0: Di domenica alle 6:30 su Radio 24. GR 24 di mezzanotte.
1: Tre 007 egiziani condannati a un assolto per il sequestro e le torture a Giulio Regeni, cade l'accusa di omicidio. È scattato il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e P, file ai distributori. Il Papa conclude la sua visita in Francia, il riarmo è un'illusione, dice, servono sforzi creativi per la pace. Calcio, l'Italia di Mancini da spettacolo a Bursa, 4-1 per gli azzurri contro la Turchia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio di oltre 8 ore, hanno condannato 3 007 egiziani imputati nel processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016.
2: Arriva dopo 10 anni di depistaggi e mancata collaborazione da parte delle autorità del Cairo il verdetto di primo grado per l'omicidio di Giulio Regeni. I giudici della Corte d'Assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere 3 degli imputati per la sola accusa di sequestro, il quarto è stato invece assolto. La procura aveva chiesto l'ergastolo per uno di loro e 17 anni e mezzo per gli altri. I 4007 della National Security egiziana non erano in aula come in tutte le altre udienze, c'erano invece i genitori del giovane ricercatore che per 10 anni non hanno mai smesso di battersi per ottenere verità e giustizia. Soddisfatto il primo commento del procuratore capo di Roma Lovoi, anche lui presente in aula durante la lettura della sentenza.
3: Anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati, si è riusciti a raggiungere questo risultato nonostante quella che possiamo tranquillamente definire una cooperazione non particolarmente proficua da parte delle autorità egiziane.
2: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Sul caso Garlasco arrivano nuove rivelazioni che scagionano Alberto Stagi.
4: Dopo 18 mesi di indagini a carico di Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, per la procura di Pavia il 13 agosto 2007 non fu Alberto Stasi ad uccidere Chiara Poggi. Lo dicono i risultati delle analisi eseguite in laboratorio, a partire dalle impronte repertate sulla scena del crimine. Quella sul pavimento fu attribuita a Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, quando in realtà sarebbe compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio, e sarebbe da attribuire sempre a Sempio l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove fu trovato il corpo della ragazza. Non viene escluso che chi ha toccato quel muro avesse le mani sporche di sangue, e ancora non era di Chiara l'impronta trovata sui pedali della bicicletta di Stasi, secondo la procura, e sarebbe un elemento clamoroso. I RIS lo avevano già accertato nel 2007, ma avrebbero nascosto i risultati del test del DNA. A questo punto tutte le parti in causa hanno accesso agli atti. Prima della richiesta di rinvio a giudizio, i legali di Sempio possono produrre memorie e documenti e contemporaneamente quelli di Stasi valutare l'avvio della richiesta di revisione del processo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È scattato il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e P, e ieri i prezzi medi dei carburanti risultavano in calo, ma continuano le proteste delle categorie più colpite dai rincari.
5: Un via vai così, lo abbiamo visto, solo per gli scioperi. Il gestore di un distributore Eni a Napoli, che in 3 ore e mezzo ha erogato 2000 litri di carburante, fotografa la corsa alle stazioni del cane a 6 zampe. Dopo che Eni ha fissato un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio, oggi ci sono state ovunque file ai distributori. Primi ribassi in linea con lo sconto Eni anche in alcuni impianti IP, e c'è già chi parla di effetto Eni, con gli altri marchi spinti a tagliare gli stili. Bene, ma non basta. È il mantra che circola tra le imprese più colpite dal caro carburanti, dalla logistica all'agroalimentare, la richiesta di misure strutturali e quelle che i gestori Faibe e Fegi, che in allarme per il rischio di perdite definiscono l'iniziativa improvvisa e improvvisata di Eni, non basta a calmierare le proteste delle categorie. I tassisti minacciano scioperi, il comitato autotrasportatori siciliano li ha già proclamati, agricoltori in piazza in Calabria e in Sicilia con blocchi stradali e presidi. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Wall Street chiude negativa, il Dow Jones perde lo 0,67%, il Nasdaq cede lo 0,92%, mentre l'S&P 500 segna un meno 0,77%. Euro a 1,1369 sul dollaro. La guerra è tornata in Europa, ma riarmarsi è un'illusione, è il monito del Papa che a Metz ha chiuso il suo viaggio in Francia.
6: Il faut toutefois se garder l'illusion du réarmement.
7: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, il monito che il Papa ha lanciato da Metz, ultima tappa del viaggio in Francia. Bisogna chiedersi, ha detto il pontefice, se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra, guerra che, ha ricordato, mentre le relazioni umane e tra gli stati si fanno sempre più barbarie, è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
6: Favoriser la paix est une offre active.
7: L'Europa dunque può e deve avere un ruolo attivo nel promuovere la pace, che è sempre possibile, e non cedere all'odio. Il vecchio continente deve integrare i migranti che sono una risorsa e difendere la vita. Alla messa in cattedrale era presente anche il presidente Macron. Per Leone anche un fuori programma. Durante il volo da Lourdes a Metz ha viaggiato in cabina di pilotaggio. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La strage di Ustica del 1980. La Francia si dice pronta a trasferire all'Italia tutta la documentazione.
8: Il governo si è mosso e i risultati si vedono. Le parole della presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, Daria Bonfietti. La Francia si dice pronta a consegnare tutta la documentazione sulla strage di Ustica, atti che coprirebbero un periodo molto ampio fino ai primi anni 90 e che comprenderebbero anche documenti del Ministero della Difesa francese che potrebbero fare riferimento alle rogatorie inviate negli anni dalla Procura di Roma nell'ambito dei procedimenti sul disastro del 27 giugno 1980, quando il 19 dell'Itavia precipitò nel Mar Tirreno causando la morte di tutte le 81 persone a bordo. Una svolta, quella di Parigi, che porterà domani i PM a ritirare la richiesta di archiviazione del fascicolo contro ignoti e che dopo 46 anni potrebbe fare finalmente chiarezza sui movimenti della flotta francese quella notte e sulla battaglia aerea, questa la tesi più accreditata, a cui parteciparono anche caccia americani per abbattere un MiG libico. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A Siena ora per il caso David Rossi. L'uomo sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone. Sentiamo.
9: David Rossi, l'ex capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013, fu aggredito da più persone nel suo ufficio e si difese prima di precipitare dalla finestra. Sono queste le prime ipotesi dei consulenti della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. I tecnici, insieme con il RIS e i vigili del fuoco, hanno svolto a Roma delle simulazioni per la perizia su come David Rossi precipitò dalla finestra del suo ufficio. Secondo i consulenti, Rossi sarebbe stato aggredito da due o più persone corpulente al momento della caduta, sarebbe stato cosciente e avrebbe tentato di difendersi. L'ex capo della comunicazione di MPS sarebbe stato tenuto fuori dalla finestra e avrebbe cercato di aggrapparsi al bordo, ma poi, mancando la presa, sarebbe precipitato. Per i consulenti, inoltre, molte lesioni non sarebbero compatibili con la caduta, ma con l'aggressione. La commissione parlamentare d'inchiesta attende ora, per il 12 ottobre, anche l'ultima perizia sulle telecamere, dalle quali si vede un uomo che entra nel vicolo di Montepio, dove fu ritrovato il corpo di David Rossi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Chiudiamo col calcio, con l'Italia di Roberto Mancini che risorge in Turchia dopo il KO contro il Belgio a Roma venerdì scorso. Azzurri che vincono in casa dei turchi per 4-1 con tre gol nella prima mezz'ora. Bastoni, Frattesi e Caiò dei marcatori, poi il poker di Pio Esposito. Nell'altra gara della seconda giornata del gruppo A, vittoria della Francia per 1-0 in Belgio. Ma sentiamo il CT azzurro, Roberto Mancini a Rai Sport.
10: La squadra ha giocato molto alta, ha giocato bene, ha tenuto la palla, ha imbucato, quindi sono stati bravi tutti. Dovevamo pensare a questa partita qua, che era una partita difficile. Adesso cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e poi andremo a giocare a Parigi.
1: Così Roberto Mancini, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
12: Uno, nessuno, 100.000. Di Andrew Spannaus.
13: Come Andrew Spannaus?
14: Adesso il microfono funziona, ci sono, buongiorno!
13: Basta questa cosa, basta! Adesso devo cominciare a reagire a questi imperialismi.
14: Ah, è nervoso perché cioè, è un lunedì senza calcio, sì. O diciamo quel sì. Poco di calcio che c'è stato non è andato benissimo. No? La sì. Benzina costa tanto.
13: Un po' meno.
14: Un po' meno adesso, beh, grazie.
13: Adesso ne parleremo.
14: Agli azzeri?
13: Sì, agli azzeri, sì, sì, spiegheremo anche.
14: Ecco.
13: Vabbè, a proposito di calcio, visto che hai dato questa hai parlato di calcio, l'hai fatto tu, voglio porre una questione e filosofica, matematico-filosofica. Perché pronto. Se il campionato si ferma per 2 settimane, cioè 2 settimane non si gioca, e poi si gioca, perché tutti dicono che il campionato si ferma per 3 settimane, quando si ferma invece per 2 settimane?
14: Che sono 2 weekend in cui non si gioca, giusto?
13: Esatto.
14: Quindi da lunedì al venerdì,
13: bravo,
14: più o meno, giovedì,
13: quasi, senti che cade nel trappolone.
14: È quasi 3 settimane, però
13: no,
14: in realtà sono 2 e mezzo.
13: 3 settimane di stop, no? Perché effettivamente non si gioca, ieri non si è giocato, non si gioca la prossima e poi si giocherà. Quindi
14: sono 2 turni, ti spiego perché. Per esempio, ti faccio sì. Il paragone con il basket, ecco, così torniamo a cose serie. Cioè quando fanno la pausa per la sì. All-Star Break sì. Dicono quanti giorni, perché? Perché i giocatori prendono l'aereo e vanno in vacanza.
13: Va bene, i giorni va bene.
14: In Messico.
13: Ma se dicono quindi, ci sono 3 settimane di stop, vuol dire che se si gioca tra una domenica e l'altra dovrebbero dire c'è 1 settimana di stop. Invece nessuno dice che c'è 1 settimana. No, è un tema
14: voi.
13: Molto importante.
14: Molto.
13: Un tema fondamentale. È un tema filosofico e matematico.
14: Dovresti
13: perché?
14: Parlarne con mio figlio, che lui sulla questione dei numeri.
13: Ci sono 2 settimane di stop e poi si torna a giocare 1 settimana dopo, certo. Va bene, dopo aver non risolto questa questione fondamentale del lunedì, diamo il benvenuto, caro Andrew Spannaus, a un ciclone che è venuto a trovarci, ogni tanto viene, è il nostro Albertone Forchielli. Buongiorno.
15: Grande, grande, grande Andrew, grande Alino. Ciao, ciao.
13: Ciao Alberto. Alberto Forchielli sta con noi oggi insieme a Pietro Lacorte in regia, insieme a Miria Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. L'invito ovviamente a tutti gli ascoltatori è: avete già fatto benzina? Avete già fatto il pieno di diesel? Che prezzi avete trovato?
14: Sto aspettando il prezzo più basso.
13: No, dico, avete già trovato il prezzo calmierato dell'Eni e della IP e tutti i vari distributori? Mi pare che siano tantissimi, insomma, gran parte di fatto della distribuzione sul territorio italiano. No? Avete già trovato il prezzo a 2,17 il diesel
14: per
13: la benzina
14: 1,99 per la benzina,
13: per la benzina.
14: Così?
13: Ditecelo al 349 238 6666. Vai Pietruzzo, vai.

0: think to myself, what a wonderful world.
1: Non ti chiedo chi è questo.
2: Lulu.
1: Ah, ecco.
2: Cantata.
1: Questo l'ha azzeccato. Questo.
2: Sì, tra l'altro è cantata da pochi giorni fa dei ragazzi di dove? Di Bussero. A un grande evento, ah, sì? Welfare che cambia nove drate. Sì, sto ragazzo è cantato insieme alla quell'associazione Faccia Vista, dove fa mio figlio ha fatto DJ. È stato, no, è stato,
1: ah,
2: una...
1: vabbè, tutta una roba, tutta una roba tua in famiglia. Allora, con Alberto Forchielli. Allora, dovete sapere che Alberto Forchielli, come va il movimento Dream Dream? Ma non ne parla nessuno, parlano tutti di Vannacci. Dov'è il movimento Dream Dream sui giornali?
3: Il movimento Dream Dream è sotto traccia, è modalità stealth.
2: Non rispondono.
3: Però esploderà al momento opportuno.
1: Ah, ecco. Perché in politica bisogna stare sui giornali, bisogna andare in sì. TV, se no...
3: No, ma hanno troppa paura di noi.
1: Ah, ecco, hanno troppa paura. Allora, il nostro Alberto Forchielli, lo sapete, è un uomo che sposta soldi nel mondo. Ti capita di spostare soldi?
3: Sì, lo sanno, certo.
2: Lo sanno tutti.
1: No, sì, i nostri ascoltatori lo sanno. Sono un imprenditore che sposta soldi, compra società, vende società, eccetera. Ma ti è mai capitato di essere stato un po' buggerato in qualche bonifico?
3: Sì, in una società del gruppo 600.000 euro.
1: 600.000
3: euro. Arrivò questo messaggio a un nostro amministratore delegato, il quale solerte fece il bonifico di 600.000 euro
2: subito.
1: Così.
2: Senza...
3: Sì, subito.
1: Ma perché se noi facciamo un bonifico da 5.000 euro ci vengono anche
3: chiamano.
1: A bussare con la guardia di finanza?
3: So.
1: Invece le società possono.
3: Ma questi amministratori delegati si vedono recapitare questo messaggio in WhatsApp, ritengono che chi lo manda non preferisca non parlare a voce per mantenere l'assoluta confidenzialità, per cui in modo molto solerte e anche un po' servile,
1: sì,
3: procedono a mandare questi bonifici senza fare le opportune verifiche.
1: No, glielo chiedo perché, Andrew, avrai letto sui giornali la vicenda che ha coinvolto Fideuram, è uscita grazie a Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, una truffa di... Inizialmente era
3: 95 milioni di euro. Sì.
1: Milioni di euro.
2: 95 milioni. Però non si riesce a cancellare il bonifico entro fine giornata. Così,
1: no, infatti, ne hanno
2: fino alle 17. No,
1: no,
2: fino
1: ne hanno
2: alle...
1: recuperati. Ne hanno recuperati, credo, la gran parte.
3: 59.
1: Ecco, 36 59. Invece.
3: Insomma, in cavalleria.
2: Beh, poche cose.
3: 36 in cavalleria.
1: Ma tu conosci, so che conosci, no, i protagonisti di...
3: Ah no, io conosco bene Paolo Molesini, perché lui lavorava con me, ti parlo di più di 40 anni fa, quando io avevo la società di consulenza Mag Group ed eravamo specializzati appunto in reti di vendita, servizi finanziari al dettaglio.
1: Che Paolo Molesini
3: ha imparato il mestiere.
1: Che è colui che però è caduto in questo mega trappolone, di fatto.
3: È sempre... No, lì va chiarito questo WhatsApp di Messina. Perché a quanto dicono i giornali, il telefono di Messina non fu clonato.
1: Sì,
3: quindi lui poteva capire, io penso questo, poteva capire che non c'era thread, che era un altro WhatsApp, che non era quello originale. Io questo penso. Comunque succede che ti chiama il grande capo, ti investe di una grande responsabilità di fare dei bonifici ultra segreti, e tu ti caghi addosso.
1: Ho capito.
3: Ti senti investito di un...
2: Di un addosso fare un bonifico di milioni.
1: Esatto.
2: Ecco.
3: Sì, ti senti investito della massima responsabilità. Per cui...
1: Ho capito, però metti giù e poi dici, aspetta, fammi fare, lo richiamo per dire, ma allora siamo...
3: Ma lui pensa, se Messina mi ha mandato un WhatsApp, si vede che non vuole parlare al telefono perché ha paura di essere scoperto. Capito? Hai capito il meccanismo diabolico che si inserisce?
1: Accidenti, però sono, vabbè, 96 milioni, poi ne hanno recuperati 36. Questo succede, vabbè.
3: Succede.
1: No, perché conosce tutti i Forchielli, quindi lo conosci bene.
3: No, lo conosco benissimo, era un ragazzo, veniva dall'INSEAD, si era appena diplomato, venne a lavorare con me, lavorammo insieme 4 anni, poi lui ha fatto carriera nel settore. Lui cominciò a lavorare per Fideuram e poi San Paolo Invest. Fra l'altro dovevamo andare a cena martedì, ha cancellato, difatti.
1: No, questa, scusa.
2: Ma cioè, dici che paghi tu così.
1: Cioè, dovevate andare a cena domani.
3: Sì, dovevamo andare a cena domani, mi ha cancellato, dopo ho capito perché.
1: Ah, ok.
2: Ma non, c'è un'assicurazione, delle assicurazioni su queste cose?
3: No, per quegli importi lì no, è fuori da qualunque massimale di responsabilità. Però, anche se fosse fuori da qualunque massimale.
1: Ho scoperto però dai giornali che una banca cinese ha perché quando si sono accorti di tutto questo hanno chiamato le banche a cui sono stati fatti i bonifici dicendo guardate è una truffa, ridateci i soldi. Diciamo, la più onesta è stata una banca cinese che ha restituito 40 milioni. Ha detto vabbè. Bene, in teoria poteva tenerseli.
3: Ah, per me sì.
1: Il bonifico.
3: Sono rimasto sorpreso che l'abbia restituiti così infatti, in modo solerte.
2: O sospetto, dici?
1: No, è sospetto.
3: No, sospetto no, però anzi. Di solito qualche giorno di valuti cinesi ce la fanno sopra, sicuro, sicuro, come minimo. Almeno. Però
1: vabbè, è successo.
3: Stanno cambiando, si vede.
1: D'altronde è successo anche a Forchielli, 600.000 euro.
3: 600.000 euro. Vabbè.
1: Molto bene, cioè no, male, male. Allora, devo dire, e voglio chiedere a voi, visto che sono tematiche che conoscete bene, il petrolio, il prezzo della benzina, spiegatecelo sia quello che succede in America, sia cosa ne pensate di questa, di questo voler calmierare i prezzi. Devo dire che gli ascoltatori mi mandano messaggi dicendo, bah, per il momento io vedo ancora la benzina verde a 2,19, 2,14 nei distributori Eni, forse non è stata ancora aggiornata, oppure ci sono dei distributori che forse sì, che molti stanno protestando, che magari non si adeguano a questo obbligo di calmierare, non so se è un obbligo a dire o hanno una discrezionalità a dire qua non lo
2: penso che la grande applichiamo. Compagnia forse per legge non può, non decide, però di base impone, cioè di base può decidere per la sua rete, mi sembra che bisogna adeguarsi, poi ci sarà qualcuno che dice no, io nel mio caso no,
1: non lo faccio. Alberto, che ne pensi? È una è la mossa, questo vale per 30 giorni, anche se Eni e IP, che si è subito accodata, dicono potrebbero anche continuare dopo 30 giorni.
3: È una mossa simpatica di grande PR, in parte politica, da parte dell'Eni, società dello Stato. Ottimo rapporto Descalzi Meloni, secondo me si sono parlati, se lo sono detti.
1: E anche la IP, poi la IP che ricordiamo è, diceva Andrew, è degli azeri, cioè dell'Azerbaigian, la Socar, che è la compagnia petrolifica dell'Azerbaigian.
2: Tra l'altro io ho fatto, cioè chiedevi gli Stati Uniti, c'è un mio pezzo stamattina su un giornale romano parlando proprio negli Stati Uniti, quando si è proposto di fare lo sconto di abbassare le accise su carburante, tutti hanno detto no, questo non si può fare perché sono soldi che vanno per le autostrade negli Stati Uniti, quindi niente, quindi non si è fatto.
1: Alex da Rovigo invece ci dice: ho visto girando che nelle stazioni Eni il prezzo è 2,19 per il gasolio e 1,99 per la benzina, quindi preciso. Alex da Rovigo ci testimonia
2: che Rovigo è sempre avanti, sempre
1: che c'è questa situazione sui prezzi. Però Alberto, ovviamente non è che questo risolve la situazione, che è una situazione internazionale ben più seria.
2: Se ci perdono i soldi?
3: Ma non, lì sullo stretto di Hormuz non si vedono schiarite. Io non so se Trump sarà tentato alla vigilia delle elezioni di midterm di fare qualche gesto, però se interrompe la guerra e fa un patto scomodo e antipatico per lui e quindi rischia di perdere. Se non interrompe lo stesso, i suoi votanti non sono felici, quindi Trump è messo in un imbarazzo feroce su questa storia di Hormuz. Si è messo in un bel
1: cul-de-sac. E chiediamolo al nostro amico americano se
2: è un detto: damned if you do, damned if you don't. No? Quindi
1: cioè,
2: lui
1: dannato se fai o dannato se non fai.
2: Sì, esatto. Il cul-de-sac. No, come dice Alberto, è giusto, giustissimo. Cioè, Trump, lui potrebbe fare un accordo. Gli iraniani hanno detto: facciamo una tregua, non c'è stato fuoco, apriamo lo stretto. Solo che si apre solo lo stretto. Gli iraniani dicono: però voi dovete darci i nostri soldi indietro, scongelare i nostri asset, dovete cominciare a togliere le sanzioni. Cioè, quello che vuole l'Iran, tra l'altro, che era scritto nel memorandum di giugno, quindi quello che vuole l'Iran per gli Stati Uniti, per Trump, rappresenta una sconfitta
3: cocente.
1: Sta di fatto che fino a qualche mese fa lo stretto di Hormuz era aperto, passavano
2: sette mesi ormai.
1: Sì, io col tempo ormai perdo
2: oggi è il 28,
1: però
2: il 28.
1: Sta di fatto che era tutto a posto prima che il ciuffolone in CIF non si muovesse. Questo è il dato di fatto. In Italia
2: Commander in CIF.
1: Bella, questa te la rubo. Meglio bello. Il ciuffolone in CIF.
2: È venuto da te.
1: Ciuffolone in CIF o
2: Commander in CIF?
1: Molto bene, questa però in americano non si riesce a tradurre, il Commander in CIF. Allora, in Italia invece si torna a parlare di nucleare, perché? Perché il Senato ha approvato il disegno di legge sulla delega al governo in materia di energia nucleare. Vuol dire che se poi il governo avrà 12 mesi di tempo per stabilire tutta una cornice per possibilmente ritornare al nucleare. Allora, noi abbiamo un professore che ogni tanto chiamiamo, è il professore di impianti nucleari al Politecnico di Milano, il professor Marco Ricotti, che saluto. Buongiorno, eccoci professore.
4: Buongiorno Milan, buongiorno a tutti.
1: Eccoci, qui c'è, devo dire, sia Andrew Spannaus è a favore del nucleare, tu saresti a favore
2: del nucleare. Sì, io sono a favore del nucleare.
1: Alberto Forchielli dice, io la farei anche a casa mia una centrale nucleare. Quindi,
3: se fosse per me... Io approverei anche il deposito delle scorie radioattive sul mio terreno.
1: Sul mio terreno. Perfetto. Vabbè, insomma, questo è Alberto Forchiello. Allora,
2: cresce meglio
1: professor
2: l'erba.
1: Marco Ricotti, questo è un po' il clima qui in studio.
4: Sì.
1: Ci dica però lei che tipo di impianti, ho letto anche addirittura una data, 2033, questa sarebbe la possibile prima data per fare mettere in funzione i primi impianti. Che tipo di impianti sarebbero?
4: Ma fosse anche il 2035 firmerei subito. Ma gli impianti a cui sta pensando il governo sono impianti nuovi di ultima generazione, non tanto quelli grandi, quelli da oltre 1000 megawatt di potenza, ma quelli più contenuti, i cosiddetti small modular reactor, i piccoli reattori modulari, che hanno taglie che vanno dai 70 ai 400 megawatt. Ecco, ci sono vari progetti oggi proposti, soprattutto nel mondo occidentale, visto che noi pensiamo a livello europeo, oggi sono proprio qui a Bruxelles per una riunione dell'Alleanza Industriale Europea sugli SMR, ne sono stati identificati 8, probabilmente oggi saranno qualcuno di più, e sono tecnologie occidentali, quindi sono tecnologie o europee o inglesi o americane. In realtà chi ha già questi reattori in funzione oggi sono i russi e sono i cinesi, che sono più avanti di altri, ma appunto l'Italia credo starà pensando a tecnologie occidentali. Nucli Italia, che è la società composta da Enel, Ansaldo Nucleare, Leonardo, sta valutando tecnologicamente parlando questi progetti, e credo che prima di Natale uscirà con una lista, comunque identificherà quali potrebbero essere più interessanti per l'Italia.
1: Ma anche le località dove dovrebbero essere?
4: No, le località dovranno seguire, nel senso che prima si selezionerà la tecnologia, poi in funzione della tecnologia si aprirà la ricerca di siti compatibili. Vista la taglia, dovrebbero essere superiori in numero rispetto ai siti che potrebbero ospitare grandi reattori. E quindi credo ci si aspetterà una disponibilità da parte delle popolazioni locali ad accettare sul proprio territorio.
1: È su questo che secondo me in Italia, almeno in passato, c'è sempre stato un grande scoglio. Però qui si entra più nel campo della politica che nel campo...
4: Questo è eminentemente un tema di tipo politico, come l'ha citato Forchielli prima, il deposito nazionale non è un tema tecnico,
1: no.
4: È un tema politico, anzi c'era già un sito, un sindaco molto coraggioso, sindaco di Trino Vercellese, che aveva lanciato la propria comunità nella valutazione, non nella decisione, ma nella valutazione. Ha fatto un consiglio comunale che è durato 3 ore con una discussione molto, molto ampia. tra favorevoli e contrari. Poi alla fine la giunta e il consiglio comunale aveva votato favorevolmente, poi però è stato invitato a ritirare.
1: Non
2: avrebbe senso.
4: Quindi direi che forse i territori sono ancora più avanti rispetto alla politica italiana. La politica italiana che deve decidere cosa fare, insomma, il nucleare è una scelta strategica di un paese, non è, è una maratona, non significa correre 100 metri, deve essere una decisione il più possibile condivisa, perché attiene una strategia energetica di un intero paese che nel caso ci porteremo avanti per decenni.
2: Ma non avrebbe senso
4: guardare Spagna e Francia.
2: Non avrebbe senso partire dai siti vecchi già esistenti, cioè più non perché si possano riconvertire facilmente, ma perché quel sito appunto già ha una sua storia, qualcosa, perché altrimenti allora, diventerà una cosa infinita.
4: Sì, sì. No, certamente si partirà da siti già industrializzati. Molti in America e non solo pensano a questi SMR per sostituire le centrali a carbone. E quindi tolgono l'impianto a carbone, l'area è già infrastrutturata, ha già la parte di rete elettrica, ha già delle aree utili di lavoro, e quindi si pensa a utilizzare i cosiddetti brownfield, quindi non siti nuovi verdi, ma siti già industrializzati, e credo che questa dovrebbe essere la strategia anche per l'Italia.
1: Non so, Alberto, tu ascolti e sei favorevole?
3: Magari si facessero, magari si riuscisse a superare questa... Ma purtroppo dovunque si vada si vedono i comuni con sito denuclearizzato, i comuni che mettono fuori il cartello. C'è tanta ignoranza in materia, c'è tanta paura in materia, ma in realtà i rischi di un impianto nucleare che vada a carte 48 sono limitatissimi.
1: Sì, si dice, però è chiaro, i rischi sono limitati quando succede, però non è come... No,
3: sì, ma è gestibile, sono impianti da 350 megawatt, quindi sono più facilmente gestibili in caso di incidente, ma ripeto, gli incidenti sono, non so neanche se si sono mai verificati, ha rischiato di verificarsi.
2: Solo un incidente nucleare vero nella storia, cioè che ha provocato morti per radiazioni, che è stato Chernobyl, per il resto non ci sono stati. Vi ricordo, a Fukushima quanti sono morti dalle radiazioni nucleari?
1: Vabbè, però bisogna vedere, questo è il grande tema, anche poi vedere che cosa, non so, nelle acque è successo, non lo sappiamo. Non lo sappiamo se le acque sono state inquinate.
2: Professore, ce lo dica, sappiamo benissimo.
4: Sì, guardi, anche lo sversamento di acqua triziata giapponese nell'oceano, io sono andato a controllare i limiti che l'Organizzazione Mondiale della Sanità mette sul contenuto di trizio, e circa di la... in Giappone la stavano sversando a 270 becquerel la lì, quindi era acqua che si poteva addirittura bere, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Vabbè, insomma, diciamo che il tema del nucleare, cioè, molti poi si riferiscono anche al referendum che c'è stato nell'87, che come dicono molti non è stato un referendum, ricordate, i quesiti non erano vuoi o no il nucleare, erano quesiti un po' più tecnici che abrogavano delle leggi, come si può fare nei referendum abrogativi, sulla localizzazione, sui fondi che potevano essere dati, anche il coinvolgimento dell'ENI nella gestione di impianti nucleari, però gli italiani votarono no con l'80%. È vero, è cambiata la situazione, siamo anche in una situazione di approvvigionamento energetico molto complicato, però forse bisognerà ripartire da lì, cioè da capire, insomma, quel dato è un dato importante, gli italiani votarono, capire come convincere l'opinione pubblica, questo è il dato di fatto. o no?
4: Bisogna partire dalla comunicazione, certamente la comunicazione è un aspetto fondamentale, ma direi che rispetto all'87, al 2011 è veramente cambiato il mondo, uno perché le tecnologie che abbiamo a disposizione ora potrebbero tranquillamente resistere a un incidente tipo quello di Fukushima, due perché le persone hanno cambiato approccio, soprattutto i giovani, tra i 18 e i 35 anni, diversi sondaggi danno i favorevoli al nucleare oltre il 60-65%. E poi sono cambiate le condizioni del contorno, pensiamo all'Ucraina, pensiamo a Hormuz, avere a disposizione una fonte energetica che non risolve completamente magicamente tutti i problemi, però riduce molto le dipendenze dall'estero, visto che il nucleare è essenzialmente un 90% europeo, dipendiamo dall'estero solo per l'acquisto dell'uranio naturale, che però potremmo tranquillamente prendere, come già facciamo, dal Canada e dall'Australia. Quindi è cambiato molto attorno al nucleare, ma certamente il tema della comunicazione e del coinvolgimento dei territori è fondamentale.
1: Va bene, staremo a vedere. Lei ci ha ribadito, io ho detto 2033, lei in apertura di intervento ha detto firmerebbe per il 2035, cioè l'ipotesi, se tutto andasse ovviamente per il verso giusto, di avere in 9-10 anni questi impianti, è un'ipotesi veritiera?
4: Sì, è realistico, è l'obiettivo dell'Alleanza Europea Industriale degli SMR che sta supportando questi progetti, e l'obiettivo è avere in Europa il primo SMR tra il 2030 e il 2035, nella prima metà degli anni 30.
2: Non è lontanissimo, dai.
1: Non è lontanissimo. Grazie Marco Ricotti, grazie professore di impianti nucleari al Politecnico di Milano.

0: Qui a Mantova i distributori Eni sono già 1,99 per la benzina. Quelli IPI non ancora, probabilmente lo faranno domani.
1: Ringraziamo Trump, il nostro amico Trump Alino, per la benzina. Dovrebbero mettere le sanzioni agli Stati Uniti, altro che ad altri stati.
2: Grazie, ciuffolone in ciuff. No, commander in ciuff.
3: Io vivo in Francia e dove sto costa 2,60 euro quasi il gasolio. Settimana prossima devo scendere in Italia e credo che mi comprerò un cavallo.
4: Buongiorno, sono Daniele Corsi, falegname. Se Forchelli sposta soldi, io volentierissimo me ne farei spostare un po'. Se ha bisogno di falegnameria, di restauri, noi siamo bravissimi.
2: È già diventato il falegname di Manera, sì? Daniele Corsi. Adesso ci prova con Forchelli, secondo me è un portafoglio un po' più gonfio.
5: E ti arriva un WhatsApp dal falegname.
2: Hai bisogno di sempre, lavori di falegnameria.
6: Sempre.
2: No, non so, ti mettiamo in contatto se vuoi. Il nostro Daniele Corsi è molto bravo. Allora, il dialogo, vedi, Paolo ci manda questo messaggio che secondo me racchiude molto l'idea di molti italiani. Dialogo surreale col mio ex titolare. In auto caldeggiava energicamente la costruzione delle centrali nucleari, sì. Ma io gli chiesi a un certo punto, ma la vorresti vicino a casa tua? Ah beh, no, vicino a casa mia, no. Almeno è più coerente Forchelli, che metterebbe cos'è il campo addirittura alle scorie.
6: Sì, ma arriverebbero tanti e tali di quegli incentivi e premi e sovvenzioni che sarebbe la ricchezza di tutta la città.
2: Solo che il tuo vicino di casa magari non sarebbe d'accordo, il tuo, no? Quello che abita nel tuo stesso comune dice no, io non lo voglio però nel campo a fianco, che è nel campo di Forchelli.
6: Però io sono proprio sì
2: tutta la vita, va bene.
5: Vabbè, in realtà diciamo le scorie sono pochissime a livello di grande di volume, ma in realtà tutte le energie producono scorie, un sacco di scorie, molto di più, senso vengono gestite industrialmente e si gestiscono.
2: Infatti non si riesce in Italia a fare nessun tipo di centro unico. Evidentemente un po' di paura c'è, no? Un po' di timore. Comunque parliamo della questione dell'economia americana. Forza, vi devo dare. Noi dobbiamo ringraziare Trump per quello che è il prezzo del petrolio, caro Alberto.
6: Ah, sicuramente sì. Sicuramente è il principale imputato
2: di tutto questo è Trump.
6: Sì.
2: E quindi che dovremmo fare?
6: E quindi sembra che l'elettorato americano sia determinato a punirlo, perché nei gradimenti, nelle poll, è bassissimo Trump. Non so se mai se nessun presidente americano è stato così basso nel gradimento degli elettori da cent'anni a questa parte.
2: È così.
5: No, a livello di media non è, cioè da Bush è arrivato da un punto abbastanza basso a un certo punto, però in questo momento di midterm sì, lui è a livelli record che indicano una sconfitta molto, molto forte, solo che il sistema americano è cambiato in questi anni con il gerrymandering, no? Con il modo, cioè i seggi contestabili sono molto meno oggi perché sono stati ridisegnati i vari distretti, quindi o sono fortemente democratici o fortemente repubblicani, quindi non ci sarà il cambio di 40 seggi come ci fu anche sotto Obama o nel 2006.
2: Spieghiamo agli ascoltatori di questo gerrymandering, che credo sarà protagonista di un podcast prossimo.
5: That's America!
2: Prossimo.
5: In cui c'è un errore tecnico mio storico, quindi ascoltate il podcast e ditemi dove è errore,
2: come nella rubrica della settimana enigmistica. No, spieghiamola, questo sistema di ridisegnare i distretti elettorali a favore, in questo caso i repubblicani lo fanno a favore.
5: È l'esempio che ho fatto, che magari sì, c'è una zona dove ci sono tanti ispanici, dicevo, afroamericani, dicevo, questi voteranno democratico, allora li dividiamo in due distretti diversi, quindi non possono eleggere un rappresentante che preferiscono. Questo
2: è proprio
5: è
2: una divisione fisica. Ok, voi andate a votare in questo distretto, voi in un altro, così separiamo.
5: In passato hanno fatto anche i democratici, chiaramente. I repubblicani quest'anno non hanno fatto tanto, e così si tengono una decina di seggi, forse, se va bene, forse, che altrimenti avrebbero perso.
2: Ma senti un po', caro Alberto, ma allora è ancora la potenza numero uno gli Stati Uniti? Sono ancora la potenza numero uno?
6: No, io ritengo di no, perché intanto i cinesi hanno, in termini di potere d'acquisto, hanno un'economia molto più grande dell'economia americana. Se tu misuri in termini nominali in dollari, l'economia americana è ancora più grande, ma se lo misuri in tonnellate di acciaio prodotto, tonnellate di alluminio e altri servizi e prodotti reali, l'economia cinese è molto più grande. Poi l'economia cinese, la politica cinese è coesa, lanciano messaggi, intraprendono iniziative che durano nel tempo e non vengono contestate, mentre invece il sistema americano è molto, a ogni presidente cambiano le priorità,
2: sì, è più volatile,
6: molto più volatile. Per cui io ritengo, tecnologicamente i cinesi hanno fatto un progresso incredibile, dominano tutti i settori più moderni e domineranno anche quelli degli umanoidi, che si prevede essere anche ancora più grande di quello delle automobili. Io ritengo che come impatto sul mondo e come potenza, i cinesi ormai dominano in Africa, dominano in Asia centrale, dominano nel sud-est asiatico, hanno una posizione di rilievo importantissimo in Sud America e contestano il primato americano.
2: Hai capito?
6: Ad eccezione dell'aspetto militare, che vede gli americani con 300 basi in tutto il mondo, quindi li vede molto, molto
5: 800, non, non,
6: quanto?
5: 800 ma in diminuzione, 800, visto che ne abbiamo abbandonati 300, tipo 800, 5 in Medio Oriente, diciamo, in questi mesi, non so perché.
6: Quindi ad eccezione della variabile militare, io ritengo che i cinesi sono già i primi al mondo, ma da mo, e noi ci chiudiamo gli occhi e rifiutiamo di accettarlo.
2: Insomma, ricordate quando Forchielli stava per anni in Cina, poi c'è stato un momento di grande rottura con la Cina, adesso però sei qui ad ammettere che i cinesi, cioè la rottura c'è stata sempre, però sei qui ad ammettere che i cinesi sono la prima potenza al mondo.
6: Ah sì, l'ammetto con dispiacere. Io non sono un fautore del mondo cinese, io non decanto il mondo cinese.
2: Però l'analisi è questa.
6: L'analisi è questa: in un mondo cinese noi non saremo felici, noi occidentali. Un mondo cinese non è bello per noi, però dobbiamo accettarlo anche per poter eventualmente fare qualcosa, se ancora non c'è tempo per farlo.

0: adesso anziché comprare gas eccetera compreremo l'uranio, mi sembra una bella cosa, sì.
1: Alino, ascolta, Tamoil, prima di entrare a Milano, via Lezzara, 2,17 e 1,99. Tamoil non l'aveva ancora detto nessuno.
2: Buongiorno, sono Emiliano Morgia, trampista, e volevo dirvi che il problema della benzina è solo europeo, quindi fatevi due domande.
3: Vabbè, sì, certo, tu stai a Dubai, lì il petrolio ce l'avete un po' più vicino, capisco. Grazie, grazie. Anche in Venezuela la benzina costa zero praticamente, però hanno altri tipi di problemi.
4: Cioè, in America il diesel è aumentato 75% da febbraio, insomma.
3: Allora, un ascoltatore di Francavilla Mare dice: il modello cinese non è bello per noi, dice Forchielli, ma aggiunge Domenico: è bello quello americano. Credo che ci sia del sarcasmo. Dopodiché, però, se uniamo anche magari la critica all'Europa, quale modello rimane? Magari Domenico stesso dice: ma l'Europa non va bene. Ho capito, però allora un tipo di modello ci vuole. Comunque,
4: vabbè. Tanto saluti a tutti quelli di Francavilla al Mare, sono stato un paio d'anni fa.
3: Va bene.
4: Allora, intanto, prima cosa, misurare l'economia, d'accordissimo, questo io sottolineo spesso il purchasing power parity, cioè l'idea di misurare l'economia in termini di potere d'acquisto effettivo, cioè di base di economia reale, non quanto noi valutiamo con i nostri mercati. Noi siamo straordinariamente forti in economia, cioè noi americani, perché stampiamo un sacco di soldi, creiamo un sacco di soldi, questi soldi danno un valore molto grosso, però non necessariamente il valore nominale appunto riflette l'economia reale. È chiaro che nel termine di economia reale la Cina è più grande, più forte, e anche la CIA, sul sito che mi piace far vedere, la CIA fa vedere le economie più forti al mondo in base di potere d'acquisto reale. La Cina, ci siamo dentro anche noi, gli Stati Uniti, e il numero 4 tra l'altro è la Russia, per tutti quelli che dicono la Russia non conta nulla in termini di beni reali. Però io penso che abbiamo ancora qualche vantaggio, e sicuramente politicamente il nostro sistema ci permette di cambiare. Abbiamo fatto un grosso cambiamento negli ultimi anni, molto rocambolesco diciamo, però l'America fa più politica industriale, adesso Trump lo fa molto male, questo è chiaro, però la direzione nelle istituzioni è reindustrializzazione. Ci vuole tempo, non è facile, vivremo senza dubbio in un mondo multipolare, per forza non possiamo più comandare, però dentro questo credo che se continuiamo, anzi miglioriamo il modo in cui stiamo facendo negli ultimi anni, possiamo almeno avere ancora un ruolo molto forte, ecco.
3: Alberto, ti ha convinto. No, ti volevo chiedere questo: ci puoi spiegare in termini pratici, secondo te, che cosa influisce negativamente sull'economia americana e anche occidentale Donald Trump? Se influisce negativamente.
5: L'aumento del prezzo dell'energia è un qualcosa che l'Occidente subisce ed è un fenomeno che rallenta l'economia, perché rende un bene più costoso e quindi deprime i consumi di altri beni.
3: E perché Trump nega questa cosa? Dice,
5: ma sai, lui nega anche.
4: Mai ammettere un errore.
3: Vabbè.
5: E poi praticamente succede: si alza il livello dei prezzi col prezzo dell'energia, si alza l'inflazione, per frenare l'inflazione si aumenta il tasso di interesse, così si rallenta l'economia. È abbastanza elementare il meccanismo, però l'economia americana tiene perché gli investimenti rimangono molto alti, si investe in praticamente tutti i settori, soprattutto il settore high tech, e finché si continua a investire in questo modo l'economia al 2% è un qualcosa che noi italiani non vediamo dagli anni 70.
3: Ah no, noi siamo sempre sugli 0, litighiamo sugli 0, qualcosa.
5: E quindi nonostante questo, però i consumatori americani non sono contenti e penalizzano.

0: Poi in realtà durante gli anni Biden, grazie alla pandemia principalmente, l'inflazione è arrivata al 9% anche, quindi i democratici hanno sofferto parecchio per questo, solo che in questo caso la colpa è di Trump, senza, non c'è nessun dubbio di chi ha provocato questa situazione, e Trump non riesce neanche ad ammettere alcun errore, non riesce a cambiare, quindi questo è difficile, si vede col prezzo della benzina, ma ci sono altri settori. Il problema adesso è che il diesel serve per trasportare l'80% delle cose all'interno degli Stati Uniti,
1: sì.
0: Quindi questi prezzi vanno a aumentare un po' dappertutto. E poi c'è la questione dei tassi di interesse. I mutui sono arrivati al 7% negli Stati Uniti, mutuo prima casa. In Italia trovi ancora 3,5%, 7%. Già c'è un problema di mancanza di un numero insufficiente di case.
2: Però scusa, ti chiedo, siccome sono queste le questioni che incidono poi alla fine del mese sul portafogli sia di un italiano che di un americano, sì. È abbastanza incredibile che Donald Trump non riesca a cogliere il nesso, no? E magari poi quando ci saranno le elezioni si stupirà.
0: Ma no, lui sa che è un problema, infatti mente spudoratamente, dice i prezzi stanno scendendo. Cioè
2: vabbè,
0: lui
2: ho capito, ma per lui non credo che sia un problema.
0: Ma non ha una soluzione, capito?
2: Sì, va bene, sì. Ma uno può mentire, però appunto quando poi la gente andrà a votare e si renderà conto che i prezzi non sono scesi, si stupirà poi dell'esito del voto.
0: No, dietro le quinte si dice che perfino Donald Trump abbia capito che si va verso una sconfitta, poi sta facendo di tutto per i trucchetti per cercare di evitare, però è probabile.
3: Poi sa, anche i dazi non hanno fatto bene all'economia mondiale, hanno fatto meno danni di quelli che si pensava, però il sistema dei dazi che Trump ha innescato non è un fatto positivo per l'economia. Per quel che riguarda i petroli invece, Trump continua a dire, perché noi siamo produttori netti di petrolio, esportatori netti, per cui noi ci arricchiamo. Il problema è che le grandi compagnie petrolifere, grandi, piccole e medie, si arricchiscono, ma il popolo si impoverisce.
2: Ossia,
3: la distribuzione della ricchezza non è pari, non è che la ricchezza delle compagnie petrolifere si distribuisca tra le persone.
0: Gli azionisti
2: si arricchiscono, ma quando vai al distributore il gallone
0: va
2: costa
0: detto,
2: di più.
0: Se abbiamo ancora qualche secondo, sì. Va detto che i salari reali crescevano negli Stati Uniti, cioè durante gli anni Biden, è iniziato nel primo mandato Trump, cioè che la crescita dei salari era più veloce dell'inflazione, anche durante gli anni Biden ha tenuto, adesso però da un po' di tempo si è invertita la tendenza.
2: Una risposta di un ascoltatore sulle elezioni forse è corretta, dice no, dirà quando perderà, se perderà, che ci sono stati dei brogli.

0: Ma che bello sentire la voce di Forchelli. Buona giornata a tutti.
1: Chi è quella vecchia in carriola?
2: Naus, le scorie saranno piccolissime per quanto riguarda il volume, ma non per quanto riguarda la potenziale pericolosità.
3: Vabbè, sarà bene il mondo americano che ci ha portato in questa situazione, meglio un mondo cinese. Ciao belli.
4: Forchelli vuole ribadire che lui non ha fatto un peana.

0: al mondo cinese che non però ha fatto un'analisi oggettiva della potenza cinese. Dopodiché tu dici non vorresti un mondo,
1: guardi,
0: cinese.
1: In un mondo americano c'è libertà e chiunque può ambire ad assumere posizioni di vertice. I grandi capi delle grandi aziende americane sono in gran parte indiani, cinesi stessi, europei. Cioè è un mondo aperto, è un mondo libero. Invece in un mondo cinese, un occidentale al massimo può fare il vice capo magazziniere, però tutti i ruoli di vertice sono tenuti dai cinesi. Quindi è un mondo molto settario, è un mondo in cui comandano loro e noi faremo i camerieri, appunto.
0: Ecco.
1: Ho sempre detto da tempi non sospetti che finiremo col fare i camerieri dei cinesi.
2: Sì. Prima si faceva degli inglesi, no? Molti.
0: E anche, esatto. E anche un po' degli americani.
3: In America,
1: in America tanti anni non mi sono mai sentito discriminato.
0: Beh, allora, invece il mondo europeo, no, volevo portarti su una cosa italiana, questo ha precisato sul mondo cinese, una questione italiana, notizia che è uscita la scorsa settimana, hai visto i dati legati all'IRPEF, per cui non so ormai quanti italiani, se 24 milioni, solo un italiano su due non
1: paga le tasse,
0: non paga le tasse, dichiara di non pagare le tasse, tu... Caro Alberto Forchielli, che ce l'hai con gli statali, faccio come Trump, tu o come Sophie Cunningham, tu che ce l'hai con gli statali, che ricordo, aperta parentesi, lui microcipperebbe come i cani per contrastare l'assenteismo, chiusa parentesi. Forchielli così disse
2: anche
0: varie
2: volte. Anche i cinesi lo farebbero.
0: Così dice. Tu che ce l'hai con gli statali hanno la ritenuta alla fonte, non sono, penso, tra quelle categorie che rientrano nelle statistiche di chi dichiara 3.000 euro, 4.000 euro. Non voglio fare nomi, non voglio dire le categorie. Cito quelle che vengono citate in media dalle statistiche, cioè quelle che dichiarano meno sono gli stabilimenti balneari, leggevo anche i macellai in media 19.000 euro, i gioiellieri, poi adesso ci scriverà il macellaio arrabbiato, il gioielliere arrabbiato, il titolare di stabilimento, la media è questa, sono statistiche. Ecco, cosa vuoi dire adesso agli statali? Chiedi scusa.
1: No, io, ma per carità, si scherza, no? Ci sono tanti statali in gamba che si sacrificano, non è questo il problema. Io non ho mai capito perché la flat tax è stata data ai detentori di partita IVA e basta. In teoria andrebbe estesa a tutti la flat tax, perché non è un meccanismo che si applica solo alle partite IVA. Il problema è che se si estendesse a tutti salterebbe il paese.
0: Esatto, cioè...
1: è una manovra chiaramente elettorale la flat tax applicata alle partite IVA.
0: Comunque la prima ora finisce qui, chiamateci, ponete una domanda se volete ad Alberto Forchielli, Andrew Spannaus, chiamandoci all'800 24 00 24 per la seconda ora, vai!
4: Attenzione, Camberi, 2.35, primo tentativo, Camberi, 2.35 per Camberi, è anche il primato mondiale stagionale. Attenzione a
5: seconda
4: Camberi,
5: prova.
4: 2.37, e qui davvero metterebbe definitivamente il sigillo sulla vittoria. Camberi, questo è 37 per Camberi.
6: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
7: GR 24 di mezzanotte.
8: Tre 007 egiziani condannati a un assolto per il sequestro e le torture a Giulio Regeni, cade l'accusa di omicidio. È scattato il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e IP, file ai distributori. Il Papa conclude la sua visita in Francia. Il riarmo è un'illusione, dice, servono sforzi creativi per la pace. Calcio, l'Italia di Mancini da spettacolo a Bursa, 4-1 per gli azzurri contro la Turchia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio di oltre 8 ore, hanno condannato 3 007 egiziani imputati nel processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016.
3: Arriva dopo 10 anni di depistaggi e mancata collaborazione da parte delle autorità del Cairo il verdetto di primo grado per l'omicidio di Giulio Regeni. I giudici della Corte d'Assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere 3 degli imputati per la sola accusa di sequestro, il quarto è stato invece assolto. La procura aveva chiesto l'ergastolo per uno di loro e 17 anni e mezzo per gli altri. I 4007 della National Security egiziana non erano in aula come in tutte le altre udienze, c'erano invece i genitori del giovane ricercatore che per 10 anni non hanno mai smesso di battersi per ottenere verità e giustizia. Soddisfatto il primo commento del procuratore capo di Roma Lovoi, anche lui presente in aula durante la lettura della sentenza.
5: Anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati, si è riusciti a raggiungere questo risultato nonostante quella che possiamo tranquillamente definire una cooperazione non particolarmente proficua da parte delle autorità egiziane.
3: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Sul caso Garlasco arrivano nuove rivelazioni che scagionano Alberto Stagi.
9: Dopo 18 mesi di indagini a carico di Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, per la procura di Pavia il 13 agosto 2007 non fu Alberto Stasi ad uccidere Chiara Poggi. Lo dicono i risultati delle analisi eseguite in laboratorio, a partire dalle impronte repertate sulla scena del crimine. Quella sul pavimento fu attribuita a Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, quando in realtà sarebbe compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio e sarebbe da attribuire sempre a Sempio l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove fu trovato il corpo della ragazza. Non viene escluso che chi ha toccato quel muro avesse le mani sporche di sangue e ancora non era di Chiara l'impronta trovata sui pedali della bicicletta di Stasi. Secondo la procura, e sarebbe un elemento clamoroso, i RIS lo avevano già accertato nel 2007 ma avrebbero nascosto i risultati del test del DNA. A questo punto tutte le parti in causa hanno accesso agli atti. Prima della richiesta di rinvio a giudizio, i legali di Sempio possono produrre memorie e documenti e contemporaneamente quelli di Stasi valutare l'avvio della richiesta di revisione del processo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: È scattato il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e IP e ieri i prezzi medi dei carburanti risultavano in calo, ma continuano le proteste delle categorie più colpite dai rincari.
10: Un via vai così, lo abbiamo visto, solo per gli scioperi. Il gestore di un distributore Eni a Napoli, che in 3 ore e mezzo ha erogato 2000 litri di carburante, fotografa la corsa alle stazioni del cane a 6 zampe. Dopo che Eni ha fissato un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio, oggi ci sono state ovunque file ai distributori, primi ribassi in linea con lo sconto Eni anche in alcuni impianti IP, e c'è già chi parla di effetto Eni con gli altri marchi spinti a tagliare gli stili. Bene, ma non basta. È il mantra che circola tra le imprese più colpite dal caro carburanti, dalla logistica all'agroalimentare, la richiesta di misure strutturali e quelle che i gestori Faibe e Fegi, che in allarme per il rischio di perdite, definiscono l'iniziativa improvvisa e improvvisata di Eni, non basta a calmierare le proteste delle categorie. I tassisti minacciano scioperi, il comitato autotrasportatori siciliano li ha già proclamati, agricoltori in piazza in Calabria e in Sicilia, con blocchi stradali e presidi. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Wall Street chiude negativa, il Dow Jones perde lo 0,67%, il Nasdaq cede lo 0,92%, mentre l'S&P 500 segna un meno 0,77%. Euro a 1,1369 sul dollaro. La guerra è tornata in Europa, ma riarmarsi è un'illusione, è il monito del Papa che a mezza ha chiuso il suo viaggio in Francia.
11: Il faut toutefois garder l'illusion du réarmement. Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, il monito che il Papa ha lanciato da Metz, ultima tappa del viaggio in Francia. Bisogna chiedersi, ha detto il Pontefice, se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra, guerra che, ha ricordato, mentre le relazioni umane e tra gli stati si fanno sempre più barbarie, è riapparsa anche in Europa una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
12: Favorisere la pace è un'offre attiva.
11: L'Europa dunque può e deve avere un ruolo attivo nel promuovere la pace, che è sempre possibile, e non cedere all'odio. Il vecchio continente deve integrare i migranti che sono una risorsa e difendere la vita. Alla messa in cattedrale era presente anche il presidente Macron. Per Leone anche un fuori programma. Durante il volo da Lourdes a Metz ha viaggiato in cabina di pilotaggio. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: La strage di Ustica del 1980. La Francia si dice pronta a trasferire all'Italia tutta la documentazione.
13: Il governo si è mosso e i risultati si vedono. Le parole della presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, Daria Bonfietti. La Francia si dice pronta a consegnare tutta la documentazione sulla strage di Ustica, atti che coprirebbero un periodo molto ampio fino ai primi anni 90 e che comprenderebbero anche documenti del Ministero della Difesa francese che potrebbero fare riferimento alle rogatorie inviate negli anni dalla Procura di Roma nell'ambito dei procedimenti sul disastro del 27 giugno 1980, quando il 19 dell'Itavia precipitò nel Mar Tirreno causando la morte di tutte le 81 persone a bordo. Una svolta, quella di Parigi, che porterà domani i PM a ritirare la richiesta di archiviazione del fascicolo contro ignoti e che dopo 46 anni potrebbe fare finalmente chiarezza sui movimenti della flotta francese quella notte e sulla battaglia aerea, questa la tesi più accreditata, a cui parteciparono anche caccia americani per abbattere un MiG libico. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: A Siena ora per il caso David Rossi. L'uomo sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone. Sentiamo.
14: David Rossi, l'ex capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013, fu aggredito da più persone nel suo ufficio e si difese prima di precipitare dalla finestra. Sono queste le prime ipotesi dei consulenti della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. I tecnici, insieme con il RIS e i vigili del fuoco, hanno svolto a Roma delle simulazioni per la perizia su come David Rossi precipitò dalla finestra del suo ufficio. Secondo i consulenti, Rossi sarebbe stato aggredito da due o più persone corpulente al momento della caduta, sarebbe stato cosciente e avrebbe tentato di difendersi. L'ex capo della comunicazione di MPS sarebbe stato tenuto fuori dalla finestra e avrebbe cercato di aggrapparsi al bordo, ma poi, mancando la presa, sarebbe precipitato. Per i consulenti, inoltre, molte lesioni non sarebbero compatibili con la caduta, ma con l'aggressione. La commissione parlamentare d'inchiesta attende ora, per il 12 ottobre, anche l'ultima perizia sulle telecamere, dalle quali si vede un uomo che entra nel vicolo di Montepio, dove fu ritrovato il corpo di David Rossi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Chiudiamo col calcio, con l'Italia di Roberto Mancini che risorge in Turchia dopo il KO contro il Belgio a Roma venerdì scorso. Azzurri che vincono in casa dei turchi per 4-1 con 3 gol nella prima mezz'ora. Bastoni, Frattesi e Caiò dei marcatori, poi il poker di Pio Esposito. Nell'altra gara della seconda giornata del gruppo A, vittoria della Francia per 1-0 in Belgio. Ma sentiamo il CT azzurro, Roberto Mancini a Rai Sport.
15: La squadra ha giocato molto alta, ha giocato bene, ha tenuto la palla, ha imbucato, quindi sono stati bravi tutti. Dovevamo pensare a questa partita qua, che era una partita difficile. Adesso cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e poi andremo a giocare a Parigi.
8: Così Roberto Mancini, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
17: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, beh, Andrea pone un'altra problematica, caro Andrew, perché chiede Andrea, ma potrebbe Trump candidarsi come vicepresidente alle prossime elezioni e poi, casualmente, il presidente eletto, se sarà del suo partito, si dimette e lui subentra come vicepresidente?
1: È un'ipotesi che è stata discussa recentemente.
0: Praticamente è un'ipotesi
1: non
0: russa.
1: Non è molto chiara la cosa, sì, è un po' russa. Putin,
0: ti ricordi che Putin aveva fatto eleggere una volta Medvedev per fare il primo ministro?
1: Non è chiarissimo, nessuno l'ha mai provato. Teoria uno direbbe no, perché sarebbe potenzialmente il presidente, quindi essendo vicepresidente, però dovrebbe decidere la Corte Suprema, perché non c'è scritto specificamente questo, cioè si può fare vicepresidente.
0: Cioè nessuno l'ha mai fatto, dopo due mandati si fa mettere
1: Abbiamo avuto un presidente che è diventato capo della Corte Suprema, però no, tornare a essere vice no.
0: No, vabbè, però c'è sempre la prima volta. Chi lo sa? Va bene, allora c'è un altro tema che volevo affrontare prima di chiudere, il tema delle elezioni israeliane, che sono molto imminenti e molto importanti. Qualcuno dice che non siano elezioni solo per il governo israeliano, ma sono, come dire, elezioni osservate con interesse da tutto il mondo. Oggi ancora i giornali, soprattutto il Corriere della Sera, racconta che cosa sapeva Netanyahu di quel 7 ottobre. Ricordiamo l'inchiesta contenuta in un libro anticipato da Arez, nel quale si diceva che il presidente degli Emirati Arabi lo aveva avvisato di potenziali attacchi. Ma tu, Andrew, volevi sottolineare che c'era un altro aspetto di quell'inchiesta di Arez.
1: Di cui non si è parlato essenzialmente, che il Qatar è intervenuto subito il giorno 7 ottobre e primo ministro del Qatar ha telefonato al Mossad lo stesso giorno, dicendo di aver minacciato Hamas, aver fatto pressione, e che Hamas era disposta a rilasciare tutti gli ostaggi civili quello stesso giorno alle 7 di sera.
0: In cambio di?
1: In cambio di una promessa di non invadere Gaza, infatti.
0: Militarmente.
1: E tra l'altro non è una cosa nuova, il portavoce delle famiglie dei ostaggi nel 2024 l'aveva detto, che la Haim Rubinstein si chiama, possiamo dire l'americano Rubinstein o Rubinstein, va bene. che Hamas aveva offerto due giorni dopo di rilasciare tutti gli ostaggi civili. Questa è una cosa, mi sorprende che nessuno abbia parlato di questa cosa.
0: Cioè,
1: qua,
0: secondo te è quasi più importante questo secondo aspetto rispetto a quello del lo avevano avvisato? O quantomeno
1: insieme,
0: sono,
1: però ricordiamo che sono anni che dicono tutta questa cosa, se Hamas rilasciasse gli ostaggi non ci sarebbe la guerra. Invece dimostra che poi magari non si fidavano di Hamas, però chiaramente era non possiamo rinunciare all'invasione di Gaza, no? E gli ostaggi sono diventati secondari, quindi non è vero che gli ostaggi erano punto principale.
0: Sì, c'è l'aspetto degli ostaggi, c'è l'aspetto però di quelle persone che sono state uccise il 7 ottobre in Israele, forse anche
1: secondo me la loro risposta, poi non ovvio, ovviamente non lo so, non ero lì, noi non possiamo trattare con questi, adesso dobbiamo fare la guerra, anzi dal punto di vista di Netanyahu adesso abbiamo la possibilità di fare quello che dobbiamo fare, però certamente per la società israeliana, per gli ostaggi e per tutto il discorso che si è fatto per anni sugli ostaggi, questo dimostra che non era quella la preoccupazione, perché il governo israeliano ha detto no.
0: Poi si voterà e sicuramente saranno votazioni molto, molto importanti queste nel giro di un mese in Israele. Caro Albertone, che messaggio vuoi? Dai, dacci un elemento del programma di ora, visto che
1: hai un voto per Presidente della Repubblica qui su WhatsApp.
0: Cos'è che?
1: Forchielli Presidente della Repubblica.
0: Presidente della Repubblica, sì. Non mi sembra la persona che mantenga un po' gli equilibri istituzionali, cioè poi se ne esce con gli statali, li microcippiamo, non credo che
1: dal Quirinale vai avanti, venga sul programma.
0: No, dici un punto essenziale per voi del programma, visto che nelle trasmissioni televisive non vi invitano, dillo qua.
2: Due punti. Uno è sul ritorno degli espatriati,
0: i giovani,
2: dei cervelli all'estero.
0: E come si fanno a tornare?
2: Punto è quello di mitigare.
0: Ma come li convince a tornare? Cioè come...
2: Con defiscalizzazioni, con i posti universitari.
0: Soldi.
2: Naturalmente costa. Un altro punto è quello di mitigare il peso delle pensioni sul bilancio. perché le pensioni stanno ciucciando tutto, anche il futuro dei giovani.
0: Attenzione.
2: Sono tanti,
1: il populismo di Forchielli.
0: Tanti pensionati all'ascolto.
2: Appunto,
0: ci sono tanti pensionati all'ascolto. Tu ricordi che una volta avevi adesso anche un limite, cioè le pensioni si possono ritoccare, quelle sopra che limite, però non è che vai a toccare la pensione sociale o
2: sopra i 2 milioni, sopra i 2000 euro.
0: Cioè chi prende più di 2000 euro di pensione forse faresti un ritocchino.
2: Sì, comunque anche sul mitigherei
0: al ribasso
2: gli aggiustamenti per inflazione, ossia cercherei di introdurre dei meccanismi per frenare questo che è un vero cancro dei nostri conti pubblici.
0: Ecco, allora,
1: piccolo dettaglio: negli Stati Uniti la pensione pubblica, Social Security, massima è $4,500. Massima per un individuo.
0: Sì, tutte le volte, certo.
1: Pietro lo chiede
0: sulla patrimoniale, ma lui è per la patrimoniale.
2: Io sono per la patrimoniale.
0: Berto Forchielli è per la...
2: anche per la patrimoniale.
0: E anche per tassare i ricchi, cioè per tassare i Forchielli.
2: Sì, certo.
0: Cioè fare una tanto.
2: Se ci fosse un'operazione fatta bene, equa a tutti i livelli, io sarei felice di pagare più tasse.
0: Va bene, fermiamoci qui, caro Albertone, grazie per essere stato qui a trovarci.
2: Grazie a te.
0: Grazie anche a Edo Spannaus.
2: Un piacere, un onore essere qua.
0: Domani, peccato che non c'è Manera, ti poteva salutare.
2: No, quei soli quiz ingannevoli.
1: ma se lo capisci, cioè se becchi la prima domanda, allora riesci con le altre.
2: Esatto.
1: Sì, perché
2: prima,
1: capisci la sua mentalità. Sì.
0: Poi lo sgami.
1: Però devi beccare la prima, però.
0: Grazie, Andrew. Vai a registrare il podcast.
2: That's America.
0: A domani.

0: deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali, lo ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per i programmi in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Regno Unito, allarme terrorismo, base della RAF nel mirino, caso Regeni, oggi la sentenza. Benvenuti alla nuova puntata.
3: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
4: Five men have been arrested on suspicion of preparing an act of terrorism.
5: It has been an incredibly tense 24 hours, especially for the 85 families who were evacuated from the village just up the road.
6: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza.
7: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
2: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Pozzo, in console c'è Valeria Bernardi. Per la TV il racconto, i montaggi video di Milena Grigolo, la regia è quella di Etienne Perrot. Per voi come sempre 349-238-6666, domande, commenti, curiosità, tutti pronti a punteggiare il racconto di quest'oggi. Apriamo la settimana con un sacco di notizie importantissime, ne troverete traccia sui nostri social. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. 16.09 in questo esatto istante qui a Milano, un'ora indietro, le 15.09, una manciata di secondi nella base aerea della RAF di Fairford, Regno Unito, che ha mostrato di essere molto vulnerabile.

0: E allarme terrorismo nel Regno Unito, dove nelle scorse ore il tentato accesso a una base aerea militare da parte di un commando ha riacceso i riflettori sulla sicurezza delle infrastrutture militari. La base RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per decenni peraltro per tutte le missioni i raid in Medio Oriente, era nel mirino di qualcuno. Ma di chi? Media britannici e internazionali stanno fornendo ampio risalto all'ipotesi della pista iraniana, che però per ora non trova né conferma né smentita da parte di nessuna autorità. Alcuni segnali la potrebbero suffragare, soprattutto se andiamo a vedere lo stato delle relazioni tra Londra e Teheran. I Pasdaran, la leadership iraniana, avevano indicato nel Regno Unito un fedele e stretto alleato degli Stati Uniti e avevano detto: attenzione, le basi militari da cui partono i bombardamenti sono bersagli, obiettivi legittimi per noi. La base UK di Fairford è storicamente utilizzata, come dicevo, dagli Stati Uniti. L'altra coincidenza è che nel weekend Donald Trump ha rifiutato la proposta di tregua che arrivava dall'Iran e che vi abbiamo raccontato venerdì. Era una sorta di mini roadmap in 7 giorni per giungere a un cessate il fuoco e un'apertura negoziale degna di questo nome. Ci sono 5 arresti per il momento nel Regno Unito, sono 5 cittadini londinesi, cercheremo di capire di più, c'è anche un range di età. Ma ancora c'è molto molto mistero che aleggia su questa vicenda, tra cui anche il fatto che sembra ci sia stato un blackout totale dell'intelligence, perché a dare notizia, a dare l'allarme per meglio dire, lo riporta la BBC, il Telegraph, attorno alle 12.45 della notte tra domenica e lunedì è stata una contadina di ritorno da una festa che ha notato 3 van bianchi che bloccavano la strada e un nutrito gruppo di uomini incappucciati. A quel punto ha dato l'allarme e da lì poi si è scatenata la caccia all'uomo. Donald Trump, ma anche altri, hanno rassicurato tutti dicendo: guardate che gli occhi dell'intelligence, le nostre forze di sicurezza erano già sulle tracce di questi uomini. Ma staremo a vedere quanto è vera questa tesi. Non parleremo solo di questo, perché oggi è il grande giorno, triste ma grande giorno, per l'odissea giudiziaria e non soltanto il caso Regeni, la famiglia che da anni attendeva un pronunciamento. Quest'oggi ci sarà la sentenza di primo grado. Alle 18 dovrebbe essere letta la Corte, è entrata in Camera di Consiglio alle 10, tra un paio d'ore dovrebbe appunto pronunciare la sentenza di primo grado, che è straordinaria per tanti motivi, anche perché teoricamente il diritto penale non prevede la condanna in contumacia degli imputati, ma c'è un caso di eccezionalità. L'eccezionalità è stata proprio che, la riduco ai minimi termini, sarebbe stato sostanzialmente un omicidio di Stato, perché i 4 membri di altissimo rango delle forze di sicurezza dell'intelligence egiziana ritenuti responsabili sono appunto molto molto legati all'apparato statale egiziano. Da ciò il diritto italiano concede questo aspetto, questa scappatoia. Faremo quindi il punto su una delle pagine più drammatiche e buie delle relazioni tra l'Egitto e l'Italia. Allora, scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666, la grande atleta internazionale riparte quest'oggi qui, da nessun luogo lontano, ma riparte con i dossier. Il primo dei quali, ahi noi, ci riporta in Etiopia, dove vi sono aggiornamenti non esattamente rassicuranti. Lo raccontavamo la settimana scorsa, che cosa è accaduto per sommi capi. 5 formazioni ribelli, tra cui il TPLF, il Fronte per la Liberazione del Tigray, che già nel 2023 si era reso responsabile assieme alle forze governative di una vera e propria guerra civile, 600.000 almeno i morti, incalcolabile il numero degli sfollati, un buco nero non soltanto dal punto di vista umanitario ma anche mediatico e dei soccorsi, era molto difficile arrivare in quelle zone. Ebbene, nelle ultime ore, non soltanto, lo dicevamo, l'aeroporto di Aksum e quello di Mekele sono stati presi d'assalto da queste 5 formazioni ribelli. Adesso il governo federale di Abiy Ahmed si trova a fronteggiare ben 5 fronti diversi, ma il capo dell'esercito federale etiope, il generale Birao Jula, ha dichiarato sul suo canale YouTube: stiamo combattendo forze che sono organizzate e alleate per servire gli interessi di forze esterne. Né l'Eritrea né il TPLF, il Movimento Rivoluzionario Tigrino, anche se alleati tra loro, possono fare nulla da soli, a meno che, ha detto il generale, non siano supportati e riforniti da Sudan, Egitto e altre potenze estere. Nel frattempo sul campo, e torneremo su questa guerra, lo ribadiamo ancora una volta, è una tesi tragicamente cara a noi di nessun luogo lontano, attenzione a non raccontare tutti i conflitti che noi stiamo raccontando come conflitti isolati. C'è sempre un filo rosso in qualche modo che li lega, troveremo sempre un nemico di un nostro amico che in qualche modo spinge i vari attori internazionali a sporcarsi gli scarponi sul terreno. Vi dicevo, sul terreno, a proposito, il TPLF e gli alleati stanno avanzando molto rapidamente nella FAR, nel nord-est del paese. L'ipotesi più accreditata qual è? E qua bisogna tornare a guardare la geografia. L'Etiopia non ha lo sbocco al mare, è importantissimo il controllo di Gibuti, evidentemente. Allora, probabilmente le milizie ribelli stanno cercando di creare una sorta di zona tampone, di fascia, per isolare Addis Abeba. E il governo federale da cosa? Da Gibuti. Gibuti è importantissima per mille motivi. Ci sono un sacco di basi militari straniere, c'è un'attenzione internazionale. Il 70% dell'export, quindi tutte le merci che arrivano a Gibuti, nel Corno d'Africa, dove vanno? Ad Addis Abeba, in Etiopia, perché è un paese che è bloccato dalla terraferma e quindi necessita fondamentalmente di uno sbocco sul mare. Ci torneremo, così come torneremo a parlare di Serbia, lì dove il presidente Vucic si è dimesso per candidarsi come primo ministro. Le elezioni parlamentari ci saranno il 25 ottobre, sono elezioni importantissime, lo sapete, tutta quella fascia balcanica ribolle dal punto di vista politico, guarda con diverse sfumature anche a Bruxelles e alla strada europea. Il 7 settembre, mentre a Belgrado si svolgeva il funerale del criminale di guerra serbo-bosniaco Mladic, Vucic aveva annunciato lo scioglimento del Parlamento per andare alle elezioni anticipate. Secondo molti, questa mossa non è tanto una risposta alle proteste di piazza, piuttosto una strategia per, adesso la dico malissimo, togliersi la giacca da presidente e mettersi quella da premier e continuare con la sua politica. Niente di male, perché il sistema e l'architettura costituzionale serba glielo consentono. I maligni potrebbero dire che voglia sfruttare anche il forte sentimento nazionalista dopo appunto quei controversi funerali di Mladic. Peraltro ricordiamo che Vucic è già stato premier, lo è stato tra il 2014 e il 2017. In puntata vi porto nel Regno Unito. Vi ci porto adesso, ma nell'Irlanda del Nord, le sei contee del nord dell'isola, lì dove a Port Down una manifestazione della parte cattolica della città ha impedito che si tenesse una marcia dell'Ordine Arancione nella via principale della città. Le marce orangiste sono un grande drammatico classico delle sei contee del nord, quelle forse più famose a luglio a Belfast, ma anche a Derry, Londonderry, a seconda degli schieramenti, e molto spesso sono motivi di tensioni e anche assalti armati, e a volte a farne le spese, come è accaduto qualche anno fa, giornalisti che provano a raccontarli. Ebbene, cosa è accaduto? Che questo cordone che è stato messo in piedi dai cattolici ha sostanzialmente creato due folle di persone che sono rimaste divise dalla polizia a fronteggiarsi. Per fortuna non è iniziata nessuna marcia, non vi sono stati scontri degni di nota, quantomeno violenti. Però, dato politico interessante, chi c'era tra i manifestanti cattolici? La premier irlandese Michelle O'Neill. Il presidente ucraino Zelensky, durante il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, ha detto che l'Ucraina nel 2025 avrebbe catturato sulla prima linea del fronte con la Russia due militari nordcoreani e questi, su richiesta dei due militari, sarebbero stati consegnati alla Corea del Sud. Cosa è accaduto però? Beh, sostanzialmente apriti cielo. L'annuncio ha generato le proteste e le richieste di scuse ufficiali da parte del presidente sudcoreano Lee Jae-myung. L'accordo con cui la Corea del Sud ha accolto i due prigionieri di guerra nordcoreani, disertori a tutti gli effetti, doveva infatti rimanere segreto per questioni di sicurezza. Lee ha chiesto le scuse a Zelensky perché ha rotto l'accordo di riservatezza tra i due paesi, ma anche perché sostanzialmente quell'accordo doveva restare segreto. Immaginate che fonti di intelligence possono essere due disertori nordcoreani per la Corea del Sud. Ricordiamo che sono almeno 14.000 nordcoreani inviati a combattere nel teatro russo-ucraino. Varie stime di intelligence raccontano che almeno 3.000 di questi sarebbero stati uccisi e altri 1.500 feriti gravemente. Zelensky aveva anche sottolineato, particolare macabro e forse raccapricciante, che era stato difficile catturare vivi i nordcoreani perché normalmente i nordcoreani si suicidano prima di essere catturati dalle forze ucraine. L'ultimo dossier, velocemente, ha a che fare con un'inchiesta esclusiva pubblicata da Politico.eu, secondo cui un'azienda russa di software per la sorveglianza si sarebbe infiltrata in alcuni appalti per la sicurezza dell'Unione Europea e in strumenti utilizzati dalle polizie europee. L'azienda si chiama Oxygen Forensics, risulta domiciliata negli Stati Uniti, in Virginia, e sembrava a tutti gli effetti un'azienda statunitense al 100%. Questo aveva in qualche modo fugato eventuali sospetti o doppi tripli controlli. In realtà, qualche giorno fa il Dipartimento di Giustizia americano ha indagato e ha scoperto che l'azienda è di proprietà russa. I proprietari effettivi risultano legati all'FSB, i servizi segreti russi. L'inchiesta del giornale politico dimostra che quell'azienda è riuscita a inserirsi in almeno due progetti dell'Unione Europea. Il primo è un software di scambio di prove digitali tra le varie forze europee. Immaginate quanto sensibile è questo dossier. Il secondo progetto si chiamava Inspect ed è un aggregatore sempre di prove digitali. I nostri dossier internazionali saranno le prossime puntate qui in Sul Luogo Lontano. Vi porto nel Regno Unito, lo faccio con il portavoce della polizia di Gloucestershire.
1: La polizia ha ricevuto una chiamata riguardante tre veicoli sospetti che si dirigevano verso la RAF di Fairford. Sono intervenuti degli agenti armati che successivamente hanno arrestato cinque uomini nella zona di Fairford con l'accusa di aver commesso reati ai sensi della legge sugli esplosivi. Gli uomini sono stati portati in custodia, dove rimangono. L'operazione di arresto nel Regno Unito è stata fantastica. La collaborazione con la Gran Bretagna è stata eccellente. Quelle persone erano già sotto indagine. Lavorare con i britannici ha dato ottimi risultati. Forse si trattava di Scotland Yard, non saprei dire con certezza. Abbiamo collaborato con diversi settori delle forze dell'ordine. Li abbiamo tenuti d'occhio a lungo e alla fine li abbiamo presi. Grazie.
0: Prima la voce di Richard Cohn, portavoce della polizia del Gloucestershire, poi la voce, l'avete sentita, riconosciuta, del presidente americano Donald Trump, che come al solito la butta su un terreno piuttosto facile. Li tenevamo d'occhio, è stata una fantastica operazione, ma quanto ci devono? In realtà, se leggiamo la stampa britannica, sembra davvero che i francesi l'avrebbero chiamata un'operazione di intelligence di prossimità, cioè quando le società civili, le collettività notano qualcosa di sospetto e avvisano immediatamente le autorità e colmano in qualche modo quel buco che a tutti gli effetti sembra esserci stato, una base fondamentale per la difesa britannica, per l'alleanza della NATO, per gli Stati Uniti. Ebbene, sarebbe stata violata in maniera così facile. Giorgia Scaturri, in diretta da Londra, giornalista e producer. Ciao Giorgia, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, Regno Unito sotto attacco, quanto sono giustificati questi allarmi?
2: Ma diciamo che il Regno Unito è sotto attacco da molto tempo e su vari fronti. Resta da capire dietro a questo ennesimo presunto attentato terroristico chi ci sia. Sappiamo che abbiamo il sabotaggio russo, abbiamo i jihadisti e come si sta negli ultimi tempi parlando molto, la pista iraniana. Devo dire che nelle ultime ore dall'ambasciata iraniana a Londra hanno rigettato ogni connessione con questi fatti del Gloucestershire e hanno detto che sono speculazioni malevole, quindi loro si sono già chiamati fuori. C'è di fatto che proprio quest'anno, cioè già dal 2022, 20 complotti sventati dalle autorità britanniche e quest'anno appunto il governo ha dichiarato le guardie rivoluzionarie, i Pasdaran, così come pure le forze del Quds, formalmente una minaccia alla sicurezza nazionale. Una minaccia significativa e persistente, è stato detto. Quindi il primo dito è stato puntato contro l'Iran, non appena abbiamo appunto sentito di questo attacco sventato alla base, anche perché come ricordavate, da luglio il regime di Teheran aveva ufficialmente detto chiunque qualsiasi base ospiterà delle missioni americane diventerà un bersaglio. Ebbene, in qualche modo ci siamo, bersaglio di qualcuno lo è stato.
0: La voce, l'analisi, il racconto di Giorgia Scaturri in diretta da Londra. Regno Unito sotto attacco, le minacce, le strade per individuare le minacce sarebbero almeno tre. La pista iraniana in questo momento, secondo molti media, è quella più plausibile, anche perché vi sarebbero stati dei precedenti e anche perché, aggiungo, dal punto di vista diplomatico, Londra e Teheran sono veramente ai ferri corti. Donald Trump, nel frattempo, l'abbiamo sentito insieme, Giorgia dice: ma tranquilli, noi li tenevamo d'occhio, è stata un'operazione fantastica. Sì, hai ragione, viene da sorridere perché Donald Trump spesso, come dire, la butto un po' in caciara, non è un termine propriamente geopolitico, ma invece sembra a tutti gli effetti che vi sia stata una falla gigantesca, e questo può essere un problema anche per il governo Burnham, e poi che sia stata colmata per caso, perché c'era questa lavoratrice, questa contadina che tornava tardi, li ha visti, ha avuto la prontezza di dire: beh, c'è qualcosa che non va, e sta emergendo qualcosa di più al riguardo.
2: Ma intanto Andy Burnham, il premier che si dovrebbe trovare a Liverpool per la conferenza di partito, la sua prima, proprio questo pomeriggio ha indetto una riunione del comitato Cobra, ovvero il comitato di gabinetto che si riunisce nelle situazioni di emergenza, per coordinare un pochino la risposta. In questo momento nessuno sta commentando sull'arresto di questi 5 giovani londinesi, quindi i dettagli non vengono fuori, ma come ricordavi la stessa operazione è un mistero nel mistero. Poco fa Scotland Yard ha detto che sì, si tratta di un'operazione molto complessa e su vasta scala, però ha menzionato le forze di polizia locali, le forze nazionali, il Ministero della Difesa, nessun riferimento ad un coordinamento con l'intelligence americana. Detto questo, West Rittini, il Ministero della Difesa, ha sì lodato l'atto di questa contadina che di ritorno da una festa ha visto questi giovani incappucciati e quindi altamente sospetti, sì. Però ha detto anche che questa è soltanto una parte dell'operazione. Residenti stessi hanno raccontato che già da martedì ci fosse un grande movimento attorno alla base, in particolare sono stati chiusi gli accessi, alcuni impiegati non sono stati fatti andare dentro la base, quindi si sentiva nell'aria che c'era qualcosa che si stava preparando. Detto questo, però è stata in effetti la chiamata di una civile. L'intervento è scattato subito, quindi le forze dell'ordine erano pronte e ad ampio raggio tutte le forze speciali, però ecco, una piccola falla, se vogliamo chiamarla così, c'è stata, grazie al cielo, non così grande da creare poi la tragedia.
0: Grazie mille. Giorgia Scaturro in diretta da Londra. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, Giorgia. Grazie.
2: A voi.

0: L'attentato, il potenziale attentato, l'attacco terroristico, così lo stanno trattando le autorità britanniche alla base aerea della RAF Fairford. Siamo nel sud-ovest del Regno Unito. Di cosa si tratta? Qual è la traccia, la pista da seguire? Sono più le domande naturalmente che le risposte. 5 cittadini sono stati arrestati. Tra le accuse c'è anche la detenzione di materiale esplosivo. In molti ascoltatori dicono: ma è veramente strano che 3 furgoni in maniera così visibile si siano fatti beccare. Qualcuno scrive: manca solo che sparassero dei razzi segnalatori, così Ale. Qualcuno chiede: britannici di che origini? Non capisco se l'origine sia rilevante, probabilmente sì, ma non si sa. L'unica cosa che si può arguire è dalle foto segnaletiche che forse qualcuno di voi ha visto sui social. Si vede uno dei 5 arrestati ha una capigliatura folta, sembrano dei rasta. Se uno va a vedere i quartieri di Londra da cui provengono gli arrestati, c'è anche un quartiere a nota predominanza giamaicana, 2 più 2 fatto proprio così, però... Non lo sappiamo per il momento, e questo è un dato interessante. C'è strettissimo riservo da parte delle forze dell'ordine britanniche stesse. Perché? Perché il target era ghiotto dal punto di vista degli attentatori. Stiamo parlando di una base importantissima, stiamo parlando di un attacco che poteva fare male anche se non avesse fatto particolari danni, perché avrebbe mostrato la vulnerabilità del Regno Unito. Pietro Battacchi dirige la rivista Italiana Difesa. Ciao direttore, buongiorno e bentrovato.
1: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
0: Allora, innanzitutto, che tipo di base è quella che stiamo provando a raccontare? La base della RAF, con contingente anche americano, punto di partenza fondamentale. E che idea ti sei fatto di questa vicenda? Se davvero molti ascoltatori davvero sono sbigottiti dalla vulnerabilità di queste infrastrutture militari, hanno ragione?
1: Assolutamente sì. Quella è una base strategica, perché quella base lì ospita anche una componente bombardieri dell'aeronautica americana, e per l'appunto sono i bombardieri dai B-1 ai B-52 che da lì partivano per andare a bombardare in Iran durante la fase calda della guerra tra Stati Uniti e appunto Iran. E questo è un dato molto importante, perché appunto, ripeto, si tratta di una base strategica. Sulle piste o presunte tali è presto ancora, le indagini sono coperte dal massimo riservo, quindi è difficile anche fare delle ipotesi. È chiaro che è un obiettivo che fa gola, può far gola a molti. Se ne possono pensare di ogni, appunto, sì. Dalla pista iraniana di cui si parla oggi, ma aggiungiamoci anche all'eventuale atto dimostrativo o tentativo di un atto dimostrativo da parte di soggetti riconducibili allo Stato russo, piuttosto che i movimenti filo Gaza, anti-Israele e così via. Insomma, ipotesi ce ne sono. E gli obiettivi sono vulnerabili sì, a un tipo di atto che comunque è un atto dimostrativo, è un atto simbolico, ecco, mettiamola così. Cioè, non è che difficile pensare che si riesca a penetrare dentro la base con il camion, con l'esplosivo e quant'altro. Più preoccupante la minaccia del drone, quello sì. La minaccia del drone effettivamente è preoccupante, perché se pensiamo a quello che hanno fatto gli ucraini, no, quando andarono a colpire le basi dei bombardieri russi strategici, no, utilizzando camion e piccoli droni quadricotteri probabilmente governati nella loro traiettoria finale anche dall'intelligenza artificiale, ecco, quella è una minaccia un po' più rognosa. È chiaro che ci vuole una struttura di un certo tipo, perché anche gli ucraini non è che si sono inventati, certo. Gli ucraini hanno un background nel settore rilevante, ecco. Per cui Il rischio c'è, in questo momento ci sono le guerre, ci sono fronti di tensione, c'è la tecnologia che aiuta anche soggetti orizzontali come le organizzazioni terroristiche o presunte tali, l'intelligenza artificiale rende accessibile a molti alcune cose che prima erano di esclusiva prerogativa delle grandi potenze, per cui non c'è da stare tanto allegri, insomma. Questi sono eventi, sono episodi abbastanza preoccupanti, come purtroppo è in generale la situazione oggi, lo scenario di oggi, insomma, lo vediamo tutti i giorni, ecco.
0: Chiarissimo. E quest'ultimo episodio naturalmente è un riverbero di una più generale situazione altamente tesa, altamente caotica. Nel frattempo, Pietro, stai con noi, perché vado a Londra, perché c'è il portavoce della polizia dell'antiterrorismo che sta per parlare.
2: Assistant Commissioner Lawrence Taylor, the head of National Counterterrorism Policing in the UK.
0: Questo è Lawrence Taylor, l'assistente della commissione. Commissione dell'antiterrorismo.
2: In the early hours of Sunday morning, colleagues at Gloucestershire Police received a report of suspicious vehicles in the vicinity of RAF.
0: Allora, adesso sta ricapitolando quella che è stata la dinamica, quindi la contadina, dicevo, anzi, dal punto di vista dei soccorsi, dice, i colleghi di Gloucestershire hanno ricevuto questa chiamata, questa allerta sui 3 furgoni. Tra poco ci torniamo per capire se ci sono passaggi che ancora non abbiamo letto, appunto, dai media. L'ultima domanda per Pietro Batacchi. Lo ricordo, dirige la rivista Italiana Difesa, nostra bussola sulle questioni militari, soprattutto quando si tratta di capire un aspetto, lo dicevi molto bene prima, un aspetto nuovo, un aspetto di vulnerabilità nuova. Le basi militari aeree, le basi aeree militari, perdonatemi, non è, in passato, passato fino a 5-6 anni fa, difficilmente, no, le avevamo ritenute dei luoghi vulnerabili, dei luoghi che potessero essere così facilmente essere presi di mira. Credi che a livello europeo questo evento imporrà un cambio di paradigma proprio delle varie forze di sicurezza nazionali?
1: Ma allora, il cambio di paradigma comunque c'era già stato, nel senso che è chiaro che basi anche sul territorio nazionale di paesi europei occidentali con la minaccia del drone non sono più al sicuro. Ripeto, il mix tra intelligenza artificiale, guida autonoma, tecnologie legate ai droni, che poi sono tecnologie commerciali, e quella la grande rivoluzione dell'oggi,
0: sì,
1: mette a disposizione di soggetti anche non troppo strutturati delle importanti armi di pressione, di coercizione, se vogliamo. E questo è un dato, un aspetto preoccupante. Noi
0: sì,
1: oggi dobbiamo capire che il nostro potenziale avversario può essere più letale a costi che per noi sono inconcepibili, quindi a bassi costi. Le basi per così come le avevamo concepite noi, pensiamo alle basi in teatro nel Golfo, sono state spappolate in alcuni casi dai missili e dai droni iraniani, non sono più sostenibili, quindi bisogna inventarci un nuovo paradigma. Ci stanno gli stati maggiori, ci stanno studiando e quant'altro, però ripeto, oggi il nemico ha alcune opzioni in più rispetto a prima, e queste sono opzioni pericolose che vanno prese in un certo modo.
0: Cinicamente, la commercializzazione, la democratizzazione della tecnologia a basso costo, l'abbiamo visto in tantissimi teatri. Una volta azione e reazione a questi livelli era qualcosa di punte di diamanti della tecnologia, dell'eccellenza, dell'audacia, del coraggio. Adesso bastano piccoli droni, poche centinaia di dollari, e con mani sapienti possono diventare una serissima minaccia. Grazie mille, come sempre, Pietro Batacchi, per essere stato con noi. Lo ricordo, il direttore di RID, Rivista Italiana Difesa. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Ciao, buona giornata.
0: Maria Bernardi, che dici? Torniamo a Londra, appoggiamo l'orecchio a Londra.
2: May not have been previously known about potential threats or activity. As I hope the public will understand, I will not always be able to share this type of information. What I do ask is that the public understand that we work hand in glove with MI5 to keep them safe from a myriad of threats and do everything we can to protect them.
0: Allora, sta dicendo che stanno proteggendo loro, non ho colto di a chi si riferisce evidentemente, ma fra poco lo dico. La cosa interessante, due notazioni. La prima, stanno lavorando in stretto gomito a gomito con l'MI5, il servizio segreto inglese. Ha appena finito di parlare peraltro Taylor. La prima cosa che stava dicendo in diretta, proprio l'abbiamo colto insieme, era: non posso spartire con voi tutte le informazioni. Ovviamente stiamo parlando di antiterrorismo, stiamo parlando di servizi segreti. La sensazione, anche vista la brevità dell'intervento, è di un'estrema vaghezza sul perimetro di quello che è accaduto. 349-238-6666, tra pochissimo. Fra l'altro, speriamo di avere notizie più fresche, anche più circostanziate, dalla riunione del COBRA, il comitato di sicurezza britannico, che è stato prontamente richiamato da Andy Burnham, che ha lasciato per il momento i lavori del suo partito, dei Labour, per appunto occuparsi di sicurezza.

Oggi è una giornata che potrebbe segnare un punto fermo in una storia tragica, dolorosissima e lunghissima. Parlo dell'omicidio di Giulio Regeni, parlo di quel calvario odissea giudiziaria in cui, lo ricorderete, vi sono stati una serie di intoppi giganteschi nella collaborazione, presunta collaborazione di giustizia, tra le autorità italiane e le autorità egiziane, con 1000 depistaggi da parte del Cairo e con dei momenti in cui anche diplomaticamente sono risuonate, sono esplose alcune scintille, poi in realtà tutto si è abbastanza ripianato dal punto di vista diplomatico, non così per la famiglia Regeni. Quest'oggi alla Corte d'Assise di Roma si chiude il primo capitolo della vicenda giudiziaria, perché tra pochissimo

0: Ora il codice penale italiano fa questa eccezione, quindi si può pronunciare una condanna eventualmente, cosa che la famiglia aspetta. Aspetta da parecchio tempo. Laura Capon, giornalista, inviata di Mezz'ora in più su Rai 3. Laura, ciao, buongiorno, ben trovata.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, da anni Laura segui, spesso ci racconti anche come sta andando questa tremenda odissea giudiziaria. Stavo dicendo prima, forse con un po' troppo ottimismo, ci sarà un punto fermo, è vero, perché già arrivare a processo, arrivare a sentenza più che altro, era qualcosa forse di inaspettato. Però poi i colpevoli non vedranno mai la porta di un carcere.
1: Come stavi spiegando tu, questo processo è un'eccezione, anche per la giurisprudenza italiana. Nel 2023 la Corte Costituzionale ha deciso che si poteva andare avanti anche se questi quattro imputati non hanno mai ricevuto, quando erano indagati, il rinvio a giudizio, perché l'Egitto non ha mai fornito gli indirizzi di questi quattro agenti della National Security egiziana. Quindi è un processo che si svolge interamente in contumacia, che non ha mai visto ovviamente i quattro agenti presentarsi in aula. Tecnicamente non si sa, o almeno per il diritto italiano tecnicamente non si sa neanche se loro sono informati di questo processo. In realtà lo sono, perché ovviamente il caso è noto, ma soprattutto anche perché alcune testate arabe, in particolare ricordo alcuni anni fa il Degno Arab raggiunse telefonicamente uno degli agenti, e quindi insomma noi sappiamo che questi agenti sanno che cosa è successo in Italia, quali sono le accuse che lo Stato italiano ha formulato contro di loro, e diciamo anche che il processo è andato avanti anche senza di loro. Di sicuro è un piccolo pezzo di verità rispetto al nulla, perché ricordiamolo, per il Cairo queste quattro persone non sono mai state indagate. Non è che il Cairo non li ha, diciamo, non li ha ritenuti colpevoli in un processo. Il Cairo non ha mai considerato, non li ha mai indagati, non ha mai considerato che loro potessero essere diciamo parte di questo omicidio, perché il Cairo, mentre la procura di Roma rinviava a giudizio i quattro e chiudeva le indagini e poi le rinviava a giudizio, per il Cairo la versione ufficiale era che Giulio è stato ucciso da una presunta banda egiziana di rapitori di stranieri, che tra l'altro è la teoria con cui sin dall'inizio il regime egiziano ha tentato di depistare le indagini, facendo ritrovare cinque persone falsamente crivellate da dei proiettili dentro una macchina durante un finto agguato, e fu l'episodio che ricordiamo nel 2016 fece ritirare l'ambasciatore italiano dall'Egitto. Quindi il Cairo non si è mai mosso da quella teoria lì, non ha mai cambiato idea, e anche quando ha chiuso ufficialmente le indagini ha detto che appunto secondo loro i colpevoli della morte di Giulio sono morti e sono questa presunta banda di rapitori di stranieri. Quindi ovviamente, come potete capire, dal punto di vista statale egiziano le porte si sono chiuse ormai 6 anni fa, quindi mentre si cercava di trovare gli indirizzi di questi agenti, il Cairo ha smesso di collaborare. Ci fu anche l'allora ministra della giustizia Cartabia che tentò di andare al Cairo in una visita ufficiale per poter portare a casa gli indirizzi di queste quattro persone, e la visita addirittura venne rifiutata. Quindi diciamo una situazione molto complicata che in Italia appunto è stata risolta mentre il processo si era fermato. Si è risolta con questa sentenza della Corte Costituzionale, che fondamentalmente, facendo un'eccezione al nostro stato di diritto, alla procedura penale, ha permesso che questo processo andasse avanti.
0: La voce, l'analisi, il racconto e il ricordo di Laura Capon di questa lunghissima odissea giudiziaria, che come sentite ha pennellate giudiziarie, tragicamente di cronaca, la morte, la tortura, le sevizie inflitte a Giulio Regeni, ma anche di rapporti, di relazioni tra l'Egitto e l'Italia stessa. Laura, l'ultima domanda, prima di ringraziarti e lasciarti il tuo lavoro, peraltro tu l'Egitto insomma lo conosci bene, hai consumato parecchio le scarpe e la voce anche da lì, dal Cairo. La sentenza, se dovesse arrivare alla condanna, si parla di almeno un ergastolo più altre 3 pene particolarmente pesanti. Credi che stabilirà un prima e un dopo anche nelle relazioni tra Roma e il Cairo?
1: Questa è una domanda interessante e legittima da farsi.

0: Di sicuro non ci saranno visti precedenti, dubito che il Cairo recepirà in alcun modo questa condanna. Bisogna vedere se ci saranno, diciamo, di nuovo delle incrinature della nostra collaborazione, no? Commerciale e dei nostri rapporti diplomatici. Devo dire che dopo il ritiro dell'ambasciatore nel 2016 i rapporti tra Italia e Egitto poi non sono degenerati, sono comunque ripresi. E quindi credo che anche questa condanna purtroppo non sarà qualcosa di così, diciamo, sconvolgente, anche perché le autorità del Cairo sanno ormai da anni che questo processo ormai è iniziato quasi cinque anni fa, rinvio a giudizio risale a fine 2020, tra la fine del 2020 e inizio del 2021. Credo che ormai questa vicenda sia già stata elaborata, no? nello storico dei rapporti diplomatici tra Roma e il Cairo. Sarebbe stato diverso forse se ci fosse stato un ricorso a un organismo internazionale di diritti umani, mi riferisco alla Corte di Giustizia Internazionale, oppure appellarsi a, diciamo, il trattato contro le torture dell'ONU, cosa che si sarebbe potuta fare, non lo so. Perché comunque lì ci sarebbe stata una condanna anche a livello di sistema paese, no?
1: Sì.
0: Invece in questo caso sempre e comunque saranno quattro persone e non il regime a venir ritenuto responsabile. Certo, sono quattro persone della National Security
1: Di
0: egiziana,
1: altissimo livello, sono tutti colonnelli
0: di alto
1: generali
0: livello,
1: quindi,
0: però ricordiamoci che la morte di un italiano, cioè la morte di un cittadino italiano, quindi di uno dei paesi che ha i migliori rapporti commerciali e diciamo diplomatici dell'Egitto, forse sono molto alti in grado questi agenti della National Security che stanno a processo, ma forse non sono abbastanza alti. Quindi qua ci rimarrà questa domanda che non verrà risolta neanche in questa sentenza.
1: Grazie mille.
0: Sì, se lo sapeva, certo. Questa è la domanda.
1: E questa è la domanda delle domande, cioè il vertice dei vertici. Grazie mille, come sempre, Laura Capon, siamo davvero in chiusura, è l'inviata di Mezz'ora in Più. Rai 3, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Ho pochi secondi, vedo già Elisabetta Ferita pronta con il GR, le rubo 5 secondi perché la notizia bomba, qual è? Dei 5 arrestati, quelli per Regno Unito, la cosa di cui stiamo parlando adesso, 4 stanno per essere rilasciati su cauzione. Taylor ha detto però, controterrorismo non significa che l'indagine sia finita, significa però che nessuno lontano è finito. Cosa ci piacciono? Le opinioni ben informate e la sigla.
2: Musumeci, sarò molto breve. Redimiti dal metal.
1: Un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi, la cui risposta è mai. Ci sentiamo domani ore 16, un saluto.

0: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto rallenterete di almeno il 72% il vostro decadimento cognitivo. Tutto senza effetti collaterali.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti. Da lunedì a venerdì alle 12.10 su Radio 24.
2: GR 24 di mezzanotte.
3: Tre 007 egiziani condannati a un assolto per il sequestro e le torture a Giulio Regeni. Cade l'accusa di omicidio. È scattato il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e P. File ai distributori. Il Papa conclude la sua visita in Francia. Il riarmo è un'illusione, dice, servono sforzi creativi per la pace. Calcio, l'Italia di Mancini da spettacolo a Bursa, 4-1 per gli azzurri contro la Turchia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Giudici della prima Corte d'Assise di Roma, dopo una camera di consiglio di oltre 8 ore, hanno condannato 3 007 egiziani imputati nel processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016.
4: Arriva dopo 10 anni di depistaggi e mancata collaborazione da parte delle autorità del Cairo il verdetto di primo grado per l'omicidio di Giulio Regeni. I giudici della Corte d'Assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere 3 degli imputati per la sola accusa di sequestro, il quarto è stato invece assolto. La procura aveva chiesto l'ergastolo per uno di loro e 17 anni e mezzo per gli altri. I 4007 della National Security egiziana non erano in aula come in tutte le altre udienze, c'erano invece i genitori del giovane ricercatore che per 10 anni non hanno mai smesso di battersi per ottenere verità e giustizia. Soddisfatto il primo commento del procuratore capo di Roma Lovoi, anche lui presente in aula durante la lettura della sentenza.
5: Anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati, si è riusciti a raggiungere questo risultato nonostante quella che possiamo tranquillamente definire una cooperazione non particolarmente proficua da parte delle autorità egiziane.
4: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Sul caso Garlasco arrivano nuove rivelazioni che scagionano Alberto Stagi.
6: Dopo 18 mesi di indagini a carico di Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, per la procura di Pavia il 13 agosto 2007 non fu Alberto Stasi ad uccidere Chiara Poggi. Lo dicono i risultati delle analisi eseguite in laboratorio, a partire dalle impronte repertate sulla scena del crimine. Quella sul pavimento fu attribuita a Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, quando in realtà sarebbe compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio, e sarebbe da attribuire sempre a Sempio l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove fu trovato il corpo della ragazza. Non viene escluso che chi ha toccato quel muro avesse le mani sporche di sangue, e ancora non era di Chiara l'impronta trovata sui pedali della bicicletta di Stasi, secondo la procura, e sarebbe un elemento clamoroso. I RIS lo avevano già accertato nel 2007, ma avrebbero nascosto i risultati del test del DNA. A questo punto tutte le parti in causa hanno accesso agli atti. Prima della richiesta di rinvio a giudizio, i legali di Sempio possono produrre memorie e documenti e contemporaneamente quelli di Stasi valutare l'avvio della richiesta di revisione del processo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: È scattato il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e P, e ieri i prezzi medi dei carburanti risultavano in calo, ma continuano le proteste delle categorie più colpite dai rincari.
7: Un via vai così, lo abbiamo visto, solo per gli scioperi. Il gestore di un distributore Eni a Napoli, che in 3 ore e mezzo ha erogato 2000 litri di carburante, fotografa la corsa alle stazioni del cane a 6 zampe. Dopo che Eni ha fissato un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio, oggi ci sono state ovunque file ai distributori. Primi ribassi in linea con lo sconto Eni anche in alcuni impianti IP, e c'è già chi parla di effetto Eni con gli altri marchi spinti a tagliare i listini. Salvini. Bene, ma non basta. È il mantra che circola tra le imprese più colpite dal caro carburanti, dalla logistica all'agroalimentare, la richiesta di misure strutturali e quella che i gestori FAIB e FEGIC, in allarme per il rischio di perdite, definiscono l'iniziativa improvvisa e improvvisata di Eni, non basta a calmierare le proteste delle categorie. I tassisti minacciano scioperi, il comitato autotrasportatori siciliano li ha già proclamati, agricoltori in piazza in Calabria e in Sicilia, con blocchi stradali e presidi. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Wall Street chiude negativa, il Dow Jones perde lo 0,67%, il Nasdaq cede lo 0,92%, mentre l'S&P 500 segna un meno 0,77%, euro a 1,1369 sul dollaro. La guerra è tornata in Europa, ma riarmarsi è un'illusione, è il monito del Papa che a Metz ha chiuso il suo viaggio in Francia.
8: Il faut toutefois garder l'illusion du réarmement.
9: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, il monito che il Papa ha lanciato da Metz, ultima tappa del viaggio in Francia. Bisogna chiedersi, ha detto il Pontefice, se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra, guerra che, ha ricordato, mentre le relazioni umane e tra gli stati si fanno sempre più barbarie, è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
8: Favorisere la pace è un'offre attiva.
9: L'Europa dunque può e deve avere un ruolo attivo nel promuovere la pace, che è sempre possibile, e non cedere all'odio. Il vecchio continente deve integrare i migranti che sono una risorsa e difendere la vita. Alla messa in cattedrale era presente anche il presidente Macron. Per Leone anche un fuori programma. Durante il volo da Lourdes a Metz ha viaggiato in cabina di pilotaggio. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: La strage di Ustica del 1980, la Francia si dice pronta a trasferire all'Italia tutta la documentazione.
10: Il governo si è mosso e i risultati si vedono, le parole della presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, Daria Bonfietti. La Francia si dice pronta a consegnare tutta la documentazione sulla strage di Ustica, atti che coprirebbero un periodo molto ampio fino ai primi anni 90 e che comprenderebbero anche documenti del Ministero della Difesa francese che potrebbero fare riferimento alle rogatorie inviate negli anni dalla Procura di Roma nell'ambito dei procedimenti sul disastro del 27 giugno 1980, quando il 19 dell'Itavia precipitò nel Mar Tirreno causando la morte di tutte le 81 persone a bordo. Una svolta, quella di Parigi, che porterà domani i PM a ritirare la richiesta di archiviazione del fascicolo contro ignoti e che dopo 46 anni potrebbe fare finalmente chiarezza sui movimenti della flotta francese quella notte e sulla battaglia aerea, questa la tesi più accreditata, a cui parteciparono anche caccia americani per abbattere un MiG libico. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: A Siena ora per il caso David Rossi, l'uomo sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone. Sentiamo.
11: David Rossi, l'ex capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013, fu aggredito da più persone nel suo ufficio e si difese prima di precipitare dalla finestra. Sono queste le prime ipotesi dei consulenti della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. I tecnici, insieme con il RIS e i vigili del fuoco, hanno svolto a Roma delle simulazioni per la perizia su come David Rossi precipitò dalla finestra del suo ufficio. Secondo i consulenti, Rossi sarebbe stato aggredito da due o più persone corpulente al momento della caduta, sarebbe stato cosciente e avrebbe tentato di difendersi. L'ex capo della comunicazione di MPS sarebbe stato tenuto fuori dalla finestra e avrebbe cercato di aggrapparsi al bordo, ma poi, mancando la presa, sarebbe precipitato. Per i consulenti, inoltre, molte lesioni non sarebbero compatibili con la caduta, ma con l'aggressione. La commissione parlamentare d'inchiesta attende ora, per il 12 ottobre, anche l'ultima perizia sulle telecamere, dalle quali si vede un uomo che entra nel vicolo di Montepio, dove fu ritrovato il il corpo di David Rossi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Chiudiamo col calcio, con l'Italia di Roberto Mancini che risorge in Turchia dopo il KO contro il Belgio a Roma venerdì scorso. Azzurri che vincono in casa dei turchi per 4-1 con 3 gol nella prima mezz'ora. Bastoni, Frattesi e Caiò dei marcatori, poi il poker di Pio Esposito. Nell'altra gara della seconda giornata del gruppo A, vittoria della Francia per 1-0 in Belgio. Ma sentiamo il CT azzurro, Roberto Mancini a Rai Sport.
12: La squadra ha giocato molto alta, ha giocato bene, ha tenuto la palla, ha imbucato, quindi sono stati bravi tutti. Dovevamo pensare a questa partita qua, che era una partita difficile. Adesso cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e poi andremo a giocare a Parigi.
3: Così Roberto Mancini, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Care amiche e cari amici, oggi la vostra Nico vuole raccontarvi una storia. Sì, entriamo dentro una storia che parla di salute, certamente, ma soprattutto una storia che parla di vita, perché ci sono dei momenti che arrivano e sembrano dividere il tempo in due, prima e dopo. Prima c'è la vita che conosci, con le sue abitudini, i suoi progetti, le sue certezze, le lamentazioni. Poi invece arriva una parola che non avevi previsto, una diagnosi. E lì la storia cambia, perché cominci a guardare tutto con occhi diversi. Io ho invitato oggi qui una persona che quella parola l'ha incontrata più di 20 anni fa. Si chiama Felice Bombaci, molti di voi lo conoscono, è coordinatore nazionale del gruppo pazienti leucemia mieloide cronica di AIL, ma soprattutto è diventato per noi un amico ed è una persona che ci racconta come quella strada l'ha percorsa, che cosa ha incontrato e come è cambiato. Do il benvenuto allora Felice, grazie Felice per essere con noi.
2: Grazie Nicoletta, grazie del tempo e della disponibilità che dai a tutti noi.
1: Senti, dovrei chiamarti Ingegner Bombaci, ma ti chiamo Felice, vero? Noi ormai abbiamo così coltivato, iniziato poi a condividere un po' dei pensieri, delle storie, delle passioni, e quindi si instaura subito. È una cosa strana, lo chiedo anche alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando. È strano, Felice, perché quando tu incontri e conosci una persona che ha attraversato e superato, sta percorrendo un viaggio in cui si è messo molto alla prova, come succede a chi incontra una malattia, è facile entrare subito in empatia e in sintonia. Come mai?
2: È così, perché tu sei alla ricerca di qualcosa, come era successo a me 26 anni fa, e tramite un newsgroup incontro un'altra persona che stava sperimentando una nuova terapia in Canada. Entro in contatto e scopro che questa persona sta facendo un'altra terapia, ci sono delle possibilità diverse, e quindi è una cosa che ti dà fiducia, ti dà certezza in quello che è un dubbio nel futuro, perché dopo una diagnosi di una leucemia la tua vita cambia. Ero un manager, 42 anni, 3 bambini, di colpo leucemia mieloide cronica dai 3 ai 5 anni di vita. Immagina cosa è successo nella mia famiglia.
1: Tu ti ricordi con precisione la data di quella diagnosi?
2: Sì, ecco. Primo marzo, era intorno all'ora di pranzo, era 1:30, quando ricevetti la telefonata che mi invitava ad andare in ospedale a fare ulteriori accertamenti. Quello non te lo dimenticherai mai. È una cosa che resta impressa in te,
1: ecco,
2: proprio così.
1: Ma tu immagino ti ricordi questo momento in modo preciso, non tanto cosa ti hanno detto i medici, ma che cosa hai pensato tu tornando a casa quel giorno? Tu hai anticipato, manager, giovane, sì, 42 anni, con 3 figli, prospettiva, 2-3 anni di vita e ciao. Ecco, e tu?
2: Sì. Come ne parlo con la moglie? Come faccio?
1: Bravo.
2: Questi ragazzi saranno degli orfani? Infatti al mio amministratore delegato disse all'epoca: a me non servono i fondi, i soldi, mi serve che mi garantiate un futuro a questi ragazzi.
1: Certo.
2: Quindi è quello che ti scatta in testa, e poi scopri che ci sono cose che ti hanno occupato la vita, la carriera, di colpo scompaiono, diventano secondarie. Piccole, perché è bello invece vedere il sole che sorge la mattina e dire grazie, ancora ci sono. E quindi sono queste cose che ti fanno cambiare, e poi dici: ma perché la mia esperienza non devo metterla a servizio degli altri e fare in modo che anche gli altri non debbano fare le ricerche e cercare di comprendere e capire che ci sono delle possibilità? E allora mi sono messo a disposizione degli altri, chiedendo al professor Mandelli, presidente dell'AIL all'epoca.
1: Ce lo ricordiamo bene, il grande professor Mandelli.
2: Il grandissimo professor Mandelli, infatti. a cui chiesi di poter fondare un gruppo all'interno di AIL, non creare una nuova associazione, ma creare all'interno di AIL una bolla, un gruppo di pazienti che a 360 gradi permettesse all'AIL di interessarsi delle persone, non solo i servizi, non solo l'assistenza psicologica, non solo lo stare vicino al malato, ma anche difendere i propri diritti e garantire un futuro, anche lottare contro la tossicità finanziaria, aiutare le persone a ritornare a essere cittadini pienamente di questa nazione.
1: E a non identificarsi con la propria malattia.
2: E assolutamente, sapere che la malattia è lì. E con te, ma quella ci pensano i medici.
1: Ecco, forse quando tu mi hai detto una volta, quando la malattia la guardi, vuol dire che no, ne hai preso, passami il termine, le distanze.
2: Ecco. Sai che c'è, ma sai che non è lei la tua vita e che non devi dargli neanche un secondo della tua vita, ed è quello che dico sempre a tutti gli amici. Non pensate alla malattia, non pensate a cosa succederà domani, le analisi, i risultati, i test, no, pensate a vivere, a quelle cose ne parlate, quei momenti in cui serve coi medici, ma la vostra vita non deve essere assolutamente invasa dalla malattia. E questo l'ho scoperto quando, tornando a casa per la prima volta dal primo dono, mia moglie mi disse: e io che volevo invecchiare insieme a te. Allora dico: no, invecchiare, quindi come se non ci fosse più un futuro. E no, noi dobbiamo invece vivere oggi e pensare all'oggi. Il futuro sarà quello che sarà, anche perché ci sono persone che non hanno e non sanno percezione di quando possono avere un effetto, diciamo, nevasto nella propria vita. Ma noi che abbiamo l'esperienza di aver saputo che possiamo
1: cosa vuol
2: morire,
1: dire? Certo.
2: Ecco cosa vuol dire, ecco che allora scopri le cose belle della vita, scopri quanto è bello ogni giorno, dire che è bella, è una giornata nuova, e questo è significa anche cambiare atteggiamento rispetto alle cose importanti. Oggi i miei figli sono laureati, sono tutti e tre medici, quindi sono contento, non me l'aspettavo 26 anni fa che a novembre assisterò alla tesi di sperimentazione di mio figlio più piccolo, capite, aveva 4 anni lui all'epoca. E io non immaginavo, pensavo che sarebbe stato un orfano senza un futuro, e invece grazie alla ricerca lui oggi ha un padre e una famiglia che lo può sostenere e che lo ha sostenuto in questi anni, e può godere della gioia dell'essere famiglia. E come associazioni ci occupiamo di questo, anche di dare aiuto alle persone, di supportarli, di cercare di fargli scoprire queste cose della vita. Sì, la malattia c'è, ma non è la tua vita. La tua vita è quella
1: altro.
2: Di prima.
1: La ricerca, anzi, ha cambiato completamente, no? Il decorso, l'avvolto di questa malattia, che è la leucemia mieloide cronica, tanto che adesso sempre più persone possono vivere a lungo con questa malattia, e la sfida è aggiungere proprio una qualità di vita, no? Nel concetto di cura. Ci sono invece persone che magari ci stanno ascoltando, che direttamente o indirettamente stanno affrontando un percorso molto sfidante in cui la ricerca è al lavoro, ma non ci sono delle prospettive che possano dare loro fiducia nel breve tempo, e quindi un cambio di passo. Ecco, come si trova quell'equilibrio di vivere la giornata, nel senso del vivere il presente per continuare a guardare poi anche il futuro?
2: Guarda, la mia esperienza diretta, quando nel 2000 io cercai, dopo che Zavi Miller mi disse che c'era questa terapia nuova, cercai di entrare in questo studio clinico e ci entrai, io all'epoca, ma neanche i medici, avevano cognizione di se questa terapia per quanto tempo avrebbe funzionato, per come avrebbe funzionato, e quindi era un buttare avanti la palla. Ed è questo che conta, pensare all'oggi. Oggi ho una terapia, i medici mi stanno proponendo una sperimentazione clinica, entro in quella sperimentazione clinica. L'unico rischio che corro è di fare un salto nel futuro di 10 anni, come è successo a me.
1: Felice, vieni presto a trovarci, noi ti aspettiamo, perché sentirti, ascoltarti, insomma, ci fa guardare anche il nostro presente in modo diverso, perché abbiamo tante volte, no, usato questa mattina questa parola vita. Una diagnosi può cambiare molte cose, ma poi c'è, come tu ben racconti la vita che continua. Grazie a Felice Bombacci.
2: Ma grazie a te, Nicoletta.
1: Grazie a voi, c'è Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi torniamo dopo il GR delle 12, siamo sul canale 63 e vi ricordo la nostra Digital Roundtable, nostra perché promossa da Radio 24 naturalmente, perché condivido con Deborah Rosciani, parliamo di longevità, mi piace dirlo dal punto di vista del cuore, salute e dei denari, servono tutte e due. A dopo, buona giornata, un saluto dalla vostra Nico.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: È chiaro che a breve non caleranno né il costo del carburante, né il costo dell'energia, né il costo per le imprese, né il costo per le famiglie. Quindi o ti rassegni, o ti attrezzi, o ti prepari.
5: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
6: Se devo dare un voto al palinsesto di Radio 24, due di denari, voto 10.
7: Da benzina a me non importa niente se è aumentata, tanto io faccio sempre 20 euro.

0: grandissimo Rino Gaetano. Mauro giustamente si è alzato in segno di
1: Massimo, mi stavo chiedendo se questa Cristina preconizzava poi Christine Lagarde addirittura. Tu immagina, magari con tanti anni.
0: Non lo so, non vorrei.
1: Sai che l'artista è preveggente. Quindi
0: parli d'altronde con voce consapevole, diciamo, con cognizione di causa. Allora andiamo, ovviamente non potevamo esimerci anche noi dall'aprire la trasmissione trattando il tema del momento. Da giorni si discute di questo sconto che ha deciso Eni, ha fatto da apripista appunto, e stanno intraprendendo delle iniziative analoghe anche le altre grandi insegne, diciamo, della distribuzione di carburanti, ma il tema vero è, ci stiamo interrogando se interverranno le autorità su queste iniziative.
1: Allora, sì, perché la Federazione dei Gestori di Impianti di Benzina che aderisce a Confcommercio, si chiama FIGISC, sta valutando un esposto all'antitrust, cioè all'autorità garante della concorrenza. Perché, dice la federazione, questa operazione è vero che toglie le castagne dal fuoco testuale al posto dello Stato, e da un lato, ammette FIGISC, può dare parziale sollievo ai consumatori, tuttavia ha l'effetto di sconvolgere il mercato della distribuzione, che è un sistema che pur sempre si deve reggere sulla, immagino, sulla concorrenza. Quindi dicono, poiché questo viene attuato dalla compagnia che ha una posizione dominante, loro hanno il sospetto di dumping, cioè quando si fa un'offerta troppo bassa pur di accaparrarsi un servizio, una commessa, anche in contrasto con quello che in realtà si è in grado di sostenere, e di concorrenza sleale. Vedremo se dovremo mettere le valchirie anche per i distributore a questo punto. Infatti, sai che noi usiamo la cavalcata delle valchirie per le iniziative dell'antitrust, chissà se dovremo scomodarli anche per questo.
0: Mi cimenterò in un editoriale molto asciutto.
1: Sì.
0: Come fai, sbagli? Tanto non è mai contento nessuno. Io direi che al momento apprezzo, come dire, il sollievo, anche se molto piccolo, per le tasche dei consumatori e soprattutto di quelli che viaggiano molto per lavoro, perché sappiamo che per gli autotrasportatori e le aziende, anche soprattutto le piccole di autotrasporto, insomma, questi livelli di prezzo sono davvero insostenibili, soprattutto quelli che abbiamo visto praticare nel weekend sulla rete autostradale. Ma vogliamo sentire gli ascoltatori che cosa ne pensano, quindi li scateniamo sul tema del momento.
1: Io come primo ascoltatore ti dico che il pieno lo faccio oggi a 1,99, se ci riesco, è perché volevo riprovare l'ebbrezza di non vedere il 2 davanti alla pompa, davanti al distributore.
0: Voi avete fatto i chilometri, magari non hai neanche un distributore di queste insegne che stanno iniziando gli sconti vicino casa, quindi devi fare anche dei chilometri aggiuntivi per raggiungerle. Raccontateci un po' come state gestendo questa situazione che sta diventando davvero pesante per molte famiglie. Avete fatto il pieno proprio oggi, aspettando il via dello sconto Eni? Come vi state organizzando per sostenere questi aumenti? E vedremo quanto durerà anche questo sconto. Lo hanno detto un mese per adesso,
1: hanno
0: con una proroga
1: per un mese
0: possibile.
1: Immagino di arrivare fino a fine anno. Eni, l'hai già citata tu, l'insegna è Eni Live, e l'altra che si è aggiunta è IP.
0: Ma anche Kuwait, da quello che ho capito, sta studiando.
1: Sta valutando, quindi Italiana appunto. Petroli, che poi è controllata da Socar, che è un'azienda azera, quindi Eni, Italiana Petroli, e probabilmente arriverà anche una terza insegna. 800 24 0024, non avete cambiato i numeri, no? Perché
0: no,
1: sono
0: no.
1: stato via un paio di
0: Beh,
1: giorni.
0: Pure io, guardi, in realtà con la trasferta di Roma mi sembra che non sia successo niente, a Roma funzionava tutto esattamente come funziona a Milano.
1: E allora 349 238 6666, diteci se avete fatto il pieno, non l'avete fatto, avete aspettato, non siete riusciti ad aspettare, perché purtroppo
0: Giorgio
1: magari
0: ci racconta,
1: uno arriva al secco.
0: Giorgio ci racconta che a Monaco di Baviera ieri la benzina era 2,70 euro.
1: Ecco,
0: un bello spread, al contrario, sfavorevole ai tedeschi per una volta tanto. Allora,
1: di che si parla?
0: Allora, intanto abbiamo un meteo borsa questa mattina veramente da fuochi d'artificio, con una grandissima ospite, un grande ritorno, che è quello di Donatella Principe, Head of Global Strategy di Intermonte, perché anche chiaramente i mercati li dobbiamo guardare soprattutto per l'impatto che ancora una volta le quotazioni del petrolio hanno sull'andamento di borsa e mercato dei bond. Prima cosa. Seconda cosa, parleremo di assicurazioni, perché pare, Mauro, che entro il 2030 molte delle assicurazioni che sottoscriviamo non le sottoscriveremo più direttamente con una compagnia, con un agente assicurativo, perché le troveremo sempre di più allora, il termine nascosto lo dobbiamo utilizzare necessariamente, ma sempre più, come dire, integrato con i prodotti di largo consumo che andremo ad acquistare. Quindi c'è questo mercato embedded, richiamando peraltro un termine anche bellico di guerra.
1: Sì, non bellissimo. Mm-hmm. Sì, è il termine che si utilizza quando, ad esempio, i giornalisti seguono una spedizione militare, le truppe sono embedded, cioè all'interno di... probabilmente tutti noi abbiamo fatto esperienza di offerte cumulative, ad esempio adesso dai gestori dell'energia che ci arrivano, ci propongono anche l'assicurazione.
0: Ma diciamo
1: insieme.
0: Che con i PC e i telefoni, come dire, questo è un settore che già viaggia da mo' integrato con questi articoli.
1: Se volete poi saperne di più, non perdete il Sole 24 Ore di oggi.
0: Sì, l'esperto risponde, no, guarda, siccome c'è anche la
1: mostralo,
0: TV, lo mostro, faccio la ragazza
1: sul
0: del
1: canale
0: ring,
1: 63. Perché il tema principale dell'esperto risponde è proprio questo, cioè i canali,
0: canali
1: non consueti
0: che offrono polizze.
1: E quindi potete trovarlo in edicola, il Sole 24 Ore di lunedì, come sempre il numero da collezione, in particolare per la nostra mattina, per questa inchiesta, per questo lavoro di approfondimento dell'esperto risponde.
0: Allora, sì, sarà con noi Simone Ranucci, Brandi Marte, presidente di Italian InsurTech Association. Anche per questi argomenti, se vi è capitato di sottoscrivere una polizza con questa modalità, peraltro non sempre molto chiara e trasparente per i consumatori, spesso automatica, non la conosciamo neanche, non ne conosciamo neanche l'esistenza, se invece vi è capitato di sottoscriverla consapevolmente e anche di sfruttare, insomma, la cosa che avete comprato si è rotta nel tempo coperto dall'assicurazione, ne avete sfruttato appunto i servizi e i benefici, se ce lo volete raccontare ci farà molto piacere. 800 24 00 24 per l'intervento in diretta o il solito 349 238 6666 per i messaggi scritti e vocali su WhatsApp. È tempo di borsa.
2: Meteo borsa.
3: AI has emerged from the private sector. You have so little expertise in the government, and it's completely irresponsible not to require every AI to have these safeguards and monitoring capabilities. And you need law enforcement and the politicians. This is more difficult than that was.
4: More difficult than nuclear weapons.
3: Yes.
0: Mi piace un sacco come si chiama questa rubrica di NBC, Meet the Press, incontra la stampa. L'ospite d'onore era Bill Gates, che ha detto la sua su questa grande discussione, questo grande dibattito che c'è in questo momento sul dare un po' una rallentata agli investimenti in intelligenza artificiale, perché insomma tante soluzioni, tanti dispositivi stanno quasi sfuggendo di mano secondo i grandi leader di questo mercato e di questa industria, e lui ha detto chiaramente, insomma, Stati Uniti, datevi una mossa, perché dovete diventare il paese che disciplina con responsabilità questo mondo. Mi pare che, insomma, le sue considerazioni più o meno erano queste.
1: Sì, devo dire un po' in splendida solitudine rispetto a quello che sostiene l'amministrazione americana attuale. Sentiamo cosa ne pensa la nostra esperta Donatella Principe. Buongiorno, bentornata a Due di Denari, è un piacere.
5: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Allora, le borse come si stanno orientando su questi temi dell'intelligenza artificiale? A noi investitori qualsiasi, risparmiatori qualsiasi, il tema mette sempre un po' d'ansia, anche perché non abbiamo capito bene come si collega con le questioni del debito, dei bond, del reddito fisso. Ce la spiega un po' lei, Donatella Principe?
5: Ma magari fosse facile spiegarlo, perché le borse sembrano assolutamente schizofreniche. Da una parte il ciclo dell'intelligenza artificiale è visto come il prevalente rischio ormai da mesi che può scatenare il cosiddetto credit event sui mercati, dall'altra non c'è nessuna aspettativa che le grandi aziende tecnologiche americane mettano un freno a questo ciclo degli investimenti. Sembrava tantissimo aspettarsi 500 miliardi di investimenti quest'anno, in realtà chiuderemo l'anno sopra i 700 e l'anno prossimo ce ne saranno più di 1000. Il mercato obbligazionario, che di solito è il canarino nella miniera, dà qualche titubante segnale di allarme, ma parlo veramente di titubante, e per adesso il mercato preferisce concentrarsi nel 90% dei casi sulle notizie positive, tranne ogni tanto qualche giornata a fare qualche presa di profitto se esce qualche singola notizia negativa, però il trend che ancora sta guidando i mercati resta quello della tecnologia legata all'AI e di tutta la filiera. Forse il tema più interessante però è che per la prima volta il presidente della Federal Reserve durante l'ultimo meeting ha nominato le emissioni dell'intelligenza artificiale come una minaccia per il governativo americano.
0: Allora, intanto adesso esploreremo un po' meglio questo concetto, rilascio a beneficio dei nostri ascoltatori la consueta Polaroid sull'andamento di borsa. In questo avvio di settimana le borse europee erano partite tutte benino, c'è già invece una retromarcia ingranata dai principali listini: Parigi più 0,06, Francoforte gira meno 0,02 adesso, Londra si è fermata sulla parità, ha fatto una veloce puntata in territorio negativo anche Piazza Affari, gli indici asiatici questa mattina tutti contrastati. E allora abbiamo intanto due temi macro rilevanti questa settimana. Venerdì avremo la disoccupazione di settembre dagli Stati Uniti e poi il dato sull'inflazione preliminare dell'Eurozona. E questi i temi, ma da qui a venerdì insomma ci sono diverse giornate che guarderanno a quali altri argomenti, Principe?
5: E come sempre il tema centrale sarà quello che succede in Medio Oriente, perché noi abbiamo un petrolio che è schizzato nuovamente sopra 408, ma la cosa che più preoccupa è che il future per la fine dell'anno si è attestato sopra i $100 al barile e non vedremo una normalizzazione secondo il mercato sui livelli pre-attacco all'Iran di fine febbraio neanche per la fine del prossimo anno. Quindi vuol dire che è un'economia che dovrà fare i conti con un elevato costo dell'energia ancora a lungo, questo vuol dire elevate pressioni inflazionistiche che si protrarranno e questo vuol dire a sua volta higher for longer, una brutta espressione che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi anni, vuol dire tassi di interesse più elevati più a lungo, con quello che vuol dire in termini di maggior costo per le famiglie, per le imprese e per i governi. Quindi tutto sommato un'economia, ce l'ha confermato l'OCSE la scorsa settimana, che continua ad essere resiliente, ma un'economia che continua ad essere molto fragile perché soggetta a shock successivi.
1: E poi c'è questo debito mondiale, l'abbiamo letto sulla stampa pochi giorni fa, anche sul Sole 24 Ore, che ha raggiunto delle cifre mai pensate prima, non mai viste, ma mai neanche pensate.
5: Eh sì, la settimana scorsa è stato pubblicato il report sul debito mondiale del Fondo Monetario Internazionale. Ogni report segna un nuovo record storico. Dico la cifra perché secondo me parla da sola: 365 mila miliardi di dollari. Stiamo parlando del 310% del PIL mondiale, debito che cresce in prevalenza per i governi, ma che ha raggiunto cifre esorbitanti anche per quanto riguarda le famiglie e le imprese, soprattutto un debito che deve, lo dicevamo prima, confrontarsi con un costo del denaro crescente, perché molto debito era stato emesso quando i tassi erano a zero ove non negativi e quindi tutto sommato il servizio del debito era sostenibile. Oggi siamo in un ciclo rialzista di tassi di interesse, come diciamo prima addirittura higher for longer, tassi che resteranno più alti più a lungo, e quindi servire questo debito sarà sempre più costoso. D'altra parte non si vedono freni in particolare per i governi, io parlo molto spesso di super ciclo HED, che sta per healthcare, energy, AI and defense. Alcuni capitoli di spesa come quella sanitaria a causa dell'invecchiamento della popolazione, difesa a causa del contesto bellico, energia per un tema di sicurezza nazionale, AI per la creazione di infrastrutture, tutti capitoli di spesa che sono del tutto insensibili al costo del denaro, alle quali i governi non si potranno sottrarre. E se poi aggiungo anche un forte ciclo elettorale che ci aspetta nei prossimi mesi, si capisce come il debito è destinato solo a salire, con i riflessi che stiamo vedendo sul mercato obbligazionario.
0: Peraltro con grande attesa per questo appuntamento con le elezioni di metà mandato, le midterm americane, a seguito delle quali Trump ha già promesso che intraprenderà ulteriori pesanti iniziative nei confronti dell'Iran. Nel frattempo siamo reduci anche dal grande meeting tra Trump e Xi Jinping. Le cronache hanno raccontato di tutto e di più, in realtà grandi notizie di folklore, mi pare poco contenuto. Donatella Principe, so che lei lo definisce un meeting inconcludente, a prescindere dal prestito del Panda che appunto la Cina farà agli Stati Uniti. Ma a parte questo aspetto, insomma, visto che lei ha citato questa questione gigantesca del debito mondiale, appunto, secondo lei in qualche maniera sarà stato anche al centro della loro conversazione?
5: Credo proprio di sì, perché la Cina ancora qualche anno fa, prima che partisse la guerra dei dazi, era il primo detentore di debito pubblico americano, oltre 1200 miliardi. A oggi ha dimezzato la propria esposizione, è ormai da tempo venditore netto di debito e sicuramente una delle fonti di pressione sul treasury americano, adesso che anche gli altri grandi detentori di debito pubblico americano ormai da diversi mesi sono diventati venditori netti. Il meeting sicuramente Trump-Xi Jinping era fortemente atteso, io lo definisco la montagna che ha partorito il topolino, oppure, citando Shakespeare, molto rumore per nulla, perché dopo l'accordo che era stato raggiunto ad ottobre 2025 sulla sospensione dei dazi e quindi la tregua nella guerra commerciale, tutto quello che ci ha portato questo meeting è stato un prolungamento di questa tregua di 60 giorni, nulla si è raggiunto sugli altri fronti. La cosa che forse preoccupa di più, e qui mi richiamo alla prima domanda che mi avete fatto sull'intelligenza artificiale, era questa aspettativa altissima per il telefono rosso che ricorda i tempi della guerra fredda, però questa volta sull'intelligenza artificiale non se n'è parlato, non lo abbiamo avuto.
1: Anche perché ognuno dei due è convinto di poter surclassare l'altro, no? Trump convinto di poter avere uno sviluppo migliore di quello dei cinesi, i cinesi ovviamente del contrario, quindi era difficile trovare un accordo con queste partenze.
5: E siamo in un tipo di contesto da the winner takes it all, non ci sarà un secondo classificato. Va detto che i due paesi hanno scelto però due modelli di sviluppo completamente diversi. L'America da dicembre dello scorso anno si è fatta promotrice della Pax Silica, un accordo dove l'America sceglie chi può partecipare all'interno di un'organizzazione americano-centrica a guida americana che vuole controllare le catene di approvvigionamento. La Cina va per un modello WICO, World Organization sull'intelligenza artificiale, che vuole rispettare i principi delle Nazioni Unite per il libero accesso a una intelligenza artificiale open source. Non potremo parlare di due mondi più diversi.
1: Grazie Donatella Principe, lo ricordo, Head of Global Strategy di Intermonte. Grazie, buona giornata, buona settimana.
5: Grazie, buona settimana e buon lavoro a tutti voi.
6: Ah, buongiorno, io volevo comprare dei bitcoin, sapete indicarmi dove comprarli?
7: Complimenti a quello che fa sempre 20 euro.
8: Fatto il pieno stamattina di diesel alla Star Oil di Fano, 2,179 euro, ovviamente self service. Saluti da Alessandro.
9: All'isola di Pasqua, il posto più remoto della Terra, la benzina a 1,5 euro. Buona giornata.
10: Siamo felici di vedere il gasolio a 2,19 euro. Follia.
11: Ma non è che la stanno facendo con la promessa non dichiarata di non riproporre quella tassa sui famosi extra profitti? Che ne dite? Ciao ciao.
0: Io una soluzione ce l'ho, Mauro, ma non voglio fare la populista. Allora, un po' uno sciopero dei consumatori, proviamo davvero a, per quelli che possono farlo ovviamente, è ovvio che chi lavora con i mezzi di trasporto, con camioncini eccetera, è impossibile, ma io credo che ci sia una fetta di popolazione che può riorganizzare le proprie abitudini di spostamento e poi magari un giorno di smart working in più o due, facciamo stare le persone a casa, si lavora da remoto, ci si collega con Teams e tanto le call le facciamo per qualunque cosa, l'80% delle quali sono inutili, le facciamo dall'ufficio con dei colleghi che stanno nell'altra stanza, stiamo a casa, facciamo in modo che le persone non si spostino, quelle che possono farlo. Secondo me qualche cosa lo vediamo come effetto.
12: Deborah, ma cosa stai dicendo? Il fatto di usare meno la macchina è proprio quello che loro vogliono, quello a cui mirano. I prezzi dei carburanti sono tenuti alti per quello, per l'agenda 2030 e per ridurre la libertà di spostamento delle persone.
13: Appunto, dobbiamo ridurre sì o no le emissioni, ma quando incominciamo? Ma da domani del 2050? Lasciamo la benzina che flutti, è una follia ridurre i prezzi. L'unica soluzione è che costi leggermente di più. Buongiorno.
14: Magari potremmo iniziare ad andare al lavoro in 4 o 5 persone una volta alla settimana, invece che ognuno per conto suo.
15: Ciao Deborah, io nel mio piccolo sto facendo quello che hai proposto. Ho preso uno scooter e sto andando al lavoro con quello, che fa 50 km con un litro.
16: Finché la gente continua a consumare, per forza che i prezzi non calano, ma la gente non è disposta a rinunciare.
0: Infatti, poi per cambiare le abitudini bisogna essere sempre colpiti nel portafoglio. Insomma, abbiamo parlato anche tanto con Mauro a microfoni spenti, insomma, di questa idea che ho lanciato. Ma io non so, sono una e signora anche... nessuno.
1: No, è anche difficile, secondo me, modificare delle abitudini di mobilità che sono profondamente radicate.
0: Sì, sì,
1: per esempio, io posso confessare candidamente, sto un po' lontano dalla sede del Sole 24 Ore
0: e
1: trovo più comodo, più breve, più rapido muovermi con l'auto. Non sempre vengo con l'auto, talvolta vengo con i mezzi. Però,
0: Mauro, tu, vabbè, noi tante volte facciamo anche la trasmissione da remoto, uno rimane qua, uno sta fuori in casi di, diciamo, estrema necessità, però facciamo un tipo di lavoro per cui è necessario fondamentalmente avere la presenza fisica, ma tante professioni, e lo abbiamo visto col Covid, un po' più di smart working si potrebbe dare per sostenere la famiglia anche con questa modalità, evitando gli spostamenti. Per cui io rilancio questa provocazione a tutte le aziende che magari potrebbero, visto che dopo il Covid abbiamo avuto questo massiccio rientro richiesto da tutte le aziende che vogliono vedere tutti i dipendenti a uno seduti appunto nel loro posto, e invece magari questo potrebbe essere un'altra situazione di emergenza in cui alleggerire un po' il carico degli spostamenti, che poi si impatta anche positivamente nel portafoglio. Andiamo alle assicurazioni nascoste.
1: Sì, perché anche quello è un tema molto importante se vogliamo parlare di risparmio, come facciamo tutti i giorni qui a Due di Denari. Ne parliamo con Simone Ranucci Brandimarte, che è presidente di Italian InsurTech Association. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
17: Buongiorno a tutti.
1: Presidente, noi l'abbiamo convocata perché c'è questo tema interessante, ci capita sempre più spesso, e addirittura secondo una certa previsione questa sarà l'esperienza quotidiana normale di qui a pochissimi anni, di avere l'assicurazione connessa in qualche modo.
0: Integrata
1: nel servizio, nel prodotto che stiamo acquistando o che stiamo sottoscrivendo. Quindi vediamo abbonamenti che si associano ad assicurazioni. Qualche ascoltatore ci suggeriva: guardate, anche quando uno fa la spesa adesso ti propongono un'assicurazione
0: per le
1: connessa.
0: per le attività sportive dei figli, addirittura per 30 euro di spesa, ci racconta un ascoltatore di un determinato circuito commerciale, c'è la possibilità di sottoscrivere una piccola assicurazione per le attività sportive dei figli. Bisognerebbe vedere come funziona.
1: Voi avete anche provato a stimare quanto vale questo tipo di assicurazione nel gergo, diciamo così, embedded insurance, cioè assicurazione, appunto, come ha detto Deborah, integrata, e sono parecchi miliardi di euro, mi pare.
17: Sì, il trend è molto chiaro. Ad oggi la stima è tra i 4 e 5 miliardi di euro, già il valore attuale, e punta ai 30 miliardi di euro. Di che cosa parliamo? Parliamo di protezioni e assicurazioni che sono integrate nei processi di vendita di beni e servizi non assicurativi. Quindi conosciamo i viaggi che hanno l'assicurazione, conosciamo lo SCI, che prevede appunto l'assicurazione integrata con lo Ski Pass, quando andiamo in banca e apriamo un mutuo ci viene proposto un prodotto assicurativo a supporto, ma si sta estendendo, quindi sicuramente allo sport, quindi pratico sport e polizze assicurative, ma sta andando ben oltre, andiamo su abbigliamento e mobili, quindi assicurazioni e protezioni legate ai singoli prodotti, andiamo sulla sharing economy, noleggio un monopattino, noleggio un'auto dell'assicurazione integrata, sugli affitti brevi, quindi assicurazioni e coperture che vanno a coprire chi affitta e chi invece prende in affitto, sull'e-commerce, sul B2B, insomma vari generi e nature di prodotti e servizi legati a diversi settori industriali. Perché accade? Accade per due motivi. Il primo è perché in questo modo chi vende il bene al servizio fa più soldi, ok? Banalmente, le assicurazioni hanno una buona marginalità, quindi il venditore aumenta il primo margine. Secondo, differenza la prima offerta, grande valore per il cliente finale. Perché oggi e non ieri? È perché la tecnologia ce lo permette, quindi oggi tecnologicamente è molto facile integrare la vendita di un bene e servizio con un prodotto assicurativo.
0: Senta.
17: Due punti di attenzione velocissimamente: il primo è non è nascosta, quindi deve essere ben evidenziata.
0: Allora cambiamo subito termine perché altrimenti gli ascoltatori già si spaventano, bisogna rimodificare il marketing, prego Ranucci.
17: Assolutamente, ha assolutamente ragione, non è l'assicurazione nascosta, è l'assicurazione integrata, il quanto chi compra non solo deve essere pienamente consapevole di cosa sta acquistando, ma deve anche valorizzarlo, utilizzarlo, perché l'assicurazione, ricordiamocelo, è un momento di protezione, è un'opportunità di protezione e per molti versi anche di risparmio. Lei giustamente faceva riferimento al figlio della signora che poteva acquistare quella copertura. Bene, quella è un'ottima copertura che può supportare il ragazzo nel momento dovesse avere un incidente, quindi l'assicurazione è un risparmio.
18: Sì, riduciamo gli spostamenti, siamo a casa e io che faccio il rappresentante, che faccio?
19: È vero, per cambiare abitudini bisogna colpire nel portafogli, tipo quando la situazione in cui preferisco usare i mezzi ma lasciare l'automobile in stazione, perché comunque in stazione ci devo arrivare, una giornata mi costa di parcheggio più che il biglietto del treno, e allora mi colpisci nei portafogli e cambio abitudine, vado al lavoro in macchina, intaso le strade e inquino.
20: Noi italiani, europei, migliorare il resto del mondo se ne frega. Noi dobbiamo chiudere le fabbriche perché se no inquiniamo e gli altri se ne fregano e continuano a fare tutto. Siamo un alito di vento nella terra e la gente crede che non andando con l'autobus, con l'auto in macchina, non andando in macchina al lavoro risolve i problemi.
0: Fate quello che volete, cosa vi devo dire? Io però lo dico al rappresentante, ho esplicitamente detto i lavoratori di settori che possono farlo, un impiegato amministrativo che l'azienda vuole per 5 giorni su 7 in azienda davanti ad un PC può ritornare, magari già fa 3 giorni di smart working al mese, perché oggi insomma le contrattazioni lo consentono, magari ritorniamo da 3 a 5. Per quelle persone che da casa ci mettono un po' a raggiungere il posto di lavoro, devono per forza prendere la macchina, qualcuna la possiamo far stare a casa un giorno in più. Lo so che sono dei palliativi, però qualche cosa può essere utile.
1: Beh, da una parte diciamo c'è questa situazione di emergenza data dalle contingenze internazionali su cui non abbiamo controllo evidentemente, e dall'altra è vero che appunto ci sono delle abitudini di mobilità, come dicevamo prima, alcune sono effettivamente fin troppo di comodità più che di mobilità, altre sono quelle che si possono rivedere, anche non per salvare il mondo, per carità, solo e soltanto per

0: in cui ovviamente è concentrato più sul prodotto che sta acquistando, sul bene che sta acquistando e meno sulla polizza.
1: Sicuramente le estensioni di garanzia, le assicurazioni e le protezioni legate ai prodotti di elettronica stanno crescendo. E inizialmente erano relative nello specifico ai cellulari, quindi le estensioni di garanzia ora si applicano agli elettrodomestici e a tutti i prodotti di elettronica. Quello che lei ha appena detto è molto coerente con la situazione che abbiamo verificato finora, ovvero che la protezione, l'estensione di garanzia è benvenuta dal cliente finale, però onestamente diciamo, non è in grado il cliente poi di apprezzarla se non in un momento di difficoltà, al momento del sinistro, e onestamente diciamo, non sa bene come utilizzarla. Quindi cosa sta accadendo? Sta accadendo che le assicurazioni legate all'elettronica, oltre a supportarti nel momento di sinistro, diventano un vero servizio di assistenza, ovvero un punto di riferimento che tu puoi chiamare ogni qualvolta c'è qualcosa che non funziona, qualcosa da migliorare, qualcosa da sistemare. Ad esempio le assicurazioni che supportano gli elettrodomestici forniscono servizi di concierge per supportare i problemi all'interno della casa, oppure utilizzare meglio l'elettrodomestico, oppure appunto per tornare al tema che facevamo riferimento, limitare i consumi. Quindi l'assicurazione da garanzia che gestisce il sinistro diventa assistenza. Ecco, questo è il modo corretto di posizionarla.
2: Allora, intanto invito ancora per questi ultimi 5 minuti di tempo che abbiamo gli ascoltatori a mandarci le loro osservazioni sull'argomento. Se volete al 349-238-6666, leggiamo i vostri messaggi su WhatsApp, facciamo ancora in tempo a raccoglierne di vocali per capire se vi è capitato effettivamente di acquistare qualche cosa, magari sia attraverso la formula del prestito, e spesso le polizze Brandi Marte, se non mi ricordo male, sono associate anche al credito al consumo con cui si acquistano determinati beni, quindi un'integrazione plurima, mi verrebbe da dire, se si utilizza questo termine. Sì,
1: certamente la polizza si lega bene ai prodotti finanziari in quanto difende il bene e difende il cliente.
2: Allora abbiamo l'idea naturalmente di un'industria che sarà fortemente sostenuta da questo monopolio che si va a conquistare, no? Con l'automatismo della polizza da sottoscrivere dietro determinati acquisti. Sarà il caso anche magari di pensare anche voi come organizzazione ad una bella campagna informativa su come sta cambiando questo mercato, magari fare dei bei cartelli da affiggere a tutti i negozi potenzialmente interessati a queste novità, perché insomma abbiamo come consumatori tutto l'interesse ad avere delle tutele, perché magari facciamo un acquisto anche impegnativo dal punto di vista economico e insomma la prima rottura di un elettrodomestico, oltre a romperci le scatole ovviamente, può diventare anche una seccatura andare intanto a far valere la garanzia se abbiamo anche la polizza. Quindi davvero bisogna fare un'operazione di crescita di consapevolezza tra tutto il mondo dei consumatori. Potreste essere voi anche gli apripista di questo?
1: Assolutamente, noi riteniamo che la comunicazione e la chiarezza al cliente finale sia il prerequisito per la crescita del mondo assicurativo, e questo devo dire che in 10 anni ha fatto dei passi avanti come concetto enormi. Bisogna partire dal presupposto che il concetto stesso di assicurazione non è legata intrinsecamente alla protezione propria, ma è la protezione del contesto che ci rappresenta, il contesto in cui si è inseriti, ovvero la cosiddetta RC, responsabilità civile, è un'assicurazione che mi protegge nel momento in cui io faccio danni alla mia comunità, ai miei vicini di casa, alla mia città, e qualcosa accade ai miei cari. Quindi il tema dell'assicurazione è un tema di supporto mutuale e non diciamo necessariamente personale. Ecco, questo è un altro concetto che in termini di comunicazione bisogna spiegare bene.
2: Allora, intanto stavo guardando un ascoltatore che sottolinea l'aspetto delle franchigie, ma questo riguarda tutto il mondo assicurativo, diciamo, non solamente le nuove integrate che vedremo sviluppare appunto nel mercato, ma è un tema che riguarda tutto. Poi ci saranno le franchigie che è necessario sostenere. In questo momento, Ranucci Brandi Marte, quali sono i settori che stanno implementando appunto l'integrazione delle polizze nei prodotti che si stanno vendendo? Insomma, ci faccia un po'. Dove le stiamo trovando in questo momento in termini di novità?
1: Al di là dei settori storici, che ho citato poc'anzi, quindi viaggi e il credito al consumo, certo. I settori emergenti sono sicuramente le utilities e le telcos, quindi prodotti assicurativi di protezione legati a luce, gas, comunicazione, tutto quello che è legato all'utilizzo.
2: Quello devo dire che col passaggio al mercato libero gli operatori hanno fatto anche adeguata comunicazione e informazione dell'esistenza delle polizze associate ai nuovi contratti, effettivamente questo è avvenuto.
1: È vero, e la comunicazione è fatta in modo chiaro.

0: crea valore per loro e per il mondo assicurativo. Il secondo ambito estremamente importante è l'automotive. Siamo destinati ad andare incontro ad un contesto dove chi vende l'auto vende in modo integrato anche servizi di copertura auto e di supporto alla, diciamo, alla famiglia e all'acquirente. E questo è qualcosa che sta avvenendo molto rapidamente, quindi ovviamente l'RC auto integrata nell'auto, ma anche le famose CVT, quindi grandine, gomme, tergicristalli e mille altri
1: Non
0: elementi.
1: dica
0: Ecco,
1: la parola
0: questo.
1: grandine, che qua ci nervosiamo, poi le raccontiamo perché. Ranucci, aspetti un attimo che c'è un
2: Sì, c'è
1: ascoltatore.
2: Gregorio da Padova che interviene sulle polizze degli elettrodomestici. Ci dicono dal centralino, lei è scettico, Gregorio, buongiorno.
3: Sì, di Gregorio, no, sono scettico perché intanto hanno un prezzo che molto spesso è una percentuale abbastanza elevata rispetto al costo dell'elettrodomestico. Poi, come veniva da voi evidenziato, non è chiara la fruibilità, non si sa bene a chi rivolgersi quando l'evento accade. Terza cosa, c'è la vecchia leggenda dell'obsolescenza programmata, quindi si pensa che la polizza copra quello che sarà sicuramente il periodo vitale dell'elettrodomestico, ma un mese dopo scaduta la polizza devi buttarlo o portarlo a riparare.
2: Tra l'altro da domenica, cioè da ieri, è in vigore il nuovo decreto legislativo che modifica il codice del consumo e vuole combattere il greenwashing e l'obsolescenza programmata.
1: Programmata.
2: Branucci Brandimarti, a lei.
1: L'elettrodomestico a scadenza.
0: I commenti dell'ascoltatore sono nella giusta direzione, in effetti devo dire che i prodotti ancora non sempre, non tutti, sono nella giusta direzione. Ora, attenzione, ci sono due tipologie di coperture di elettrodomestici. Cioè, la prima sono i servizi, le cosiddette estensioni di garanzia, che sono sostanzialmente, diciamo, i tipi di protezione a cui fa riferimento l'ascoltatore, quindi valgono quando la garanzia è terminata. Non hanno una copertura, un'assicurazione, diciamo, come punto di riferimento, ma hanno società di servizi. Mentre
1: A 30 secondi, Ranucci, sì.
0: quando parliamo di assicurazioni, diciamo, è un prodotto diverso e, come dicevo, si sta puntando sull'assistenza. Quindi io ho un punto di riferimento al momento in cui acquisto l'elettrodomestico, al momento in cui dovessi avere un problema.
1: Che è quello delle utilities, peraltro, il servizio maggiormente.
2: Grazie,
0: Esatto.
2: grazie Presidente, Presidente di
0: Grazie a
2: Italian
0: tutti voi.
2: InsurTech Association, Simone Ranucci Brandimarte. Buona giornata anche a te, Deborah.
1: Allora, domani ti volevo dire che siccome giovedì è una giornata un po' pasticciatina per
2: Sì?
1: noi due, come ti ricorderai, io
2: Sì.
1: ho deciso d'imperio di anticipare Investire Informati a domani.
2: Va bene, hai fatto.
1: Bene, ciao.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Tre 007 egiziani condannati a un assolto per il sequestro e le torture a Giulio Regeni, cade l'accusa di omicidio. È scattato il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e P, file ai distributori. Il Papa conclude la sua visita in Francia, il riarmo è un'illusione, dice, servono sforzi creativi per la pace. Calcio, l'Italia di Mancini da spettacolo a Bursa, 4-1 per gli azzurri contro la Turchia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci, giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio di oltre 8 ore, hanno condannato 3 007 egiziani imputati nel processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016.
2: Arriva dopo 10 anni di depistaggi e mancata collaborazione da parte delle autorità del Cairo il verdetto di primo grado per l'omicidio di Giulio Regeni. I giudici della Corte d'Assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere 3 degli imputati per la sola accusa di sequestro, il quarto è stato invece assolto. La procura aveva chiesto l'ergastolo per uno di loro e 17 anni e mezzo per gli altri. I 4007 della National Security egiziana non erano in aula come in tutte le altre udienze, c'erano invece i genitori del giovane ricercatore che per 10 anni non hanno mai smesso di battersi per ottenere verità e giustizia. Soddisfatto il primo commento del procuratore capo di Roma Lovoi, anche lui presente in aula durante la lettura della sentenza.
3: Anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati, si è riusciti a raggiungere questo risultato nonostante quella che possiamo tranquillamente definire una cooperazione non particolarmente proficua da parte delle autorità egiziane.
2: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Sul caso Garlasco arrivano nuove rivelazioni che scagionano Alberto Stagi.
4: Dopo 18 mesi di indagini a carico di Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, per la procura di Pavia il 13 agosto 2007 non fu Alberto Stasi ad uccidere Chiara Poggi. Lo dicono i risultati delle analisi eseguite in laboratorio, a partire dalle impronte repertate sulla scena del crimine. Quella sul pavimento fu attribuita a Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, quando in realtà sarebbe compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio, e sarebbe da attribuire sempre a Sempio l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove fu trovato il corpo della ragazza. Non viene escluso che chi ha toccato quel muro avesse le mani sporche di sangue, e ancora non era di Chiara l'impronta trovata sui pedali della bicicletta di Stasi. Secondo la procura, e sarebbe un elemento clamoroso, i RIS lo avevano già accertato nel 2007, ma avrebbero nascosto i risultati del test del DNA. A questo punto tutte le parti in causa hanno accesso agli atti. Prima della richiesta di rinvio a giudizio, i legali di Sempio possono produrre memorie e documenti e contemporaneamente quelli di Stasi valutare l'avvio della richiesta di revisione del processo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È scattato il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e P, e ieri i prezzi medi dei carburanti risultavano in calo, ma continuano le proteste delle categorie più colpite dai rincari.
5: Un via vai così, lo abbiamo visto, solo per gli scioperi. Il gestore di un distributore Eni a Napoli, che in 3 ore e mezzo ha erogato 2000 litri di carburante, fotografa la corsa alle stazioni del cane a 6 zampe. Dopo che Eni ha fissato un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio, oggi ci sono state ovunque file ai distributori. Primi ribassi in linea con lo sconto Eni anche in alcuni impianti IP, e c'è già chi parla di effetto Eni, con gli altri marchi spinti a tagliare gli stili. Bene, ma non basta. È il mantra che circola tra le imprese più colpite dal caro carburanti, dalla logistica all'agroalimentare, la richiesta di misure strutturali e quelle che i gestori Faibe e Fegi, che in allarme per il rischio di perdite definiscono l'iniziativa improvvisa e improvvisata di Eni, non basta a calmierare le proteste delle categorie. I tassisti minacciano scioperi, il comitato autotrasportatori siciliano li ha già proclamati, agricoltori in piazza in Calabria e in Sicilia con blocchi stradali e presidi. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Wall Street chiude negativa, il Dow Jones perde lo 0,67%, il Nasdaq cede lo 0,92%, mentre l'S&P 500 segna un meno 0,77%, euro a 1,1369 sul dollaro. La guerra è tornata in Europa, ma riarmarsi è un'illusione, è il monito del Papa che a Metz ha chiuso il suo viaggio in Francia.
6: Il faut toutefois se garder l'illusion du réarmement.
7: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, il monito che il Papa ha lanciato da Metz, ultima tappa del viaggio in Francia. Bisogna chiedersi, ha detto il pontefice, se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra, guerra che, ha ricordato, mentre le relazioni umane e tra gli stati si fanno sempre più barbarie, è riapparsa anche in Europa una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
6: Favorisere la pace è un'offre attiva.
7: L'Europa dunque può e deve avere un ruolo attivo nel promuovere la pace, che è sempre possibile, e non cedere all'odio. Il vecchio continente deve integrare i migranti che sono una risorsa e difendere la vita. Alla messa in cattedrale era presente anche il presidente Macron. Per Leone anche un fuori programma. Durante il volo da Lourdes a Metz ha viaggiato in cabina di pilotaggio. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La strage di Ustica del 1980. La Francia si dice pronta a trasferire all'Italia tutta la documentazione.
8: Il governo si è mosso e i risultati si vedono. Le parole della presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, Daria Bonfietti. La Francia si dice pronta a consegnare tutta la documentazione sulla strage di Ustica, atti che coprirebbero un periodo molto ampio fino ai primi anni 90 e che comprenderebbero anche documenti del Ministero della Difesa francese che potrebbero fare riferimento alle rogatorie inviate negli anni dalla Procura di Roma nell'ambito dei procedimenti sul disastro del 27 giugno 1980, quando il 19 dell'Itavia precipitò nel Mar Tirreno causando la morte di tutte le 81 persone a bordo. Una svolta, quella di Parigi, che porterà domani i PM a ritirare la richiesta di archiviazione del fascicolo contro ignoti e che dopo 46 anni potrebbe fare finalmente chiarezza sui movimenti della flotta francese quella notte e sulla battaglia aerea, questa la tesi più accreditata, a cui parteciparono anche caccia americani per abbattere un MiG libico. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A Siena ora per il caso David Rossi. L'uomo sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone. Sentiamo.
9: David Rossi, l'ex capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013, fu aggredito da più persone nel suo ufficio e si difese prima di precipitare dalla finestra. Sono queste le prime ipotesi dei consulenti della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. I tecnici, insieme con il RIS e i vigili del fuoco, hanno svolto a Roma delle simulazioni per la perizia su come David Rossi precipitò dalla finestra del suo ufficio. Secondo i consulenti, Rossi sarebbe stato aggredito da due o più persone corpulente al momento della caduta, sarebbe stato cosciente e avrebbe tentato di difendersi. L'ex capo della comunicazione di MPS sarebbe stato tenuto fuori dalla finestra e avrebbe cercato di aggrapparsi al bordo, ma poi, mancando la presa, sarebbe precipitato. Per i consulenti, inoltre, molte lesioni non sarebbero compatibili con la caduta, ma con l'aggressione. La commissione parlamentare d'inchiesta attende ora, per il 12 ottobre, anche l'ultima perizia sulle telecamere, dalle quali si vede un uomo che entra nel vicolo di Montepio, dove fu ritrovato il corpo di David Rossi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Chiudiamo col calcio, con l'Italia di Roberto Mancini che risorge in Turchia dopo il KO contro il Belgio a Roma venerdì scorso. Azzurri che vincono in casa dei turchi per 4-1 con tre gol nella prima mezz'ora. Bastoni, Frattesi e Caiò dei marcatori, poi il poker di Pio Esposito. Nell'altra gara della seconda giornata del gruppo A, vittoria della Francia per 1-0 in Belgio. Ma sentiamo il CT azzurro, Roberto Mancini a Rai Sport.
10: La squadra ha giocato molto alta, ha giocato bene, ha tenuto la palla, ha imbucato, quindi sono stati bravi tutti. Dovevamo pensare a questa partita qua, che era una partita difficile. Adesso cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e poi andremo a giocare a Parigi.
1: Così Roberto Mancini, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
2: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
3: È possibile alimentare sensori e altri dispositivi della cosiddetta Internet of Things con la luce artificiale? Buonasera, benvenuti a Smart City. Allora, l'idea di usare il fotovoltaico in ambienti indoor potrebbe apparire bislacca, e in effetti lo sarebbe se il focus fosse la produzione di energia in sé. Ma non è questo il caso. Il problema invece è come dotare di alimentazione dispositivi che hanno bisogno di pochissima energia per funzionare. Mi viene in mente una fotocellula o qualche oggetto di questo genere, ma che per essere installati possono richiedere operazioni di cablaggio invasive o anche solo la periodica sostituzione delle pile, delle batterie, che sono operazioni molto più onerose, molto più costose della poca energia richiesta poi da questi dispositivi per funzionare. Ed eccoci al progetto Viper, ideato e coordinato dalla professoressa Teresa Gatti, professoressa di chimica per le tecnologie del Politecnico di Torino, e finanziato dall'UE con un proof of concept grant, un ERC proof of concept. Come sapete, un finanziamento molto ambito, mirato a sviluppare appunto una nuova generazione di celle fotovoltaiche per ambienti interni. Benvenuta, benvenuta professoressa Gatti.
4: Grazie mille, buonasera a tutti e grazie mille per l'invito.
3: Allora, senta, intanto la prima curiosità è questa, no? Perché serve qualcosa di diverso dalla normale cella in silicio? Ci siamo pieni di impianti fotovoltaici, perché serve una cella fotovoltaica diversa?
4: Sì, certamente questa è una domanda plausibile. Quello a che dobbiamo pensare è che le celle classiche in silicio a cui siamo abituati sono state sviluppate per assorbire la radiazione solare. E la radiazione solare non è la radiazione degli ambienti, diciamo, indoor, che sono caratterizzati da un'illuminazione, diciamo, al giorno d'oggi. Certo. Artificiale, certo, e prevalentemente, stiamo andando ovviamente in quella direzione, sarà sempre più solo LED, no? Certo. Quindi LED bianco che può essere caldo, freddo, comunque con spettri di emissione che non sono uguali a quelli della radiazione
3: manca
4: solare.
3: Manca per esempio
4: che, per
3: tutto,
4: esempio, copre,
3: cosa manca,
4: esatto,
3: per esempio?
4: Copre, manca tutta la componente del vicino infrarosso, per cui invece il sole dà un contributo consistente e per cui, certo, i semiconduttori, come di fatto il silicio, sono disegnati proprio,
3: certo,
4: per assorbire,
3: certo, certo, buona parte della produzione di energia elettrica di un pannello fotovoltaico, di quello che abbiamo sui tetti, proviene da luce infrarossa. Noi non la vediamo, ma il sole, come dire, ce la spedisce,
4: esatto,
3: sulla Terra, ma questa non la emettono i LED, che invece devono cercare di emettere solo la luce visibile, proprio per non sprecare inutilmente energia, tra l'altro, no? Ecco, tutto questo ci porta appunto al progetto Viper e a queste nuove celle fotovoltaiche. Se ce ne parla brevemente, di cosa sono fatte? Al posto del silicio cosa c'è?
4: Sì, al posto del silicio abbiamo selezionato dei semiconduttori a base di bismuto e antimonio che studiamo già da un po' di anni, caratterizzati appunto da una bassissima tossicità che li permette quindi di non essere, diciamo, tra virgolette, pericolosi per un utilizzo indoor. E inoltre abbiamo selezionato dei layer di estrazione della carica, quindi degli elettrodi a base di carbonio, tra l'altro ottenuto da materiali, diciamo, riciclati, quindi anche c'è un aspetto, diciamo, di sostenibilità anche.
3: Normalmente ricordiamo gli elettrodi che si vedono sui pannelli fotovoltaici sono d'argento tipicamente, no?
4: Per esempio. Esatto, esatto, quindi anche poi un costo più basso,
3: eh sì,
4: prevedendo un costo più basso.
3: Ecco, qual è l'obiettivo del progetto? Che cosa immaginate di avere in mano alla conclusione di questo progetto, che, a proposito, cos'è, triennale, quadriennale, semestrale?
4: Sì, allora è un progetto proof of concept, quindi ovviamente ci aspettiamo una specie di mini dimostratore, è un progetto di un anno e mezzo. e il nostro target è la realizzazione di un mini modulo. Per fare questo avremo anche l'aiuto dell'Università di Roma Tor Vergata a supporto di questo effort, un mini modulo che sia in grado di alimentare un tipico sensore utilizzato in ambienti indoor, come per esempio un sensore di umidità o di qualche gas.
3: Grazie.
4: Sarà per l'industria 4.0.
3: Certo.
4: Grazie a voi per lo spazio dedicato.
3: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.

0: credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
1: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
2: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
4: Quando la riaccompagnai alla stazione, la baciai con la consapevolezza di chi pensa che forse non la rivedrà mai più.
5: Tra di noi c'era un feeling, un'intimità molto forte. Quando ero al suo fianco mi sentivo quasi come un supereroe.
4: Storie di amori travolgenti e di autoassoluzioni in una puntata che si intitola Meglio non sapere.
3: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

questa è una delle grandi tematiche che vengono fuori quando si parla d'amore. La prima è il tradimento. La seconda è: nel caso in cui, preferiresti sapere o non sapere? Ora, noi non siamo un programma di opinione, quindi noi, figuriamoci poi di opinione sentimentale, non saremo qui a spiegare le nostre ragioni, a dire perché è meglio sapere, è meglio non sapere, è meglio fare, è meglio non fare. Semplicemente vi raccontiamo le storie. E vi raccontiamo una prima storia, che è una storia molto lunga, una storia d'amore molto lunga, e che ha chiaramente un suo cuore nella fedeltà e nell'infedeltà. Ce la manda Alessandro, che ci dice tra l'altro una cosa molto sensata per uno che è dentro a una storia come questa, ed è che, essendo più di 20 anni che conosce questa persona, e poi ognuno ha preso le strade che dovevano prendere, mariti, mogli e figli, è chiaro che lui dice: io questa persona l'ho idealizzata. E partiremo da qui per cercare di capire da dove arriva tutto questo. E poi vi racconteremo un'altra storia invece, una storia molto bella secondo me, che parla di quando da adulti riguardiamo, riosserviamo, ripensiamo alle nostre storie di quando eravamo ragazzi, e quando da ragazzi abbiamo fatto qualcosa che sembrava terribile in amore: tradire, lasciare la persona con cui stavamo e che a tutti sembrava perfetta. Sai quando hai quella roba assurda, che c'hai 19 anni e tutti intorno: ma siete guardali, ma guardali, mamma mia che coppia, voi vi amerete per tutta la vita. E poi a uno dei due passa ed è obbligato non solo a lasciare l'altra persona, ma a lasciare tutti quelli intorno: i genitori, gli zii, gli amici, i parenti, che dicono: ma come, ma stavate così bene insieme. Ecco, immaginatevi in quella condizione, e poi immaginatevi adulti che riguardate per una cosa che accade in famiglia, un cugino che viene lasciato dalla propria fidanzata, di riguardare voi stessi e dire: ma sai cosa, forse alla fine non è stata così sbagliata la cosa che ho fatto. È una puntata piena di bellissime storie, si intitola Meglio non sapere. Benvenuti.

26 giugno 2026. Attendo questo momento da oltre 10 anni e ora, a poco più di 30 minuti dall'incontro, l'ansia comincia a salire. Non aiuta a ricevere i suoi messaggi insistenti in cui mi chiede di spostare l'appuntamento di qualche minuto avanti o indietro. Come rituale, prima di uscire, indosso il mio profumo. È lo stesso che porto fin dai 16 anni. Ne sono ormai assuefatto. L'ho spruzzato già 4 volte. In parte perché non riesco più a percepirne la nota, in parte perché vorrei che un riflesso della mia essenza rimanesse sulla sua pelle dopo il nostro saluto. Se il tempo ha trasformato il mio corpo, il carattere e la tenacia sono rimasti immutati. Oggi mi sento come Ulisse. Ho imparato a slegarmi dall'albero della nave e non ho alcuna intenzione di ascoltare il canto delle sirene poiché Penelope mi attende. 14 luglio 2003. Ho conosciuto Costanza nel luglio del 2003 in una filiale di una banca in Sicilia. Eravamo entrambi neoassunti in uffici diversi ed erano i primi giorni di lavoro. Ogni mattina, entrando in ufficio, vedevo solo la sommità della sua testa, celata da un bancone alto che rendeva impossibile scorgere altro. Il suo nome era spesso al centro di pettegolezzi. Ricordo una conversazione tra colleghe. «Ma dico, tu capisci? Nella pausa pranzo torna a casa a cambiarsi d'abito!» Fu quell'episodio a spingermi ad attraversare il corridoio e a superare quel bancone, come se fossero le colonne d'Ercole, per scoprire cosa ci fosse oltre. Volevo seguire la virtù e la conoscenza, ma anche l'istinto. Fu in quel momento che vidi Costanza per la prima volta nella sua interezza. Non possiede la bellezza stereotipata di una modella, ma ha una luce nello sguardo e un sorriso, capaci di travolgere gli uomini.

0: 20 marzo 2004. Una volta ero a casa mia a Napoli insieme a mia madre e ad Agata, una collega d'ufficio. Mia madre ha sempre avuto il dono di leggermi nel pensiero. Così, senza troppi giri di parole, chiese ad Agata: ogni tanto sento parlare di una certa Costanza. Com'è questa ragazza? La descrizione di Agata non fu particolarmente entusiasta, ma era esattamente ciò che mia madre voleva sentire, perché subito si voltò verso di me. E tu invece? Che mi dici? Io risposi: è mora, non è molto alta, porta i capelli raccolti dietro con un fermaglietto colorato che le illumina il viso e ha un ciuffo che le copre parte della fronte. Ha degli occhi molto belli. A mia madre bastò questo per capire tutto. 7 agosto 2006. Accanto a Costanza il tempo smette di essere una linea retta, una semplice sequenza cronologica, per diventare una curva sinusoidale. Una linea che oscilla e cambia direzione seguendo il ritmo delle emozioni della sua presenza e il vuoto della sua assenza. Il 7 agosto di 20 anni fa fu di fatto l'ultima volta che ci vedemmo. Quella volta tutto era diverso. Il giorno prima avevo perso mia madre. Ricevetti una telefonata notturna da un amico di mio padre che mi sollecitava a prendere un motoscafo per raggiungere l'isola dove i miei genitori erano in vacanza, dove lei era stata colpita da un infarto fulminante a soli 58 anni.
1: Noi ci siamo conosciuti nel 2003, io ero fidanzato, poi mi sono lasciato e ho iniziato questa relazione con lei, che però era fidanzata. 2004, abbiamo iniziato la nostra relazione. Nel 2006 mia madre viene a mancare e da lì poi non ci siamo più visti. Lei, era fidanzata e poi si è sposata con quest'uomo e ci ha fatto anche due figli, ma oggi è separata. C'è stato un momento in cui lei mi ha detto: lo lascio, e invece poi non l'ha lasciato, quindi a un certo punto io ho deciso basta, non ci incontriamo più, perché io non è che posso fare l'amante a vita, insomma.
0: Costanza venne a trovarmi per i funerali. La raggiunsi la mattina alla stazione a bordo di una vecchia Fiat 600 bianca. Lei ne possedeva una celeste, non a caso detta Celestina. Durante tutto il viaggio le strinsi la mano. Avevo bisogno di un disperato coraggio per affrontare quel dolore che continuava a montare dentro di me. Quando entrai in chiesa la paura era svanita. Sentivo Costanza accanto a me. Dal pulpito fui invitato a ricordare mia madre. Non avevo preparato alcun discorso, eppure le parole fluirono spontanee. Parlai di coraggio, di come lei mi avesse insegnato a non temere nulla, senza essere un incosciente. In realtà c'erano cose che mi spaventavano, come i bubù, i cani di mio zio. Lei mi diceva sempre: Alessandro, anche se uccidi un uomo, vienilo a dire a mamma. Voleva insegnarmi l'onestà, la responsabilità delle proprie azioni e il coraggio di inseguire i sogni. Quel coraggio che, in fondo, a me e a Costanza è sempre mancato un po'. Quando la riaccompagnai alla stazione, la baciai con la consapevolezza di chi pensa che forse non la rivedrà mai più. Così un giorno di ottobre il nostro capo annunciò il mio trasferimento a Napoli e le risate si trasformarono in pianti a dirotto. L'ultimo giorno in ufficio un fioraio consegnò a ogni collega una rosa gigante con un bigliettino scritto a mano. Su quello di Costanza c'era scritto: non è un addio, tanto tra di noi non finirà. Dal momento in cui ci lasciammo, Costanza divenne per me una chimera, un desiderio irrealizzabile, e per questo l'ho idealizzata. Per tanto tempo non ci sentimmo e le nostre vite seguirono strade differenti. Io impegnato a fare carriera in banca, sempre in giro per l'Italia, lei sposata, pronta a gestire una famiglia e a crescere i due figli. Ma la verità è che ogni tanto le lanciavo un bit, una specie di scintilla, e il fuoco sembrava accendersi nuovamente. 26 giugno 2026. Costanza è nella mia città. Abbiamo la possibilità di vederci dopo 10 anni. Fa un caldo straordinario. Il suo albergo si trova in una ZTL dove, se entrassi, rischierei una multa salata. Ho chiesto informazioni a un parcheggiatore antipaticissimo che voleva 50 euro per autorizzarmi a entrare, ma ho avuto un colpo di fortuna e ho trovato posto proprio sotto le telecamere del varco. Non sto più nella pelle. Finalmente ci vediamo. Le tengo la mano. Ci scambiamo qualche bacio. Voglio godere di ogni istante. Proviamo a stare in un locale, ma c'è poca intimità, così troviamo una panchina in un giardino davanti a una chiesetta. Riassumere 20 anni non è facile, ma tutto sembra naturale, come il bacio che ci scambiamo e che mi permette di assaporare le sue labbra. Mi sembra che il tempo non sia mai passato. Le dico che dopo questo momento non l'avrei più sognata come prima. Il nostro rapporto rimarrà inevitabilmente ambiguo perché entrambi ci affidiamo più all'istinto che alla sincerità assoluta. In quell'ora non ho smesso di guardarla mentre lei appoggiava la gamba sulla mia. Avevo quasi pudore nel toccarla. Poi accade, come al solito, una cosa incredibile. Un uomo dall'aspetto trasandato nasconde una scatola sotto un cespuglio. Dobbiamo andare, ma c'è tempo per un'ultima cosa. Entrambi, senza dirlo, vogliamo scoprire che cosa ci sia sotto quel cespuglio. Soldi, droga, informazioni segrete. Questa è la sintesi del nostro rapporto. Due persone che non hanno bisogno di confrontarsi perché pensano le stesse cose, perché vogliono divertirsi nonostante la complessità della vita e dei rispettivi percorsi. Ringrazio Dio per avermela fatta conoscere. Forse un giorno ci rincontreremo per provare a stare insieme. Sotto molti punti di vista mi sento realizzato, ma questo sogno non l'ho ancora esaudito. Solo il fatto di continuare a sognarlo mi fa sentire vivo. Per lei sarò sempre lo stesso, quello di sempre.

0: Lei è Phoebe Bridge che canta Still Standing, la puntata si intitola Meglio non sapere, perché abbiamo immaginato delle possibili vie rispetto a relazioni complicate, relazioni che durano tanto, tra l'altro, perché la relazione, chiamiamola come vogliamo, tra Alessandro e Costanza è una storia che è andata avanti o va avanti, chi lo sa, da oltre 20 anni. Pronto, ciao Alessandro, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Ciao. Non c'è male, tu?
0: Io sto benone e sono molto curioso di chiederti un bel po' di cose. La prima è questa, che è la che dicevo proprio mentre introducevo la chiacchierata con te. È andata avanti per 20 anni o sta andando avanti per 20 anni? Cioè, ci siamo ancora in quella specie di relazione? Poi non so che nome gli hai o gli avete dato voi.
1: Possiamo dire che è andata avanti per 20 anni, però manteniamo un feeling ed un'intimità importante. Ci riflettevo stamattina, cioè ci sono delle persone che ti rimangono dentro tutta la vita e per le quali poi continui a chiederti che vita sarebbe stata se l'avessi trascorsa con loro. Ecco, Costanza è una di queste.
0: Ma ad esempio, perdonami il pragmatismo, vi sentite, vi scrivete, vi...
1: Sì, ci scriviamo soprattutto tramite WhatsApp.
0: Tu dici in apertura del tuo racconto che dai per scontato il fatto che, insomma, l'hai idealizzata questa figura. Quindi sei consapevole di questa cosa? Pensi che sia effettivamente così? E se è così, come dire, come ci convivi con l'idea di lei che è più tua che non reale, da quanto dici?
1: Allora, sono certo di averla idealizzata, quindi diciamo, nonostante il tempo, lei tende a mantenere una capacità di sedurmi proprio nel senso etimologico della parola, che è fuori dal comune. È come se lei avesse dei magneti sotto i propri vestiti. Di contro, diciamo, c'è un'affinità che ci lega, ci continua a legare, e poiché a me capitano spesso cose strane, incontro personaggi strani molto divertenti, la prima cosa che poi penso dopo aver fatto l'ultimo incontro è vorrei raccontarglielo, vorrei dirglielo, vorrei confrontarmi con lei. Ecco, per questo ritengo che da una parte l'ho idealizzata, dall'altra parte continuo, diciamo, a sperare.
0: E quando l'hai vista dopo 20 anni, come, cioè, ti è sembrata cambiata? Lei ti ha detto che sei cambiato o non avete parlato?
1: Allora, c'era da parte mia sicuramente, ma anche da parte sua, una grande emozione, perché comunque incontrarsi dopo tanto tempo, ecco, come hai detto tu, 20 anni è veramente un lasso di tempo importante. Il tempo ci ha cambiati entrambi, non solo fisicamente ma anche i fatti della vita, le nostre storie, le nostre professioni. Però dopo aver scambiato giusto proprio 2-3 chiacchiere, mi è sembrato di tornare indietro agli inizi degli anni 2000, quando ci siamo conosciuti, dove c'era appunto quell'energia, quel feeling fuori dal comune.
0: Alessandro, c'è sempre stata distanza equanime tra di voi, oppure ci sono stati dei momenti in cui uno era pronto e l'altro no, l'altra era pronta e l'altro no? Hai capito cosa intendo?
1: Sì, certo che ho capito. C'è stato un momento in cui, prima che poi finisse mia madre, verso il 2005, che io pensavo di avercela fatta, perché veramente sembravamo una coppia che viaggiava all'unisono, e lei mi aveva promesso che avrebbe mollato, diciamo, il suo compagno di allora, con il quale poi si è sposata, però poi le cose non sono andate proprio per il vestro giusto. Non l'ha mai fatto, e questa cosa non l'ho condivisa, mi ha fatto male, però torto collo l'ho dovuta ovviamente rispettare.
0: Senti, l'ultima cosa che volevo sapere è che cosa c'era dentro quella scatola sotto il cespuglio.
1: Io pensavo che ci fosse qualcosa di strano, in realtà era vuota, c'era niente, però è stato carino, insomma.
0: L'avete vissuta come una metafora o no?
1: È una bella domanda. Bella domanda, tipo pensavo fosse amore invece
0: erbucato. No, non lo so, no. È la no, è che da come, no, no, ma non volevo insinuare, solo che da come l'ha raccontata, credevo che fosse, e invece era vuota, mi è arrivata subito, come dire, l'idea di un film, no? Che ha un finale in cui, vabbè, ma era tutto un mio viaggio. Alessandro, ti ringrazio comunque per averci varato la storia e per avercela raccontata così serenamente. In bocca al lupo per tutto.
1: Grazie mille, è stato un piacere conoscerti e grazie di aver pubblicato la mia storia.
0: A presto. Buona giornata. Ciao, anche a te. A ciao, presto. Ciao.

0: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
1: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre un milione di persone. E con
2: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
1: E con
3: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
4: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
5: Matteo Caccia racconta.
6: Dopo una storia d'amore lunga e vissuta spesso in solitudine, ora la storia di una donna che perdona la se stessa ragazzina che anni prima aveva fatto qualcosa che sembrava spregevole e in fondo poi, forse, era solo la cosa giusta. State con noi. A febbraio il mio telefono era diventato incandescente per tutti i messaggi sull'ultima rivelazione riguardo alla rottura sentimentale di mio cugino. Nelle settimane precedenti ci eravamo stretti tutti attorno a lui, che aveva 28 anni, dopo che la sua ragazza, con cui stava da 2 anni, lo aveva lasciato senza preavviso e senza spiegazioni, lasciandolo distrutto e sotto shock. Lui si ribellava a quella nuova realtà, faticava ad accettare che la donna con cui credeva avrebbe trascorso tutta la vita se ne fosse davvero andata e che forse non avrebbe mai saputo il perché. Poi gli arrivò uno screenshot scattato da un amico prima della rottura che dimostrava che lei lo aveva tradito. Il nostro improvvisato carrozzone di sostegno passò dallo sconcerto all'indignazione. Le chat si riempirono di messaggi di sostegno. Io scorrevo i messaggi in silenzio, con i pollici sospesi sullo schermo, pronti a scrivere e poi subito ritirati. A ogni insulto che partiva nei confronti della sua ex, sentivo lo stomaco stringersi, perché quelle domande erano legittime e fin troppo familiari, perché pensavo di conoscere già tutte le risposte che quel ragazzo cercava dalla sua ex, apparentemente così senza cuore. Questo perché 26 anni prima, quella ragazza ero stata io. Ero innamorata da più di 2 anni di un ragazzo che, sotto ogni punto di vista, era il tipo perfetto da presentare alla mamma. Eravamo entrambi più giovani di mio cugino, non avevamo ancora 20 anni, ma eravamo già tutto ciò che erano stati mio cugino e la sua ragazza. Rispettosi l'uno dell'altra, compatibili in tutto, adorabili come in una serie di Disney Channel. Tutti erano convinti che saremmo rimasti insieme per sempre, finché io non lo tradii. Non nel modo sordido, dominato dalla lussuria che spesso viene in mente quando si pensa a un tradimento, fu piuttosto un'attrazione cresciuta lentamente, che cercai di negare per mesi finché alla fine non ci riuscii più. Ma non avevo né le parole né il coraggio per raccontare tutto questo al mio ragazzo. Non volevo fare del male a nessuno, meno che mai a lui. Così mi limitai a buttare fuori una debole dichiarazione di fatti. Non ce la faccio più. Tu non hai fatto niente di male. Non c'è altro di cui parlare. Preso completamente alla sprovvista, il mio ragazzo andò in pezzi. Come mio cugino, imploravo una spiegazione convincente, una possibilità di trattare, un elenco puntato delle cose che avrebbe potuto aggiustare. Poi arrivò addirittura a rifiutarsi di accettare la mia decisione, sostenendo che la scuola e un recente problema di salute mi avevano sottoposta a troppo stress, che in quel momento non ero in grado di prendere decisioni lucide, e chiedendosi se non stessi avendo una specie di esaurimento nervoso. Io continuavo a scuotere la testa, chiedendomi che cosa avrei dovuto dirgli. La verità? Che senza nemmeno cercarlo avevo trovato qualcun altro, e che improvvisamente tutto quello che credevo di sapere sull'amore e su come dovrebbe sentirsi una cosa giusta si era rivelata completamente e inequivocabilmente sbagliata. Che cosa avrebbe ottenuto quella verità se non aggiungere altro dolore? Non lo saprò mai.

Anni dopo sposai quell'altro uomo, quello che aveva cambiato tutto. Il nostro amore si è dimostrato inarrestabile per 26 anni. Eppure, in un angolo di me, coperto di ragnatele, è sempre rimasta la paura che ci fosse qualcosa di sbagliato in me fin dall'inizio, che fossi in qualche modo incapace per il mio DNA, per il mio carattere, per il divorzio dei miei genitori, di accontentarmi di qualcosa di perfettamente buono. Continuavo a chiedermi: è soltanto questione di tempo prima che questo mio difetto di fabbrica dia fuoco alla vita meravigliosa che ho costruito. Chi tradisce una volta, tradisce sempre. Guardando mio cugino rovistare tra le macerie della sua relazione, non potei fare a meno di riesaminare il mio passato. Ripensai a tutte quelle conversazioni entusiaste in cui il mio ex e i nostri amici davano per scontato il nostro lieto fine. E per la prima volta mi accorsi dell'unica persona che durante quelle conversazioni rimaneva immersa nel silenzio. Io. Ripercorsi l'ultimo anno intero trascorso insieme su una relazione durata complessivamente meno di 3 anni. E vidi che litigavamo più di quanto ridessimo, che i nostri sorrisi non arrivavano più agli occhi, che entrambi aspettavamo che le cose tornassero magicamente a funzionare. Ripensando alla me stessa di 19 anni, non vidi traccia di una strega calcolatrice. Vidi soltanto una ragazzina spaventata che cercava di affrontare una delle conversazioni più difficili della vita senza avere un copione. In un mondo che continuava a ripeterle che era fortunata, che nessuno trova l'oro due volte, che le brave ragazze non osano chiedere di più quando hanno già ricevuto tutto. E comunque, qual è il momento giusto per spezzare un cuore perfettamente buono? Quale casella del calendario è quella giusta per demolire un sogno, per abbattere una brava persona che con te si è comportata soltanto con gentilezza? Smettere di amare non era stato premeditato, nel bene e nel male. Quando lasciai il mio ex, non gli dissi che c'era già un'altra persona, perché la mia decisione era presa comunque, e omettere quella parte mi sembrava il modo migliore per limitare i danni. Ho trascorso gran parte della mia vita adulta convinta che avere fatto una cosa brutta significasse essere almeno in parte una persona brutta. Avevo affrontato una conversazione insopportabile troppo tardi invece di non affrontarla mai. Ma comunque, prima di un anello, di un ricevimento a lume di candela, di 2 mutui o di una causa per l'affidamento dei figli. Se mai dovesse trovarsi in una situazione simile, sono esattamente le cose che vorrei facesse mia figlia. Anni dopo, io perdonai me stessa. La me adulta, pur essendo tutt'altro che orgogliosa di quello che aveva fatto, riuscì finalmente a farci pace. Eppure mi faceva male vedere mio cugino soffrire. Qualche giorno dopo eravamo seduti uno di fronte all'altro al tavolo della mia sala da pranzo, gli versai una tazza di tè e cercai di spiegargli nel miglior modo possibile quello che secondo me un giorno la sua ex avrebbe forse voluto dire all'uomo a cui aveva spezzato il cuore. Farti soffrire è stata la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare. Ha rimandato quel momento il più a lungo possibile. Può avere fatto una cosa terribile, gli dissi, ma tu non eri innamorato di una persona terribile. Essere lasciati senza averlo minimamente previsto è straziante, ma lei vedeva la situazione con sufficiente chiarezza per entrambi. Con il tempo starai bene, e poi starai molto meglio. Perché finché continui a porti le domande «è giusto? Sono felice? Stiamo bene insieme?», probabilmente la risposta è no. Quando la risposta è sì, non ti viene nemmeno da chiedertelo. Lei non ha mai voluto essere la cattiva della tua storia. Aveva soltanto bisogno di essere l'eroina della propria.

0: Lui è Kurt Weill, che cantano Every Time I Look At You. Se avete voglia di cercare questa storia, cercatela su New York Times. Si intitola Love and Infidelity Couldn't Tell Him Why He Had to Break Up, cioè l'amore e l'infedeltà non erano in grado di dirgli perché avrebbe dovuto interrompere la sua relazione.
1: Matteo Caccia racconta.
0: La scorsa settimana abbiamo ascoltato la prima parte del racconto di Alessandro Casale tra Ulisse e le sirene. Come ricordiamo sempre, le nostre storie seriali sono tratte da podcast che poi potete trovare sulle principali piattaforme audio. In questo caso vi basterà cercare Le donne dell'Odissea e potrete risentire per intero tutto quello che Alessandro Casale ha scritto e raccontato in questa serie di Klaxon Media. Ecco, ripartiamo da Calipso. Calipso è la dea che nessuno conosce, eppure rappresenta il pericolo più grande di tutto il viaggio. Non trasforma gli uomini in animali, non canta per farli schiantare sugli scogli, non tessa inganni, fa qualcosa di semplice e terribile. Ama, non vuole lasciare andare. La sua isola è un paradiso e una prigione, e Ulisse, che ha affrontato dei mostri e tempeste, finisce intrappolato come un insetto nell'ambra, in un'eternità che lo riempie di terrore. Calipso è la dea più fragile ed è la più spietata. State con noi.
2: Immaginate un'isola incantevole, al centro di un mare azzurro, lontana da qualunque terra. L'aria fresca del mattino profuma di agrumi e resina di pino. Rumore di cicale e di risacca, il sole è ancora basso e una donna cammina sulla spiaggia. Una donna, in realtà è una dea che vive su quell'isola splendida, lontana dal resto del mondo, completamente sola. Mentre cammina sulla spiaggia vede qualcosa in riva al mare, qualcosa che è stato trasportato dalle correnti. Sono i resti di un uomo che un tempo era stato un eroe. È nudo, con le braccia e le mani coperte di ferite e di lividi. E respira appena. La dea lo riconosce. È il re di Itaca, uno che un tempo si riferiva a se stesso come il distruttore di rocche. Sorride la dea, un sorriso bello, perché la donna è bella, ma anche sinistra. Io sono Alessandro Casale e questo è Le donne dell'Odissea. Gente che raccoglie naufraghi in mare. Vi ricordate del viaggio di Ulisse nella Terra dei Morti? Circe gli aveva rivelato che l'unico a sapere come salvarsi dalla maledizione di Poseidone era l'indovino Tiresia e che il solo modo per interrogarlo era andarlo a trovare nell'oltretomba. Per questo il viaggio, i sacrifici e tutto il resto, per incontrare Tiresia. E Tiresia, interrogato, aveva risposto. La domanda era, posso tornare? La risposta fu sì, ma occhio. Superato lo stretto c'è un'isola. Su quell'isola, Iperione, il dio del sole, tiene al pascolo le sue mandrie immortali. Ci tiene tantissimo, non toccarle per nessun motivo. Se non lo farai, tornerete a casa nonostante la maledizione di Poseidone. Altrimenti finirà malissimo. Partendo dall'isola di Circe, Ulisse aveva avuto istruzioni complete. Tapparsi le orecchie davanti alle sirene? Fatto. Evitare a tutti i costi Cariddi? Fatto. E non toccare per nessuna ragione al mondo le mandrie immortali di Iperione. Era tutto chiaro nei dettagli. Cosa poteva andare storto? Ovviamente, tutto. E non per caso, perché va bene Tiresia, va bene gli aiuti di Circe, ma era pur sempre il dio del mare ad avercela con lui. Superato lo stretto, Ulisse approda come predetto su un'isola. Un'isola bella, verde, dalle colline ondulate. E chi scorrazza fra quelle dolci colline? Esatto, le mandrie del sole. Ora, come un genitore apprensivo, Ulisse raduna tutti i suoi uomini e ordina tassativamente che nessuno, per nessuna ragione, tocchi quelle bestie paffute e sode. E gli uomini obbediscono, perché quando parla il re si fa così. Ma Poseidone è già due mosse avanti e quindi dopo una notte tranquilla

blocca sull'isola riducendoli allo stremo per la fame. Giustamente angosciato, Ulisse decide di pregare gli dèi e chiedere consiglio, ma per tutta risposta quelli, aizzati da Poseidone, invece che consigli, gli mandano un sonno profondo. Al risveglio sente prima odore di carne arrosto e poi gli orribili lamenti delle vacche sacre e capisce che per lui è finita. La scena che si trova davanti è orribile. Gli uomini, abbrutiti dalla fame, hanno fatto a pezzi le vacche e le hanno gettate sul fuoco. Ma quelli sono animali immortali e le pelli scuoiate, i pezzi dei loro corpi si agitano e si lamentano come in un film dell'orrore. Nessuno ha il coraggio di guardare in faccia il re, tranne Euriloco, che era anche quello che era riuscito a fuggire dalla casa dei Circe. Lui lo dice chiaramente: saremmo morti di fame, abbiamo solo scelto una morte diversa. Alla fine di quell'orrido banchetto, Poseidone, soddisfatto, calma il mare e finalmente riescono a partire. Ma tutti sanno che non torneranno più a casa. Appena la nave raggiunge il largo, il cielo si oscura e si scatena su di loro non solo la furia del dio del mare, ma di tutti gli dèi offesi dal sacrilegio. Iperione era infatti andato furibondo da Zeus in persona, minacciando di scomparire nell'Ade a illuminare i morti se il sacrilegio non fosse stato vendicato. La tempesta cattura la nave come un giocattolo, strappando le veli e scagliandola di nuovo verso lo stretto. I marinai si affannano ai remi ma non hanno scampo, perché Zeus stesso gli scaglia contro il suo fulmine, mandando la nave in pezzi e uccidendoli tutti. Ulisse si salva legandosi a un pezzo del relitto, ma viene trascinato dalla tempesta proprio verso Cariddi. In pochi attimi la sua zattera è risucchiata nel gorgo. Lui ha la prontezza di saltare un istante prima e di aggrapparsi al ramo di un albero che pende dagli scogli. Quando Cariddi vomita l'acqua, si lascia cadere e la tempesta lo porta via, assieme al suo sogno di tornare a casa. Dopo molti giorni, il suo corpo nudo, stremato e con appena un alito di vita rimasto, giacerà per metà ricoperto dalla sabbia sulla spiaggia dell'isola nascosta di Calipso. Ed è lì che in una calda mattina la dea dei bericcioli lo trova, lo raccoglie e lo prende con sé. Quando riapre gli occhi, gli sembra di essere in una sorta di paradiso. Si trova dentro una grotta arredata in modo magnifico. Al centro della grotta arde un gran fuoco e c'è una donna dall'incantevole bellezza che canta tessendo su un telaio con una spoletta d'oro. Ancora non ha idea di trovarsi davanti al più grande pericolo di tutto il suo interminabile viaggio: una dea innamorata.

The Less I Know, The Better. Tame e Impala cantano proprio il titolo di questa canzone, cioè, perdonatemi, il titolo della canzone evidentemente, il titolo di questa puntata, Meglio Non Sapere, per chiudere così questa prima puntata della settimana. Io ringrazio moltissimo Alessandro Casale che ci permette di ascoltare e di raccontare il suo podcast Le Donne dell'Odissea. Ringrazio però soprattutto questa redazione incredibile, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. E voi ovviamente che mandate le vostre storie a Matteo Caccia Racconta @ radio24.it. Continuate a farlo, noi le mettiamo lì nel nostro archivio e col tempo a disposizione riusciamo a raccontare tutte le vostre storie. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo.

0: ¡Viva!
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti...
5: ACT!
4: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
6: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.

0: La morte di Giulio Regeni, 3007 egiziani condannati per il sequestro e le torture, cade l'accusa di omicidio. Il Papa conclude la sua visita in Francia, il riarmo è un'illusione, servono sforzi creativi per promuovere la pace. Le suppletive a Reggio Calabria premiano il centrodestra, alle urne solo 2 su 10 aventi diritto. Il calcio, l'Italia di Mancini riparte in Nations League, 4-1 per gli azzurri contro la Turchia a Bursa. Buongiorno, bentrovati all'ascolto. Giorgio Stamatopoulos in studio. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani per la morte di Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. 10 anni e la condanna inflitta ai tre. Il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, per il quale la procura aveva chiesto l'ergastolo, e i colonnelli Hussam Helmi e Attar Hamel Mohamed. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è invece stato assolto. I 3007 sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni. I giudici hanno infatti fatto cadere l'accusa di omicidio, riconoscendo solo il sequestro di persona. Ancora a cronaca, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007.
1: Dopo 18 mesi di indagini a carico di Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, per la procura di Pavia il 13 agosto 2007 non fu Alberto Stasi ad uccidere Chiara Poggi. Lo dicono i risultati delle analisi eseguite in laboratorio, a partire dalle impronte repertate sulla scena del crimine. Quella sul pavimento fu attribuita a Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, quando in realtà sarebbe compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio, e sarebbe da attribuire sempre a Sempio l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove fu trovato il corpo della ragazza. Non viene escluso che chi ha toccato quel muro avesse le mani sporche di sangue. E ancora, non era di Chiara l'impronta trovata sui pedali della bicicletta di Stasi, secondo la procura, e sarebbe un elemento clamoroso. I RIS lo avevano già accertato nel 2007, ma avrebbero nascosto i risultati del test del DNA. A questo punto tutte le parti in causa hanno accesso agli atti. Prima della richiesta di rinvio a giudizio, i legali di Sempio possono produrre memorie e documenti e contemporaneamente quelli di Stasi valutare l'avvio della richiesta di revisione del processo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Anche nuovi sviluppi sul caso Ustica. L'ambasciata francese ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la relativa documentazione. Il materiale copre un lungo periodo che arriva agli anni 90. Alla luce di questa svolta, i PM nell'udienza del 30 settembre davanti al GIP sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento sulla strage che nell'80 causò la morte di 81 persone. Eni e IP, due marchi che hanno introdotto un limite ai prezzi dei carburanti, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il diesel, sono anche quelli con il maggior numero di punti vendita e insieme coprono circa il 36% del mercato. Mercato diviso, spiega Bruno Bearsi, presidente nazionale della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburante.
2: L'azione di Eni e di IP va bene per i consumatori, noi siamo perfettamente d'accordo che in una situazione di crisi come questa aiutare le famiglie è fondamentale, però si crea una discrasia del mercato, perché l'altro 50% della rete, quello che non fa parte delle major petrolifere, quindi non hanno nel loro core business tutta la filiera dall'estrazione alla raffinazione alla distribuzione e quant'altro, non hanno quei margini industriali che permetterebbero loro di fare un'azione come quella che sta facendo ad esempio Eni. Per cui il mercato è diviso sostanzialmente in due posizioni, una che può competere e l'altra che di fatto è fuori mercato, e nel caso del gestore, che comunque rimane l'ultima ruota del carro, in caso di mancate vendite o di azzeramento delle vendite, io credo che nel giro di pochi mesi potrebbe chiudere, perché ovviamente senza introiti non si può pagare i costi e non si può andare avanti.
0: Forti esplosioni anche questa notte a Kiev. Le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina. Nuovi missili balistici si stanno dirigendo verso la capitale. L'appello ai cittadini a raggiungere i rifugi. Nel corso della giornata di ieri, nuovi attacchi appunto su Kiev. Il Papa a Metz nel suo ultimo giorno di visita in Francia.
3: Il faut toutefois se garder d'illusion du réarmement. Ce n'est pas un hasard si les appels répétés all'augmentation des depositi.
0: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, ha detto Papa Leone, sottolineando come i ripetuti appelli a incrementare le spese militari siano presentati da molti governanti con la giustificazione della pericolosità altrui. Favorire la pace è invece un'opera attiva, ha detto il pontefice. Oggi bisogna chiedersi se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale, ha detto ancora Leone XIV. E ora la politica con le suppletive a Reggio Calabria che premiano il centrodestra.
4: Al voto 71 comuni dell'area metropolitana reggina, 487 sezioni e oltre 345.000 elettori, ma alle urne si sono recati 2 reggini su 10. La sfida si è chiusa con la vittoria del candidato del centrodestra Fabio Roscioli, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati e UDC. Avvocato e dirigente nazionale di Forza Italia, Roscioli ha superato il 52% già a metà scrutinio. Una candidatura, la sua, presentata come continuità tra amministrazione locale, regione e governo nazionale. Poco sopra il 35% il candidato del Campo Largo, Frank Benedetto, cardiologo ed espressione delle opposizioni. Fallisce l'assalto di Roberto Vannacci. Intorno al 10% il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta. All'1,3% Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana e Popolare. A pesare soprattutto il dato dell'affluenza. Appena il 22,3%, meno della metà rispetto al 49,4% di 4 anni fa. I complimenti a Roscioli sono arrivati anche dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha parlato della conferma di un centrodestra unito e di un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace, ha detto, di parlare ai territori. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria.
0: E chiudiamo col calcio, con l'Italia di Roberto Mancini che risorge in Turchia dopo il KO con il Belgio a Roma venerdì scorso. Azzurri che vincono e appunto in casa dei turchi per 4-1 con 3 gol nella prima mezz'ora. Bastoni, Frattesi, Caiode, i marcatori, poi il poker di Pio Esposito. Nell'altra gara della seconda giornata del gruppo A, Belgio-Francia 0-1. Ma sentiamo il CT Azzurro Mancini a Rai Sport.
5: La squadra ha giocato molto alta, ha giocato bene, ha tenuto la palla, ha imbucato, quindi sono stati bravi tutti. Dovevamo pensare a questa partita qua, che era una partita difficile. Adesso cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e poi andremo a giocare a Parigi.
0: E sempre per il calcio, nella stagione che porta al centenario, la Roma incassa l'ok definitivo allo stadio di Pietralata.
6: 50 minuti di riunione per porre fine al percorso amministrativo per la costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata, nel versante est della capitale. L'ok definitivo durante la seduta conclusiva della conferenza dei servizi. Ad annunciare l'esito positivo alla realizzazione del nuovo impianto sportivo, Massimo Sessa, commissario straordinario del governo per gli stadi degli europei del 2032. L'obiettivo è far partire i lavori già nella primavera del 2027, come ha assicurato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in qualità di subcommissario.
7: Insomma, ci sono tutte le condizioni per rispettare il cronoprogramma, poi 2 anni e mezzo di lavoro, quindi diciamo in 3 anni possiamo avere lo stadio pronto.
6: L'autorizzazione unica sarà immediatamente efficace, consentirà di realizzare le opere previste dal progetto, avrà l'effetto di variante urbanistica ed equivarrà alla dichiarazione di pubblica utilità. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E ancora una nota che ci riguarda prima di chiudere. Il Consiglio di Amministrazione del Sole 24 Ore ha deliberato all'unanimità di designare Giuseppe De Bellis dal 7 dicembre 2026 come direttore responsabile del Sole 24 Ore, di Radio 24, di Radio Core e di tutte le altre testate giornalistiche del gruppo. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, sempre all'unanimità, di confermare la carica di direttore editoriale del gruppo del Sole a Fabio Tamburini. Ed è tutto per questa edizione, curata da Dario Ricci e Gigi Donelli. Carmelo Lauricella in regia. GR 24 torna alle 6:59.
8: GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
9: Fondi europei di coesione, opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
10: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
14: Hai già provato Buono Premium?
15: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Io spero stamattina di arrivare in tempo per invitarvi, prima di buttarvi negli impegni, nei pensieri, negli affanni della giornata, a pensare a qualcosa di bello, oppure a qualcosa che vi piace. Proviamo, facciamoli insieme, come se fosse una sorta di esperimento collettivo. Ci proviamo, ci costa poco. Perché sembra che funzioni iniziare la giornata in questo modo, cioè pensando a qualche cosa, no, di altro rispetto a tutte le cose che ci tormentano, sembra che aiuti a iniziare bene o almeno un po' meglio, a cuore leggero, mi verrebbe da dire, considerando che la data di oggi, Giornata Mondiale del Cuore, ci invita proprio a portare la nostra attenzione sul nostro cuore. E a chiederci probabilmente, dopo questo mio invito, ma l'ottimismo è davvero un alleato concreto, efficace per la nostra salute? Ma io posso girare la domanda a un grande esperto, quindi faccio la domanda, ma poi la risposta ce la facciamo dare dal professor Giuseppe Musumeci, che è direttore della cardiologia all'ospedale Mauriziano di Torino. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, mi fa tantissimo piacere in questa giornata, che è una giornata importante per tutti. La risposta sull'ottimismo è una risposta che, per quanto riguarda il cuore, è semplice e anche bella, perché l'ottimismo aiuta sicuramente tutto il nostro organismo e aiuta il cuore, perché essere ottimisti significa essere di buon umore e pensare a qualcosa di bello all'inizio della giornata mette di buon umore e sicuramente aiuta il cuore, ma lo aiuta proprio dal punto di vista fisico, dal punto di vista organicistico, perché quando si è stressati, quando si è arrabbiati, il cuore segue la nostra arrabbiatura, va più veloce, può avere un ritmo irregolare e quindi funziona peggio, e se lo facciamo funzionare peggio per più tempo, poi magari dura meno. Quindi essere ottimisti, essere contenti, essere felici fa funzionare meglio il nostro cuore e lo fa lavorare per più tempo.
1: Intanto penso a qualcosa di bello, qualcosa che mi piace, poi che cosa aggiungo? Una passeggiata, una risata con un amico.
2: Il cuore è al centro di tutto, è anche la sede della nostra anima, è l'organo, diciamo, più nobile che abbiamo, e quando smette di funzionare purtroppo è finita. Allora, pensare a qualcosa di bello è la cosa migliore per iniziare la giornata sicuramente, qualcosa che mette a suo agio il cuore. Poi tutto ciò che fa stare meglio il nostro cuore è tutto quello che va a bloccare i cosiddetti fattori di rischio, cioè le cose che fanno stare male il cuore, che sono essenzialmente quattro. Perché sono il fumo di sigarette, quindi non iniziare la giornata fumandosi una sigaretta è, diciamo, non iniziarlo mai, questo vizio è sicuramente qualcosa che fa bene al cuore, oppure smettere di fumare per chi è fumatore sicuramente fa migliorare la qualità della vita del nostro cuore, la durata di vita del nostro cuore. Fare una passeggiata sicuramente è una bellissima idea, perché l'esercizio fisico aumenta sicuramente la salute e migliora le condizioni del nostro cuore, perché riduce gli altri fattori di rischio, che sono la pressione alta, il colesterolo alto, la glicemia alta, quindi il diabete. Fare esercizio fisico incide su tutte e tre queste cose, perché riduce un po' il colesterolo, ma soprattutto riduce la pressione, migliora anche i nostri parametri metabolici. Quindi fare esercizio fisico, stare attenti alla dieta, fare una dieta povera di grassi, mangiare più verdure rispetto a insaccati, ridurre i formaggi, le uova a favore del pesce, è qualcosa che incide su questi famigerati quattro fattori di rischio, che, voglio ripetere, sono il fumo di sigaretta, il colesterolo, il diabete, l'ipertensione e aggiungiamo anche l'obesità.
1: Che cosa potremmo fare da oggi?
2: Fare i controlli. Fare i controlli significa controllare la pressione arteriosa, il numero magico è 140 su 90, 140 è la sistolica, 90 è la diastolica, quindi controllare la pressione arteriosa anche una volta a settimana o, quando si è più giovani, una volta al mese, per vedere di essere sotto quel limite, e poi fare gli esami del sangue. Gli esami del sangue significa controllare la glicemia e ancora di più il colesterolo. colesterolo, perché il colesterolo è il primo fattore di rischio, noi lo chiamiamo fattore causale, sì, perché le placche che si accumulano nelle nostre arterie, che poi provocano l'infarto, sono proprio fatte di colesterolo. Il numero magico per chi non ha avuto niente, niente, giovane, 116, per chi ha avuto invece un problema cardiaco, cardiologico, è 55, di LDL, il colesterolo cattivo.
1: Che cosa c'è di positivo? Come ci rincuora?
2: Allora, partiamo dalle cose negative. Come ha detto, le malattie cardiache sono estremamente importanti, non bisogna dimenticare che sono la prima causa di morte nel mondo occidentale. Cioè, noi in Italia perdiamo 280.000 persone l'anno per malattie cardiovascolari, quindi è la malattia più importante, è quella che provoca più morti in Italia e in tutto il mondo occidentale. Cosa c'è di buono? Negli ultimi 20 anni la mortalità si è estremamente ridotta, sono le malattie che hanno avuto una riduzione più importante della mortalità in assoluto rispetto a tutte le altre malattie. D'infarto 20 anni fa si moriva nel 30% dei casi in ospedale, ora solo il 5% al massimo dei pazienti lo perdiamo all'interno dell'ospedale, perché abbiamo delle tecniche più efficaci per curare il cuore, perché la rete dell'infarto in Italia funziona, perché se il paziente chiama subito il 112 viene soccorso e fa la cosiddetta angioplastica primaria, cioè l'arteria viene riaperta e l'infarto viene fatto passare, perché abbiamo farmaci sempre più efficaci. La ricerca farmacologica è estremamente avanti, abbiamo farmaci efficaci, potenti, sicuri. Bisogna fare però cultura, cioè ecco, perché il paziente deve fare i controlli e poi li deve assumere questi
1: farmaci.
2: Bravo,
1: questo tema dell'aderenza, cioè la pilloletta che poi si interrompe, si lascia lì, se ne prende meno, poi si riprende, è un tema ancora molto importante.
2: E per questo è importante parlarne assieme. È importante parlarne assieme per due motivi, perché tutti dobbiamo capire che è la prima causa di morte. Il nemico è un nemico silenzioso, perché né il colesterolo né l'ipertensione danno sintomi, men che meno il colesterolo, e bisogna seguire la terapia, una terapia che va fatta cronicamente, a vita, che cambia perché i farmaci cambiano, quindi non sono sempre le stesse medicine, ma bisogna farla. E se il colesterolo si riduce, la pressione si riduce, non si è guariti, bisogna proseguire con la terapia. Questo è il primo punto. Noi dal nostro punto di vista possiamo mettere a disposizione, ripeto, dei farmaci più efficaci, perché magari per esempio per l'ipertensione avere 4 farmaci all'interno della stessa compressa semplifica la vita. Io sono un iperteso, prendo 2 farmaci all'interno della stessa compressa, quindi se ho più farmaci all'interno della stessa compressa chiaramente l'aderenza è più semplice. Però al primo posto ci sta la consapevolezza e l'educazione, cioè è fondamentale ridurre questi fattori di rischio, e per farlo i farmaci sono l'unico strumento che abbiamo.
1: Professore, però oggi ci sono l'innovazione e la ricerca sono arrivate anche in sala operatoria. E adesso, sì, ecco, che è un posto dove non verremo, non entreremo mai volentieri, ma anche dalla sala operatoria, mi passi il termine, ci sono delle buone notizie.
2: Sono bellissime, è il mio ambiente naturale, ecco. noi la chiamiamo sala di emodinamica, sono i laboratori di cardiologia interventistica. L'infarto è stato quasi sconfitto in fase acuta grazie all'angioplastica primaria, cioè alla capacità di riaprire questa arteria durante l'infarto, e oggi possiamo non solo lavorare sulle arterie coronarie ma sulle valvole. L'anno prossimo scocca il 25esimo anniversario della prima valvola sostituita per via transcatetere. Cosa vuol dire? Che il paziente è sveglio, in anestesia locale, un piccolo buchino nell'arteria femorale, e con dei cateteri noi cardiologi, che ci chiamiamo cardiologi interventistici, definiamo cardiologi interventisti, sostituiamo la valvola aortica o andiamo a riparare la valvola mitrale. Gli interventi si chiamano TAVI e riparazione percutanea della mitrale. La tricuspide è una grandissima innovazione, una tecnica giovane, perché 25 anni sono pochi, e dai 70 anni in poi non c'è più bisogno dell'anestesia generale, della sternotomia, dell'intervento a cuore aperto, si torna a casa dopo 2 giorni, 3 giorni di degenza, non c'è bisogno di riabilitazione, quindi è una vera rivoluzione.
1: Si sente dalla passione con cui lei la racconta, lei è innamorato del suo lavoro.
2: Sì, lo amo tantissimo. Sì.
1: Che cos'è che le ha dato più soddisfazione? Da quanti anni è che fa il medico lei? che si definisce un cardiologo interventista, che non sono quelli che a tutti i costi vogliono intervenire, però
2: allora, mi definisco un cardiologo interventista vero dal 2000, ho iniziato la specialità nel 96, mi sono laureato nel 95, ma dal 2000 mi definisco un cardiologo interventista, cioè lavoro in sala di emodinamica. Sì.
1: Ma che cos'è che è proprio l'appassionata, che cosa le dà sempre, no, questa passione ad andare avanti, a mettercela sempre tutta? Vogliamo sentire un po' il cuore del cardiologo, insomma.
2: Quello che mi ha appassionato è stato guarire il paziente dall'infarto, cioè la possibilità di guarire il paziente. Il paziente a fine anni 90 arrivava con l'infarto, cioè un'arteria del cuore chiusa, e veniva allettato perché non riuscivamo ad aprirla, c'era un farmaco, era il trombolitico, che l'apriva nel 50% dei casi. Con l'angioplastica la riapriamo nel 95% dei casi, quindi accogliere un paziente che sta male, che ha dolore al petto, che potrebbe morire e che invece viene fatto guarire in pochi minuti, diciamo, sì, con un intervento di mezz'ora mentre sveglio, e dirgli che è tutto passato, e poi parlare con i parenti e dire che l'infarto è guarito, è un'emozione bellissima, e devo dire mi fa ancora venire la pelle d'oca.
1: No, e guardi, la sta trasferendo anche a me, e allora complimenti. Grazie professor Musumeci per essere stato con noi, torni presto a trovarci.
2: Grazie infinite, buona giornata del cuore a tutti.
1: Grazie anche a lei professore.
2: Grazie.
1: C'è Carmelo Lauricella. Carmelo, buona giornata anche a te, al tuo cuoricino. C'è Laura Vanossi in assistenza in redazione, che è un cuore grande, e noi ci sentiamo sempre nei consueti appuntamenti. Grazie di cuore per averci seguito, festeggiamolo.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
4: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
5: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
6: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
4: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
7: È italiana?
8: Sì.
7: È affidabile?
8: Sì.
7: Rispetta l'ambiente?
8: Sì. Indovina chi è?
7: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
8: Nasce.
9: Cresce.
7: Resta con te.
3: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
10: In collaborazione con
11: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
12: Tempo in diretta.
13: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per martedì 29 settembre. Anticiclone sempre grande protagonista, cielo poco nuvoloso quasi ovunque, soltanto sui settori più occidentali del nord-ovest avremo una maggiore copertura nuvolosa, ma innocua. Nel pomeriggio bel tempo prevalente, salvo isolate piogge su Ragusano e Siracusano. Massime tra 24 e 29 gradi su tante città. Scarica l'app de ilmeteo.it.
4: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
14: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
9: siamo stati alluvionati.
10: L'azienda era compromessa.
15: Un fiume di fango, di detriti.
16: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
17: Grazie anche a loro.
18: Non c'è più traccia di quello che è successo.
19: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
20: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
21: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
22: Ehi, amico!
23: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
22: evviva!
23: Vai su agenti.it.
21: Agenti.it,
22: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
24: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
25: PIMCO vi presenta.
1: Su Kiev è tornato a risuonare l'allarme antiaereo dopo i pesanti bombardamenti di ieri che hanno colpito tra l'altro l'Accademia delle Scienze. In Italia è stata una giornata nella quale vecchi casi mai risolti sono tornati in evidenza. Quello di Giulio Regeni con le prime condanne dopo 10 anni, il caso Garlasco con la chiusura delle indagini su Sempio, Ustica con la Francia pronta a fornire nuovi documenti, un nuovo indagato per l'omicidio del calciatore Denis Bergamini ucciso nell'89, infine la vicenda di David Rossi. La politica guarda a Reggio Calabria, dove Forza Italia vince le suppletive, il futuro nazionale di Vannacci si ferma all'11%, ma i votanti sono stati meno del 25%. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
26: Simone, solo martedì e sei già frullato.

Scrive Luca, puntata a Marcord, non la metterei esattamente così, però caro Luca, certo la giornata di ieri è stata una giornata nella quale il caso più recente trattato dalla cronaca è un caso di 10 anni fa, che è quello di Giulio Regeni, ma abbiamo appunto la Francia che è pronta a fornire nuovi documenti per Ustica. La ricostruzione sulla morte di David Rossi, il manager di Monte dei Paschi, un'indagine che si concluse con un'ipotesi di suicidio e che adesso in parte sostanzialmente si riapre. E poi tutto il resto che abbiamo citato, Garlasco, Denis Bergamini, cioè tutto,

scrive un signore, Vannacci all'11%, quanto rosicate, ma chi se ne frega, francamente, e chi rosica? Io dico solo che, ragazzi, 25% di affluenza, anzi sotto il 25% di affluenza, di che cosa stiamo parlando? E se vogliamo ragionare sul risultato di Vannacci, forse l'elemento più interessante è esattamente questo, perché laddove per esempio nei luoghi tedeschi Vannacci ha detto che la Reggio Calabria, dove si votava per un'elezione suppletiva, di fatto per eleggere un parlamentare, perché ha lasciato quello che adesso è il sindaco, sarebbe stata la Sassonia di la Sassonia Anhalt di Futuro Nazionale. In realtà abbiamo visto che laddove accelera il voto per Alternative für Deutschland, accelera anche l'affluenza alle urne. Ma è la testimonianza, e lo nota perfettamente oggi Alessandro De Angelis sulla Stampa, ed è esattamente il punto, cioè laddove AfD e altri movimenti di destra o estrema destra in Europa sono dei movimenti ormai radicati e che hanno preso corpo e che hanno tratto forza e linfa da un'insoddisfazione che in parte è anche un'insoddisfazione economica, come per esempio appunto nella Germania Est l'AfD, poi ci sono fenomeni anche più complessi. Il partito di Vannacci al momento è un partito, consentiteci di metterla così, di plastica o di pixel, va bene?

altrimenti avremmo visto altri numeri a Reggio Calabria. Ed è la dimostrazione, scrive ancora De Angelis, che poi le cose italiane si risolvono in un altro modo, nel senso che alla fine Futuro Nazionale ha candidato un ex di Forza Italia e quindi è il vecchio trasformismo all'italiana. Non... di che parliamo, dai?

0: Scrive Luca ed eri, oggi siamo un po' polemici, però resto tranquillo. Scrive Luca ed eri contro la riforma della giustizia. A Luca, ma chi te l'ha detto? Ma non ho mai espresso un mezza opinione su quel referendum. Che tra l'altro bisogna vedere se avrebbe avuto un impatto su cose di questo genere, perché non è che la separazione di carriere tra PM e magistratura giudicante risolve tutti i problemi del pianeta e della giustizia, o il fatto che, come si ipotizza nel caso di Garlasco, i RIS avessero nascosto delle prove. Come vi siete svegliati? Vi siete svegliati male, ragazzi? Vi siete svegliati male, eh? Su, tranquilli. Ci siamo dunque. È martedì 29 settembre, sono le 6:36 minuti e 30 secondi. C'è Carmelo Lauricelli in regia, c'è Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Dulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra dei 24 mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio per le vostre voci.
1: Buongiorno, mi vedo in forma smagliante.
0: Mediamente. Allora, inizierei però oggi da una storia diversa. Voi sapete l'attenzione che mettiamo da tempo sul tema dei cosiddetti caregiver. Chi sono? Sono le persone come noi, come voi, tutte le persone che si devono occupare di altre persone, spesso parenti, in larga parte parenti, con disabilità o in condizioni difficili. Sono milioni di persone in Italia e ogni tanto emerge un dato di cronaca e un caso di cronaca che ci ricorda questa situazione di difficoltà. E questo caso mi pare particolarmente emblematico. È ancora un caso di cronaca di un omicidio. Come tale va trattato, naturalmente, perché è pur sempre un omicidio. Un uomo di 53 anni che ha ucciso la madre di 85 anni. Poi è sceso in strada e è andato a cercare i carabinieri. In casa viveva insieme a lui e alla madre anche suo fratello disabile. Dunque, l'uomo ha detto esplicitamente ai carabinieri di non riuscire più a sostenere quella situazione, assistere sia la madre che il fratello. Che cosa ha fatto? Aveva già organizzato il funerale della madre e, sapendo di dover andare in carcere e quindi essere costretto ad abbandonare il fratello disabile, ha definito la sua sistemazione in una casa di comunità, mettendo da parte i soldi necessari per la sussistenza del fratello in questa casa di comunità. È una storia che ancora una volta, mi pare di poter dire, ci ricorda che ci sono degli elementi di solitudine nella vita che fanno le persone che si devono occupare di un parente malato, disabile, in una condizione che può essere di disagio fisico, di difficoltà fisica, di disabilità fisica o di disagio psichiatrico, che è una solitudine che è difficile da rompere. Ora non sappiamo quanto i servizi sociali siano riusciti a intervenire in una situazione di questo genere, se siano stati chiamati in causa o se sia stato un dramma vissuto appunto in completa solitudine, senza chiedere aiuto e dunque senza riceverlo, oppure avendolo chiesto e non avendolo ricevuto. Però oppure avendolo chiesto e avendolo ricevuto, ma non abbastanza. Però è ancora, se vogliamo, uno spunto e uno spunto di riflessione su quello che succede in molte case italiane. È ovvio che non è quella la soluzione, è ovvio che non è l'omicidio uccidere il parente la soluzione, e però è un segnale di qualcosa, la famosa punta dell'iceberg, se vogliamo utilizzare una figura abusata. Dunque, la giornata di ieri ha visto la prima sentenza per il caso di Giulio Regeni. Sono trascorsi praticamente 10 anni da quando Giulio Regeni venne trovato morto in Egitto. Sul corpo erano evidenti segni di violenza e tortura. Era il 3 febbraio del 2016. E adesso arriva la sentenza della Corte d'Assise di Roma, che ha condannato il maggiore Magdi Ibrahim Abdelalel Sharif e i colonnelli Usham Elmi e Attar Kamel Mohammed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Non si sono mai presentati in aula, sono formalmente irreperibili e irrintracciabili da anni. a causa della mancanza di cooperazione egiziana. Perché è importante questa sentenza che riguarda, lo ricorderete per chi non lo sapesse, Giulio Regeni, nato nel 1988, era un ricercatore italiano, era un dottorando all'Università di Cambridge, andò al Cairo per effettuare una ricerca sui sindacati indipendenti e sul movimento dei venditori ambulanti, e là fu, nel periodo delle proteste, arrestato e poi torturato e ucciso. È importante non solo dal punto di vista di una verità giudiziaria che arriva dopo 10 anni e dopo grande fatica, ma è importante perché pone un problema al governo, l'avrebbe posto a qualsiasi governo, in termini di relazioni diplomatiche con l'Egitto, perché a questo punto il governo dovrebbe chiedere di poter mettere in carcere queste tre persone. E però l'Egitto è un attore troppo importante di quell'area per così dire rovinare i rapporti. Bisogna rompere le relazioni con l'Egitto, ha detto qualcuno, se non sbaglio l'hanno detto anche i familiari. Dall'altra parte il ministro degli esteri Antonio Tajani dice: no, ma il problema non è l'Egitto, il problema sono semplicemente questi responsabili. L'avvocato della famiglia Ballerini dice, appunto, bisogna interrompere i rapporti con l'Egitto.
2: Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
0: E questo per quanto riguarda il caso Regeni. Vedrete che non finirà qua e si tornerà a parlarne. Il resto della giornata comprende quegli altri casi di cronaca di cui vi ho detto, un altro caso che si riapre a distanza di anni. Vi risparmio per il momento Garlasco, facendo solo una nota ancora una volta su come viene trattato generalmente, un po' dappertutto, sui social, sui giornali, sui telegiornali. C'è un gruppo di, per così dire, di persone che ormai dà per accertato che l'assassino sia Andrea Sempio, che l'impronta che su quella bicicletta, guarda, non lo so nemmeno, non l'ho nemmeno guardato sul pedale, non me ne frega niente, sia di Sempio, e quindi Sempio è sicuramente l'assassino di Chiara Poggi. Ora, non vorrei ancora una volta si commettesse lo stesso errore che è stato commesso in passato, posto che Stasi è stato condannato, no? Forse si è fatto 10 anni di carcere ingiustamente. Sempio è sotto gli occhi della procura e di tutta Italia ormai da mesi. Ragazzi, stiamo attenti a mettere le persone alla gogna senza che vi sia uno straccio di condanna, ma solamente la chiusura delle indagini. Mentre invece forse è più interessante su questo fronte il caso di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena, una morte che era stata classificata come suicidio, e adesso cambia qualcosa. Sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi, e quanto emerge in una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. La figlia Carolina Orlandi dice: ora ci vuole una procura coraggiosa che riapra le indagini.
3: Noi in questi 13 anni abbiamo fatto di tutto per poter arrivare alla verità. È da tanti anni che diciamo che David è stato ucciso, oggi c'è una commissione che lo certifica. Noi oggi non ci basta più sapere solo questo, noi vogliamo sapere chi ha ucciso David e perché. Penso che la commissione stia facendo tutto quello che è in suo potere per poter arrivare a scoprire che cosa è successo quella sera e per ricostruirne i dettagli. Serve adesso però anche che ci sia una procura coraggiosa che riapre le indagini per omicidio.
0: Era ospite a Lo Stato delle Cose. Il resto, vabbè, della Calabria abbiamo detto, e poi sul fronte internazionale c'è solo, si fa per dire, da segnalare che forti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev, le difese aeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare italiana, su tutte le testate italiane e internazionali campeggia questa foto dei colpi sull'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze d'Ucraina a Kiev. Il bilancio provvisorio è un morto e le foto che campeggiano sono di queste persone, di questi lavoratori dell'Accademia delle Scienze di Kiev aggrappati ai balconi nel tentativo di sfuggire alle fiamme. Deve essere colpa della NATO anche questo. Il traffico.
4: Strade in diretta.
5: Un saluto, bentrovati, un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Segnaliamo per incidente code sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio con la fine Complanare Piacenza e Basso Rodigiano in direzione Milano. È sempre un incidente a provocare 3 km di coda sulla 4 Milano-Venezia fra il raccordo con la tangenziale est di Milano e l'innesto con la 58 sulla carreggiata in direzione Venezia. Ci spostiamo quindi sulla 14 Bologna-Taranto, in particolare sul tratto abruzzese, per segnalare code a causa di lavori tra Pineto e Pescara Nord su entrambe le carreggiate. Traffico inoltre in aumento come ogni giorno in questa fascia oraria. È tutto per il momento, ci risentiamo fra circa un'ora. Grazie per l'attenzione.
4: 24 mattino.
6: Ma in tutta franchezza, io, qualunque partito fossi, mi sarei vergognato di vincere le elezioni dove ha votato il 22%. Ma una cosa pazzesca, ma non si rendono conto che hanno perso totalmente, sono nel discredito più totale, la gente non li vuole più vedere. Ma come si fa a festeggiare in quel modo con un 22%?
0: Guardi, le do i numeri che fanno ancora più impressione. Gli elettori sarebbero stati 345.000, ma ne hanno votato in 77.000, un paesone. Un paesone un po' più piccolo ha votato per Fabio Roscioli, che è quello che ha vinto le elezioni suppletive, sono 39.000 voti circa, 28.000 voti per Frank Benedetto, quello del campo progressista, e il vannacciano ex Forza Italia Domenico Giannetta ha preso 8.400 voti. È un paesetto un po' più grande.
7: Ho avuto mia mamma con la demenza senile, ce n'è andata un paio di mesi fa. Fortunatamente è stato tutto molto veloce, però mi sono trovato ad avere a che fare con assistenti sociali e il mondo di quel mondo qua, insomma, cure palliative, hospice, la richiesta delle domande per le case, l'RSA, è veramente una cosa allucinante.
8: Tutti contenti e felici, gasolio a 2,19 euro. 6 mesi fa era 1,50.
0: Ah, ho capito, d'accordo, amico mio, però mica l'abbiamo bombardato noi l'Iran, che ci possiamo fare? Abbi pazienza. Buongiorno, caro Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
9: Buongiorno, ben
0: allora,
9: trovati.
0: Voi avete raccontato sul vostro sito, su Staffetta Quotidiana, della grande confusione, che lo ricordiamo, un quotidiano online, diciamo specializzato nei temi energetici, una grande confusione ieri, quantomeno nei distributori.
9: Sì, diciamo che ieri sera mi arrivavano segnalazioni da Leni dell'adesione del 90% dei punti vendita all'iniziativa degli sconti, ieri nel tardo pomeriggio, diciamo, quindi c'è stata una progressiva attuazione di questa misura, di questo tetto. Abbiamo visto, ho ricevuto foto di code ai distributori, ho ricevuto foto anche di marchi indipendenti, minori, che provavano a sullo stesso livello, grosso modo. Ieri sera sì, è arrivato anche il comunicato di Palazzo Chigi che forse anche Kuwait stanno tentando di convincerla. A quanto mi risulta partirà il 1 ottobre, quindi credo giovedì anche Kuwait con con un'iniziativa di tetto ai prezzi, insomma, una situazione tutt'altro che definita, e in più c'è questo grosso allarme per l'altro canale, che è quello dei piccoli distributori e di chi compra il carburante fuori dai
0: ci spieghi rete. Un attimo una cosa, così ci fai anche un minimo di tutorial, Gabriele. Allora, i piccoli distributori sono preoccupati, rappresentano una fetta importante della rete, se non vado errato intorno al 40, forse addirittura il 50%, e sono molto preoccupati. Ma come funziona? Cioè, da dove si approvvigionano i piccoli distributori, le cosiddette pompe bianche o le catene più piccole?
9: Forse il modo più chiaro per dirlo è proprio quello che fa l'ENI. Di tutti i carburanti che vende l'ENI in Italia, la metà li vende sulla propria rete, cioè sui punti vendita a marchio ENI, ENI Live, c'è ancora qualcuno Agip. L'altra metà la vende o a queste piccole reti, le cosiddette pompe bianche, oppure la vende a dei piccoli depositi che poi, senza passare per la pompa, per il punto vendita, riforniscono società di trasporto, agricoltori, che so, anche ospedali, piccole flotte, attraverso, diciamo, canali privati, non passando per i punti vendita. Sulla rete ENI ovviamente c'è questo sconto. Quando ENI vende all'ingrosso non c'è questo sconto. Quindi queste piccole reti si trovano a dover competere con un prezzo che è, diciamo, all'ingrosso uguale a quello che invece ENI fa alla pompa, in buona sostanza. Quindi ci deve aggiungere tutto il margine, i costi di logistica, trasporto, quindi di fatto si trova in condizioni di non poter competere.
0: Oh, Gabriele, il tutto, perdonami, il tutto senza avere le economie di scala di un grande gruppo come ENI e senza appunto avere, come già dicevi, di fatto nel tuo ragionamento era implicito, la verticalità, cioè ENI estrae, raffina e poi distribuisce. Questi distribuiscono e basta, e quindi i margini sono ristretti, sì.
9: Esatto, e in più ENI ha ovviamente una capacità finanziaria, ma anche semplicemente di liquidità, che può sopportare stare in apnea magari 1, 2, 3 mesi in questa condizione in cui di fatto non ci sono margini sulla vendita e continuare tranquillamente a far quadrare i conti alla fine del trimestre. Una piccola azienda che invece non ha alle spalle un grosso gruppo, quindi anche una finanza e una liquidità sufficiente, rischia invece di andare in dissesto.

0: operazione, anche se mettendo e togliendo il cap, sì. Una volta sì, una volta no. Che impatto ha avuto questo?
1: Ha avuto un impatto totale, che ha fatto i conti qualche giorno fa, insomma, si parla di 250-300 milioni di euro di impatto sugli utili. Lì anche c'è stata una grossa protesta, soprattutto dei supermercati, perché in Francia il grosso concorrente delle compagnie petrolifere nella distribuzione carburanti sono i supermercati, che notoriamente vendono a prezzo di costo, cioè non fanno margini sulla benzina, usano la benzina come diciamo richiamo per portare le persone a fare la spesa nei centri commerciali, e ovviamente nel momento in cui si abbassa oltre il livello di costo, i supermercati vanno in perdita sulla benzina e sul gasolio, quindi c'è stata una grossa protesta anche lì.
0: Oh, Gabriele, brevemente, anche per diciamo per abbiamo fatto un ragionamento che riguarda i piccoli distributori, però qua c'è anche un problema italiano di mancata razionalizzazione della rete, che è un problema storico, no?
1: Sì, noi abbiamo per diciamo, numero di abitanti e auto un numero di punti vendita spropositato. È vero che abbiamo anche un territorio molto montuoso, quindi anche strutturalmente servono più punti vendita, però sicuramente non tanti quanti ne abbiamo. È una inefficienza. Diciamo che questo modo forse non è il migliore per razionalizzare e far chiudere i
0: Ma no,
1: punti
0: certo.
1: vendita, perché è un po', diciamo, brutale, non governato, diciamo, rischia di far non far chiudere i punti vendita più inefficienti, ma semplicemente quelli che non hanno alle spalle una copertura, diciamo, finanziaria e di liquidità sufficiente, ecco.
0: No, certamente, no, ovvio che non è questo il metodo, però probabilmente anche un pezzo del peso che i piccoli non riescono a sostenere dipende dal fatto che sono poco strutturati, ma questa è una caratteristica di
1: Sì.
0: tutta l'impresa italiana, non solamente dei distributori di
1: Sì.
0: benzina, non è una caratteristica dell'economia italiana che ritroviamo dappertutto. Grazie Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana, per essere stato con noi. C'è il giornale radio, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, ci sentiamo dopo.
2: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.

0: www.fileni.it.
1: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
5: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net. Radio 24 presenta I Grandi Maestri, 5 figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
1: Sono le 6:59.
2: GR 24, il sole 24 ore.

0: Giulio Regeni, 10 anni dopo il rapimento, condannato in contumacia 3007 egiziani, ma non per omicidio. Garlasco, chiusa l'inchiesta su Sempio, si va verso un processo per omicidio aggravato. Caro carburanti, le code sugli sconti di Eni e IP, bene ma non basta, dicono le imprese. Nation League, l'Italia di Mancini vince e convince 4-1 alla Turchia a Bursa. Buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Carmelo Lauricella in regia, da tutti noi di Radio 24. Dunque, in primo piano una sentenza attesa per anni. I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016.
1: Tre condanne e una assoluzione. Si chiude così il processo di primo grado per la morte di Giulio Regeni. Caduta l'accusa di omicidio, 3 dei 4 007 egiziani finiti alla sbarra sono stati condannati a 10 anni di carcere per sequestro e torture. La procura aveva chiesto l'ergastolo per uno degli imputati e 17 anni e mezzo per gli altri. Il verdetto arriva dopo 10 anni di depistaggi e scarsa collaborazione da parte delle autorità del carcere. Soddisfatti i genitori del giovane ricercatore friulano, che non hanno mai smesso di battersi per ottenere verità e giustizia. A parlare è stata la loro legale, l'avvocata Alessandra Ballerini.
2: Oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Da oggi tutti i regimi saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie.
1: Ad esprimere soddisfazione è stato anche il procuratore capo di Roma. L'impianto accusatorio ha retto e, anche se non per tutti i reati, abbiamo dimostrato le responsabilità di soggetti legati allo Stato egiziano, ha sottolineato Lovoi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ed era invece il 13 agosto del 2007, dunque quasi 20 anni fa, quello che poi oggi viene titolato come il caso dell'omicidio di Garlasco. Alberto Stasi è stato fermato per un dato scientifico già smentito prima del fermo, non convalidato, del 24 settembre 2007. È la novità che emerge nel comunicato stampa della Procura di Pavia, che ha riaperto il caso.
3: Il 24 settembre 2007, un mese e mezzo dopo il delitto, Alberto Stasi fu posto in stato di fermo perché, secondo l'accusa, sul pedale della sua bicicletta c'era il DNA di Chiara Poggi. 19 anni dopo, la procura di Pavia scrive che quella traccia non è mai esistita e soprattutto che i carabinieri lo accertarono già allora con le controanalisi, i cui risultati però furono tenuti nascosti. È uno degli elementi che emerge dall'avviso di fine indagini a carico di Andrea Sempio, per il quale è confermata l'accusa di omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Di fatto è il preludio alla richiesta di rinvio a giudizio. Secondo le ultime perizie, altri elementi scagionerebbero Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, a partire dall'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove fu trovato il corpo della ragazza. Sarebbe di Sempio, come quella sul pavimento, conclusioni che i legali dell'indagato smentiscono a partire dal numero di scarpe che non corrisponderebbe. Tutti atti ora al vaglio dei legali di Stasi in vista della revisione del processo. Per gli avvocati della famiglia Poggi invece non c'è alcun elemento nuovo, basta con la ricerca di un colpevole alternativo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta, repentina, nel suo ufficio da più persone. Questo è quanto emerge nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena.
4: Almeno 2 persone corpulenti avrebbero aggredito David Rossi nel suo ufficio. L'ex capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013 precipitando da una finestra del palazzo dell'istituto, prima di cadere nel vuoto era cosciente e avrebbe tentato di difendersi. Sono queste le prime valutazioni dei consulenti tecnici dopo le simulazioni effettuate a Roma per la perizia richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Secondo i consulenti, l'ex capo della comunicazione di MPS sarebbe stato tenuto fuori dalla finestra e avrebbe cercato di aggrapparsi al bordo, ma poi, mancando la presa, sarebbe precipitato. Molte lesioni ritrovate sul corpo di Rossi inoltre non sarebbero compatibili con la caduta, ma con l'aggressione. Il 12 ottobre la commissione parlamentare d'inchiesta riceverà anche l'ultima perizia sulle telecamere, dove si vede un uomo che entra nel vicolo di Montepio, dove fu ritrovato il corpo di David Rossi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E torniamo a un tema che domina davvero la scena in queste settimane: il caro carburanti. È scattato dunque il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e IP. Bene, ma non basta, dicono le imprese.
5: Un via vai così lo abbiamo visto solo per gli scioperi. Il gestore di un distributore Eni a Napoli, che in 3 ore e mezzo ha erogato 2000 litri di carburante, fotografa la corsa alle stazioni del cane a 6 zampe. Dopo che Eni ha fissato un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio, ieri ci sono state ovunque file ai distributori. Primi ribassi in linea con lo sconto Eni anche in alcuni impianti IP, e c'è già chi parla di effetto Eni con gli altri marchi spinti a tagliare listini. Bene, ma non basta, è il mantra che circola tra le imprese più colpite dal caro carburanti. Dalla logistica all'agroalimentare, la richiesta è di misure strutturali, e quella che i gestori FAIB e FEGICA, in allarme per il rischio di perdite, definiscono l'iniziativa improvvisa e improvvisata di Eni, non basta a calmierare le proteste delle categorie. I tassisti minacciano scioperi, il comitato autotrasportatori siciliano li ha già proclamati, agricoltori in piazza in Calabria e in Sicilia, con blocchi stradali e presidi. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E Andrea Rossetti, presidente di Assopetroli e Assoenergia, mette però in guardia dal possibile squilibrio che potrebbe crearsi nella rete di distribuzione. Lo sentiamo al microfono di Sebastiano Barisoni.
6: I fenomeni sono già avvenuti a marzo, nei momenti in cui Eni, ma anche altre società petrolifere, hanno fatto politiche di prezzo molto aggressive che hanno attratto la clientela su quella rete, su quelle reti lì, e abbiamo constatato impianti che sono rimasti anche insomma diffusamente senza prodotto. Lo stesso amministratore delegato di Eni, De Scalzi, osservò che forse avevano quasi troppo esagerato con la leva del prezzo e impianti erano rimasti sprovvisti. Quindi esiste chiaramente un equilibrio che in condizioni normali riesce a coprire il fabbisogno di tutta la rete stradale, ma quando invece questo equilibrio si rompe e si concentra la domanda su una parte non neanche maggioritaria della rete distributiva, è nell'ordine delle cose che il sistema possa andare in crash.
0: La politica ora col centrodestra, che vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli, candidato di Forza Italia sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, supera il 53%.
7: Se le suppletive di Reggio Calabria fossero, come sostenuto nei giorni scorsi, lo specchio del paese, allora i problemi per le prossime politiche sarebbero due: uno nel centrodestra e uno nel centro-sinistra. Il primo, per la coalizione di governo, è il risultato a due cifre di Futuro Nazionale. L'ex generale Roberto Vannacci ne è consapevole, tanto che commenta: alle prime elezioni sfondiamo il 10% e siamo appena decollati. E nei riequilibri all'interno del centrodestra, la vittoria al sapore azzurro di Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, vicino alla famiglia Berlusconi. Forza Italia si rafforza come ago della bilancia al sud, scalzando il progetto salviniano di una Lega a trazione nazionale già tramontato dai mal di pancia del fronte del nord e dai sondaggi. La seconda è quella all'interno del centro-sinistra. Il campo largo non sfonda, non convince, grazie anche alle divisioni sulle primarie e alla crisi di leadership nel PD. Così la premier Giorgia Meloni preferisce non guardare alla sua destra, dove c'è Futuro Nazionale, ma attaccare il centro-sinistra, e scrive sui social che il centrodestra si conferma unito, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Ma può un'elezione suppletiva con un'affluenza al 22,34% essere veramente lo specchio nazionale per le prossime politiche? Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E adesso la pagina internazionale. Cominciamo dalla notte. Nella notte, quando sono scoppiati, quella che si va concludendo, che si è conclusa, appena sono scoppiati scontri nel villaggio di Jalud, nella Cisgiordania centrale, circa 100 colonne, le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni.
8: Gli scontri sono scoppiati nella notte alle porte di Jalud, nella Cisgiordania centrale, dove la tensione era rimasta altissima da quando a luglio scorso alcuni coloni avevano occupato tre case alla periferia della città, cacciando le famiglie palestinesi. Da un lato circa un centinaio di coloni animatori dell'assedio prima e del presidio permanente poi, dall'altro l'esercito israeliano e la polizia di frontiera mandati a far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che ora impone lo sgombero degli occupanti e il rientro in sicurezza dei legittimi proprietari. Due coloni in manette, diverse altre case incendiate, il bilancio degli scontri, mentre le violenze si sono subito propagate ad altre zone della West Bank. I coloni, riferiscono media palestinesi, hanno fatto irruzione nel villaggio di Hariut, aggredendo e ferendo una donna anziana, e in quello di Al-Mughayr, dove una molotov ha centrato la finestra di una casa dove dormiva un'intera famiglia. Ad alimentare la tensione, i recenti bandi del governo di Tel Aviv per la costruzione di oltre 3.400 case nell'area, cui è seguita la condanna di parte della comunità internazionale perché impedirebbero di fatto la creazione di uno Stato palestinese. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E la notte trascorsa è stata una notte di nuovi attacchi contro la capitale ucraina Kiev, esplosioni segnalate in questi minuti in diverse parti della città. Ieri una giornata pesante, sempre per il centro, il cuore di fatto della capitale, con un attacco che ha colpito anche il palazzo storico dell'Accademia delle Scienze nel centro della città.
9: Dopo oltre 4 anni e mezzo sono sempre solo le armi a parlare tra Russia e Ucraina, con una violenza se possibile ancora maggiore. Ieri Vladimir Putin via decreto ha aumentato di 15.000 unità il numero dei suoi soldati, che ormai sono più di 1.500.000. Poco prima le forze armate del Cremlino avevano effettuato raid in pieno giorno nel centro di Kiev, colpendo l'Accademia delle Scienze ma anche una clinica e un edificio del Ministero dell'Istruzione. Terrore, morti e feriti anche Dnipro e Kharkiv. Varsavia anche ieri ha fatto decollare i suoi caccia in risposta agli attacchi russi contro l'Ucraina occidentale. A fine pomeriggio un drone russo ha colpito il territorio ucraino, ancora una volta nei pressi del confine polacco. Nessuna violazione, ha precisato la Polonia, che ha però parlato dell'ennesimo rischioso incidente. Mosca sta pianificando sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie per dividerci e intimidirci, ha commentato l'alto rappresentante UE Kaja Kallas. Diplomazia al palo, nonostante i proclami di Trump, che ieri ha ringraziato Bruxelles per le sanzioni nei confronti di 10 persone coinvolte nella deportazione e militarizzazione di bambini ucraini. L'UE ha anche adottato misure contro 10 russi legati all'esclusione alle ultime elezioni della Duma del partito Yabloko, l'unico contrario alla guerra in Ucraina. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E si è concluso nella serata di ieri, e dunque è rientrato in Vaticano Papa Leone dopo la missione francese, 4 giorni di viaggio apostolico che l'hanno portato a Parigi, a Lourdes, infine in Alsazia.
10: Pace, dialogo, riarmo, integrazione, durante gli incontri a Metz e poi sul volo che lo ha portato in Italia e al vecchio continente, soprattutto, che ha parlato il Papa. Alcuni popoli, ha denunciato Leone, stanno crescendo moltissimo con un'industria che promuove la guerra, quando con questi soldi si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo, la salute, la casa, la disoccupazione. Il Papa ha ammonito contro l'illusione del riarmo, mentre la guerra, ha ricordato, è tornata in Europa. Una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili. Da Prevost ancora una volta l'invito a Mosca e Kiev affinché si siedano ad un tavolo a dialogare, e il messaggio per l'Europa. In un tempo in cui le relazioni umane tra gli Stati si fanno sempre più barbarie, il Papa ha chiesto di avere un ruolo attivo nel promuovere la pace. Interpellato sulla crescita dell'estrema destra in Germania, Leone ha ricordato che non è espressione del cristianesimo, invitando il vecchio continente all'integrazione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso il calcio, con l'Italia di Mancini che in Nations League risorge, travolge 4-1 la Turchia a Bursa.
11: Tutta un'altra Italia. La pioggia di Bursa redime le colpe del brutto KO di Roma col Belgio. Nello stadio a forma di coccodrillo siamo noi a sbranare i turchi di Montella. 9 minuti e in mischia ecco il gol di Bastoni, lui che a Zenit si era fatto espellere nello sciagurato spareggio mondiale contro la Bosnia, piazza la zampata del vantaggio.
12: Dalle difficoltà ho sempre scelto di uscirne a testa alta, di prendermi le mie responsabilità, perché so quello che valgo, so quello che posso dare.
11: Un quarto d'ora e Frattesi sotto misura infila il 2-0 prima del destro di Caiode che fa il tris e siamo appena al 27esimo. Il poker lo realizza più Esposito, titolare insieme al fratello Sebastiano, a inizio ripresa dopo il platonico gol turco di Yılmaz. Venerdì si va a Parigi contro la Francia, che ha vinto anche in Belgio per 1-0, con un'altra classifica ora, ma soprattutto con un'altra Italia. Roberto Mancini a Rai Sport.
13: La squadra ha giocato molto alta, ha giocato bene, ha tenuto la palla, ha imbucato, quindi sono stati bravi tutti. Adesso cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e poi andremo a giocare a Parigi.
11: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta da Gigi Donelli. La linea torna a Simone Spezia. GR24 torna un minuto prima delle 8.
14: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
15: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
16: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
17: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
18: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: 24 mattino.

0: però scusate, questa è concorrenza, cioè tutti i giorni ci sono dei produttori che fanno campagne sotto costo al supermercato, piuttosto che per gli abiti, piuttosto che per le automobili. Di cosa ci stupiamo? Ma questa è la competitività, questa è la competizione del mercato libero. Segna le possibilità di dare per 3 mesi, 1 mese, 2 mesi il carburante a queste cifre. È evidente che genererà anche un vantaggio competitivo tra 3 mesi, perché avrà in qualche modo messo in difficoltà altri.
1: Sì, allora il ragionamento in linea di massima è giusto. L'unica cosa da notare e da capire è se vi sia in questa pratica un abuso di posizione dominante, per esempio appunto Total Energies, che è non ho dimestichezza con la pronuncia francese, vi chiedo scusa, comunque Total, tanto per capirci. Al momento mi risulta essere sotto procedimento, è stata denunciata all'antitrust per abuso di posizione dominante. Bisogna vedere se qualcuno si muoverà nella stessa direzione nei confronti di Eni, di eventualmente di IP e di Kuwait, che come ci ha detto poco fa Gabriele Masini, il direttore di Staffetta Quotidiana, dovrebbe partire dal 1 ottobre con un price cap, da quello che risulta a loro naturalmente.
2: Rispetto a tutti questi casi che si riaprono dopo tutti questi anni, insomma, mi sembra che abbiamo un considerevole numero, no? Ma qualcuno se ne assumerà mai la responsabilità di tutto ciò o no? Nel senso, cioè, ma chi ha sbagliato deve pagare, ma non dico gli imputati, quelli che hanno indagato. Sì. Io sono di questa idea, perché sennò è troppo bello andare avanti così.
1: Vabbè, ma questa, come sai, è una, questa è la vexata questione che riguarda la responsabilità dei magistrati. Stiamo tranquilli. Poi bisogna vedere se hanno agito male, se hanno... Le indagini sono andate male perché all'epoca nella quale le hanno fatte c'era le possibilità scientifiche consentivano solamente quello, se come si sospetta nel caso Garlasco, o almeno questo è quello che dice la chiusura delle indagini, i RIS possano aver nascosto qualcosa, e quindi se al magistrato gli arriva un rapporto sbagliato, da chi si occupa della parte tecnica delle indagini è evidente che non è poi attribuire la responsabilità al magistrato, non è che lui che controlla il DNA per capire di chi è, si affiderà giustamente a un consulente. Questo senza assolvere i magistrati da eventuali colpe che abbiano, che per carità, ripeto, sapete come la pensiamo da queste parti, quindi... martedì 29 settembre, sono le 7:21 minuti, c'è Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Marta Borghese e la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi per questa seconda parte di 24 Mattino è quella dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia. Petrolio e tassi spaventano i mercati, l'apertura del Sole 24 Ore che dedica spazio anche a Nubank o New Bank, che sfida Revolut e apre il risico delle banche digitali. Garlasco, ipotesi, depistaggio è il messaggero. La Repubblica sceglie Regeni, giustizia per Giulio è l'apertura con un titolo molto grande. Garlasco, così Stasi fin incastrato, Regeni condannati 3007 egiziani. La Stampa, giustizia per Giulio Regeni, condannati 3007, Quotidiano Nazionale, colpa di Stato, l'apertura del Manifesto. Domani, mezza verità, giudici condannano a 10 anni le 3 spie egiziane per il sequestro e le torture, ma cade l'accusa di omicidio. Il giornale apre con vergogna Garlasco, ma in realtà c'è un fascione in apertura per i 90 anni che oggi avrebbe compiuto Silvio Berlusconi. Oggi le celebrazioni in memoria di Berlusconi, le sue idee ancora attuali. Stasi incastrata con prove false, anche l'apertura della Verità. Porcata su Stasi, titola Libero, che già da tempo ha deciso che questa sarebbe stata la sua linea. Le radici della pace e l'apertura di Avvenire, il Papa contro la guerra, nuova inutile strage, va recuperata l'unità dell'Europa. Il Fatto Quotidiano, i 5 terroristi iraniani, né iraniani né terroristi, è l'unico giornale che apre con la storia dei 5 arrestati per il presunto tentativo di attentato a una base della Royal Air Force in Gran Bretagna. E Il Foglio con un editoriale del direttore Claudio Cerasa, scontrini, flussi, rigore, il gran paradosso di una destra che potrebbe rivendicare i risultati ma non può spenderli in campagna elettorale, e racconta come molti pezzi importanti della politica del governo Meloni siano stati dei pezzi di politica, ma lo abbiamo raccontato spesso anche da queste parti, contro i quali la stessa Fratelli d'Italia si sarebbe scagliata prima, non più tardi di 5 anni fa, e sono gli elementi, per così dire, positivi: rigore sui conti, l'aumento dei flussi del decreto flussi per quanto riguarda i migranti, il collegamento tra Posse e scontrini, sul quale si era fatto un gran cancan e invece forse è servito. Inizierei da un paio di elementi interessanti sul fronte internazionale. Il primo è un pezzo che è un po' nascosto perché a pagina 18 del giornale, e racconta però di qualcosa che potrebbe avere qualche elemento di preoccupazione. È l'allarme dagli Stati Uniti: un software russo per le polizie europee, persino in Italia. Qual è la storia? La guerra ibrida, scrive Basile, non arriva soltanto da fuori, soprattutto dalla Russia. Potremmo avercela già in casa anche per colpa nostra. L'allarme, forse qualcosa di più, arriva dagli Stati Uniti, dove, e riporta qua Basile una notizia data da Politico, dove una società specializzata nell'estrazione di dati è stata accusata dalle autorità americane di essere posseduta e gestita da russi, aggirando le sanzioni economiche in vigore dal 2022. Fin qui affari loro, si potrebbe dire, invece no, perché secondo quanto riferisce Politico, l'azienda ha lavorato a progetti finanziati dall'Unione Europea e venduto i propri servizi a diverse forze dell'ordine di diversi paesi europei, tra cui Germania, Spagna, Polonia e anche Italia. Di fatto, quindi, avremmo potuto incautamente fornire dati riservati di sicurezza e molto sensibili alla Russia. L'azienda, che si chiama Oxygen Forensics, ha sede ufficiale in Virginia e sviluppa software per estrarre e analizzare informazioni da smartphone e computer. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, il software era sviluppato e gestito da un team in Russia diretto da Oleg Sergeevich Davidov, arrestato nei giorni scorsi. Un caso inquietante nel momento in cui le tensioni tra Russia e Occidente si fanno sempre più forti e le minacce sempre più concrete. I prodotti sarebbero stati utilizzati in almeno 2 progetti finanziati dall'Unione Europea. Bruxelles smentisce che siano stati forniti soldi europei per tutto questo. Per quanto riguarda la parte italiana, la pista conduce al momento in Sardegna, dove i software sarebbero stati utilizzati, anche se non è risaputo né come né quando. Secondo fatto sta che in un documento tecnico a firma del procuratore della Repubblica di Sassari, Armando Mammone, pubblicato anche sul sito internet della Procura, in una direttiva in materia di acquisizione di dati digitali per la polizia giudiziaria, viene citato espressamente questo software. Vedremo che evoluzione avrà. Il tutto in una fase che continua a essere estremamente delicata. Solo il Manifesto mette come titolo grande un elemento che mi pare invece rilevante, che è questo. Lo definisce così il Manifesto, e quindi prendetelo per quello che è: la Polonia fa un passo verso la guerra. Che cosa vuol dire? Vuol dire, e andiamo a pagina 12 del quotidiano, da oggi l'aeronautica militare di Varsavia potrà abbattere gli intrusi sulla base di una semplice rilevazione radar, senza quindi l'identificazione visiva richiesta in tempo di pace. Non possiamo restare inerti, perché tutto indica che questo tipo di minacce non potranno che aumentare, ha detto il vice ministro della difesa illustrando la nuova misura. In questo pezzo di Esternemo poi si riporta anche quello che è successo a Kiev e che sta continuando a succedere a Kiev, perché i bombardamenti proseguono in queste ore. L'attacco in pieno giorno e in pieno centro, che ieri a Kiev ha colpito l'Accademia Nazionale delle Scienze, ha dominato per tutta la giornata la copertura della guerra sui media ucraini, anche in virtù di immagini particolarmente forti che mostravano persone appese all'esterno dell'edificio in cerca di salvezza. Il drone kamikaze russo ha provocato il crollo di almeno metà del vecchio palazzo che ospita l'Accademia. Aggiungiamo, evidentemente un importante obiettivo militare e un pericoloso aggressore della Russia, l'Accademia delle Scienze di Kiev. Evidentemente il bilancio è di almeno una donna morta e 7 feriti. Il direttore dell'istituzione ha parlato di attacco alla scienza, di atto di terrorismo, ma c'è anche un elemento militare importante. Oltre ad aver colpito i russi un edificio residenziale a Kharkiv, provocando 25 feriti, tra cui 9 bambini. La preoccupazione principale delle forze di difesa ucraine riguarda però uno dei droni abbattuti la scorsa settimana, che proverebbe come i russi abbiano iniziato ad usare una versione aggiornata del Geran 5, più veloce, in grado di fare a meno del collegamento radio per arrivare all'obiettivo. Anche qua, situazione in evoluzione. Ci avviciniamo a grandi passi, visto che siamo sulla politica estera, alle elezioni in Israele che si svolgeranno il 27 di ottobre, e ci avviciniamo a grandi passi anche all'anniversario del 7 ottobre, e le voci su Netanyahu informato di quell'attentato, di quell'attacco terroristico di Hamas, prima che questo avvenisse, si fanno sempre più insistenti e più forti. Ieri è stata la volta del Wall Street Journal che ha tirato fuori questa storia secondo la quale il capo dell'intelligence egiziana avrebbe scritto a Abbas Kamel, avvertì Israele dell'esistenza di un rischio imminente di un attacco da Gaza alla fine di settembre, quindi una decina di giorni prima. Allarmi che secondo il Wall Street Journal sarebbero rimasti inascoltati, portando Abbas a chiamare Netanyahu per insistere sulla gravità della situazione. È un'altra notizia che emerge dopo quella che aveva raccontato Arez, secondo il quale Mohammed bin Zayed Al Nahyan, il presidente degli Emirati Arabi Uniti, aveva avvertito Netanyahu del rischio di un attacco imminente. Tanto che ieri, raccontano le cronache, è emerso una visita che si è voluta lasciare segreta, ma segreta non è rimasta, esattamente di Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti, esattamente per incontrare il presidente degli Emirati Arabi Uniti, nella quale, secondo alcune indiscrezioni, Netanyahu gli avrebbe chiesto di smentire tutto questo. Nota Roberto Bongiorni, il pezzo di Rosalba Reggio, quello da cui ho tratto l'informazione, a pagina 4 del Sole 24 Ore. L'analisi è di Roberto Bongiorni, il quale dice che in una realtà complessa come quella israeliana l'effetto potenziale non riguarda tanto il centro-sinistra, dove il giudizio su Netanyahu in larga parte è già formato. A cambiare parere potrebbe essere proprio l'elettore di destra, che ancora condivide molte delle politiche di Bibi, ma non ha mai perdonato la debacle dei servizi e del governo nel prevenire il 7 ottobre. Dice anche Bongiorni che è difficile arrivare a una ricostruzione definitiva, soprattutto adesso, aggiungo io, ma per Netanyahu diventa sempre più difficile attribuire l'intera responsabilità dell'intelligence, e quindi dal punto di vista elettorale una delle minacce più insidiose arriva dall'interno della coalizione di Netanyahu, da quegli elettori di destra che dopo il 7 ottobre e gli ultimi 3 anni trovano difficile votare ancora Likud. Gli ultimi dati indicano che mentre Likud è sceso, il blocco di Netanyahu è rimasto relativamente stabile. Un Likud più debole significa una cosa: se Netanyahu sarà riconfermato premier, sarà ancora più dipendente dai partiti di estrema destra, e anche qua i rischi sono aperti ed evidenti. Una pausa.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
7: Finalmente, Franz, con che dati?
8: Ah, boh.
7: Sì, ma non posso fare tutto io.
8: E chi lo fa?
7: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
6: Tipo Pantera quello col TH?
9: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
10: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi, amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
12: ai, ai, ai.
13: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
12: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
15: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
16: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
17: Tempo in diretta.
18: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per martedì 29 settembre. Anticiclone sempre grande protagonista, cielo poco nuvoloso quasi ovunque, soltanto sui settori più occidentali del nord-ovest avremo una maggiore copertura nuvolosa ma innocua. Nel pomeriggio bel tempo prevalente, salvo isolate piogge su Ragusano e Siracusano. Massime tra 24 e 29 gradi su tante città. Scarica l'app de ilmeteo.it.
19: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
20: Ma no, abito qui dietro.
19: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
20: È naturale, uso i software sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
19: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
20: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
21: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7 e 10 ottobre, Bologna Fiere.
22: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
23: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
24: Per le idee che fanno discutere.
25: No, la frase sono per la legalità.
24: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
26: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
24: Per allargare gli orizzonti.
27: La spesa per il PNRR.
24: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
16: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
17: State ascoltando un programma offerto da PIMCO. 24 mattino.
28: Però se le pompe bianche non potranno abbassare i prezzi, la gente non andrà a rifornirsi. Quindi probabilmente sono destinate a chiudere. Ma chi gli dà i rifornimenti è disposto a rinunciare a quel tipo di clienti? Secondo me fra qualche giorno tutti saranno allineati sui 2,19 euro.
0: Può darsi anche che a un certo punto finisca il carburante in quelli che praticano il tetto del prezzo e poi ci si ritrovi a far carburante a prezzo, diciamo, al prezzo superiore nelle pompe bianche.
1: Tutta questa vicenda, no, di Garlasco, io faccio una domanda: se Stasi fosse innocente veramente, ma chi gli ridà tutti gli anni di carcere che ha passato dentro? I giudici, i magistrati, non avevano gli elementi disponibili, la tecnologia, sì, tutto quello che volete, ma chi gli ridà gli anni di carcere a questo ragazzo?
0: Nessuno.
1: Che ha vissuto in carcere?
0: Nessuno, caro ascoltatore, è la vittima di un errore giudiziario. In questi casi le persone vengono risarcite. Guardi, proprio questa mattina è uscita la notizia dagli Stati Uniti di un uomo che nello Utah era stato condannato per l'omicidio di una donna e ha passato, non so se 30 o 40 anni nel braccio della morte, e poi i due testimoni che sono stati reperiti hanno ritrattato, hanno raccontato di essere stati minacciati dalla polizia, hanno fatto un'analisi del DNA, hanno verificato che non c'era il suo DNA. Morale, questo esce dopo non so se 40 anni di carcere, dopo essere stato nel braccio della morte, quindi diciamo pendeva su di lui appunto la condanna a morte, ha sempre proclamato la sua innocenza e ne esce. È una vicenda terribile, non paragonabile per dimensione naturalmente a quella di Carrasco e a quella di Stasi, che è comunque una grande sofferenza. Se veramente verrà confermato, diciamo che nelle indagini sono stati commessi degli errori. Come sempre in questi casi vi invito a pensare anche all'altra parte, cioè se Andrea Sempio dovesse risultare completamente estraneo all'omicidio di Chiara Poggi, noi avremmo, la parola mi viene una brutta parola, avremmo esposto, per così dire, questa persona di fronte a tutti, di fronte a tutta Italia, facendo cadere su di lui un'ombra del sospetto che rimarrà perpetua. Quindi questo è un po' il tema quando affrontiamo i casi di cronaca. Io insisto spesso su questo, però capisco che sia faticoso, difficile, e poi così è. La vicenda dei presunti attentatori di Fairford, ossia la base della Royal Air Force britannica, la quale che sono stati arrestati nella giornata di domenica, 5 persone. Inizialmente sono circolate voci, e sono quelle di cui vi abbiamo dato conto anche da queste parti, che potessero essere collegati all'Iran, perché da quella base partono gli aerei che vanno anche a colpire l'Iran. Ebbene, si sta un po' spegnendo tutto questo. Il pezzo più critico è quello del quotidiano che ci apre, che è Il Fatto Quotidiano, ne scrive Sabrina Provenzani, dice: sono stati rilasciati su cauzione 5 uomini arrestati ieri vicino alla base RAF di Fairford con l'accusa di preparazione di un attentato terroristico e violazione della legge degli esplosivi. Non sono di nazionalità iraniana, si tratta di 20enni londinesi, 3 di Westminster, 1 di Camden e 1 di Willesden, che è nord-ovest di Londra. Come d'altronde non è stato loro contestato alcun reato relazionato ad atti terroristici. Lo stesso presidente americano Donald Trump in serata parla al condizionale: il tentato attacco alla base potrebbe essere collegato alla guerra in Iran, sottolineando che non avrebbe rilasciato i sospettati, perché appunto sono stati rilasciati. Sono stati rilasciati anche sulla base di norme della legge inglese che Provenzani riassume perfettamente, e però si indaga sulle ipotesi. La prima, ancora accreditata, è che i 5 stessero effettivamente preparando un attentato alla base RAF utilizzata dall'aviazione americana per missioni contro l'Iran. Si tratterebbe di esecutori inglesi assoldati da una potenza ostile, Iran o i suoi proxy. Questo sarebbe confermato dalle parole dello stesso Trump, che aveva detto: li tenevamo sotto osservazione da tempo e li abbiamo presi, volevano fare grandi danni alla nostra base. Confermato che la vigilanza attorno alla base era stata rafforzata di recente, dopo le minacce iraniane di ripercussioni. Scrive anche Provenzani, ma qua non so quale sia la fonte, dice: un'altra ipotesi più banale è che gli arrestati siano ladri comuni di fertilizzanti o diesel, che fra l'altro nel paese scarseggia. I furgoni scoperti da testimone mostrano le scritte, forse false, di una società di carburante. Da dire che, io non so, per carità, tutto è possibile, ma dei ventenni che abitano tra Westminster e Camden, dove un monolocale costa 2000 sterline al mese, che vadano a rubare fertilizzanti e diesel, boh, non lo so, mi lascia un po' perplesso. Però tutto, per carità, tutto è possibile. A proposito di diesel, di carburanti, eccetera, vabbè, degli sconti abbiamo parlato lungamente, ne stiamo continuando a parlare insieme a voi. Il dato a livello di mercato, a livello internazionale, è che il petrolio ritorna a salire e si sta ampliando la differenza tra il Brent, il greggio quotato a Londra, quello del Mare del Nord, e il WTI. Lo scrive Sisi Belloma sul Sole 24 Ore, parlando appunto del prezzo del petrolio che torna a salire, con il Brent intorno a $105 al barile in serata, dopo una seduta movimentata che era partita con rialzi superiori al 2%. D'altra parte, dice Bellomo, le forniture dal Medio Oriente appaiono in ripresa, addirittura all'80% dei livelli pre-guerra, ossia 12,8 milioni di barili al giorno a settembre, secondo Kepler, e la speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran ha trovato nuovi spunti per rimanere accesa, nonostante il no di Trump alla proposta iraniana, sembra che dei colloqui possano essere possibili o in corso. Il tema è che c'è questa differenza del riferimento statunitense, il WTI, rispetto al benchmark internazionale, che è usato però per prezzare circa il 70% delle compravendite di greggio nel mondo. E resta aperta la preoccupazione per un blocco delle esportazioni di diesel da parte degli Stati Uniti, che vi ricordo è il primo esportatore mondiale di diesel. Agitare però, dice Bellomo, potrebbe essere una mossa tattica, agitare lo spettro di un bando all'export potrebbe essere più funzionale agli interessi americani che chiudere davvero le frontiere. Il prezzo del WTI in questo modo finisce sotto pressione, alleggerendo i costi per i raffinatori d'oltreoceano, che forse potrebbero lasciarsi convincere ad abbassare i prezzi alla pompa. Come vedete, da questa parte dell'oceano o dall'altra parte dell'oceano il tema è sempre lo stesso: quanto costa il carburante, soprattutto per quanto li riguarda, per quanto riguarda gli Stati Uniti in avvicinamento alle elezioni di midterm. Intanto l'Europa fa i conti con un'altra questione di approvvigionamento, che è quella del gas. Abbiamo raccontato in più di un'occasione da queste parti che gli stoccaggi europei sono ai minimi rispetto agli anni precedenti, non quelli italiani, ma a livello europeo siamo a livelli piuttosto bassi, la Germania è al 57%, e questo è fonte di preoccupazione. Fonte di preoccupazione anche perché il rischio, bene lo raccontano Alessandro Barbera e Marco Bresolina a pagina 9 della Stampa, il rischio che si intravede è che, dato che gli stoccaggi vanno riempiti entro il primo novembre, il più possibile, adesso scatti una corsa dei prezzi. In un quadro nel quale il costo del gas è a 73 euro per megawattora circa, più del doppio rispetto ai 33 euro dello scorso 28 febbraio, e con il rischio che il prezzo salga ancora. In questa chiave la Commissione europea invita al risparmio energetico, a ridurre i consumi elettrici durante le ore di punta, a spegnere il riscaldamento all'aperto in bar e ristoranti, prepararsi a limitare le temperature negli edifici pubblici e le illuminazioni dove non necessarie. Alcuni dei suggerimenti che ha trasmesso ai governi degli Stati membri per evitare di dover affrontare una crisi del gas nei mesi invernali. Dice Pichetto, interpellato dai due giornalisti, l'invito della Commissione di non sprecare lo considero condivisibile, ma il nostro problema oggi non sono le quantità, bensì i prezzi. Sulle quantità però c'è un elemento interessante. Vi ricordate che abbiamo parlato lungamente dell'impianto qatariota bombardato dagli iraniani e che aveva bloccato parte dell'approvvigionamento di gas liquefatto verso Edison? Ebbene, c'è stato l'ennesimo spostamento, racconta il Sole 24 Ore, della data di apertura, ne scrive Ceo Condina, pagina 36 in Finanza e Mercati. Perdura, scrive il comunicato di Edison, la causa di forza maggiore che impedisce al venditore di adempiere agli obblighi contrattuali per le consegne di gas in Italia. Considerate che sono venuti a mancare per Edison 4 miliardi e mezzo circa di metri cubi di gas. Tanto per avere un'idea, Edison importa ogni anno circa 14 miliardi di metri cubi. Questa è un po' la misura. Il traffico.
2: Strade in diretta. Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Principali disagi in Lombardia sulla A4 Milano-Venezia, lunghe code in uscita da Milano tra Monza e Teem per un mezzo pesante incidentato. E per un altro incidente in corsia di sorpasso, incolonnamenti sulla A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castellana verso Milano. Traffico molto intenso per gli spostamenti del mattino intorno ai principali centri urbani. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, risolto un incidente tra numerosi mezzi pesanti, permangono code all'altezza della Complanare di Piacenza in direzione Milano. Infine in Campania, sulla A3 Napoli-Salerno, code tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni in direzione Napoli. Viene segnalato anche qui un incidente. È tutto, fate buon viaggio.
3: 24 mattino.
4: Giusto per completare un po' il quadro, questi sconti per la benzina e gasolio. E per chi ha l'auto che va a metano o a GPL, com'è la questione? Che il metano negli ultimi anni è schizzato anche lui,
0: amico mio,
4: alle stelle. Grazie.
0: Di quello di cui abbiamo parlato, mi spiace, cioè, non so che cosa dire. Adesso cercherò anche quante sono le auto italiane che vanno a metano e GPL. E veniamo a questa serie di casi che riemergono dal passato. Uno non è che riemerga dal passato, è che arriva adesso finalmente, dopo 10 anni, dopo infiniti ostacoli da parte delle autorità egiziane, alla sua conclusione, a una prima conclusione giudiziaria, ossia la condanna per gli uomini, gli 007 egiziani, per il sequestro e non per l'omicidio di Giulio Regeni nella fattispecie. Questo vuol dire che ci sono ancora delle persone coinvolte in questa vicenda. Lo sapete benissimo, il ricercatore italiano assassinato al Cairo 10 anni fa, dopo un sequestro, e adesso lo possiamo dire, ad opera di militari dei servizi segreti egiziani. Andrei da Giuliano Foschini a pagina 3 del quotidiano La Repubblica, che ritorna un po' su un tema che in parte abbiamo già affrontato ieri anche con Paolo Mieli, che è il tema politico e il tema di politica internazionale. Adesso tocca al governo, scrive Foschini, perché dopo quasi 11 anni di silenzi, depistaggi, carte negate, uomini fatti sparire, nei rapporti tra Italia e Egitto da ieri c'è qualcosa che prima non c'era, una sentenza. Finora l'Italia ha potuto tenere insieme la richiesta di verità e giustizia per Regeni e la progressiva ricostruzione dei rapporti con Abdel Fattah al-Sisi, perché l'Egitto non è più innocente. La giustizia italiana ha stabilito che uomini dei suoi apparati hanno sequestrato un cittadino italiano ed europeo, poi torturato e ucciso. E l'Italia non può più comportarsi, scrive Foschini, come se questo accertamento non esistesse. La strada così stretta è ben chiara al governo, tanto che ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani si è affrettato a dire che non è stato condannato l'Egitto, ma sono state condannate 3 persone. Vedremo poi quello che succederà in secondo e terzo grado. Una difesa d'ufficio, sostiene Foschini, che mette in chiaro le difficoltà dell'esecutivo. La prima riguarda naturalmente i 3 condannati. Se la sentenza diventerà definitiva, Roma dovrà chiedere l'esecuzione allo stesso paese che per anni non ha consentito nemmeno di notificare gli atti agli imputati. Ma non c'è soltanto questo. Il processo ha dato nomi e responsabilità al sequestro, non alle torture, all'omicidio. Restano gli uomini che hanno avuto Giulio nelle loro mani, quelli che lo hanno interrogato, torturato, ucciso. Restano documenti, informazioni, nomi e cognomi che il Cairo non ha consegnato in quasi 11 anni. Perché è un problema? Perché nel frattempo i rapporti con l'Egitto sono diventati fortissimi. Appena qualche settimana fa Tajani è stato ricevuto da al-Sisi. Energia, migranti, sicurezza, Mediterraneo hanno riportato l'Egitto al centro della politica estera italiana. Sui media vicini al regime il caso Regeni veniva ormai sostanzialmente raccontato come un incidente appartenente al passato. Ed è esattamente lo snodo politico il tema. Così come c'è della politica e ci sono dei rapporti internazionali in una vicenda che si riapre, non so nemmeno più dirlo, dopo 46 anni, la strage di Ustica. Per chi non lo sapesse, il 27 giugno del 1980, il D-19 dell'Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, precipita nel Mar Tirreno al largo di Ustica, muoiono 81 persone fra passeggeri ed equipaggio. Un'inchiesta fatta di 1000 difficoltà, depistaggi e anche, diciamo, rivelazioni fuori tempo massimo, rivelazioni false, tutto quello che potete immaginare. Nel 2008 l'ex presidente Cossiga chiama in causa la Francia come responsabile, l'inchiesta viene riaperta e oggi Macron e Meloni si parlano e come ha detto Daria Bonfietti, presidente del comitato famiglie delle vittime, sappiamo che Giorgia Meloni ha accolto una nostra sollecitazione e ha sollevato il problema delle mancate rogatorie nel bilaterale con il presidente Macron. Dunque la Francia collaborerà alle indagini sulla strage e vedremo che cosa ne emergerà. Garlasco, francamente, ve lo risparmierei, nel senso che è quello che avete sentito perfettamente da GR24, l'ipotesi secondo i magistrati è che i RIS, che sono...

0: Calabria, francamente, non c'è moltissimo da dire, nel senso, qualcosa sì, però parliamo di un 22,8% di votanti e, come si diceva prima, se andiamo ai numeri assoluti, parliamo di diciamo, il candidato più votato, quello che ha vinto, di Forza Italia, ha preso 39.000 voti, e il Vannacciano 8.500, cioè stiamo parlando di dimensioni veramente ridotte. E forse è proprio per questo che il commento più interessante di oggi è quello di Alessandro De Angelis, che il titolo è caustico: il flop di Vannacci, variante Macchietta nella crisi della democrazia, pagina 21 del quotidiano La Stampa, dove addenso, e mi perdonerà De Angelis in poche parole, che ci sono luoghi, per esempio la famosa Sassonia-Anhalte e l'AfD in Germania, ci sono partiti che, o come il Rassemblement National in Francia, che intercettano un disagio reale e sono dei partiti di popolo che riescono anche ad avere un effetto positivo sull'affluenza. Il partito di Vannacci, per come si è dimostrato finora, non è un partito radicato, non è un partito di popolo, e l'effetto sulle urne si vede, al di là del risultato, sul quale, come al solito, tutti festeggiano, in questo caso tranne il campo largo. Cioè, lo stesso Vannacci, che ha preso l'11% dopo aver detto che sarebbe stata la sua Sassonia, dice: ottimo risultato perché siamo sopra il 10%. Il Giornale Radio, ci risentiamo subito dopo.
1: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come nuova Audi A6 Allroad e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
3: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
4: Punti tutto sulla crescita del tuo business, ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
5: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
6: In collaborazione con Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
7: E con Fasi, dal 1977 al

0: fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
1: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
2: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
3: Sono le 7:59.
4: GR24, il sole 24 ore.

0: Una notte di guerra, incendi sulla capitale ucraina mentre violenti scontri esplodono in Cisgiordania. Omicidio Regeni, 10 anni dopo l'agguato, condannati in contumacia 3007 egiziani. Garlasco chiusa l'inchiesta su Sempio, si va verso un processo per omicidio aggravato. Nation League, l'Italia se desta, Mancini in cassa, un convincente 4-1 alla Turchia. Ancora un buongiorno da Gigi Donnelli al microfono, da Carmelo Lauricella in regia, da tutti noi di Radio 24. Dicevo nei titoli, una notte di guerra. Da un lato una continuata sequenza di esplosioni sulla capitale ucraina Kiev, colpita con missili e droni, che ha causato incendi e danni nella capitale. Dall'altro le notizie che arrivano dal Medio Oriente, dalla Cisgiordania, di cui sentiremo i dettagli nel servizio. Partiamo dunque dall'Ucraina, dalla città che nelle ultime giornate subisce una intensificazione degli attacchi diretti proprio sui bersagli urbani. Sentiamo.
1: Dopo oltre 4 anni e mezzo sono sempre solo le armi a parlare tra Russia e Ucraina, con una violenza se possibile ancora maggiore. Ieri Vladimir Putin via decreto ha aumentato di 15.000 unità il numero dei suoi soldati, che ormai sono più di 1.500.000. Poco prima le forze armate del Cremlino avevano effettuato raid in pieno giorno nel centro di Kiev, colpendo l'Accademia delle Scienze, ma anche una clinica e un edificio del Ministero dell'Istruzione. Terrore, morti e feriti anche Dnipro e Kharkiv. Varsavia anche ieri ha fatto decollare i suoi caccia in risposta agli attacchi russi contro l'Ucraina occidentale. A fine pomeriggio un drone russo ha colpito il territorio ucraino, ancora una volta nei pressi del confine polacco. Nessuna violazione, ha precisato la Polonia, che ha però parlato dell'ennesimo rischioso incidente. Mosca sta pianificando sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie per dividerci e intimidirci, ha commentato l'alto rappresentante UE Kaja Kallas. Diplomazia al palo, nonostante i proclami di Trump, che ieri ha ringraziato Bruxelles per le sanzioni nei confronti di 10 persone coinvolte nella deportazione e militarizzazione di bambini ucraini. L'UE ha anche adottato misure contro 10 russi legati all'esclusione alle ultime elezioni della Duma del partito Yabloko, l'unico contrario alla guerra in Ucraina. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E nella notte, dicevo, sono scoppiati scontri nel villaggio di Jalud nella Cisgiordania centrale. I coloni e le forze di sicurezza israeliane si sono confrontate. Forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni.
2: Gli scontri sono scoppiati nella notte alle porte di Jalud, nella Cisgiordania centrale, dove la tensione era rimasta altissima da quando a luglio scorso alcuni coloni avevano occupato 3 case alla periferia della città, cacciando le famiglie palestinesi. Da un lato circa un centinaio di coloni animatori dell'assedio prima e del presidio permanente poi, dall'altro l'esercito israeliano e la polizia di frontiera mandati a far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che ora impone lo sgombero degli occupanti e il rientro in sicurezza dei legittimi proprietari. 2 coloni in manette, diverse altre case incendiate, il bilancio degli scontri, mentre le violenze si sono subito propagate ad altre zone della West Bank. I coloni, riferiscono media palestinesi, hanno fatto irruzione nel villaggio di Hariut, aggredendo e ferendo una donna anziana, e in quello di Al-Mughayr, dove una molotov ha centrato la finestra di una casa dove dormiva un'intera famiglia. Ad alimentare la tensione, i recenti bandi del governo di Tel Aviv per la costruzione di oltre 3.400 case nell'area, cui è seguita la condanna di parte della comunità internazionale perché impedirebbero di fatto la creazione di uno Stato palestinese. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un clima internazionale su quale è intervenuto il Papa ieri nell'ultima tappa del suo viaggio francese a Metz, ha parlato di relazioni tra stati sempre più barbare e ha invitato a non cedere all'illusione del riarmo.
3: Pace, dialogo, riarmo, integrazione, durante gli incontri a Metz e poi sul volo che lo ha portato in Italia e al vecchio continente soprattutto, che ha parlato il Papa. Alcuni popoli, ha denunciato Leone, stanno crescendo moltissimo con un'industria che promuove la guerra, quando con questi soldi si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo, la salute, la casa, la disoccupazione. Il Papa ha ammonito contro l'illusione del riarmo, mentre la guerra, ha ricordato, è tornata in Europa. Una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili. Da Prevost ancora una volta l'invito a Mosca e Kiev affinché si siedano ad un tavolo a dialogare e il messaggio per l'Europa, in un tempo in cui le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbarie, il Papa ha chiesto di avere un ruolo attivo nel promuovere la pace. Interpellato sulla crescita dell'estrema destra in Germania, Leone ha ricordato che non è espressione del cristianesimo, invitando il vecchio continente all'integrazione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: I giudici della prima corte di assise di Roma, dopo una camera di consiglio di oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni.
4: 3 condanne e una assoluzione. Si chiude così il processo di primo grado per la morte di Giulio Regeni. Caduta l'accusa di omicidio, 3 dei 4 007 egiziani finiti alla sbarra sono stati condannati a 10 anni di carcere per sequestro e torture. La procura aveva chiesto l'ergastolo per uno degli imputati e 17 anni e mezzo per gli altri. Il verdetto arriva dopo 10 anni di depistaggi e scarsa collaborazione da parte delle autorità del carcere. Soddisfatti i genitori del giovane ricercatore friulano, che non hanno mai smesso di battersi per ottenere verità e giustizia. A parlare è stata la loro legale, l'avvocata Alessandra Ballerini.
5: Oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Da oggi tutti i regimi saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie.
4: Ad esprimere soddisfazione è stato anche il procuratore capo di Roma. L'impianto accusatorio ha retto e, anche se non per tutti i reati, abbiamo dimostrato le responsabilità di soggetti legati allo Stato egiziano, ha sottolineato Lovoi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: L'omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco, le novità emerse ieri nel comunicato della Procura di Pavia che ha riaperto il caso.
6: Il 24 settembre 2007, un mese e mezzo dopo il delitto, Alberto Stasi fu posto in stato di fermo perché, secondo l'accusa, sul pedale della sua bicicletta c'era il DNA di Chiara Poggi. 19 anni dopo, la procura di Pavia scrive che quella traccia non è mai esistita e soprattutto che i carabinieri lo accertarono già allora con le controanalisi, i cui risultati però furono tenuti nascosti. È uno degli elementi che emerge dall'avviso di fine indagini a carico di Andrea Sempio, per il quale è confermata l'accusa di omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Di fatto è il preludio alla richiesta di rinvio a giudizio. Secondo le ultime perizie, altri elementi scagionerebbero Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, a partire dall'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove fu trovato il corpo della ragazza. Sarebbe di Sempio, come quella sul pavimento, conclusioni che i legali dell'indagato smentiscono a partire dal numero di scarpe che non corrisponderebbe. Tutti atti ora al vaglio dei legali di Stasi in vista della revisione del processo. Per gli avvocati della famiglia Poggi invece non c'è alcun elemento nuovo, basta con la ricerca di un colpevole alternativo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La strage di Ustica, la Francia è pronta a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla tragedia. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra la Premier Meloni e il presidente francese Macron.
7: A meno di 48 ore dall'udienza davanti al GIP di Roma che deve decidere sull'opposizione all'archiviazione per l'indagine sulla strage di Ustica, arriva un clamoroso colpo di scena. La Francia si dice pronta a consegnare tutta la documentazione sul disastro del 27 giugno 1980, quando il DC-9 dell'Itavia precipitò nel Mar Tirreno, causando la morte di tutte le 81 persone a bordo. Gli atti francesi coprirebbero un periodo molto ampio fino ai primi anni 90 e comprenderebbero anche documenti del Ministero della Difesa francese che potrebbero fare riferimento alle rogatorie inviate negli anni dalla Procura di Roma. Una svolta che porterà domani i PM a ritirare la richiesta di archiviazione e che potrebbe fare finalmente chiarezza sui movimenti della flotta francese quella notte e sulla battaglia aerea, questa la tesi più accreditata a cui parteciparono anche caccia americani per abbattere un MiG libico. Il governo si è mosso e i risultati si vedono, ha commentato soddisfatta la presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, Daria Bonfietti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: I prezzi della benzina, del diesel con il tetto deciso da Eni e IP, bene, ma non basta, dicono le imprese del settore automobilisti intanto in coda alla ricerca dei distributori con i prezzi calmierati.
8: Un via vai così lo abbiamo visto solo per gli scioperi. Il gestore di un distributore Eni a Napoli, che in 3 ore e mezzo ha erogato 2000 litri di carburante, fotografa la corsa alle stazioni del cane a 6 zampe. Dopo che Eni ha fissato un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio, ieri ci sono state ovunque file ai distributori. Primi ribassi in linea con lo sconto Eni anche in alcuni impianti IP, e c'è già chi parla di effetto Eni con gli altri marchi spinti a tagliare listini. Bene ma non basta è il mantra che circola tra le imprese più colpite dal caro carburanti. Dalla logistica all'agroalimentare, la richiesta è di misure strutturali, e quella che i gestori FAIB e FEGICA, in allarme per il rischio di perdite, definiscono l'iniziativa improvvisa e improvvisata di Eni, non basta a calmierare le proteste delle categorie. I tassisti minacciano scioperi, il comitato autotrasportatori siciliano li ha già proclamati, agricoltori in piazza in Calabria e in Sicilia con blocchi stradali e presidi. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Dunque Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, supera il 53%.
9: Se le suppletive di Reggio Calabria fossero, come sostenuto nei giorni scorsi, lo specchio del paese, allora i problemi per le prossime politiche sarebbero due, uno nel centrodestra e uno nel centro-sinistra. Il primo per la coalizione di governo è il risultato a due cifre di Futuro Nazionale. L'ex generale Roberto Vannacci ne è consapevole, tanto che commenta: alle prime elezioni sfondiamo il 10% e siamo appena decollati. E nei riequilibri all'interno del centrodestra, la vittoria al sapore azzurro di Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, vicino alla famiglia Berlusconi. Forza Italia si rafforza come ago della bilancia al sud, scalzando il progetto salviniano di una Lega a trazione nazionale già tramontato dai mal di pancia del fronte del nord e dai sondaggi. La seconda è quella all'interno del centro-sinistra. Il campo largo non sfonda, non convince, grazie anche alle divisioni sulle primarie e alla crisi di leadership nel PD. Così la premier Giorgia Meloni preferisce non guardare alla sua destra, dove c'è Futuro Nazionale, ma attaccare il centro-sinistra, e scrive sui social che il centrodestra si conferma unito in ponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Ma può un'elezione suppletiva con un'affluenza al 22,34% essere veramente lo specchio nazionale per le prossime politiche? Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E adesso il punto sul calcio con l'Italia di Mancini, che in Nations League risorge di fatto, travolge 4-1 la Turchia a Bursa.
10: Tutta un'altra Italia. La pioggia di Bursa redime le colpe del brutto KO di Roma col Belgio. Nello stadio a forma di coccodrillo siamo noi a sbranare i turchi di Montella. 9 minuti e in mischia ecco il gol di Bastoni, lui che a Zenica si era fatto espellere nello sciagurato spareggio mondiale contro la Bosnia, piazza la zampata del vantaggio.
11: Dalle difficoltà ho sempre scelto di uscirne a testa alta, di prendermi le mie responsabilità, perché so quello che valgo, so quello che posso dare.
10: Un quarto d'ora e Frattesi sotto misura infila il 2-0. Prima del destro di Caiode che fa il tris, e siamo appena al 27esimo. Il poker lo realizza Più Esposito, titolare insieme al fratello Sebastiano, a inizio ripresa dopo il platonico gol turco di Yılmaz. Venerdì si va a Parigi contro la Francia, che ha vinto anche in Belgio per 1-0, con un'altra classifica ora, ma soprattutto con un'altra Italia. Roberto Mancini a Rai Sport.
12: La squadra ha giocato molto alta, ha giocato bene, ha tenuto la palla, ha imbucato, quindi sono stati bravi tutti. Adesso cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e poi andremo a giocare a Parigi.
10: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E con questo è tutto per questa edizione di GR24. La linea tra un momento torna Simone Spezia, GR24 con gli aggiornamenti alle 9.

0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
1: Dal 9 all'11 ottobre Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
2: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
3: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
4: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
5: 24 mattino.
6: È martedì 29 settembre, le 8 e 16 minuti. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Paolo, ciao.
7: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Ho in mano i quotidiani statunitensi e mi ha colpito, però mi ha colpito relativamente, perché è lo stesso anche sui giornali italiani, che le guerre sono un po' sparite, non, insomma, sono nelle pagine la 2, la 3, ma non sugli articoli di testata che si dedicano a casi di cronaca. È una questione che sto seguendo voluttuosamente, che è quello della definizione del candidato democratico per le prossime elezioni politiche presidenziali. Adesso ci saranno quelle di metà mandato e vedremo cosa ne verrà fuori, però la cosa che mi incuriosisce, ma ne parliamo un'altra volta, è che sono andati a elezione dal PD italiano. Anche lì c'è una minoranza, il Partito Socialista Americano, una minoranza Mamdani o Ocasio-Cortez, che nelle zone dove il Partito Democratico è più forte prendono il sopravvento, però questo pone un limite a invece tutti quei posti dove i democratici devono contendere il seggio ai repubblicani, dove sono necessari candidati più moderati, più centristi, più concreti, più, insomma, meno radicali. È una strana dialettica che dall'Italia si va estendendo anche agli altri partiti, o se vuoi, che noi abbiamo importato da loro. Insomma, comunque ne parliamo un'altra
6: sì,
7: volta.
6: Sì, comunque, quindi guarda Paolo, la risolveranno decidendo prima il programma. Cioè, come
7: no. Sì, inutile che fai lo spiritoso, perché questa storia del programma. Comunque, allora, non prendi, c'hai il Dagens Nyheter?
6: Certo, ovvio, ovvio, ho qua con me.
7: Allora, ecco, allora, come vedrai, non ci credo, perché ti costringo a leggere il titolo, anche la svedesca Dagbladet o l'Aftonbladet. In Svezia è successo un putiferio, perché, come ricorderai, ero tutto esultante perché le elezioni l'aveva vinte, sia pure prendendo meno seggi della volta precedente, la socialdemocratica Magda, ti ricordi che abbiamo scherzato che non riconosceva i film, Magdalena Andersson. Sembrava che ce l'avesse fatta, che riuscisse a fare il governo. Le elezioni sono state il 13 settembre, un governo socialdemocratico, ti ripeto, ha conquistato 8 seggi in meno rispetto al 2022, Però pensavo che non accadeva più come nel 2018, che ci vollero 134 giorni dalle elezioni all'insediamento del nuovo governo socialdemocratico, allora fu diretto da Stefan Löfven. E invece niente, anche lì la mancanza di una legge maggioritaria l'ha messa in balia dei partiti alleati, che sono più di uno. C'è il leader dei moderati Ulf Kristersson, che chiaramente vuole prendere lui il posto, perché dice: ma se dobbiamo fare un patto, un po' come Conte e la Schlein, no? Se dobbiamo fare un patto, allora perché non io, che sono più adatto, sono più bravo? Non so cosa possa vantare Kristersson. E insomma, sono da K12. E mi incuriosisce questa, insomma, nel momento in cui ci sono le guerre che vengono accantonate nelle pagine secondarie dei giornali e che i governi avrebbero bisogno di risolutezza, no? Cioè che si vota, certo, e poi si capisce chi ha vinto, chi ha perso, e chi ha vinto fa il capo, di chi ha vinto fa il governo. Invece questo problema si propone non solo in Italia, ma ne parleremo dopo, verso la fine. La cosa che mi ha fatto più ridere a proposito dell'Italia è che ti ho sentito nella rassegna, quando eri costretto a mettere insieme negli ultimi 5 minuti tutti quei casi e regeni. Guarda, ti aiuta Massimo Gramellini oggi, sì, l'ho visto, con un efficace schemino sulla prima pagina del Corriere, che nello stesso giorno abbiamo appreso che a 10 anni dalla morte di Giulio Regeni la Corte d'Assise ha condannato 3 agenti dei servizi egiziani per il sequestro ma non per l'assassinio. Qui si apre il caso messo in luce già ieri da Giuliano Foschini su Repubblica, che tu hai opportunamente ricordato. Che facciamo? Rompiamo i rapporti con l'Egitto? Ieri sera mi sono divertito moltissimo per un po', perché Lili Gruber ha provato a incastrare Renzi su questo tema e Renzi ha cominciato a pattinare sulle nuvole per ore e ore e ore, finché mi sono stancato, sono andato a prendere un bicchiere d'acqua e quando sono tornato non c'era più Renzi. È ovvio che è un problema, no? Cioè, mi è molto piaciuto l'atteggiamento composto della famiglia Regeni, che ha detto che già aver avuto questa sentenza è un passo fondamentale, e non si è scatenata subito il ritiro dell'ambasciatore, rottura delle relazioni con l'Egitto, anche perché siamo realisti, rompere con l'Egitto in una situazione così complicata come quella del mondo è un'altra partita. Quindi anche mi ha fatto bene, a questo l'hai già citato tu, quel poveretto italiano, dice: ma hanno condannato solo 3, il primo grado di giudizio, non è questione, anche se fosse il terzo grado di giudizio, un uomo politico deve dire la verità, noi non rompiamo con l'Egitto perché in questo momento, nonostante ci abbiano fatto dei torti, perché all'inizio provarono a depestarci, ti ricordi quando diedero delle false prove su una banda di assassini che aveva ucciso Regeni, insomma, hanno fatto delle cose orribili, schifose, ma nonostante tutto questo non possiamo permetterci, sono, come disse una volta,
6: come disse Draghi, come disse Draghi, aspetta, l'ho già fatta preparare a Carmelo mentre mi facevi questo discorso, vai Carmelo, vai.
8: Con questi, chiamiamoli perché sono dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare, uno deve essere franco e deve essere anche pronto a cooperare per assicurare gli interessi del proprio paese.
6: Eccolo qua, no, più volte.
7: Ma se il dittatore, è vero, è il solito discorso, si ripropone ogni volta, sarà un dittatore, ma è quello che sta dalla parte mia, quindi... Però c'è un altro aspetto che mi ha colpito, quando tu hai cominciato a fare l'elenco, che poi ti sei stancato, hai detto vabbè, sono tutte cose... Allora, questo avviene a 10 anni dalla morte, poi sui giornali c'è che a 13 anni dal suicidio, cosiddetto suicidio di David Rossi, una perizia ridà slancio alla tesi secondo cui il manager del Monte dei Paschi fu fatto penzolare da 2 persone prima di cadere dalla finestra, e 2. Poi c'è il caso Garlasco, che appassiona tutta Italia, è il caso di questi anni, per i nuovi inquirenti Nel 2007 i RIS di Parma sapevano che Stasi era innocente, ma nascosero la prova che avrebbe potuto scagionarlo. 2007, quasi 20 anni fa. Poi c'è che un uomo è stato appena indagato per concorso nell'omicidio del cacciatore Bergamini avvenuto nel 1989, cioè 37 anni fa. A quel punto poi torna che dopo essersi preso il loro tempo le autorità francesi sono disposte a inviare in Italia la documentazione sulla strage di Ustica di 46 anni fa e che cioè, è una sfilza di cose avvenute fra i 10 e i 46 anni fa, ma allora riapriamo anche il caso dell'uccisione del re Umberto, cioè non è possibile vivere in un paese dove c'è una continua, ininterrotta riapertura di casi di 10, 20, 30, 40 anni fa e non se ne arriva a capo, perché ogni volta li riapriamo, oggi è un giorno strano perché capita che vengano riaperti tutti insieme, non se ne viene a capo e fra un anno, 6 mesi, di nuovo qualcuno sì. di questi casi verrà riaperto.
6: Oh, senza contare Paolo che quest'anno ci ha anche consegnato le nuove rivelazioni sulla Uno Bianca, tutte da verificare, ancora la strage di Bologna, cioè diciamo è un certo cumulo di cose che non si chiudono mai.
7: Sì, è il paese, l'Italia è il paese dove nulla si chiude mai. Quindi poi fioriscono le teorie complottiste che non si chiudono perché in realtà lo Stato o chi per lui non ha voluto individuare il vero assassino, la vera accolita di assassini, però è strano vivere sì. in un paese dove nulla si chiude mai.
6: Le stragi del 92, 93, sì, diciamo possiamo sì, metterne in fila molte, sì, direi.
7: Caso Reggio Calabria te l'ho lasciato in fondo perché poi si tratta pur sempre delle elezioni suppletive di Reggio Calabria, però ho letto molti articoli intelligenti e quello di Alessandro De Angelis sulla Stampa, la sconfitta di Vannacci ci racconta la differenza tra un fenomeno mediatico legato sì. a una parabola personale e l'innesco di un processo politico reale fondato su un'identità consolidata. Lui gli dà pure della macchietta a Vannacci, ma insomma effettivamente il caso Vannacci è un caso che per la prima volta dobbiamo vedere, per carità, prendendosi un big di Forza Italia è arrivato quasi all'11%, ma è un big di Forza Italia che ha portato le sue clientele ad ogni evidenza, non è il sogno vannacciano. Altro articolo molto bello è quello di Salvatore Merlo, come sempre sul Foglio. Per mesi talk show e sondaggi hanno raccontato il generale con una grande incognita della destra, con un entusiasmo in cui era difficile distinguere la preoccupazione civile dalla gratitudine per gli ascolti. Questo è parente del caso Garlasco, delle cose di cui parlavamo prima. Uno dei motivi per cui si riaprono sempre, perché danno, sono quelle poche cose che danno degli ascolti in televisione, forse anche Vannacci gode della stessa fortuna. Ieri l'incognita è diventato un numero e il numero non cambia l'esito, proprio in un collegio uninominale dove di solito basta poco per ribaltare il risultato. Ovviamente l'articolo più intelligente, l'editoriale più intelligente, l'ha scritto Annalisa Cozzocrea, che è quella da leggere costantemente su Repubblica. Lei fa vedere anche altre cose che non hanno funzionato anche a destra nelle elezioni di ieri. Dice: però si è capito che ieri si è capito che Reggio è una città delusa da un centrosinistra che l'ha governata per 12 anni prima dell'avvento di Francesco Cannizzaro. Francesco Cannizzaro è quel ex parlamentare che ha ceduto il posto all'eletto Roscioli per andare a fare il sindaco di Reggio Calabria. E che in questo caso la divisione della destra non è bastata ad avvantaggiare la sinistra, ma altrove potrebbe funzionare, il campo largo dal canto suo risulta ancora troppo vago e impalpabile, e qui pone, tutti arrivano a porre il problema se il campo largo, che ha ripreso come se niente fosse, il campo largo, leggo un'intervista di Giovanna Vitale su Repubblica a Maggi, dice sì, facciamo la lista unitaria anche con Renzi a patto che sia leale, caro Maggi, ti devi fidare o ti fidi,
6: sì, non, cioè, ti fidi. Non ti fidi, certo.
7: Su, ma anche sui siti, sull'inchiesta Mario Lavia accusa Schlein di avere paura di volare, un famoso titolo di un libro di una cinquantina di anni fa, Guia Soncini si occupa invece dei sindaci, dice il mestiere più infelice di quelli come calabresi che vogliono correre per il sindaco ma non trovano l'interlocutore, non trovano la strada. E noi aspettiamo che, cioè tutti politicamente, da analisti politici, non da tifosi, che il centrosinistra, dopo questa scoppola in presa a Reggio Calabria, sia pure in una situazione dove era difficile vincere, però hanno corso con un loro candidato senza discuterlo e potevano approfittare forse di questa defezione del candidato Vannacciano, anche se va ricordato che siccome quello che ha vinto ha preso il 51%, qualsiasi fosse la combinazione, il resto era il 49, anche se erano tutti insieme, compreso il Vannacciano, il centrodestra lì ha vinto col 51%. E poi esistono i giudici in Italia. Allora io qui ho fatto una riflessione perché ho letto un articolo di Luigi Ferrarella.
6: Delizioso, oggi, diciamo, è una storia di molestie, quindi no, non è granché, però insomma,
7: però io dico, ma come si fa a fare un giornale senza avere Luigi Ferrarella? Perché Luigi Ferrarella ogni giorno becca un caso giudiziario in più che nessun altro giornale ha, tutti i giorni che Dio manda in terra. Ma fate una colletta agli altri giornali, cercate di rubarglielo al Corriere, perché sennò ci saranno quelli come me che sono così degli eroinomani di Ferrarella, sì. Capisci? Hanno bisogno ogni giorno, lo vanno a cercare così. Oggi ne ha trovato uno veramente gigantesco,
6: sì.
7: Di un magistrato che è entrato in magistratura da un anno dopo il tirocinio a Milano, è stato sospeso dalle funzioni dal CSM che per la prima volta ha bloccato servizio e stipendio al magistrato che protesta, adesso sì. Ti dirò cos'è. Allora, chi è? Ex commissario di polizia, 35 anni, magistrato, è in auto, questo è il caso,
6: sì.
7: Quando lungo la strada, vicino a un parcheggio, avvista la giovane che cammina per i fatti suoi, le si affianca con l'auto con la scusa di chiedere indicazioni per il Duomo, le rivolge apprezzamenti spinti. A quel punto la ragazza interdetta sostiene, lei, che l'uomo le abbia mostrato il pene, calandosi i pantaloni, mentre lui, il magistrato, lo nega. Sì. Però dicendo...
6: È la famosa, Paolo, dice Paolo è, la è la famosa separazione delle cerniere, come... scusami.
7: Lui dice solo di aver portato la mano all'altezza del mezzo
6: che comunque dai so, scusami dai no. Ma te lo immagini, scusa, il magistrato,
7: ascolta, ma non è per
6: magistrato
7: ridere.
6: In macchina, scusami,
7: senti,
6: ma il magistrato
7: guarda,
6: in macchina
7: guarda che affianca, stamattina litighiamo,
6: scusami, il magistrato che l'affianca, che le fa degli apprezzamenti, che si mette la mano sul pacco, ma abbi pazienza,
7: una no cosa. Dice no, il pacco l'hai detto tu, nel mezzo dei pantaloni, assieme un qualche invito osè alla giovane. Dice tutto dura una ventina di secondi, dopo i quali la ragazza, fotografata la targa dell'auto, consente così ai carabinieri di risalire al magistrato, il quale, virgolette, rammaricato per il proprio comportamento inappropriato, chiuse virgolette, chiede scusa e dice che una volta ricostruito correttamente l'accaduto, la vicenda potrà essere trattata in maniera equilibrata nelle sedi preposte. Il CSM non ha atteso che di trattarla in maniera equilibrata nelle sedi preposte e, come ti dicevo prima, gli ha bloccato il servizio e segnalo, insomma, rinnovo i miei complimenti a Ferrarella, che non so dove li trova, ma perché gli altri giornalisti non trovano anche loro? Vabbè, basta, complimenti a Ferrarella, ma è la prima volta che il CSM si mostra davvero duro, con la spina dorsale dritta e va giù senza esitazioni, e a quello lì, pene o non pene nel senso non di sentenze esecutive.
6: Paolo, ti prego, grazie, può bastare, direi, grazie, direi che ci sentiamo domani, grazie, a domani,
7: ciao.
9: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
10: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
11: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
12: Finalmente, Franz, con che dati?
11: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
12: E chi lo fa?
11: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
12: Tipo Pantera, quello col TH?
13: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
12: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
14: Arr. Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
18: Aiuto, cadiamo!
17: O ti senti ACT?
19: Oh, che forza!
17: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
20: Funzionalità della prostata?
21: Oh, ti senti così?
20: O ti senti...
21: ACT!
20: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
22: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
23: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
24: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
25: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
2: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
26: State ascoltando un programma offerto da PIMCO 24 mattino.
6: Dunque, queste elezioni suppletive in Calabria per un seggio in Parlamento, che dovevano essere particolarmente rivelatorie della situazione in particolare, dell'andamento e del peso di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, sono risolte con un 11%, come si diceva, al candidato di Futuro Nazionale, ma anche, ci pare di poter dire, con un'affluenza quasi imbarazzante, cioè siamo sotto il 25%. Buongiorno Stefania Craxi, capogruppo al Senato di Forza Italia, e benvenuta, eccoci qua.
0: Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Però se lei guarda nel passato, diciamo che è la media delle elezioni suppletive negli ultimi anni.
6: Sì, sì, che è sempre piuttosto bassa. Quindi forse Craxi l'abbiamo un po' caricata troppo questa elezione, no, suppletiva di Reggio Calabria, sapendo che alla fin fine sarebbe andata, diciamo così, dal punto di vista dell'affluenza, e quindi con un impatto limitato. Cioè, se andiamo ai numeri assoluti, no, il vostro candidato, quello che ha vinto, ha preso 39.000 voti, quello di Vannacci 8.400, cioè siamo in misure da paesino, da piccolo paese, da medio piccola cittadina, ecco.
0: Io però penso che Reggio ha parlato all'Italia, ha vinto la competenza, la credibilità, il buon governo, la coalizione unita. E mi consente anche di rivendicare, ha vinto Forza Italia, che è la forza più liberale e riformista della coalizione. Perché, vede, è facile additare un nemico, facile solleticare le paure degli italiani, o meglio, spengere le paure degli italiani. Però è molto più difficile costruire soluzioni credibili e dare risposte concrete ai cittadini. Questo io penso che i cittadini di Reggio lo abbiano capito. Ed è un scenario nazionale, perché scusi, se la scommessa di Vannacci era di far perdere il centrodestra candidando addirittura un trasfugo del Forza Italia, beh, mi sento di dire che la scommessa Vannacci l'ha persa.
6: Un 11%, appunto, prendendo di fatto quello che era un vostro uomo. Siete un po' preoccupati di quest'esodo progressivo? Pensa che quest'esodo, perché qualcuno l'abbiamo visto e ne è passato, l'abbiamo ospitato anche da queste parti, si arresterà dopo questo risultato di Reggio?
0: No, non siamo preoccupati, perché io penso che questo comportamento di trasfugare da un partito all'altro i cittadini cominciano a condannarlo e a punirlo. Quindi non siamo preoccupati di questo. Ripeto, la nostra è una forza che non ha mai seguito estremismi, populismi di ogni tipo, le mode del momento. Quindi io penso che, tra l'altro, di che pasta si è fatto Vannacci e la natura del suo mondo al contrario si è ben vista in queste elezioni. Ricordo la manipolazione vergognosa della sottosegretario Matilde Siracusano. È un'azione che non ha nulla a che vedere con una leale competizione elettorale, è la prova di mancanza di serietà e di senso delle istituzioni. Quando non si hanno argomenti si cerca di umiliare l'avversario politico. Questo è un metodo che noi condanniamo.
6: Eppure ci sono c'è qualche idea nella maggioranza, diciamo, che continua a circolare, certamente sono settori marginali della maggioranza, che tutto sommato forse un accordo con Vannacci in vista delle elezioni politiche andrebbe fatto. Voi come la pensate?
0: Io penso che sarebbe un errore, snaturerebbe la natura del centrodestra e renderebbe difficile il governo, perché vede, se questo governo ha avuto un merito è quello di tenere la barra dritta sulle coordinate di politica estera storica dell'Italia. Un europeismo che io definisco euroriformismo, di un'Europa che vogliamo cambiare, e un rapporto transatlantico che, al netto dell'inquilino attuale della Casa Bianca, è a fondamento della nostra sicurezza. E su questo non ci troveremo, quindi sarebbe, come dire, un'avventura pericolosa.
6: Certo, mi scusi, è vero che le suppletive generalmente vanno così, però quel dato non può essere sottovalutato, Craxi, penso.
0: Ricordo la suppletiva Monza, dove fu eletto Gagliani, andarono a votare il 19-23% degli elettori. Non è un già, diciamo che c'è una certa disaffezione al voto in Italia. Però le suppletive non sono mai state delle elezioni molto partecipate.
6: Quindi su questo, diciamo, c'è un certo grado di tranquillità. Ho altre due domande.
0: No, c'è anche un grado di dispiacere, naturalmente, sì. Perché ogni competizione elettorale è una scelta che i cittadini hanno il diritto di fare, quindi è un peccato che non la facciano.
6: Ho altre due domande per lei. Lei si è occupata spesso di esteri, è stata anche sottosegretaria agli esteri, e la prima domanda riguarda la sentenza arrivata ieri sul caso di Giulio Regeni. Là c'è una richiesta che è arrivata dagli avvocati, dicono che bisogna rompere i rapporti con l'Egitto, comunque bisogna essere più duri per ottenere innanzitutto il reperimento e poi l'estradizione di queste persone. Cosa pensate voi?
0: Allora, no, non si rompono i rapporti tra gli stati ci si parla, e il governo non ha mai cessato in questi anni di chiedere la verità, la responsabilità del governo egiziano sul caso Regeni, e continuerà a farlo.
6: Anche con durezza, se necessario?
0: Nella franchezza dei rapporti che si hanno con stati comunque che sono stati amici e alleati, quindi certo.
6: Senta, un'ultima domanda, io non so se ne sa qualcosa, perché so che è stata più una riunione dei leader che altro, quella di ieri, ma ne siete arrivati a uno col candidato di Milano oppure no, Craxi?
0: Ho letto come lei i giornali, mi pare di no. Io sono stata ieri tutto il giorno a Reggio Calabria, quindi...
6: La ringrazio, Stefania Craxi, capogruppo al Senato di Forza Italia. Le auguro una buona giornata. Il traffico.
1: Strade in diretta.
3: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sul tratto marchigiano della A14 Adriatica, un incidente provoca code tra Pesaro e Cattolica in direzione Bologna. In Veneto, sulla A13 Bologna-Padova, incolonnamenti per lavori tra Padova Industriale e Bivio A4 in direzione A4. Il traffico resta intenso intorno ai principali centri urbani. In Lombardia, sulla tangenziale di Varese, code per un tamponamento tra un'auto e un autocarro all'altezza del Bivio A8 in direzione Laveno. In Toscana, sulla tangenziale di Livorno, code per un altro incidente tra la Firenze-Pisa-Livorno e Stagno Nord in direzione Genova. Sul tratto laziale dell'autostrada del Sole, code per un veicolo in avaria tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Milano. Infine, sul tratto campano della 1, code tra la tangenziale di Napoli e Napoli Porto verso Napoli per traffico sostenuto e per un incidente con moto coinvolta all'altezza dello svincolo per il centro direzionale. È tutto, fate buon viaggio.
1: 24 mattino.
6: Accolgo la critica di qualche ascoltatore che dice forse abbiamo scherzato un po' troppo sulla vicenda del magistrato, scarso rispetto nei confronti della persona che ha subito quelle molestie, che non sono state molestie fisiche ma sempre molestie erano, vero, diciamo che l'episodio in sé... Era curioso e si prestava. Quindi critica accolta e scuse presentate. Igor Taruffi, responsabile dell'organizzazione del Partito Democratico, buongiorno.
4: Buongiorno.
6: Allora, al di là di questa, l'abbiamo già commentato con Stefania Craxi un attimo fa, al di là di questa affluenza molto scarsa, non è che le cose abbiano funzionato particolarmente bene a Reggio Calabria per voi?
4: Ma diciamo che il risultato è abbastanza in linea in realtà con quello delle amministrative di qualche mese fa, se guardiamo i numeri, diciamo ovviamente in presenza, come il dottor Ribadere, di un'affluenza molto molto scarsa, quindi il primo dato ovviamente è questo. Però se guardiamo i numeri, sostanzialmente il centro-sinistra, anzi diciamo rispetto alle amministrative, ovviamente sono elezioni diverse, ma per dare un termine della situazione che c'è, ovviamente che conosciamo, insomma, dal punto di vista politico a Reggio Calabria, alle amministrative il centro-sinistra si era fermato poco intorno al 25%, oggi siamo a queste elezioni al 36%, il centro-destra con Cannizzaro aveva vinto al 70%, oggi sostanzialmente tra il candidato del centrodestra e quello di Vannacci fanno poco più del 62%, insomma Reggio Calabria sappiamo da questo punto di vista essere per noi un territorio complicato, difficile, quindi il risultato è in linea purtroppo con quello che è successo anche alle amministrative.
6: È ovvio che abbiamo a questo punto uno sguardo abbastanza... Che guarda alle prossime elezioni politiche. Mi sembra che anche il governo e la Presidente del Consiglio inizino ad avere questo sguardo. Lei pensa che si voterà a maggio?
4: Ah, non lo so, questo oggettivamente non lo so, perché se voti a maggio, lo ricordo, è necessario che ci sono due passaggi fondamentali. Il primo sono le dimissioni della Presidente del Consiglio e il secondo ovviamente le valutazioni del Capo dello Stato, che è la persona deputata, la figura deputata a sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni. Però, ripeto, per anticipare il voto rispetto alla fine naturale della legislatura, che sarebbe settembre dell'anno prossimo, devono intercorrere le dimissioni della Presidente del Consiglio, e quindi forse l'unica persona in Italia...
5: Voi preferireste Taruffi oppure no?
4: Ma io penso che noi prima andiamo al voto meglio è, perché l'Italia ha bisogno di un governo diverso da questo, che risolve i problemi innanzitutto sul piano economico e sociale, quindi per quanto mi riguarda prima si vota meglio è, non c'è dubbio, però ripeto, è una scelta che è nelle mani della Presidente del Consiglio, che ripeto deve dimettersi per avviare le procedure.
5: Oh, prima si vota, però se si vota presto ci dovete arrivare con un candidato, cioè qualcuno che si candidi alla Presidenza del Consiglio. Chi sarà? E come si sceglierà?
4: Come abbiamo sempre detto e come stiamo ribadendo da settimane, non è che bisogna inventarsi molto, ci sono due modi per scegliere la figura che guida una coalizione: o il partito che ha maggiore consenso elettorale indica la persona che guida la coalizione, oppure si presenta di richieste da parte degli alleati e si fanno le primarie. Non vedo particolari problemi in nessuno dei casi, ecco. Mi sembra, diciamo, sostanzialmente quello che accade.
5: Ma quando lo decidete voi del centro, diciamo del centro-sinistra, quando lo decidete se si fanno le primarie o se...
4: Come dicevamo prima, ovviamente, diciamo così, c'è una variabile che, ripeto, non è secondaria, e l'abbiamo appena affrontata, nel senso che è una variabile non indipendente, e ripeto, sento spesso dire siamo in anticipo, siamo in ritardo, siamo lunghi. In realtà poi bisogna vedere quando si va a votare. In ogni caso noi saremo pronti, e se le primarie saranno la scelta, saremo, diciamo così, ovviamente anche su quel fronte pronti a fare quello che è necessario. Non abbiamo paura del voto degli italiani, non abbiamo paura del voto del popolo del centro-sinistra. Ecco.
5: C'è questo mantra, prima il programma. Quando arriva questo programma, Taruffi?
4: Ma anche qui, diciamo, bisogna essere chiari, le opposizioni in forma peraltro unitaria hanno sottoscritto tante proposte di legge in questi anni, dal lavoro alla sanità, dall'energia, arriverà a breve una proposta di legge sul tema energia, alle politiche economiche, insomma, non è che partiamo da zero. Ovviamente c'è stato un lavoro, ripeto, in questi anni nel Parlamento e nel Paese, perché anche parlando di politica estera vorrei ricordare che, per quanto importante, ovviamente fondamentale, il conflitto russo-ucraino, la politica estera non si riassume solo in quel conflitto, ci sono tanti quadranti di tensioni su cui ci sono tensioni nel mondo, in cui il centro-sinistra, il campo progressista è perfettamente allineato, unito. E ricordo l'anno scorso la più grande manifestazione fatta in Europa, organizzata da forze politiche per contrastare i crimini che stavano avvenendo e denunciare i crimini che stavano avvenendo a Gaza, l'ha fatta il centro-sinistra alla luce, diciamo, di una proposta sottoscritta, una risoluzione sottoscritta in Parlamento da tutte le forze politiche.
5: Però è chiaro, mi scusi, Taruffi, che il conflitto, che l'invasione russa dell'Ucraina e tutte le sue conseguenze sono più rilevanti dal punto di vista politico, perché sono qua, sono in Europa, sono accanto a noi, cioè sono al confine con quello che è il nostro territorio. E non avere una posizione comune su quello è rilevante, non concorda su questo?
4: Ma guardi, anche da questo punto di vista lo ribadiamo spesso, siccome il sostegno al paese aggredito, all'Ucraina, è un sostegno che nessuno ha messo in discussione dal primo minuto, quindi non è che qualcuno ha messo in discussione, perché è un fatto storico, la Russia ha aggredito l'Ucraina ed è stato...
5: Però qua si discute, mi scusi, il sostegno armato, il tema che pone il Movimento 5 Stelle, il sostegno armato, non è il sostegno generico. No?
4: Stavo arrivando. Allo stesso tempo siamo tutti consapevoli che come sempre il conflitto la guerra non si concluderà se non anche attraverso una via diplomatica, sulla quale noi chiediamo unitariamente, in modo unito al governo, e abbiamo chiesto al governo in questi anni di assumere un'iniziativa che non c'è stata, sia a livello nazionale che a livello europeo. Quindi anche su quel quadrante io ho la certezza granitica che una soluzione, diciamo, che ci troverà tutti insieme, la troviamo, perché è già nelle cose, insomma, non stiamo parlando di divisioni o di sensibilità diverse che precludono la possibilità di trovare una sintesi, come peraltro mi si consenta, diciamo, il centrodestra, che pure sta governando da 4 anni sulla questione, sulla politica estera in generale, come dire, la Presidente del Consiglio, i 2 vicepresidenti dicono sempre 3 cose diverse, quindi e nessuno sta mettendo in discussione
5: però il votano, che però votano sempre,
4: ma anche questo non è vero, perché al Parlamento europeo votano sempre in 3 modi diversi, e al Parlamento italiano spesso e volentieri fanno risoluzioni in cui c'è scritto niente, e quindi evitano il tema.
5: Sì, però quello che dico è questo, no? Metti che arrivate a

0: diciamo così, sì, è una cosa che ci portiamo dietro, no? Da ogni tot anni quando si vota emerge questo tema e alla fine le sintesi si sono sempre trovate, quindi io penso che molto prima di giugno noi dovremo ovviamente dare una cornice programmatica all'interno della quale
1: inserire anche questo elemento, anche questo elemento. La ringrazio, Igor Taruffi, responsabile organizzazione del PD, c'è il giornale radio, grazie a tutta la squadra, ci risentiamo domattina alle 6.30 da Simone Spezia, una buona giornata.
2: PIMCO vi ha presentato

0: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
2: evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
5: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
6: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
7: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
6: Ma tutto tutto?
7: Tutto tutto.
6: Ma chi? Ma come?
7: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
8: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
9: Abbiamo visto l'incendio.
10: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
11: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
12: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
13: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
14: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro, scegli Belfor.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
17: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.

0: Madre e figlia avvelenate con la ricina, perquisizione in corso in casa di Gianni Di Vita. Garlasco, chiusa l'inchiesta su Sempio, si va verso un processo per omicidio aggravato. Nation League, l'Italia si desta. Mancini incassa un convincente 4-1 sulla Turchia. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono. Un aggiornamento di pochi momenti fa, dunque la vicenda, la ricorderete, madre e figlia avvelenate con la ricina. In questi minuti è in corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne appunto morte avvelenate nello scorso mese di dicembre. Ovviamente vi daremo aggiornamenti su questa vicenda. Nella notte, torniamo dunque all'attualità internazionale, scontri nel villaggio di Jalud, nella Cisgiordania centrale, tra coloni e forze di sicurezza israeliane.
1: Gli scontri sono scoppiati nella notte alle porte di Jalud, nella Cisgiordania centrale, dove la tensione era rimasta altissima da quando a luglio scorso alcuni coloni avevano occupato tre case alla periferia della città, cacciando le famiglie palestinesi. Da un lato circa un centinaio di coloni animatori dell'assedio prima e del presidio permanente poi, dall'altro l'esercito israeliano e la polizia di frontiera mandati a far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che ora impone lo sgombero degli occupanti e il rientro in sicurezza dei legittimi proprietari. Due coloni in manette, diverse altre case incendiate, il bilancio degli scontri, mentre le violenze si sono subito propagate ad altre zone della West Bank. I coloni, riferiscono media palestinesi, hanno fatto irruzione nel villaggio di Hariut, aggredendo e ferendo una donna anziana, e in quello di Al-Mughayr, dove una molotov ha centrato la finestra di una casa dove dormiva un'intera famiglia. Ad alimentare la tensione, i recenti bandi del governo di Tel Aviv per la costruzione di oltre 3.400 case nell'area, cui è seguita la condanna di parte della comunità internazionale perché impedirebbero di fatto la creazione di uno Stato palestinese. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Ucraina missili e droni russi hanno attaccato nella notte la capitale Kiev, nel quartiere di Solomianskij. Un istituto scolastico è stato colpito da un razzo e ha preso fuoco. Nel quartiere di Olisivskij, invece nel sud della città, la caduta di detriti ha provocato un incendio sul tetto di un edificio residenziale di 5 piani. Torniamo invece in Italia. Alberto Stasi è stato fermato per un dato scientifico già smentito prima del fermo. Accadeva il fermo ovviamente del settembre 2007. È di fatto la novità che emerge nel comunicato stampa della Procura di Pavia, che ha riaperto il caso Garlasco.
2: Il 24 settembre 2007, un mese e mezzo dopo il delitto, Alberto Stasi fu posto in stato di fermo perché, secondo l'accusa, sul pedale della sua bicicletta c'era il DNA di Chiara Poggi. 19 anni dopo, la Procura di Pavia scrive che quella traccia non è mai esistita e soprattutto che i carabinieri lo accertarono già allora con le controanalisi, i cui risultati però furono tenuti nascosti. È uno degli elementi che emerge dall'avviso di fine indagini a carico di Andrea Sempio, per il quale è confermata l'accusa di omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Di fatto è il preludio alla richiesta di rinvio a giudizio. Secondo le ultime perizie, altri elementi scagionerebbero Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, a partire dall'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove fu trovato il corpo della ragazza. Sarebbe di Sempio, come quella sul pavimento, conclusioni che i legali dell'indagato smentiscono a partire dal numero di scarpe che non corrisponderebbe. Tutti atti ora al vaglio dei legali di Stasi in vista della revisione del processo. Per gli avvocati della famiglia Poggi invece non c'è alcun elemento nuovo, basta con la ricerca di un colpevole alternativo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Naturalmente carburanti, dunque benzina e gasolio sempre al centro dell'interesse ovviamente dell'attualità. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy poco fa rende nota che in base agli ultimi dati il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service è in leggera discesa. Questo uno degli effetti dunque degli interventi dei due dei principali produttori. Ma direi che è il punto di sentire un po' come tutto questo impatta anche, poiché nel frattempo la questione iraniana e la crisi del Golfo non trova soluzione, dicevo, come impatta questo sui mercati. Lo facciamo con Deborah Rosciani.
3: Buona mattinata a tutti. Sì, a tutti questi elementi aggiungiamo anche le tensioni sul mercato dei bond che continuano a frenare anche l'attività degli operatori finanziari. L'Europa riparte di nuovo cauta, questa mattina moderatamente positiva, spicca il rialzo di Piazza Affari sopra i 52.000 punti, un rialzo di quasi mezzo punto percentuale. Il petrolio nuovamente alto, in questi giorni più con lo spot stiamo monitorando i futures, sul Brent siamo a $107, sul greggio americano siamo a 94. Andando appunto a Piazza Affari, i titoli che stanno partendo bene, abbiamo un rialzo di Tecnoprob ed Abio, più 4%, STM più 2,80, Prysmian più 2, Moncler ed Unipol in rialzo dello 0,9%, mentre abbiamo un calo dell'1,8% per Fincantieri. C'è un calo anche per Eni, il settore petrolifero grandemente osservato in questo periodo, Eni in particolar modo proprio per l'iniziativa della quale abbiamo tanto parlato, cioè la fissazione di un tetto per i prezzi alla pompa. L'euro stamane è a 1,1361 sul dollaro, ieri chiusura negativa per Wall Street e questa mattina tutta negativa anche la situazione in Asia. Per ora è tutto.
0: Grazie anche Deborah Rosciani, gli aggiornamenti naturalmente nel corso della mattinata. Vi abbiamo segnalato la notizia di scontri durissimi in Cisgiordania. Poco fa il presidente israeliano Isaac Herzog ha condannato le violenze dei coloni estremisti che durante la notte appunto hanno scatenato scontri e appiccato incendi per impedire che l'IDS facesse rientrare nelle loro abitazioni una famiglia palestinese di Jalud. E direi che con questo abbiamo, credo, dato le principali notizie di questa mattina. La linea ora ad Alessandro Milan e a Leonardo Manera. Pietro Lacorte in regia. GR24 torna alle 10.

0: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
1: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
2: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
6: Nel tempo libero ascolto sempre Radio 24.

0: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan. Con Leonardo Manera.
1: Che bello quando mio figlio era piccolo, gli dicevo fai questa cosa e lui la faceva.
2: Ah, ma non era la presigla fatta ieri da Beniamino Bonetti?
1: No, avrà avuto quei 7-8 anni, non lo so, adesso quest'anno ne compie 18, figurati. Era bello quando potevo comandare a bacchetta mio figlio.
3: La vita è così.
2: Di che papà è bravo.
1: Esatto.
2: Di che papà in onda è il migliore.
1: Sono passati 7-8 anni e adesso
2: vabbè. La situazione è uscita.
1: È andata così. È andata così.
2: La vita va così. È così.
1: Vabbè.
2: D'altra parte è così. E l'abbiamo dette tutte.
1: Bene, grazie di essere stati con noi anche oggi.
2: Oggi è la puntata più corta della storia di Uno Nessuno 100.000.
1: No, oggi abbiamo tanti argomenti.
2: Sì,
1: parliamo tutto il giorno del generale Garofano, hai detto.
2: No. Sui giornali è pieno, ieri era anche da Giletti, ero lì in attesa. Tra poco c'è Garofano. Inquadravano Garofano, era sempre sull'attenti come un vero generale. Alle 11 ho spento, ho detto Giletti.
1: Ah, quindi non hai guardato l'Italia ieri sera?
2: No. Pensa che ho scoperto stamattina che aveva vinto.
1: Io il primo tempo ho giocato molto bene l'Italia, devo dire, una bella partita.
2: E quindi attendevo il generale
1: Garofano. Però posso dire che adesso mi attirerò le ire di tutti gli interisti, lo so già. Allora Pio Esposito segna, è forte, però ha sempre lo stesso modo di giocare, spalle alla porta, braccia larghe e si diferma, ma gioca un po' a pallone, sempre braccia larghe, così spalle alla porta, si appoggia su quello dietro, ma dai. Mi dà, guarda, è un fastidio fisico che provo quando lo vedo giocare così, sempre uguale.
2: Difendilo
1: braccia larghe, spalle alla porta, si appoggia su quello dietro, poi o si gira o la passa. È una cosa che alla fine comincia a darmi un fastidio fisico proprio.
2: Sfrutta la sua mole.
1: Sì, ho capito,
2: imponente.
1: Ma gioca a pallone, porca miseria. Vabbè, niente,
2: basta. È lui l'anti-interista, Leonardo Manera, voi pensate che sia io?
1: No, invece preferisco il fratello, Sebastiano. Bastianazzo.
2: Va bene, dai. Allora, siamo qui con Pietro Lacorte, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi.
4: Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Pietro Lacorte, Lorenzo Nespoli.
2: È partito.
4: Oggi abbiamo questi personaggi che ci aiutano con la diretta.
2: È partito.
4: Io perciò.
2: Insieme.
4: Salutiamo tutti gli amici di Sciacca e anche tutte quelle dalla Sicilia che sono in ascolto. Perciò.
2: Molto bene, insieme a Leonardo Manera, come avrete forse intuito.
4: Saluto anche i miei parenti di Campobello di Legata.
1: Siamo pronti per partire?
2: Non lo so.
1: Ma guarda, che poi alla fine sarebbe bello far due ore così proprio di cazzeggio senza dire niente,
2: sì,
1: no?
2: su radio Bonetti potresti farlo.
1: Invece radio 24, dopo a un certo punto bisogna dire adesso parliamo di parliamone. Sarebbe bello fare una trasmissione un po' così di cazzeggio, qualche ascoltatore, un paio di musiche senza contenuti.
2: Radio Bonetti.
1: Contenuti, c'è un comico che c'era un gruppo il cui spettacolo si chiamava Contenuti Zero e io farei una cosa così.
2: Vabbè. Radio Bonetti. Progetto, non ho citato altre radio vere perché per rispetto verso tutte le radio
1: avrebbe un grandissimo ascolto. Fateci sapere se eventualmente vi piacerebbe una trasmissione di questo tipo senza contenuti, un po' di cazzeggio, qualche vostra telefonata, un paio di canzoni.
2: Sai cosa, dove la mettere anche su Rai 3, Radio 3, Radio Rai 3, tra una musica sinfonica e un approfondimento culturale.
1: Per Radio 24 sarebbe una novità perché tutti cercano di parlare di qualche argomento, noi invece no, sarebbe una novità assoluta.

0: Tu, Leonardo, ieri hai fatto la coda per far benzina.
1: No, non so. Assolutamente no.
0: Ah, avrei detto il contrario.
1: Ma no, perché? Per il provvedimento che... l'iniziativa, diciamo così, che è stata presa da alcune compagnie petrolifere che hanno abbassato per un po'.
0: Per un po'. Allora, sì, io non amo... Non voglio fare nessuna polemica, però mi interessa sempre il comportamento psicologico delle persone, no?
1: Qui già c'è un'accusa implicita e un denigrare le persone che sperando di risparmiare un po' di euro sono andate a far benzina.
0: Stai
1: già denigrando dentro di te.
0: La domanda
1: Una concezione negativa di queste persone che hanno tutto il diritto di risparmiare qualche dollaro.
0: Certo, ci mancherebbe. La domanda però è: ma se non eravate in riserva sparata, perché fare la coda magari di mezz'ora, visto che il tetto al prezzo dura 30 giorni prorogabili?
1: Non si fidano che ecco, possa durare 30 giorni. E anch'io su questo ho dei dubbi, perché visto come vanno le cose, magari poi c'è qualche crisi petrolifera che ma sai che le compagnie petrolifere possono cambiare idea da un giorno all'altro. Se sale il prezzo del barile, dipendiamo dal barile.
0: Sì. Ripeto,
1: siamo schiavi del barile.
0: Se non siete in riserva, se non è in riserva deve fare benzina. Ma se no, perché io, per esempio, io se facessi mezz'ora di coda per far benzina risparmierei 10 euro del pieno e ne spenderei 4 in Malox che devo prendere.
1: Esagerato, dai.
0: Due pastigliette.
1: Mamma mia.
0: E due pastigliette.
1: Ma scusa, no. Invece hanno ragione, perché
0: avrei comunque risparmiato 6 euro.
1: Sì, ma metti che domani c'è qualche problema con i vari stretti che ci sono qua e là nel mondo, di nuovo le compagnie petrolifere dicono: no, purtroppo non possiamo mantenere la promessa. Vabbè. E quindi qualcuno...
0: Comunque, chiedo, magari avete fatto mezz'ora di coda e dopo un po' è esaurito il carburante, peraltro. Quindi...
1: Ma non si può mettere tutti la benzina agricola che costa meno dentro? È un reato?
0: Sì, è un reato.
1: Ma non lo so, oggi vado da un contadino, vedo se è la benzina agricola.
0: È un reato. Non
1: c'è qualche contadino tipo Attrezzo sull'Adda, così?
0: Ci sono reati più gravi, però è un reato.
1: Non lo so, secondo me non vado in carcere se metto la benzina agricola.
0: In carcere sei incensurato?
1: Naturalmente.
0: E allora no, non penso che tu
1: Ma no, figurati. Andiamo tutti dai contadini a prendere la benzina. Questa è la mia proposta di oggi.
0: No,
1: tutti dai contadini a farci dare la benzina agricola.
0: Stai stigando le persone a commettere dei reati non gravissimi.
1: È un reato minore. Nessuno va a controllare se avete la benzina agricola nel serbatoio.
0: Ma poi non si rovina il motore. Arrivano i precisetti. Ah, Pietro La Corte dice: farà molto fumo. Immagina. Vediamo se arrivano ad essere i nostri precisetti ingegneri biomeccanici.
1: Mio padre la metteva normalmente la benzina agricola. Ha passato una vita con la benzina agricola, mio padre.
0: Va bene. Il secondo tema, invece, la seconda domanda che voglio porre è eminentemente politica. Ma hai visto anche tu cosa è successo a Reggio Calabria? Il vero dato, secondo me, è l'affluenza al 22%, è un disastro. Vabbè, erano suppletive, però insomma, è un dato.
1: Non gliene frega più niente a nessuno, almeno a Reggio Calabria.
0: Premessa: sapete bene quanto poco bene io pensi politicamente del generale Vannacci e di chi lo vota. Questo l'ho sempre dichiarato. Però non trovi incredibili i titoli? Flop di Vannacci, disastro Vannacci. Ha preso il suo candidato il 10,9%. Sì, è vero, non ha fatto perdere il centrodestra, ma alla prima elezione.
1: Pensa se alle politiche prenderà il 10%, sarebbe un grandissimo successo, no?
0: Ma cioè, invece di inquietarsi per chi è contro il movimento politico di Vannacci e le sue idee, invece di inquietarsi per questo 10,9, fallimento Vannacci.
1: È incredibile. Questa dà proprio l'idea di come tutto venga interpretato poi al di là dei dati di fatto oggettivi, perché il 10% per un partito è tanto.
0: Sì, è che lui aveva detto sarà la nostra Sassonia, sì. E soprattutto il tema politico, che non è che siamo proprio imbecilli, abbiamo ben capito, il candidato di centrodestra ha vinto nonostante Vannacci non l'abbia appoggiato. Quindi questo lo abbiamo capito bene. ma quel 10,9%
1: è tanto
0: alla prima votazione.
1: Ma tutti voi giornalisti che siete tutti di sinistra,
0: ma io sono giornalista, vedi che sto
1: voi che siete, insomma, non vedete l'ora di affossare Vannacci essendo tutti voi dall'altra parte.
0: Ma
1: qui
0: io vedi che ho detto il contrario.
1: Sì.
0: Ho detto il contrario.
1: Fai
0: ho
1: un
0: detto...
1: po' la fronda per,
0: ho detto
1: per
0: che invece...
1: ammiccare gli elettori di Vannacci.
0: No, ho detto...
1: Tu ammicchi, stai
0: no,
1: ammiccando.
0: No. Ho detto che invece, che invece secondo me è stato un risultato molto molto
1: significativo.
0: Positivo per Vannacci. Anzi, lo abbiamo chiamato per un altro motivo, ma chiediamolo a colui che di politica ne sa moltissimo. È il nostro amico Luigi Manconi. Buongiorno, ciao Luigi.
2: Eccoci. Buongiorno a voi, agli ascoltatori, a Leonardo.
0: Non so se... Non so se hai sentito, ma io contesto tutti i titoli sul flop di Vannacci a Reggio Calabria, che è vero, lo sappiamo, non ha tolto la vittoria al centrodestra, in questo senso non è stato decisivo, ma Cribbio ha preso il 10,9% il suo candidato. Cioè, come si fa?
2: Certamente per Vannacci è un ottimo risultato, perché appunto aveva di fronte un avversario, quello del centrodestra, che aveva una forza notevolissima, quindi al suo primo esordio, attenzione, questo è importantissimo, alla sua prima prova elettorale, la prima volta cioè che quel partito veniva indicato in una scheda elettorale, e quindi anche la novità del nome, quel futuro nazionale, il risultato non è certo negativo per Vannacci.
0: No, sui giornali oggi si legge flop, disastro.
2: Sì, perché il circospetto, il prudente e il cauto Vannacci a sua volta aveva fatto l'errore di annunciare
0: sì, la
2: sua Sassonia.
0: Far
2: immaginare un successo di maggiore portata.
0: Ah beh, certo, se lui dice prendiamo il 30% e poi dopo ne prende solo il 19%.
1: È anche inquietante che a Reggio Calabria abbiano votato così pochi, nel senso,
0: disastro,
1: 22%.
0: Comunque, noi abbiamo chiamato Luigi Manconi per un'altra vicenda, secondo me anche ben più seria e ben più grave, delle politiche che sono importanti. Lo sapete, avete sentito i giornali radio, avete letto i giornali, ieri c'è stata la prima condanna per 3 dei 4 imputati egiziani per l'uccisione di Giulio Regeni, accusati e condannati in primo grado per sequestro. Allora intanto spieghiamo bene, non è stato dimostrato l'omicidio, non è che sia una follia giudiziaria. Hanno sequestrato Giulio Regeni, lo hanno torturato, è ovvio che la morte è stata una conseguenza di tutto ciò, ma in tribunale bisogna sempre attribuire dei nomi, delle colpe relative agli imputati per quei reati. Non è stata trovata la prova che quelle persone che erano sotto processo siano legati anche alla sua morte, però caro Luigi, mi sembra scontato, no? Che la morte
2: sì, è esattamente come dici tu. Questa sentenza, per un verso, ha un'importanza morale e politica estremamente significativa, perché afferma in maniera inequivocabile che il rapimento di Giulio Regeni e conseguentemente la sua morte si deve all'opera di esponenti, alti funzionari degli apparati della sicurezza del regime egiziano, in particolare dirigenti di quella National Security, che appunto hanno un ruolo di repressione degli oppositori presunti, come nel caso di Giulio Regeni, del regime di El-Sisi. Questa prima affermazione resta intoccabile, come dire, resta un punto non cancellabile, non contestabile. D'altra parte, anche questo mi sembra di enorme significato morale e giuridico, si è dimostrato che il nostro, a differenza di quello egiziano, è uno stato di diritto. E dunque esige lo Stato di diritto, lo nostro ordinamento giuridico garantista esige che siano provate le responsabilità penali personali.
0: Esatto, esatto.
2: Non si erano raggiunte nel dibattimento le prove certe, diciamo, formali, determinate, dettagliate della responsabilità degli imputati in ordine all'attività di tortura e a quella di uccisione di Regina.
0: Però è chiaro che sono stati assolti. Però io su questo vorrei farvi sentire un audio. Noi, caro Leonardo, sai che lo chiamiamo in genere il pacato Antonio. No, Antonio Tajani, ministro degli esteri in Italia, perché qui è il tema fondamentale. I parenti di Giulio Regeni dicono ora il governo italiano rompa con l'Egitto. Sentite che cosa ha detto il ministro Tajani.
3: Sappiamo che c'è stato un omicidio, quindi è stata una cosa inaccettabile, ma ora devono essere puniti i colpevoli, non è l'Egitto in quanto tale che è colpevole, sono tre persone che sono colpevoli di omicidio, quindi vedremo quello che accadrà.
0: Insomma, tre persone, non l'Egitto. Queste tre persone sono alti funzionari dello Stato egiziano. Dopodiché.
2: Ascolta. Qui la pacatezza proverbiale di Antonio Tajani è precipitata in un opportunismo che non gli fa onore. Anzi, io ritengo sia stata una dichiarazione davvero infelice. Antonio Tajani, il 3 settembre, ha incontrato Al-Sisi, hanno rafforzato quelli che si dicono in questi casi i legami di amicizia tra i due paesi, hanno parlato di relazioni economiche, di relazioni diplomatiche, di relazioni tra le nostre grandi aziende e le aziende egiziane, non hanno parlato di diritti umani, e al capo di questa agenda dei diritti umani stava e sta appunto l'uccisione di Giulio Regeni. Tajani ha detto una cosa oltretutto falsa. Uso intenzionalmente un termine così brutale perché io ho rispetto per quest'uomo politico, ma dire che questa sentenza afferma esclusivamente la responsabilità di tre persone è come dire all'opposto dichiara l'innocenza dello Stato egiziano, è falso, semplicemente falso.
0: Sì, perché sono tre persone.
2: Per 11 anni lo Stato egiziano, con tutti i suoi apparati, con la sua magistratura, col suo ceto politico, con le parole esplicite di Al-Sisi, hanno tutelato queste tre persone.
0: Sì, ricordiamo che non hanno mai neanche fornito gli indirizzi di casa per evitare che gli venisse notificata la.
1: C'è un limite alla ragion di Stato, cioè Tajani evidentemente ha fatto quelle dichiarazioni per non
2: lo scienziato della politica Leonardo Manera ha sottolineato molto opportunamente il dilemma, che è un dilemma politico innanzitutto. C'è un limite al realismo politico? A mio avviso c'è. E in questo caso questo limite è stato violato, perché rispetto alla sorte di Giulio Regeni era in gioco non la vita di un cittadino italiano, ma la nostra stessa sovranità nazionale, cioè l'atteggiamento del regime egiziano è stata quella di offendere e di oltraggiare la nostra indipendenza nazionale, la nostra sovranità, il nostro diritto dovere a tutelare i connazionali italiani in un altro paese.
0: Però Luigi, ti faccio questa domanda perché c'è una connazionale, no, è un caso che noi abbiamo seguito e continueremo a seguire, che è in Egitto. Si chiama Nessy Guerra, che spesso è nostra ospite, quindi i nostri ascoltatori sapranno che è lì in Egitto, bloccata da 3 anni con un marito violento, pluricondannato, e non riesce a tornare con la bambina. Oggi
1: pluricondannato, scusa, ma a piede libero adesso,
0: sì, piede
1: tra l'altro,
0: libero,
1: il marito.
0: E oggi la stampa mette proprio in relazione le due storie, cioè dire forse questa dichiarazione di italiani, comunque del governo italiano, è per il timore che se no l'Egitto non ci restituirà Nessy Guerra. Lo so che è brutale, ma i regimi fanno anche questo tipo di discorsi,
2: I regimi fanno costantemente questi tipi di discorsi.
0: Ricordate il caso di Cecilia Sala in Iran, giusto?
2: Assolutamente.
0: No? Per dire.
2: Qui torniamo al discorso centrale sollevato da Leonardo Manera. Qual è l'idea di sovranità che l'Italia coltiva di se stessa? Qual è la sua capacità di avere relazioni, come giusto che sia, non subalterne tuttavia con l'Egitto, cioè la sua capacità di pressione, cioè la sua possibilità di mettere in cima all'agenda politica del rapporto con l'Egitto la tutela dei diritti umani e quindi la verità su Giulio Regeni e quindi la libertà di una donna condannata, non mi ricordo se tu l'hai ribadito, per adulterio.
0: Sì, sì, no, non oggi, ma l'abbiamo raccontato. Appunto, forse adesso i tanti bistrattati, in qualche caso Stati Uniti d'America, hanno delle capacità di pressione sugli stati che forse noi, che dipendiamo anche dalla tanta energia che prendiamo in Egitto, magari non abbiamo.
2: Attenzione, questo è un. Qui c'è il rischio di un equivoco che si riproduce all'infinito pericolosamente, cioè noi dipendiamo dall'Egitto, ma attenzione,
1: anche loro hanno.
2: Dipende da noi, l'Egitto dipende da noi, perché rispetto al tema cruciale dell'energia, c'è una reciprocità di dipendenza e quindi un sistema di relazioni in cui io mi aspetto che l'Italia, certo in nome anche del realismo politico, sia capace di negoziare, mediare, ma questa capacità di negoziato e di mediazione nell'arco di 11 anni, tanti sono passati dall'assassinio di Giulio Regeni, non è stata mai esercitata. L'Italia nei confronti dell'Egitto ha assunto costantemente un atteggiamento di inerzia e questo da parte dei diversi governi, quindi anche quelle espressioni della mia parte politica che si sono susseguiti. Ricordo che nel 2020, nell'arco di 35 giorni, 4 visite di Stato si sono tenute tra Italia e Egitto, 4, con 4 ministri che sono andati in quel paese, quindi altro che ordinarie relazioni diplomatiche, si sono via via intensificate e durante questo lungo periodo di rapporti economici, diplomatici, giuridici, politici, mai l'Italia ha avuto, diciamo così, la fierezza, la dignità di dire la sorte di coloro che hanno ucciso Giulio Regeni è tema delle nostre trattative, è punto fondamentale di negoziato.
1: Questo fa parte di un'impostazione generale, secondo lei, della diplomazia italiana? Non solo con l'Egitto, ma diciamo anche con altri paesi?
2: Non direi della diplomazia, perché per la diplomazia il negoziato è la trattativa.
0: Della politica forse italiana.
2: È appunto il programma stesso, la vocazione stessa. Io dico che questa inerzia da me osservata e che sono in grado di documentare è stata responsabilità dei diversi governi che si sono succeduti e che dal primo momento hanno definito quello di Al-Sisi un governo amico, questo mentre quello stesso governo attraverso i suoi apparati ordiva trame, cospirazioni per fregiare l'immagine di Giulio Regeni e per attrezzare prove alternative per sollevare da qualunque responsabilità quegli apparati, sì, e quegli uomini degli apparati che ieri sono stati condannati.
0: Intanto vedremo noi, grazie a Luigi Manconi, grazie per essere stato qui, vedremo che tipi di svolgimenti ci saranno, anche se il caso Nessy Guerra è davvero collegato, non è che avremo mai una prova certa, non verrà mai fatta alcuna dichiarazione in merito.
1: Bisogna capire se veniamo più rispettati, se cerchiamo sempre di stemperare oppure se anche in modo pubblico vengono evidenziate le nostre ragioni. Sì. E forse è la seconda, mi viene da dire, no?
0: Andiamo con questa domanda in pubblicità, ma voi chiamateci all'800 24 00 24, poi parleremo.
1: Che numero è che non l'hai detto bene?
0: 800 24 00 24.
1: E non l'ho sentito, puoi ripetere?
0: Pubblicità e poi i carburanti.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura Xpir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net. Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai ai ai,
11: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
10: evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
13: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Manera, pensa a fare il comico, va, non parlare di calcio.
1: Eccolo, eccolo qua, quello che sa tutto di calcio. Guarda che anch'io ho giocato tanti anni a pallone.
2: In che serie?
1: Nella Villanovese.
2: Sì, in che serie?
1: Non ti incaricare di questo, non ti preoccupare. Sono molto esperto di calcio.
2: No,
1: perché quando parli di calcio sembra qualche fenomeno che dice so io, tu non sai niente. No.
2: 60 milioni di CT della nazionale.
1: Sì, no, ma quelli che no, che pensano di essere meglio degli altri, probabilmente non è così.
0: La guerra in Ucraina, il costo della vita alle stelle, radio cazzeggio sarebbe un antidepressivo. Vai Manera.
1: Radio cassetta?
2: Radio. Sì, radio cazzeggio.
3: Sì. Sì, Leo, la benzina agricola la puoi utilizzare tranquillamente, come del resto fanno gli agricoltori. Ha un colore diverso.
1: È rossiccia.
3: Insomma, il funzionamento del motore, ti garantisco che è idoneo, funziona alla grande.
2: Sì, e poi non è che vanno a calcolare, non è che vanno a vedere il colore della benzina per arrestarti. Scusi.
4: Manera, ho già provato l'esperimento. Quello agricolo è gasolio e ho provato a fare il pieno con il gasolio agricolo. Risultato, a 300 metri dall'uscita del casello di Rovato la macchina si è fermata.
2: Ecco, vedi, cioè, bello,
4: mi è costato 300 euro di carro attrezzi per portarla fuori, più la pulizia del serbatoio.
2: Cioè, i nostri ascoltatori,
4: lascia perdere,
2: uno dice ma funziona,
1: ma no,
2: tutto,
1: ma c'è una spiegazione
2: dopo un secondo.
1: Ma no, la spiegazione c'è ed è nota, che la benzina agricola funziona solo se tu vai nei campi. Appena vai sul...
2: Cosa stai dicendo?
1: Sì, è così. Serve... Ma per quello si chiama agricola. Perché se tu vai per le strade normali non va più.
5: L'ironia forzata.
1: Ma è per quello che si chiama agricola. Perché serve andare nei campi, sugli sterrati.
2: Potete scambiare i telefoni dei due ascoltatori? Si mettono d'accordo per capire. Uno dice...
1: Però scusa, adesso...
2: 300
1: io prima
2: metri.
1: Ho scherzato dicendo che mio padre sempre utilizza... Sì. Però qualche volta l'ha utilizzata la benzina agricola. E io ricordo che funzionava. Nei miei ricordi di bambino, quantomeno.
2: Parliamo di questo, se avete capito, cioè non della benzina agricola, ma della situazione, caro carburanti, le code ieri, e attenzione, arrivano i primi annunci di scioperi, perché il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato già dal 16 al 20 ottobre lo sciopero. Salvatore Bella, coordinatore del Comitato Autotrasportatori Siciliani.
6: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, eccoci qui. Allora, intanto perché, vabbè, le motivazioni, il caro carburante lo sappiamo, ma come mai subito una proclamazione così di 5 giorni? Sono tanti.
6: Ma perché noi abbiamo avuto un incontro a maggio con il governo e ci aveva promesso una serie di cose, di intervenire sul costo del biglietto delle navi causato appunto dal caro gasolio e sul caro gasolio, e invece non ha mantenuto le promesse fatte. Ha detto che entro luglio ci dava delle possibili soluzioni, ad oggi invece non ce ne ha date. L'unica cosa certa è che abbiamo il gasolio di 40 al litro e per ogni nostro camion che facciamo il pieno mettiamo 700 euro in più, e quindi così non possiamo andare avanti.
2: Per voi funzionerà anche per voi il tetto, il price cap come viene definito, cioè il tetto al prezzo, nel senso che trovate modo anche voi di fare il gasolio almeno in questi giorni calmierato da IP e Eni?
6: No, no, per noi non è una soluzione adatta. Noi non, la maggior parte dei nostri associati non sono nelle reti Eni, e quindi anche qui in Sicilia dove facciamo noi il gasolio è difficile trovarli. Quindi per noi non cambia niente, per noi si deve trovare un'altra possibile soluzione.
2: Quale? Quale? Ci dica quale può essere,
6: no,
2: questa
6: la soluzione è, innanzitutto noi dobbiamo togliere almeno 30 o 40 centesimi per ogni litro di gasolio. In questo momento il governo nazionale ha dato dei contributi sotto credito d'imposta per noi trasportatori, però sono pochi, quindi chiederemo ulteriori fondi, almeno 500 milioni in più messi da qui a gennaio, perché sicuramente il prezzo non si abbasserà. E poi per il discorso delle navi, perché la maggior parte delle nostre aziende viaggiano con le navi, e quindi il costo del biglietto di almeno stornarlo di un 30-40% di come ce l'abbiamo attualmente.
2: Sì, ricordiamo giusto una cosa per far capire come questa vicenda riguarda tutti noi e non solo la categoria che rappresenta il nostro ospite, che giustamente ci fa notare. Intanto ieri ci sono stati dei blocchi di alcune strade in Sicilia, quindi disagi, ma poi se, faccio un esempio, il pomodoro celebre di Pachino arriva a costare poi 8, 9, 10 euro al chilo, dopo non lamentatevi, cari ascoltatori, perché
1: non è questo, degli ascoltatori, il problema
2: no,
1: è che
2: nel senso che è tutto collegato,
1: ma c'è anche il problema che poi quando i prezzi salgono, anche se poi il prezzo del petrolio dovesse scendere, difficilmente poi contemporaneamente o rapidamente i prezzi scendono, quindi c'è anche quello da considerare, no? Che i prezzi salgono e poi tendono a rimanere simili, anche se
2: Prego, Bella, quanto costa di più adesso trasportare frutta, allora, verdure?
6: A parte il fatto che noi, per dire, i nostri committenti, la maggior parte qui in Sicilia, come voi ben sapete, è l'unico prodotto che portiamo fuori dalla Sicilia è l'ortofrutta. E quindi ci viene difficile con gli agricoltori. Infatti quelli che stanno protestando in questo momento sono tutti agricoltori che stanchi di assistere al silenzio dell'Associazione Nazionale, che non fanno niente, sia quelli degli autotrasportatori che quelli degli agricoltori proprio muti, non fanno, tutti fanno tutti silenzio, si sono messi a fare dei blocchi spontanei, e questa è una cosa grave perché diventa uno sciopero incontrollato, perché se nascono, già ne sono nati 4-5 di presidi, se nascono altri presidi la cosa finisce male, perché ci sarà una sommossa popolare. Quindi, ritornando al discorso nostro, ci viene difficile a noi a chiedere agli agricoltori un aumento, che sono messi peggio di noi, che poi non riusciamo a capire poi nei banchi dei mercati di Milano o di Torino, dove portiamo queste merci, la merce è triplicata, quindi qui c'è qualcosa che non va.
2: Senta, dal 16 al 20 ottobre, esattamente nei porti della Sicilia, non movimentare i semirimorchi, cosa significherà dal punto di vista proprio della paralisi?
6: Allora, noi, come ho detto poco fa, ci siamo dissociati dall'associazione nazionale, che non ci rappresentano, non fanno niente per la categoria degli autotrasportatori, quindi ci siamo uniti in questo comitato che rappresentiamo il 90% delle aziende siciliane. Quindi, non andando a scaricare le navi dai porti, la maggior parte, diciamo, della grande distribuzione la fanno sui semirimorchi sopra le navi, si bloccherà la Sicilia, perché la grande distribuzione ha solo 48 ore di durata, al terzo giorno non ci saranno più negli scaffali merci. Quindi,
2: mi faccia capire, io andrò a Milano, se siamo a Milano, e dopo tre giorni, dal 16 ottobre, se i pomodori di Pachino non li trovo.
6: Esatto, qui noi qui rimarremo nei nostri piazzali, non faremo blocchi sulle strade, lasceremo i camion nei piazzali, non andremo a movimentare i semirimorchi dalle navi. Quindi, siccome rappresentiamo il 90% degli autotrasportatori siciliani, quindi sarà un blocco totale, non ci sarà più frutto, non ci sarà più genere alimentare all'interno dei supermercati qui in Sicilia.
1: Se questa misura venisse presa a livello nazionale, praticamente in tre giorni troveremo gli scaffali vuoti in tutta Italia.
6: Ma il problema è che se le associazioni nazionali avrebbero fatto come stiamo facendo noi, a quest'ora avremmo risolto il problema, ma invece loro c'è il silenzio più totale, nessuno parla, come se stanno tutti bene, al nord si lavora, si fa, e solo qui in Sicilia stiamo morendo di fame.
2: No, è chiaro, la possibilità che rientri questo sciopero c'è? Cioè, nel senso, di fronte a qualche...
6: Allora,
2: concreto.
6: Noi ci muoviamo, sbloccheremo il fermo se il governo nazionale, non più chiacchiere, quindi al presidente Meloni non più chiacchiere, vogliamo i fatti, vogliamo che vengano messi 500 milioni per quanto riguarda il credito d'imposta e il rimborso per le navi, perché noi viaggiamo con le navi, noi siamo un'isola, quindi imbarchiamo sui camion e vogliamo il 30% del prezzo del biglietto abbattuto.
2: Va bene, queste sono le richieste molto chiare. Noi la ringraziamo, Salvatore Bella, e vedremo da qui al 16 ottobre se c'è margine per togliere questo fermo annunciato. Ricordo, Salvatore Bella è coordinatore del Comitato Autotrasportatori Siciliani. Grazie per essere stato qui con noi e andiamo al traffico.
7: Strade in diretta. Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. In Lombardia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, code per un incidente tra Pontevico e Manerbio in direzione Brescia. E sulla tangenziale ovest di Milano, code tra Innesto A4 e Settimo Milanese in direzione Bologna a causa di un veicolo in panne. In Piemonte, sulla tangenziale di Torino, incolonnamenti per incidente tra Borgaro e Falchera, bivio A4 in direzione Aosta. A Roma, sulla tangenziale est, code anche qui per incidente tra Tiburtina e Salaria in direzione Stadio Olimpico. Infine, code per un altro incidente sul tratto urbano della A24 all'altezza di Togliatti, in ingresso nella capitale. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in diretta, tornerà tra circa un'ora.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Che strano arrangiamento. Mini Lucchetti, dove l'ha trovata questa?
1: È più bella così, secondo me.
0: Ah, è una versione unplugged. Mi ricordavo il nostro amico Gigi Rock. È una versione unplugged. No. Lato A. Vabbè, questa è una battuta che capiscono solo gli amici di Gigi Rock, che salutiamo. Salutiamo Gigi Rock.
1: Luigi Rossetti, in arte Gigi Rock.
0: Grande Gigi Rock.
1: Tra l'altro oggi compie 94 anni, ma dimostra...
0: Io ho detto 95.
1: No, ce ne
0: ma
1: dimostra
0: sempre.
1: È sempre
0: combattivo, anche sì. Quando va a San Siro a vedere le partite del Milan. Grande Gigi Rock. Grande.
1: Oh, io vorrei ricordare che questo sabato sono all'Auditorium San Fedele qui a Milano con lo
0: bene.
1: Spettacolo Vivere, Ridere, Rallentare.
0: Ma è nuovo?
1: Ma è una cosa particolare, perché il tema del festival è rallentare, nella vita rallentare. Allora farò un racconto dei miei personaggi da quando è iniziato, e ci sarà anche un'analisi psicologica di alcuni miei personaggi che poi sono riferibili.
0: E chi la fa? Il professor Crepè, ospite?
1: Questa è una sorpresa, bisognerà venire a vedere, e ci sarà una cosa, un unicum, diciamo.
0: Un unicum, bene, bene. Oh, ci ha chiamato il nostro amico professor agricoltor, allevator, viticoltor Alessandro Martinotti dalla provincia di Alessandria. Cosa vuoi? Tu vuoi parlarci del reato del qui suddetto Leonardo Bonetti?
2: Sì,
1: che reato ha fatto di grazia? La benzina agricola.
0: Lascia perdere.
2: Sì, che mi aveva già accusato qualche tempo fa che mettevamo il gasolio agricolo.
0: Sì, invece l'accusa vera è che lo rivendi, questo, e lo rivendi a prezzo.
2: Sì, ma adesso con il prezzo che è arrivato se la gioca con quello del distributore, quindi tutto questo business non si intravede. Ecco,
0: costerà meno, comunque costerà sempre meno.
2: Vabbè, costerà meno, ma siamo esattamente a 1,40 euro, 1,50 euro, più o meno le tre volte il valore di quando aveva un prezzo che noi ce lo potevamo permettere.
0: Quindi sull'euro e 50 al litro il gasolio.
2: Sì, ma io non l'ho preso recentemente, ma un mio amico l'ha preso la scorsa settimana, l'ha pagato da 1,46 euro, 1,50 euro.
1: Ma voi che lo utilizzate normalmente anche per andare in giro, anche quando sarebbe vietato, e il motore ha problemi oppure funziona regolarmente?
2: Allora, siccome noi non lo utilizziamo per andare in giro in montagna, al mare,
1: al weekend,
2: però io penso che non ci sia nessun problema, perché per quello che me lo consegna, un giorno mi ha detto che perfino è più pulito di quello che c'è al distributore, quindi io quel signore magari aveva problemi nella macchina sua, perché
0: infatti nel giro di un minuto abbiamo scoperto che funziona benissimo, no, dura 300 metri, e tu ci dici addirittura che è più performante forse.
2: Ma io te lo dico, me l'ha detto quello che me lo porta, quindi il distributore, poi magari ognuno
0: ci vorrebbe un ingegnere, ci vorrebbe un ingegnere.
1: Stiamo spingendo tutti a delinquere, a utilizzare la benzina agricola quando anche non si potrebbe, perché poi il diesel agricolo.
0: Per la chiarezza, ci vorrebbe un ingegnere meccanico.
1: No, adesso un ingegnere, basta un benzinaio.
0: No, vabbè, un ingegnere meccanico ci saprà spiegare.
1: Mamma mia, sempre ingegnere meccanico.
0: Chiamateci l'ingegnere della Ferrari, per favore.
1: Chiamiamo un benzinaio, quello di Piazza Udine.
0: No, ma no, dal benzinaio può sapere un'esperienza così.
2: Sì, però al di là del delinquere, che vorrei vedere chi azzarda, perché i controlli della finanza ci sono molto spesso. L'altra settimana mio cugino, quindi tutto questo.
1: Ma sono andati a guardare dentro il serbatoio di tuo cugino?
0: Scusa, sì, sarà che noi viviamo a Milano, non ci sono tanti campi in città, ma io un posto di blocco nel quale mi si dice mi faccia controllare che tipo di benzina.
2: Ma Alessandro non funziona così.
1: Come funziona
2: così? Vengono a casa.
0: Sì.
2: Guardano, prima cosa si vedono i tuoi consumi, quanto tu ne usi, e poi guardano le tuo parco macchine, e poi vanno lì, e se non riescono, se ci sono macchine vecchie, prendono dal filtro del gasolio, fanno un campione.

0: lo faceva sempre per togliere.
1: Sì, e si vede ovviamente dal colore. Tra l'altro, fammi dire una cosa. Aspetta, Alessandro, sì. Fammi dire una cosa, perché notizia di 10 minuti fa dalle agenzie, anche Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, ha detto: applicheremo il price cap, cioè il tetto sul prezzo, sulla benzina e sul gasolio. Quindi, dopo Eni e dopo IP, anche Kuwait. Questa è giusto la notizia.
0: Ricordi la vecchia battuta? Che ogni, no. ogni tre distributori IP c'è un urrà.
1: L'hai capita, Alessandro Martinotti? Se vuoi te la ripete.
0: Ogni due, in realtà.
2: Basta già la prima volta.
0: Mamma mia, come siete acidi, ragazzi.
1: Come sei pesante.
0: Che acidità.
1: Madonna, Alessandro, potevi ridere, però.
2: Comunque, comunque, vedere, io abito in un piccolo paese, vedere la coda al piccolo distributore del paese, che per fortuna sua è Eni, non l'avevo mai, non mi ricordavo di averla vista.
1: Sembrano scene di guerra, ecco, di approvvigionamento da guerra.
2: Sono andato per prendere la miscela per il motosega e avevo bisogno di 5 litri e ho detto: ma cosa è successo? C'ho confidenza col distributore.
0: Per la motosega, no? Per, si dice il o la motosega?
1: Perché,
0: la
1: infatti,
0: motosega.
1: Perché dici il motosega? La motosega.
0: Hai sbagliato.
2: Avrò sbagliato. Hai sbagliato. Sì.
1: No, non ti ammazziamo, però siamo precisetti.
0: Ma che permaloso, sbaglia e in più anche permaloso. Cioè, quelli che si offendono perché gli fai notare l'errore, ma che persona sgradevole.
2: Vabbè. Il decespugliatore è giusto?
1: Il decespugliatore. Certo.
0: È facile, okay. No? La motosega. È femminile, no? Il motosega.
1: Però adesso, nel doverti salutare, perché c'è il giornale radio, mi dicono anche per questa osmosi che abbiamo tra trasmissioni e giornale radio che c'è Gigi Donelli che sta per leggere il giornale radio, ma è arrivato nella nostra trasmissione un messaggio per Gigi Donelli che mi guarda in maniera stupita. Prego.
3: Direttore Milan, non è per dire, ma Gigi Donelli quando fa il giornale radio spacca una cifra.
0: Ma poi voi non lo vedete, Gigi Donelli è un uomo bello, secondo me è l'uomo più bello di Radio 24, Gigi Donelli, posso dirlo?
1: Ha vinto per 3 anni Mister Radio 24, ma quindi il concorso che facciamo tutti gli anni.
0: È bellissimo Gigi Donelli.
1: Va bene, allora Gigi Donelli pronto a spaccare di brutto.
4: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
5: Ma dove va con quel veicolo?
6: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
5: Però, che design e che capienza.
6: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
5: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
7: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
8: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre Bologna Fiere.
9: Pioggia di fatture da Saturno.
10: Fatture processate.
9: Pratiche nebulose.
10: Già chiuse.
11: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
12: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
13: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
14: In collaborazione con

0: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
1: E con
2: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
1: E con
3: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
4: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCCS Humanitas San Pio X di Milano.
5: Sono le 10.
6: GR24, il sole 24 ore.

0: Effetto price cap, scendono i prezzi medi dei carburanti da giovedì, anche Q8 ribasserà. Reggio Calabria vince Roscioli al candidato del centrodestra, alla fine il 51% delle preferenze. L'Etna chiude ancora l'aeroporto di Catania, il blocco deciso almeno fino alle 15 di oggi. Dietro la corte in regia, Gigi Donnelli al microfono, un buongiorno ancora a tutti voi. Due giorni di price cap dell'ENI, poi l'intervento di IP, i prezzi scendono, mentre giovedì anche Q8 applicherà un price cap, ma protestano gli agricoltori, le imprese di trasporto, tassisti, piccoli distributori di carburante.
1: Anche la rete italiana di distributori Q8 ha fatto sapere stamattina di aver accolto l'invito del governo a ribassare i prezzi e dunque applicherà un prezzo massimo non indicato a partire da giovedì 1 ottobre per un mese. Già oggi, dopo due giorni di prezzi fissi ENI, sono scese le medie nazionali, 2,126 euro la benzina self, circa 3 centesimi meno di domenica, e 2,335 il gasolio, 400 centesimi in meno. Ancora più netto il ribasso in autostrada, circa 7 centesimi in meno. Per ora il mercato è spaccato, auto in coda nelle stazioni ENI e le altre deserte. Si stanno però gradualmente unendo le stazioni IP e da giovedì quelle Q8. A regime si arriverà oltre il 50%. Resteranno invece fuori i piccoli distributori indipendenti che acquistano il carburante al mercato all'ingrosso a prezzi più alti di quelli praticati oggi da ENI e che ora chiedono a ENI e alle altre società di rinunciare a una quota dei margini sulla raffinazione, ribassando anche l'ingrosso. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E adesso a Reggio Calabria, il punto sulle elezioni suppletive ormai concluse.
2: Fabio Roscioli vince le suppletive di Reggio Calabria e conquista il seggio alla Camera, lasciato vacante da Francesco Cannizzaro. Il sindaco della città dello Stretto ha parlato di un successo ascrivibile ad una squadra coesa, compatta e credibile. Il candidato del centrodestra ha ottenuto il 51% davanti a Frank Benedetto del Campolargo al 36,5%. Domenico Giannetta di Futuro Nazionale raggiunge il 10,9%, un risultato che il presidente della regione, vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Chiuto, celebra così. Vannacci voleva la sua Sassonia, a Reggio ha preso invece sassate elettorali. Occhiuto definisce Roscioli un importante punto di riferimento per il centrodestra a Roma. Dal fronte di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci rivendica invece il superamento del 10%, parlando di un partito appena decollato. Per il candidato sconfitto, Frank Benedetto, il risultato va rispettato, ma a preoccupare è soprattutto l'astensionismo. Troppe persone hanno scelto di non votare. Roscioli parla invece di ripartenza molto importante per la coalizione e assicura che le energie mobilitate sul territorio non saranno disperse. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria.
0: È durata poco meno di una notte la riapertura totale dei voli a Catania. La ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km, ha portato nuovamente alla sospensione dell'operatività dell'aeroporto, dove non sarà possibile atterrare e decollare fino alle 15 di oggi. Questo l'ultimo aggiornamento sul quale naturalmente terremo lo sguardo e vi aggiorneremo. E direi che per ora è tutto per questa edizione. La prossima alle 11:00.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
5: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
6: Uno, nessuno, 100 Milan.
7: Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va.

cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita.

0: magari anche fuori di là.
1: Buongiorno Milan, ma da quello che ho capito io, quello che ha messo il gasolio agricolo nella macchina ed è rimasto a piedi, ha messo il gasolio agricolo in una macchina a benzina. È per questo che è rimasto a piedi dopo 300 metri, altrimenti, cioè, il gasolio agricolo è uguale, identico all'altro, solo colorato di rosso per distinguerlo dal gasolio normale.
2: Concordo. No, questa io non l'avevo capita, cioè, se ha messo il diesel nella benzina. Una volta capitò anche a mia moglie, a Francesca, mi chiamò, diciamo, fatto la benzina, che tra l'altro non si sa neanche come, perché adesso i bocchettoni impediscono che nel diesel entri il tubo della benzina. Comunque forse all'epoca no, e mi chiamò dicendo dopo 500 metri si era fermata la macchina. Non avevo capito che ha messo il diesel nel motore a benzina.
3: Sì,
2: se è così, è un po' un disastro.
3: Perché si chiama benzina agricola, ma in realtà è gasolio, quindi è un po' ingannevole. Però provate oggi.
2: No, ci richiami l'ascoltatore, ci dica se aveva un motore a benzina e ha messo il gasolio agricolo, perché se, o meglio, la benzina agricola che è gasolio.
3: Stiamo invitando tutti a utilizzare benzina agricola.
2: Se così ha fatto un epic fail, eh.
3: Magari ci arriva veramente la finanza, sai, oggi qua. Potrebbe essere.
2: Noi non stiamo invitando niente. Non stiamo istigando nessuno.
3: Beh, tu stai legittimando,
2: no,
3: dai.
2: Tu
3: io solo ho lanciato l'idea, ma tu la legittimi.
0: Fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza.
4: Colpa della Meloni, colpa della Meloni, colpa del governo, perché c'è la guerra. Ma è colpa del governo, giustamente, sì.
0: Coglioni, da non riuscire più a capire.
3: Non l'abbiamo neanche citata noi, né il governo né la Meloni. Però cosa c'è?
2: Ah no, gli autotrasportatori fa delle rivendicazioni sindacali al governo.
3: Ma qualsiasi governo avrebbe fatto adesso, non è che...
0: E adesso imparo.
5: Avete paura che gli autotrasportatori siciliani non faranno più arrivare frutta e verdura negli scaffali?
3: Sì.
5: Ma se arriva tutto dalla Spagna, io non vedo pochissima roba che arriva dall'Italia.
2: Beh, insomma, quello che arriverà dalla Sicilia non arriverà. Vabbè.
6: Dai, arriverà la mancetta anche in Sicilia. E sì che hanno le raffinerie lì a un chilometro sulla costa ionica.
3: A Priolo.
2: Cosa devono fare gli autotrasportatori? Devono andare alla raffineria a dire: mi dà un po' di gasolio.
3: Sei mai stato alla raffineria di Priolo?
2: No, no.
3: Prima di arrivare...
2: Tu ci hai lavorato anche. No.
3: No, però prima di arrivare a Siracusa c'è Priolo, no. E lì c'è la raffineria.
2: Vabbè, dai, è il momento del monologo.
3: Sì, però oggi è una roba un po' anomala, perché vorrei parlare del minimo comune denominatore delle persone, delle donne, degli uomini, che secondo me è la speranza in un futuro migliore.
2: Beh, sì, sì.
3: Che tutti abbiamo, per esempio, quando tu facevi 24 mattina,
2: sì,
3: ti ricordi?
2: Mattino
3: l'hai fatto per tanto tempo. Ecco,
2: sì.
3: Io ti ascoltavo incredibilmente e magari speravo di fare poi qualcosa con te. Poi facendolo, avevo visto che, insomma,
2: no,
3: non era così. Però,
2: no, come? Cioè, è stata una big delusion.
3: Sì, un po' sì. Ma anche quando ascoltavo, no, senza lavorarci Radio 24, magari mi sarebbe piaciuto, speravo di far qualcosa.
2: Infatti,
3: qui.
2: Sei venuto.
3: Sì, poi devo dire che anche, vabbè.
2: Ma
3: comunque,
2: ma cosa? Ma
3: no,
2: ti diamo il pane da vivere.
3: Sì, ma in generale, poi però anche adesso io ormai ho 59 anni, ma per esempio un bambino che comincia a giocare a pallone magari spera di diventare un campione.
2: Infatti.
3: E magari i genitori, anche esagerando, no, pensano, dicono: abbiamo in casa il nuovo Messi, che magari è fin troppo.
2: Vabbè, sì, non esageriamo.
3: Dire, insomma, abbiamo in casa il nuovo Gonzalo Ramos, che
2: no,
3: comunque è un giocatore.
2: Esposito.
3: Oppure, che so, comincia una storia d'amore e si spera, no, la speranza che quella storia possa andare bene.
2: Ovvio.
3: Anche se magari dura poco. Io racconto sempre la mia storia d'amore più breve. Anni fa, in un locale, sono andato da una donna e ho detto ciao. Lei mi ha risposto no. Quindi è durata poco, però.
2: Pochissimo.
3: Oppure un giovane si laurea, va a fare uno stage e spera, magari laureato, non so, in ingegneria, spera di imparare a fare i ponti, i palazzi, poi magari lo mettono a fare fotocopie. Però poi magari con gli anni riuscirà ad aprire un negozio di fotocopiatrici, per dire. Quindi il minimo comune denominatore
2: è la speranza.
3: Secondo me di tutte le generazioni è la speranza, che c'è quando ero bambino io, c'è anche per i bambini adesso, per tutte le persone.
2: Ottimo.
3: Di ogni generazione. Caratterizza la vita di tutti gli uomini e di ogni tempo, finché a un certo punto c'è solo una cosa, secondo me, che può far vacillare, può far cadere la speranza. Per esempio, quando a un certo punto da qualche parte si comincia a parlare di tensioni ai confini degli stati. Quando si comincia a pensare che le trattative, le parole non servano più a niente. Quando si comincia a dire che l'unica strada per la pace è aumentare gli armamenti, le bombe. Quando gli eserciti cominciano a sfilare come se il vanto di un paese non fosse la sua arte, la sua cultura, ma i suoi eserciti. Quando cominci a sentire qualche esplosione in lontananza e non pensi che siano i fuochi d'artificio per qualche festa, ma qualcosa di molto più grave. Quando le borse vanno giù tutte e guadagnano solo le aziende che producono armamenti. Quando nei telegiornali ti fanno vedere quelle immagini finte di persone che inneggiano alla guerra, come vediamo ogni tanto in Iran, in alcuni paesi arabi. Quando chi parla dell'importanza degli organismi internazionali come l'ONU viene preso in giro, dicono che non serve a niente. Quando chi viene dal paese nemico, anche se è un artista, non viene fatto esibire, anche se l'arte non c'entra o non dovrebbe centrare niente con la guerra. Quando devi scappare dai luoghi dove hai sempre abitato, lasciando tutto quello per cui avevi lavorato per tutta la vita, tu e la tua famiglia. Quando tutti i colori della vita lasciano spazio solo a un colore, al rosso, che è il colore del sangue e della morte. Ed è la guerra che non solo la guerra ammazza le persone fisiche, ma ammazza anche l'essenza dell'uomo, che è la speranza, come se non ci fosse nessun'altra strada, come se ogni altro tentativo fosse impossibile, invece no, dovrebbe esserci sempre un'altra possibilità. E poi di con quelle stronzate tipo si vis pacem para bellum, che però dicevano i romani 2000 anni fa, come se nel frattempo non fosse cambiato niente. Allora dico io, vaffanculo a chi ammazza la speranza di un bambino di giocare a calcio, di una coppia di vivere il loro amore, di un adulto di realizzarsi nel lavoro, vaffanculo a tutti quelli che ammazzano la speranza, oltre che le persone fisiche, e invece viva chi spera, crede e si batte perché al posto della guerra ci sia sempre un'altra possibilità. Vaffanculo a chi ammazza la speranza e invece viva la vita.
7: Il manifesto di Manera, potremmo chiamare. Il manifesto di Manera. Bravo Leonardo, bravo Leonardo. Adesso arriveranno tutti. Oh. Ecco, oh no, vedi, bravo Leonardo, ma dai, oh, tra l'altro, che banalità, oh, finalmente arrivano i che banalità.
3: Tra l'altro sulla musica di Qualcuno volò sul nido del cuculo, grande, che era un inno secondo me contro il potere che ammazza. Sì, sì,
7: sì. In assoluto il più bel film secondo mio papà. Quando non sapevo cosa fare, quando volevo metterlo di buon umore, anche se è un film anche drammatico per alcuni aspetti, molto.
3: E riguardo
7: drammatico,
3: alla banalità, se posso rispondere, questo. È vero che sarà anche una cosa banale, ma quando tutti continuano a dirti che bisogna aumentare gli armamenti, che l'unica soluzione è quella, che non c'è altra strada, forse ricordare in certi casi qualche banalità può anche essere utile, no?
7: Beh, hai ammesso che eri banale,
3: certo.
7: Stai ammettendo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Manera, ma vedi che la gente però ti premia, Manera maestoso. E va bene. Allora, c'è a proposito di questo, Savick Schuster, no, non a proposito di questo, però visto che hai parlato di guerra, di bombe, Savick, buongiorno.
8: È stata... Buongiorno Alessandro, buongiorno Leonardo, buongiorno a tutti.
7: È stata anche oggi una notte, leggevo a Kiev soprattutto, di attacchi contraerea e va bene, questo purtroppo da anni è lo scenario quotidiano, non è che, non è che no, ci sono delle grandi novità, sì.
8: No, si è intensificato adesso negli ultimi giorni.
7: È vero.
8: Specie i bombardamenti di giorno. Di giorno, così che costringere la gente di rifugiarsi in continuazione, abbandonare i posti di lavoro, Poi è colpito l'edificio dell'Accademia delle Scienze, una persona è stata uccisa, diversi sono feriti, tra i quali un esponente molto importante dell'apparato di sicurezza dell'Ucraina. Stanno colpendo proprio il centro e lo stanno facendo ogni giorno sistematicamente. Quindi è un po' peggio di quello che, no, è tanto peggio di quello che era prima, ma questo dice che Ucraina non è capace più a difendere i punti chiave della capitale.
7: Ecco, questo era un po' anticipato la domanda, cioè che cosa vuol dire? Che stanno esaurendo le scorte o le possibilità di intercettare i droni che vengono a colpire? È un segnale negativo per le difese ucraine?
8: Sì, un segnale molto negativo. Adesso, siccome non ci sono più rifornimenti del Patriot, che sono usati principalmente in Medio Oriente, va bene, nel Golfo, in Iran, e quindi Ucraina si trova un pochino, come dire, nuda. Inoltre il presidente Zelensky ha fatto questi cambiamenti nel Ministero della Difesa e nel Comando Superiore, e quindi sono venute delle persone che non sono altrettanto, come dire, tecnologiche, che capiscano questa importanza della guerra dei droni, e le difese in poco tempo, devo dire, sono veramente diventate molto penetrabili, troppo penetrabili.
7: Purtroppo penetrabili. Tra l'altro ieri ho letto che Putin ha firmato un decreto che aumenta di 15.000 unità l'esercito, pare arrivato a 1.550.000. Non esiste in Russia, ci hai spiegato molto spesso che la Russia, essendo un regime, non è che si può dissentire. Ma dove trova tutti questi uomini Putin? E nessuno può osare ribellarsi a questa coscrizione forzata?
8: Ma sai, noi da anni si diceva che, per esempio, Cosa Nostra o anche Camorra o 'Ndrangheta avevano un'enorme riserva di reclutamento, perché c'è tantissima povertà, e in Russia la povertà è ancora molto più profonda, e quindi la gente che è pronta a guadagnare i soldi per andare anche in guerra, cioè, e le famiglie sono pronte a sacrificare i propri figli, questo è il peggio, per sopravvivere. E quindi ecco, questo
7: se uno spiega, dice rischio anche di perdere un figlio, ma questo,
3: ma davvero è così, cioè, nel senso, non è più un discorso che sono obbligati a farlo?
8: Sono anche obbligati a farlo, sai, sono diverse categorie, no? diverse persone, alcune vengono reclutate proprio per la strada e portate nei campi di preparazione, e gli altri vengono reclutati a loro volontà, perché ci vanno e ci vanno per guadagnare.
7: Questa è la situazione. Però scusa Savi, che adesso devo farti una domanda, facendo la quale arriveranno molti messaggi dicendomi che sono un colonnello del KGB o sono un amico di Putin, perché ormai c'è una semplificazione spaventosa nel discorso. Ma la domanda è questa: sì, quando si legge che gli 007 della Lituania avvisano la CIA, che avvisa il mondo, che dice che la Russia ci vuole attaccare, quando il governo danese, gli 007 dicono guardate che la Russia ci vuole attaccare, dove possiamo mettere l'asticella del rischio di propaganda anche da parte nostra, cioè di volere alimentare delle paure che da una parte saranno sicuramente concrete, dall'altra forse sono esagerate per spingerci ad avere terrore della Russia, per cui dobbiamo poi correre a riarmarci tutti quanti?
8: Sai, io non ho più paura di essere accusato di servire la Russia, anche se sono lontano, molto molto lontano da questo, ma io sono più o meno d'accordo con te. Questa è una strategia di terrore, e quindi noi vediamo anche elezioni in Germania, e vedremo anche altre elezioni dove vinceranno le forze che sono contro questa politica ucraina, con gli aiuti continui, con questa belligeranza in fondo. E anche i lituani, i danesi, sono, specie i lituani, sono un pochino sovraemozionali. Va bene, la Russia non. Vabbè, io penso che Lituania sente questa possibilità, sente questa paura, è una paura storica.
7: Sì, però sembra quasi come dire: oh, guardate che vogliono attaccare anche la Spagna, l'Italia. Sembra come dire: no, aiutateci, aiutateci. Certo. Cioè, per carità.
3: Cioè, si cerca un coinvolgimento anche proprio fisico nostro.
8: Ma aspetta un attimo, ma attaccare con che? Cioè, voglio dire, se tu non sei capace a vincere, fra virgolette, no? A conquistare l'Ucraina in 5 anni, cosa vai a fare? Conquistare la Spagna, l'Italia?
7: No,
8: Francia,
7: conquistare no, eccetera. Ma fare quegli attacchi con i droni, no? Fare quelle provocazioni, come sforare nei cieli aerei in Polonia, no? Testare le difese della NATO, cioè, capisci? Tutto questo leggiamo sui giornali.
8: Ma io penso che questo non, ma per me non corrisponde a verità. Io credo che la Russia c'ha questo modo di provocare. Chiaramente la Russia, no, difficile per Putin accettare tutto questo aiuto che viene dall'Europa all'Ucraina.
7: Ok, cioè lui ci considera questo, parte proprio della guerra, cioè belligeranti in quanto sì, aiutiamo l'Ucraina.
8: Sì, ma io volevo proprio un attimo proprio soffermarsi a un fatto che un pochino, non so, un pochino è stato ignorato, che a New York durante l'Assemblea Generale la delegazione, il ministro degli esteri tedesco, per la prima volta dal 2022 si è incontrato con il ministro degli esteri russo nella sede della Russia, col ritratto di Putin sulla parete, e hanno parlato 20 minuti. E noi sappiamo che i rapporti sono molto tesi dopo questi attentati a Lipsia, no? E che la Germania infatti ha accusato la Russia di essere responsabile. E allora il fatto che loro si sono incontrati, iniziativa di chi non si capisce, i russi dicono che è dei tedeschi, i tedeschi non sono molto chiari, non abbiamo i dettagli di cosa è stato detto e cosa non è stato detto, però di per sé questo incontro dopo il 22 dice tanto. Io penso che il governo della Germania, avendo visto i risultati delle elezioni, adesso vuole un pochino, non so, migliorare il discorso con il diplomatico, con la Russia.
7: Sì, i rapporti con la Russia. Anche perché si dice sempre la pace si deve fare col nemico, se uno vuole porre un punto prima o poi a questa situazione dovrà parlare.
3: Adesso la linea del fronte è più o meno quella di qualche mese fa, cioè non ci sono stati avanzamenti ulteriori da parte della Russia?
8: No, stiamo più o meno sulla stessa linea, però la Russia sta accumulando le forze, come avete detto all'inizio, che stanno reclutando la gente, hanno un esercito enorme e hanno una riserva, io credo, di giovani che sono pronti ad andare per pochi soldi a combattere per un pugno di dollari, come si dice, no? Come diceva Sergio Leone. Questo, sai, Ucraina in una situazione drammatica in questo momento, è una situazione in cui conserva lo Stato, difende lo Stato, anche se deve fare dei sacrifici, o se non c'è questa mentalità, a questo punto io vedo una catastrofe.
7: Speriamo di no, ovviamente, ma ti ringraziamo come sempre. No, è chiaro, ma giustamente tu da analista, e tra l'altro in tutti questi anni ci hai detto le cose, quando tutti dicevano spiragli di pace, Savick Schuster ci diceva: ma quale pace, vedete che
3: adesso però siamo vicini tra un po' al quinto anno di guerra.
7: Savick ce l'ha sempre
3: E oggettivamente spiegato. L'Ucraina quanto può reggere ancora?
8: Dipende quanto può reggere l'Europa.
7: Finché la difendiamo noi.
3: Ho capito, ma è anche una questione di uomini, no? Di persone che vanno a combattere, che sono lì.
8: Sì, Leonardo, ma anche in Ucraina l'esercito prende uno stipendio, ma anche in Ucraina tutte le istituzioni statali prendono lo stipendio, il governo incluso, e tutti questi soldi sono europei. Addirittura le armi vengono comprate negli Stati Uniti e donate all'Ucraina. Quindi quanto regge l'Unione Europea questo peso finanziario? Io non ho risposto a questa domanda.
7: È chiaro. Savic, ti ringraziamo. Savic Schuster, tra l'altro, prima di andare alla borsa, Leonardo, visto che c'è un altro scenario di guerra, no? Lo strano attentato sventato alla base americana di Fairford 2 giorni fa. Prima si è detto, e anche Donald Trump e Marco Rubio hanno detto, seguivamo questi terroristi da tempo e sono stati presi. Adesso i dettagli sono che sono stati già rilasciati, cioè ovviamente saranno controllati. Sono stati presi da chi? Da una donna che fa l'agricoltrice, che ha visto questi 3 furgoni e ha chiamato la polizia. Insomma, tutto un po'... Io a 55 anni non credo più a nulla di quello che leggo. Da una parte si dice attentato.
3: Non credi ai tuoi colleghi?
7: No, nel senso, da una parte si dice attentato finanziato dall'Iran. Leggi il Fatto Quotidiano e dice l'ipotesi che erano lì a rubare il diesel. Cioè, capisci che tra un estremo e l'altro, tra un attentato a una base americana, a un furto di diesel, c'è il mondo,
3: rubavano la benzina
7: il
3: agricola.
7: Mondo in mezzo, no? Rubavano la benzina agricola. Scusate se ridiamo. Capite che c'è un mondo in mezzo. Allora, voleva fare un attentato a una base americana, che è una cosa gravissima, finanziati dall'Iran a livello internazionale, o volevano rubare del diesel? Capite che...
3: Forse tutte e due. Già che siamo qui, rubiamo anche del diesel.
7: Cioè,
3: può essere che sia andata così.
7: Se uno osserva con uno spirito critico queste notizie, dice: ma porca miseria, ma non si capisce più nulla. Cioè, capisci che c'è il rischio di propaganda da una parte e dall'altra. Sicuramente dalla parte russa, forse anche un po' da parte nostra, non lo so. Vabbè, sarò amico di Putin.
3: Deborah Oggi Rochelle. C'è Deborah Rochelle, sì, l'ho vista prima, ma era molto concentrata.
7: Lei ha
3: Deborah
7: avuto anche un'onorificenza dal Cremlino, per dire, qualche anno fa. Cara Deborah Rochelle, abbi il coraggio di ammetterlo, non c'è...
9: Sai che sono riservata su queste cose.
7: Ah, vabbè, non dovevo dire.
3: Come mai eri così modesta? Ti ho visto molto concentrata prima.
9: Non userei proprio la parola concentrata, stamattina mi giravano un attimo.
7: Va bene,
3: ho notato, ma per tuoi motivi personali o per colleghi
9: vuoi
3: qui a Radio 24?
9: Non ho intenzione di condividere con 3 milioni di ascoltatori.
3: Ma hai qualche dissapore con qualche collega qui di Radio 24, probabilmente.
9: Ma guarda, circoscriverei il perimetro, esatto.
7: Magari con te.
9: Esatto.
7: Vabbè, andiamo a sentire la borsa, va.
10: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
11: Da Tefcoinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Da Tefcoinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datefcoinos.it.
12: Il Nizza E torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente. Per le idee che fanno discutere.
13: No, la frase sono per la legalità.
12: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
14: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
12: Per allargare gli orizzonti.
15: La spesa per il PNRR.
12: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
16: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
17: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Questa mattina è moderatamente positiva la seduta europea, anche se continua a pesare la combinazione fra il caro greggio e le tensioni sul mercato obbligazionario. Ieri è stata una seduta negativa per Wall Street e questa mattina altrettanto negativa anche la seduta in Asia, mentre l'Europa prova a partire bene, anche se pesa la quotazione del Brent, il greggio di riferimento europeo, che è a $106, e questo chiaramente va a incidere sul comportamento degli operatori finanziari. Milano guadagna 0.5%, poco sopra la parità agli altri indici del vecchio continente. In evidenza Tecnoprob sale di 6 punti, STM più 3, Avio più 2,30. Nel settore bancario finanziario, anzi assicurativo, si mette in luce Unipol più 1,81, Ferrari più 1,31, più 1,20 per Fineco. Banca in negativo Fincantieri cede 2 punti, Tenaris meno 1,29, Telecom in calo di 1 punto insieme ad Eni. L'euro stamane a 1,1344, per ora è tutto.
20: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato, tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
21: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
22: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi, in collaborazione con
23: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
24: Uno, nessuno, 100 Milan.
25: Chi?
24: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
25: Alessandro Milan, Alessandro Milan.
7: Per esempio abbiamo come ascoltatrice, ci chiama ogni tanto, la mitologica attenzione, c'è una Tata Lucia.
2: Hai già tagliato anche autotrasportatori, hai già tagliato.
7: Sei Salvatore già Bella, coordinatore del comitato autotrasportatori siciliani.
2: Bravo, vieni tu qua. Vieni tu di qua. Intanto ti spacco la faccia. Poi dopo
7: del comitato autotrasportatori siciliani. Ho perso un attimo la dentiera, succede, però l'ho reinfilata con un

0: questo.
1: Sì, però ragazzi, il governo non c'entra, ma se il governo a febbraio su un litro di gasolio prendeva 85 centesimi, adesso tra tasse e accise, e adesso ne prende 1,25 euro, la colpa di chi è? Scusate.
0: No, ricordiamo, c'è sempre la famosa promessa elettorale dell'azzerare le accise, che credo non sia stata mantenuta, ecco. Magari edulcorata, bloccata, limata, ma se nella politica bisogna avere un po' di memoria, io mi ricordo una tale promessa.
2: Facciamo un po' di chiarezza. Esiste sia la benzina agricola che il gasolio agricolo.
0: È vero.
2: Cambia solo la colorazione e di conseguenza la tassazione. Il gasolio agricolo è blu. La benzina agricola viene tinta di un rosso piuttosto acceso. La benzina comunque è quasi ormai inutilizzata. Si può mettere tranquillamente in qualsiasi motore diesel. Cambia solo appunto il colorante che viene messo dentro per distinguerlo. In alcuni motori diesel sappiate che potete metterci addirittura dell'oliaccio, ma veramente anche l'olio che tirate fuori del tagliando quando cambiate l'olio. Se è il giusto motore con la giusta pompa meccanica, di sicuro non un common rail di nuova generazione, tranquilli che vi mangia anche quello.
0: Questo mi sembra abbastanza ingegnere, abbiamo chiesto un ingegnere, non lo so, noi ci fidiamo.
3: Magari solo un meccanico.
0: Un meccanico, magari.
3: E io lo eleverei. Solo nel senso che non è un ingegnere spaziale, ma è un meccanico che fa il suo lavoro. Perché sennò telefoni meccanici dicono, no, io ricordo il miglior meccanico d'Italia, Simone Zinni, tra l'altro, quello che è in Piazza Udine.
0: Tra l'altro ieri che non c'eri, dovresti offenderti, perché il falegname Daniele Corsi ha mandato un messaggio e si è subito rivenduto a Forchielli. Cioè ha visto chi ha il portafogli più gonfio e ha detto: Forchielli, sono Daniele Corsi, se hai bisogno, falegname. E lì belle pettinate a Forchielli.
3: Vabbè, Forchielli è ricchissimo, quindi può
0: farlo.
3: È l'uomo più ricco d'Italia, no? Uno dei due o tre.
0: Non credo proprio. Va bene. Io comunque darei una laurea honoris causa al nostro ascoltatore in ingegneria. Se è meccanico, lo promuoverei subito a ingegnere. Sentiamo Giacomo da Milano. Giacomo.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, eccoci.
4: Io ho utilizzato per ben due volte il gasolio da riscaldamento, perché avevo un posto dove c'era questo, e per due volte la mia macchina si è fermata.
0: Però uno dice, perché la seconda volta?
3: Però era molto tiepida.
4: No, dico, ma perché poi l'ho portato dal meccanico con quell'apparecchio che hanno loro, che controllano tutti, eccetera, sì, eccetera, mi ha detto, ha fatto rifornimento da qualche...
0: Lei aveva un po' di timore a dire...
4: E io non ho detto niente, ma non lo so, può darsi, non me lo ricordo.
3: Vedi che tutti
4: sono fermato in un incrocio dove c'era una rotonda.
0: Però scusi Giacomo, ma perché la seconda volta ci ha riprovato?
3: Voleva vedere se dipendeva da quello.
4: La prima ho detto vabbè, ma magari non è vero, magari sono affari suoi. Poi la seconda ho capito che è diverso,
0: Sì, allora,
4: che
0: qui
4: almeno
0: ci vuole...
4: con le macchine nuove, la mia è una macchina abbastanza nuova, sì, quindi... Okay.
0: Ma dopo quanto si è fermato la prima volta? Subito?
4: La prima volta si è fermato dopo parecchi chilometri, e la seconda ho fatto 200-300 chilometri, poi sono arrivato all'incrocio, boom.
3: 200-300 chilometri ha fatto la seconda volta, no? 200-300 metri ha detto prima.
4: No, ho fatto 200-300 chilometri ho fatto.
0: Quindi un pochino
4: poi
0: dura.
4: Mi sono messo alla rotonda, di colpo si è fermata.
0: Io Giacomo riproverei una terza volta per vedere se si accorcia il raggio.
4: No, anche perché la prima volta ne ho fatto pochino, ho fatto un 10 litri. La seconda volta ho detto, vabbè,
0: facciamo,
4: vediamo, carichiamo.
3: Però con 10 litri, 200-300 km è una bella resa.
0: No, la seconda volta, 200-300
3: km. Stiamo confondendoci molto. Chiudiamo la telefonata qui perché non si capisce più niente.
0: Tu ti stai confondendo.
4: Non è vero.
0: Vabbè, comunque il concetto è che abbiamo inserito una nuova categoria, il gasolio per le caldaie, insomma per il riscaldamento.
4: Ma esatto, gasolio per riscaldamento. Sì.
3: E la macchina, scusi, com'era? Tiepida?
4: No. più.
5: Vabbè, devo dire che Manera ha ancora la sua verve, allora l'abbiamo,
4: sì, una bella, gran bella verve.
5: L'abbiamo testata sul nostro.
3: Ma vi ricordate quando nelle auto si poteva mettere in serbatoio l'olio di colza?
5: L'olio di colza, tu hai fatto anche quello?
3: Sì, no, funzionava. No. Le macchine...
5: Il nostro Giacomo lo sa bene.
3: Le macchine diesel funzionavano con l'olio di colza, andavano.
5: Vabbè, Giacomo, niente, mi sa che le tocca andare a mettersi in coda a un distributore e cercare quello in cui costa meno il diesel. Non faccia più esperimenti, che poi con i meccanici ci avrà speso non so quanti centinaia di euro. Quanto le è costato questa?
4: No, non mi è costato niente.
3: Questa bravata.
4: No, perché sono venuti a recuperarla, però avevo l'assicurazione che mi faceva tutto, quindi non mi è costato nulla.
5: Ah, per quello lei non poteva dire il motivo?
4: Non scherziamo. Poi era contro la legge, dai.
5: Va bene, grazie Giacomo. Abbiamo comunque i suoi dati se la questura stavo scherzando, grazie Giacomo, non si preoccupi, è in prescrizione quello che ha fatto, non c'è nessun problema. Va bene, è simpatico però Giacomo, ci ha raccontato, ci ha tra l'altro inserito questa nuova categoria, il gasolio da riscaldamento. Niente, mettete la benzina, il gasolio normale. C'è un messaggio? Cos'è? Mi dicono che ci sia un messaggio? Oh, forse c'è un messaggio, che però non si vede. E allora, se non lo vedi, caro Pietro Lacorte, invece di fare lo sbruffone, di fare il gradasso, di fare il presuntuoso, perché vuoi fare queste cose? Manda al traffico, che è l'unica cosa che sai fare. No, il messaggio.
6: I tipi di gasolio sono quattro.
5: Quattro.
6: C'è quello non colorato, che è quello da trazione, che va ai distributori. Ah. C'è quello rosso, che è di riscaldamento ed è puro, non c'è dentro niente di niente tranne un po' di colore rosso.
5: Vabbè.
6: C'è quello verde, che è quello agricolo, e c'è quello azzurro, che è esente tasse. E io l'ho visto solo due volte a Formia, al porto, alla stazione di Ferrovie Nord a Saronno, punto.
5: Bene,
6: e punto. Quello lì è zero tasse,
5: molto bene. Non dirò alle persone di andare a cercare questo tipo di gasolio, assolutamente, non mi passerà mai per la testa. Andiamo al traffico.
7: Strade in diretta.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto. A Napoli, sulla tangenziale, code tra Vomero e Camaldoli in direzione autostrade per un incidente da poco avvenuto in seconda corsia all'interno del sottopasso dei Camaldolilli. A Roma, sul tratto urbano della A24, permangono code per un altro incidente tra raccordo anulare e Togliatti in ingresso nella capitale. In Liguria, sulla diramazione per la Spezia della A15, in colonnamenti per un incidente con materiali dispersi tra Innesto A12 e Vezzano in direzione La Spezia. In Lombardia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, permangono code per la rimozione di mezzi incidentati tra Pontevico e Manerbio in direzione Brescia. Infine, sulla tangenziale nord di Milano, sempre per incidente, code tra Cinisello Nord e Innesto Milano-Lecco verso Bologna. È tutto, Strada in diretta tornerà tra un'ora circa.
7: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora c'è Vincenzo da Napoli, ascoltatori per concludere. Vincenzo.
1: Ciao, buongiorno Alessandro.
0: Prego.
1: Allora, sarò velocissimo.
0: Grazie.
1: Se ti ferma la Guardia di Finanza, lo trovano comunque il gasolio agricolo. Uno. Non c'è niente da fare, non scappi. E poi, se lo usi e ti beccano, c'è la confisca del veicolo. Questo non l'avete detto, però questo è importante perché ci state giocando, però qualcuno mette e viene fermato.
0: Giocando come battute, ma no, non abbiamo adesso seriamente...
1: Lo so, ma qualcuno si crede che è una cosa semplice.
0: No, è bene, fa bene a dirlo, confisca del veicolo.
1: Mi pensavo che la Radio 24 qualcuno l'avesse detto,
0: no.
1: Invece...
0: Ha fatto bene a precisarlo. Grazie Vincenzo da Napoli a dirci attenzione.
1: Ciao. Saluti
0: al comico,
1: al suo collaboratore.
0: Al comico, a Manera.
1: Come dice l'altro ascoltatore come me, il comichetto.
0: Il comicone Leonardo Manera. Vabbè, ma insomma, dai, diamo spazio agli ascoltatori. Leonardo, stati zitto adesso, non replicare, che sennò poi dopo si scatena il putiferio. Allora, un altro ascoltatore, Roberto dalla provincia di Milano. Roberto dalla provincia di Milano. Vabbè, Roberto.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
0: Mamma mia.
2: Grazie, sono Roberto della provincia di Milano.
0: Sì, l'abbiamo riconosciuta, Roberto.
2: Io so che ci sono tanti argomenti di cui parlare, ma io vorrei parlare di un tema molto importante.
0: Vediamo un po'.
2: La pena di morte.
0: Ancora.
2: La pena di morte.
0: Pena di morte.
2: So che lei è contrario alla pena di morte.
0: Beh, guardi, mi faccia dire una notizia. Hanno rilasciato ieri nello Utah un cittadino americano, è stato 30 anni nel braccio della morte, e hanno detto che era innocente. Capisce? Capisce
2: la pena. Lei può pensarla come vuole, con il suo buonismo. Ma io penso che in un paese civile la pena di morte debba essere la priorità.
0: Eccolo.
2: Insieme ai parcheggi. Quindi priorità parcheggi. Di un paese civile, pena di morte e parcheggi.
0: Più parcheggi e più pena di morte. Guardi che
2: io
0: bel paese che vuole lei.
2: Non chiedo la pena di morte per chi falsifica banconote, apre società fantasma, contrabbanda sigarette o scippa gli anziani. Queste persone meriterebbero la pena di morte in Italia.
0: Ma dai.
2: Ma non sto qui a chiedere la pena di morte per queste persone.
0: Che è successo?
2: Io chiedo la pena di morte solo per una categoria specifica di persone.
0: Sentiamo.
2: Che mentre ti stanno parlando si tolgono il cibo incastrato tra i denti.
0: Sai che dà fastidio, ma cosa c'entra la pena di morte con questa cosa qui? È uno scostumato che...
2: Tu sei lì al ristorante che chiacchiera normalmente, questi qua iniziano a frugarsi tra gli incisivi tirando fuori dei tesori.
0: Vabbè.
2: Allora, se tu, mentre mi parli, ti ravare in bocca, pena di morte! Ti meriti la pena di morte,
0: ma
2: se ti togli il cibo tra i denti con le dita.
0: Favore. Ma dai.
2: Non puoi andare in bagno. Deve proprio comprare quell'operazione davanti a me. Allora facciamo una cosa: se è il problema che il cibo ti si infila tra i denti, io cosa faccio?
0: Ti
2: tiro un pugno in faccia e te li faccio saltare tutti questi denti.
0: Lei è un violento.
2: Te li mettiamo in un bel secchiello da popcorn e te le porti a casa tua, così puoi continuare a pulire i denti tutto il tempo che vuoi.
0: È un violento, lei, quindi, sei capito.
2: Ma è normale che io, che sono un cittadino onesto, che uso lo stuzzicadenti.
0: Sì.
2: Mettendomi davanti un tovagliolo, debba ritrovarmi a cena con questo sciacurato. E se lo fai notare, loro dicono: ma e loro ti rispondono: è una cosa che mi dà fastidio.
0: Sì,
2: anch'io una cosa che mi dà fastidio.
0: Tu
2: io ti passo il filo interdentale tra i denti con una fune da ormeggio.
0: Ma lei
2: prendo uno spazzolino elettrico, te lo faccio andare a 30.000 giri finché non ti scaravendo fuori dal ristorante.
0: Ma Roberto, ma lei si rende conto di essere lei il violento? Lei è una persona
2: violenta.
0: Sì, lei ha un'indole violenta.
2: Perché prendendo dei comportamenti civili sono io violento.
0: Va bene, se uno non ha un comportamento civile, lei è un violento, risponde con la violenza.
2: Se tu ti comporti così, io ti faccio un'applazione del Tartaro con la motosega.
0: Eccolo là, vede?
2: Tu non sei capace di stare al mondo, per questo meriti la pena di morte. Prima dell'esecuzione non ti diamo neanche l'ultimo pasto.
0: Bravo, complimenti.
2: Questi sono la specie umana peggiore.
0: No, lei lo è, perché lei è un violento.
2: Non solo, sono una persona civile. E lei è un violento invece, no, che no, vuole abolire l'opinione degli altri. Vergognati.
0: No, io purtroppo, purtroppo non riesco ad abolirla la sua opinione. Tant'è vero che lei è qua che interviene ogni tanto, Roberto,
2: io
0: dalla provincia di Milano.
2: Che quel pezzo di prezzemolo ti rimanga incastrato fino alla pensione, così ogni volta che sorridi ti ricordi che vergognati.
0: Ma poi provincia anche di Milano lei. Da dove chiama lei? Io voglio venire a trovarla lei.
2: È la mia vita, non vengo a spiattellare qua la vita davanti a te, vergognati.
0: No, ma ci vergogni lei, guarda.
2: Personaggio.
0: No, si vergogni lei.
2: Toglierci il cibo dentro mentre si parla con qualcuno per essere un reato universale, da punire con la pena di morte, punire.
0: Mamma
2: è incredibile che non diamo la pena di morte a questi qua.
0: Ma
2: mi
0: dai,
2: fanno schifo queste persone. Io provo ribrezzo per queste persone sciagurate.
0: Va bene, Roberto,
2: sono degli incivili che si meritano la pena di morte. E lei che sostiene, che li giustifica, è una persona.
0: No, non giustifico, ma non
2: è
0: giustifico neanche lei. Insomma.
2: Altrettanto, me lo lasci dire.
0: Sì.
2: Schifosa!
0: Vabbè, grazie, Roberto, della provincia di Milano. Metti giù.
2: Lei che si comporta così, che giustifica sempre tutti. Bravo! Continuiamo a giustificare e ci ritroviamo in questa società schifosa.
0: Vedete signori, come sono democratico, lascio parlare perché non mi toccano gli insulti, non mi scalfiscono.
2: Questo è il risultato
0: delle
2: persone come lei, si oggi c'è le persone che non raccolgono la cacca dei cani per strada, pena di morte per loro.
0: Anche loro, molto bene. Incredibile.

0: Buongiorno da Maurizio Melis. La ricerca sui materiali raramente attira l'attenzione del grande pubblico, nonostante sia alla base di molte delle innovazioni che stanno cambiando il mondo in questi anni, dal settore energetico alla robotica, alla chimica, all'elettronica. Questa sera faremo un tuffo in questo mondo andando a Brindisi al laboratorio Idrogeno e Nuovi Vettori Energetici dell'Enea, dove hanno messo a punto un nuovo materiale capace di svolgere due funzioni diverse, oggi affidate a componenti distinti in dispositivi come batterie, fuel cell ed elettrolizzatori. Una semplificazione che potrebbe rendere questi dispositivi più economici e semplici da costruire. A rendere ancora più interessante la ricerca c'è che questo materiale è privo di metalli nobili come platino e iridio. Viene ottenuto invece aggiungendo piccole quantità di metalli comuni a qualcosa che possiamo immaginare come una sorta di feltro composto da fibre sottilissime ottenute con un procedimento, l'elettrospinning, che ricorda alla lontana il procedimento per fare lo zucchero filato. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20.45. Buona giornata.
1: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
2: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh.
2: Sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
2: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
1: Tipo Pantera, quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
10: Funzionalità della prostata?
11: O ti senti così?
10: O ti senti...
11: ACT!
10: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
17: Hai già provato Buono Premium?
18: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
19: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
20: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
21: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
22: Sono le 11.
23: GR24, il sole 24 ore.

0: Nessun esplosivo è stato trovato nelle perquisizioni alla base RAF usata anche dagli americani. Anche Kuwait abbassa il prezzo dei carburanti, il ringraziamento del governo. È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, lo scalo è operativo. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Non è stato trovato esplosivo sui 3 furgoni fermati domenica in seguito al presunto piano di attacco vicino alla base aerea britannica della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Lo riportano alcuni quotidiani dopo che fonti anonime citate da altri media avevano escluso il rinvenimento di esplosivi funzionanti. Ieri sono stati rilasciati su cauzione tutti e 5 i cittadini britannici fra i 23 e 25 anni, arrestati per sospetta pianificazione di un attacco terroristico appena il giorno prima. Sulla base delle informazioni raccolte dal servizio di sicurezza interna estone, possiamo concludere con certezza che l'incendio doloso ai locali della Milram Robotics, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto a Tallinn, è stato un atto di sabotaggio ordinato dai servizi speciali della Federazione Russa. Lo annuncia su ex il ministro degli esteri dell'Estonia. Tali azioni sono assolutamente inaccettabili. In risposta, il ministro degli esteri convocherà oggi l'incaricato d'affari russo, scrive il titolare della diplomazia estone in merito all'incendio divampato nell'azienda dell'industria della difesa estone. In Italia adesso ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Queste le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
1: Anche la rete italiana di distributori Kuwait ha fatto sapere stamattina di aver accolto l'invito del governo a ribassare i prezzi e dunque applicherà un prezzo massimo non indicato a partire da giovedì 1 ottobre per un mese. Già oggi, dopo 2 giorni di prezzi fissi ENI, sono scese le medie nazionali, 2,126 euro la benzina self, circa 3 centesimi meno di domenica, e 2,335 il gasolio, 4 centesimi in meno. Ancora più netto il ribasso in autostrada, circa 7 centesimi in meno. Per ora il mercato è spaccato, auto in coda nelle stazioni ENI e le altre deserte. Si stanno però gradualmente unendo le stazioni IP e da giovedì quelle Kuwait. A regime si arriverà oltre il 50%. Resteranno invece fuori i piccoli distributori indipendenti che acquistano il carburante al mercato all'ingrosso a prezzi più alti di quelli praticati oggi da ENI e che ora chiedono a ENI e alle altre società di rinunciare a una quota dei margini sulla raffinazione, ribassando anche l'ingrosso. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il fatturato dell'industria a luglio è cresciuto rispetto a giugno, al netto dei fattori stagionali, dell'1,7% in valore e dello 0,6% in volume, lo rileva l'Istat. Per il settore dei servizi si stimano in termini congiunturali aumenti dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume. Su base tendenziale, a luglio 2026 il fatturato dell'industria, corretto per gli effetti di calendario, registra un aumento in valore e un calo in volume. Per il settore dei servizi, anche qui al netto degli effetti di calendario, si rilevano incrementi tendenziali del 3,1% in valore e dello 0,1% in volume. È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che è già tornato pienamente operativo, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, comunicando che a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. Chiudiamo con il calcio, con l'Italia di Roberto Mancini che risorge in Turchia dopo il KO contro il Belgio. A Roma venerdì scorso, azzurri che vincono in casa della Turchia per 4-1 con 3 gol nella prima mezz'ora. Bastoni, Frattesi e Keyode i marcatori. Poi il poker di Pio Esposito nell'altra gara della seconda giornata del gruppo A, Belgio-Francia 0-1. Ma sentiamo il CT azzurro Mancini a Rai Sport.
2: La squadra ha giocato molto alta, ha giocato bene, ha tenuto la palla, ha imbucato, quindi sono stati bravi tutti. Dovevamo pensare a questa partita qua, che era una partita difficile. Adesso cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e poi andremo a giocare a Parigi.
0: Termina qui questa edizione di GR24, la linea va a 2 di denari, noi ci ritroviamo alle 12.

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
2: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
3: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50€ al mese per 12 mesi anziché 24,51€ al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
4: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
5: Eppure a un certo punto si è preso la tremebonda e abbiamo incominciato a sprecare.
6: E qual è l'origine? Nel tempo queste piccole quantità, l'abbondanza che c'è, il basso costo, lo vuoi pagare poco, poco, poco, sempre di meno. Com'è possibile che tu possa pagare così poco? Eppure la cosa che fai è compari il prezzo. Abbiamo perso tantino il valore, che non è soltanto un valore economico, non è soltanto il prezzo. Perdita del valore del cibo.
7: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
8: Direi che è ufficiale, Meazza sta al gatto come la Rosciani sta alla volpe, ma questa volta il gatto e la volpe stanno dalla parte giusta.

0: le sorprendenti canzoni in circolazione che si sposano benissimo con le nostre storie di copertina.
1: Qui è la bravura, devo dire, di Marco Lombardo, che setaccia l'intera produzione musicale mondiale.
0: Ormai può fare il critico musicale tranquillamente. Allora, intanto, la prima voce che abbiamo ascoltato era quella del professor Andrea Segrelo. Abbiamo intervistato tante volte, forse non moltissimo qui a Due di Denari, ma in passato ci è capitato. È docente di economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile all'Università di Bologna. È stato l'ideatore del Last Minute Market, è stato l'ideatore anche del primo osservatorio nazionale sullo spreco alimentare. La voce che abbiamo ascoltato era del 9 settembre ad un evento organizzato a Bologna dall'associazione Incontri Esistenziali. Perché abbiamo recuperato questa voce del professor Segre, caro Mauro?
1: Perché oggi, 29 settembre, seduto in quel caffè, io non pensavo a te, è la giornata della consapevolezza dello spreco alimentare.
0: Pensavo poi sì, parlare del compleanno di Silvio Berlusconi.
1: No, citavo invece Lucio Battisti. Perché appunto ci sono anche diverse iniziative nel nostro paese e nel mondo in occasione di questa giornata internazionale. È una ricorrenza che è stata istituita nel 2019 dalle Nazioni Unite. Naturalmente l'obiettivo è sensibilizzare tutti noi, perché il problema è più dei consumatori, pare, che non invece di altri soggetti della filiera. Cioè, più della metà dello spreco alimentare, è stato calcolato nella misura del 53%, avviene nelle case dei cittadini. Quindi potremmo fare molto, possiamo fare molto, ognuno di noi può cercare di diminuire queste oltre 58 milioni di tonnellate di cibo che nell'Unione Europea vengono ogni anno sprecate, 130 kg per abitante.
0: Poi nel tempo sono nate anche tante iniziative che vogliono in qualche maniera recuperare, per esempio quello che avanza a fine giornata nei negozi. In molti utilizzano questa applicazione, per esempio Too Good To Go, ma ce ne sono tante anche senza aderire a questa iniziativa. Tanti negozi su scala territoriale magari promuovono a fine giornata dei super sconti, ma anche nei supermercati troviamo gli angolini con i prodotti in scadenza che costano molto meno. Ma il tema è appunto cambiare le nostre abitudini. Come possiamo, allora, detto che oggi è martedì e facciamo un'edizione straordinaria di Investire Informati dalle 11:30, però nella prima parte, visto che ieri abbiamo parlato tanto del risparmio utilizzando l'auto per la, come dire, notizia del momento, ma anche sul cibo, cosa possiamo chiedere ai nostri ascoltatori?
1: Beh, innanzitutto se hanno adottato qualche tecnica particolare. Ad esempio, c'è chi mette delle etichette sui cibi a scadenza, dalle vaschette dei salumi. Parlo un po' per un amico, perché devo confessare che è un'idea della mia signora.
0: Grande,
1: Nicoletta. E che ha appunto preso questa abitudine, che ha poi naturalmente esteso anche al sottoscritto, di applicare delle etichette dove sia molto evidente qual è la scadenza dell'alimento, in modo che uno si renda conto, già aprendo il frigorifero, di che cosa è più urgente consumare.
0: La gerarchia del consumo quotidiano, ecco.
1: Esattamente, una sorta di contabilità della scadenza. Però appunto poi ci sarebbe la cosa più semplice, cioè evitare di sprecare all'origine, quindi avere...
0: C'è chi va al supermercato con una lista molto precisa dei pasti che vorrà consumare nel corso della settimana, e in base a quella lista si fa poi la spesa. Domani mangerò questo e quindi compro solo questo, soprattutto se si vuole, come anche il benessere fisico richiederebbe, consumare alimenti freschi di stagione. E quindi intanto, come dire, applichiamo anche il criterio della stagionalità, che mi sembra cosa buona e giusta. E poi appunto organizzarsi anche con la spesa settimanale.
1: E ridurre magari anche qualche acquisto che si poteva anche evitare. Questo lo sappiamo tutti, quando si va al supermercato, quando si va a fare la spesa anche nei negozi, sempre un po' la tentazione di prendere qualche cosa in più ce l'abbiamo, e magari non siamo poi così accorti nel consumarlo per tempo. Non so se ci sono altri metodi, noi siamo qui per apprenderli e diffonderli se sono interessanti, quindi potete comunicare Carli al 349 238 6666 utilizzando l'abituale canale che serve per mandarci messaggi scritti e vocali, WhatsApp, SMS, come preferite, oppure potete comporre 800 24 00 24 e comunicare direttamente con Rosa Longobardo, che oggi è al centralino, e anche intervenire naturalmente in diretta.
0: Direi che ad invitarci a sprecare un po' meno dal punto di vista alimentare ci hanno pensato anche i grandi produttori, riducendo le confezioni, mantenendole allo stesso prezzo, quindi la shrinkflation o la sgrammatura è stata anche una grande iniziativa di sistema che in qualche modo è venuta incontro anche ai consumatori che non vogliono sprecare appunto gli alimenti che acquistano. Allora, intanto ti dico cosa faremo nella seconda parte della trasmissione. Sì. Se ti fosse sfuggito, abbiamo detto che oggi, siccome giovedì siamo in trasferta a Roma, nello specifico ci sarà Mauro, io non ci sarò, ma c'è un'iniziativa di trasferta che poi vi spiegheremo, allora abbiamo deciso di anticipare ad oggi Investire Informati, cioè un tema di mercato che ci siamo resi conto molti risparmiatori non comprendono pienamente, e cioè parliamo tanto dell'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato sul mercato, dai nostri, dai BTP ai titoli americani, ai treasury, a tutti i titoli di Stato delle grandi economie. Cosa sta accadendo? L'abbiamo detto tante volte, sicuramente anche la questione geopolitica sta generando molto nervosismo, ma il punto è che chi ha un titolo di Stato in portafoglio, magari l'ha comprato 2 anni fa e questo titolo di Stato va in scadenza fra 3 anni, sta notando una discesa dei prezzi, una discesa del valore del capitale appunto investito, e molti non capiscono perché c'è chi ritiene che acquistando, sottoscrivendo un titolo di Stato, quello valga sempre nella stessa modalità, a scadenza debba essere riscattato, come si dice, alla pari. Nel frattempo magari saranno state distribuite anche le cedole, ma perché ad un certo punto il capitale scende? Non si riesce proprio a capire il meccanismo del rapporto fra prezzo e rendimento dei titoli di Stato, quindi è stato necessario convocare un esperto di questa materia, perché ci ha raccontato che anche lui con i suoi clienti si confronta ogni giorno con questa problematica, e quindi si è proprio preparato molto bene con un ABC della materia.
1: Sai che cosa? La puntata di oggi potrebbe essere tutto quello che avresti voluto sapere sul BTP e non avete mai osato chiedere, perché è vero quello che hai detto proprio iniziando la tua spiegazione. Molti di noi considerano il titolo di Stato una sorta di totem immutabile, e invece non è così, è uno strumento finanziario che quindi ha i pregi e i difetti di tutti gli strumenti finanziari.
0: Come qualche anno fa, ti ricordi, addirittura avevano rendimenti negativi, circostanza incomprensibile. Oggi alla stessa materia, questa dinamica di forte aumento dei tassi e riduzione appunto dei prezzi non viene capite, quindi ci serve capirla un po' meglio. Con chi lo faremo?
1: Con Fabrizio Taccuso. Fabrizio Taccuso è un consulente finanziario indipendente che è già stato nostro ospite in qualche altra occasione, l'abbiamo appunto convocato per l'occasione per spiegarci tutto quello che vorremmo sapere sul BTP in questa fase particolare di aumento dei tassi di interesse, riduzione del valore del BTP che abbiamo sottoscritto.
0: Allora, i numeri li hai dati? Diamo i numeri.
1: Ma io do i numeri, sai che io do i numeri spesso se volentieri.
0: Dammi anche uno che lo gioca al Super Enalotto, qualcuno, così ma non si sa mai, poi se allora scompaio la prossima settimana improvvisamente conosci le ragioni, come il signore che ha vinto, tu non c'eri la settimana scorsa, lo sai cosa è capitato al signore che in provincia di Lecco ha vinto 230 milioni di euro? Te l'ho raccontato.
1: Una grande fortuna prima di tutto.
0: Prima, poi si è messo a raccontarlo in giro, era separato ma non divorziato, sua moglie che vive nel Lazio ha bussato alla porta, gli ha mandato dei legali e gli ha chiesto: mi dai 80 milioni pronti via così, oppure mi dai una rendita mensile per tutta la vita? E quindi,
1: cioè, ha scoperto di volergli ancora bene,
0: perché non era divorziato peraltro, era una separazione, erano ancora praticamente sposati ma sono separati fisicamente.
1: Ecco, è sempre così, con il biglietto vincente si trovano anche così tante amicizie e tanti amori, chissà come mai. 800 24 00 24, ve lo ripeto volentieri perché oggi eccezionalmente ci sarà anche il domandone. Il risultato del più veloce o della più veloce a rispondere alla domanda che vi farò alle 11.45 circa sarà quello che potete vedere sul canale 63 del Digitale Terrestre, cioè questo libro, Guida Visuale alla Negoziazione, che vuol dire impariamo a contrattare. Io ne avrei molto bisogno e quindi lo lascio qui in bella vista, chi ci segue al canale 63 lo può vedere. Do anche però l'altro numero per i vostri messaggi che già stanno arrivando copiosi, specialmente sul tema dello spreco alimentare, 349 238 6666. Abbiamo un giornale radio Radio del Risparmio.
0: Sì, ma prima ti voglio leggere i suggerimenti degli ascoltatori per risparmiare.
1: Ah, aspetta che prendo nota.
0: Allora, intanto Alfonso ci racconta che da pescare il metodo migliore per i cibi in prossimità di scadenza o scaduti è quello di mia moglie, lo fa mangiare a me. Rudy, io e mia moglie abbiamo una lista della spesa condivisa fra gli smartphone e quando vediamo che manca qualcosa lo aggiungiamo, così come chi va a fare la spesa spunta quello già preso. Lo trovo molto comodo, una volta abituati diventa indispensabile. Un altro ascoltatore, Costantino, io serializzo i pasti il sabato per la settimana entrante. Uso i vasetti di vetro dove metto le cose calde, si fa una sorta di sottovuoto che fa durare le cose più a lungo, zuppe, verdure e quant'altro. Uso le buste sottovuoto per conservare e anche per cucinarci dentro. Con la cottura a bassa temperatura nelle buste adatte puoi mangiare cibi cotti anche 10 giorni prima. È quello che fanno i ristoranti con molte ricette di carne che scaldano poco prima di servirle. Il mio spreco però è con le insalate perché il frigo le asciuga. Caspita!
1: È vero, confermo che la questione delle insalate, sono come dire preziose, salutari, però purtroppo hanno scadenze molto ravvicinate e
0: quelle
1: in frigo
0: nella busta, che peraltro ad un certo punto non si sono manco più trovate al supermercato, abbiamo avuto
1: si conservano malamente, diciamo.
0: Andiamo
1: così
0: al mercato.
1: Qualcuno, sai, che voleva chiedeva una app per registrare i prodotti in frigorifero, ma io ho visto dei frigoriferi di ultima generazione dove tu puoi collegarti e avere registrato i prodotti, quindi stai al supermercato e ti accorgi di cosa ti manca e quando sta per scadere.
0: La domotica, questo mondo misterioso ma molto affascinante. Ottimo, andiamo con il GRR.
2: Tutto aumenta, tutto aumenta, tutto aumenta, non cala mai.
3: Noi abbiamo provato a fare la lista della spesa per non buttare la merce, siamo riusciti a farla per qualche settimana. Dopo, come arriva un imprevisto scolastico, lavorativo, qualcosa, diventa sempre un problema riuscire a mantenerla. Se poi uno prende un alimento che dovrebbe scadere, che ne so, dopo 3 giorni e il giorno dopo è già scaduto, diventa sempre un problema la gestione.
4: Per la frutta e la verdura il problema dell'etichettatura non esiste, perché ancora neanche comprato è da prendere e da buttare via.
5: Anche a casa nostra tutto pieno di Tupperware di tutte le dimensioni per tutti i resti. La domanda però ovviamente verte sui ristoranti e sulle mense. Quanto spreco c'è lì?
6: Ma perché non andate a prendervela con chi le fabbrica, con chi fa? Perché ne crea così tanta roba che loro buttano più di noi.
7: Comunicare direttamente.
6: E lo so perché io lavoro nel trasporto alimentare e ne vedo tantissimo.
8: Anche i cibi appena scaduti li do ai miei 12 cani, 6 gatti, 2 canarini e 2 merli.
0: Allora, è chiaro che noi oggi parliamo di famiglie e consumatori, non ci possiamo addentrare in quello che succede nelle strutture come gli ospedali, le scuole, qualche ascoltatore anche le RSA cita effettivamente dove preparare i pasti per la popolazione anziana. Intanto è complicato, non mangiano tutto, ci sono tanti, però occupiamoci intanto di quello che facciamo a casa nostra.
1: Abbiamo detto in esordio, esatto, lo spreco alimentare deriva per il 53% da noi singoli consumatori. Poi ovviamente rimane un 47 che non è del singolo consumatore e su cui è bene intervenire, insomma.
0: Fatto benzina ieri?
1: Sì, in realtà forse ho sbagliato, perché qualche ascoltatore diceva ma aspetta che forse arrivano altri concorrenti. Vabbè.
0: Infatti pronti via, anche se ancora non si è proprio capita bene la dinamica dello sconto, prego.
1: Allora, anche Kuwait accoglie l'invito del governo e quindi mette il suo price cap, cioè il tetto al prezzo del carburante, e applicherà questo tetto alla partire dal 1° di ottobre, quindi per quello dicevo che forse dovevo aspettare, accidenti. Avrà una durata di 30 giorni il tetto imposto scelto da Kuwait ed è volto, dice la compagnia, a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Avrà un approccio modulare, viene spiegato, cioè coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'azienda.
0: E quindi?
1: Ma e quindi io capisco che opererà, come dice il poeta, in una parte più e meno altrove, forse anche in autostrada.
0: Infatti,
1: potrebbe essere.
0: A suo tempo già le organizzazioni dei consumatori chiedono un po' più di chiarezza rispetto all'iniziativa presa, perché se no qua continuiamo ad andare in quella di ieri, che ha finito la benzina molto presto.
1: Infatti Assolutenti ha detto in questa fase sarebbe importante proprio che indicaste chiaramente tutte le compagnie, non soltanto Kuwait, quali saranno i vantaggi economici per gli automobilisti, cioè di quanto effettivamente scendono i prezzi ai distributori e se tutti gli impianti si adeguano alla misura, perché appunto questa applicazione modulare fa intuire che ci sarà un'applicazione differenziata sul territorio.
0: Intanto il ministro Pichetto ha detto che dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio, sicuramente fino al 6 ottobre, poi si valuterà. Non ho capito se ha detto che dal 6 ottobre continuerà lo sconto, ha detto fino al 6 ottobre sicuramente poi si valuterà, comunque c'è una data X che è quel giorno là.
1: Diciamo che andiamo fino al 6, che è martedì della prossima settimana, sì. E poi vediamo che cosa succede. Lui è intervenuto al margine del forum euro-mediterraneo dell'acqua e ha detto appunto alla domanda: proseguiranno gli sconti, ci saranno misure selettive? Lui ha detto: posso dirvi di sì, però prima del 6 ottobre mancano ancora diversi giorni, quindi in questi giorni a livello internazionale può succedere di tutto. Sì, sappiamo che poi ci sono queste trattative abbastanza complicate tra l'Iran e gli Stati Uniti, vediamo come evolvono e se evolvono positivamente dal nostro punto di vista. Intanto, non solo da quello che è bellico, cioè dalla fine delle ostilità.
0: Il Brent è a $105 in questo momento. Allora, invece, la scadenza più ravvicinata che abbiamo, che deve interessare tutti gli ascoltatori, è quella di domani, mercoledì 30 settembre. Abbiamo la nostra Digital Roundtable sulla longevità, saremo io e Nicoletta Carbone a condurla, parleremo di longevità sana, che è quella che si costruisce attraverso la prevenzione, attraverso corretti stili di vita, diagnosi tempestive, naturalmente, quindi tanta prevenzione e anche innovazione e un'assistenza capace di accompagnare le persone nel tempo e soprattutto dotarci e attrezzarci anche, ahimè, lo sappiamo che è molto difficile dal punto di vista economico-finanziario, quindi parleremo domani di stile di vita, appunto, di benessere fisico, ma anche di strumenti finanziari per prepararci a questo momento della vita in cui le necessità aumentano in maniera molto molto importante. Parleremo di polizze per le cure, di assistenza, di attrezzare anche la casa in sicurezza. Allora, potete andare sul sito di Radio 24 ad iscrivervi, domani saremo live in streaming dalle 14 alle 16, un'ora in anticipo rispetto alle nostre tradizionali Digital Roundtable. È gratuita, ma l'iscrizione a quanto pare per qualcuno un po' complessa. Ci scrivono soprattutto le donne che sono a casa, le casalinghe, dicono: ma come, le casalinghe non le volete? Ma ci mancherebbe, noi vogliamo soprattutto le casalinghe che, appunto, non avendo il lavoro magari hanno meno disponibilità economica per prepararsi, però vivono molto più a lungo degli uomini e quindi a maggior ragione devono ascoltare la nostra Digital Roundtable. Se la procedura è complicata, come ci risulta lo sia stato appunto per qualcuno, scriveteci, perché il nostro staff sta dando una mano a tutti coloro che sono rimasti indietro con l'iscrizione. Quindi Radio 24, sezione eventi, trovate in home page le nostre belle facce, la mia e di Nicoletta, e potete andare appunto sul sito per iscrivervi ed essere con noi domani.
1: Devo fare una domanda.
0: Però l'ho detto.
1: È gratis.
0: Se lo ribadiamo, è gratis.
1: Ecco. Allora, bene che sia gratis. Volevo dire, forse molti trovano imbarazzo perché ci sono delle tendine, cioè delle selezioni di casi, come la professione, cose del genere, ma solitamente in queste tendine c'è sempre la voce altro. A quel punto lì mettete la voce altro e pazienza, insomma, non è determinante quello che mettete lì, che scegliete lì per ascoltare la Digital Roundtable di domani al tavolo rotonda digitale dalle 14, lo ripeto perché di solito le facciamo alle 15, invece domani è alle 14.
0: Basta, direi che abbiamo, sì, abbiamo un editoriale di un ascoltatore.
1: Ah, prego.
9: Dillo a due di denari.
10: Buongiorno, Meazza Rosciani. Con il debito rispetto, tutto questo endorsement continuo verso l'educazione finanziaria mi sembra qualcosa di stucchevole. Abbiamo giovani che non sanno scrivere all'università, non capiscono quello che stanno leggendo, e qui si parla di introdurre l'educazione finanziaria sin dalle elementari. Certo, l'educazione finanziaria può anche interessare gli adulti, però in un mondo sempre più complesso, soprattutto quello finanziario, con mille incognite, direi che già fanno fatica a brancolare coloro che lavorano da anni o sono laureati in queste materie.
0: Va bene, allora viviamo nella beata ignoranza, lasciamo stare.
1: No, invece bisogna fare tutto il possibile per diffondere conoscenza. Poi naturalmente tu non lo sai dove il seme cade e darà frutto e dove no, l'ha detto uno molto più importante di me. Posso dirti, per introdurre il tema che andremo ad affrontare dopo le tue informazioni sui mercati, cosa ci ha scritto Gabriella? Gabriella dice che lavorava in un grande istituto di credito e spiegava alla clientela che, come tutti i titoli, anche i titoli di Stato seguono il mercato e arrivano a 100 a scadenza. Allora la perdita si attesta solo se uno vende ante scadenza e c'è il guadagno nel caso di rialzo dei mercati sempre ante scadenza. Così ci ha scritto Gabriella, mi sembra un ottimo viatico per la nostra seconda parte in cui spiegheremo tutti i misteri del BTP. Prima però le borse.
9: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
11: Hai già provato Buono Premium?
12: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
14: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
15: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.

0: www.fondieuropei.it.
1: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Le borse anche quest'oggi guardano naturalmente all'evoluzione dello scenario internazionale, ma mentre ieri sera Wall Street è chiuso negativamente, questa mattina è stata di nuovo tutta negativa l'Asia, nonostante l'aumento del prezzo del petrolio, l'Europa riprova a ripartire. Parigi sale dello 0,10%, Francoforte più 0,36%, Milano la migliore di tutte più 0,75% sul FTSE MIB. Visto che tra poco parleremo del mercato obbligazionario, chiaramente in questi giorni a disturbare le borse c'è stato proprio questo mix tra aumento delle quotazioni del petrolio e aumento dei tassi di interesse sul mercato obbligazionario. Il BTP decennale è vicino al 4,6% questa mattina e quindi un livello che naturalmente richiede la massima attenzione. I migliori titoli di Piazza Affari: Tecnoprob più 6,41, Avio più 2,33, Unipol più 2,30, STM più 2. I peggiori invece, almeno in questo momento, Tenaris meno 1, Eni meno 1, Telecom meno 0,93, Lottomatica meno 0,80%. Per ora è tutto.
8: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
9: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
10: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
9: Ma tutto?
10: Tutto, tutto.
9: Ma chi? Ma come?
10: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
11: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com. Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
6: Due di denari. Investire informati.
12: Le insalate pulite in busta non si mantengono perché i supermercati le tengono a una gradazione troppo bassa. Come le togli dallo scaffale ed esci magari dopo 10 minuti dal supermercato, nel tragitto tra supermercato e casa l'insalata si cuoce.
13: Insalata, basta che non prenda aria, metterla in sacchetti di plastica dei tipi che uno preferisce, si conserva più giorni.
14: Oggi finalmente assistiamo alla vera concorrenza tra i distributori di carburante, perché fino all'altro ieri facevano cartello, tutti allo stesso prezzo.
7: Insalata fresca si mette anche nel canovaccio di stoffa, bello pulito in frigorifero, c'è chi io anche l'ho fatto.
0: Ah, sì, e così si conserva meglio?
7: Sì, sì, ovviamente la devi mettere asciutta quanto più possibile, non bagnata.
0: Come direbbe il tenente Colombo, lo dirò a mia moglie.
7: Esatto, la casalinga dentro di me ha parlato. Allora
0: non so se Fabrizio Taccuso forse adesso penserà di essere capitato in un programma sulla conservazione.
7: È un altro che è un buon bustaio peraltro, guarda, se non mi ricordo male. Fabrizio, buongiorno.
0: Buongiorno, bentornato.
15: Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro. Mi difendo, faccio quello che posso.
7: Però è anche un grande atleta, uno che corre.
15: Vero? Sto preparando una maratona.
7: Esatto, ed è corso a Verona, dove c'è praticamente la tradizionale kermesse annuale dei consulenti indipendenti, il Fionli Summit, edizione 2026. Naturalmente non l'abbiamo chiamata per questo, Fabrizio, ma per parlare appunto delle dinamiche dei titoli di Stato. Ma mi pare un programma molto, molto intenso quello di questa edizione, come peraltro tutti gli anni.
15: Sì, è sempre molto interessante, con interventi ricchi di valore. Sicuramente.
0: Il Fionli Summit è il principale evento italiano che viene dedicato alla consulenza finanziaria indipendente. Chiariamo, i consulenti finanziari possono essere, come dire, legati a una società di investimento oppure indipendenti. La in banca. Quel caso vengono remunerati, cioè i consulenti indipendenti come Fabrizio Taccuso, esclusivamente dal cliente, non percepiscono commissioni dalla vendita dei prodotti finanziari.
7: Esatto. Non vendono, però non distribuiscono proprio prodotti. Non danno delle raccomandazioni di investimento, diciamo, della casa madre che rappresentano, anzi.
0: Esattamente. L'edizione di quest'anno è 29-30 settembre al Palazzo della Gran Guardia di Verona, organizzata da Consultic SCF, che è una delle realtà pionieristiche di questo tipo di consulenza in Italia.
7: L'abbiamo tirato fuori momentaneamente dall'evento perché ci sembrava la persona giusta per parlare appunto di queste dinamiche di mercato che riguardano i titoli di Stato, perché anche lui ci ha confessato: effettivamente devo fare un gran lavoro di spiegazione con i miei clienti rispetto a quello che sta accadendo in questo momento. È così, no, Fabrizio? Perché effettivamente, un po' come qualche anno fa, era molto difficile comprendere le ragioni per cui un titolo di Stato addirittura scivolava in territorio negativo. Abbiamo visto anche questo, proprio tra l'altro in anni recenti, non stiamo parlando di decenni fa, e adesso invece, come dire, il mondo si è capovolto, stiamo andando in una direzione completamente opposta, con rendimenti molto alti. Un problema per i paesi, Mauro, che emettono questo debito, sicuramente opportunità di investimento per chi ha la possibilità in questa fase di investire in titoli di Stato, soprattutto in quelli a lunga scadenza, che magari riconoscono anche cedole interessanti. Detto questo, chi invece ha già in portafoglio titoli di Stato vede qualcosa che un po' lo disturba. T'accuso.
15: Assolutamente sì, mi riallaccio a quello che hai appena detto poco fa, relativo al fatto che siamo passati da tassi che erano a zero per una decina d'anni a tassi che invece sono saliti molto. Questo ovviamente disorienta gli investitori, i risparmiatori, perché qualcuno fa oggettivamente fatica a capire come mai un BTP che a scadenza lunga si trovi oggi a quotare 55 o 60. Perché intanto va detto che comprare un BTP non vuol dire comprare un conto deposito, dove noi abbiamo una scadenza vicina e un prezzo che non oscilla. Comprare un BTP, a seconda chiaramente della scadenza, ci espone almeno temporaneamente a dei rischi, cioè a delle oscillazioni. Magari per essere utile posso fare un esempio concreto, che così capiamo meglio.
0: Certamente.
15: Perché oggi i BTP sono oggetto di particolare attenzione. Se io l'anno scorso ho comprato un BTP a 100 e i tassi erano al 3%, oggi mi ritrovo che i tassi sono al 4, che cosa succede? Che chiaramente il mercato va a comprare e anche gli investitori vanno a comprare i nuovi BTP che oggi sono stati emessi al 4%. Di conseguenza il BTP che avevo l'anno scorso scende di prezzo per adeguare il suo rendimento ai tassi di mercato. Quindi il concetto che è fondamentale capire è che quando i tassi salgono i prezzi scendono, è controintuitivo, però le cose funzionano così, e questo è il motivo per cui essendo saliti molto i tassi negli ultimi mesi, noi troviamo dei BTP che quotano molto sotto la pari, no? Sotto 100. E quindi questo è un concetto importante da trasmettere, perché appunto tassi e prezzi si muovono in direzione opposta. Uh-huh. e più lunga è la scadenza, e questo è un concetto altrettanto importante, tanto più è sensibile il prezzo al movimento dei tassi. Quindi se io ho un BTP che scade tra 3 o 4 anni, si muove in maniera molto diversa, scadendo chiaramente a 100, oggi già si posiziona verso 100, mentre se ho un BTP che scade tra 20 o 30 anni, ho delle oscillazioni molto più ampie. E di conseguenza questo è un concetto da tenere conto nel momento che si fa una pianificazione finanziaria, perché non basta dire ok, BTP rende il 5, rende il 5, però magari devo tenerlo 10-15 anni, quindi bisogna tenerne conto, visto che voi molto spesso fate opera di sensibilizzazione relativamente alla pianificazione finanziaria, bisogna sapere le caratteristiche degli strumenti, e quindi il BTP non è un conto deposito, quindi bisogna tenere conto delle oscillazioni. E vengo in aiuto magari a chi oggi è un po' preoccupato: evidentemente la perdita al momento è temporanea, diventa effettiva nel momento in cui il cliente, l'investitore, ha bisogno di smobilizzare. Allora chiaramente una perdita virtuale diventa, certo, effettiva.
7: E allora sentiamo proprio Mauro su questo.
0: Sì, la signora Maria Grazia che ci ha chiamato da Roma. Buongiorno.
16: Buongiorno a lei. Pronto?
7: Sì, prego,
0: ci chieda Maria Grazia.
16: Allora, io sono in possesso di due titoli di Stato che per un importo di 50.000 euro.
7: Va bene, questo non è importante, Maria Grazia, ecco, sono in scadenza?
16: Sì, certo, sono in scadenza, uno in il 28 di uno nel fra 2 anni e l'altro fra 3 e vedo che il loro valore diminuisce, non dico giornalmente ma comunque in maniera sensibile. Allora, a questo punto, vista la mia età, è conveniente che io accusi la perdita vendendoli o restare per poi a scadenza, certo, fra 2-3 anni.
7: Allora, avere... Maria Grazia, certo, guardi, scusi, la interrompo perché noi non possiamo dare raccomandazione di investimento. Credo però già che un buon consulente finanziario le chiederebbe, t'accuso, le servono adesso questi soldi? Perché se le servono perché deve fare delle cose e magari aveva fatto un progetto di vita legato proprio a questo investimento, è un conto, ma se non servono, che vadano a scadenza, così un po' a occhio.
15: Condivido al 100%. È chiaro che noi dobbiamo sempre scindere la questione psicologica. Apro il computer, vedo che c'è il segno rosso dalle cose pratiche, concrete, e il consulente secondo me serve proprio a questo, no? Quando il cliente è un po' disorientato, a far ragionare, a far capire perché è stato comprato. Se la signora ha comprato il BTP avendo delle spese da fare alla scadenza e non ha delle esigenze prima, non ha senso che in questo momento lo vada a smobilizzare, perché accuserebbe una perdita secca e sarebbe solo una scelta emotiva.
0: Infatti, se lei aspetta un po', anche non volendo proprio portarli a scadenza, tendenzialmente immaginiamo che non succeda più niente sui tassi, sappiamo che non sarà così, ma facciamo finta che il prezzo dovrebbe, il valore del BTP dovrebbe un po' rialzarsi, t'accuso?
15: Il prezzo del BTP si rialza fino ad arrivare a 100 man mano ci avviciniamo alla scadenza, quindi è chiaro che sulle scadenze a 2 o 3 anni le oscillazioni di prezzo sono molto meno forti, molto meno sensibili rispetto a BTP che scadono in là, per cui la signora vedrà progressivamente il suo BTP recuperare valore fino a scadere il primo tra 2 anni a 100 e il secondo tra 3 anni sempre a 100.
7: Certo, allora intanto so che è il tuo momento, adesso ti cedo il microfono, guarda anche con questo fare solenne che stai, questa postura solenne che stai assumendo. Voglio già anticipare agli ascoltatori, commenteremo anche questo con Fabrizio Taccuso, che venerdì scorso il Ministero dell'Economia ha lanciato la nuova operazione di Stato, chiamiamolo così. Dal 19 al 23 ottobre saranno collocati 2 nuovi BTP valore, l'hanno chiamata l'emissione gemella, vi spiegheremo come funzionano, 2 titoli di Stato fratelli, è un'emissione
0: gemelli
7: gemella,
0: diversi,
7: ma non sono proprio gemelli,
0: sì.
7: E ve ne parleremo tra un attimo, prima del...
0: prima del domandone. Allora, la regola non cambia anche se cambia il giorno, non è giovedì ma è martedì, però il domandone ha sempre la solita regola: accettiamo la risposta solo e soltanto se componete il numero verde 800 24 00 24. Non mandateci risposte da altri canali perché non possiamo accettarle. Il più veloce o la più veloce si accaparreranno questo volume del Sole 24 Ore, distribuito con il Sole 24 Ore, la guida visuale alla negoziazione, cioè utilizzare le tecniche dei migliori negoziatori sul lavoro e nella vita di tutti i giorni. La domanda è: se siete stati attenti al quanto ha detto Deborah sulle borse, lo sapete, a quanto stava il rendimento del BTP decennale italiano secondo l'ultima rilevazione? Deborah ha detto testualmente: sta vicino al. A quanto stava? Ditelo voi. Adesso c'è il traffico.
6: Strade in diretta.
17: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sulla tangenziale ovest di Milano, code per un incidente in via di risoluzione tra Innesto A7 e Corsico in direzione Laghi, e sul tratto milanese dell'A4 incolonnamenti per un veicolo in panne tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Andiamo proprio in Piemonte, sulla tangenziale di Torino, dove ci sono code per un altro veicolo in avaria tra Regina Margherita e Innesto A32 in direzione Piacenza. Sulla A7 Milano-Genova, al confine con la Liguria, code sempre per un veicolo fermo tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova. Sono invece per un cantiere le code in direzione Milano tra Bolzaneto e Busalla. Infine alle porte di Roma, sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo, 2 chilometri di coda per un incidente tra Tivoli e Castel Madama in direzione L'Aquila. È tutto, Strada in diretta tornerà tra circa un'ora.
6: Due di denari.
18: L'educazione finanziaria è fondamentale.
19: Sembrerebbe vantaggioso acquistare un BTP oggi con i tassi di interesse che continuano a salire, quindi che vanno a deprezzare il BTP, ma nessuno ha la palla di cristallo. Domani succede qualcosa, dopodomani pure, c'è una svalorizzazione immediata, non opportunità ma assunzione di rischio, perché il rischio è presente.
20: Ma allora la domanda mia è: quando i tassi scendono, i BTP, cosa succede? Scendono anche loro. E allora dove ci guadagna? Il cliente quando guadagna?
21: Il mondo obbligazionario è sempre qualcosa di un po' complicato da comprendere. Diciamo che la mia regola è quella di portare le obbligazioni singole fino a scadenza, onde evitare problemi di ritrovarsi a mercato.
0: Allora, ribadisco il domandone e poi invece giro la domanda dell'ascoltatore a Fabrizio Taccuso. Abbiamo capito che quando i tassi salgono il denaro del futuro varrà meno, e invece quando i tassi scendono, dice l'ascoltatore, ce lo facciamo dire da Taccuso. Invece io dico che vogliamo sapere dal 800 24 00 24 a quanto stava il BTP decennale italiano nell'ultima rilevazione comunicata da Deborah alle 11.30. Stava vicino a una certa percentuale, e vogliamo sapere quella percentuale lì. Fabrizio Taccuso, consulente finanziario indipendente: i tassi salgono e i BTP già emessi fatalmente perdono un po' di valore, bisogna aspettare quando arriveranno a scadenza e recupereranno il loro valore di partenza. E se i tassi scendessero, Taccuso?
15: Succede il contrario, i tassi scendono e il prezzo sale, perché si muovono in maniera inversa.
7: Intanto c'è anche
15: ovviamente si muovono sempre di più quanto è lontana la scadenza.
7: Infatti,
15: se è vicina si muovono un pochino verso l'alto.
7: C'è un ascoltatore che racconta che li acquista, li sottoscrive sul mercato secondario, quindi non al momento del collocamento del Ministero dell'Economia, quando compri a 100 poi con l'obiettivo di andare appunto a scadenza nella gran parte dei casi, e quindi vedersi restituito il capitale a 100. Chi compra sul mercato secondario effettivamente con un po' di pelo sullo stomaco, T'accuso, può davvero fare qualche occasione, come dire, trovare delle buone opportunità.
15: L'importante è dare un peso ai BTP all'interno del portafoglio, perché devono essere un di cui. A volte mi capita di vedere persone che hanno solo i BTP. È chiaro che se ho dei BTP molto lunghi e mi servono i soldi, abbiamo un problema. Ma lì il problema non è dei BTP che si spostano, il problema è che ho fatto una scelta sbagliata quando li ho comprati. Quindi parlando di pianificazione, chiaramente uno deve capire che peso dare al BTP all'interno del portafoglio, perché la regola aurea è diversificazione. Uh-huh. E nell'ambito dei BTP devo decidere quanti a breve, quanti a medio, quanti a lungo. Se faccio le cose fatte bene e succede un rialzo dei tassi, magari questa può diventare anche un'opportunità, a patto di pianificare correttamente.
7: Tra l'altro sono colpita, scusatemi, della domanda che fa l'ascoltatore, perché ci racconta: ho comprato BTP sul mercato secondario, ma la scadenza, che valore prendono? Ci colpisce il fatto che lo chieda a noi e che quindi non abbia fatto effettivamente un'operazione di investimento nella piena conoscenza dello strumento. Quindi sì, se si compra oggi ad un prezzo sul mercato secondario, comunque si rimborsa alla pari sempre, no? T'accuso.
15: Sì, normalmente i BTP nascono a 100, muoiono a 100 e distribuiscono delle cedole semestrali in genere.
0: Poi in realtà il BTP ha tante caratteristiche, ad esempio quelli che sono stati annunciati proprio pochi giorni fa dal Ministero del Tesoro saranno in collocamento dal 19 al 23 ottobre, saranno i giorni in cui appunto è possibile acquistarli, tra l'altro anche senza pagare le commissioni. Però sono sì due BTP che durano 5 anni, ma hanno caratteristiche un po' diverse, perché uno sarà un po' un BTP più solito, avrà delle cedole ogni trimestre e un rendimento che cresce nel tempo se chi lo sottoscrive lo trattiene, lo mantiene, quindi non lo cede, non lo vende. L'altro invece darà gli interessi non con cedole trimestrali, ma in un'unica soluzione alla scadenza. Perché questa cosa, t'accuso? Cioè questo abbinamento di due BTP con due modalità di remunerazione diverse dell'investitore?
15: Ma diciamo che fondamentalmente rispondono a due esigenze diverse. Il BTP, chiamiamolo così, il BTP valore tradizionale è adatto a famiglie, a pensionati che hanno bisogno di integrare, diciamo, il loro reddito, e quindi da un flusso cedolare trimestrale. Il BTP valore insieme diciamo invece è diverso ed è adatto a chi non ha bisogno di redditi durante i 5 anni, perché praticamente dà un cedolone finale, quindi rimborsa il capitale più la somma di tutte le cedole che non dà e che invece distribuisce l'altro, per cui anche qua è un discorso di pianificazione finanziaria. Non è tanto la domanda corretta quale dei due rende di più, ma se ho bisogno di incassare un reddito periodico o se sto investendo invece per accumulare un capitale alla scadenza dei 5 anni.
7: Intanto abbiamo dovuto fare questa trasmissione perché ci siamo resi conto che molti non capiscono appunto il funzionamento, la dinamica, la struttura del titolo di Stato. Poi quando arrivano queste operazioni al Ministero dell'Economia, tutti a correre a comprare appunto degli importi minimi ma anche grandi, perché in realtà ci sono dei tagli di investimento singoli che sono anche considerevoli. Le operazioni alla fine rastrellano miliardi tra i risparmiatori italiani e quindi alla faccia che non si capisca come funzionano, mi pare che tutti capiscano molto bene. Ma secondo te, Mauro, oggi il BTP rende di più perché c'è da preoccuparsi per quello che riguarda lo stato di salute del nostro paese, ma mi pare che siamo in buona compagnia ovunque.
0: Ma tra l'altro ci sono state anche delle comunicazioni di importanti società di rating, sì, Moody's ad esempio, che hanno detto: no, ma guardate che l'economia italiana, la crescita dell'Italia è anche migliore di quanto si era preventivato. Adesso stiamo parlando sempre di percentuali dopo la virgola, però comunque è un buon segnale. T'accuso, rende di più perché c'è tanto debito in giro, cioè proprio c'è un continuo di debito in giro per via delle situazioni geopolitiche, del petrolio e così via, oppure dobbiamo preoccuparci, t'accuso?
15: Diciamo che c'è una concomitanza di fattori. Il primo, ne avete parlato prima, il discorso del petrolio alto. Petrolio alto vuol dire energia più alta, vuol dire aspettative di inflazione più alta e quindi tassi più alti di conseguenza. E comunque è un fenomeno, diciamo che contrariamente ad altre volte dove c'era un rischio debito Italia, i tassi oggi sono in crescita in tutto il mondo, per cui purtroppo siamo in buona compagnia, perché è un fenomeno che sta, diciamo, coinvolgendo tutti i paesi. Il problema è forse più del debito pubblico in generale, compreso quello americano.
7: Esatto, che sta su valori veramente.
15: La gente si fida di meno e quindi chiaramente vuole interessi più alti.
7: Infatti, più che la gente, qua poi parliamo di grandi paesi che chiedono chiaramente lo scotto per investire negli Stati Uniti e grandi fondi di investimento, sicuramente i piccoli risparmiatori americani hanno, come dire, una voce molto modesta rispetto a questo. Allora, c'è un ascoltatore pronto che vuole la guida visuale alla negoziazione.
0: Volentieri gliela assegniamo, ma se conosce la risposta alla domanda. Massimo da Prato, qual è il rendimento del BTP

0: sono a Roma, sono nella città eterna.
1: Ci sarò anch'io, ma non vengo con te.
0: Dove vai?
1: Tu domani non vieni con me a fare la Digital Roundtable e io infatti faccio subito il dispetto il giorno dopo.
0: Separati in casa, nel programma, cioè.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
3: Una telefonata di notte.
4: Una fiammata improvvisa.
5: Dio mio, adesso.
4: La fuliggine.
6: Tutto nero, gran fumo.
5: Probabilmente una scintilla.
7: La produzione è ferma.
8: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
6: Grazie anche a loro.
7: Non si vede più nulla del disastro.
9: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
13: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Radio 24 presenta I Grandi Maestri. Cinque figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
16: Sono le 12.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Tetto al prezzo dei carburanti, anche Kuwait nella lista, il ringraziamento del governo. Cisgiordania, i coloni danno alle fiamme un'abitazione, il presidente israeliano parla di macchia morale. Avvelenate con la ricina, il marito e padre di Vita in questura per firmare il verbale di perquisizione. Ancora un buongiorno dalla redazione. Da Valeria De Rosa, si allarga il fronte delle compagnie che mettono un tetto al prezzo dei carburanti. Dopo Eni e Socar EP, anche Kuwait annuncia un

0: price cap su benzina e gasolio per 30 giorni. A partire dal 1 ottobre salgono i prezzi alla produzione.
1: Accogliendo l'invito del governo italiano, Kuwait Italia applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio con la durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Così annuncia la società del Kuwait, spiegando che il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare. Ringraziamenti dalla Premier Giorgia Meloni e dal Ministro Antonio Tajani, che parlano di un segnale di attenzione alle famiglie italiane. La decisione di Kuwait segue quella di Eni, che da ieri ha introdotto un price cap a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 per il gasolio, e IP con code tutto esaurito in alcuni distributori. Al momento i ribassi riguardano poco più di 4.000 impianti su 20.000, ma la decisione ha già un impatto sui prezzi. La benzina self in autostrada oggi viaggia sotto i 2,2 euro e il gasolio a 2,383. E dalle aziende ai sindacati si moltiplicano gli appelli a estendere la calmierazione dei prezzi all'ingrosso, mentre tassisti e camionisti sono pronti alla mobilitazione. In merito allo sconto fiscale sul gasolio, il ministro Pichetto Fratin conferma che dovrebbe proseguire dopo il 6 ottobre. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: I prezzi alla produzione dell'industria continuano a correre spinti dall'energia. Ad agosto, stima l'Istat, sono cresciuti del 2,4% su base mensile e del 10,9% su base annua. A pesare, sottolinea l'Istituto di Statistica, sono principalmente i marcati rialzi dei prezzi del comparto energetico sul mercato interno, ma al netto di tale comparto, la crescita dei prezzi alla produzione è molto più contenuta, sia su base mensile sia annua. L'Istat stima che i prezzi alla produzione dei prodotti petroliferi sono cresciuti dell'8,9% su base mensile e del 67,7% su agosto 2025. Fra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano coke e prodotti petroliferi raffinati, aumentati del 72,6% sul mercato interno, del 10,6% nell'area euro e del 49,2% al di fuori dell'area euro. Se si considera il raggruppamento principale per industria, ad agosto l'energia segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Anche l'Europa è alla ricerca di una strada comune sull'energia. Oggi riunione dei ministri dell'energia a Dublino. All'arrivo il commissario Jorgensen ha dichiarato: stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. All'estero si alza sempre di più il livello delle violenze dei coloni in Cisgiordania. Nella notte è stato appiccato il fuoco a diverse abitazioni nel villaggio palestinese di Jalud.
3: Un piccolo numero di rivoltosi non rappresenta la comunità di coloni rispettosa della legge, dice il premier israeliano Netanyahu, condannando gli scontri scoppiati nella notte a Jalud, vicino Nablus. Da un lato circa un centinaio di coloni, animatori dell'assedio prima e del presidio poi, intorno alle case espropriate con la forza a luglio ad alcune famiglie palestinesi. Dall'altro l'IDF e la polizia di frontiera mandati a far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che ora impone lo sgombero degli occupanti e il rientro in sicurezza dei legittimi proprietari. Tre coloni in manette, alcuni agenti feriti dalle sassaiole, diverse auto e abitazioni incendiate, compresa una di quelle contese, il bilancio dello scontro, mentre le violenze si propagavano ad altre zone della West Bank fra aggressioni e lanci di Molotov. Intanto, per il caso degli avvisi sull'imminente attacco di Hamas del 7 ottobre, giunti da Emirati ed Egitto e ignorati, resta nell'occhio del ciclone Netanyahu, che bolla come falsi gli scoop della stampa internazionale e nega di aver chiesto una smentita ufficiale all'emiro Bin Zayed. Falso che non lo avvertì della minaccia, dice infine Ronen Bar, l'ex direttore dello Shin Bet, l'intelligence interna, che annuncia querela per diffamazione contro il premier. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo in Italia con la politica. Archiviata la mini tornata elettorale in Calabria.
4: Fabio Roscioli vince le suppletive di Reggio Calabria e conquista il seggio alla Camera, lasciato vacante da Francesco Cannizzaro. Il sindaco della città dello Stretto ha parlato di un successo ascrivibile ad una squadra coesa, compatta e credibile. Il candidato del centrodestra ha ottenuto il 51% davanti a Frank Benedetto del Campolargo al 36,5%. Domenico Giannetta di Futuro Nazionale raggiunge il 10,9%, un risultato che il presidente della regione e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Chiuto celebra così: Vannacci voleva la sua Sassonia, a Reggio ha preso invece sassate elettorali. Occhiuto definisce Roscioli un importante punto di riferimento per il centrodestra a Roma. Dal fronte di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci rivendica invece il superamento del 10%, parlando di un partito appena decollato. Per il candidato sconfitto, Frank Benedetto, il risultato va rispettato, ma preoccupare è soprattutto l'astensionismo. Troppe persone hanno scelto di non votare. Roscioli parla invece di ripartenza molto importante per la coalizione e assicura che le energie mobilitate sul territorio non saranno disperse. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria.
0: La cronaca non è ancora la soluzione del caso, ma forse un passo avanti. Questa mattina perquisiti due studi professionali di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre in Molise. Poi l'uomo è stato condotto in questura.
5: Si cerca materiale riconducibile all'attività professionale di Antonella Di Jelsi, la cinquantenne morta a poche ore di distanza dalla figlia quindicenne Sara. Dopo Natale a Pietracatella, avvelenate dalla ricina. Questa mattina la perquisizione nello studio da commercialista che si trova proprio di fronte alla casa dei Di Vita nel paese molisano, dove Antonella collaborava con il marito Gianni Di Vita. Una perquisizione breve, mirata. Poi la perquisizione nell'altro ufficio dell'uomo, quello di Campobasso. Gianni Di Vita, lo ricordiamo, non è indagato. Al momento infatti c'è una sola indagata e non per omicidio ma per favoreggiamento. È un'amica di Antonella. Non avrebbe raccontato agli inquirenti che la donna già da tempo le aveva parlato di divorzio. Fondamentali saranno i risultati degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce di ricina anche su vestiti e mobili. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nella sua abitazione, oltre a vessilli neonazisti e suprematisti, sono state trovate armi bianche come katane, macete, coltelli, balestre, pistole e fucili soft air e fogli manoscritti con disegni, simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista. È morto Umberto Pizzi, il fotografo della Dolce Vita, aveva 89 anni, era nato a Zagarolo, è stato fotoreporter di guerra e poi fotografo della Dolce Vita e dei Cafonaldi d'Agospia per immortalare i vizi mondani dei politici della Seconda Repubblica. Negli ultimi anni aveva avviato una collaborazione con il Fatto Quotidiano. Tra pochissimo l'appuntamento con Melog, un buongiorno a Gianluca Nicoletti.
6: Ciao, buongiorno. Oggi parleremo del futuro del giornalismo, ammesso che abbia un futuro al tempo dell'intelligenza artificiale. A tra poco.
0: Termina qui questa edizione di GR24. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 13 con Effetto Giorno.

0: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
1: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
2: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
3: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
4: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ai, che dolore, mi fa male al piede. Capita, eh? Quante volte ci capita di dirlo e di pensare che magari sia semplicemente un problema di una calzatura un pochino stretta o di una giornata passata troppo in piedi, e invece quando compare un dolore, come a dire, se il dolore persiste, è meglio vederci chiaro. Ne parliamo oggi col dottor Federico Usuelli, ortopedico, responsabile di ortopedia della caviglia e del piede, Humanitas San Pio X di Milano. Ben trovato!
2: Buongiorno a voi.
1: Dottor Usuelli, credo che la prima cosa da fare sia capire esattamente dove avvertiamo dolore. Localizziamolo.
2: Il piede è una struttura tanto affascinante quanto complessa, e dire dottore ho male ai piedi quando sono a riposo o quando cammino può essere insufficiente. Il paziente che è in grado di individuare l'area dove sente il male dà un'informazione assolutamente utile a chi lo cura per fornire delle indicazioni corrette.
1: Dottor Usuelli, allora un consiglio per noi, magari possiamo prendere spunto dal suo ultimo libro, prossima uscita, che si intitola per l'appunto Il codice dei piedi.
2: Nel codice dei piedi parliamo come la salute del piede possa essere uno strumento di longevità. In che senso? Perché vedete, tra gli indicatori di benessere, un indicatore importantissimo è la capacità di movimento. Senza movimento non è possibile parlare di longevity, e oggettivamente l'artefice del movimento è il piede. E quindi nel mio libro io parlo a tutti quei pazienti che non hanno bisogno di me come chirurgo e che vorrei continuassero a non aver bisogno di me come chirurgo, lavorando con l'esercizio fisico e mantenendo un'attività costante in un piede sano. Un piede che presenta dei problemi ma non drammatici, è possibile mantenere e preservare la propria longevità. È proprio come un investimento sul proprio benessere. Un'indicazione semplice: applicare questo metodo. Osservati, misurati, vedi quanto cammini, metti in atto delle correzioni, lavora sulla tua muscolatura, allenati e rimisurati e osserva quanto sei migliorato. Attraverso questo semplice percorso tu potrai uscire dall'inattività e preservare la tua longevità attraverso la salute dei tuoi piedi.
1: Grazie al dottor Usuelli, per oggi è tutto, ma noi ci ritroveremo mercoledì 30 settembre nel corso della Digital Roundtable dalle 14 alle 16 con Deborah Rosciani, i suoi esperti. Parleremo di longevità, sarà presente anche il dottor Usuelli, e lo faremo dal punto di vista della salute e naturalmente dei denari. Per iscriversi c'è ancora tempo, basta un click sul sito di Radio 24. Per ora è tutto, lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. State bene.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Il piacere di un incontro tra lettori, il fruscio della carta tra le mani, la copia messa da parte per il cliente che passa tutti i giorni. C'era una volta un'edicola, un servizio un tempo diffuso capillarmente sul territorio e ora in via di estinzione.
2: Da presidio di informazione e civiltà, luogo di confronto e incontro, a vestigia di un mondo che va scomparendo. La disabitudine crescente ad informarsi, se non spesso superficialmente, solo sul web, il crollo delle vendite di quotidiani e riviste, hanno fatto sì che rispetto a 15 anni fa le edicole siano diminuite del 71%.
3: Allora, le edicole stanno scomparendo. I giornali carta sono pensati, immaginati, rispondono a una macchina produttiva che è finalizzata a fare un giornale che venga messo nelle edicole. Ma se le edicole non ci saranno più, sono calate al 71%, quindi fra un po' scompariranno le edicole. Perché si stampano ancora giornali? Ecco, questa è la domanda che faccio oggi. Mi si può rispondere in 100.000 maniere diverse e vorrei che anche dal pubblico mi venisse qualche ispirazione. Mi ha illuminato un articolo di Claudio Velardi. Claudio Velardi è stato spin doctor di D'Alema, un uomo che conosce tutti i meccanismi della politica, e adesso è sul Riformista, che è un giornale che probabilmente non è nei primi quotidiani che si vendono in Italia, sicuramente, però spiega, facendo una sua riflessione, come cambiano le strategie dei giornali. Dice sinteticamente questo: guardate, noi abbiamo un sistema di misurazione di quanti dei pezzi che noi pubblichiamo vanno nelle rassegne stampa importanti, cioè Camera, Senato, le rassegne stampa istituzionali. Abbiamo visto anche rispetto a grandi giornali con una tradizione, con un nome, con un brand molto forte, noi mettiamo più pezzi nelle rassegne stampa istituzionali. Quindi, paradossalmente, i giornali fanno campagne e vendono pubblicità a copie. Le copie non le compra più nessuno, perché nelle edicole non ci va più nessuno. Quello che conta quindi è fare presenza, entrare nei luoghi giusti. Quindi deduco, i giornali sono scritti per i giornalisti, che ogni giorno si guardano quanti pezzi sono entrati nei Sancta Sanctorum istituzionali, quindi quanti loro pezzi saranno letti da persone che contano, quindi quale sarà la ricaduta in termini di prestigio, di gestione dell'opinione, di presenza nei giornali. E il lettore ultimo, tutte queste cose che ha alle spalle, le sa? Gli interessa ancora? C'è un futuro per il giornale? C'è un futuro anche per chi fa i giornali, e lo dico sinceramente. Inutile dirsi e illudersi, no, ma l'intelligenza artificiale fa delle cose anonime, fa delle cose senza anima, senza cuore. No, fa delle cose perfette, assolutamente indistinguibili, ve lo assicuro. Guardate, un giornale potrebbe essere fatto soltanto da una persona che dalla mattina alla sera fa scrivere pezzi all'intelligenza artificiale. Non vi illudete, non vi accorgereste nemmeno la differenza. E con questo qual è il futuro? 800 24 0024. Stefano Feltri, buongiorno.
4: Ciao, bentrovati, finalmente di persona qui in Radio 24.
3: Sì. Siamo nella sede centrale di Radio 24, ma chi mi segue lo sa, perché sto facendo ogni giorno l'anticipazione della puntata di Melog. La faccio in un mezzo nuovo, diverso, in una newsletter che poco ha a che fare con i giornali tradizionali, si chiama Substack, e Stefano Feltri è l'esempio vivente di un giornalista che un giorno che è stato messo alla porta dal direttore del suo giornale, invece di andare in giro a dire dai mi prendi, mi fai scrivere, mi dai un posticino, uno strapuntino, si è aperto la sua newsletter. Oggi appunti su Substack di Stefano Feltri, è il primo giornale che è in questa nuova area. E Stefano fa un giornale a tutti gli effetti, con editoriali, con opinioni, un giornale soprattutto di opinione. La prima in assoluto è Selvaggia Lucarelli, però grazie, è un personaggio visibilissimo, poi non è che fa un giornale, fa uno zibaldone di cose interessanti in cui lei è al centro delle attenzioni dei suoi follower, racconta di costume, fa anche cose molto interessanti. L'altro giorno abbiamo parlato di un documentario che ha fatto su i ragazzini adescati online dai suprematisti, era una cosa favolosa, fatta lei con una sua collaboratrice. Allora Stefano, questo passaggio che abbiamo parlato molte volte, passare da un giornale ad appunti, ci siamo sentiti i primi giorni, nasce questa cosa, dice ma poverino, adesso fa una newsletter, che sarà? Oggi a tutti gli effetti tu stai facendo un lavoro esattamente come lo facevi prima.
4: Sì, con la differenza che fare un giornale significa fare tantissime cose che sono, diciamo, obbligate dal formato. Devi parlare di tutto, devi parlarne entro una certa ora, devi rispettare le gerarchie per cui la politica italiana è più importante della cultura, gli esteri sono secondari rispetto alle grandi storie economiche. Se esci e rompi quella gabbia, invece puoi parlare di cose secondo una gerarchia che nel mio caso è di quella dei miei interessi, dei collaboratori che ho, eccetera. Selvaggio Lucarelli, che ha un altro volume, un'altra potenza di fuoco, addirittura sceglie lei quali sono i temi di cui bisogna parlare, quindi lei ha la capacità di imporli sull'agenda come su un giornale non avrebbe potuto fare. E ho il controesempio, perché quando io ero direttore di Domani e Selvaggio Lucarelli scriveva per me, noi pubblichiamo la sua inchiesta su Chiara Ferragni e il Pandoro a novembre 2022 e non se ne accorge nessuno, cioè non succede niente. Poi oggi probabilmente se l'avesse fatta sulla sua newsletter avrebbe avuto molto più impatto.
3: Tu volevi farla vice direttrice, mi ricordo, ne
4: parlavo. Io pensavo che lei fosse una figura chiave dell'evoluzione che stava seguendo il giornalismo e, diciamo, avevo ragione, solo che lei ha fatto quel salto da diffondere contenuti gratis su Instagram a pubblicare da una sua piattaforma dei contenuti originali, l'ha fatto quando in qualche modo ha potuto trattenere il beneficio, quindi adesso la sua newsletter è una delle più importanti al mondo.
3: È un tema
4: momento.
3: Pubblico, nel senso che non è che rivelo segreti. Il Substack di Selvaggio Lucarelli le produce guadagni per 1 milione di euro all'anno,
4: ma almeno, perché lei ha almeno, mi sembra, 250-270 mila iscritti, e se ha anche solo il 5% paganti, fate presto i conti, 7 euro al mese. Ma questo,
3: no, tanto le hanno detto, ma non scrivi più sul Fatto Quotidiano. Sì, ci si iscriverò, ma il mio lavoro è questo,
4: è un'attività, diciamo, dal punto di vista economico sicuramente secondaria. La cosa interessante è quello che sta facendo Selvaggia, e che ci indica una direzione di evoluzione del giornalismo, che lei una congrua parte di quei soldi li reinveste producendo cose che non avrebbe mai potuto permettersi di fare in un contesto media tradizionali, perché lei ha fatto appunto podcast originali, produzioni documentari.
3: Il documentario sui ragazzini in rete neonazisti l'ha fatto lei.
4: Esatto, e sono cose che puoi fare in questo nuovo modello, quindi non è per forza detto che rompere gli schemi porti a fare cose più piccole.
3: Ti faccio notare, dopo ne abbiamo parlato in radio, per dire i giornali non sono attenti, la Mazzini è stata chiamata a tutti i quotidiani d'Italia,
4: ho visto.
3: E da tutte le televisioni italiane a parlare di una cosa che facevano tutti finta che non esistesse, che in realtà era l'unica che dava una lettura concreta a un fenomeno. Continuavano a chiamare crepeli, psicologi, non li capiamo, non li comprendiamo, i bisogni. In realtà c'è qualcosa di concreto, e l'ha trovato
4: questo,
3: la Mazzini.
4: Questo è quello che ho visto anch'io nel percorso di appunti, che all'inizio era guardato, hanno smesso di chiamarmi in alcune trasmissioni perché sembrava che io facessi una cosa amatoriale.
3: Sì, una sfigataggine,
4: non avevo più il titolo sotto di direttore, vice direttore o cosa. Poi in realtà vedi che influenzi l'agenda di più così che mettendo un trafiletto a pagina 27 o un editoriale nelle pagine interne di un grande giornale che leggono in pochi. Ecco,
3: adesso diranno molti colleghi, parlate bene voi perché state fuori, noi stiamo dentro nel Sancta Sanctorum, ma è vero quello che dice Velardi, che oggi i grandi quotidiani in realtà hanno la necessità di entrare nelle rassegne stampa istituzionali o di fare un gioco di rimpallo, nel senso di poi creare delle occasioni di presenza agli editorialisti che poi vanno in televisione, fanno i talk da cui non esce niente, che però galleggia un brand, ecco, diciamo questo.
4: Io credo che sia soprattutto un'esigenza dei giornali medi, nel senso piccoli come Riformista e tanti altri, che hanno un peso nel, non voglio dire nel dibattito pubblico, hanno un peso nell'agenda politica, nel chiacchiericcio romano,
3: metti il
4: molto
3: foglio,
4: superiore
3: chi è
4: alle
3: che
4: loro
3: legge
4: copie.
3: Il foglio come persona, però il foglio ha un peso enorme, un pezzo sul foglio se ne parla.
4: Io guardo la rassegna della Camera tutti i giorni e appunto magari del foglio ci sono 20 pezzi, sul giornale ce ne saranno 45, vuol dire che metà giornale sta nella rassegna della Camera. Io scrivo su un giornale che si chiama Italy Post, che è un giornale economico che non va nelle rassegne della Camera istituzionali, quindi sembra ogni tanto non esistere, poi in realtà ti rendi conto che quelli che lo devono leggere lo leggono. Cioè è un gioco strano, perché se tu vuoi andare nelle rassegne in qualche modo rinunci ai lettori veri, perché stai cercando un intermediario. In fondo le rassegne stampa erano le piattaforme digitali prima delle piattaforme, cioè tu raggiungevi il tuo pubblico attraverso un mediatore che spesso tratteneva anche gran parte del beneficio, perché poi la Camera si abbona alla rassegna stampa e non si abbona a, non fa 50 abbonamenti,
3: non si abbona al
4: giornale.
3: Certo, capito.
4: Io quando avevo fondato Domani mi ero ribellato a questo schema, poi alla fine avevo un po' ceduto, perché se vuoi essere rilevante devi stare nelle rassegne.
3: E poi i pezzi della rassegna stampa istituzionale girano.
4: tirano.
3: A me mi arrivano i PDF, mi mandano tutti gli amici. Guarda oggi che è uscito. Quindi il giornale è già scomposto prima ancora che arrivi in edicola.
4: Da qualche anno in questi PDF ci sono dei strani simboli che servono in teoria a tracciare la diffusione del PDF, ma in realtà nessuno può controllare, perché tu dalle rassegne puoi scaricare il PDF e mandarlo in giro, e quindi il giornale trova magari lettori di cui però non ha contezza e non ha neanche ricavi.
3: E però capisci che vai a cogliere un pubblico, non è quello per cui è finalizzata tutta la macchina di produzione del giornale, di fare un giornale cartaceo che comprino lettori.
4: Sì e no, nel senso che ormai noi abbiamo giornali in perdita strutturale, di fatto senza modello di business, che sono contesi tra imprenditori che li comprano per decine di milioni, per buttarci altri milioni a fine anno in perdita.
3: Come una volta compravi il titolo nobiliare, nobiluomo, commendatore,
4: sì,
3: principe.
4: Alcune operazioni sono abbastanza trasparenti. A Genova il più grande armatore di Genova, Gianluigi Aponte, si è comprato il secolo XIX, ha cacciato il direttore che era in rapporti complicati con il presidente della regione, ce l'ha messo un altro. Cioè, è una cosa che è sempre stata fin dall'origine dei giornali, che i giornali erano di proprietà di persone che avevano degli interessi. Oggi è rimasto in molti casi solo quello, cioè le copie si riducono, le copie digitali non compensano, ma il giornale continua ad avere un potere di dare l'agenda. Fino a quando? Perché la questione non è detto che questo duri per sempre, ecco.
3: Ecco, noi abbiamo già fatto una volta una trasmissione sulle versioni digitali online dei giornali, che non funzionano perché sono a pagamento, uno trova le notizie gratis ovunque,
4: certo.
3: Quindi anche dire ci riconvertiamo sul digitale e ci impegniamo sul digitale è qualcosa che dal punto di vista proprio produttivo del fatturato serve?
4: Dipende come si fa, cioè quello che stanno facendo i giornali che hanno un conto economico in attivo e che, come dire, hanno una logica di profitto contemporanea ma hanno anche un brand forte, è di concepirsi ormai come degli hub di produzione di contenuti che poi vengono monetizzati in forme e modi diversi,
3: distribuiti su varie piattaforme.
4: Cioè il Financial Times per esempio ha un suo servizio super premium, diciamo, che è quello del commento in tempo reale dei mercati finanziari, che vedi solo se sei abbonato. Adesso ne fa una versione diversa, ulteriore, solo su Substack, in cui a fine giornata ti arriva questo commento del chiacchiericcio finanziario, però super stimolante, super interessante. Perché lo fanno? Perché non possono lasciare una nuova piattaforma dove ci sono utenti paganti non presidiata, e quindi fanno un contenuto che va lì, lo fa il New Yorker, lo fa The Economist, non è il loro giornale, non è neanche la versione digitale di quello che c'è su carta, è un ulteriore prodotto che serve a presidiare il brand e a prima o poi spingere persone ad abbonarsi al prodotto base, abbonarsi ai podcast.
3: Un piccolo spin-off laterale che in qualche maniera però alimenta poi la casa madre.
4: Sì, cioè la difficoltà è avere una strategia, non fare tutto dappertutto. Cioè l'Economist o il New York Times praticamente vendono anche i loro podcast, che è quello che in Italia ha fatto il Post, e l'abbonamento al Post di fatto ti permette di ascoltare dei podcast. E non è una cosa ovvia che 10 anni fa sarebbe sembrata sensata. 10 anni fa ti avrebbero detto ma sei pazzo, i podcast servono a spingere prima o poi la gente a comprare i giornali in edicola. Non è andata così.
3: Che poi cambia notevolmente, io vedo su Substack, la fruizione del pezzo che scrivi attraverso in varie maniere, nell'app te lo dà subito letto, quindi tu scrivi qualcosa che gli altri ti ascoltano. E tu pensa che in questa catena di semplificazione dell'ascolto, tu il giornale te lo leggi ascoltandotelo mentre cammini, ancora pensare che tu compri un paginone grandissimo, te lo porti dietro, lo sfogli col vento, lo leggi male per com'è la stampa rispetto alla stampa digitale, L'occhio non è più abituato, io non sono più abituato a vedere una foto stampata in un quotidiano.
4: Questo è assolutamente vero, rimarranno i giornali di carta, rimarrà qualche cosa, non penso che fra 10 anni ci sarà ancora qualcosa, perché è un'esperienza, un prodotto, cambieranno.
3: C'è un sacco di gente che ancora deve andare in pensione appena.
4: Assolutamente, ci saranno in qualche forma. Però la vera cosa che secondo me sta cambiando è più, diciamo, io ci sono arrivato col tempo, non è tanto il supporto, è che quando tu scrivi per un giornale pensato per essere di carta, scrivi un pezzo pensato per essere effimero, cioè pensi che il giorno dopo verrà sovrascritto da un altro. In digitale, paradossalmente, che è il regno dell'istantaneità, funziona quello che è duraturo,
3: cioè essere archiviabile.
4: Substack, che è questa piattaforma di newsletter, che però ha anche al suo interno una specie di social tipo Twitter, ti spinge a scrivere cose che fra un anno devono essere ancora interessanti, perché tu scrivi magari una cosa lunghissima di 40.000 battute, nessuno la pubblicherebbe su un giornale, ma su Substack può avere 1.000 lettori oggi, 10.000 fra un anno, 50.000 quando la tua newsletter sarà cresciuta.
3: 800 24 00 24, abbiamo già due telefonate, le chiamiamo tra un istante dopo le informazioni della borsa.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai, ai, ai. Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olì!
8: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
9: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
10: Finalmente, Franz, con che dati?
9: Ah, boh.
10: Sì, ma non posso fare tutto io.
9: E chi lo fa?
10: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
9: Tipo Pantera, quello col TH?
11: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
9: Ma graffia, per i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
12: Arr! Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Buona mattinata a tutti da Deborah Rosciani. Riscontriamo in primo luogo un balzo dei rendimenti nelle aste che erano previste questa mattina dal Ministero dell'Economia, con il BTP a 5 anni che è salito al 4%, il Ministero del Tesoro ha collocato 3 miliardi e mezzo in aumento sui valori che in realtà già riscontravamo sul mercato secondario. Il tasso del BTP decennale salito al 4,58% con comunque una domanda da parte degli investitori internazionali piuttosto sostenuta per queste emissioni. Intanto il petrolio si calma un po', e abbiamo una quotazione a $105 al barile per il future sul Brent, il greggio americano intorno ai 92, abbiamo i listini europei abbastanza tranquilli e anche in allungo, perché Francoforte in questo momento sale dello 0,56%, Parigi più 0,18%, Milano addirittura in rialzo dello 0,85%. 5% sulle FTSE MIB. Quindi il mix tra aumento del petrolio e aumento dei tassi sul mercato obbligazionario al momento viene messo da parte dai listini del vecchio continente. Vola Technoprobe più 7,53%, segue Avio più 3,79%, STM più 2,70%, Unipol più 2,26%, Prysmian più 2%, quindi una situazione piuttosto eterogenea. Tra i migliori titoli, peggiori Eni meno 1,24%, Tenaris meno 0,85%, Telecom meno 0,48%. Per ora è tutto.
18: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
19: Aiuto, cadiamo!
18: O ti senti ACT?
20: Oh, che forza!
18: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
21: Funzionalità della prostata?
22: O ti senti così?
21: O ti senti...
22: ACT!
21: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli €19,90 in farmacia e parafarmacia.
23: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
24: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
25: Da un
0: mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Melog.
1: Allora, 800240024, stiamo parlando in maniera randomica, non è che abbiamo una scaletta, con Stefano Feltri, che è un giornalista e cura la newsletter Appunti su Substack. Trovate su Substack Appunti, che in questo momento è l'organo di informazione su una piattaforma digitale che in Italia è più seguito. Ma più seguito non è che ci sono persone che guardano, sono persone che pagano per vederlo, quindi è differente, non è un atteggiamento di un giornalista sfigato, non lo vuole più nessuno, si apre il suo blog, scrive su Facebook, scrive su Instagram, che ha totalmente dignità di farlo, nessuno glielo impedisce. Qua è un giornalista che diventa editore, che è una cosa molto differente, no Stefano?
2: Assolutamente, la grande differenza rispetto alla stagione dei social è che tu potevi essere un giornalista sui social, facevi il post su Facebook, il reel su Instagram, ma poi dovevi andare da un'altra parte a cercarti persone paganti, andavi in teatro, vendevi il libro, cose nel mondo fisico.
1: Sì, perché il nostro lavoro è un lavoro bellissimo, ma se non ti pagano non c'è senso.
2: Devono pagare.
1: No, non c'è senso.
2: È anche la differenza tra chi, come dire, è anche una garanzia di indipendenza, perché se tu lo fai gratis a un certo punto qualcuno ti chiederà dove prendi i soldi . E spesso quelli che lo fanno completamente gratis è perché sono pagati da qualcun altro per diffondere dei messaggi. Substack ti permette di diventare non solo un giornalista autonomo ma un editore. Puoi fare i podcast, puoi fare i video, puoi fare gli articoli con il paywall o senza paywall. Io adesso faccio perfino i libri digitali, perché sì, con l'intelligenza artificiale puoi impaginare i libri con un livello di professionalità simile a quello di un editore normale.
1: Quindi ti pubblica anche un libro, se vuoi.
2: Puoi pubblicarti il libro, cartaceo, digitale, puoi fare tutto. E allora lì la differenza, cioè la sfida, è che noi giornalisti siamo sempre stati abituati nella stagione della transizione digitale a dire i nostri editori non capiscono niente perché non hanno fatto questo, non hanno fatto quello. Su Substack sei tu l'editore che deve capire dove mettere la risorsa più scarsa, che è il tuo tempo, ma anche un po' la tua competenza, il tuo brand, il tuo rapporto con il pubblico. E ti viene anche da chiedere, dici, ma io che ci sto a fare qua? Perché faccio il giornalista? Cosa posso dare a delle persone? Io che non sono esperto di niente, perché noi giornalisti per definizione siamo dei generalisti. E Substack ti mette davanti a tutte questi dilemmi, e ognuno trova la sua risposta.
1: Il primo problema, te lo dico anche nella mia recentissima esperienza, che all'inizio metti tutto.
2: Vuoi fare tutto, vuoi fare troppe
1: tutto,
2: cose.
1: Perché ti permette, a me, ho trovato vecchie immagini, disegnini che facevo 40 anni fa in redazione, gli animati, ci ho fatto dei filmati, ci metto un libro non mai pubblicato a puntate, ci scrivo tutti i giorni lo scibile umano, ci metto le anticipazioni, le trasmissioni, i podcast, poi diventa confusivo. Questo ti insegna anche che la vera forza è saper selezionare.
2: Devi selezionare e avere un format e una strategia, cioè devi dire, ma che cos'è quello che io sto facendo? Io la risposta che mi sono dato con Appunti è, alla fine non è così diverso quello che facevo con un giornale normale, cioè voglio alzare un po' la qualità della discussione pubblica su alcuni argomenti, lavorandoci io, coinvolgendo persone che sono più esperte, usando gli strumenti a disposizione per portare elementi, per cui se si parla del tetto alle classi scolastiche, voglio portare degli elementi di fatto e offrire una cornice interpretativa che permetta di ragionarci meglio. E questo lo faccio, e la mia diciamo specificità di Appunti, che non è un prodotto che faccio io sono al centro di una rete in cui ogni tanto interviene l'esperto di malattie infettive. Cioè, malattie infettive.
1: Quindi hai fatto un giornale a tutti gli effetti.
2: Ho fatto una pagina delle opinioni di un giornale, perché Appunti non può sostituire tutto e Substack non può sostituire tutto, ma non ha neanche senso che lo faccia. Non ha senso che io pubblichi le notizie del giorno in breve.
1: I notiziari li trovi ovunque ormai.
2: Assolutamente.
1: Questo è fatto gratuito.
2: Io ogni mattina ricevo dalla mia intelligenza artificiale un briefing dei temi del giorno, delle notizie del giorno, eccetera. Lo può già fare ChatGPT o Claude per tutti, non c'è bisogno che lo faccia io.
1: Riacquista però la grossa responsabilità di essere mediatore.
2: Assolutamente.
1: Noi abbiamo perso il senso di essere mediatori. Perché? Perché passando attraverso vari filtri, varie necessità, varie bisogno di aggiustamento, a cominciare dalle misure del pezzo, alla linea editoriale del giornale per cui scrivi, attenzione a non invadere il territorio di colleghi che si occupano di quello, diciamo c'è un'infinità di circostanze che non se ne accorge nemmeno. Adesso sei totalmente libero ma totalmente responsabile, ci arriva tutto sulla tua faccia, anche in negativo.
2: Sì, quindi devi darti le regole da solo, che è la misura della libertà secondo Kant e altri, cioè tu decidi quanto devono essere lunghi i pezzi, decidi qual è la frequenza dei pezzi, decidi quali sono le priorità. Non puoi dare la colpa a un caporedattore o a un inserzionista pubblicitario se parli, faccio per dire, di Garlasco invece della crisi climatica, lo decidi tu e decidi qual è l'identità della della pubblicazione che stai facendo. Io seguo moltissimi Substack americani o internazionali, ognuno trova quelli che funzionano, la sua specificità, che può essere tematica, può essere di linguaggio, può essere di approccio. Per dire, seguo uno che fa la rassegna stampa degli articoli che parlano di Cina e li commenta dalla sua prospettiva di, come dire, nemico del Partito Comunista Cinese. È una cosa che ha una sua identità, una sua specificità, non la trovi da nessun'altra parte. Ovviamente sappiamo bene che il dibattito pubblico non può essere fatto solo di micro nicchie, ci vogliono anche dei mediatori delle nicchie, quindi diciamo, non essendo io un esperto verticale di una cosa specifica, anche se mi occupo prevalentemente di economia, cerco di essere un mediatore che offre una prospettiva, diciamo, con i miei approcci, i miei temi, anche ricondividendo cose che sono già uscite da qualche altra parte. Io ho introdotto un livello di appunti di geopolitica nella mia newsletter in cui non pubblico articoli necessariamente originali, traduco il discorso di uno, il documento dell'altro, faccio la sintesi del documento del think tank, faccio il mediatore di contenuti specialistici prodotti da altri.
1: Poi mi piace molto di questa piattaforma la sua reale e concreta capacità di gestire prodotti multimediali.
2: Assolutamente.
1: Tu puoi prendere il podcast di Mello, se vuoi, e pubblicarlo tutto sulla tua pagina. Quindi chi va da Feltri sa che... spero che venga da me invece venire da te, però è la stessa cosa, non cambia nulla. Sa che comunque le cose che a lui interessano le trovo già tutte lì articolate.
2: Puoi costruire delle media company con una persona sola. Mentre noi parliamo, io ho un'intelligenza artificiale che sta mandando delle mail per sollecitare gli abbonamenti a un certo specifico gruppo di abbonati, e faccio, diciamo, puoi fare veramente tutto
1: da solo. Comincia a diventare complicato, però.
2: È complicato e, diciamo, le cose completamente solitarie sono anche poco interessanti, quindi la cosa bella è che puoi fare da solo delle cose che prima non potevi fare, ma che ti mettono anche in condizione di creare delle reti e delle connessioni, perché altrimenti il giornalista non funziona.
1: Tu hai l'impressione, o perlomeno hai distribuito il tuo tempo esattamente come quando eri direttore di un giornale, perché gestisci una redazione a tutti gli effetti, anche se sono opinionisti eccelsi, non sono redattori che scrivono di tutto, figurati, però ogni giorno tu devi farti la tua scaletta mentale, la tua riunione, chiamare
2: devi
1: le persone.
2: Avere la pianificazione, devi avere delle routine, devi sapere quali cose, come fa un direttore, quali articoli ti richiedono molta attenzione, quali sai già che quel collaboratore non sbaglia niente, quindi devi solo controllare, ma in ogni caso io conto anche su una redazione digitale, nel senso che ogni pezzo faccio la correzione di bozze, anche verifica di contenuti con l'intelligenza artificiale, e poi io verifico i suggerimenti che dà l'intelligenza artificiale. Se mi dice che un numero è sbagliato, chiedo la fonte e controllo se per caso invece il collaboratore lo voleva usare.
1: Attenzione,
2: nel modo giusto.
1: Non è gratuita l'intelligenza artificiale.
2: No,
1: si paga.
2: Quella massima da 200 euro al mese, quindi sono dei costi.
1: Io me ne sono accorto, io avevo un'intelligenza artificiale limitata, ho cominciato a usarla in maniera potente per lavorare immagini, per creare video e via dicendo, e mi sono arrivati dei conti di centinaia di euro al giorno, non me ne ero accorto.
2: Questa che dici è una distinzione che è utile chiarire a chi ascolta. Nel mondo di Instagram tu potevi metterti lì, farti il tuo videino su TikTok. Se vuoi fare giornalismo su Substack, su queste nuove piattaforme, hai dei costi. Certo. Non paghi tanto degli esseri umani, paghi delle piattaforme, però c'è quello, se vuoi fare i podcast devi avere delle software che ti ottimizzano l'audio, se vuoi fare immagini devi lavorare le immagini. Alcune di queste intelligenze artificiali fanno molte cose, è difficile che facciano tutto, quindi devi avere
1: però non lo fanno gratis. Sentiamo qualche ascoltatore. Andrea da Padova, buongiorno.
0: Sì, ciao, buongiorno. Io sono un utilizzatore di podcast per gli approfondimenti, ma sono un utilizzatore di bar per leggermi la gazzetta e bere il caffè.
1: Che però non la paghi, se la leggi sul frigorifero dei gelati del bar non la paghi, non sei un lettore quindi che porta a profitto a un giornale.
0: Non pago più giornali cartacei, usufruisco di quelli come se fosse uno streaming al bar, e mi pago i podcast per gli approfondimenti che mi interessano.
1: Quindi, diciamo, sei già un livello di fruitore di informazione diverso rispetto a quello tradizionale. Sentiamo Giancarlo, la Frosinone invece mi sembra che affondi i piedi proprio nella più profonda delle tradizioni. Giancarlo.
3: Buongiorno dottor Nicoletti, buongiorno pure al suo ospite. Diciamo che io posso essere un po' il testimone del decesso, diciamo così, della parte cartacea dei giornali. Noi abbiamo avuto per anni, cioè da famiglia, edicola. Siamo partiti praticamente con un'edicola tipo un metro, per arrivare poi a dell'edicola abbastanza grande, con librerie annesse. E circa 8 anni fa, per cui ecco qua la testimonianza, circa 8 anni fa ci siamo accorti che praticamente tutto questo stava andando indietro.
1: Non c'era soprattutto più... quando nessuno comprava più DVD e cassette VHS prima. L'edicola era anche un centro multimediale, oggi è finita sta cosa.
3: Anche quello, purtroppo ci siamo accorti che poi la parte cartacea veniva meno. Come dice lei, pure altre componenti che si vendevano in edicola stavano scendendo. E ci siamo accorti pure che venendo meno la parte cartacea, dove la mattina, la domenica, dopo la messa, si ci incontrava tra amici per comprare il giornale, per leggere, ci siamo resi conto che pure la parte proprio umana è venuta meno, perché quell'incontro tra amici nelle edicole non c'è più. E allora ecco qua che c'è stato il regresso. Praticamente circa 8 anni fa siamo tornati, abbiamo tolto questa libreria importante, siamo tornati un po' ad avere l'edicola, per cui la parte cartacea dei giornali, fino all'azzeramento. Per cui
1: adesso avete chiuso adesso?
3: Chiuso, perfettamente chiuso.
1: Ma molte edicole vengono trasformate in profumerie, venditori di gadget, quella famosa Piazza Colonna è diventata un posto, un baretto, non so bene cosa.
2: Hanno avuto, alcuni si sono reinventati per i pagamenti digitali, ricevere i pacchi. Voglio dire, mentre io non ho una particolare nostalgia dei giornali di carta, la scomparsa delle edicole è veramente una fine di un pezzo della nostra organizzazione sociale, perché appunto dalle edicole sono passati per anni i fumetti, sono passati i libri che sono finiti nelle case degli italiani a prezzi più accessibili che in libreria, appunto i film, e sono stati
1: anche
2: appunto...
1: il settore proibito, il settore con le cassette zozze, ti ricordi?
2: Uno dei primi che è stato digitalizzato.
1: È stato l'incubo, il mio edicolante dice da quando sono arrivate le piattaforme,
2: ha anticipato la transizione,
1: non vendiamo più un DVD, che era una parte grossa del mio fatturato.
2: Sì, e questo è sicuramente un peccato, perché si perde un presidio. Le Poste, che avevano un problema simile con gli uffici postali, a un certo punto hanno preso la decisione strategica di tenerli aperti anche se non ci guadagnano, e hanno rivisto tutto il loro business in funzione del fatto di avere questi presidi territoriali. Il nostro mondo dei media, dei giornali, è stato molto più miope e ha invece lasciato andare. Ecco.
1: Allora, mandiamo il traffico, ci sentiamo tra un istante.
4: Strade in diretta.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Liguria, sulla A12 Genova-Livorno, code tra Recco e Nervi in direzione Genova a causa di un incidente. E sulla A7 Milano-Genova ancora incolonnamenti per un veicolo fermo tra Vignola e Borbera e Isola del Cantone verso Genova. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code per lavori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. Ci spostiamo in Emilia sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, dove si verificano incolonnamenti per un altro cantiere tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Brescia. In Lombardia sulla Milano-Lecco code per un incidente tra Bosisio e Annone in direzione Lecco. Infine sulla variante di valico della A1, per materiali dispersi all'altezza della galleria Buttoli, code tra Firenzuola e Barberino di Mugello in direzione Napoli. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24 Strade in Diretta, tornerà tra un'ora circa.

0: Mailog.
1: Allora, ringrazio a Milano Martin Garamone e Lorenzo Nespoli, a Roma Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini. Ricordo che sono con Stefano Feltri, che è il giornalista curatore della newsletter Appunti, che trovate su Substack, appunti.substack.com. Certo, c'è qualcosa da cambiare, però anche dire curatore della newsletter Appunti non dà ragione a quello che abbiamo detto finora. Cioè, noi possiamo essere soltanto curatori di una newsletter. Come potrebbe essere definito questa nuova declinazione del mestiere?
2: Questa è una domanda che non mi sono posto, perché in televisione ci metto così tanto a spiegare cosa faccio che di solito una volta mi mettono giornalista come sottopancia, certo, perché non riescono a spiegare.
1: Che te mettiamo sotto?
2: Uno può dire direttore, ma sei direttore di
1: entri in un meccanismo perverso. Direttore, allora è una testata,
2: esatto,
1: registrata.
2: Non hai la redazione.
1: Quanti giornalisti hai?
2: Quindi, insomma, è tutto, lasciamolo in questa nebulosa. Credo che forse la cosa più giusta sia autore, perché alla fine quello che fai è raccontare, spiegare, discutere, scegliendo con la più totale libertà il formato più efficace per il tipo di contenuti che fai. E questa è la cosa che fanno, diciamo, gli autori in senso molto lato. Non dirigi veramente niente ed è alla fine in gran parte un lavoro più simile a quello di scrivere un libro, di fare una cosa autonoma, ecco.
1: Ecco, il fatto che alla base sia una newsletter, viene chiamata newsletter, quando poi in fondo la newsletter è soltanto l'apparato di comunicazione, in realtà è un sistema complesso che permette di pubblicare e di interlacciare fra loro i contenuti di ogni tipo, audio, video, testi, schede, anche rapporto con i lettori, con le persone che ti seguono. La newsletter è la maniera che ti arriva sempre sulla mail l'avviso. Non c'è un rischio? A me mi arrivano ogni giorno tutte le email di quello che pubblichi te o quelli che pubblicano le persone che seguo. Non c'è il rischio di esasperazione del lettore perché gli arrivano sempre tante lettere che gli dicono quello che stai facendo? Come ci si comporta in questo caso?
2: Allora, io penso,
1: come fosse un giornale, un articolo che pubblica, ti arriva un'email, dice oggi ho già pubblicato cazzullo questa cosa.
2: Ci ho molto ragionato su questo. La mia sintesi è questa: il lato dell'offerta di informazione sta cambiando più in fretta del lato della domanda. Cioè, adesso è cambiato il modo in cui si producono questi contenuti. A breve cambiare il modo in cui si fluiscono, cioè appunto io stesso mi faccio fare della mia intelligenza artificiale un briefing mattutino in cui mi dice anche quali sono le newsletter che devo veramente leggere fra le tante che mi arrivano sulla base di alcuni parametri. Quindi noi adesso usiamo ancora un metodo antico per leggere queste cose, che è ricevere una mail. Probabilmente avremo dei modi in cui sarà il nostro Gmail, la nostra piattaforma
1: a
2: selezionare, eccetera. Però è molto importante che nella stagione del giornalismo su Substack rimanga l'email, perché è quello che rende questa esperienza diversa dalle piattaforme, perché le email io ce le ho, sono mie, cioè sono persone che sono iscritte a Substack. Se io domani cambio piattaforma, vengono con me, le posso portare.
1: Diciamo che arriva anche un alert se tu c'hai l'app sul telefono,
2: sì.
1: Mi segnala anche l'app che tu hai scritto un pezzo.
2: Però finora Substack ha spinto in ogni modo l'app e non è riuscita davvero, perché è molto più forte il legame con le mail. Cioè le mail è rimasto una delle pochissime cose in cui hai un legame forte con chi ti produce
1: anche
2: il contenuto.
1: Non ti dà tutti i contenuti come te li dà appunto poi la lettura del
2: sì,
1: sito.
2: Sì, ci sono delle limitazioni, ma l'email è la garanzia di indipendenza, perché l'email è mia, cioè è un rapporto diretto, non è mediato tanto dalla piattaforma. Non sarà mai Substack a decidere se io ricevo o no la mail, finché rimane la mail. Mentre quando entri sulle piattaforme, abbiamo visto con Facebook, TikTok, eccetera, che dopo diventa l'algoritmo che decide cosa leggi.
1: Ecco, dimmi un po' la situazione italiana com'è rispetto a questo esperimento. Tu sei stato un apripista.
2: Io avevo addirittura lanciato il quotidiano Domani su Substack nel 2020 perché avevo visto il potenziale di questa piattaforma. La situazione italiana è che è successo tutto nell'ultimo anno.
1: Pensa che è stata la tua scialuppa di salvataggio.
2: Assolutamente. Da lì sono partito e poi ci sono tornato. È cambiato tutto davvero a giugno, quando Substack, mi sembra giugno, fine maggio, quando Substack ha introdotto le classifiche, che non sono una cosa particolarmente nobile, però le classifiche hanno creato un po' di competizione. C'è la classifica di quelli che, diciamo, guadagnano di più in qualunque misura sia, e di quelli che sono più in crescita, quindi diciamo quelli consolidati e quelli che stanno emergendo.
1: Ma assurdo, io ho aperto 2 settimane fa, ero quarto in classifica, dico come mai?
2: Perché eri uno di quelli tra i nuovi che stava macinando più iscritti. Questo appunto permette anche a chi arriva di avere una visibilità, e si crea anche un meccanismo un po' di competizione, di incentivo.
1: Ricordo il tempo dei blogger.
2: Sta cambiando.
1: Il blogger era una coschetta di amichetti che li rilanciano a vicenda, cioè quel blog che ha fatto più contatti in Italia. Che poi alla fine...
2: Però hai fatto una puntata interessante ricordando Tommaso Labranca, che ha visto un potenziale nei blog in quel tipo di pubblicazione che il blogger medio non vedeva, e alla fine quella roba è rimasta in qualche modo, ha lasciato comunque una coda lunga, una traccia aperta e nuove piste. Substack sta andando nella direzione di quello, cioè ti permette di fare così tante cose che se hai qualcosa da dire di sensato lo puoi fare in modo professionale, mentre il blog era sempre una roba un po' amatoriale, un po' grezza, che non aveva l'ambizione di competere con quelle professionali.
1: Poi è caduto per fortuna questo pregiudizio apparentemente libertario rispetto ai giornalisti prezzolati, noi pubblichiamo gratuitamente sulla rete. È un senso che non sta in piedi. Il giornalista deve mangiare, quindi
2: la vera libertà deriva solo se hai una sostenibilità economica, cioè, dietro i contenuti che produci, se no sono un hobby oppure sono motivati da altre logiche.
1: Va bene, oggi abbiamo fatto un'analisi secondo me che è rara, perché nessuno sputa sul piatto che sta mangiando, noi non sputiamo su nessun piatto, però ci rendiamo conto che sta mutando e cambiando nuovamente anche il nostro lavoro, la nostra professione e il vostro ruolo di lettori o di persone che seguono notizie. Se volete, seguiteci. Alla prossima.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle

0: aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: È italiana?
4: Sì.
3: È affidabile?
4: Sì.
3: Rispetta l'ambiente?
4: Sì. Indovina chi è?
3: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
5: Nasce.
6: Cresce.
3: Resta con te.
7: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
8: In collaborazione con
0: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
8: E con
9: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
8: E con
10: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
11: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
12: Lei ha una qualche ambizione?
13: Ma...
12: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
13: E lei allora, professore, perché rimane?
12: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
14: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Tetto al prezzo dei carburanti anche per Kuwait. Dal 1° ottobre il ministro Fratin, possibile una proroga degli sconti sulle accise del gasolio. Presunti attacchi sventati alla RAF, per i media britannici non c'era esplosivo sui furgoni ritrovati nei pressi della base aerea. Madre e figlia avvelenate con la ricina, perquisiti gli studi e portate in questura, già anni di vita il padre e marito delle vittime. Garlasco il giorno dopo la chiusura delle indagini verso il processo per omicidio aggravato ad Andrea Sempio. Nuove violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania, incendiata la casa di una famiglia palestinese, la condanna del premier Netanyahu. Abbassata l'allerta per l'attività eruttiva dell'Etna, a Catania lo scalo aereo chiude e poi riapre. Buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Dunque, dopo Eni e IP, anche Kuwait mette un tetto al prezzo dei carburanti, un tetto della durata di 30 giorni, lo ha annunciato la compagnia oggi, accogliendo dunque l'invito del governo. Il tetto su benzina e gasolio scatterà dal 1° di ottobre. Intanto il ministro Pichetto Fratin fa sapere che gli sconti fiscali sul gasolio, che sono ancora in essere, potrebbero essere prolungati anche dopo il 5 ottobre.
2: Anche Kuwait annuncia un price cap sui carburanti, 30 giorni a partire da giovedì, con un approccio modulare.

0: La decisione arriva dopo quella di Eni e IP, che da ieri hanno introdotto un tetto massimo a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 per il gasolio, registrando code tutto esaurito in alcuni distributori. Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia. Si tratta di un altro importante segnale di attenzione verso le famiglie italiane, il commento della Premier Giorgia Meloni. Al momento i ribassi di Eni e IP riguardano poco più di 4.000 impianti su 20.000, ovvero tutta la rete Eni, circa 3.800 stazioni di servizio e una parte dei 3.400 impianti IP. Ma la decisione ha già un impatto sui prezzi. La benzina Self in autostrada viaggia sotto i 2,2 euro, il gasolio a 2,383 euro. IP ed Eni, ricordiamo, coprono il 36% della rete nazionale. Kuwait si colloca al terzo posto con 2.600 distributori. E in merito allo sconto fiscale sul gasolio, il ministro Gilberto Pichetto Fratin conferma che dovrebbe proseguire dopo il 6 di ottobre. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto i paesi europei cercano soluzioni al caro energia, se ne discute oggi tra l'altro al Consiglio dei Ministri dell'Energia a Dublino.
2: C'è una larga maggioranza di paesi europei, annuncia il commissario all'energia Dan Jorgensen al Consiglio informale a Dublino, che chiede il rinvio del regolamento metano nella parte sull'import. L'ipotesi è il rinvio di un anno al 1 gennaio 2028. Si tratta di regole per ridurre la dispersione di metano nella produzione e trasporto, già applicate in Europa ma che si teme possano far scappare i fornitori se applicate all'import. La Premier Giorgia Meloni questa sera a Praga dal primo ministro ceco Babis cerca invece di costruire un consenso che ancora non c'è sulla riduzione degli ETS. La Spagna insieme a Italia e Germania chiede una tassazione europea degli extra profitti delle società energetiche. Nessuno però ipotizza di ridurre i consumi di carburante, gas o elettricità come invece si sforza invano di chiedere il commissario Jorgensen. Da marzo ha detto abbiamo consumato la stessa energia e speso 100 miliardi in più. Dobbiamo ridurre i consumi e spingere sulle rinnovabili. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora andiamo all'estero, in Gran Bretagna. I media britannici rivelano che non è stato trovato esplosivo sui furgoni fermati domenica e coinvolti nel presunto piano di attacco vicino ad una base della RAF britannica. Poco prima il segretario di Stato americano Rubio invece aveva parlato di una minaccia seria da parte di un attore straniero.
3: Non sono stati trovati esplosivi sui tre furgoni fermati domenica e coinvolti nel presunto piano di attacco vicino alla base RAF di Fairford, a 150 km da Londra, base usata anche dagli USA nella guerra all'Iran. A riportarlo i media britannici, e questo dopo il rilascio a sorpresa su cauzione dei cinque cittadini britannici fra i 23 e i 25 anni arrestati per sospetta pianificazione di un attacco terroristico. Donald Trump non ha gradito. Il segretario di Stato USA Rubio ha parlato dell'episodio come di una minaccia molto seria che, ha aggiunto, coinvolge chiaramente le mani di un attore straniero e che non ci sia l'intenzione di abbassare la guardia. Anzi, lo dimostra il fatto che a Fairford resta l'allarme rafforzato e che sia salito a livello Charlie, il secondo per ordine di rischio, lo stato di allerta in altre due basi aeree in Gran Bretagna condivise con gli americani. Intanto il ministro della difesa britannico Wes Streeting non ha perso occasione per esaltare l'amicizia e i legami con gli USA, glissando sui punti nebulosi dell'accaduto e sulle critiche di Trump per il rilascio dei cinque giovani fermati. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora in Medio Oriente ci sono state nuove violenze da parte dei coloni israeliani in Cisgiordania, che hanno incendiato la casa di una famiglia palestinese. È arrivata la condanna da parte del presidente israeliano Herzog e del primo ministro Netanyahu.
4: Un piccolo numero di rivoltosi non rappresenta la comunità di coloni rispettosa della legge, dice il premier israeliano Netanyahu, condannando gli scontri scoppiati nella notte a Jalud, vicino Nablus.
5: Oh! Oh! Oh!
4: Da un lato circa un centinaio di coloni, animatori dell'assedio prima e del presidio poi, intorno alle case espropriate con la forza a luglio ad alcune famiglie palestinesi. Dall'altro l'IDF e la polizia di frontiera mandati a far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che ora impone lo sgombero degli occupanti e il rientro in sicurezza dei legittimi proprietari. Tre coloni in manette, alcuni agenti feriti dalle sassaiole, diverse auto e abitazioni incendiate, compresa una di quelle contese, il bilancio dello scontro, mentre le violenze si propagavano ad altre zone della West Bank fra aggressioni e lanci di Molotov. Intanto, per il caso degli avvisi sull'imminente attacco di Hamas del 7 ottobre, giunti da Emirati ed Egitto e ignorati, resta nell'occhio del ciclone Netanyahu, che bolla come falsi gli scoop della stampa internazionale e nega di aver chiesto una smentita ufficiale all'emiro Bin Zayed. Falso che non lo avvertì della minaccia, dice infine Ronen Bar, l'ex direttore dello Shin Bet, l'intelligence interna, che annuncia querela per diffamazione contro il premier. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Con la cronaca torniamo in Italia e ci occupiamo degli sviluppi nel caso delle due donne, madre e figlia, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Sono stati perquisiti questa mattina gli studi professionali di Gianni Di Vita, il padre e marito delle due donne. L'uomo poi è stato portato in questura.
6: Si cerca materiale riconducibile all'attività professionale di Antonella Di Jelsi, la cinquantenne morta a poche ore di distanza dalla figlia quindicenne Sara, dopo Natale a Pietracatella, avvelenate dalla ricina. Questa mattina la perquisizione nello studio da commercialista che si trova proprio di fronte alla casa dei Di Vita nel paese molisano, dove Antonella collaborava con il marito Gianni Di Vita. Una perquisizione breve, mirata. Poi la perquisizione nell'altro ufficio dell'uomo, quello di Campobasso. Gianni Di Vita, lo ricordiamo, non è indagato. Al momento infatti c'è una sola indagata e non per omicidio ma per favoreggiamento. È un'amica di Antonella. Non avrebbe raccontato agli inquirenti che la donna già da tempo le aveva parlato di divorzio. Fondamentali saranno i risultati degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce di ricina anche su vestiti e mobili. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E ora Garlasco, il giorno dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, con tutte le novità in arrivo, perché si avvicina la richiesta di revisione del processo.
7: Il giorno dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, che scriverebbero un'altra verità, Alberto Stasi resta in silenzio. L'avvocata Giada Boccellari.
8: E lui è sempre molto, diciamo, lucido. L'unica cosa che mi ha detto è che spera che si assumano le proprie responsabilità.
7: L'istanza di revisione, spiega, sarà presentata una volta acquisiti e letti gli atti della procura.
8: Non è una questione di tempi, ok? Perché a Stasi un mese più, un mese meno, non cambia niente. Noi non ci facciamo mettere pressione. Puntiamo a dimostrare non il ragionevole dubbio sulla colpevolezza di Alberto Stasi, ma la sua innocenza.
7: E sui nuovi elementi la legale aggiunge.
8: Ce ne sono altri ancora che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi e che vi stupiranno molto.
7: Stasi fu fermato perché sulla sua bici le prime analisi rivelarono il DNA di Chiara Poggi, traccia inesistente secondo le controanalisi, i cui risultati, scrive la procura, furono tenuti nascosti. Circostanza clamorosa che getta ombre sui carabinieri del Rise, con l'ipotesi del depistaggio ad aleggiare, ipotesi che l'ex generale Garofano respinge. Nessuna manipolazione, dice, abbiamo agito sempre correttamente. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ancora uno stop all'aeroporto di Catania dopo che ieri sera, dopo quasi tre giorni di blocco, lo scalo era tornato pienamente operativo. Stamane c'è stato un nuovo stop, voli in atterraggio, durato però solo mezz'ora, perché poco dopo il passaggio dello stato di allerta da rosso nuovamente ad arancione, sono stati ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. E ora l'economia con i dati dell'Istat che riguardano la produzione industriale.
9: I prezzi alla produzione dell'industria continuano a correre spinti dall'energia. Ad agosto, stima l'Istat, sono cresciuti del 2,4% su base mensile e del 10,9% su base annua. A pesare, sottolinea l'Istituto di Statistica, sono principalmente i marcati rialzi dei prezzi del comparto energetico sul mercato interno, ma al netto di tale comparto, la crescita dei prezzi alla produzione è molto più contenuta, sia su base mensile sia annua. L'Istat stima che i prezzi alla produzione dei prodotti petroliferi sono cresciuti cresciuti dell'8,9% su base mensile e del 67,7% su agosto 2025. Fra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano COC e prodotti petroliferi raffinati, aumentati del 72,6% sul mercato interno, del 10,6% nell'area euro e del 49,2% al di fuori dell'area euro. Se si considera il raggruppamento principale per industria, ad agosto l'energia segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: È morto a 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana, lo ha annunciato il sito Il Fatto Quotidiano, con cui collaborava da oltre 10 anni. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare sin dal 1968, aveva con i suoi scatti immortalato la dolce vita, ma anche la vita del potere, la discesa in campo di Berlusconi e poi l'aristocrazia romana. È stato anche fotoreporter di guerra. Negli anni 2000 aveva iniziato una collaborazione con il sito Dago Spia. Chiudiamo con il calcio e con l'Italia di Roberto Mancini, che ieri in Turchia è risorta dopo il KO contro il Belgio a Roma. È arrivata una vittoria per 4-1 sulla Turchia, dicevamo. Bastoni, Frattesi, Caiode e Pio Esposito i marcatori. Nell'altra partita, sempre di Nations League, vittoria della Francia sul Belgio per 1-0, ma sentiamo Mancini ai microfoni di Rai Sport.
10: La squadra ha giocato molto alta, ha giocato bene, ha tenuto la palla, ha imbucato, quindi sono stati bravi tutti. Dovevamo pensare a questa partita qua, che era una partita difficile. Adesso cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e poi andremo a giocare a Parigi.
1: Ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
11: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
12: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
13: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
12: Ma tutto tutto?
13: Tutto tutto.
12: Ma chi? Ma come?
13: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
14: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
15: In collaborazione con
16: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
15: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
17: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
18: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
19: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Tetto al prezzo dei carburanti anche per Kuwait dal 1 ottobre. Presunti attacchi sventati alla RAF per i media britannici. Non c'era esplosivo nei furgoni ritrovati nei pressi della base aerea. Nuove violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Incendiata la casa di una famiglia palestinese. Madre e figlia avvelenate con la ricina, perquisiti gli studi e portato in questura Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. Garlasco il giorno dopo la chiusura delle indagini verso il processo per omicidio aggravato ad Andrea Sempio. Eccoci qua, 13:16 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666, come sempre, se volete stare con noi in diretta in quest'ora per commentare i principali fatti di questa giornata. Allora, ieri è stata invece una giornata incredibile dal punto di vista di almeno tre storie, di tre diverse storie del recente passato italiano, ma non solo recente, perché sono arrivati momenti decisivi. Da un lato sulla vicenda di Giulio Regeni, lo sapete naturalmente, la sentenza, la condanna di alcuni funzionari egiziani per la morte del ricercatore italiano in Egitto, e qui si aprono scenari su come l'Italia, il governo italiano, dovrà gestire i rapporti con l'Egitto, perché è difficile pensare che questi funzionari abbiano agito per loro scelta senza essere diretti dai vertici dell'apparato egiziano. Poi è arrivata anche la chiusura delle indagini della Procura di Pavia sul nuovo filone che riguarda Gallasco, il delitto di Chiara Poggi, e le indagini su Andrea Sempio sostanzialmente porteranno ad un nuovo processo che potrebbe riscrivere completamente la storia di questa vicenda, che fino ad ora c'ha un nome, un condannato, che è quello, il nome di Alberto Stasi. E poi la decisione, sempre ieri, della Francia, comunicata dall'ambasciata francese all'Italia, di consegnare i documenti sulla strage di Ustica, uno dei momenti più bui della storia italiana, l'abbattimento di un DC9 con 81 persone a bordo, e anche qui potrebbe, diciamo, essere finalmente svelata la verità su questa vicenda. Ripartiamo però intanto salutando Giovanni Bianconi, collega del Corriere della Sera. Buongiorno e benvenuto, Giovanni.
19: Buongiorno.
1: Eccoti qua. Allora, ripartiamo però, dicevo, dal caso Regeni e dalle parole, dicevamo, come l'Italia, poi il governo italiano, le autorità italiane dovranno confrontarsi con l'Egitto dopo questa sentenza della, di Roma. Ripartiamo dalle parole di Tajani.
20: Dopo le polemiche e la precisazione, il ministro degli esteri Antonio Tajani interviene di nuovo sulla sentenza Regeni. È limitata perché non ci dice chi sono gli assassini. Vogliamo che si faccia piena luce su questo. Non abbiamo mai mollato, non copriamo nulla, dice Tajani, scioccato dalle polemiche. Vale più l'azione diplomatica che il clamore, perché non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale: scoprire la verità, scoprire chi sono gli assassini di Giulio. Tutto questo dopo le dichiarazioni di ieri in cui il ministro degli esteri sosteneva che la sentenza condannava tre persone e non l'Egitto. Parole subito attaccate dalle opposizioni, gravi per la segretaria PD Elly Schlein, per la quale la condanna di tre componenti dell'apparato di sicurezza del regime egiziano rivela che nessuno può più negare la responsabilità di Al-Sisi. Adesso è compito del governo far rispettare ed eseguire la sentenza emessa, dice Schlein, con un'iniziativa politica e diplomatica forte e determinata per pretendere dal governo egiziano di consegnare i responsabili alla giustizia e che paghi all'Italia il risarcimento che la sentenza ha stabilito. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Allora, oggi su Corriere della Sera l'analisi di Giovanni Bianconi, il verdetto, questo è il titolo, che svela le trame del regime. Giovanni Bianconi, cosa ha stabilito la sentenza di ieri?
19: La sentenza ha stabilito la responsabilità di tre militari della sicurezza nazionale egiziana nel sequestro, nel rapimento di Giulio Regeni. Un rapimento che poi si è concluso con le torture prima e con l'omicidio dopo. E l'unico dei tre, inizialmente gli imputati erano quattro, tre sono stati condannati, tra questi tre ce n'era uno che era imputato anche delle torture e dell'omicidio. Per lui è arrivata invece, per quel reato specifico, l'assoluzione, perché evidentemente le prove non sono state ritenute sufficienti per addossargli anche il delitto. Dopodiché resta però la responsabilità per il sequestro, che era evidentemente la premessa delle torture e dell'omicidio, e sono tre funzionari degli apparati di sicurezza egiziani, per cui dire che l'Egitto non c'entra niente insomma, mi pare
1: è difficile.
19: Un passo.
1: Allora, ricordiamo che Giulio Regeni era in Egitto come studente, dottorando a Cambridge, era nel paese, in Egitto, per una ricerca che riguardava anche i sindacati di quel paese. L'ipotesi poi è che abbia trovato le questioni in un paese come l'Egitto, dove il controllo sociale, anche ovviamente dell'attività dei sindacati e dei lavoratori, è purtroppo molto forte, che abbia pestato qualche piede, qualche situazione, e di lì la ritorsione gravissima nei suoi confronti, fatale. Ecco, fino a che punto si può risalire, no? Cioè, quali sono a questo punto le responsabilità dei massimi vertici, fino proprio alle massime autorità, cioè al presidente Al-Sisi, secondo te, e come dovrebbe comportarsi a questo punto il governo italiano dopo questa sentenza nei confronti dell'Egitto?
19: Allora, le responsabilità sono evidentemente penali, personali, rispetto alle persone che si riescono a individuare. Il problema è che queste persone, queste tre condannate, sono state identificate con molta fatica e superando molti ostacoli. Tante altre probabilmente sono ancora da identificare, e il fatto che non ci si riesca dipende dalla mancata collaborazione delle autorità egiziane. E stiamo parlando, come ha spiegato il procuratore nella sua requisitoria, di un sistema dove il potere giudiziario, investigativo, di intelligence, oltre che di governo, è sostanzialmente unito sotto un'unica regia che alla fine fa capo al vertice dello Stato, insomma, no? E quindi da questo punto di vista le responsabilità sono, possiamo dire, del regime egiziano. Questo che non è che i tre funzionari si siano mossi nei confronti di Regeni per qualche motivo personale, questo è un po' da escludere, no? E quindi era considerato una persona sospetta per queste attività che lui svolgeva di studio, anche perché era stato denunciato da uno dei sindacalisti con cui lui aveva contatti, che a sua volta era una sorta di spia e comunque era collegato a questi tre funzionari della sicurezza nazionale che lo ha denunciato, ed è da qui che è nata tutta la ragnatela che poi l'ha strangolato. Questo rimane in capo al sistema egiziano e al sistema di governo egiziano. Poi dare dei nomi dipenderebbe dalla collaborazione dell'Egitto. Se il ministro dice che l'Italia continua a chiedere questa collaborazione, in questi 10 anni hanno fatto in tanti.
1: Certo, perché questo ragionamento qua, Giovanni Bianconi, è molto chiaro e molto logico. Cioè, se l'Egitto riconosce la responsabilità individuale, come dicevi tu, penale, che è individuale, allora dovrebbe collaborare per quanto riguarda queste figure condannate. Altrimenti non resta che pensare che ci sia, come dire, una solidarietà, che siano solidali i vertici con queste tre persone condannate, che quindi, di conseguenza si assumano anche le responsabilità politiche di questo fatto. Ma la vicenda, insomma, vedremo, perché tutt'altro che chiarita, anche in virtù del cambio di paradigma di Tajani, che prima ha parlato di non condanna dell'Egitto, e poi ha detto no, non volevo intendere che l'Egitto è escluso, i vertici dell'Egitto sono esclusi da questa sentenza, ma che è una sentenza per ora limitata. Invece ti sei occupato molto anche di Ustica. Ieri è arrivata questa apertura che era stata preceduta da incontri tra Giorgia Meloni e Macron, insomma c'è stato un lavoro diplomatico importante, questo è anche un successo per l'Italia. Ecco, ma cosa può arrivare da questi documenti francesi? Che ruolo avrebbe avuto la Francia su questo volo distrutto? L'unica cosa che, certezza che abbiamo, volo distrutto, le inchieste sui processi, i processi non hanno saputo, appurare una verità giudiziaria, anche se la verità storica è che un missile lo ha abbattuto.
19: Sì, allora, lì la questione è che la Procura di Roma, dopo 15 anni di indagini, che avevano come punto centrale proprio il ruolo della Francia, anche perché c'era stato l'ex Presidente della Repubblica Cossiga che aveva indicato questo tipo di responsabilità, di fronte ai silenzi, alle mancate risposte della Francia o alle bugie appurate delle autorità francesi, avevano detto che una base in Corsica era chiusa, invece c'erano testimoni che dicevano che era aperta una base aerea, aveva chiesto l'archiviazione. Adesso, alla vigilia dell'udienza che ci sarà domani davanti al giudice dell'indagine preliminare, che doveva accettare o meno questa richiesta di archiviazione, è arrivata questa notizia che la Francia avrebbe la volontà di mettere a disposizione dei documenti che fino adesso ha negato, e quindi la Procura di Roma ritirerà domani mattina questa richiesta di archiviazione e continuerà a collaborare. Cosa potrà venire fuori dipende da che documenti arriveranno e soprattutto eventualmente che cosa diranno questi documenti. Quindi bisognerà intanto capire se effettivamente la promessa, perché a questo punto siamo di fronte a una promessa della Francia, avrà un seguito concreto, e poi se quel seguito avrà un contenuto tale da fare un po' più di chiarezza su una strage che ancora è senza, non solo senza colpevoli, ma anche con delle spiegazioni che sono soltanto teoriche.
1: Chiaro. Grazie a Giovanni Bianconi del Corriere della Sera. Quindi facciamo un altro passo e arriviamo anche a oggi, perché ci sono novità anche oggi per quanto riguarda il caso di Garlasco. L'altro caso che ieri, in questa coincidenza quasi incredibile, è arrivato a un momento topico, perché la Procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio in questo nuovo filone di indagine che potrebbe, quasi sicuro che partirà un processo, riscrivere completamente la storia di questa vicenda. Stefano Lazzi del Post, autore del podcast Indagini, buongiorno e benvenuto. Ci sente Lazzi? Buongiorno? No, c'è un problema? Si è caduta la linea o c'era un problema con i collegamenti? Vediamo un attimo, ditemi qualcosa, se Nazzi è in collegamento, se dobbiamo ristabilire la linea telefonica. Dicevamo che c'è stato questo passaggio importante, tutta l'Italia praticamente ne parla di questo fatto di cronaca, e non c'è ancora la certezza, ma è quasi sicuro che inizierà un nuovo processo. Un nuovo processo che ha come unico indagato Andrea Sempio. Attualmente l'unico condannato è Alberto Stasi, lo sapete, ma la domanda che ci facciamo è proprio questa: verrà prima o poi scagionato Alberto Stasi se ci sarà un processo che vede un altro indagato? Non è chiaro, non è detto che sia direttamente così, ma soprattutto quali sono, diciamo, le nuove basi, le prove che porteranno quasi sicuramente a questo nuovo processo. Stefano Nazzi adesso ci sei? Lo sentiamo?
19: Sì, la sento. Eccolo, vi sento. Allora, è sicuro che ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia, e questo è scontato. Non è scontato che si arrivi a un nuovo processo, perché sul rinvio a giudizio dovrà decidere il GUP, il giudice dell'udienza preliminare, in base agli elementi presentati dai pubblici ministeri che ieri hanno chiuso le indagini. La questione della revisione del processo, sì, di Alberto Stasi è conseguente, ovviamente, nel senso che adesso anche la difesa di Stasi ha in mano i documenti della chiusura delle indagini, in cui ci sono evidentemente anche dei punti che aiuteranno la richiesta di revisione del processo che condannò Alberto Stasi. Direi che l'elemento nuovo fondamentale, sì, è questa accusa, perché si tratta di un'accusa a Rissa di Parma di aver ignorato delle prove che potevano scagionare Alberto Stasi, ed è una cosa enorme e gravissima se mai sarà dimostrata.
1: Sì, chiaramente Risse è quasi un'autorità nel nostro paese sulla credibilità di questa istituzione. Credo che tanti mettano le mani sul fuoco, però qua appunto quello che è accaduto, Stefano Nazzi, raccontacelo, cioè qual è l'ipotesi?
19: L'ipotesi è che in realtà il RIS di Parma, che ha condotto le analisi scientifiche, e qui, sì, parliamo in particolare dei pedali della bicicletta, dove il RIS disse di aver trovato bicicletta di Alberto Stasi, dove il RIS disse di aver trovato il sangue, il DNA di Chiara Poggi, quindi dimostrava, avrebbe dimostrato che Alberto Stasi aveva sotto le scarpe quelle tracce, poi le aveva trasferite sui binari della bicicletta, ecco. La procura di Pavia dice che in realtà due analisi successive non avevano più riscontrato quel DNA e che i risultati di quelle due analisi successive sarebbero stati nascosti in qualche modo. E questa appunto è un'accusa gravissima che presumo la procura di Pavia avrà molto pensato e valutato prima di effettuare.
1: Assolutamente. Tu sei occupato di tanti fatti di cronaca nera, di tanti casi giudiziari, hai analizzato l'attività di mille procure, di tante inchieste scientifiche anche, no? Con l'aiuto dei RIS in tanti altri casi. Ti chiedo un po' un giudizio, un'opinione, forse fuori dai fatti. Cioè, qual è lo scenario di questo possibile errore o depistaggio all'interno dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi che oggi la procura di Pavia ipotizza come tu hai descritto adesso?
19: Allora, l'ipotesi, lo scenario è questo, cioè la procura di Pavia ipotizza che in realtà già anni fa, quando furono riaperte le indagini su Andrea Sempio, ci fossero elementi per andare avanti e quindi di conseguenza dimostrare l'estraneità di Alberto Stasi, l'innocenza di Alberto Stasi e prefigurare un processo nei confronti di Andrea Sempio. La procura di Pavia ipotizza che questi elementi, e poi capiremo qual è l'ipotesi del movente, siano stati oscurati, siano stati o ignorati o coperti volontariamente.
1: È questo che cercavo appunto di chiederti, di prefigurare se è possibile farlo, perché quella è stata un'inchiesta molto mediatizzata, forse la più mediatizzata d'Italia. Può darsi che quelle pressioni abbiano spinto chi ha sbagliato o ha depistato o un errore, insomma. Che tipo di scenario in quel senso lì, cioè all'interno dei RIS, può avere portato a questo grave passaggio?
19: Sì, ripeto, se fosse dimostrato adesso, ovviamente tutte le carte sono in mano alla difesa e anche il RIS risponderà, però come dicevate voi prima, RIS è un'autorità riconosciuta ed è un'eccellenza reale in Italia per ciò che riguarda le attività investigative. Una cosa del genere minerebbe completamente la fiducia e questo mette in discussione tanti altri risultati processuali che abbiamo avuto. Cioè, cosa potremmo credere noi da qui in poi dei risultati di analisi scientifiche? Quindi è veramente una questione delicatissima e grave. Vedremo appunto come proseguiranno le indagini, ma la procura di Pavia non può aver fatto un'accusa di questo genere a cuor leggero, ovviamente, certo, perché ne conosce le implicazioni, quindi è comunque una questione dirimente importantissima.
1: Io mi fermo qua, ringrazio Stefano Nazzi del Post. E insomma, questo è quanto, anche a rischio di arrampicarsi un po' sugli specchi, ma per cercare anche di capire, di contestualizzare le notizie che sono arrivate ieri dalla procura di Pavia, che però prefigurano anche una possibile nuova verità per il delitto di Garlasco. Ci fermiamo per il break, tra poco.
0: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata, Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
2: Il Nizza è torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente.
21: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
22: Due verticale, trekking sull'Etna.
23: Escursione.
22: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
23: Aperitivo.
22: E un inverno imperdibile?
23: Vacanza con Costa.
22: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
24: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
25: Nuvola la trovi su syscom.eu.
26: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
27: Vi presenta Borse in diretta.
28: Consolidano i rialzi le borse europee a metà seduta, trainate dalla spinta del comparto tecnologico. In deciso rialzo il FTSE MIB di Milano, in linea con gli altri principali indici, mentre si guarda al vertice alla Casa Bianca tra il presidente Donald Trump e i principali dirigenti del settore dell'intelligenza artificiale. Così è in rally sul listino milanese Tecnoprobe, seguito da ST, mentre fa bene anche Prysmian, legata allo sviluppo dei data center. Gli acquisti premiano anche Avio, dopo l'upgrade sul titolo da parte di Equita, e Ferrari, che festeggia la promozione di Jefferies e Goldman. In calo una manciata di titoli, tra cui TIM e Poste Italiane, mentre in coda al listino finiscono i petroliferi Eni e Tenaris. Il petrolio ha infatti invertito la rotta dopo una prima parte di seduta in deciso rialzo, con i contratti sul Brent in area a $105 al barile. Ripiega anche il gas naturale sui €71 al megawattora. Sul valutario l'euro resta vicino ai minimi degli ultimi tre mesi, al di sotto di $1.14. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
29: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
30: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
31: Ehi amico!
32: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
30: Agenti.it.
31: Dove trovi i tuoi agenti di commercio?

0: house.fileni.it.
1: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
2: In collaborazione con
3: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
4: Effetto giorno.
5: Eccoci qua, 13:40 minuti, siamo di nuovo in diretta, un po' in ritardo con effetto giorno. Oggi è stato presentato oggi un rapporto sull'uso dei farmaci generici nel sistema sanitario italiano, un uso che fa risparmiare ben 2 miliardi in 4 anni proprio al sistema sanitario nazionale. Dunque, dati che il Sole 24 Ore oggi è in grado di anticipare. Barbara Gobbi, collega del Sole 24 Ore, Salute 24, buongiorno e benvenuta.
6: Buongiorno, grazie a voi, saluti.
5: Eccoti
6: a tutti
5: qua. Allora, dunque, da quello che si capisce, bene, molto bene questi risparmi, questi farmaci generici, ma c'è un ma, mi sembra di capire, all'orizzonte, Barbara.
6: Esattamente, c'è un ma, perché parliamo di risparmi davvero notevoli, specialmente in un momento in cui la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale è comunque sempre minacciata da vari elementi, tra cui voglio ricordare adesso l'invecchiamento della popolazione, ma non solo. Allora, questo comparto è il comparto che fornisce ai cittadini medicinali equivalenti, generici, biosimilari, cioè i farmaci no brand, ed è per questo che questi farmaci si trovano anche in farmacia a prezzi maggiormente accessibili. Però è un comparto anche che, come tutte le imprese, deve far fronte al crescente aumento dei costi, alla pressione dei costi dovuta anche alle tensioni internazionali. E per la prima volta dopo una serie positiva la redditività netta del comparto segna un meno 0,3%, attestandosi a 2,8. Parliamo comunque di una galassia di imprese che ha ricavi per 6-8 miliardi e occupati per circa 11.800 unità. Dati che arrivano a 24 miliardi se si guarda l'indotto e diciamo il valore indiretto anche, e a 50.000 addetti. Però appunto c'è un tema di tenuta di queste imprese, imprese che chiedono quindi un supporto, una revisione delle regole che riguardano la farmaceutica nel nostro paese, anche guardando alla prossima legge di bilancio e anche rivendicando appunto i risparmi che grazie alla loro attività il Servizio Sanitario Nazionale può ottenere e può utilmente reinvestire in farmaci innovativi o in generale sulla sostenibilità del sistema.
5: Chiarissimo, con un flash, proprio con un titolo, dammi un titolo perché poi ne riparleremo, ma insomma adesso non abbiamo tantissimo tempo, quale direzione, cioè quali richieste arrivano, no? Cosa si aspetterebbero queste aziende che danno questo importante contributo ma che hanno queste problematiche?
6: Certamente, allora tra le prime richieste c'è quella di rivedere il payback, che come forse non tutti sapranno è il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica a cui sono chiamate tutte le aziende farmaceutiche, sia quelle che producono farmaci innovativi, farmaci con brevetto, sia quelle come il comparto di cui stiamo parlando oggi che producono invece farmaci fuori brevetto. Okay. Queste aziende sono già sottoposte a gare con prezzi fortemente compressi e a fronte proprio della pressione costante dei prezzi di produzione, parliamo ad esempio di energia, parliamo di materie prime, sì. Parliamo di imballaggi, chiedono di essere, che sia rivisto questo payback, questa tassa diciamo in più a loro carico, se possibilmente eliminata.
5: Ok, io mi devo fermare qua, ma ringrazio Barbara Gobbi, collega del Sole 24 Ore, ci fermiamo. Adesso c'è la pausa, tra poco effetto mondo.
2: Strade in diretta.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sul tratto marchigiano della A14 Adriatica
0: code per un incidente tra Grottammare e Pedaso in direzione Bologna. E sul tratto abruzzese, per lavori, in colonnamenti verso Bologna tra Pescara Sud e Pescara Ovest. In Campania, sulla 2 del Mediterraneo, code per un altro cantiere tra Battipaglia e Campagna in direzione Reggio Calabria. E sul tratto calabrese della 2, code in uscita a Pizzo Calabro causa manifestazione. Infine, in Lombardia, sulla 4 Milano-Venezia, code in uscita a Grumello, per entrambe le provenienze, per un veicolo fermo in zona di svincolo. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, ma Strada in Diretta torna puntuale tra circa un'ora.
4: Effetto Mondo.
7: They had the worst inflation in history. The inflation's coming way down. And when you see what happens, as soon as that war ends, inflation's going to be eradicated totally. But nobody talks about that. Gas is going to go way down. Under Biden, you paid much more for gasoline than they're paying now.
5: Giulia Crivelli, buongiorno.
8: Buongiorno. Questo era Donald Trump ieri nell'ufficio Ovale, tra l'altro anche ieri, anche l'altro ieri, ma pochi media mainstream lo sottolineano. Mm-hmm. Si addormenta mentre, quando non parla e prende la parola qualcun altro, Donald Trump gli viene proprio un piccolo abbiocco. Qui però parlava, ha ribadito per l'ennesima volta che l'inflazione, quando lui è stato eletto soprattutto perché c'era un'inflazione molto alta e poi per tutelare i confini sono sicurissimi, sono state deportate tantissime persone ma nessuno ne parla, e poi dice quando la guerra finirà l'inflazione verrà completamente eradicata. E poi ripete che non c'era mai stata un'inflazione così alta come quando c'era Biden, e dice anche che i carburanti, quindi quello che noi chiamiamo gasolio e benzina, erano più cari quando c'era Biden di adesso. Naturalmente non c'è neanche bisogno, credo, che io spieghi che non è assolutamente così, che questa è una visione del mondo con gli occhi di Donald Trump. In realtà non soltanto sì, c'era l'inflazione all'epoca di Biden, ma non era l'inflazione più alta della storia recente americana, e soprattutto la benzina costava meno al gallone. Detto questo, i prezzi dei carburanti sono sulle prime pagine dei giornali. Ieri avevamo anticipato oggi questo incontro con i maggiori esponenti delle società che sono nate proprio per occuparsi di intelligenza artificiale, quindi Anthropic, e poi quel Palantir di cui è amministratore delegato e fondatore Peter Thiele, che è stato, questo è pubblico, è stato il più grande finanziatore del vicepresidente Vance per la sua campagna elettorale, e però recentemente ha espresso qualche perplessità sul comportamento così erratico di Donald Trump, che persino a chi lo ha voluto, perché pensava di poterlo controllare o perché facesse gli interessi dei big dell'intelligenza artificiale, comincia a sembrare un po' difficile appunto da controllare, con cause che, come la guerra in Iran, che non erano certo state previste. Tra l'altro Palantir, lo sapete, rispetto a Anthropic o OpenAI, si occupa sì di intelligenza artificiale, ma soprattutto per armi cosiddette tra 10.000 virgolette intelligenti, quindi è un tipo particolare di intelligenza artificiale. Se ci spostiamo, visto che questo invece è il tema forse più caldo nel Regno Unito, finita la luna di miele del nuovo ministro, del primo ministro Burnham, partecipato ai primi vertici internazionali, però adesso titola Financial Times in prima pagina, adesso veramente deve prendere in mano quel dossier welfare e sussidi che vanno assolutamente tagliati o rivisti e rimodulati, e su questo naturalmente, anche su questo, oltre che sul tema della spesa per la difesa, è caduto Keir Starmer, quindi vedremo. Ti porterei però in Germania, perché in Germania veramente è come sempre, lo abbiamo segnalato tante volte, sono i quotidiani che danno più spazio, i media in generale che danno più spazio a questa ennesima offensiva della Russia sull'Ucraina, perché mai così tanti obiettivi civili colpiti in così poco tempo, e naturalmente mai così tante, o meglio tante vittime, ce ne sono state anche in passato, però Questo, unito al fatto che, come sapete, Putin ha, e anche questo era stato largamente anticipato, dispiegato a altri 15.000 soldati, fa capire che insomma la Germania resta dei grandi paesi europei quello più preoccupato, tant'è che viene dato anche molto spazio a questo incontro che c'è stato tra il segretario generale della NATO Rutte e il primo ministro lituano. E se volete sentiamo un passaggio di Rutte, che elogia la Lituania perché è tra i pochissimi paesi ad aver già raggiunto quel 5% del PIL di contributi alla NATO.
9: NATO defends every inch of allied territory against any threat from any direction. Lithuania leads by example on defense investment. This year you are expected to reach 5.38% of GDP for core defense spending.
8: Quindi addirittura il 5,38%, dice, siete lead by example, cioè siete un esempio per tutti, dovreste essere un esempio per tutti. Abbiamo già avuto occasione di dirlo, il segretario generale Rutte è sicuramente un zelante esecutore di questo obiettivo del 5% di spese in difesa. E sentirlo a parlare apertamente, non è l'unico naturalmente, di continuare a riprendere, a investire in difesa, poi ha parlato lungamente di questi sistemi che vanno completamente ripensati da zero per difendersi dai droni, perché non si possono sprecare missili o armi molto complesse e costose per abbattere dei droni, veramente fa sembrare che, come dicevamo anche ieri, per il Regno Unito con questo accordo con la Finlandia, insomma, sembra davvero che l'industria della guerra torni a essere un motore riconosciuto e anche valutato positivamente di economie che rallentano.
5: A questo punto dove andiamo, Giulia?
8: In Francia, perché forse non se ne è parlato tanto, ma
5: no,
8: perché
5: se
8: una...
5: ne è parlato poco,
8: pochissimo,
5: di queste elezioni, vero? Infatti,
8: domenica si è votato, però è sia suffragio universale, ma il cosiddetto, in Francia si è votato per il Senato, che è la Camera alta del Parlamento francese. Noi parliamo sempre dell'Assemblea francese, dove prima o poi dovrà essere presentata la famosa finanziaria, ma c'è anche una Camera alta che però viene eletta nel cosiddetto suffragio universale indiretto, cioè non siamo noi cittadini, se fossimo francesi, andare a votare, ma sono questi grandi elettori. E comunque alla fine il risultato è stato molto a favore di Rassemblement National, che tra l'altro ha aumentato molto i suoi rappresentanti, tanto da poter formare un gruppo. E su Le Monde c'è proprio la cartina e fa vedere come il Senato, la Camera Alta, in questo momento sia spostata molto a destra più che centrodestra. Nel frattempo però Mediapart ha presentato questa inchiesta accusando Jordan Bardella, che è il presidente di Rassemblement National, di antisemitismo, svelando alcuni suoi scritti che risalgono al 2013, in cui se la prendeva con gli ebrei, dicendo in particolare che uno dei guai del mondo è che gli ebrei controllano tutte le banche. È stato querelato subito Mediapart, e sentiamo il commento di Eric Ciotti, che è il leader dei Républicain, quindi alleati in Parlamento di Rassemblement National.
10: Dans un montage scandaleux et grossier dont Mediapart est dans un monde qui lui est aujourd'hui supposément attribué, dans un montage scandaleux et grossier dont Mediapart est coutumier, manifestement Mediapart n'a pas la même attention, la même vigilance pour traquer les propos antisémites de la France insoumise.
5: Forse c'è quindi, stata una ripetizione nell'audio,
8: sì,
5: detto due
8: quindi
5: volte.
8: Da una parte, appunto, dice è proprio un'inchiesta grossier, cioè fatta male, grossolana, che si capisce che non è, non lo dice chiaramente, che però è finta, è falsa, e invece Jordan Bardella lo dice, tanto che ha già querelato Mediapart. E poi Ciotti dice anche: non abbiamo mai visto lo stesso zelo di Mediapart per indagare invece sulle accuse di antisemitismo, che sono tantissime, mosse alla France Insoumise, in particolare a Mélenchon, forse lo ricorderete, i movimenti pro-PAL, le dichiarazioni di alcuni esponenti della France Insoumise di fede musulmana, che hanno accusato non tanto Israele ma proprio tutti gli israeliani, tutti gli ebrei, di essere complici del genocidio a Gaza. E naturalmente quello che succede in Cisgiordania. Vedremo se si riuscirà a dimostrare che questa inchiesta è tutta falsa. Resta il tema dell'antisemitismo in Europa, che evidentemente è ancora un nervo molto scoperto, perché se le reazioni sono così forti a un'accusa di antisemitismo, nonostante quello che in questo momento sta succedendo nella striscia di Gaza e tanti ebrei anche che vivono in Israele, in un certo senso fanno intendere che capiscono questa ondata di magari non di antisemitismo, ma comunque di fortissima contrarietà per quello che sta facendo il governo di Israele, beh, comunque essere accusati di antisemitismo per dichiarazioni come appunto gli ebrei controllano tutte le banche, il sistema finanziario, ripeto, è ancora un'accusa che suona molto pesante, almeno in Francia.
5: 13.55, ci fermiamo qua. Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Martin Garamone in regia e Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti.

0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali, che ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato nella gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far

0: Business. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stan. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
3: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli, vi aspetto per il gran ritorno di Leoni per Agnelli domenica 27 alle 19:10 qui su Radio 24.
7: Sono le 14.
8: GR 24, il sole 24 ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano il caso Regeni, le difese dei tre membri dei servizi egiziani condannati nel processo ieri per il caso Regeni sono pronti a impugnare la sentenza in appello. Quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha infatti inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona al maggiore Sharifa, i colonnelli Helmi e Mohamed. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni. Il tetto al prezzo dei carburanti scatta anche per Kuwait dopo Eni e IP, scatterà dal 1° di ottobre su diesel e benzina. Intanto il ministro Pichetto Fratin fa sapere è possibile che arrivi una proroga agli sconti delle accise sul gasolio. I presunti attacchi sventati alla RAF, la base aerea britannica, secondo i media inglesi non c'era l'esplosivo sui furgoni che sono stati ritrovati nei pressi della base. Madre e figlia avvelenate con la ricina, sono stati perquisiti gli studi di Gianni De Vita, padre e marito delle vittime. L'uomo è anche stato portato in questura. Poi sviluppi dell'inchiesta su Garlasco il giorno dopo la chiusura delle indagini verso il processo per omicidio aggravato ad Andrea Sempio. In chiusura l'aeroporto di Catania, che è stato prima chiuso e poi riaperto, allarme dunque rientrato per l'attività eruttiva dell'Etna. L'ultima notizia è tutto, vi lascio tutti convocati.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it.

0: agenti.it.
1: Agenti.it.
2: Dove trovi i tuoi agenti de commercio? Olè!
3: Per le idee che fanno discutere.
4: No, la frase sono per la legalità.
3: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
5: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
3: Per allargare gli orizzonti.
6: La spesa per il PNRR.
3: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63. Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it. Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
7: Cosa può essere cambiato?
8: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
9: Dobbiamo convocare la banda.
10: Venite!

0: Amici Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Bastoni, l'Italia in vantaggio.
2: È inevitabile ogni volta che vengo qua di ripensare a quella notte, no? Chiaramente sarò in debito con tutti gli italiani per i prossimi almeno 4 anni. Speriamo di recuperare questa cosa. Nonostante questo, dalle difficoltà ho sempre scelto di uscirne a testa alta, di prendermi le mie responsabilità, perché so quello che valgo, so quello che posso dare con l'aiuto di tutti i compagni. Stiamo provando a riportare questa Italia dove merita.
3: Dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai.
1: Di Donali, il colpo di testa di Pio Esposito, quarto gol dell'Italia.
3: Dedicato a chi capisce quando il gioco finisce, non si butta giù.
4: Tanta voglia, tanto entusiasmo, quello che quando si scende con questa maglia bisogna sempre avere. Nel calcio non va sempre come desideriamo, però dobbiamo mettere sempre questo atteggiamento. Oggi proprio ci siamo divertiti, penso che si è visto.
5: Io credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra, e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti. Eravamo dispiaciuti col Belgio, che aveva fatto, secondo me, dopo il loro primo tempo molto meglio del nostro, ha reagito bene. Questa sono stati bravi dall'inizio, ha fatto bene, non era una partita così scontata, l'abbiamo messa noi su quel piano lì, quindi sono felice per i ragazzi soprattutto, perché se lo meritavano.
3: A come ero ieri e anche per me.
6: Dedicato all'Italia e agli italiani, mi è venuto in mente, guardando la partita ieri sera, questo meraviglioso pezzo di Loredana Bertè. Adesso arriveranno anche quelli che la Turchia è allo sbando, eccetera, eccetera, eccetera. La verità è che l'Italia è passata sopra a 1000 dubbi come una ruspa. Buongiorno Pierluigi Pardo.
7: Ciao, benissimo, dai.
6: Molto, molto bene.
7: Sì. Oltre ogni aspettativa, ogni speranza, devo dire ogni previsione, insomma 24 ore fa eravamo qui con il buon Passerini collegato dalla Turchia a dire che alcune cose ci lasciavano anche un po' perplessi, ma che avevamo fede nei confronti di un allenatore, comunque un allenatore bravo, che certamente non è masochista, e quindi se aveva fatto quelle scelte e quella rivoluzione evidentemente è perché aveva il polso della situazione. È andata così. Sì. È andata ancora meglio di qualsiasi previsione. Il primo tempo è stato clamoroso. L'aspetto più interessante, secondo me, da sottolineare è proprio che la prima mezz'ora contro il Belgio era stata negativissima, avevamo completamente sbagliato l'approccio. Ieri invece è la Turchia che ha sbagliato l'approccio, perché siamo stati brevissimi noi. E poi tante cose da dire. È chiaro che è una rivoluzione talmente clamorosa rispetto alla partita precedente che apre anche un legittimo dibattito sulle gerarchie, su alcuni ruoli, su alcuni giocatori.
6: Ma apre un sacco di dibattito.
7: Detto che non è ogni partita è diversa dall'altra, quindi non è che quelli che hanno giocato ieri siano per forza meglio di quelli, però insomma è chiaro che c'è un po' di ciccia per discuterne.
6: No, ma assolutamente, anche con gli ascoltatori, se vorranno 800240024, numero verde, sicuramente con Fabrizio Roncone, amico e penna illustre del Corsera. Ciao Fabrizio.
8: Ciao, buon pomeriggio, ciao Pier.
6: Pierluigi aveva correttamente definito infantile l'atteggiamento con il Belgio. Ieri è diventato un atteggiamento fin dall'inizio adulto e maturo a Bursa, e non credo sia solo una questione di uomini.
8: Intanto volevo capire una cosa, scusate, ma voi fate uso di intelligenza artificiale oppure le dichiarazioni che mandate in testa sono originali?
6: No, sono originali, perché...
8: Ah, perché ho sentito Mancini dire tutti abbiamo a cuore la nazionale.
6: Sì.
8: Ma vabbè, tutti chi? No, nel senso, perché io me lo ricordo Mancini che è scappato dalla nazionale per andare a prendere i donne in Arabia.
6: Ah, lì volevi, non ti stavo seguendo.
8: Era lui.
6: Sì, era lui. Lui. No, era lui. Era lui.
8: Era lui. Vabbè, perfetto. No, chiarito questo, che non fate uso di intelligenza artificiale. Ok. No, che ti dico... Insomma, io penso che quello che abbiamo visto col Belgio, diciamo, fosse anche abbastanza difficilmente replicabile. Con la Turchia è stata una grande partita. Dobbiamo rilevare alcune cose, no? Stiamo ai fatti.
6: Sì.
8: sono entrati un gruppo di ragazzi dove che chiaramente ci hanno messo più entusiasmo, diciamoci la, diciamo le
6: sono
8: cose come stanno, ci hanno messo più voglia, più corsa, più questo. Non mi pare di intravedere tra questi che sono entrati e ci hanno messo più voglia, più corsa, perché oggi leggevo di Fagioli, sembra che sia diventato un incrocio tra Rivera e Sandro Mazzola.
6: Sì.
8: Io penso che la qualità sia quella che sappiamo, che conosciamo. È una qualità di calciatori normali, non abbiamo fuoriclasse, c'è solo Donnarumma con fuoriclasse. All'interno di questa, vorrei dire normalità per non dire mediocrità, diciamo, è chiaro che ieri hai avuto dei segnali per lavorare un po', per avere qualche speranza. Teniamo conto che, però, sempre per onestà di intellettuale, diciamo, che tu hai incontrato una squadra, la Turchia, ieri Montella è uscito dallo stadio, diciamo, fisicamente indenne, sì, per una pura serie di circostanze, sì, perché erano inferociti i tifosi che chiedono la testa di Montella dalla fine dei mondiali.
6: Sì.
8: Gli mancavano i due calciatori più forti. Ecco, contestualizziamo anche questo. Mentre contestualizziamo, riconosciamo che l'Italia ha giocato una grande partita. Credo che il match con la Francia arrivi al punto giusto. In che misura? È chiaro che noi possiamo pensare di andare a Parigi e vincere 4-1 con la Francia, però se già con la Francia tieni il campo,
6: sì,
8: hai una prestazione importante, voglio dirti anche dignitosa rispetto a quello che abbiamo visto all'Olimpico, allora significa che con questo parco giocatori, che a mio parere resta modesto, però puoi lavorare e puoi pensare, per esempio, di cercare di andare agli europei.
6: Sì. Beh, insomma, mi sembra un obiettivo minimale, Fabri. Secondo me qualche segnale buono, cioè abbiamo un portiere che pare, e questa non è una novità, un attaccante che segna, e questa è parzialmente una novità. E poi su questo, insomma, ad esempio, mi soffermo con Pierluigi Pardo sulla chimica del centrocampo. È chiaro che Fagioli non è diventato né Xavi, né Iniesta, né chi vuoi tu, né Rivera. Però
7: è un buon giocatore Fagioli.
6: Sì,
7: Fagioli,
6: certo,
7: è un buon giocatore.
6: Però
7: un buon
6: ad esempio ma lo sta dimostrando anche in campionato, però possiamo ad esempio dire che l'eterno backup Frattesi, che ha fatto il backup all'Inter per anche troppe stagioni, in questo momento è probabilmente meglio di Barella?
7: Sì, queste sono tutte le valutazioni dei Fermancini, ogni partita è diversa dall'altra. Ok, io non è esattamente quello che stavo evocando prima, cioè non è che gli 11 di ieri sera sono migliori, gli 8 cambi sono migliori degli 8, però è chiaro che ieri abbiamo visto una partita nella, per esempio abbiamo visto un Caiode clamoroso,
6: sì, certo,
7: è ovvio che alcuni di questi, e Frattesi è fra questi, si candidano per una maglia da titolare. Poi ripeto, ogni partita è diversa dall'altra, quindi non è da fuori è semplicistico fare questi ragionamenti. Lui ce li ha ogni giorno sotto mano. Oltretutto, ragazzi, siamo in un'epoca di turnover clamoroso, perché si gioca ogni tre giorni, e anche perché, come diceva, sono d'accordo Fabrizio, noi abbiamo una squadra normale, per me abbiamo una squadra buona, non abbiamo, però insomma voglio dire sicuramente non ottima, quindi al netto di qualche posizione davvero particolare il ragionamento lo si può fare. Caratteristiche Barella e Frattesi sono anche lievemente diverse, quindi non starei a fare adesso per forza un dualismo fra loro due, però è ovvio che ieri quello che si è visto è stato importante, cioè Frattesi, Fagioli, i due Esposito, ma insomma diciamo Pio mi sembra un giocatore, ma questo lo diciamo già da un po', che senza mettergli troppa pressione potrebbe essere per i prossimi anni un attaccante di riferimento. Poi non sarà Kane, non sarà Lewandowski, glielo auguriamo di diventarlo, però è nella tipologia degli attaccanti fisici che possono tranquillamente dire la loro.
6: Sì.
7: Io credo, il discorso che abbiamo fatto mille volte, ci sentiamo tutti i giorni fortunatamente alla radio, e siamo una buona squadra, che poi ma so, la Germania l'altro giorno ha perso 1-0 con la Grecia, cioè
6: no,
7: le distanze tolte 3-4 squadre, ecco, la Spagna ha una forza in questo momento di squadra mostruosa, la Francia ha una forza di singoli mostruosa, il Belgio in giornata sicuramente è una grandissima avversaria, già l'Inghilterra, insomma, adesso vediamo oggi come reagisce, è una squadra che va,
6: no, ma c'è gente che ha più stelle, più talento, ma no, ma
7: cioè non siamo, ma del resto due anni fa noi abbiamo vinto in Francia, abbiamo fatto una grande partita per 40 minuti prima dell'espulsione contro il Belgio due anni fa, non è che in questi due
6: però
7: anni
6: la reazione di ieri è stata importante per una serie di motivi, no?
7: Io sono ma io non sai quanto sono felice, vorrei anche dire una cosa. A proposito dell'ascoltatore di Parma che ieri ci ha scritto con la festa di 12 anni dei figli e che molti che bufavano e molti che erano recuperiamo, io mi auguro che tanti italiani ieri sera abbiano recuperato il piacere, perché io capisco che ci sia anche un piacere dell'indignazione, del l'avevo detto e che palle, sono miliardari e che schifo, è una, cioè abbiamo tutti i motivi per essere arrabbiati e in qualche caso anche rassegnati. Ecco, io spero che la serata di ieri, che è stata per me una grande serata di calcio, il primo tempo è stato clamoroso,
6: sì, clamoroso.
7: La Turchia non starà bene, ma la Francia non ha vinto come abbiamo vinto noi,
6: ha vinto di corto muso come ieri col Belgio,
7: li abbiamo dominati dal primo al novantesimo, quindi se facciamo la proprietà transitiva abbiamo fatto la partita superiore a quella che ha fatto la Francia, poi la Francia è più forte, benissimo, però godiamoci pure la prestazione. Ecco, io spero che ieri tanti italiani che in maniera assolutamente umana e legittima ultimamente si sono espressi nel gioco delle critiche, ma giuste, di fronte a questo movimento calcistico, quasi rassegnate, abbiano ritrovato il piacere di tifare per una squadra che ci ha reso veramente orgogliosi, sì, e che adesso deve continuare.
6: Poi ci sono mille motivi, no Fabrizio? Ad esempio adesso andiamo a Parigi a giocarcela con un po' più di leggerezza, mi auguro senza grandi rivoluzioni, perché me lo auguro. Poi a Bologna con la Turchia per blindare il risultato minimo e poi il ribaltone federale che è atteso e simpatico come una lettera dell'Agenzia delle Entrate.
8: Beh, sai, tutti questi discorsi che ci stiamo facendo, che poi tutto sommato inducono a un po' di speranza, no? Nel senso che, appunto, come diceva Pier, non è una squadra ottima, non ci sono campioni, però insomma, con questi c'hai, con questi devi cercare di lavorare e devi cercare di andare agli europei. Dico cercare perché appunto fino a ieri mattina il problema era che avremmo rischiato di essere gli ultimi nei gironi di qualificazione agli europei, quindi insomma dico purtroppo siamo in una condizione tale in cui non possiamo dare niente per scontato, però qualche ragionamento positivo dopo quello che abbiamo visto ieri sera si potrebbe cominciare a imbastire. Certo, adesso ti arriva tra capo e collo, finite questa serie di partite, ti arriva tra capo e collo la vicenda legata al presidente della Federcalcio. Ora lì la situazione non mi pare complicata, mi pare molto semplice da leggere. Avevano eletto un presidente, Malagò, che era stato individuato in Italia come la persona più competente, più esperta, con il tasso di passione giusto per rilanciare il mondo del calcio italiano, non la nazionale, l'industria calcio italiana. Era stato eletto col 70% dei voti e adesso, diciamo così, che c'è la politica che si attacca a un piccolo cavillo, a un dettaglio, per commissariarlo. Commissariarlo significa stare 60 giorni, se bastano, ma forse ne serviranno un po' di più, con un commissario che poi indirà nuove elezioni. Ci sarà nel frattempo il probabile ricorso di Malagò, insomma è chiaro che la situazione si sporca. In tutto questo ha preso posizione la UEFA e ha preso posizione il CIO, che la UEFA ha chiaramente detto, Ceferin ha detto, occhio, queste ingerenze della politica sul calcio, sulla federazione italiana gioco calcio non ci piacciono, attenzione che vi togliamo gli europei del 2032, sì. L'ha detto con chiarezza,
6: sì.
8: E il CIO ha detto più o meno la stessa cosa, non potendo mettere bocca sull'assegnazione degli europei, però ha condannato l'ingerenza della politica. Ora vediamo che cosa succede. Certo mi viene da dire, la politica non ha molto a cuore il calcio in Italia, i tifosi italiani, la nazionale italiana. Certo mi viene da dire, perché qui stiamo discutendo, parliamoci chiaro per quelli che si sono persi qualche puntata, qui stiamo discutendo del fatto che Malagò si è candidato alla Federcalcio senza essere tesserato.
6: Sì.
8: Va bene, ecco. Perché pare che da regolamento dovesse essere tesserato. Ora, a parte che la Federcalcio gli ha accettato la candidatura,
6: appunto,
8: quindi qualcuno, appunto, gli avrebbe dovuto dire, guardi, sarebbe un tesseramento. Ma stiamo parlando di un signore che ha fatto per tre mandati presidente del CONI, ha portato a casa medaglie con la carriola, ha organizzato eventi come Milano Cortina che vengono studiati adesso all'estero. A questo noi gli stiamo contestando che non ci aveva la tessera di una qualsiasi
6: squadra. Sì, ma è un pretesto, dai, ma chiunque lo capisce che è un pretesto, Fabrizio.
8: Io vorrei capire se davanti a questo pretesto la politica si prende la responsabilità di rallentare il rilancio del calcio italiano e anche, magari, perché no, del fatto che si prenda la responsabilità che gli europei possano essere mandati da un'altra parte.
6: Se l'è già presa questa responsabilità, perché questo è ciò che accadrà il giorno dopo la partita di Bologna, no? Quindi mi pare,
7: sì, allora, sulla presa di posizione dell'UEFA e del CIO è arrivata ed è molto chiara e non è sorprendente.
6: No, ma chiaro che non è sorprendente, ma ci mancherebbe altro.
7: Trasporto e Salute e CONI, che fra l'altro fanno attività in qualche modo in sinergia l'una con l'altra, no? Però quando ci fu appunto questo nuovo ente, ci fu anche lì il mondo delle istituzioni sportive mondiali controlla sempre che il principio dell'assoluta autonomia dello sport non venga in nessun modo intaccato, e quindi tutte le volte in cui c'è odore di ingerenza invece da questo punto di vista interviene in una maniera molto, molto precisa. Quindi quello che dice Fabrizio è assolutamente corretto. Io credo che qui ci sia un tema di sostanza. Io non ho risparmiato critiche a Malagò per alcuni elementi della gestione, non c'è dubbio che sia un dirigente sportivo bravissimo, su questo credo che non ci possano essere discussioni, l'ho dimostrato negli anni. Questi primi mesi ci hanno fatto capire la complessità, da un lato, dell'essere presidente della Federcalcio, cioè con tutto il rispetto per gli altri sport, che ovviamente che io adoro stasera. Spero che tu ti possa presentare a vedere Olimpia Virtus, ma insomma, poi ne parliamo. Però è chiaro che tutto quello che succede nel calcio, e in qualche modo è anche il brutto del calcio, no? Qualsiasi cosa succede si muove delle reazioni,
6: è la sua complessità.
7: Di una complessità, esatto, che negli altri sport fortunatamente non esistono. Quindi, però, onestamente, la gestione di tutta la vicenda, Maldini e Leonardo, poi Roncone l'ha seguita da protagonista, con interviste, con interventi, il fatto che non ci fosse un piano B qua, ma poi c'è stata la cosa di Pirlo, insomma, sicuramente non è stata gestita nella maniera ideale, ma a dimostrazione della complessità di tutta questa vicenda. Ora, io sono d'accordo con Fabrizio, cioè io credo che se c'era un problema, e c'era, sicuramente c'era un problema formale sulla candidatura di Malagò, bisognava dirglielo in quel momento, cioè non è che tu ti candidi a fare il Presidente del Consiglio, oppure vai a fare l'esame per la patente, cioè 17 anni e 360 giorni, no, gli dai il documento, quelli ti dicono ok, fai l'esame, vinci, prendi la patente e ti dicono no, non lo potevi fare, cioè c'è qualcosa di francamente molto molto difficile, soprattutto perché poi tutto questo... E poi bisogna spiegare agli italiani, no? Allora, premesso che
6: gli italiani non è che hanno l'anello al naso, capiscono bene come la storia, no? Si prende un pretesto, lo si fa diventare casus belli, perché qualcuno non voleva dall'inizio, e sappiamo chi è, e non vuole tuttora Malagò in quel ruolo lì. È quasi diventata, forse Fabrizio l'ha anche scritto, una questione personale, no? Quella tra Bodi e Malagò. Il fatto che questa responsabilità la politica se l'è già presa, e so qual è il tuo pensiero su Mancini, Fabrizio, l'hai detto, c'è chi pensa che in caso di fosse andata male ieri con la Francia, eccetera, eccetera, lo stesso Mancini avrebbe rischiato, e allora potevamo trovarci tra 10 giorni di nuovo senza presidente federale e senza commissario tecnico. Qualcuno ipotizza anche questo scenario?
8: Senti, degli scenari del calcio italiano, del bene della nazionale, di quello che succede nell'industria calcio, stadi vecchi, fatiscenti, un campionato che oggettivamente sembra di un'altra... insomma, io non so se... vedere le partite del campionato inglese, il campionato francese, il campionato spagnolo sembra un altro sport. Di tutto questo, sì, ma insomma, ci siamo capiti di che cosa stiamo parlando. Ragazzi, sì. Scusate, abbiamo parlato di Roma-Inter per una settimana semplicemente perché era una partita di calcio. Una settimana a parlare di Roma-Inter dicendo addirittura l'arbitro si complimenta con Gasperini e con Chivu perché hanno dato spettacolo. Ma guardate che
7: Roma e Napoli è stata una partita,
8: ma perché sono partite rare,
7: anche Roma Atalanta è stata una partita,
8: Il calcio italiano è in agonia da anni, sono tre mondiali che saltiamo, stati fatiscenti, un movimento che non funziona, per giocare a pallone i bambini devono pagare, chi non ha i soldi per entrare nelle scuole calcio non gioca a pallone, questa è tutta una serie di problemi, okay, che andrebbero risolti in modo strutturale. Ma di strutturale qui c'è soltanto in questo momento il tentativo di commissariare Malagò, che ovviamente ha fatto che ha cominciato in modo sbilenco, perché è evidente che la vicenda Maldini Pirlo è una vicenda
7: di
8: cui avremmo fatto
7: penso
8: a meno,
7: che anche lui lo sappia, no?
6: Ma lo sa, cioè, lo sa pure, certo, lui.
8: Lo sa pure lui,
7: anche lui penso che non sia soddisfatto di come è andata la gestione, perché è stato intelligente, quindi.
8: Però hai l'unico dirigente di alto livello riconosciuto nel mondo come dirigente di alto livello che si voleva appassionare alla vicenda calcio Italia, e lo stiamo bloccando. Va benissimo, teniamoci Italia-Turchia 4-1, calcio champagne, adesso vediamo poi con la Francia, perché tanto per capirci, cioè, noi dobbiamo cercare di andare agli europei sempre, agli europei.
6: Ma lo stiamo dicendo, vincerli, andare agli europei sono sempre traguardi minimali.
7: Il terzo posto non è ancora blindato, ok? Chiaramente 4-1 fuori casa contro la Turchia. Ma è importante, facciamo un po' di chiarezza: è importante in prospettiva anche al di là della Nations League, e quindi dell'evitare la retrocessione, ma anche in prospettiva testa di serie alle qualificazioni per l'europeo, sarebbe importante riuscire ad arrivare fra le prime due. Ovviamente ci sarebbe anche la possibilità di proseguire un percorso in Nations League, oppure arrivare fra le prime due terze, perché quello ti toglie il rischio di fare il play out e ti dà un vantaggio evidente. Detto questo, vediamo, la squadra che abbiamo visto ieri, secondo me è una squadra competitiva. Io non condivido, condivido alcune cose di quello che dice Fabrizio, sicuramente, cioè, i problemi strutturali del nostro paese sono enormi e del calcio italiano sono enormi, sugli stadi manco a parlarne. Ieri per arrivare alla notizia della conferenza
6: chiedo a Fabrizio, perché ora o mai più a Roma, appunto,
7: vediamo se va avanti il progetto della Roma.
6: Sarebbe
7: una cosa importante. Io dal punto di vista della qualità del nostro calcio non sono così catastrofico per quanto riguarda la Serie A, e oggettivamente, senza eccedere nella luna di miele che abbiamo sentito, però queste prime 5 giornate di campionato sono state 5 giornate belle.
6: Sono state 5 giornate certamente interessanti.
7: 0-0.
6: Sì.
7: Io ho visto belle partite, ho visto belle. Quindi cerchiamo anche qui, secondo me, un po' di equilibrio. È una battaglia, cioè è una lenta risalita. È una lenta risalita, dobbiamo farla tutti insieme. Non dobbiamo essere, ovviamente, non dobbiamo nasconderci i problemi, sono d'accordo, però neanche farci prendere dal panico. Secondo me l'inizio di questa stagione è un segnale di speranza per il calcio italiano. Queste prime 5 giornate ci siamo divertiti, non ci dobbiamo vergognare di aver visto delle belle partite, e bisogna continuare. E sono d'accordissimo sul fatto che una crisi politica federale, al di là del fatto che poi magari la nazionale in campo reagisce pure, non è detto che reagisca male, nel senso che le vie del calcio e del signore sono infinite, non è che... Insomma, però è chiaro che non farebbe bene, ecco, non farebbe bene a un processo di rinnovamento e di rinascita del nostro calcio che dobbiamo.
6: Inutile usare il condizionale, non farà bene.
7: Mi sono dimenticato, sono contento per Bastoni, perché insomma, sicuramente a Zenit ha fatto un casino, lui stesso l'ha detto, si sente ancora in debito, e questa cosa è apprezzabile, perché chiaramente quell'errore lì ha pesato tanto. Però quella partita è arrivata in un momento in cui era oggettivamente in una difficoltà psicologica forte, è stato un errore grave, e ieri, secondo me, mi auguro, e glielo auguro, può
6: che abbia cambiato il vento
7: di partenza,
6: che sia cambiato, che sia cambiato il vento,
7: un giocatore importante,
6: un giocatore fondamentale, Sebastiano Bastoni, ma lo sappiamo noi, come l'Inter, come chi ha cercato di prenderlo in estate dal Barcellona Real, quelli che sono. Ma volevo chiudere con Fabri sullo stadio di Roma, perché mai come ora c'è la volontà politica di fare questo stadio, di cominciare i lavori a marzo 2027, anche perché ad aprile o giugno c'erano le elezioni comunali, quindi c'è anche questo dettaglio, che non è un dettaglio, che è una questione di interesse anche politico.
9: Sì, insomma, dello stadio della Roma se ne parla da ben prima della prospettiva del voto elettorale per il rinnovo del Campidoglio. Certo, questa amministrazione si è molto impegnata. Uh-huh. E non è che può essere una colpa il fatto che diciamo rischia di essere l'amministrazione che mette la prima pietra dello stadio. Per ricollegarci a quello che dicevamo prima, è chiaro che diventa evento perché in questo paese la costruzione di un impianto moderno diventa una vicenda, una storia epocale.
6: Certo.
9: Con Pier ogni tanto, Pier più di me, ma giriamo gli stadi che ci sono all'estero, cioè tu finisci nell'ultimo stadio tedesco, nell'ultimo stadio francese, sono impianti meravigliosi rispetto ai nostri principali impianti. Siamo indietro di tanto. È chiaro che questo può essere un segnale, questo di Roma, cioè uno stadio si può fare. Non è vero che non si può fare, se si fa si può fare. Allora, se questa può essere la miccia per fare impianti nuovi a Napoli, a Firenze, cioè può essere anche un segnale di possibilità.
6: Sì, certo,
7: vero.
9: Che però arriva ovviamente sulla spinta delle amministrazioni, delle presidenze. Forse dovrebbe esserci in realtà un coordinamento, una voglia anche dei governi di questo paese di aiutare la fabbrica calcio. Forse ci dovrebbe essere anche proprio un aiuto della fabbrica, per la fabbrica calcio, dei governi, cioè che si prendessero a cuore il calcio.
6: Mm-hmm. Ciao Fabrizio.
7: Guarda, la politica avrebbe tutti gli strumenti per dimostrare di voler bene al calcio e allo sport italiano.
9: Sì, ma ti dico, Piero, scusa, adesso banalmente, tutti i miliardi che ci sono stati col PNRR,
7: certo.
9: Sai, potevi pensare non di fare solo stadi, ovviamente, fai prima gli ospedali, però se tu pensi anche di programmare un'idea di struttura, di regalare alla società, ai cittadini, anche non per forza stadi, piscine, campi da basket, campi da padel, da tennis, beh, insomma, no? Invece hai visto, no? Sì, erano piccoli comuni, un comune ha chiesto un impianto per il campo da bocce, un altro, cioè cose risibili. Che denotano una scarsa coscienza, non conoscenza, coscienza.
7: No, certo, sono d'accordissimo. La parola, scusate al volo, da qualche anno la parola sport è entrata nella Costituzione ed è una cosa importante, una cosa simbolica ma importantissima, perché questa cosa diventi in realtà non soltanto sia pure importante, valutazione di carattere puramente simbolico, ma qualcosa di reale. Bisogna riempire gli stadi, bisogna fare stadi nuovi, bisogna fare impianti nuovi, bisogna,
6: certo, incentivare
7: l'attività di base, bisogna far sì che non si debba pagare tanti soldi per fare sport.
6: Invece si va a commissariare la Federcalcio tra 10 giorni. Vabbè ragazzi, grazie davvero, grazie Fabrizio Roncone, grazie per Luigi Pardo, che ritroviamo domani. Borsa gli autorini.
10: Non telefono, non chiamo.
11: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
12: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
11: Ecco, bravo mister.
13: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
14: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
15: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
14: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
15: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
16: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
10: sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
18: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta Borse in diretta.
22: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Con i mercati sempre appesi alle tensioni in Medio Oriente, la fine della guerra appare lontana, gli operatori finanziari, ma soprattutto la politica e i funzionari iraniani, dicono le agenzie, sono pessimisti sulla possibilità di raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Il petrolio sempre molto alto e poi anche le tensioni sul mercato obbligazionario, tutti elementi che stanno incidendo da settimane sull'andamento della borsa. Oggi però l'Europa, curiosamente, punta di nuovo sul comparto tecnologico. Gli indici sono tutti in rialzo, prestazioni differenziate, ma segno più dappertutto. Parigi più 0,12, Francoforte più 0,75, Milano più 0,71%. Corre Tecnoprobe da una settimana sul listino principale, in rialzo di 8 punti. Segue STM più 3,71, Avio più 3, Prysmian più 2,41, Fincantieri più 2,36, più 2 punti anche per Ferrari ed Unipol. Dall'altra parte, invece, tra i titoli con il segno meno, tra i peggiori figurano Eni, meno 1,79, proprio perché il petrolio ritraccia un po', Tenaris, meno 1,69, Poste Italiane, meno 1,28%. Da segnalare che questa mattina ci sono state le nuove aste del Ministero dell'Economia, con i rendimenti che sono di nuovo saliti, soprattutto sono saliti per il BTP a 5 anni e quello a 10 anni ai massimi degli ultimi 3 anni. Direi che per ora è tutto, ci riaggiorniamo alle 15.30 con l'apertura di Wall Street.
23: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
24: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050, promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.

0: Horner è da un lato un vincente, super vincente, da un altro lato un grandissimo rischio. Ovunque andasse, e lui ha detto che andrebbe solo in Ferrari, genererebbe un'aspettativa spasmodica, e noi sappiamo bene quanto le spasmodiche aspettative hanno fatto male alla Ferrari. Vassar chiude il suo quadriennio adesso, ma la riflessione inizierà seria marzo-aprile 27.
1: Buongiorno Turrini.
2: Buongiorno.
3: Io sono in coda, sono a Pero Cormano.
1: Eccola.
3: Mi fa molto piacere che lei abbia rallegrato la mia permanenza nell'ingorgo facendomi sentire mio fratello Fabio Tavelli,
1: sì,
3: è vero?
1: Sì.
3: Però le segnalerò una notizia di questa mattina, se lei me lo concede.
1: Sì, certo.
3: Alle 10.30 è arrivato un invito della Ferrari per una video call, come dite voi bravi, in presa diretta. E io ero abbastanza affaticato perché mi sveglio molto presto, cioè le ragioni fisiologiche legate, certo, all'età avanzata. Certo. E ho detto, ma ci avranno chiamato per dirci che hanno cacciato il curato di campagna.
1: Invece no.
3: Perché se no, no. Questa convocazione ad horas, come dicono i latini, urgentissima, era una excusatio non petita, accusatio manifesta. Questo se lo fa poi tradurre da Pardo,
1: sì, dopo,
3: che viene da Roma e sa il latino, eccetera. Nel senso che la Ferrari invece ha voluto farci sapere che non è minimamente in discussione la fiducia in Fred Vasseur, che quindi continuerà a gestire la baracca, bla bla bla.
1: Io
3: bla,
1: ho posto l'ora rallegrata lì in coda facendo sentire non solo l'amico Fabio Tavelli, ma anche Gary Halliwell, perché salta la reunion Gary Kim Kardashian. Questo ci io
3: c'era questa storia tra le Spice Girl, capito? Non lo so, comunque adesso devo aggiungere una roba, che noi conosciamo bene le dinamiche di potere che governano la Ferrari, non solo la Ferrari. Lei, che è il nunzio filogamo dei tempi moderni della radio, si ricorda quando la Juventus diceva che Allegri non era in discussione,
1: sì,
3: che Thiago Motta non era in discussione,
1: sì,
3: che Tudor non era in discussione.
1: Sì.
3: Quindi io spero per Vasseur che sia tutto reale, tutto vero, che non sia una roba a termine. È evidente che allora sono 5 gran premi consecutivi che la macchina rossa non sale sul podio, dopo che ci eravamo tutti entusiasmati per la vittoria di Hamilton a Barcellona e quella di Leclerc in Inghilterra. È evidente che stai scivolando verso un rango anonimo, quarta squadra del mondiale di Formula 1.
1: Sì.
3: Poi ti salta fuori il marito della Spice Girl che usa il Times di Londra per fare un'intervista, per autocandidarsi alla poltronissima della Ferrari.
1: Ma
3: che
1: il
3: non
1: mondo va
3: tocca
1: così.
3: Palla da 20
1: ma
3: anni.
1: Va così.
3: Allora, di cosa vuole che parliamo noi poveri ferraristi, affranti,
1: malinconiti? Ma l'ha capito che il mondo va in questo modo qua, va ad autocandidature.
3: Tutto dipende sempre dall'immediatezza, questa era digitale, me lo faccia dire. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Ma l'Italia di Mancini del primo tempo in Turchia, ma ne vogliamo parlare?
1: Ma quando vuole.
3: Ma uno spettacolo assoluto.
1: Sì.
3: Ma c'era questo Caiode sulla fascia che sembrava Kimi Antonelli al volante della Mercedes.
1: Ma sì, sì.
3: Incontenibile. Allora, fino alla partita di ieri sera eravamo tutti a dire retrocederemo in National League, siamo una nazionale ridicola, cosa fa Mancini con quel ciuffo mesciato lì che sembra uscito da Sex and the City.
1: Sì.
3: E poi abbiamo anche Malagò che lui c'è sempre stato in mezzo a Sex and the City. E adesso lo vogliono commissariare.
1: Ma è più saldo di Vasseur, Malagò. Comunque, in questo momento Vasseur è più saldo di Malagò. Si figuri un po' lei. È più saldo Vasseur di Malagò.
3: Si figuri lei, nel senso che allora la situazione della Ferrari l'abbiamo appena descritta. Poi io voglio anche precisare una cosa: che se mi si vuole raccontare che basterebbe di nuovo cambiare un uomo solo per spezzare un digiuno che dura da 20 anni, no? Beh, no, questo non è credibile. Al di là di Vasseur e di Chris Horn, io sono sempre consapevole, dal mio punto di vista almeno, che il problema della Ferrari è un problema di organizzazione, di cultura del lavoro, di metodo, anche perché mi scusi gente, io Io lo dico perché lei è un uomo colto.
2: Dica.
3: Ma lei come mi spiega che tutti quelli che dalla Ferrari vanno via o vengono mandati via, poi vengono assunti, vengono assunti dalla McLaren, dalla Mercedes, dalla Red Bull e fanno tutti benissimo. Se vuole faccio i nomi, poi quelli che non sono addetti ai lavori, ma c'è Aldo Costa, Stella che adesso è il team principal della McLaren, Sassi che adesso è il capo motorista della Mercedes, Resta che adesso è il progettista, erano tutti nostri. Li abbiamo tutti dispersi nel vento come in una vecchia canzone di Mino Reitano, o forse era Ricky Gianco, era Don Bacchi, non me lo ricordo. Se ne vanno e vincono titoli mondiali altrove, e allora vuol dire che c'è del marcio, come diceva Amleto, non in Danimarca ma in un posto molto più vicino dove vivo io, ecco, se no non si capisce.
2: No, ma questo è abbastanza cristallino. Allora, io, dato che le voglio molto bene, caro Durrini,
3: mi dica, sì.
2: No, le faccio sentire una cosa, questa.
3: Sentiamo.
4: Dopo questa uscita di curva, Nicola Bulega strappa via un numero e diventa il numero uno della Superbike 2026. L'Italia è sul tetto della Superbike in Italia.
2: No, le dedico la partecipazione e il saluto a uno che è campione del mondo su una Rossa Emiliana.
3: Un grande.
2: Niccolò Bulega, ciao Nick.
5: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
2: Ciao, innanzitutto dovuti complimenti per un mondiale che non è che l'hai vinto, cioè l'hai stradominato. Primi 9 weekend, solo l'Equan a un certo punto si è infilato a vincere una gara, per il resto pole super pole, quindi a Cremona hai gestito e adesso fai festa, giustamente.
5: Dai, è andata molto bene, adesso l'anno ancora non è finito perché abbiamo ancora 2 round da fare, però... Fino adesso il peggior risultato è stato secondo, quindi diciamo che male non è andata di sicuro.
2: No, è andata benino, potresti fare la festa a casa tua, Leo, magari. Lui è di Montecchio Emilia.
3: Ma io vorrei chiedere a Nick, che avevamo sentito primavera, inizio di questa tua stagione meravigliosa. Ma sei tu che l'anno prossimo in MotoGP mandi in pensione Marc Márquez o no? Perché io sento dire che farai delle robe straordinarie con la Ducati del team di Valentino l'anno prossimo, quindi spenditi per noi con una promessa che ci faccia sognare.
5: Allora, diciamo che sei partito un po' troppo in alto, secondo me. Dobbiamo partire un po' più con i piedi per terra, però no, dai, a parte gli scherzi, avrò sicuramente una bella opportunità, avrò una bella moto, una bella squadra. Quindi, però sai, la MotoGP è la MotoGP, quindi lì ci sono pochi piloti che dormono, quindi sarà tosta, però come ho detto avrò tutto per far bene, quindi cercherò sicuramente di fare del mio meglio.
2: Beh, anche quest'anno con la Ruba Ducati avevi tutto per far bene, hai fatto benissimo, quindi.
5: Sì, quest'anno a dire la verità è un po' di anni che ho tutto per far bene, infatti abbiamo sempre fatto bene, però mancava la ciliegina sulla torta di vincere il mondiale Superbike e quest'anno ce l'abbiamo fatta.
2: Grazie Nick, buon viaggio, so che stai salendo a Milano, complimenti ancora.
5: Sto andando a Milano che abbiamo un evento, adesso è bello vincere il campionato, figo, ma dopo hai anche un sacco di impegni.
2: So, ti tocca anche rispondere al telefono e parlare con me, Turrini.
5: Esatto.
2: Però io saluto e ringrazio anche Federico Capelli. Vi aspetto qui un giorno che potete. Ci avete da fare, venite, passate di qua alla radio, chiacchieriamo un po' con gli ascoltatori.
5: Volentieri.
2: Complimenti a Nicolò Bulega. Allora, grazie davvero, ci fermiamo per il traffico e poi Turrini non mi ha ancora detto perché è in coda sulla Piero Cormano. Non me l'ha ancora detto.
6: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
7: Vabbè, Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
8: Strade in diretta. Un rinnovato saluto a causa di un incidente. Si verificano code sulla 8 Milano-Varese verso Varese tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord. Sulla tangenziale ovest di Milano per operazioni di recupero di un mezzo incidentato, code tra Corsico Gaggiano e Rozzano Quinto De Stampi in direzione A1 Bologna. Per veicolo in avaria sulla A12 Genova-Rosignano, code verso Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi e a causa di un veicolo fermo, code sulla 1 Milano-Napoli nel tratto tra Calenzano e la variante di Valico verso Milano. Per incidente sul grande raccordo anulare di Roma avvenuto all'altezza dell'Ardeatina, code a partire dalla Tuscolana in carreggiata interna. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ma lei è in coda perché oggi? Non me l'ha detto.
1: Perché qui c'è il casting, gliel'ho accennato prima, della nuova serie di Sex and the City, dove Malagò e Vasseur, saranno sicuramente tra i protagonisti, perché sa, uno è in odore di commissariamento, l'altro è stato confermato in questo modo, così alle 10:30 della mattina, quindi è tutto un intrigo, capito? È un insieme di cose.
0: Ma Mancini non c'è, Mancini doveva venire, si è defilato ieri sera.
1: No, Mancini doveva andare a modificare il colore delle mesh.
0: No, si è defilato.
1: Dopo questa trionfale vittoria in Turchia, venire, no?
0: Guardi, che se non avesse vinto in Turchia sarebbe stato lì anche lui, eh?
1: No, Mancini adesso... noi dobbiamo poi abituarci anche all'idea, no? Che, parlo della nazionale di calcio, se... per 3 mondiali di seguito non ci siamo mai qualificati, è evidente, è una generazione che ci sono dei problemi, come dire, che vanno molto al di là della singola figura di chi sta in panchina, per cui io adesso aspettiamo la partita contro la Francia, quando Mancini entrerà col suo ciuffo alla Montezemolo spaziale, le sue mesh. Effettivamente Zidane è quasi calvo, semipelato, usi dei termini, però forse fra due Dembélé, quell'altro là, anche Diouf dell'Inter, eccetera, Olise, insomma, magari hanno un gruppo di giocatori che noi forse, no? Ecco,
0: questo... Sì, però da qualche parte bisognava pur ricominciare a salire, bisognava pur smettere di scavare il buco, no? Ma mi sembra che ieri ce l'abbiano fatta, poi adesso... Come sa benissimo, in questo paese c'è chi è contento e chi no, perché avrebbe preferito un altro fracasso, perché Mancini va in Arabia, perché l'ha richiamato,
1: ma questo, guardi, adesso facendo un discorso stranamente serio, perché viene da me, è l'effetto della comunicazione digitale, cioè tutto deve essere immediato, frenetico, ci sono quelli che cambiano parere al volo sulla base di un risultato, poi ci sono quelli che vengono chiamati, com'è che si chiamano, le iene da tastiera,
0: i leoni
1: da tastiera, e io temo che non se ne esca, ma è un problema però che va ben al di là della nazionale di calcio della Ferrari, capisci? Cioè, sono saltati un po' tutti i filtri. E bisogna avere pazienza, adesso vediamo contro la Francia. Mbappé dovrebbe essere infortunato, ma noi, secondo me, questo, io sono impazzito per questo Caiode. Lei mi sa dire da dove viene Caiode? Ma no, perché non gioca nel campionato italiano Caiode? Come mai?
0: È perché giocava nella Fiorentina, la Fiorentina l'ha venduta al Brentford. Mi dicono
1: perché se mi dici l'hai venduto il Manchester City,
0: no,
1: là,
0: Brentford.
1: O Real Madrid, ma al Brentford non poteva restare nel nostro campionato.
0: Sì, no, per carità, gli è andato, mi sembra, un 18 milioni.
1: No, ma non discuto il discorso economico. Però, insomma, adesso vediamo. Anche con la Ferrari, no? Adesso si va in Malesia, perché si corre di nuovo questo fine settimana. Certo. Io sono stato tante volte lì, possono capitare anche delle cose assolutamente impronosticabili, imprevedibili, perché ogni tanto viene giù un monsone, una roba che sembra il commissariamento di Malagò, capito? Di quelle cose che arrivano, non sai da dove, dici, ma chi c'è dietro? C'è dietro il governo, i poteri oscuri, le lobby, sono i monsoni, lì in Malesia sono i monsoni. Io ho visto delle gare che cominciava il Gran Premio, eravamo lì a Sepang, no? C'era 48 gradi all'ombra, umidità spaventosa, un sole, eravamo tutti in carottiera, pantaloncini, eccetera.
0: E dopo 5 minuti,
1: 10 minuti veniva, ma non dici una pioggerellina, giù un diluvio, no? Come questo commissariamento della Federcalcio, abbiamo appena trovato un presidente, abbiamo ripreso il commissario tecnico con le mesh, eravamo pronti per una nuova era, adesso ci dicono no, non era tesserato.
0: Succederà? Ma cosa vuole che lo commissariano?
1: Siccome il commissario Maigret è tornato al cinema proprio in questi giorni, potremmo trovare poi per Vasseur una soluzione, che se non resiste la fiducia di Jonel Canamaranello, mandiamo Vasseur sulla panchina della nazionale di calcio. Potrebbe essere una combinazione a sorpresa.
0: Senta, ma mi dico un'ultima cosa, dato che ho ancora un minuto, ma a quel casting per Sex and the City c'è anche il suo amico Fefe De Giorgi? che è finito un po' nell'occhio del ciclone.
1: De Giorgi, De Giorgi, come era il famoso film di Massimo Troisi, credeva che fosse la sua nazionale di pallavolo, invece era un calesse, era un calesse, cioè la Finlandia, che questi qui si sono ciucciati 7 bottiglioni di vodka prima di giocare contro gli azzurri, vedevano doppio, quindi a muro sembravano in 4 e ci hanno dato una piallata di quelle che rimane. Ma mi dispiace molto, però devo dire, siccome adesso tanti, il discorso di prima, allora se perdi diventi improvvisamente una merdaccia fantoziana. Io credo che De Giorgi debba restare al suo posto, perché è un allenatore che ha vinto 2 titoli mondiali con questo gruppo di giocatori. Purtroppo l'Europeo è stata una delusione, questo va detto, ma non penso che sia una soluzione quella di commissariare anche la panchina della nazionale di pallavolo come la Federcalcio, avete capito? Allora,
0: ma sa, se si critica Mancini, se si critica Mancini perfino quando
1: il povero Malagò, che sarà nella nuova serie di Sex and the City, ha vinto 5 scudetti con il calcetto, glielo volete riconoscere con il circolo Aniene? Come potete dire
0: cosa
1: che
0: non aveva una tessera? Gli costava tesserarsi per
1: va bene, ma era corto di spiccioli, erano 12 euro, non ce li aveva.
0: Ah, ho capito.
1: Il bancomat era scaduto.
0: Ah, ho capito.
1: E allora che vogliamo fare? Poi le cavallette, c'è stata l'invasione delle rane, come diceva Belushi nel Blues Brothers, non è stata colpa mia, capito? Non è stata colpa di Malagò, mettetevi la mano sulla coscienza.
0: La saluto, le
1: fatelo per il ciuffo di Mancini.
0: Lo facciamo certamente per il ciuffo di Mancini e pure per quello di Malagò. Grazie davvero, ci sentiamo martedì prossimo, quando capiremo se a Sepang è venuto il monsone e se Kimi Antonelli avrà smesso di guidare come sua nonna, ipse dixit. Naturalmente è stato molto cauto, ma ha detto: adesso in Malesia mi riprendo tutto. Ne parleremo martedì prossimo. Grazie a Claudio Scattone e a Carlo Salvatore in regia, volevo dire.
2: Vi siete divertiti, però?
3: Saluti!

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
2: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh.
2: Sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
2: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
1: Tipo Pantera quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
1: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Radio 24 presenta I Grandi Maestri, 5 figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
2: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
3: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
4: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
5: Sono le 15.
6: GR24, il sole 24 ore.

0: Regeni, difensori degli agenti egiziani pronti a fare ricorso in appello. Donne avvelenate con la ricina, portato in questura Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Corruzione caporalato nei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari, 20 arresti. Di nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati con GR24. Dunque, i tre condannati per l'omicidio di Giulio Regeni hanno fatto sapere che ricorreranno in appello.
1: Nessun commento sulla sentenza del caso di Giulio Regeni sulla stampa egiziana né dalle istituzioni. Silenzio anche sui siti e sui social egiziani ed arabi. Ma il processo di cui il Cairo non riconosce la legittimità non vuol dire che non esista. Le difese dei 3007 egiziani condannati sono pronti a impugnare la sentenza in appello. E quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona alla maggior Magdi Ibrahim Abdelal Sharif e ai colonnelli Hussam Helmi e Attar Kamel Mohamed. Il quarto imputato, il generale Takir Sabir, è stato invece assolto. Arriva poi, dopo le polemiche, la precisazione del ministro degli esteri Antonio Tajani sul processo. La sentenza è limitata perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni, spiega Tajani. Vogliamo che si faccia piena luce su questo. Intanto il Movimento 5 Stelle chiederà un dibattito sul caso Regeni nella plenaria a Strasburgo, mentre la segretaria PD Elly Schlein chiede al governo di agire contro l'Egitto affinché consegni i responsabili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre scorso per avvelenamento da ricina, è stato portato in mattinata in questura a Campobasso. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della mobile al termine della seconda perquisizione di oggi, effettuata nel suo studio di proprietà. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Dopo Eni e IP, anche Kuwait mette un tetto al prezzo dei carburanti della durata di 30 giorni, lo ha annunciato la compagnia, che ha dunque accolto l'invito del governo italiano. Il tetto su benzina e gasolio scatterà dal 1 ottobre. Intanto il ministro Pichetto Fratin fa sapere che gli sconti fiscali, attualmente ancora in vigore sul gasolio, potrebbero essere prolungati anche dopo il 5 ottobre. Le regioni chiedono oltre 18 miliardi di euro di risorse aggiuntive per la sanità nel triennio 27-29. È questo il pacchetto di richieste delle regioni per la prossima legge di bilancio, pacchetto contenuto nella bozza di documento elaborata da coordinamento.

0: Della Commissione Salute all'esame oggi dei presidenti di regione. Chiedono inoltre il superamento dei vincoli della spesa per il personale, maggiori risorse per medici e infermieri e un nuovo fondo da 1,5 miliardi per l'innovazione terapeutica. Un nuovo caso di corruzione caporalato riguarda questa volta i lavori dell'alta velocità Napoli-Bari. Ci sono stati 20 arresti.
1: Caporalato e mazzette in pacchi regalo e box natalizi, orologi di lusso per ottenere commesse milionarie per i lavori dell'alta velocità Napoli-Bari, in particolare per la tratta Napoli-Benevento-Avellino. L'indagine, che non ha comportato contestazioni alla stazione appaltante RFI, riguarda altri pezzi della filiera. La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli, ha ricostruito un sistema stabile di rapporti corruttivi tra imprenditori e soggetti con responsabilità tecniche, amministrative e di cantiere, in grado di incidere sulla gestione delle commesse e favorire determinate imprese, le stesse che poi hanno anche sfruttato operai egiziani con turni fino a 20 ore e paghe inferiori ai minimi contrattuali. Una serie di episodi che ha portato la GIP Girardi a un'ordinanza di misura cautelare per 20 dei 49 indagati, di cui 10 finiti ai domiciliari, 5 sospesi dall'esercizio del pubblico servizio per un anno a vario titolo. Sono contestati anche i reati di corruzione per l'esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri d'ufficio. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: È tutto, ci risentiamo alle 16.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Abbiamo deciso di camminare sull'erba lungo il ciglio della strada, facendo rotolare la mina inesplosa sul terreno, troppo pesante da trasportare per due bambini.
6: E così l'abbiamo aperta il territorio e dopo l'abbiamo bruciata perché sapevamo che bruciava, non esplodeva.
5: Storie di mine antiuomo, camini claustrofobici e artificieri, in una puntata che si intitola Disinnescare.
7: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

E ogni tanto ci arrivano, ne parlavo credo ieri, delle storie di seconda mano. Ogni tanto ci arrivano storie di prima mano e siamo felicissimi di avere Antonio al telefono con noi oggi. Avete già sentito la sua voce, lo sentiremo dopo aver raccontato la sua storia, che racconta di due ragazzini che in Italia, questo succedeva in Italia dopo la seconda guerra mondiale, trovano in un fiume un oggetto molto curioso. Peccato che quello è un fiume e quella è una zona da cui l'esercito tedesco si stava ritirando dopo la sconfitta sul campo durante la seconda guerra mondiale, e quell'oggetto era proprio una mina anticarro. E insomma, ci racconterà che cosa è successo intorno. Non è nulla di tragico, state tranquilli, è solo buffo, e soprattutto c'è una enorme dose di fortuna in questa storia. E poi vi racconteremo un'altra storia che arriva appunto sempre dalla seconda guerra mondiale, di gente che si nasconde per non essere catturata dai cattivi, come amo dire, per semplificare le cose. Quando racconto la storia a mio figlio mi dice: ma come c'è la guerra? In che senso la guerra? Dico: ah, sono i buoni, sono i cattivi, quelli sono cattivi. E invece il protagonista di questa storia fa parte dei buoni. E poi vi raccontiamo invece la storia di un artificiere di mestiere, che quando si dimette da artificiere comincia a fare una ricerca sul cancro, perché è convinto che in quegli ordigni bellici ci sia qualcosa che l'ha causato a lui e ad altre persone. La puntata si intitola Disinnescare. Benvenuti.

0: Nella primavera del 1945, la Seconda Guerra Mondiale era finalmente al termine. Ero solo un bambino e avevo appena compiuto 10 anni. Il nostro paese e quelli limitrofi all'epoca erano stati testimoni di numerosi episodi di guerriglia, scorribande partigiane, repressioni ed eccidi nazisti, oltre a essere un grande punto di passaggio per truppe tedesche, essendo la Valle dell'Astico uno dei migliori collegamenti tra l'Alto Vicentino e la Val d'Adige verso il Tirolo. I tedeschi al tempo hanno prima occupato e poi in un secondo momento ripercorso il fondovalle come via di fuga verso l'Austria e la Germania, quando la guerra era ormai persa. È proprio nel periodo della loro ritirata che le armate tedesche, passando per la Valle dell'Astico, hanno disperatamente cercato di alleggerire e di accelerare il loro rientro a casa. Questo, nel caso della nostra famiglia, ha significato la perdita della motocicletta di mio padre, requisita da un soldato tedesco in ritirata, ma spesso significava per loro anche abbandonare lungo la strada qualsiasi oggetto ormai superfluo, perfino belligerante. Un giorno, durante quell'epoca, ai confini del conflitto mondiale, mi ritrovo con un amico, Sella Pompilio, futuro emigrato in Brasile, a girovagare per il fondovalle quando decidiamo insieme di scendere al fiume Astico, Astego in dialetto, in località Maso, non lontano dal ponte e da casa del mio amico Pompilio. Al tempo il fiume era per noi un luogo di esplorazione, gioco, pesca. Fin da piccoli avevamo imparato a pescare, specialmente marsoni, che venivano raccolti a mani nude e poi venduti vivi per poche lire ai ristoranti locali, una pratica oggi perduta. Tornando a quel giorno, io e Pompilio girovaghiamo tra i sassi e l'acqua del fiume finché i nostri passi non si fermano alla vista di un oggetto abbandonato che cattura la nostra curiosità. Sul fondo del fiume vediamo un basso cilindro di latta della dimensione di un piatto da cucina. Era una mina anticarro.
1: Oggetti sì, militari sì, munizioni sì, la mina in verità forse non l'avevo mai vista prima, ma l'ho riconosciuta subito perché era un oggetto abbastanza visibile, molto, si vedeva che era un'arma, ma dopo io ero sempre in strada e vedevo, dire, non mine esattamente, non le avevo mai viste, però armi sì, armi, munizioni di tutti i generi.
0: Subito io e Pompilio, affermando convinti, tiriamola su. Decidiamo di raccogliere la mina e di portarla a casa. Nel tragitto, dato che eravamo scalzi e le strade erano bianche, abbiamo deciso di camminare sull'erba lungo il ciglio della strada, facendo rotolare la mina inesplosa sul terreno, troppo pesante da trasportare per 2 bambini. Arriviamo presto a casa di Pompilio sotto il portico e iniziamo ad aprire la mina. Dopo pochi minuti riusciamo a smontare tutta la bomba, in ogni sua parte, con l'obiettivo di estrarre il suo esplosivo. Pannelli sagomati di tritolo. Smontata la mina con cacciavite e martello, abbiamo bruciato seduta stante l'esplosivo. Poco prima Pompilio mi disse: «Peta, tiremosen qua, che se sciopa vien solo a casa». Tradotto: «Aspetta, spostiamoci più in qua, che se esplode distrugge la casa». Ancora oggi rido pensando a quel commento. Nessuno dei due al tempo aveva realizzato quanto il nostro gioco fosse rischioso. Alla fine riusciamo a bruciare il tritolo, che fortunatamente non esplode ma brucia lentamente senza l'aiuto dei detonatori, che per fortuna erano rimasti all'interno della mina. Quella mina anticarro era il residuo della fuga dei nazisti dal territorio italiano. Trovammo l'ordigno nel fiume non perché quello era il luogo dove era stato posizionato, ma perché l'armata in fuga se n'era liberata gettandolo nel letto del fiume, ritenendolo ormai inutile. Quasi 10 anni più tardi inizia per me il servizio militare obbligatorio, in cui vengo addestrato come artificiere. Solo lì mi sono reso conto del rischio enorme che abbiamo corso io e il mio amico Pompilio. Da bambini, a dottrina, ci hanno raccontato spesso che ognuno ha il suo angelo custode. Io sono convinto che il mio esista e che quel giorno fosse proprio lì, vicino a me.

0: Questa canzone si chiama Giro Tondo e a cantarla è ovviamente Fabrizio De André, per introdurre la chiacchierata che facciamo con Antonio, che ci ha mandato questa storia bellissima che ci ha permesso tra l'altro di intitolare questa puntata Disinnescare. Pronto Antonio, buongiorno, benvenuto.
1: E buongiorno Matteo, no, Matteo.
0: Matteo, sono io, come stai Antonio?
1: Sì, abbastanza. Solo abbastanza, perché ho gli anni che pesano.
0: Ne hai 91, giusto?
1: Sì, 91.
0: Wow. Come si sta a 91 anni, Antonio?
1: Bella domanda. Fino a un anno fa o due anni fa ero perfetto. Ero quasi perfetto, diremmo, no? Però adesso mi sono saltati addosso tutti insieme.
0: Però immagino che tu abbia una famiglia intorno, nipoti, figli.
1: E nipoti che ce l'ho abbastanza, sì, tutti bravi.
0: Bene, bene, bene. Antonio, andiamo alla storia che ci hai mandato, che è una storia bellissima. Sì. Ma secondo te, quante possibilità c'erano che quella mina esplodesse mentre voi ci armeggiavate?
1: Ah, sì. Questo l'ho scoperto, che era una mina che era pericolosa, l'ho scoperto 12-13 anni dopo.
0: Al militare.
1: Quando sono andato al militare e che mi hanno fatto fare il corso sull'artificiere, su quell'argomento lì. E ho studiato la mina sul compito che hanno gli artificieri.
0: Quindi voi vi eravate comportati
1: da... Allora mi sono reso conto del pericolo, perché io me la ricordavo perfettamente quel fatto lì, perché è un fatto storico, no? Per noi bambini.
0: Certo, certo. Ma quindi voi, tu e Pompiglio, vi siete comportati da perfetti artificieri, in sostanza?
1: Sì, esattamente. Senza saperlo.
0: Senti, senza saperlo. Non l'hai raccontato neanche ai tuoi commilitoni questa storia, quando hai scoperto, insomma...
1: Avevo 10 anni appena compiuti, 10 anni. Quelle robe lì non le raccontavamo a nessuno.
0: E neanche Pompiglio l'ha raccontato.
1: Sì, ha perso neanche lui, sì. Perché dopo, quando ha avuto una ventina d'anni, è andato in Brasile e non l'ho più visto.
0: Ah, hai perso le tracce.
1: Perso le tracce, sì.
0: Però so che anche tu hai vissuto in Sud America.
1: Sì, sono andato 15 anni in Venezuela.
0: E cosa facevi?
1: È lì il meccanico.
0: Sì, e poi sei tornato a casa?
1: Dopo siamo tornati a casa stufi agri, perché avevamo lavorato molto sodo. Ecco.
0: E a casa cosa hai fatto poi nella vita, Antonio? Hai continuato a fare il meccanico?
1: Sì, abbiamo fatto il meccanico, solo che un po'... sono entrato in una società, diremo che aveva diversi operai, uh-huh. E lì ho lavorato una ventina d'anni.
0: Ah, ok. Senti Antonio, tu che hai l'età sufficiente per ricordare che cos'è stata la guerra, quella vera, no? Perché appunto eri un bambino, sì. Ma te la ricordi. Tu, in questo periodo storico in cui si vedono le guerre che esplodono da una parte all'altra con grande facilità, che cosa pensi? Tu hai paura che arrivi qui? Hai paura che arrivi qui come era arrivata qua 80 anni fa?
1: Beh, non è un buon periodo questo per quelle cose lì, non è un buon periodo. No? Però no. Lo penso di sicuro e mi fa anche paura.
0: Hai paura che possa risuccedere?
1: Sì, ma sono abbastanza tranquillo perché la vedo molto remota, la paura.
0: Certo. Antonio, ti chiedo un'ultima cosa. Ti è mai più capitato poi nella tua vita di trovare altri ordigni inesplosi come quella mina?
1: Sì.
0: Ah sì? Quando?
1: Sì, ne ho trovato un'altra, una granata, un proiettile di cannone.
0: Ah.
1: Inesploso, vicino a casa anche quello. Vicino a casa.
0: E cosa ne hai fatto?
1: Inesploso. Quello, sono andato subito dai carabinieri.
0: Ah, ok.
1: No. Ho portato il comandante dei carabinieri sul posto dove l'avevo visto e l'ho fatto vedere. Guarda lì.
0: È risolto. Antonio, ti ringrazio davvero.
1: Loro ha chiamato gli artificieri. Lì sono venuti a prenderla. Sì.
0: Antonio, grazie mille per questa storia che ci hai raccontato, per questa chiacchierata. Complimenti per, insomma, per come ti tieni alla tua età e per come sei lucido e pieno di storie. Grazie davvero.
1: La ringrazio io, lei.
0: A presto, ciao Antonio, buona giornata, arrivederci, ciao.

Loro sono The Smashing Pumpkins, che cantano Disarm. Dopo la bella chiacchierata che ci siamo fatti con Antonio, ora vi raccontiamo un'altra storia, una storia che ci ha mandato Clara. Queste sono proprio le tipiche storie che nelle famiglie, più va in là il tempo ovviamente, è più difficile che accada, perché sono magari non più di prima, nemmeno di seconda, sono magari di terza mano, quindi sai come funziona la memoria o come funziona anche la voglia di raccontare certe storie. Però io me le ricordo le storie della guerra raccontate da mio nonno, da mia nonna, ma anche da mia mamma, appunto, perché sono comunque di seconda mano e resistono. E questa, la storia di Clara, è una storia che parla esattamente di questo. Parla di Nino, che era evidentemente un parente nella sua famiglia, che un giorno, per evitare di finire le mani dei fascisti e dei repubblichini, si nasconde nella cappa del camino. Ma la storia non finisce qui. Dopo l'armistizio, i reduci tornati in paese ripresero le loro attività, pur con la doverosa prudenza e circospezione. In paese si venne a creare una situazione di quello che adesso, ai giorni nostri, con un po' di fantasia potremmo chiamare omertà bipartisan. La stragrande maggioranza della comunità, compresi funzionari e fiancheggiatori alla Repubblica di Salò e forze dell'ordine locali, si guardarono bene di denunziare i traditori, perché in ogni famiglia ce n'era almeno uno. Ogni tanto arrivava un ordine dall'alto di fare rastrellamenti, più o meno a sorpresa, con pattuglie mandate da Torino. Tuttavia, appena arrivava la comunicazione, c'era un velocissimo passaparola e i fuorilegge avevano tempo sufficiente per scappare nei boschi prima che arrivassero i plotoni a fare le perquisizioni nelle case. Una volta capitò che a Nino l'avviso arrivasse tardi. Scattò il piano di emergenza concertato da tempo. Nonno Perin andò a mettersi a letto come se fosse malato e Nino si arrampicò su per la cappa del camino della camera. Arrivarono i repubblichini, tutti forestieri, che misero a soqquadro la fattoria. Chiesero insistentemente dove era il traditore. La risposta fu univoca: non abbiamo sue notizie dal 43. Abbiamo paura che sia morto al fronte. Intanto Nino, incastrato nel camino, faceva il possibile per rimanere immobile. Respirava poco e piano, per paura di fare cadere la fuliggine e rivelare la sua presenza. La perquisizione durò a lungo, ma alla fine, grazie anche alla splendida recitazione delle donne, la squadraccia se ne andò, non prima di aver fatto man bassa dei salami e del vino nella dispensa. Nino scese dalla cappa nero come il diavolo, o almeno così lo descrisse la Rina. Non solo, tutte le volte che ha poi raccontato questa storia diceva che farsela addosso quella volta non fu per lui solo un modo di dire.

0: Quando la guerra è finalmente finita, canta Falls. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta, dopo queste due belle storie, e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Disinnescare.
1: Attenzione, Camberi, 2.35, primo tentativo, Camberi, 2.35 per Camberi, è anche il primato mondiale stagionale. Attenzione a
2: seconda
1: Camberi,
2: prova.
1: 2.37, e qui davvero metterebbe definitivamente il sigillo sulla vittoria. Camberi, questo è 37 per Camberi.
3: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
4: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Funzionalità della prostata?
13: Oh, ti senti così?
12: O ti senti...
13: ACT!
12: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
17: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta... Borse in diretta.
20: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Poco più di 30 secondi prima dell'apertura delle negoziazioni a Wall Street, il mercato americano dovrebbe provare ad aprire oggi in lieve rialzo grazie al leggero ridimensionamento dei rendimenti dei titoli di Stato e anche del prezzo del petrolio, con i titoli tecnologici che stanno riprendendo quota. Ci sarebbero dei rialzi di AMD e di Nvidia, che peraltro sta portando avanti una poderosa operazione di riacquisto di azioni proprie, appunto di buyback, che sta sostenendo le quotazioni appunto del titolo stesso. Nel frattempo l'Europa, intanto fra un attimo andiamo al mercato americano, che era stata positiva per tutta la mattinata, ha ceduto adesso qualche posizione, con Parigi che è scivolata in negativo, meno 0,14%, mantiene il rialzo di mezzo punto Francoforte, Milano nettamente in rialzo questa mattina, adesso riduce a più 0,36%. Intanto al via Wall Street, il Dow Jones in in realtà cala dello 0,12%, Standard & Poor's più 0,11%, Nasdaq più 0,44%. Da stamattina protagonista delle negoziazioni a Milano, Tecnoprobe più 8, Fincantieri più 5,3, Avio più 4, STM più 3,64, Prysmian più 2,20, mentre tra i cali più marcati abbiamo i grandi osservati speciali del settore energetico, Eni. Tra i ribassi più importanti, meno 1,79, non è però il più pesante in questo momento perché c'è del posto a Tenaris, meno 2,46, e alle due società che hanno appena chiuso l'offerta pubblica di acquisto e scambio, Poste Italiane e Telecom, in ribasso di circa 2 punti percentuali. L'euro sul dollaro quest'oggi a 1,1343, per ora è tutto.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi, amico!
21: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
21: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
22: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
23: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
24: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
25: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
24: Ma tutto?
25: Tutto, tutto.
24: Ma chi? Ma come?
25: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
26: Matteo Caccia racconta.
0: Abbiamo deciso di intitolare questa puntata Disinnescare perché siamo stati molto colpiti dalla storia del nostro primo ascoltatore, di Antonio, che da bambino, durante la fine della Seconda Guerra Mondiale, in compagnia di un suo amico, si era messo a giocare con una mina antiuomo, o meglio a smontarla letteralmente. A lui è andata bene, qualcuno direbbe la fortuna dei principianti, e quel qualcuno potrebbe essere il protagonista della prossima storia. L'abbiamo trovata sul sito della BBC, l'ha scritta Neil Prior nel 2025, si intitola Un artificiere punta a salvare più vite grazie alla ricerca sul cancro. State con noi. Per 30 anni della sua vita ha cercato bombe prima che esplodessero. Ne ha trovate più di 75.000 sotto le strade dell'Irlanda del Nord, nei Balcani, tra le case dell'Iraq e sulle montagne dell'Afghanistan. Le ha smontate, neutralizzate, rese innocue. Oggi Garrett Collett sta cercando un altro tipo di bomba. È dentro al suo stesso corpo. L'ex brigadiere dell'esercito britannico, oggi docente alla Senior University of Wales, sta studiando il possibile legame tra le sostanze chimiche presenti negli esplosivi e alcuni tumori dell'apparato urinario. La ricerca nasce anche da una ragione molto personale. Nel 2023 a Collett è stato diagnosticato un tumore alla vescica. Ora è in remissione. La domanda che si pone è semplice, anche se trovare una risposta potrebbe richiedere anni. Gli esplosivi che ha maneggiato per decenni potrebbero avere contribuito a provocare il suo cancro. Per molto tempo non aveva pensato a una connessione precisa, aveva però iniziato a notare un pattern tra i suoi colleghi. Poi, nel 2023, è arrivata la diagnosi. A quel punto ha deciso di trasformare quel pattern in numeri. Ha cominciato a contattare gli ex colleghi e a raccogliere informazioni sulla loro salute. dal 1970 soltanto circa 2300 specialisti sono riusciti a completare con successo la formazione britannica per diventare artificieri. Collett è riuscito a raggiungerne 688. Tra questi, 44 avevano sviluppato forme molto specifiche di tumore. 12 avevano avuto un cancro alla vescica. È una percentuale di circa il 15%, racconta. I dati sulla ricerca sul cancro in Regno Unito ci dicono che, considerando una popolazione di età simile, forse il 3% avrebbe sviluppato queste patologie. La differenza, dunque, è di circa 5 volte. Collett è il primo a riconoscere che questi numeri non bastano per stabilire una relazione di causa ed effetto. Il campione è troppo piccolo e sono necessarie ulteriori ricerche. Ma la discrepanza è abbastanza significativa da aver attirato l'attenzione di oncologi e urologi. E forse è proprio la storia personale di Collett a rendere questa ricerca così particolare.
1: Cosa percepisce, signor Faro, per disinnescare una bomba?
3: Percepisco lo stipendio come un altro mio collega che è in ufficio. Più c'è l'indennità di disinnesco, che sono 2.000 lire meno le tasse per ogni spoletta. Perché le bombe hanno due spolette, la maggior parte, di posteriore e di ogiva e di coda. Ma il premio è per una sola.
0: Nato nel 1966, l'idea di diventare artificiere gli venne da ragazzo, dopo un episodio che trasformò una normale gita familiare in un ricordo indelebile. Nell'82 la famiglia aveva programmato una giornata di shopping a Londra. Il viaggio fu cancellato all'ultimo momento, dopo gli attentati dell'IRA a Hyde Park e Regent's Park. Fu allora che Collett cominciò a interessarsi al lavoro degli uomini incaricati di trovare e neutralizzare gli ordigni. Dopo gli studi, affrontò la durissima selezione per diventare artificiere. Il suo primo incarico operativo arrivò nel 1987 in Irlanda del Nord, nel pieno del conflitto. Gli ordigni realizzati dall'IRA erano sofisticati e costruiti con notevole precisione. Da una parte, questo significava che se fossero esplosi, racconta, avrebbero potuto provocare una devastazione enorme. Dall'altra, per me, conoscere il loro modo di lavorare li rendeva relativamente più facili da affrontare. Per analizzare ogni ordigno, Collett utilizzava una serie di domande che aveva trovato nella poesia Sixth Honest Man di Rudyard Kipling. Che cos'è? Dove si trova? Quando è stato collocato? Come è stato collocato? Chi lo ha messo? Perché? La logica era semplice. Per disinnescare una bomba, devi prima capire la storia che c'è dietro. Se non riuscivi a identificare un obiettivo, probabilmente eri tu l'obiettivo, racconta. Per l'IRA, infatti, gli artificieri rappresentavano bersagli particolarmente preziosi.

0: Anni dopo, in Iraq e Afghanistan, il nemico sarebbe stato molto diverso. Ordigni improvvisati costruiti in maniera più rudimentale e imprevedibile. Nel 2006 Collett fu assegnato all'esercito statunitense. In mezzo a tutta quella tecnologia, però, gli strumenti che gli artificieri consideravano più affidabili avevano quattro zampe e un naso straordinario. I cani erano i suoi compagni più preziosi. Erano molto più efficaci di qualsiasi rilevatore elettronico, racconta. Quando gli insorti cambiavano esplosivo, i cani potevano imparare a riconoscere un nuovo odore prima ancora che gli scienziati avessero iniziato a studiarlo. Un cane poteva individuare un ordigno a distanza di sicurezza e poi semplicemente sedersi, aspettando che il suo conduttore trovasse un percorso sicuro per raggiungerlo. Ma il prezzo di quegli anni di guerra non è stato soltanto professionale. Nel 99 in Kosovo, Collett partecipò all'esumazione di una fossa comune. Le immagini e soprattutto gli odori di quell'esperienza, racconta, sono rimasti con lui. Soffrì di disturbo da stress post-traumatico e nel 2018 si ritirò dall'esercito britannico. La sua carriera era stata però costellata anche da riconoscimenti. Nel 2013 era stato insignito del Commander of the Order of the British Empire per i servizi prestati in Afghanistan e per il lavoro svolto nel salvare vite umane. Oggi Collett studia i composti nitroaromatici contenuti negli esplosivi e il modo in cui possono entrare nell'organismo attraverso l'inalazione, l'ingestione o il contatto con la pelle. Il suo interesse si concentra soprattutto sulla vescica. La vescica è come la coppa dell'olio di una macchina, spiega. Tutto ciò che ingeriamo, respiriamo o assorbiamo attraverso la pelle alla fine passa da lì. E poiché la vescica non si svuota mai completamente, è il luogo in cui possono accumularsi le concentrazioni più elevate di sostanze tossiche. È una teoria che per ora non può essere considerata una certezza scientifica. Collett stesso ammette che i dati raccolti non sono sufficienti per dimostrare definitivamente che l'esposizione agli esplosivi provochi il cancro, ma per lui il segnale è abbastanza forte da non poter essere ignorato. E c'è un'ultima parte della sua ricerca che potrebbe sembrare quasi paradossale. Collett vorrebbe parlare anche con le persone che dall'altra parte del conflitto quelle bombe le costruivano. Vorrebbe che gli ex membri dell'IRA e altre persone coinvolte nella fabbricazione di ordigni in Irlanda del Nord, Iraq o Afghanistan lo contattassero anche anonimamente per raccontargli se negli anni hanno sviluppato tumori simili. Non per riaprire vecchie ferite né per cercare responsabilità. Per capire. Sono passati 30 anni, dice. Spero che possiamo incontrarci anche in modo molto piccolo per cercare di salvare vite invece di distruggerle.
1: Tutti avremmo sicuramente visto nei film l'immagine dell'eroe che con un colpo di scena taglia un filo all'ultimo secondo e disinnesca la bomba. Ma la realtà è ben diversa e oggi la scopriremo.
0: È forse questa la parte più sorprendente della storia di Garrett Collett. Dopo aver passato una vita a cercare di impedire alle bombe di esplodere, ora sta cercando di capire cosa quelle bombe potrebbero avere lasciato dentro le persone che le hanno costruite, maneggiate e disinnescate. Il Ministero della Difesa britannico, interpellato sulla ricerca, ha dichiarato di prendere molto seriamente la salute e la sicurezza del proprio personale e di considerare tutte le evidenze mediche e scientifiche nella valutazione dei rischi. Esamineremo con attenzione questa ricerca, ha fatto sapere il ministro. Per Collett la ricerca è appena cominciata. La bomba questa volta non può essere disinnescata con una pinza o un cacciavite. Serviranno dati, tempo e scienza. E forse, per una volta, anche le persone che un tempo si trovavano ai lati opposti della miccia.

0: Loro sono le splendide Florence and the Machine che cantano The Bomb. Questa storia invece l'abbiamo letta sul sito della BBC. Si intitola Un artificiere punta a salvare più vite grazie alla ricerca sul cancro. Ora le strade in diretta, poi torniamo a raccontarvi la storia dell'Odissea, anzi alcune storie dell'Odissea, in particolar modo quella delle donne, proprio dal podcast che si intitola Le donne dell'Odissea.
1: Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento sulla A4 Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne, rallentamenti tra il bivio per la 34 e l'allacciamento con la 23 verso Venezia. Incidente sul tratto milanese della stessa A4, code verso Venezia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni. E sempre per incidente sulla 8 Milano-Varese in direzione Varese, code tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, code per incidente tra Napoli centro direzionale e l'innesto con l'A3. È tutto, a più tardi.
3: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com. Matteo Caccia racconta.
0: Arriviamo forse alla figura più epica tra le donne dell'Odissea. Oggi e domani le puntate saranno dedicate a una spartana, Penelope. Secondo Alessandro Casale, voce autore del podcast Le donne dell'Odissea, se c'è un personaggio noioso, per come ce l'hanno sempre raccontato, è Penelope, la moglie fedele, la regina intrepida attesa, intenta a tessere la sua tela, insomma, la dea del focolare. Non c'è nulla di più lontano dalla realtà. Tra le figure potenti e letali dell'Odissea, Penelope ha senza alcun dubbio un posto d'onore. State con noi.
4: Laconico vuol dire di poche parole. Deriva dalla Laconia, la regione di Sparta. Gli spartani erano famosi per questo. Faceva proprio parte del loro addestramento. Spartani, ovvero essenziali. Nella vita, come nelle chiacchiere. Un giorno, Filippo il Macedone fece arrivare a Sparta un messaggio bellicosissimo. Sottomettetevi, perché se porterò il mio esercito nelle vostre terre, raderò al suolo la vostra città. E gli spartani gli mandarono un messaggio di un'unica parola. Sì. Ecco, Penelope era spartana e benché sia un personaggio centrale di tutta l'Odissea, parla in genere pochissimo e soprattutto dice appena un decimo di quello che fa. Io sono Alessandro Casale e questo è Le donne dell'Odissea. Gente che parla poco ma fa i fatti. Quando Calipso, con l'animo ulcerato, si mette a paragone con Penelope, dice una serie di cose in fondo vere. Lei è una dea, l'altra una semplice mortale, lei è eternamente giovane, l'altra ha passato i 40, che non erano i 40 di oggi, e il suo corpo è migliore. Lei è perfino più alta. Va bene, tutte cose vere. A Calipso, Ulisse non risponde o fa il vago. Ma la domanda ce la facciamo anche noi. Perché uno come lui, amato da dee pronte a offrirgli l'eternità in un resort a 5 stelle, rinuncia a tutto pur di tornare da Penelope? Di certo, Ulisse non è un apostolo della fedeltà coniugale. Per come mente, inganna, cambia e si approfitta delle situazioni, potremmo anzi escludere che la fedeltà abbia per lui un qualsiasi valore. E allora c'è, ci deve essere, di più in questa donna misteriosa, di poche parole, dipinta come la dea del focolare che resta anni in fiduciosa attesa del ritorno dell'eroe. Ed è sicuro che c'è, perché fra tutte le donne, le ninfe, le dee o le sirene che lui abbia mai incontrato in tutta la sua vita, lei è l'unica che, pur senza mostrarlo, gli è sempre un passo avanti. State a sentire. Intanto facciamo un percorso inverso rispetto a quello dell'Odissea. L'Odissea ci racconta le peregrinazioni di Ulisse dalla distruzione di Troia al ritorno a casa. Proviamo però a restare a casa sua. Lui parte e lascia la moglie con un neonato e un regno da governare. I primi anni sono duri. Lui non c'è e lei deve gestire la casa, i cicli dei campi, il commercio, la giustizia. Tutto sulle sue spalle. E lo fa bene, perché in quegli anni Itaca prospera. Poi la guerra finisce e gli eroi sopravvissuti, uno dopo l'altro, tornano. Lui no. Pensate a quanto è lungo un giorno di attesa. Pensate un anno, pensate 10. E intanto, man mano che il tempo passa e la speranza poco a poco si spegne, i pericoli si accumulano. Prima alle porte e poi dentro casa. Quando inizia il racconto dell'Odissea, Penelope governa Itaca da 20 anni e la sua casa è ormai invasa da gente che aspetta solo il momento di mettere le mani sul regno per farne ciò che vuole. Ora, immaginate di gestire tutto questo, i principi pretendenti che prima arrivavano in visita e poi si fermano e iniziano a vivere a casa tua come se fosse la loro. Le serve che, annusata l'aria, diventano spie dei pretendenti, ci vanno a letto e assumono atteggiamenti sempre più arroganti verso la padrona di casa. Di chi fidarsi? Come salvare la propria casa e il proprio figlio, che è il vero ostacolo alle mire dei proci? Il tutto senza avere la forza militare per liberarsi di quella gente o per punire chi la insidia. Siamo nell'Odissea. Penelope è una donna, non ha forza virile, ma il suo potere femminile è enorme e lo usa fino in fondo. Impara a fidarsi di poche persone, le altre le incanta. Penelope non affronta direttamente i suoi nemici come farebbe un eroe, perché non può, ma aggira la loro forza e le loro pretese. Lo fa ogni minuto della sua vita, perché in palio c'è la sua stessa sopravvivenza e quella di suo figlio Telemaco. Il paradosso è che Telemaco è proprio quello che la capisce di meno. Era un neonato alla partenza del padre, un 20enne disgustato dal fatto di vedere la madre cedere in apparenza alle lusinghe dei proci, del tutto cieco di fronte alla guerra personale che lei combatte ogni giorno. Questa è quindi la situazione quando la nave dei Feaci, silenziosa come un soffio di vento, arriva a Itaca. Ulisse si è addormentato lungo il viaggio, non lunghissimo, che separa Itaca da Corfù, e i marinai Feaci decidono di non svegliarlo. Lo lasciano sulla spiaggia insieme ai doni di Alcino e si allontanano. Atena ha intanto fatto scendere una fitta nebbia che lo nasconde alla vista e mentre dorme lo trasforma in un mendicante cencioso. Sarà così che tornerà a casa, come un mendicante. Ma poco importa, l'eroe è tornato, si presenta a palazzo e viene accolto trionfalmente dalla sposa che l'ha atteso per anni, siede sul trono, indossa la corona, punisce i traditori e tutti vissero felici e contenti. Sì, nelle fiabe, questa è l'Odissea. E Ulisse, tornato a Itaca, a palazzo non ci va e soprattutto non si presenta ancora a Penelope. Però si presenta al figlio Telemaco. Arriva come un vecchio cencioso, ma Atena gli restituisce l'aspetto originario solo per il tempo di farsi riconoscere. Padre e figlio si abbracciano, poi il padre chiede e il figlio racconta. La casa infestata, il letto insidiato. Nessuno dei due propone di parlarne con Penelope, ma insieme preparano la vendetta. Solo a quel punto si presenta a palazzo, come un mendicante, e come un mendicante viene accolto. Le serve lo sbeffeggiano, i proci lo maltrattano, addirittura lo umiliano, contravvenendo ad ogni regola dell'ospitalità nella sua stessa casa. Lui osserva, frena la rabbia, ragiona e si prepara. Abbiamo visto di cosa sia stato capace con Palamede. Lui non è uno a cui va il sangue alla testa. La testa la mantiene fredda, mentre affida le armi e alimenta i suoi istinti omicidi. Ma la cosa che più gli interessa ora è osservare Penelope.

La Yenena che canta 99 Love Balloons, che sono dei palloncini che secondo la tradizione erano stati lanciati in aria, 99 palloncini, questa è la loro storia, lasciati volare in cielo, che erano stati scambiati da un UFO per un UFO da un generale dell'esercito, scatenando per errore una guerra atomica. Questa è la storia che racconta questa canzone, proprio per chiudere una puntata che si intitolava Disinnescare. Io ringrazio moltissimo Alessandro Casale che ci permette di raccontare il suo podcast Le Donne dell'Odissea. Sono degli stracci molto molto brevi, andate a ascoltarvelo su tutte le piattaforme che utilizzate. Grazie ad Anita Panizza che scrive il programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi. Grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche e a Paolino Corleoni che fa il sound design. La linea va al GR, voi continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Ci sentiamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Nel pieno della transizione dell'automotive, il comparto cerca nuove strategie di sviluppo in Italia supportate da concrete misure istituzionali. Al centro del dibattito c'è il fondo automotive con risorse stanziate fino al 2030. Cercheremo di capire di che cosa si tratta e quali sono le misure che comprende questo fondo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:50, non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Riccardo, ma mi vuoi dire che possiamo assistere a una puntata dal vivo di Off Topic?
2: Sì, Beppe.
1: Ma quando?
2: Martedì 29 settembre alle 21.
1: A questo punto facciamolo ogni ultimo martedì del mese.
2: Eh sì, Beppe, era quello che avevamo deciso.
1: E le persone che vengono lì possono addirittura conoscere gli ospiti?
2: Sì.
1: Dal vivo?
2: Sì, se vengono al Gepensimi in Piazza Morbegno 2 a Milano, sì.
1: Cos'è? Ospiti, musica?
2: Chiacchiere, birrette.
1: Intanto birrette con l'aria aperta perché siamo a Milano.
2: Ed è anche ingresso gratuito.
1: Vabbè.
2: Vi aspettiamo martedì 29 settembre alle 21 al Gepensimi di Piazza Morbegno a Milano.
1: Io sono già lì, Riccardo, sono già lì.
2: E per forza devi essere già lì.
1: Ah.
3: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
4: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.

0: Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
1: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7 e 10 ottobre, Bologna Fiere.
2: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
3: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
4: Sono le 16.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Caso Regeni, Tajani, vogliamo sapere chi sono gli assassini. Istat ad agosto, prezzi alla produzione dell'industria e dei prodotti petroliferi più 67%. Spagna, dopo le proteste contro il caro affitti, sospesi gli sfratti per i vulnerabili. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. La sentenza su Regeni è limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini. Il ministro degli esteri Antonio Tajani torna sul verdetto sulla morte del ricercatore dopo le polemiche per le sue parole di ieri, che aveva detto Tajani sono stati condannati tre uomini e non l'Egitto, dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. Intanto le difese dei tre agenti egiziani condannati a 10 anni hanno fatto sapere di essere pronte a impugnare la sentenza in appello. La Russia, attraverso l'ambasciata in Belgio, ha scritto alla NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'Alleanza Atlantica, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che scrive sempre la Russia in questo documento rivolto all'ambasciata del Belgio, aumentano notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. E ora l'Istat con i dati dell'economia, crescono i prezzi alla produzione dell'industria.
6: I prezzi alla produzione dell'industria aumentano ancora, a pesare, rileva l'Istat, sono i marcati rialzi del comparto energetico, soprattutto sul mercato interno. Ad agosto, stima l'Istituto di Statistica, i prezzi alla produzione dell'industria sono cresciuti del 2,4% su base mensile e del 10,9% su base annua. Ma al netto del caro energia, l'incremento dei prezzi alla produzione registra un rialzo più contenuto sia rispetto a luglio sia ad agosto 2025. I prezzi alla produzione dei prodotti petroliferi sono cresciuti dell'8,9% su base mensile e del 67,7% su agosto 2025. Fra le attività manifatturiere, rileva l'Istat, gli incrementi tendenziali maggiori sono su coke e prodotti petroliferi raffinati, aumentati del 72,6% sul mercato interno, del 10,6% nell'area euro e del 49,2% al di fuori dell'eurozona. I nuovi aumenti preoccupano l'Unione Nazionale Consumatori. Il rialzo dei prezzi alla produzione, dice Massimiliano Dona, è grave e preoccupante indicatore di un autunno caldo sul fronte dei prezzi al consumo. All'orizzonte, sottolinea, c'è il rischio di una stangata per le famiglie. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: La cronaca, una bambina di 5 anni è morta in ospedale questa mattina a Bolzano dopo essere stata investita da un furgone. L'incidente si è verificato attorno alle 10:20 a pochi passi dalla stazione ferroviaria davanti all'ingresso di un centro commerciale. Ora andiamo in Spagna. Dopo le proteste a Madrid, il governo ha deciso la sospensione degli sfratti per le persone vulnerabili.
7: L'ondata di malcontento generata dallo sfratto dell'87enne Mari Carmen a Madrid ha spinto la coalizione di governo a lavorare in tutta fretta ad un accordo per far fronte all'emergenza abitativa.

0: Spagna. In attesa dell'ok definitivo in Parlamento, previsto per venerdì prossimo, il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legge che stabiliscono alcune misure chiave, tra cui la proibizione degli sfratti per persone in condizioni di vulnerabilità fino al 2030 ed una proroga di 2 anni per gli affitti in scadenza entro la fine del 2028, stesso anno entro cui viene inoltre stabilito il divieto d'acquisto di immobili da parte dei fondi di investimento. Nel frattempo sono ancora diverse centinaia le persone accampate nella Plaza del Sol di Madrid, epicentro della rabbia popolare, seguite da analoghi accampamenti di protesta in altre città spagnole. Mari Carmen potrà intanto ritornare nella sua casa dopo l'accordo raggiunto con la società proprietaria dell'immobile, che prevede la firma di un nuovo contratto di locazione della durata di 8 anni. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR 24, ora nessun luogo è lontano.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
5: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
6: In collaborazione con
7: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
6: E con
8: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
6: E con
9: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
10: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
11: Regno Unito, la base dei misteri, Libia, Israele e Medio Oriente, la geopolitica del Mediterraneo e del caos. Benvenuti in una nuova puntata.
12: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
13: Well, so let's move on now to Libya, where what we're hearing and what we're seeing are two different things.
14: لو يبي يرجع هو قال زي ما قال انا ليبي.
15: It's not impossible that police and the American security services were aware that a plot was happening and taking place, but I think it's very unlikely.
16: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
11: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutto il team. Antonio Italia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Pozzo, in console Valeria Bernardi. Per la TV il montaggio video è di Milena Grigolo, la regia è di Etienne Perrault e per voi c'è sempre il 349-238-6666 per stare con noi in diretta, porre domande e commentare i fatti che vi racconteremo in questa puntata di Nessun Luogo. Ne trovate traccia anche sui nostri canali social, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram e come vi dicevo c'è la televisione, canale 63 del Digitale Terrestre. 16.08 e una manciata di secondi, qui in Vele Serca a Milano, le 15.08 e quasi 30 secondi a Fairford, la base dei misteri, dove le nebbie sull'attentato non si sono ancora sollevate.

0: Normalmente la nebbia, dopo che è calata e ha avvolto un luogo o una situazione, si alza. Non parlo della nebbia di Milano o di Scerbanenco, nemmeno quella fisica reale della campagna inglese. Parlo di quella nebbia che da due giorni avvolge il mistero della base di Fairford. Lo chiameremo mistero perché più passano i giorni e meno è chiaro quello che è accaduto. La chiamata della contadina in piena notte, gli arresti, 5 uomini col passamontagna, i 3 furgoni, l'accusa di detenzione di esplosivo, l'assenza di esplosivo nei furgoni, il rilascio su cauzione dei sospettati. E ancora l'estrema brevità dei comunicati ufficiali britannici, l'intervento invece a gamba tesa, come spesso accade, del presidente americano Donald Trump. Insomma, che cosa è accaduto? Quanto è davvero preoccupante quello che stava, per meglio dire, per accadere in Gran Bretagna? Riapriremo questa pagina di cronaca, proveremo a fare un'analisi, ma poi andremo ad Abu Dhabi, in Medio Oriente, Emirati Arabi Uniti, sempre più al centro di una partita a scacchi che non vede due giocatori, ne vede tantissimi. La scacchiera poi è particolarmente affollata, difficile capire chi troverà la mossa, destinata a cambiare le regole del gioco. Sicuramente una mossa degna di attenzione è un incontro che, secondo la ricostruzione del Foglio, uno scoop di Gambardella, Netanyahu avrebbe avuto con Haftar Junior. Stiamo parlando quindi del premier israeliano, che tra un po' si sottoporrà al giudizio delle urne, perché tra un po', il 27 ottobre, ci sono le elezioni importantissime in Israele. E parliamo del figlio del generale Haftar, colui che dalla Cirenaica guida un pezzo di Libia. Che ci azzecca la Libia con Israele, potrebbe dire qualcuno. Peraltro in passato ci fu un tentativo di riavvicinamento e i libici, quando dico libici intendo le città libiche, la società civile e l'opinione pubblica, non la prese per niente bene, tanto che una ministra colpevole di aver incontrato la delegazione israeliana fu costretta a dimettersi e le città furono invase da manifestanti che protestavano contro quel tentativo timido di normalizzazione delle relazioni con Israele. E ancora ci chiederemo perché tutto questo attivismo del premier israeliano, che nel frattempo ha avuto colloqui anche con i sauditi, con gli emiratini appunto, e infine quanto è importante il Mediterraneo orientale nella grandissima partita del Medio Oriente allargato. Questi temi di quest'oggi, scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666, partiamo dai dossier. Primo dei quali ci porta nei territori palestinesi occupati, dove nella notte tra lunedì e martedì una folla di 150 coloni israeliani ha aggredito una pattuglia delle IDF, l'esercito israeliano, e una famiglia palestinese nel villaggio di Jalud, nella Cisgiordania. Le IDF stavano scortando la famiglia Tubasi, che 2 mesi prima era stata cacciata dalla propria casa proprio a Jalud. Jalud è uno dei vari villaggi nell'area di Nablus. Nablus è un'area caldissima, e questo da parecchio tempo, che durante l'estate era stata sottoposta a un assedio da parte dei coloni israeliani. La Corte Suprema israeliana aveva deliberato che la famiglia potesse tornare in possesso della propria casa e quindi tornare tranquillamente a vivere lì dove viveva, e l'esercito israeliano avrebbe dovuto garantire la sicurezza della famiglia stessa. Il giornale Haaretz ha ricostruito che la famiglia avrebbe ricevuto una chiamata alle 11 di sera da parte dell'esercito dicendo: guardate, questa sera veniamo a prendervi, vi riportiamo a casa. Le IDF avrebbero però condotto questa operazione senza informare o coordinarsi con la polizia israeliana e con lo Shin Bet, che è il servizio segreto interno. Il risultato è che entro 10 minuti dall'arrivo nel villaggio della famiglia palestinese e dell'esercito israeliano che la scortava, c'era una folla di 150 persone che ha trovato poco più di 15 militari e qualche agente della polizia di frontiera a appunto fronteggiarli. Solo verso 1 del mattino gli altri apparati di sicurezza si sono parlati e il tutto si è risolto. Tutto si è risolto è un eufemismo, perché i coloni hanno lanciato pietre, hanno dato fuoco alle macchine del villaggio e hanno tentato di aggredire la famiglia. Alla fine le IDF hanno di nuovo evacuato la famiglia palestinese e poi i coloni hanno ricominciato a dar fuoco ad altre case. 3 agenti della polizia israeliana di frontiera sono stati feriti. Netanyahu ha dichiarato che si trattava di una manciata di rivoltosi che non rappresentano la comunità dei coloni, rispettosi invece della legge. A New York si sono tenuti colloqui indiretti mediati da Qatar e Pakistan tra Iran e Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che è rimasto in città dopo l'assemblea generale dell'ONU, ha incontrato funzionari non meglio specificati dell'amministrazione di Donald Trump, che hanno incontrato separatamente poi i mediatori qatarini e pakistani. È stato l'ennesimo tentativo di trovare una quadra e trovare un incontro. Tra le richieste iraniane, questa è importante perché segnalerebbe una certa asfissia da parte dell'economia iraniana, avrebbero chiesto lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero, la rimozione delle sanzioni e la fine del blocco sui porti iraniani. Trump si sarebbe dimostrato disponibile a fare concessioni sullo scongelamento dei fondi e sulle sanzioni, ma vuole in cambio gesti concreti riguardo al programma nucleare. Tutte queste voci, normalmente sempre ben informato, le riferisce Axios e le riprende anche Al Jazeera. La sentenza per il rapimento, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Ieri c'è stato il pronunciamento, lo ricordavamo, poco dopo la chiusura di questo programma è arrivata la sentenza, condanna a 10 anni di reclusione per sequestro di persona per 3 dei 4 imputati dei servizi di sicurezza egiziani. Assolto uno dei 4, il generale Tariq Sabir. Sentite cosa ha detto subito dopo la sentenza la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini. Chiedo bene, non lo sentite, ve lo dico io. Da oggi tutti i cittadini del mondo possono sentirsi più sicuri, ha detto la Ballerini. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Questa è la dichiarazione dell'Alessandra Ballerini in uscita. Piero Dal Pozzo ha raggiunto Chantal Meloni, insegna diritto penale internazionale all'Università degli Studi di Milano, per capire, partendo proprio da questa dichiarazione molto ottimistica della Ballerini, che sostanzialmente dice: guardate che c'è un prima e c'è un dopo. Allora, parliamo di accountability sostanzialmente, cioè quanto questi regimi potranno in futuro rispondere in casi simili. Speriamo no, naturalmente. Sentite cosa dice la professoressa Meloni.
1: La sentenza nel caso Regeni è davvero una sentenza storica e il suo significato, a mio parere, va ben oltre le pene inflitte a 3 di questi 4 imputati che, ricordiamo, sono ufficiali dei servizi di sicurezza egiziani. Le difficoltà che hanno accompagnato la conduzione di queste indagini sono davvero enormi. L'Egitto non solo ha mancato di assistere, ha mancato di cooperare alle indagini, ha opposto un muro di omertà completo. L'Egitto ha inquinato queste indagini e peraltro con comportamenti che di per sé hanno rappresentato la commissione di altri gravissimi delitti, ed è solo grazie alla Corte Costituzionale che con la sentenza del 2023 ha dichiarato l'illegittimità di quell'articolo che non prevedeva che il giudice potesse procedere in assenza dell'imputato in casi di tortura di Stato, che le indagini sono andate avanti. Quindi credo che dobbiamo essere molto molto oggi consapevoli della importanza di questo procedimento che è giunto finalmente alla condanna, e ricordare che è stato un grande risultato democratico dell'Italia, che si contrappone ovviamente all'atteggiamento del regime egiziano, che invece è stato sostanzialmente sempre coerente con uno Stato che reprime il dissenso e che certamente non si può dire democratico. Ricordiamo anche la grandissima partecipazione da parte della società civile che ha in tutti questi anni accompagnato la richiesta dei genitori chiedendo verità e giustizia per Giulio Regeni, e credo che oggi si sia visto un primo passo, un primo tassello di una storia che magari potrà essere poi anche continuata con altre parti delle indagini per arrivare fino alla ricostruzione anche di quelli che sono stati i responsabili dell'omicidio di Giulio Regeni.
0: Raggiunta dal nostro Piero Dal Pozzo la professoressa Chantal Meloni, diritto penale internazionale, Università degli Studi di Milano, che dice chiaramente: guardate che c'è un prima e c'è un dopo, perché questa sentenza nero su bianco è un passo scritto, il che vuol dire che la politica dovrà prenderne atto. Non è più un processo in corso, non è più un'illazione, non è più una speculazione, ci sono delle responsabilità acclamate. Poi avete sentito anche dal GR che le difese dei 3 imputati sono pronte a fare ricorso. Detto ciò, rispondo così agli ascoltatori: materialmente chi abbia ucciso Giulio Regeni da questa sentenza non esce ancora. Evidentemente il lavoro di ricostruzione deve andare avanti. Chiudiamo così i nostri dossier. Sono fatti spunti e notizie dai 4 angoli del globo. Diventeranno le prossime puntate nel suo luogo lontano. Andiamo al Regno Unito, andiamo a Fairford, base della RAF, ma che ospita anche velivoli e personale statunitense. Ma lo facciamo con la voce del segretario di Stato americano Marco Rubio.
2: I have to be careful. There's some things I cannot say on the air for a lot of different reasons.
3: Occorre parlarne con attenzione. Ci sono alcune cose che non posso dire in diretta per diversi motivi. Basta dire che ciò che è successo, ciò che è quasi successo, ciò che sarebbe potuto accadere nel Regno Unito durante il fine settimana è una situazione molto seria. È una situazione che chiaramente vede il coinvolgimento di un attore straniero. Non posso entrare nei dettagli. Voglio ringraziare il Regno Unito per la collaborazione. Nei prossimi giorni saranno rivelati altri elementi, ma al momento posso dire solo questo. È una cosa molto seria e si è risposto in modo appropriato.
0: Vediamo se siete d'accordo con me. La parola chiave, l'hashtag della puntata di quest'oggi è nebbia. Nebbia perché, come avete sentito dalle parole del segretario di Stato Marco Rubio, quella nebbia che avvolge, la nebbia di mistero, il potenziale attentato, attacco alla base di Fairford, non si sta affatto sollevando. E lo stesso Rubio, l'avete sentito quanto è stato parco e timido nel dare qualsiasi tipo di notizia in più rispetto a quelle che abbiamo. Anche la stampa britannica non può far altro che abbandonarsi a qualche speculazione perché, ripeto, le bocche sono tutte cucite. Ieri in diretta abbiamo sentito il capo del controterrorismo britannico in diretta mentre parlava, ha parlato sostanzialmente per 90 secondi, non ha detto tantissimo. Una cosa che è emersa chiaramente è che la contadina che ha dato l'allarme non aveva il quadro completo della situazione, quasi a dire ha spiato dal buco della serratura, ha visto un pezzettino di quella che era invece una copertura da parte dell'intelligence e della sicurezza completamente diversa. Lo stesso Daniel Sanford, uno dei reporter della BBC, esperto di sicurezza, ha detto: questo è soltanto l'inizio della storia. Ma i media britannici puntano il dito soprattutto sulle tante incongruenze e sui tanti dubbi, appunto, che albergano. Tra tutti, fra gli altri, il rilascio dei quattro sospettati su cauzione. Ieri abbiamo dato notizia che nei furgoni c'era esplosivo. No, poi nelle scorse ore è venuto fuori che l'esplosivo nei furgoni non c'era, ma erano stati accusati e arrestati per la detenzione di esplosivo stesso. Allo stesso tempo, torna Daniel Sanford, BBC, non ci sono dubbi, recito testualmente, che la base di Fairford era già da tempo oggetto di minacce e che la sicurezza nelle ultime settimane era stata aumentata. Tutti comunque puntano il dito, o meglio, fanno oscillare il dito verso una non precisata potenza straniera. L'MI5 lo sapeva o no? L'intelligence americana quanto era a conoscenza di tutto questo? Insomma, che cosa stiamo provando a raccontare? Carlo Biffani, esperto di sicurezza e di intelligence, è spesso nostra guida quando è ora di dipanare un po' di nebbie. Biffani, buongiorno, bentrovato.
4: Buongiorno Matteo, come sempre a lei e ai radioascoltatori.
0: Spero che abbia gli occhiali giusti e ce li possa porgere, quelli insomma infrarosso.
4: Guardi, lei l'ascoltavo e ha parlato di un elemento che è un elemento imprescindibile in tempi di guerra ibrida, di conflitti non dichiarati e combattuti con tutti gli strumenti più o meno ortodossici, ovvero la nebbia. E questo dell'utilizzare soggetti, sempre che poi a questo si riesca a aggiungere in termini di conclusione, di utilizzare soggetti che sono totalmente riconducibili alla eventuale potenza straniera che potrebbe aver finanziato e organizzato la cosa, dell'utilizzarli in modo tale che non siano neanche riconducibili a quel magma di fiancheggiatori / terroristi, piuttosto che soggetti sui quali è più facile orientare le ricerche e accendere un faro. Beh, questo è proprio l'elemento imprescindibile, no?
0: Sì. Una prima pennellata d'analisi. Carlo Biffani, esperto di sicurezza e intelligence. Andiamo ad ascoltare insieme Edward Lucas, lo ha raggiunto il nostro Santo Natalia. È analista senior al Center for European Policy Analysis, è un esperto di sicurezza. Scriveva, era una firma di prestigio dell'Economist. Ricapitoliamo i tanti dubbi: il rilascio su cauzione di 5 sospetti, la conferma che a bordo dei veicoli non c'erano esplosivi, le allusioni a un pericolo concreto delle autorità britanniche, potenza straniera, le dichiarazioni roboanti di Donald Trump. Insomma, che idea si è fatto Lucas? Lo ascoltiamo insieme.
5: The story as presented
3: La storia, così come è stata presentata, non ha senso. È impossibile concordare quello che stanno dicendo le autorità britanniche e quello che hanno detto il presidente Trump e altre autorità statunitensi con quanto ha dichiarato la testimone, anonima, ma molto credibile. Ora, quando si tratta di un'inchiesta sulla sicurezza nazionale, non mi aspetto che le autorità possano fornirci immediatamente la completa verità e in alcune occasioni, per loro, può essere anche necessario di fuorviare l'opinione pubblica per proteggere un'operazione specifica. Ma non è questo il caso e mi preoccupano le incongruenze emerse tra Gran Bretagna e Stati Uniti, così come i buchi emersi tra i nostri servizi di intelligence e la nostra polizia. Penso che la lezione più importante di tutta questa storia è che la testimone oculare ha tentato di telefonare alla base per metterli in guardia contro qualcosa di strano che aveva visto, ma nessuno ha risposto al telefono. Non c'è alcuna ragione perché potesse succedere qualcosa del genere, ed è da qui che comincerei per rivedere i protocolli. Non credo che riusciremo a ottenere presto una verità completa su quello che è successo, o forse non ci riusciremo mai. Ma è molto importante che le autorità riescano a farci sentire sicuri. E per farlo, devono mostrarsi oneste e trasparenti per quello che è possibile e dimostrare che il sistema funziona. Questa volta il sistema non ha funzionato e ciò mi preoccupa e mi infastidisce abbastanza.
0: Piuttosto diretto e spietato, Edward Lucas, Center for European Policy Analysis, già Economist, già quando firmava l'editoriale sull'Economist aveva un inchiostro bello graffiante, lo è anche adesso, lo è stato anche adesso, al microfono del nostro Antonio Taglia. Caro Bifani, aggiungo un po' di nebbia, giusto? Tipo macchine del fumo, se fossimo al cinema. Molti analisti di intelligence e affari militari su BBC e Sky si sono messi a analizzare le parole che sono arrivate dalle autorità britanniche. Il blitz contro i sospetti non sarebbe stato guidato dall'intelligence, in inglese dicono not intelligence led, ma l'espressione che si usa abitualmente nei comunicati ufficiali è sconosciuti ai servizi di intelligence, never known to the intelligence services, il che fa supporre che pur non sapendo dell'azione, qualsiasi essa sia perché non l'abbiamo capito, le autorità britanniche conoscessero i soggetti. Sto complicando troppo? Dove ho gettato la palla?
4: No, Giampaolo, assolutamente no, non è questo. Io sono piuttosto incuriosito da alcuni aspetti ai quali siamo stati abituati da sempre. Uno è quello relativo alla strettissima collaborazione che in termini di sinergia strategica e tattica esiste da che abbiamo memoria fra le due compagini,
0: Londra e Washington,
4: quella inglese.
0: Sì.
4: Quindi è veramente tutto molto strano, cioè che gli Stati Uniti facciano dichiarazioni nelle quali dicono che c'è stato un rischio concreto, quando è la stessa autorità inglese che dice non si capisce quale sia stato il rischio e di fronte ad un rischio concreto tu li mandi a casa su cauzione, c'è qualcuno che non la sta raccontando o non la sa bene, e questo è un primo elemento di riflessione, secondo me, profonda, sì, o quantomeno di considerazione dei tempi che cambiano. La seconda cosa è, io ho letto da più parti che si poteva immaginare fosse quello che in qualche misura noi nel lavoro che faccio chiamiamo red team, no? Quindi un team che va lì e cerca di capire quali sono le vulnerabilità in ragione del fatto che poi si provi ad entrare e si vede se ci si riesce, ma questa non è in preparazione di un attacco, perché questo è il modo migliore per essere scoperti qualora il livello di approntamento di chi deve difendersi, certo, è tale per cui non si riesce.
0: Cioè è un test
4: veramente molto strano.
0: È un test che però risulta un suicidio per il comando, un suicidio in senso lato, evidentemente.
4: Assolutamente sì, e poi in qualche modo espone radicalmente alla possibilità che chi si sta difendendo si difende ancora meglio, qualora non lo stesse facendo. Quindi è tutto veramente molto, ma è perfettamente, ripeto, in linea con l'idea di cose che si muovono nell'ombra e nella nebbia e che non ci è dato capire, perché qui veramente non abbiamo elementi. Diventa tutto molto complicato perché ci dobbiamo basare unicamente su quello che le autorità ci raccontano. E per adesso ci hanno detto che ci poteva essere esplosivo, l'esplosivo non c'era, che questi erano quattro che erano attenzionati dall'intelligence, l'intelligence in qualche misura smentisce e anzi attribuisce alla polizia il ruolo di dominus, visto che dice che l'ha fatta la polizia in azione, che non ci sia intesa e condivisione di opinioni, di pareri e di aspetti tecnici tra polizia e intelligence e MI5 mi sembra certo. Veramente quantomeno curioso, diciamo così. In un momento così, in un momento come questo, dove le minacce sono veramente tante.
0: Carlo Bifani, lo ricordo, esperto di sicurezza di intelligence, se può stia con noi. Noi andiamo a sentire i numeri, quelli della borsa. Raccolgo un messaggio perché mi trova molto d'accordo. Francesco da Taranto, ne parlavamo prima in redazione. Probabilmente l'esplosivo c'era, scrive, ma hanno preferito negare l'esistenza per evitare una pericolosa escalation e un'eventuale azione diretta verso la nazione mandante del presunto attentato. La traduco ancora meglio. Se tu pubblicamente punti il dito e dici sì, sono sicuro, ho prove di intelligence, è stato l'Iran, beh, una cosa così grave richiede una risposta da parte del Regno Unito e degli Stati Uniti. In un momento in cui la delegazione iraniana è a Washington, si vuole riaprire Hormuz, si vuole riappacificare tutto, probabilmente non sarebbe stata la mossa migliore. Però Bifani, se posti a con noi i numeri della borsa, poi torniamo.
5: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
6: Da Tefcoinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Da Tefcoinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datefcoinos.it.
7: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito. Nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
9: Per le idee che fanno discutere.
10: No, la frase sono per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
11: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
9: Per allargare gli orizzonti.
12: La spesa per il PNRR. No.
9: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
13: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Buon pomeriggio, la Deborah Rosciani. Torna il nervosismo sul mercato obbligazionario. E poco fa il tasso sui T-bond americani e la scadenza a 30 anni ha raggiunto il massimo livello da maggio 2004 al 5,58%. In risalita anche il rendimento del titolo decennale al 5,24%, elemento che sta riprendendo ad innervosire anche il mercato azionario, con gli indici americani che sono in questo momento contrastati nonostante le previsioni avessero intravisto un avvio positivo. Il Dow Jones cede lo 0,28%, sulla parità lo Standard & Poor's più 0,4% per il Nasdaq. Si indebolisce anche la seduta europea, più brillante questa mattina è in negativo Parigi, meno 0,11%, Francoforte guadagna mezzo punto come Milano, che stamattina era decisamente più pimpante. Tecnoprobe più 8,20%, da stamane la regina della seduta continua il suo guadagno consistente, Fincantieri più 5, Avio più 4, STM più 3,5, più 3 punti anche per Prismian, mentre in territorio negativo con un calo di 3 punti Poste Italiane e Telecom, reduci dall'offerta pubblica di acquisto e scambio, Tenaris in ribasso dell'1,6% come Stellantis, in calo anche i titoli del petrolio Eni e Saipem che cedono circa un punto percentuale. L'euro a 1,1346 sul dollaro, è tutto.

0: www.eni.it.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Funzionalità della prostata?
9: Oh, ti senti così?
8: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
10: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
11: Nessun luogo è lontano

0: Chissà se tra qualche anno il pasticciaccio di Fairford verrà ribattezzato come la base dei misteri, la base avvolta dalle nebbie. Quello che è certo è che per il momento è difficile andare oltre a qualche illazione, qualche speculazione con Carlo Biffani, direttore fondatore di SCG, esperto di intelligence e di sicurezza. Stiamo provando a mettere sul campo, sul tavolo per meglio dire, quelle che sono le ipotesi un pochettino più concrete. Molti ascoltatori dicono la loro, e molto spesso, come capita, sono ascoltatori molto attenti, secondo me c'entrano il punto, anche con qualche paradosso. Uno l'ho appena letto, l'ho letto prima della borsa. Qualcuno dice: non mi stupirei se tra qualche tempo la super testimone diventassi il soggetto che ha rovinato un'operazione dell'intelligence. Qualcuno dice, questo è interessante, siamo sicuri che la collaborazione tra i Five Eyes sia ancora quella pre-Trump? Allora, Antonio Taglia mi raccontava poc'anzi un episodio interessante, Carlo Biffani, che è questo qua, 2017. C'era Donald Trump, c'era Theresa May a guidare il Regno Unito. Il caso era quello del Parson Green Bomber, uno jihadista diciottenne, piazza un ordigno che esplode solo parzialmente ma fa 50 ferite a Londra Ovest. Mentre tutto questo accade, Donald Trump si mette su Twitter a twittare sul presunto colpevole e sulla collaborazione tra Stati Uniti e UK per individuarlo. Theresa May non ci vede più dall'arrabbiatura e blocca per un mese sostanzialmente lo scambio di intelligence. Allora, non è la prima volta che i due apparati intelligence, che pure storicamente vanno d'accordo, ogni tanto si inceppano e parecchio.
1: Non lo è, le do ragione. Io stavo durante la pausa riflettendo su quello che aveva scritto il vostro ascoltatore, beh, se posso rispondere, conoscendo un po', mi permetto, sì, la testa di chi si occupa di terrorismo, quindi che fa antiterrorismo a livello di inquirenti o controterrorismo interni tattici, se dei soggetti vengono trovati in possesso di esplosivo, non c'è nessuno che per, come dire, in ragione di un ordine superiore di interessi gli dica: mandiamoli a casa su cauzione, perché in questo momento sarebbe un problema. Questo è, a mio modo di vedere, impensabile. Detto questo, sì, assolutamente sì, ma per definizione quello dell'intelligence è un mondo non lineare, nel quale collaborazioni anche estremamente funzionali, estremamente sincere, laddove la stessa parola possa essere messa insieme a quella di intelligence, rischiano di essere compromesse da interessi che in questo momento sono quanto mai fluttuanti, no? Perché poi il presidente Trump ha tutta una sua linea che, ahimè, ai noi, è difficilmente condivisa anche dai suoi stessi più stretti partner.
0: Sì. Carlo Biffani, grazie mille per essere stato con noi. Speriamo la prossima volta che ci sentiamo di avere qualche spiraglio di luce in più in mezzo a queste nebbie. Intanto grazie mille per il suo contributo, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Buon lavoro anche a voi, grazie.

0: che poi se e quando ci sarà la parola fine con Antonio Natalia, una serie Black Ops dedicata solo a questo, credo che sia qualcosa alla quale non possiamo rinunciare. Ripeto, tantissime speculazioni, anche un po' di complottismo da parte degli ascoltatori. Fantomatico attentato organizzato dalla CIA per poi poterlo strumentalizzare al loro piacimento. Si spiegano molte cose, il rilascio e le parole di Trump. Gentile ascoltatore, trovo difficile che sia stato così. Non riesco a immaginarmi agenti che si muovono con tale libertà. Non lo so, proviamo a stare ai fatti, proviamo a stare alla finestra e aspettare le prossime dichiarazioni delle autorità. Propenderei più per quelle britanniche che per quelle statunitensi. Però ripeto, è molto indicativo il fatto che non si faccia chiarezza e la stampa britannica ribolle perché i cittadini britannici poi quando si impuntano vogliono sapere esattamente che cosa è successo. In tutto ciò, un occhio prima era al congresso dei Labour, ha parlato Andy Burnham, ma non credo che abbia toccato i temi internazionali. C'era Donald Trump in diretta alla Casa Bianca perché ha presentato il nuovo sito governativo con il boost, con la quinta marcia dell'intelligenza artificiale, ma anche lì non è uscito niente di particolare. E allora vi racconto un altro segreto, abbiate pazienza, è tutta una puntata in cui la parola nebbia e mistero campeggiano. Allora, che cosa sarebbe accaduto? Lo scoop è di Luca Gambardella, firma del Foglio, e ha a che fare con le relazioni tra Libia e Israele. Sappiamo che Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, è stato nel weekend ad Abu Dhabi per incontrare soprattutto le autorità emiratine. All'inizio la visita doveva rimanere segreta, poi pare che il roster di incontri sia stato molto molto ampio e in qualche modo quasi un riflesso di questo Medio Oriente che cerca nuove alleanze, nuove geometrie. Ma la cosa interessante è che nella serie di incontri, scrive Luca Gambardella sul Foglio, ad Abu Dhabi Bibi avrebbe incontrato Haftar Junior. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando del figlio di Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, così fu ribattezzato dai media, quindi un pezzo di Libia. Stiamo parlando della Libia quella più orientale. Perché mai avrebbe dovuto tentare questa carta? Perché proprio in questo momento questo iperattivismo di Netanyahu? Allora, c'era stato un precedente. Nel 2023, era agosto, l'allora ministra degli esteri libica, la Mangush, aveva incontrato il ministro degli esteri israeliano, Cohen, a Roma. La notizia, come vi dicevo all'inizio, provocò fortissime proteste nelle città libiche e la ministra fu silurata. All'epoca era l'altro governo libico, quello di Tripoli. Il fatto cioè che la Libia, quella est e quella ovest, cerchino in qualche modo un aggancio con Israele non è roba nuovissima. Luca Gambardella, ciao, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
1: Salve a tutti, grazie a voi.
0: Allora, raccontaci meglio di questo incontro e quali sarebbero state le finalità dell'una e dell'altra parte, Israele e Libia lato Haftar.
1: Ma soprattutto Haftar ha sicuramente molto da investire in questo incontro. Come hai detto tu benissimo, viene da un momento particolarmente complicato. Nell'ovest della Libia ci sono stati una serie di attacchi giudicati terroristici portati avanti con droni di cui lui è ritenuto il responsabile diretto, e questi attacchi sono arrivati in un momento in cui si sta lavorando a un piano americano di unificazione della Libia dell'est e dell'ovest, appunto sponsorizzato dagli americani, che vedrebbero in Saddam Haftar il nuovo presidente in pectore di questa nuova Libia unificata.
0: Sì.
1: E chiaramente è un danno d'immagine notevole far vedere, porsi come il regista di un'operazione terroristica e allo stesso tempo
0: unificatore nazionale,
1: come nuovo,
0: certo,
1: presidente di una nuova Libia.
0: Certo.
1: E per questo Haftar si sta muovendo su tanti canali per cercare di rimettere insieme i cocci, per cercare di rilegittimarsi, e quindi uno di questi è quello di porsi alle diplomazie, agli occhi delle diplomazie occidentali e perché no anche agli occhi di Israele, come un interlocutore, l'unico valido, l'unico indispensabile, l'unico vero unificatore di questa Libia, per dire: sono io colui che stavate cercando.
0: Sono io quello con cui parlare. È una lotta questa fra l'est e l'ovest della Libia che va avanti da tantissimi anni, e l'esito del 2011 delle primavere arabe, ricordo che la maggior parte della comunità internazionale ha riconosciuto, quantomeno le Nazioni Unite, il governo, quello di Tripoli, quello di Beiba. Ricordo anche che Haftar almeno un paio di volte ha dato l'assalto a Tripoli senza poi riuscirci. Ricordo anche che si fa prima dire chi non c'è in Libia tra boots on the ground, droni, tecnologia, supporti finanziari, piuttosto dire chi c'è: la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti, i sudanesi, gli italiani, evidentemente abbiamo fortissimi interessi energetici, ma siamo anche a Tripoli, siamo ancora a Misurata. Luca Gambardella, tra poco però dobbiamo complicare il quadro, perché stiamo parlando delle relazioni tra Libia e Israele, sei stato chiarissimo e molto efficace nel dire qual è l'intento di Haftar in questo momento. Io però vorrei complicare la cosa con Libia, Grecia e Turchia, perché Grecia e Libia all'epoca, sto parlando del 2019, fecero un accordo per la zona economica esclusiva, per spartirsi, la dico male, tra virgolette, il Mediterraneo orientale, in funzione probabilmente la Turchia e la Libia, mi confondo sempre, probabilmente in funzione anche anti-greca. Però recentemente c'è stato un accordo tra Israele e Grecia in funzione anti-turca, con il famoso scudo di Achille, cioè una relazione, diciamo, bilaterale, soprattutto militare. Subito dopo le informazioni sul traffico ti chiederò se il vero nodo è quello, cioè alla fine se questo grande gioco del Mediterraneo, del Medio Oriente allargato, ha nel mirino proprio il Mediterraneo orientale. Traffico, poi torniamo.
2: Strade in diretta.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori sul tratto milanese della 4 per incidente, code tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per incidente, code verso Bologna nel tratto tra Ortona e Pescara Ovest. Sulla 24 Roma-Teramo è chiusa l'uscita di Carsoli-Oricola al traffico proveniente da Teramo a causa di un incidente e si verificano rallentamenti tra Tagliacozzo e Carsoli. Ci spostiamo sulla tangenziale est di Roma. Si verificano code per incidente nel tratto tra Corso di Francia e Via dei Campi Sportivi in direzione di Viale Castrense. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Nessun luogo è lontano

0: È un puzzle dannatamente complicato quello che ci sta costringendo col suo scoop Luca Gambardella, firma del Foglio, a ricostruire. Peraltro, Luca, sei stato ripreso un po' dappertutto, tutti i giornali arabi, poi ci sono messi anche i giornali israeliani, evidentemente, perché la notizia è degna di rilievo. E ha a che fare con che cosa? Lo stavo dicendo prima, probabilmente anche con una serie di sfere di influenza che abbracciano anche il Mediterraneo orientale, che è ricchissimo anche di giacimenti evidentemente, in cui gli attori sono fondamentalmente, per ridurle ai minimi termini, Libia, Israele, Grecia e Turchia. E questo è il nodo, che questa è la grande partita che si sta giocando?
1: Questo è in dubbio, questo è il grande, non detto, Israele ha i suoi interessi, si espone così tanto a parlare con un leader che non è libico, quindi un paese arabo che non è ancora neanche internazionalmente riconosciuto. L'obiettivo, come dicevi tu, appunto, di giocare una partita per lo sfruttamento delle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale è palese. Si sta creando un corridoio che appunto riguarda questa sezione del Mediterraneo, che è conteso fra due grandi nemici, forse la vera sfida del domani, anzi probabilmente in parte anche del presente, fra Israele e la Turchia per lo sfruttamento di queste risorse, in cui, come dicevi tu, la Libia gioca un ruolo chiave, perché è contesa anche lì fra Grecia e Turchia nello sfruttamento della zona economica esclusiva. Ci sono stati degli accordi che sono stati ratificati dal Parlamento di Tobruk, sì, e che rischiano seriamente di complicare ulteriormente il puzzle nello sfruttamento delle risorse energetiche, un puzzle in cui Israele vuole giocare un ruolo. Non perdiamo mai di vista che stiamo parlando di paesi molto pragmatici, molto più pragmatici, sì, di quanto crediamo. Non si guarda in faccia a nessuno. Se noi vediamo le ultime informazioni che stanno venendo fuori riguardo all'incontro di Abu Dhabi, Israele ha incontrato tutti, sì, probabilmente, secondo alcune fonti, non solo Haftar, ha incontrato l'Arabia Saudita, quindi un incontro che appunto va oltre, si guarda a sicurezza energetica, difesa, e ci sono degli interessi molto molto pragmatici, molto concreti.
0: E questa è la grande partita che si sta giocando, ce l'ha raccontata Luca Gambardella, suo lo scoop di quest'oggi sul Foglio, l'incontro segreto, oramai non più tale, ad Abu Dhabi, tra Haftar, Saddam Haftar Junior, e Benjamin Netanyahu, che lo ricordo è in piena campagna elettorale. Peraltro lo stesso Netanyahu ha rilanciato l'allarme di potenziali attacchi proprio in vista delle elezioni da parte di attori esterni. La temperatura si sta scaldando parecchio. Luca, grazie mille per essere stato con noi, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: E faceva bene Luca Gambardella a ricordare che ad Abu Dhabi c'è stato un valzer diplomatico incredibile, si sono riparlati emiratini e sauditi, insomma quel ridisegno dell'equilibrio del Medio Oriente passa anche attraverso il Mediterraneo orientale, è un Medio Oriente molto molto allargato. Nel frattempo Giulia Cannizzaro ha raggiunto anche Abdulkader Assad, giornalista di Libya Observer, è un libico, conosce molto bene il suo paese, per capire dal punto di vista strategico questo avvicinamento in questo momento preciso tra gli Haftar e Israele. Cioè, la domanda è: perché proprio ora? Piccola nota, non è la prima volta che Saddam Haftar incontra segretamente i vertici dello Stato ebraico, non a questo livello. Cito, 2021, il suo aereo sarebbe atterrato al Ben Gurion di Tel Aviv, aveva incontrato alti vertici del Mossad. Ottobre 2021, un accordo siglato tra Haftar e una società di comunicazione israeliana mediata dagli Emirati Arabi Uniti. Insomma, non è la prima volta, ma perché adesso? Sentite.
2: Well, this rumored meeting between Saddam and Netanyahu in Abu Dhabi, if true, is very, very significant.
3: Questo presunto incontro tra Saddam Haftar e Netanyahu ad Abu Dhabi, se confermato, è estremamente significativo e allarmante sotto molti aspetti. Sapevamo già dal 2021 che Saddam si era recato a Tel Aviv, stando alle notizie dell'epoca, per chiedere sostegno in cambio del mantenimento del potere per sé e per la propria famiglia, non solo sulla Libia orientale ma sull'intero paese. Se tale incontro ad Abu Dhabi avesse effettivamente avuto luogo, con il coinvolgimento diretto di Netanyahu, la situazione sarebbe particolarmente preoccupante per la Libia. Il paese finirebbe infatti per collocarsi all'interno di un'alleanza tutt'altro che vantaggiosa per il futuro del suo assetto politico. Inoltre, questo possibile incontro tra Saddam e Netanyahu potrebbe essere stato orchestrato nell'ambito dell'iniziativa statunitense guidata tra gli altri da Massad Boulos, volta a risolvere la crisi libica.
0: Al microfono di Giulia Cannizzaro, la voce e l'analisi di Abdulkader Assad, Libia Observer, che cita chi? Massad Boulos è l'inviato degli Stati Uniti per la crisi in Libia. Negli anni, storicamente, non è che gli Stati Uniti con i loro inviati siano riusciti a dipanare quella incredibile matassa libica. L'aspetto interessante qual è? Fra poco, se avremo tempo, ve lo faccio sentire proprio dello stesso Abdulkader Assad. Che se fosse confermato tutto questo, Boulos, quindi Stati Uniti, scommettono su Haftar, quindi la parte di Libia che non è riconosciuta dalla comunità internazionale, che ha appoggiato gli Emirati Arabi Uniti, che ha utilizzato i mercenari sudanesi, che in qualche modo collabora anche con i russi, contro o per riunificare sotto il suo nome anche quella parte di Libia, Tripoli, dove ci sono gli italiani, dove ci sono i turchi, i francesi, se me lo state per chiedere, 349-238-6666, diciamo che si sono mossi nell'ombra e remavano contro gli italiani. La Libia è veramente un caos molto molto complesso. Allora riascoltiamo Abdulkader Assad, perché la valenza di questo incontro, se venisse tutto confermato, è molto importante, sentite.
2: Now this meeting, if really happened in Abu Dhabi between Netanyahu and Saddam Haftar, actually it could mean a lot.
3: Se questo incontro tra Netanyahu e Saddam Haftar ad Abu Dhabi avesse realmente avuto luogo, sarebbe una notizia di un'importanza notevole alla luce dell'attuale spinta politica verso l'unità tra la Libia orientale e quella occidentale. È noto che Saddam è stato coinvolto nell'iniziativa statunitense e che il suo nome è emerso nell'ambito del piano promosso da Massad Boulos per unificare le due parti del paese sotto un nuovo governo unitario. Secondo le voci circolanti, tale assetto prevederebbe per Saddam la guida del consiglio presidenziale, ovvero la carica di presidente, e per Beiba quella di primo ministro. Tuttavia, se l'incontro ad Abu Dhabi si fosse effettivamente svolto con la partecipazione di Saddam e alla presenza di Netanyahu, ciò significherebbe che Saddam gode del sostegno non solo degli Stati Uniti, ma anche dei loro alleati, i quali mirano ad imprimere una svolta politica nella regione. Forse, grazie ai legami con gli Emirati Arabi Uniti, Saddam ha intravisto la possibilità di assumere il controllo dell'intera Libia e non solo della parte orientale. Un simile incontro con Netanyahu potrebbe forse accelerare un processo che sia sul fronte statunitense che su quello delle iniziative di pace e unificazione dell'ONU è rimasto a lungo in una fase di stallo. Saddam potrebbe aver colto in questo appuntamento l'occasione per imprimere una svolta decisiva agli eventi, sempre ammesso che l'incontro ad Abu Dhabi abbia realmente avuto luogo.
2: Saw an opportunity with this meeting to speed things up if the meeting in Abu Dhabi has really taken place.
0: Insomma, una Libia completamente diversa, quella che si prospetta, la voce di Abdulkader Assad, perdonatemi. Siamo quasi in chiusura, quindi vado a un po' di commenti e un po' di agenzie che mi segnala Antonio Taglia. Vi dicevo, stava parlando Donald Trump alla presentazione del sito america.gov, potenziato con intelligenza artificiale, che sapete, Donald Trump ormai dice, la chiameremo superintelligenza, non intelligenza artificiale. La cosa interessante, forse, di tutto le cose che ha detto Donald Trump è che noi media tradizionali non siamo più fake news, ma siamo noi artificial intelligence. Artificial news, no, scusatemi. Questo è interessante, insomma, l'ennesima stilettata. Sapete che veniamo da un periodo in cui con Politico, con MS Now e con CNN si era arrivati ai ferri corti col giudice che era dovuto intervenire, ma la battaglia di Donald Trump contro i media tradizionali, lo sapete, è di lunga data. Perché non ha menzionato l'Egitto nel mercato del Mediterraneo orientale? Ha perfettamente ragione, è un attore, ma in questo momento non è al centro di quella partita così gigantesca. In più l'Egitto adesso ha un problema enorme, perché se Bab al-Mandeb rimane socchiusa e si continua a soffrire del passaggio del Mar Rosso e Stretto di Suez, dal quale dipende molto e parecchio economicamente l'Egitto stesso, ho l'impressione che guardi più a Suez che a qualcos'altro. Qualcun altro, i turchi sono vicini a Tripoli, ferri corti con Israele, per Haftar il nemico del suo nemico è un amico, e anche questo registriamo, ha perfettamente ragione il nostro attento ascoltatore. E in effetti, lo sapete cosa ci piace? Ci piacciono le opinioni, soprattutto ben informate. E poi la sigla.
4: Dannato metal. Chiaro, il messaggio.
0: Chiarissimo, così come chiaramente ringrazio voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, tranne Valeria Bernardi, ci sentiamo domani.
5: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Privati.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
3: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 € in più.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
7: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
8: Finalmente, Franz, con che dati?
7: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
8: E chi lo fa?
7: Una ERP

0: presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi. Ogni libro inizia con una parola, ogni ripartenza con una storia. Parole Nuove, il libro nel cassetto, è il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io, che dà voce a racconti inediti di resilienza, fiducia e futuro. Se anche tu hai un libro nel cassetto, scopri come farlo uscire. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
1: Le 17.
2: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Dopo il tetto a benzina e gasolio, Eni mette in campo il taglio alle bollette. Caso Regeni, i difensori degli 007 sono pronti a far ricorso in appello. Tajani, vogliamo sapere chi sono gli assassini. Calcio, la nazionale vince anche negli ascolti TV. Serie A, cambio sulla panchina del Parma, arriva Gilardino. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, offre un nuovo contributo alle famiglie italiane nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, volta a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Lo si legge in una nota del Cane a sei zampe, in cui si annuncia che il gruppo offrirà, a partire dal 1 ottobre, per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni. Si profila la richiesta di più fondi per la sanità da parte delle regioni, oltre 18 miliardi di euro di risorse aggiuntive per il triennio 2027-2029. Nel pacchetto per la prossima legge di bilancio, nella bozza elaborata dal coordinamento tecnico della Commissione Salute, oggi all'esame dei presidenti, anche il superamento dei vincoli alla spesa per il personale, maggiori risorse per medici e infermieri e un nuovo fondo da 1,5 miliardi per l'innovazione terapeutica. L'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore torturato e ammazzato al Cairo nel 2016, le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni per sequestro di persona sono pronte a impugnare la sentenza in appello.
1: Nessun commento sulla sentenza del caso di Giulio Regeni sulla stampa egiziana né dalle istituzioni. Silenzio anche sui siti e sui social egiziani ed arabi. Ma il processo di cui il Cairo non riconosce la legittimità non vuol dire che non esista. Le difese dei 3007 egiziani condannati sono pronti a impugnare la sentenza in appello. E quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona alla maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif e ai colonnelli Hussam Helmi e Attar Kamel Mohamed. Il quarto imputato, il generale Takir Sabir, è stato invece assolto. Arriva poi, dopo le polemiche, la precisazione del ministro degli esteri Antonio Tajani sul processo. La sentenza è limitata perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni, spiega Tajani. Vogliamo che si faccia piena luce su questo. Intanto il Movimento 5 Stelle chiederà un dibattito sul caso Regeni nella plenaria a Strasburgo, mentre la segretaria PD Elie Schlein chiede al governo di agire contro l'Egitto affinché consegni i responsabili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Colloquio telefonico tra la premier Meloni e il principe ereditario dell'Arabia Saudita Bin Salman. La presidente del Consiglio ha espresso solidarietà italiana all'Arabia Saudita sotto i colpi, appunto, degli Houthi, gli attacchi degli Houthi, è stato ribadito nel colloquio la centralità della libertà di navigazione attraverso Hormuz e Bab el Mandeb. Calcio azzurri senza rivali anche nella serata televisiva di ieri. Su Rai 1 la partita di Nations League tra Turchia e Italia ha totalizzato 7.380.000 spettatori e il 36,4% di share, risultando di gran lunga il programma più seguito, e il successo ridà nuovo slancio anche al progetto tecnico del CT. Roberto Mancini.
2: È solo il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel. Le parole del presidente

0: della Federcalcio Giovanni Malagò danno bene l'idea del peso specifico del convincente successo di Bursa. Dopo l'ennesimo flop mondiale, un'estate tumultuosa, il caso del tesseramento mancato dello stesso Malagò che ne mette in dubbio la permanenza in carica e il KO di Roma col Belgio, l'azzurro intorno alla panchina di Roberto Mancini si era fatto davvero cupo. Ma nel mezzo del diluvio, nello stadio a forma di coccodrillo, almeno la squadra si è ritrovata e non è poco. Certo, i turchi senza Yıldız e Çalhanoğlu e un Montella sempre più in bilico in panchina sono sembrati poca cosa, ma appena venerdì scorso avevano perso solo 1-0 contro la Francia che venerdì incroceremo a Parigi. Insomma, non eravamo brocchi prima e non siamo fenomeni adesso, ma a Bursa si è intravista l'Italia del futuro, certo, ma soprattutto quella del presente, con vecchi e nuovi protagonisti, dal rinato Bastoni a Fagioli e Frattesi, per arrivare al bomber più Esposito e allo straripante Caglioda. Certezze appena trovate e ora subito alla prova dei Blé e del loro nuovo timoniere Zinedine Zidane. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Il campione del mondo 2006 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con opzioni in favore del club per altre due stagioni. L'annuncio arriva due giorni dopo la dia sorpresa del tecnico spagnolo Carlos Cuesta. Ed è tutto, vi lascio in compagnia di Sebastiano Barisoni con Focus Economia, prossimo GR24 alle 18.

0: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
1: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
0: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.

17:08 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Bene, dopo è arrivata la notizia che molti di voi avranno ascoltato anche nei vari GR24, che aderisce al price cap, come si chiama in gergo, al tetto sul prezzo di carburante, quindi 1,99 euro per la benzina e gasolio 2,19 euro, anche il gruppo Kuwait. Molto si era parlato dell'interessamento, della moral suasion del governo e della Presidente del Consiglio stessa sul gruppo Kuwait, e da questo punto di vista ci stanno già registrando degli effetti sulla media dei prezzi, perché attenzione, d'ora in avanti i prezzi medi che daremo della rete registrati dalla staffetta quotidiana, incamereranno già il taglio fatto da Eni Live e IP ieri aveva coinvolto nel price cap 600 punti vendita, ma l'obiettivo è arrivare in un paio di giorni a 2000. Eni, sostanzialmente a 4.000 impianti. Alla fine quello che interessa è che Kuwait, che ha accolto l'invito del governo, e Meloni ha ufficialmente ringraziato Kuwait e Kuwait come paese e Kuwait come gruppo petrolifero, si arriva più o meno al 50% di tutti gli distributori di carburante italiani, perché Eni più o meno ne ha 3.800, che sono il 19%, IP ne ha 3.400 e poi Kuwait ne ha altri 2.600, si arriva praticamente a metà della rete. Certo che l'Unione Europea non ha commentato, anche perché, ripeto, già la Francia aveva fatto un'operazione identica con Total. C'è la protesta, o meglio la preoccupazione più che protesta, di Assopetroli, ce l'ha raccontata ieri, perché ci sono due effetti. Da un lato c'è il tema di chi è indipendente, e loro temono un effetto distorsivo sulla domanda, perché ovvio che l'indipendente, l'abbiamo spiegato bene ieri, spero bene, non ha i margini che ha chi ha tutta la filiera, chi ha l'estrazione, il trasporto, la raffinazione e poi la distribuzione, può spalmare, diciamo, questo lungo la filiera, anche perché i prezzi di raffinazione sono passati da $10 a $40 sul totale del prezzo finale, quindi, e comunque gli utili ci sono, non sto parlando di extra profitti, sto parlando degli utili che con questi prezzi del petrolio aumentano. Allora, quindi il primo aspetto è cosa succede agli altri, perché c'è un problema, insomma, dell'intero settore. Assopetroli, per esempio, teme che se un operatore efficiente che non può replicare il prezzo, si pone un problema, nemmeno azzerando il proprio margine, si pone un tema concorrenziale, c'è la paura che non reggano gli indipendenti, la dico male. L'altro aspetto è che non è cambiato invece il mercato all'ingrosso, cioè le stesse compagnie continuano a vendere il prodotto all'ingrosso ai distributori indipendenti. Allora la richiesta degli distributori indipendenti è: bene, ma se riuscite a fare questo sconto sui vostri distributori, fatelo anche a noi per quello che riguarda il prezzo all'ingrosso. Tra l'altro si sta verificando un effetto paradossale: di solito, come sempre, il prezzo all'ingrosso è più basso del prezzo al consumo, questo vale per qualunque settore merceologico, vale anche per la benzina. Adesso la stessa compagnia pratica invece prezzi al consumo più bassi dei prezzi all'ingrosso. Ecco l'elemento che non piace a tutti gli altri, perché dico: va bene, a sto punto se riesci a farlo per i tuoi, fallo anche quando vengo a comprare io, diciamo, il petrolio. E poi c'è tutto il tema di quanto pagano gli altri, cioè non noi come automobilisti, ma i pescatori. Avremo ospite, appunto, chi rappresenta anche il mondo della pesca, che è uno dei mondi più colpiti per quello che riguarda il caro petrolio, e i trasportatori. Allora, qualcosa è stato fatto, per esempio penso al settore pesca, c'è stato un credito d'imposta per i pescatori, Confcooperative ha detto: bene, le misure sul caro gasolio, quindi
sono i pescatori, non solo, ma anche le imprese, non solo le imprese del settore ittico, però hanno, sono beneficiari di un credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina. Però dicono, attenzione, serve un piano straordinario, è una boccata d'ossigeno, ma noi abbiamo, ogni peschereccio a strascico medio ha una spesa supplementare di 45.000 euro. Sono vari aspetti che vanno visti, è oggettivamente abbastanza paradossale che il prezzo all'ingrosso oramai sia più basso, più alto per quello che riguarda chi lo acquista rispetto al prezzo con cui gli operatori vendono sulla rete, il che non è una critica, è semplicemente un effetto distorsivo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre. Affronteremo altri due approfondimenti, uno ogni tanto anche positivo, non è che non sia che sia negativo quello che hanno deciso Eni, IP e Kuwait, ci mancherebbe. Ma è arrivato oggi l'annuncio che il colosso farmaceutico, la multinazionale AstraZeneca, che è anglo-svedese, ha annunciato un investimento di quasi 70 milioni di euro in Italia nei prossimi tre anni, partecipato dal Ministero delle Imprese Made in Italy, ci sono 20 milioni del Fondo per la Ricerca, dalla ricerca clinica alla cosiddetta Digital Health, coinvolgerà oltre 200 centri sul territorio nazionale, sono sia centri di ricerca che ospedali, che istituti sanitari, con un impatto economico complessivo di 180 milioni di euro sul PIL e, cosa che mi sta ancora più a cuore, un risparmio stimato per il sistema sanitario nazionale di 225 milioni. È importante perché comunque sappiamo che da un lato l'Italia è leader europeo ma anche mondiale, è uno dei leader della produzione farmaceutica, che ha avuto dei numeri incredibili soprattutto nella capacità di esportazione. Molte volte l'abbiamo raccontato, farmaceutica e nautica hanno riequilibrato il calo, con i casi crollo del settore automotive, quando vai a vedere la produzione industriale italiana e soprattutto l'export. Però sappiamo che in tema di ricerca e sviluppo sono molto aggressivi Stati Uniti e Cina. L'Europa, ne parleremo, ha approvato il Consiglio Europeo un insieme di norme per tutelare un po' di più i brevetti, perché il tema dell'industria farmaceutica è quanto poi viene tutelato un tuo brevetto, ma è importante perché è un segnale che comunque in Italia ci sono ricercatori, c'è conoscenza e competenza. Tra l'altro l'industria farmaceutica negli ultimi 5 anni ha fatto un più 54% di investimenti in ricerca e sviluppo, coinvolgendo tra l'altro come ricercatori, la maggioranza sono donne, 53% dei 7.300 ricercatori, e sono anche spesso giovani, è un dettaglio non da trascurare, e anche di questo parleremo. E poi c'è un tema invece che non ha a che fare nulla con la ricerca, ma allora il colosso cinese del fast fashion. Il fast fashion è un modo elegante per parlare di quelle prodotti che arrivano dalla Cina e per alcuni sono fast fashion, per altri sono accessori di bassa qualità, chiamiamoli così. La preoccupazione era montata, ricorderete, in Francia, poi adesso c'è la tassa, ci sono una tassa sui pacchi a livello europeo dal 1 di luglio, 3 euro sui pacchi extra UE sotto i 150 euro contro l'ultra fast fashion. E poi tra l'altro la Commissione Europea ha fissato a 2 euro la commissione di gestione sui pacchi extra UE, quindi in questo caso non riguarda i pacchi sotto i 150 euro, e questo si sommerà ai 3 euro a questo punto, dal 1 di novembre si sommerà al dazio di 3 euro che è in vigore dal 1 luglio. Sono misure distinte, il primo è un prelievo sulle merci, l'altro, l'handling fee, quella da 2 euro, serve a coprire i costi sostenuti dalle dogane per gestire il flusso di spedizioni, quindi non c'è solo un prelievo sulle merci, una tassa in più sulle merci, c'è anche un costo che le dogane devono gestire, e quindi sono 3 euro, quelli del 1 di luglio, e dal 1 novembre altri 2 euro per coprire i costi delle dogane europee. Tra l'altro nel 2025 sono stati 6 miliardi gli articoli
contenute nei piccoli invii di pacchi per il 90% arrivati in Europa, per il 90% di provenienza cinese. In Francia poi la Francia per esempio ha deciso di mettere comunque dei suoi dazi sull'ultra fast fashion, e l'Italia, da quello che abbiamo capito, era previsto un contributo di 2 euro, però vediamo se adesso verrà confermato, perché tu hai 3 euro del 1° di luglio per tutti i pacchi sotto i 150 euro che entrano in Europa, poi hai altri 2 euro che scatteranno dal 1° di novembre, sempre per quella tipologia, per pagare le spese delle dogane. Ora, se l'Italia dovesse mettere i 2 euro promessi, andremo a 7, in realtà non so dirti se è tanto o poco, però perché ne parliamo? Perché Shein, o Shein come si dovrebbe pronunciare, ha visto un crollo delle sue azioni del 12%, la borsa di Hong Kong, ha avuto un forte calo degli utili trimestrali e sono i primi successivi alla quotazione. Ora, il calo di 2/3 nel primo bilancio della società quotata, cioè da quando è quotata, ha avuto un calo dove l'utile è sceso del 66,6% su base annua a 228 milioni di dollari. Ricordo che è fondata in Cina, ha sede a Singapore, è quotata ad Hong Kong e da inizio settembre, da quando si è quotata, ha perso circa il 28%. Immagino vi sia anche un collegamento con i maggiori costi verso l'Europa, ma lo scopriremo nel corso del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.

Allora, vedo alcuni messaggi. No, io non difendo Asso Petroli, voglio dire, abbiamo avuto ieri ospite il presidente. Ho solo fatto notare che queste iniziative, che ripeto, sono iniziative di soggetti privati, poi che il governo abbia fatto moral suasion, no, ovviamente con l'ENI il caso è un po' diverso, visto la partecipazione di maggioranza relativa dello Stato, però sono iniziative di privati, creano una spaccatura nella distribuzione, perché o tu dai gli stessi prezzi di accesso al mercato all'ingrosso, o se no è chiaro che il timore è anche sulla tenuta della rete. Poi so benissimo che uno che è obbligato a far benzina, se diciamo, sceglie anche il distributore più vicino, ma qui stiamo notando invece una selezione molto forte da parte di molti automobilisti. Tutto qua, sono contentissimo che ci sia stato un price cap da parte di tre grandi gruppi, sono 50% delle pompe di benzina.

0: E nel frattempo, poche, nemmeno di un'ora fa, forse qualcuno è sfuggita, c'è anche un altro annuncio di un price cap. L'Eni ha messo un tetto alle bollette per quello che riguarda le bollette da lei gestite. Dunque, sull'offerta tramite Pleni, è un po' diverso, perché il gruppo offrirà a partire dal 1 ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitud il 30% di sconto sui corrispettivi di luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Vale circa 100 euro all'anno sul contratto e gas e circa 100 euro sul contratto luce. Questo mentre appunto il commissario per l'energia Jorgensen dice l'inverno sarà impegnativo, i prezzi dell'energia saranno molto alti, c'è questo consiglio informale dell'energia a Dublino. Allora è vero, anche perché dobbiamo guardare due cose, il prezzo da un lato ma la disponibilità dall'altro. Sappiamo che l'Italia è messa molto bene per esempio negli stoccaggi del gas, non tutti i paesi europei sono messi allo stesso modo. Oggi, durante l'Italian Energy Summit del Sole 24 Ore, organizzato dal Sole 24 Ore, il numero uno di Snam ha detto, Skolnajecki, Agostino Skolnajecki, ha detto gli stoccaggi sono all'87% in questo momento, siamo molto avanti rispetto alla media europea e ad altri paesi. Come vanno i prezzi, visto che continuiamo a parlare di materie prime? Allora, sulla benzina ho già detto attenzione, perché adesso si registrano i cali dovuti al price cap messo, che fanno media, perché hai obiettivamente un calo medio di 26 millesimi per la benzina rispetto a ieri e di 34 millesimi per il gasolio, a 2,335 il gasolio in media ieri e 2,126 in media la benzina. Questo perché è una media tra chi ha messo il price cap e quindi non va oltre l'1,99 sulla benzina e il 2,19 sul gasolio, gli altri non hanno messo e quindi la media risulta più alta, anche se in calo rispetto a ieri. E comunque vale, rispetto al 27 febbraio, il gasolio costa ancora un 36% in più, la benzina un 27% in più, e non parlo della rete autostradale, parlo di quella, diciamo, normale. E poi l'Unione Europea, sempre il Commissario Europeo, ha fatto sapere che dal 27 febbraio e l'Europa ha avuto 100 miliardi di euro di costi in più per l'energia senza ricevere nemmeno una molecola in più di gas o petrolio. Ecco perché invita comunque a liberarci dalla dipendenza dai combustibili fossili con energia prodotta localmente. Chiaro che quello è l'obiettivo. Però lo dico perché è chiara la notizia. Noi per importare la stessa quantità di gas e petrolio abbiamo speso come Europa 100 miliardi in più dal 27 febbraio. Mentre per quello che ha a che fare con i prezzi benzina e i prezzi di petrolio e gas, allora abbiamo un petrolio sostanzialmente in leggero calo a $104 al barile, il WTI, questa è la Brent, è a 91. Siamo sempre a un più 43% per il Brent e un più 37% per il WTI. C'era stata un'apertura in rialzo sui timori di uno stallo USA-Iran, poi invece ha iniziato a calare perché i mediatori del Qatar avrebbero deciso di negoziare separatamente con il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi a New York e con la controparte statunitense. Teheran ha detto ci aspettiamo per oggi una risposta americana agli Stati Uniti su Hormuz, nessuna flessibilità sul nucleare, sul tavolo c'è solo Hormuz. Allora, manca solo il gas. Una cosa voglio aggiungere però su quanto resteranno questi price cap posti da IP, Eni e Kuwait. Beh, sentiamo il ministro Pichetto Fratini.
1: Ma secondo me dal 6 sì, poi si valuterà. Credo che tutti si rendano conto che in questo momento siamo in con un quadro internazionale che deve anche portarci a un just in time delle decisioni.
0: Sì, Pichetto ha detto in maniera un po' ambigua, sicuramente fino al 6 ottobre poi si valuterà. Vabbè, adesso lo sconto lui si riferiva però in questo caso allo sconto sul gasolio che è ridotto a 6 centesimi, di cui parliamo sempre meno perché la notizia è stata superata dall'iniziativa autonoma di Eni, IP e Kuwait. Andando avanti sugli altri mercati, manca ancora il gas e poi arriviamo al resto, perché sul gas c'è stato un calo più significativo rispetto al petrolio, siamo sotto i 70 euro a megawattora, a 69. Certo che al 27 febbraio eravamo a 32, quindi siamo ampiamente più del doppio, più 113%. Invece l'elettricità domani verrà venduta a 200 euro a megawattora, un anno fa a 108. Con questo chiudo la carrellata di numeri, poi torniamo con qualche altra notizia che non riguardi necessariamente il mondo dell'energia e del petrolio e poi i temi che ho annunciato. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come nuova Audi A6 Allroad e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, col supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026. Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
4: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stan. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
5: Tempo in diretta.
6: Ben trovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Tempo stabile su tutto il paese, con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto più nubi sulla bassa Sicilia orientale, anche con occasionali piovaschi. Temperature massime tra 24 e 29 gradi. Domani atmosfera ancora stabile, con sole prevalente e nuvolosità in aumento solo al nord-ovest e in Sardegna. Scarica l'app de ilmeteo.it.
7: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
8: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
9: È italiana?
10: Sì.
9: È affidabile?
10: Sì.
9: Rispetta l'ambiente?
10: Sì. Indovina chi è?
9: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
10: Nasce.
11: Cresce.
9: Resta con te.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
15: Focus Economia.

0: Dunque, vedo molti messaggi sul tema del price cap annunciato da Eni, IP e Kuwait. Dicono, vabbè, ma in questo modo eviteranno la tassa sugli extra profitti energetici. Non lo so. Diciamo che quella tassa lì, a parte che era tutto da dimostrare che sarebbe partita, poi entrava, poteva essere rigirata ai consumatori magari con riduzione di accise, però un meccanismo un po' più complicato, oltre che essere molto delicato il tema degli extra profitti, perché sappiamo, l'abbiamo già visto, un conto è chiedere un contributo come ha fatto con le banche, che in realtà è un credito d'imposta, uno sconto su future imposte, altra cosa è iniziare con tutto il tema degli extra profitti. È molto delicato, lo dico, perché bisognerebbe stabilire qual è la percentuale di extra profitto, cioè qual è la percentuale di utile che determina l'extra profitto e quando non è merito tuo. Invece due notizie ancora, una riguarda la Francia, perché il debito francese è arrivato al 119% del PIL. A noi può far sorridere, mica tanto, visto che siamo abituati ad avere un debito al 100, l'anno scorso al 137, però per la Francia è la prima volta dal 1946 e continua a crescere. E guardate, questo sta creando tensioni sui titoli di Stato e sui rendimenti. Tra l'altro lo sciopero generale oggi si è svolto in Francia, ha visto 170 manifestazioni nel paese, sciopero generale dei dipendenti pubblici, chiedono una rivalutazione dei salari e mezzi finanziari all'altezza. Tra l'altro c'erano state anche gli scioperi e proteste in 316 licei, staffferugli tra studenti e polizia in diverse città. In tutto questo, perché citavo il debito francese? Perché anche quello crea tensioni. Oggi sui titoli di Stato, per la prima volta da 3 anni, il BTP a 5 anni è andato al 4,08%, quello a 10 anni al 4,58%, sono 60 punti in più e 50 nell'altro caso. Era dall'ottobre del 2023. Lo spread è un po' salito, ha superato i 100 punti, non è niente di allarmante. Secondo me è più, non allarmante, ma più preoccupante che lo Stato debba pagare di più per finanziare il debito per via delle tensioni sui, non sul debito italiano, sui debiti, anche su quello americano e poi c'è quello francese. Nel frattempo la Spagna ha visto registrare una inflazione alta, molto alta, a settembre al 4,9%, è il livello più alto di inflazione dal febbraio del 2023. Sapete che la Spagna nel frattempo ha sospeso gli sfratti per i vulnerabili fino al 2030 e la proroga degli affitti calmierati fino al 2028. E allora andiamo adesso con due notizie, poi arriverà una notizia positiva, però insomma notizie non solo relative al mondo del petrolio. Ah sì, scusatemi, l'Istat oggi ha visto il fatturato nel mese di luglio dell'industria fare più 4,8% annuo in valore sull'anno prima. Attenzione, perché è dovuto soprattutto al boom dei prezzi della parte energetica, perché i prezzi della produzione hanno fatto più 11%, infatti è tutto aumentato il fatturato in valore, non in volume, e la componente energetica è cresciuta come era immaginabile tantissimo. Mm, 26% nei prezzi alla produzione industriale rispetto all'agosto del 2025, la voce energetica, la media fa più 11, e non ci vuole picco della mirandola per capire che è tutta trainata dai prezzi energetici. Sì, qualcuno mi fa notare, quali, che comunque i profitti sono già tassati. Sì, ma certo che sono già tassati, è per quello che ho detto attenzione a questa cosa dell'extra profitto. La borsa, adesso vi arrivavo, è molto, molto lunga oggi l'introduzione, ma la borsa oggi è invariata, Milano più 0,09%, non è cosa. Mentre Francoforte è invariata anch'essa, e Parigi perde lo 0,50% sui timori anche, insomma. scioperi, debito, l'America negativa sul Dow Jones di mezzo punto, Standard & Poor's meno 0,20, Nasdaq più 0,16, euro su dollaro a quota 1,1333, sempre leggermente in indebolimento, Tecnoprobe da ex debuttante più 6,81%, Fincantieri più 4,5%, Avio più 2,80%, Steam Electronics più 2,5%, Prismian più 1,80%, Fineco più 1,5% come Campari. Invece, tra l'altro sì, la notizia di ieri, però voglio ridarla. Gli Stati Uniti e le autorità americane hanno rinviato la certificazione del 737 MAX 10 e ieri Boeing è arrivata a perdere fino al 6,6%. Però, visto che era ieri sera, diamola oggi. Chi è negativo invece in borsa oggi? Poste Italiane meno 3,1% per quello che riguarda i titoli, diciamo, col maggior dato negativo, e Telecom Italia meno 3,67%, Stellantis male meno 3,5%, Tenaris meno 2, l'Automatica meno 1,60, Saipem meno 1,5, Amplifon meno 1,30, Eni meno 1,20, ma Eni ieri non ha avuto nessuna ripercussione dall'annuncio del price cap e si lega molto di più giorno per giorno con l'andamento del prezzo del petrolio, che oggi è un po' calato, al momento era un po' calato. Allora, dicevo, qualche notizia per respirare. Partirei dall'integrazione tra mondo del lavoro e mondo della formazione, perché il colosso del lusso francese Kering ha scelto 7 scuole in Italia in 6 regioni per formare le eccellenze della manifattura del lusso in 40 percorsi didattici. La nostra Maria Piera Cicci ha raggiunto una di queste scuole, che è il Galdus a Milano, e il presidente Diego Montrone.
1: Il paradosso è legato al fatto che, pur riconoscendoci tutto il mondo all'avanguardia proprio per questo tipo di attività, all'avanguardia sul lusso, i nostri giovani in realtà ci stanno lontani, perché hanno una visione un po' obsoleta di questo settore. Quindi la CAPE, Kering Accademia per le Eccellenze, ha come primo scopo quello di diffondere correttamente questa ricchezza, portare più giovani verso queste scuole e presentare all'interno dei corsi che decide di sostenere dei contenuti anche all'avanguardia tecnologica. Queste 6 scuole hanno redatto un'offerta formativa di 40 percorsi molto vicini ai distretti del lusso, a favore non solo di Kering ma di tutto il settore, e alcuni sono già partiti, alcuni partiranno, ma coinvolgono o coinvolgeranno oltre 1500 giovani.

0: Così appunto il presidente di Galdus, Diego Montrone, e su questo percorso didattico che tra l'altro le maison del gruppo Kering accolgono già 1500 studenti, sempre Maria Piera Ceci ha raggiunto la presidente di Kering Italia, che si chiama Sabina Belli.
1: Per far venire i giovani a queste formazioni bisogna assolutamente lavorare sulle famiglie in primis, per convincere i genitori che questi sono percorsi veramente estremamente validi. Bisogna parlare anche con tutti gli addetti ai lavori dell'orientamento scolastico. Quando a un certo punto un ragazzo o una ragazza ha voglia di sviluppare questi talenti delle mani, bisogna veramente avere in mente che queste scuole d'eccellenza esistono e che possono assolutamente garantire un futuro molto brillante e non quello degli asini, tra virgolette, come sono sempre stati un po' visti i ragazzi che facevano le scuole professionali.
2: Secondo lei può dare una mano il fatto che si chiameranno licei?
1: Ah beh, sicuramente, ovviamente questa ha un'enorme importanza.
0: Beh, è importante quando vedi dei colossi, perché Kering non è una multinazionale, è francesissima, però diciamo, le dimensioni di una multinazionale nel lusso, che investono anche nella formazione in Italia. E su questa, diciamo, falsa riga andiamo ad approfondire un'altra buona notizia a proposito di investimenti, anche qui, per ricerca in Italia.

0: Buona notizia, riusciamo a parlare anche di questo quando riusciamo, appunto, perché oggi al Ministero delle Imprese del Made in Italy e alla presenza del ministro Adolfo Urso è stato annunciato un investimento da parte di AstraZeneca. AstraZeneca, per chi non lo sapesse, è una multinazionale biofarmaceutica, un colosso biofarmaceutico anglo-svedese, dicevo, un piano di investimento da oltre 66 milioni di euro in Italia nei prossimi anni per la ricerca clinica e l'innovazione. Coinvolgerà oltre 200 centri sul territorio nazionale e le stime che possa generare un impatto economico complessivo di 180 milioni di euro sul PIL e un risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale, il Sistema Sanitario Nazionale, l'SSN, di 225 milioni. Ora, non sfugge a nessuno che questo si inserisce in una fase di profonda trasformazione della ricerca biofarmaceutica globale. Noi parliamo spesso di intelligenza artificiale, però c'è anche questa sfida. L'Europa era messa molto bene, sappiamo l'Italia ha visto una crescita enorme dell'industria farmaceutica, anche e soprattutto nelle esportazioni, però attenzione, perché negli ultimi anni sul fronte ricerca anche qui l'Europa ha perso un po' di terreno sugli Stati Uniti e sulla Cina, soprattutto nella capacità di attrarre studi e investimenti. E allora siamo in collegamento con il dottor Claudio Longo, che è il Country President di AstraZeneca. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Dunque, 66 milioni che dovrebbero generare un risparmio di 225 milioni al Sistema Sanitario Nazionale e un impatto economico di 180 milioni, ma dove li metterete? Che cosa ne farete di questo investimento? Come si concretizzerà?
1: Allora, innanzitutto il progetto che è nato, o il programma che è nato tra una collaborazione con il MIMIT e con la Fondazione Tech and Biomedical avrà un impatto su quattro ambiti, diciamo, di operatività. L'ha detto già, 66 milioni di euro, di cui 48 milioni saranno investiti sulla ricerca clinica, dunque stiamo parlando di maggiormente fase 3, ma anche potenzialmente fase più, diciamo, precoce, fase 1 e fase 2. 12 milioni invece andranno su ricerca osservazionale, dunque alla fine sono quello che noi chiamiamo i real world evidence, per proprio andare a vedere come nella pratica clinica poi agisce diciamo l'efficacia clinica di un farmaceutico. Invece 5 milioni andranno su ricerca sponsorizzata esterna, dunque proprio portata avanti da ricercatori indipendenti, e finalmente 1,2 milioni che andranno su progetti di digital health per migliorare i percorsi diciamo curativi dei pazienti in ambito.
0: Come si chiama l'ultima parte, perché non ho capito, mi scusi dottor Longo?
1: L'ultima parte è digital health, diciamo la sanità digitale, ce lo vogliamo dire.
0: Ecco, come mai, intanto che strutture verranno coinvolte?
1: Allora, il programma sarà in collaborazione, innanzitutto è diffuso su tutto il territorio italiano, questo è molto importante, andrà in tutte le regioni senza dubbio, perché saranno più di 200 strutture che sono coinvolti, saranno sia centri di ricerca ma anche proprio strutture sanitarie, IRCCS, ospedali, okay, e così via, che sono partner, diciamo, con noi nel portare avanti questa ricerca.
0: Ecco, da questo punto di vista, perché avete scelto l'Italia? Tra l'altro voi avete in Italia 1300 dipendenti su 96.000 in tutto il mondo, ma è interessante perché avete il 40% dei dipendenti italiani che o sono millennials o sono generazione Z, visto che ne abbiamo parlato la settimana scorsa, e più della metà dei ruoli manageriali sono ricoperti da donne. Lo dico perché è interessante anche capire poi l'età, che mi sembra mediamente molto giovane rispetto alla media, e anche il genere, ma dico, perché è l'Italia o è parte di un progetto complessivo di AstraZeneca che riguarda l'Europa?
1: Allora, innanzitutto noi stiamo puntando molto sull'Italia come paese che ha dato segnali importanti negli ultimi anni verso proprio l'identificazione del settore delle scienze della vita e della farmaceutica come un settore strategico. Abbiamo anni di esperienza lavorando con i centri italiani e dobbiamo dire e riconoscere che proprio ci sono eccellenze importanti in tanti ambiti scientifici su cui lavoriamo in Italia, dunque la inizialmente, cioè, il primo punto innanzitutto è la qualità del tessuto scientifico italiano, con cui abbiamo lavorato da sempre con altissima qualità. L'ultimo punto sicuramente è che crediamo molto nei passi che l'Italia può fare anche nel futuro. Lei l'ha già detto quando abbiamo iniziato questo punto, che oggi siamo sottoposto come settore a competitività enorme tra l'Europa, la Cina e gli Stati Uniti, e essendo italiano, italo-belgo io stesso, sicuramente ho grande passione e lavoro ogni giorno con il team AstraZeneca con grande passione per assicurare che possiamo mantenere un posizionamento forte dell'Italia e dell'Europa nella filiera industriale della farmaceutica e di qui chiaramente anche la ricerca e sviluppo.
0: Ecco, a livello europeo segnalo che ieri il Consiglio europeo ha adottato il cosiddetto pacchetto farmaceutico, è un insieme di norme che migliorerà l'accesso dei pazienti ai medicinali e dovrebbe rendere il settore farmaceutico dell'Unione Europea più equo e competitivo. In particolare dovrebbe aumentare l'accesso equo a medicinali sicuri ed economicamente accessibili. Le aziende che, per esempio, metteranno un nuovo medicinale sul mercato beneficeranno di un periodo di protezione dei dati di 8 anni, in cui disporranno dei diritti esclusivi sui dati e anche delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche. Beneficeranno anche di un anno di protezione del mercato, e che potrà essere prorogato di un ulteriore anno nel caso di medicinali innovativi che devono soddisfare due caratteristiche. Qual è l'obiettivo? Appunto, rendere competitiva l'industria farmaceutica, rendere più accessibili i farmaci e proteggerla, se ho ben capito dal dottor Longo, dagli investimenti effettuati rispetto alla concorrenza. A voi è piaciuto quel pacchetto?
1: Allora, innanzitutto sicuramente è importante che in questo momento sia come Italia che come Europa diamo dei messaggi e segnali positivi. Negli ultimi anni abbiamo perso sicuramente il tanto investimento alla Cina e agli Stati Uniti. Pacchetti come questi sono importanti perché danno segnali. Sì, diciamo, di una parte c'è un'attenzione verso il settore. Purtroppo quando si tratta della General Pharmaceutical Legislation, la GPL, che ha lavorato sulla protezione brevettuale, quello che si deve dire è che purtroppo siamo andati un passo indietro verso quello che era la protezione brevettuale fino ad ora, e comunque rimaniamo meno competitivi e con un tempo dunque più breve di protezione verso quelli che sono i brevetti negli Stati Uniti. Dunque penso che si può dire che a livello europeo dobbiamo essere potenzialmente più ambiziosi
0: anche sulla protezione. No, invece io prima citavo la vostra composizione, più donne che uomini a livello manageriale. È interessante perché proprio Farmindustria, quindi l'associazione di Confindustria che raggruppa tutta l'industria farmaceutica, la settimana scorsa, attraverso una nota del presidente Marcello Cattani, ha ricordato, guardando i dati Istat, che nel 2025 le imprese farmaceutiche hanno investito in ricerca e sviluppo tutte 2 miliardi e mezzo di euro, un più 54% in 5 anni. E siamo quasi all'8% del totale degli investimenti della nazione. Tra l'altro sono con 7.300 nel settore farmaceutico gli addetti alla ricerca e sviluppo, aumentati anche qui dell'8%, con una presenza maggioritaria di donne, il 53%. Questo per dire comunque che c'è un dinamismo a livello italiano molto forte anche nell'industria farmaceutica. Bene, contenti di poter dire, di poter dare e commentare, quindi dire, una notizia in cui in multinazionale come AstraZeneca investe, ripeto, parte di questi soldi, c'è un cofinanziamento di 20 milioni del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico del MIMIT, il resto invece, gli altri 46, arriveranno da voi. Le ricadute appunto sono importanti, perché a me interessa più di tutto, oltre al resto, il risparmio stimato per il sistema sanitario nazionale di 225 milioni, grazie al Country President di AstraZeneca, Claudio Longo.
1: Grazie dottor Barisone, è stato un piacere.

0: comunque le buone notizie, adesso non che abbiamo cattive notizie, si fermano qui, però mi sembrano anche importanti. Eccolo qua, però attenzione che le tensioni sulle obbligazioni e sui titoli di Stato non sono solo in Italia, perché ho fatto tempo dalla notizia dell'asta di oggi dei BTP a 5-10 anni che sono tornati i rendimenti sono saliti a livello più alto dal 2020, dall'ottobre 2023. Ora il T-bond americano a 30 anni è il livello più alto dal 2002, proprio sotto quando manca praticamente un mese alla lezione di midterm, 5,60%. Non è una bella notizia per la gestione del debito americano. Vedremo. Tra l'altro, visto che ieri ricordavo, domani esce il nuovo puntata del podcast Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia, domani parleremo del PIL, la prossima edizione, i prossimi rilasci, come si chiamano in gergo, andranno a toccare il tema di debito, deficit e anche del fiscal drag, di come funziona la tassazione. Toccheremo tutto, non possiamo fare più di un rilascio a settimana perché questo regge la struttura, però andremo, perché chiaramente, così come l'inflazione era un termine mai toccato per i primi 20 anni di sto programma perché era scomparsa, adesso non ci occupiamo altro che di inflazione, alcuni termini cerchiamo di legarli anche all'attualità. Dopo GR24 parleremo di questo crollo di Shein, Crivelli, come si dice? Shein,
1: sì.
0: Crivelli, che accanto a me, ha perso il 28% da quando si è quotata, una sberla a Hong Kong del 12% in un giorno, fa i pacchi ultra fast fashion, c'è chi la chiama pacottaglia cinese, c'è chi dice le ultra fast fashion, la Francia ha fatto una legge contro, e ci sono i dazi, 3 euro più altri 2 euro messi dall'Europa. Cercheremo di capire cosa è successo dopo il GR24, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
2: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
3: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
4: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
5: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
6: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
7: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com.

0: Cinque figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
1: Le 18.
2: GR24. Il sole 24 ore.
1: La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad e avverte: la difenderemo con l'intero arsenale. Carte segrete a Mar-a-Lago e assalto al Congresso. Il procuratore USA Trump ha condotto attività criminali, prove oltre ogni ragionevole dubbio. Caro energia dopo il tetto a benzina e gasolio, Eni mette in campo il taglio alle bollette. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Mosca continua la sua guerra ibrida all'Europa e alza il tiro anche contro la NATO. Sentiamo.
3: L'ultimo episodio della guerra ibrida che si sta intensificando in Europa è ambientato in Estonia, dove le autorità hanno accusato i servizi di intelligence russi per l'incendio del 15 agosto scorso a Tallinn, capitale estone, nella sede di Mirrem Robotics, compagnia specializzata nella produzione di veicoli senza pilota che l'azienda fornisce all'Ucraina. Secondo il ministro degli esteri estone, Margus Tsahkna, l'atto di sabotaggio è stato ordinato dai servizi speciali russi. Un allarme che si unisce alle crescenti preoccupazioni della NATO per l'intensificarsi di attacchi e provocazioni, in particolare sul Baltico, nel fianco orientale della NATO più vicino alla Russia. Da Mosca, il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato le accuse dell'Estonia come infondate e surreali, tanto da non poter essere prese sul serio. Passando al contrattacco, il Cremlino ha a sua volta accusato la NATO per le esercitazioni militari dell'estate scorsa presso Kaliningrad, l'exclave russa stretta tra Polonia e Lituania. Per difenderla, avverte una lettera inviata alla NATO, la Russia è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a propria disposizione. Antonella Scott, Radio 24, sulle 24 ore.
1: Difendo le mie decisioni come procuratore speciale, comprese quelle di incriminare il presidente Trump, decisioni prese a prescindere dalle sue posizioni, attività, convinzioni politiche o dalla sua candidatura alle presidenziali 2024. Così Jack Smith, ex procuratore speciale dei processi federali contro Donald Trump, nell'intervento di apertura dell'audizione al Senato, in cui ha sottolineato che Trump è stato incriminato per la vicenda delle carte segrete trovate a Mar-a-Lago e per il suo ruolo nell'assalto al Congresso del 6 gennaio sulla base di prove. La nostra inchiesta ha raggiunto prove oltre ogni ragionevole dubbio del fatto che il presidente Trump avesse condotto attività criminali, ha ancora detto Smith, aggiungendo che non si farà costringere al silenzio dalle continue minacce di incriminazione da parte di Trump o altri. Garlasco, entro la fine dell'autunno la procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio di Andrea Sempio. Nel frattempo i difensori di Alberto Stasi presenteranno l'istanza per la revisione del processo.
4: La procura di Pavia ha 9 mesi di tempo, ma con ogni probabilità già entro metà dicembre depositerà la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. La difesa potrebbe chiedere il rito abbreviato che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena. Fu la strada seguita dai legali di Alberto Stasi in occasione del primo processo. Legali che ora, sulla base dei nuovi elementi contenuti negli atti della chiusura delle indagini su Sempio, si preparano a formulare la richiesta di revisione del processo. Così l'avvocata Boccellari.
5: A Stasi un mese più, un mese meno, non cambia niente. Noi non ci facciamo mettere pressione. Puntiamo a dimostrare non il ragionevole dubbio sulla colpevolezza di Alberto Stasi, ma la sua innocenza, perché è giusto che sia così.
4: L'elemento chiave sul quale ruoterà l'istanza è il DNA di Chiara Poggi sulla bicicletta di Stasi. Le controanalisi smentirono l'esistenza della traccia, ma i risultati, scrive la procura di Pavia, sono sempre stati tenuti nascosti. Sotto accusa Iris di Parma, ma per l'ex generale Garofano non vi fu alcun depistaggio. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, Eni interviene sulle bollette di luce e gas con un nuovo contributo nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, volta a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia, come si legge in una nota del cane a 6 zampe. Il gruppo ha annunciato che offrirà, a partire dal 1 ottobre, per

I clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude del 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso. Anche l'ex sindaca di Barcellona, Ada Colau, è vittima del caro affitti in Spagna. È stata costretta a lasciare l'appartamento in cui viveva da 15 anni perché non riusciva più a sostenere l'affitto dopo la separazione dal compagno. Ed è tutto. A seguire torna Sebastiano Barisone con Focus Economia, prossimo GR24 alle 18:00.

0: Data.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
3: evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
6: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
7: Focus Economia.

0: 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Dunque, dicevamo del tema Shein, che è crollata del quasi 12% in borsa, ma non è solo la notizia, diciamo, di un crollo di una giornata, perché in realtà da quando si è quotata, se non ricordo male, il primo settembre.
1: Sì.
0: Ecco, vedi che Giulia Crivelli già, che ho salutato prima, quindi posso risalutare, adesso le 24 ore, ha perso il 28%. Allora, per chi non lo conoscesse, è il colosso cinese dell'ultra fast fashion, quello che ha molto fatto arrabbiare la Francia, è stato il primo paese a prendere iniziative sul colosso cinese, perché diceva, l'accusa era che inondavi di prodotti a bassissimo prezzo, in dumping, lasciamo stare la qualità, l'Europa. Ora, nel 2025 sono arrivati 6 miliardi di piccoli pacchi sotto i 150 euro in Unione Europea. Il 90% di questi 6 miliardi arriva dalla Cina, e immagino che una buona parte arrivi proprio da Shein. In Francia dal 1 settembre sono entrati in vigore i dazi sull'ultra fast fashion, quindi dazi nazionali. L'Italia aveva messo in finanziaria 2 euro, però adesso dobbiamo capire se e quando scatteranno, perché deve ancora, l'atto delegato deve ancora superare il vaglio del Parlamento europeo per quello che riguarda il fronte europeo. Per quello che riguarda il fronte italiano, attendiamo. Ora, che cosa è successo in Europa? È partita dal 1 di luglio il dazio doganale da 3 euro sui pacchi piccoli sotto i 150 euro, e dal 1 novembre la Commissione Europea ha fissato altri 2 euro, che però non sono, diciamo, per impedire i dazi vero e proprio, sono di costi di gestione per le dogane, perché le dogane devono, e questa è la motivazione della Commissione Europea, hanno dei costi ulteriori per mettere in libera pratiche i beni venduti a distanza, e quindi sono ispezioni e costi aggiuntivi, raccolta e verifica dei dati, analisi dei rischi, controlli su merci e infrastrutture. Io non so, e qui saluto di nuovo Giulia Crivelli, se questi 3 più 2 del 1 novembre euro abbiano già creato un effetto su Shein. Che cosa è successo?
1: Ma intanto, appunto, pensate che abbiamo dovuto creare questa definizione ultra fast fashion, perché fast fashion li identifichiamo con le catene come H&M o tutti i marchi di Inditex, quindi Zara. Shein è nativo digitale, quindi non soltanto è fast, cioè sforna novità tutti più volte al giorno per quanto riguarda l'abbigliamento, ma è anche sostenibilità ambientale e sociale, questa sconosciuta, perché essendo tutto made in China ha avuto molto successo, proprio perché bassi prezzi e perché internet l'e-commerce ha rivoluzionato tutto, ha accelerato tutto, moda compresa. Voleva quotarsi per avere altre, come sempre quando ci si quota, per avere ulteriori risorse per crescere ancora, e questa IPO erano 2 anni che se ne parlava. All'inizio verrà valutata 100 miliardi, alla fine il 1 settembre siamo scesi a 26, e dal 1 settembre appunto il titolo ha già perso parecchio, perché è un modello sostanzialmente non più sostenibile, un po' perché ci sono queste reazioni dell'Europa. La Francia è stata, diciamo, più coraggiosa di noi avevamo avuto l'idea, ma poi abbiamo deciso, e forse anche corretto essendo parte dell'Unione Europea, di aspettare le misure europee. La Francia invece ha buttato il cuore oltre l'ostacolo. Tra l'altro ci sono state tantissime proteste in Francia, perché Shein voleva addirittura aprire un negozio fisico a Parigi e tenerlo lì. E intanto ieri cosa è successo? Che sono arrivati i primi dati semestrali, cioè i primi dati finanziari trasparenti, come deve fare un'azienda quotata. E quindi nel primo semestre, sentivo prima che parlavi di Kering, tenete presente che comunque ha chiuso il semestre a 20 miliardi di dollari, che è più di quello che Kering fa in un anno, quindi è veramente un colosso. Però ha perso il 13%, c'è stato un calo del 13% in Europa e del 5% negli Stati Uniti, quindi vuol dire che comunque, vuoi per i dazi, vuoi per una maggiore finalmente consapevolezza dei consumatori, che va bene pagare poco, però c'è qualcuno che paga per noi se paghiamo così poco, la situazione insomma è questa. Adesso Shein ha annunciato grandi stravolgimenti, guarda caso vuole posizionarsi con prezzi più alti, vuole vuole aumentare la qualità, però intanto i dati sono questi e ci raccontano insomma una dalle crescita a due cifre degli anni annunciate, poi ripeto non è, a quel tempo non era quotata, quindi sono cifre che venivano annunciate ma verificarle era molto difficile. E adesso i dati verificati sono questi e non sono buoni.
0: Allora mi fanno notare alcuni ascoltatori, non c'è solo Shein, c'è anche Temu. Certo, che c'è anche Temu, ma oggi parliamo del crollo di borsa di Shein e del calo della quotazione di quasi il 30%.
1: Anche perché mentre Temu è veramente una sorta di Amazon, su Temu trovi di tutto, dalle perline per fare le collane agli attrezzi per il fai da te, Shein è molto specializzato nella moda e negli accessori.
0: Ecco, altri ascoltatori mi fanno notare, ed è vero, che i 3 euro sono per singolo prodotto ordinato e non per pacco composto da più prodotti, nel caso uno pensasse di aggirare la cosa. Per cui, tu, se ho ben capito Giulia, per concludere c'è forse un effetto dei dazi europei e americani sull'importazione di pacchi sotto i 150 dollari di valore. 50 euro di valore. Ma tu, c'è stata forse una sovra... aspettativa, un eccesso di aspettative sulla quotazione e quindi anche delle stime che non stavano nel cielo né in terra, poi quando devi pubblicare i dati perché sei quotato si vede la differenza. Tu però ipotizzavi anche forse un cambio di atteggiamento, molti ascoltatori mi dicono guardate la qualità, ma non la qualità intesa come la qualità, ma la qualità con cui viene prodotta, quindi norme europee, norme ambientali, norme dei lavoratori, norme di sicurezza, lascia molto molto molto a desiderare.
1: Sì, ESG proprio, ripeto, questi sconosciuti, nel senso che la società ha sede a Singapore ma la produzione è in Cina e sfugge di fatto a qualsiasi controllo, quindi in un momento in cui siamo probabilmente, anche abbiamo capito che dobbiamo stare più attenti a quello che compriamo e mettiamo sulla nostra pelle, soprattutto magari anche dei bambini, io credo che una maggiore consapevolezza ci sia. E forse aggiungo questa ubriacatura di prodotti a bassissimo costo, perché così si potevano postare ogni giorno 3-4 look diversi, comincia insomma a sfumare un po' come il fenomeno degli influencer, e quindi anche questo forse toglie fascino e toglie vendite a Shein, che appunto invece ha annunciato di volersi posizionare in un segmento diverso.
0: Ma sì, guardate, rispondo ad altri ascoltatori, questo non è un atteggiamento snobista o elitario contro chi ha un reddito basso, perché molti mi dicono sì, però dà la possibilità. Bisogna capire se tu stai dentro le regole, perché io, allora, anche Tiger, no? Così stiamo facendo nomi in continuazione, però non è mai entrato in questa polemica, no? E tra l'altro il controllo di Tiger non è certo cinese, Giulia.
1: No, certo, un'azienda danese.
0: È un'azienda danese, per cui insomma rispetto. Altra cosa, come mi scrivono altri ascoltatori, se non sai quello che ti metti sulla pelle, cioè voglio dire, o la Cina si adegua quando vuole esportare in Europa alle nostre norme che sono sia di tutela ambientale, vai a verificarlo, però di tutela sanitaria nei confronti del cliente e di tutela sociale nei confronti del lavoratore, oppure questo non è avercela con chi ha poco reddito e va a comprare prodotti a basso valore aggiunto. Figuratevi, l'Italia a suo tempo con Benetton, con Coin, con Stefanel, tutti i marchi insomma, lanciò il prodotto, diciamo la moda accessibile, chiamiamolo in questo modo, e un colosso come Zara è sicuramente europeo, però è europeo e quindi non è tanto dove va a produrre, è come produce, perché se sei europeo poi devi stare alla disciplina europea. Grazie a Giulia Crivelli. E adesso invece non so come fare, Pindaro, aiutaci tu, perché dobbiamo passare alle categorie che usano tanto carburante ma che comprandolo all'ingrosso lo pagano nelle normali condizioni di mercato e non beneficiano dell'iniziativa, che secondo me è comunque valida e lodevole, di Eni, IP e Kuwait, quindi quasi il 50% delle stazioni di petrolifere, di lasciare e di mettere un price cap, un tetto a 1,99 per la benzina e soprattutto a 2,19 per il gasolio. Il tema di chi compra al mercato dell'ingrosso riguarda queste categorie: autotrasporto, industria, agricoltura, pesca, cantieri, ma riguarda anche le compagnie, magari indipendenti, che vanno a comprare l'ingrosso e dicono: ma scusatemi, adesso, contrariamente alla norma, il prezzo all'ingrosso è più alto del prezzo al consumo dopo la cambierazione. Se lo compri da quei, chiaramente da Kuwait, da IP o da Eni, e vale sia per il distributore che vuole rifornirsi, dice allora abbassatelo anche a me, e sia per le categorie produttive che sono abituate appunto a non andare a fare il pieno alla pompa di benzina.

0: Sì, il tema citato dalle categorie, penso a Ficonf Trasporto, Paolo Ugge, ha detto ok, bene la decisione, ma bisogna risolvere il problema della cosiddetta extra rete, cioè il trasporto professionale non si rifornisce, diciamo, nella rete che usiamo noi automobilisti classici. Anche i taxi sono sul piede di guerra, in questo caso è più che altro per il grandissimo impatto, non tanto per loro si riforniscono ai normali distributori, ma l'impatto su un tassista è molto più alto. E anche Fai dice attenzione, Fai con trasporto, bisogna intervenire appunto sul tema dell'extra rete. L'extra rete viene citata anche, dicevo, da altre categorie, tra cui i pescatori. Allora, per non parlare sempre di agricoltura o di autotrasporto, siamo in collegamento con Cristian Maretti, che è presidente di Lega Coop Agroittico Alimentare. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Dunque, voi avete stimato, ho visto varie, insomma, sono circolate varie stime, 45.000 euro in più per un peschereccio a strascico medio di spesa supplementare. Avete però avuto il credito d'imposta da parte del governo, no?
1: Sì, abbiamo avuto un credito d'imposta e anche un intervento che è finanziato per ora solo per i primi 6 mesi, derivato dalla crisi di Hormuz, che ricalca un po' lo stesso che avevamo avuto nel 2022 per l'invasione russa in Ucraina.
0: Ecco, ma quindi, se ho ben capito, il credito d'imposta è un aiuto, ma non sufficiente?
1: Il credito d'imposta è un aiuto sicuramente utile, che ha dato immediatamente una visione, una prospettiva. Il decreto è arrivato, se non ricordo male, martedì scorso, quindi la maturazione, diciamo, dal punto di vista amministrativo, e questo è un aiuto che va al 20%, e naturalmente però i prezzi dei combustibili, dei carburanti, quindi parliamo fondamentalmente del gasolio per i pescatori, è cresciuto molto di più in proporzione.
0: Ecco, ma anche voi, come altre categorie, chiedete, ripeto, non è una critica, figuratevi, all'iniziativa promossa da queste compagnie. Loro dicono occupiamoci anche dell'extra rete, e si torna al tema del prezzo all'ingrosso. Vale anche per voi l'extra rete?
1: Certamente, certo, perché l'extra rete è la nostra sorgente di approvvigionamento. Noi abbiamo nelle marinerie delle cisterne che vengono riempite, abbiamo dei fornitori, e tra l'altro uno di questi fornitori è proprio Eni, per cui la prima cosa che mi verrebbe da pensare è che, così come la moral suasion ha funzionato per la rete, potrebbe essere esercitata dal governo anche per quello che riguarda l'extra rete.
0: Mm-hmm. Perché,
1: per essere molto...
0: No, ma è chiarissimo, piano, che riguarda non solo le pompe autonome indipendenti, ma anche diciamo, tutte le categorie professionali che sono abituate a non andare sulla rete dei distributori. Ma una cosa vorrei capire: 45.000 euro di media per un peschereccio a strascico medio, su che cosa? Cioè, qual è l'incidenza? Perché onestamente non ho tutti i dettagli del margine che fa un peschereccio a strascico medio.
1: Ah, noi ci siamo trovati a dover fare a fare meno uscite di pesca, perché per riuscire a ribaltare sul prezzo al mercato il pesce avrebbe avuto, non ci saremmo riusciti, quindi intanto per alcuni giorni alla settimana abbiamo pensato di stare fermi. Naturalmente questo è caratteristico di alcune tipologie di pesca, perché i mestieri di pesca sono diversi: un conto è lo strascico, un conto è la piccola pesca, un conto è andare a vitili diciamo in mare, e ogni tipologia di barca ha un proprio grado di consumo. Quello dello strascico è sicuramente quello più pesante, e dove naturalmente l'incidenza del costo, noi partiamo quasi con un 70% di costo in più rispetto agli ultimi rifornimenti che abbiamo fatto nelle nostre cisterne.
0: No, per far capire a tutti, su 100 euro di costo che deve affrontare un peschereccio, allora magari a strascico, quando esce la componente benzina quanto è, e quindi capiamo anche se l'aumento, quanto è inciso, quanto è la componente benzina, carburante, scusatemi,
1: in un peschereccio noi abbiamo i lavoratori e il gasolio, non abbiamo altri componenti, quindi, e tra l'altro alcuni dei nostri lavoratori vanno a ricevere una remunerazione che è anche agganciato a quello che si prende, meno si pesca, i costi, meno i costi che si sono sostenuti, quindi ha una ricaduta questa situazione anche sui nostri dipendenti, non solo sugli armatori.
0: Mi chiede un ascoltatore, ma esiste ancora la pesca a strascico? Sì.
1: Sì, esiste ancora e la stiamo anche difendendo perché è la tipologia di pesca che permette di avere sulle tavole un prodotto al 60%, il 60% del prodotto di pesce che arriva sulle tavole viene da questa tipologia, questo mestiere, da questa tipologia di pesca. E però dobbiamo sempre tener conto che l'autosufficienza della pesca italiana sui consumi è attorno al 15%, quindi la teniamo, la difendiamo con le unghie e con i denti.
0: Cioè solo il 15% di tutto il pescato che noi mangiamo è italiano, capito bene?
1: Esatto, sì, anche perché poi la maggior parte del pescato, cioè diciamo che quello che è classificato pesce viene molte volte in tre tipologie, a partire dal salmone, naturalmente poi c'è l'allevamento, Nord Europa, eccetera.
0: Sì, chiaro. E questo va a sommarsi anche con un danno, visto che non spesso parliamo di voi, ne approfitto in questi ultimi minuti, un danno che voi avete avuto anche dal cambiamento, diciamo, climatico. Ho visto grossissimi problemi in tutti i pescatori di mitili, come diceva lei, soprattutto vongole, ma anche cozze, nella parte quindi dell'Alto Adriatico, ma non solo l'Alto Adriatico.
1: Sì, il cambiamento climatico, l'aumento della temperatura dell'acqua, le mutate condizioni anche solo di insolazione determinano delle condizioni molto diverse del mare rispetto a quelle che erano 30-40 anni fa, senza citare le specie aliene note tipo granchio blu, oppure tutte le altre che stanno arrivando. Questo è un vero problema. C'è un tema anche di sviluppo mucillagini, c'è un tema di temperatura dell'acqua che fa spostare i banchi di pesci diversamente dal passato. Questo è un vero problema che purtroppo negli ultimi 20 anni molto spesso, troppo spesso, vedeva come unica soluzione quella di ridurre le nostre giornate,
0: ecco, lavorative. Senta, mi chiede giustamente l'ascoltatore, ma siccome le proteste le abbiamo viste anche soprattutto nei pescherecci siciliani, c'è una diversità, come lei ricordava, ovviamente dipende dal battello da pesca, no? Come consumo, è perché in Sicilia, Marzara del Vallo su tutti, ci sono battelli, diciamo, che hanno consumi più forti rispetto magari, mi dica.
1: Su quelle marinerie lì, chiaramente ci sono anche, avendo a disposizione magari il Mediterraneo, delle traiettorie anche di maggior durata per la pesca, e quindi effettivamente lì abbiamo anche i pescherecci che magari abbiamo maggior tipo di consumo.
0: Ho capito. Grazie, quindi anche per voi si pone il tema dell'ingrosso. Guardatemi dei prezzi extra rete, vuol dire dove si riforniscono le categorie professionali. Qualcuno mi dice non parlate mai di chi lavora, dei commessi viaggiatori, di chi usa una macchina per lavoro. Vabbè, però attenzione, qui oggettivamente quello che ha deciso Eni, Kuwait e IP aiuta anche quelle categorie, cioè avere un prezzo, un price cap a quel livello lì. Sui tassisti ho detto che l'incidenza è talmente alta del carburante che probabilmente non gli basta, ma nelle altre categorie vuol dire pagare comunque sotto, diciamo, almeno per quello che riguarda la benzina sotto i 2 euro e il gasolio a 2,19 euro, quindi quello tutto non si può risolvere. E attenzione, però, il price cap garantisce, vedremo quanto andrà avanti, un po' di più rispetto al taglio delle accise, perché mentre il taglio delle accise poi seguiva l'andamento comunque del prezzo, elevava 17 centesimi, ma se poi il prezzo continuava a salire questo effetto veniva sterilizzato, come si dice in gergo. Il taglio, il price cap vuol dire che comunque vada tu non venderai a più di quella cifra, è una garanzia in più, perché abbiamo visto molte volte ascoltatori dice: ah, ma dov'è il taglio delle accise, io sto pagando. Sì, non lo vedi perché nel frattempo era aumentato il sottostante, cioè il prezzo del petrolio, il prezzo della raffinazione, e assorbiva tutto il taglio, infatti tu non lo vedevi. In questo caso tu hai una certezza in più come metodo da questo punto di vista. Grazie a Cristian Maretti, presidente di Lega Coppa Agro Ittico Alimentare. È tutto per questa puntata, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate, consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 € in più.
3: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
4: Finalmente, Franz, con che dati?
5: Ah, boh.
4: Sì, ma non posso fare tutto io.
5: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
3: Tipo Pantera quello col TH?
6: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
3: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 €. In farmacia e parafarmacia.
10: Funzionalità della prostata?
11: O ti senti così?
10: O ti senti...
11: ACT!
10: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Seduta ingessata per le borse europee, mentre la marcia indietro del prezzo del petrolio e il nuovo slancio dei titoli tecnologici non sono bastati a fugare i timori legati alle conseguenze della guerra in Medio Oriente su inflazione e politica monetaria, nonché all'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. Il FTSE MIB di Piazza Affari ha così terminato la giornata con un più 0,09% in un panorama contrastato per gli altri principali indici del vecchio continente. Tra i titoli milanesi gli acquisti hanno premiato Tecnoprobe più 6,81% ed ST Microelectronics più 2,55%, ma anche Fincantieri più 4,56% e Avio più 2,85%. Male invece TIM meno 3,7% e Stellantis meno 3,48%. Sull'obbligazionario infine risale 100 punti base lo spread tra BTP e Bund. Paolo Paronetto, da Radio Corpo e Radio 24, sulle 24 ore.
15: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
18: In collaborazione con...
5: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
8: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
9: E con Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
18: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
19: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
20: Franco da Mantova, dimmi.
21: Non lo so, non mi ricordo più.
20: Come non ti ricordi, ma vaffanculo, va Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo, via, Paolo via, da Modena, dai. Via.
22: Pronto?
23: Perché poverino, scusa?
22: Pronto?
20: L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare.
23: Vabbè.
24: La Zanzara.

0: Ognuno fa quel cazzo che vuole, sa di essere impunito in questo paese di merda in cui viviamo. Adesso quello che risolverebbe tutto è una sana, e ripeto, sana dittatura. Beh, dove uno prende il comando delle cose, mette a posto la merda che hanno causato. Dopo, fra 3-4 anni, si torna a votare e la gente decide se stava meglio prima o se sta meglio dopo.
1: Sì, ma la cosa che mi fa impazzire è l'altro che dice beh. Uno dice la dittatura e quell'altro beh. Oh, amico mio,
0: ma dimmi una cosa, cosa c'è di sbagliato della parola dittatura?
2: Beh, insomma, ma adesso... come? Che fatelo spiegare da quello che dice beh, che sembra la pecora. Beh,
3: stiamo ascoltando la zanzara.
0: Perché se tu facessi una domanda oggi ai cittadini, faresti un referendum, vuoi uno che comanda e decide le cose per 3-4 anni, o vuoi continuare con questo sistema del cazzo che abbiamo in Italia, di una legge elettorale ridicola?
4: Volevo dire una cosa allo sguainato lì.
5: Hai capito, Bastia? Questo è una. Come al tempo di Solone. Come?
1: Solone.
5: Solone 595 a.C.
1: Solone adesso.
5: Si basava la democrazia sul centro. Cioè,
2: Solone,
5: sul...
2: amico mio! Solone!
1: Ma ragazzi, dai, su.
6: Ma dai, ragazzi.
7: Annunciazione, annunciazione, annunciazione. Io e il dottor Mario Giordano abbiamo deciso seriamente di presentare un disegno di legge. Facciamo sul serio, ovviamente che lo faremo tragedia. Presentare ai nostri deputati di riferimento, diciamo che così, tragedia. A persone che si fidano del nostro intuito. Il disegno di legge Giordano-Cruciani è presto fatto, ve lo enuncio in maniera molto semplice. Se tu entri in casa mia, nella mia proprietà, nel mio negozio, perdi ogni diritto e io ho il diritto di reagire come cazzo mi pare. Ovviamente quando lo metteremo nero su bianco non potrà avere questo tipo di parole. Appunto. Non potrà avere questo tipo di linguaggio.
6: Sei anche un legislatore, sei
7: vergognati. Ma evidentemente. Però il disegno di legge Giordano Cruciani o Cruciani Giordano, a seconda dell'importanza che date a ciascuno di noi, è abbastanza chiaro. Se tu entri dentro la mia abitazione, dentro il mio negozio, dentro il mio ufficio, eccetera, eccetera, eccetera, in quel momento perdi ogni diritto, perdi ogni possibilità.
6: Cruciani Giordano.
7: Ogni possibilità. E io ho il diritto di reagire come voglio.
6: Ma direi la legge Cruciani Giordano. Ma ragazzi, dai.
7: La sinistra l'abbiamo ascoltato ieri. Fermo, giù.
6: Ma no, fermo, cazzo, perché io niente, sono in studio a Roma. Cosa vuoi chiudere?
7: La sinistra abbiamo ascoltato ieri. Sostiene che difendere la roba non va bene. Non si può sparare per difendere la roba. Vedete, la divisione ideologica che c'è ancora, ce ne sono poche, però c'è una divisione che resta nella cultura, nella società, ed è questa. Considerare la roba come una cosa diversa rispetto all'essere umano. No, io considero la roba esattamente come un essere umano, soprattutto perché la roba, le persone se la sono guadagnata, si sono spaccate la schiena, e dunque difendere la propria roba è come difendere la propria vita. Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, avrebbe fatto 90 anni. E io personalmente, ma credo tutti gli ascoltatori di questa, molti ascoltatori di questa disgraziata trasmissione, hanno una venerazione per zio Silvio, per Silvio Berlusconi. Innanzitutto perché ancora a tanti anni di distanza, a diversi anni di distanza dalla morte, fa impazzire la sinistra. Avete sentito le polemiche sull'inaugurazione di un aeroporto intitolato a Berlusconi? Li fa letteralmente impazzire ancora oggi. E poi abbiamo una venerazione perché ci ha fatto sognare, ci ha fatto sperare in uno Stato che non rompeva i coglioni, in uno Stato che magari ti faceva pagare meno tasso, con meno burocrazia. Purtroppo non è riuscito, non ci è riuscito, non ha fatto nulla per raggiungere questo obiettivo. E poi noi abbiamo una grande venerazione perché era l'ultimo dei giapponesi, amava in maniera sconsiderata la fessa, cioè a dire la figa. un'ultima cosa riguarda, io sapete mi occupo poco della signora albanese, della signora albanese me ne occupo pochissimo. Aspetta, però ragazzi, fermo, giù un attimo, che figura di merda ragazzi, che figura di merda. Ha detto che l'antisemitismo non riguarda solo gli ebrei. Mamma ed è mia. Stata costretta a scusarsi.
6: Poveri.
7: Che figura di merda. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
6: Mi ero riproposto di non commentare nulla che avesse come soggetto la signora albanese.
7: L'ho detto io.
6: Mi auguro solo che nessun partito candidi quella persona. Mi auguro solo questo. Ho detto mi auguro.
7: Ma avrà la facoltà di candidarsi? No.
6: Cioè, ho detto mi auguro che nessun partito. Appunto. Allora, dubito che il centrodestra la candidi.
7: Mi pare molto difficile.
6: Dubito che il mio amico il dottor Calenda la candidi.
7: Siamo d'accordo?
6: Benissimo. Ho detto mi auguro. Mi auguro che tutto ciò che c'è a sinistra di Renzi non candidi la signora albanese, perché altrimenti vorrebbe dire condividere tutto quello che l'albanese ha detto e mi sembrerebbe drammatico. Punto fine.
7: Vabbè.
6: La cosa più grave di queste ore, sai cos'è?
7: Qual è?
6: È che Mosca ha detto alla NATO:
7: Oddio, aspetta. Ma sei ossessionato dalla Russia?
6: Difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale.
7: Certo.
6: Un bombardiere russo è precipitato durante un addestramento.
7: E che vuoi fare la guerra alla Russia, vuoi fare?
6: Sono loro che la stanno, che la vogliono fare a noi, lo capite o no?
7: Ma
6: allora,
7: non
6: da questo punto di vista, io dico:
7: vuole fare la Russia.
6: A questo punto di vista io dico gli 007 danesi hanno detto che Mosca attaccherà la NATO perché è debole.
7: La gente non gliene frega un
6: cazzo della guerra
7: Russia-Ucraina.
6: Anticipiamo.
7: Gliene frega un cazzo.
6: La NATO avrebbe dovuto difendere Kiev dal minuto uno. È venuto il momento, te lo voglio dire senza...
7: Di attaccare la Russia.
6: È venuto il momento di schierare.
7: Cosa?
6: Quella meravigliosa bandiera blu con il cerchio bianco e la stella bianca, alias la NATO, che sarebbe l'alleanza
7: atlantica, che sarebbero gli Stati Uniti poi, allora?
6: E che sarebbero soprattutto gli Stati Uniti, far volare gli aerei della NATO sopra Mosca.
7: Ma tu sei
6: e
7: pazzo?
6: Fargli vedere davvero,
7: cioè bombardare Mosca, loro hanno fatto delle provocazioni.
6: Mosca non va bombardata, vanno bombardate le postazioni russe in Donbass, ad esempio, quelle andrebbero bombardate.
7: La NATO deve bombardare i russi in Donbass. Vuoi la guerra?
6: Facendo la loro missie droni kamikaze. Ma tu le vedi? Giuro,
7: questo vuole la guerra. Sentite che ha detto uno, non è che l'hai particolarmente contrastato, uno di potere al popolo. Adesso inviti la gente di potere al popolo, lui invita la gente di potere per fare casino. Non rappresentano nessuno, un cazzo. Ma lui che racconta la politica, che racconta la politica.
6: Ma che viene a insegnare a me chi
7: invita? Invita la gente di potere al popolo per fare casino.
6: Si presenta alle elezioni.
7: Ma vai a cagare, sì, più serio in quella trasmissione. Granato.
6: Ma come ti permetti?
7: Ma vai a cagare. Senti.
8: Noi in questo paese abbiamo intitolato un aeroporto ad una persona condannata per frode fiscale nel 2013.
6: Questo è l'aeroporto di Malpensa.
8: Scusi, questa è una questione, fondamentale. Ci sono gli eroi, però lei ha parlato.
7: E ovviamente poi la caciara. Ancora Granato viene considerato un eroe qui. In Germania mettono le foto wanted sugli evasori fiscali. Senti, posso dire? Nessuno ha detto a Granato questa cosa. Gliela voglio dire io per interposta persona. A Granato.
6: Berlusconi
7: ha contribuito alle casse, al fisco italiano. Quanto tu non farai in 25 milioni di vite?
6: Forza, però,
7: è chiaro.
6: È miliardario. Ho capito.
7: L'avrà pagate le tasse adesso per una condanna per frode fiscale. Ma sti cazzi.
6: Sì, no, ma anch'io
7: dai,
6: su questo
7: senti,
6: penso una
7: sì,
6: frodina
7: tu,
6: fiscale. Adesso state lì a fare col dittino alzato, condannato per frode fiscale. Dai, ma pensate a fare le cose.
7: Dai,
6: ma
7: senti.
6: Sì, è grave, ovviamente. Ma lì col dittino alzato.
8: È stato condannato
6: in via definitiva per frode fiscale. Ma adesso sarà il problema l'aeroporto intitolato a Berlusconi,
8: paese,
6: quello di Malpensa, ma sia serio pure lei,
8: considera
6: no?
8: Eroe, tanto intitolato di un aeroporto, una persona condannata in via definitiva per frode fiscale, e un altro paese al di là delle Alpi, negli aeroporti mette le foto wanted degli evasori fiscali, io sono per fare come quel paese, la Germania,
6: di mettere
8: e gli evasori fiscali, andarli a stanare,
6: Garavaglia,
8: perché c'è una rovina di questo, sono ladri, sono parassiti.
7: Vorrei un tuo piccolo commento, vorrei un tuo piccolo commento al fatto che la signora Stefania Nobile, insieme ovviamente all'amabile
6: sì,
7: madre
6: molto questa cosa.
7: Vanna Marchi, sono state premiate. Io sono dalla loro parte, l'ho ovviamente, visto, senza sì, se e senza ma. Sono state premiate per la cultura.
1: Mi sembra assurdo che qualcuno gli ha concesso quella sala. Il comune non c'entra nulla, il dottor Quartieri ha fatto già le verifiche, non c'entra nulla, non è stato lui.
7: Ma perché non devono andare in Campidoglio? Non ho capito.
1: Va fatta una verifica per.
7: Ma perché non devono andare in Campidoglio? Ma perché?
1: Ma è assurdo. Perché all'ONU? Andassero all'ONU, è un circo l'ONU, andassero all'ONU quelle due lì. Io le manderei all'ONU, nel podio della dell'ONU. Marchi. Lì stanno bene, all'ONU dovrebbero andare. No, in comune, in quella sala, nella promo. Dai, ma ragazzi, ma.
9: Allora ragazzi, sono molto felice perché, come avrete visto, sono stata a Roma con mia figlia per ricevere questo magnifico riconoscimento e devo dire che la vita è davvero una cosa molto strana.
10: Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti!
11: Strade in diretta.
12: Un rinnovato saluto sulla 13 Bologna-Padova per veicolo in avaria. Si viaggia in coda verso Bologna tra Ferrara Sud e Altedo. Sempre per veicolo fermo sulla 10 Genova-Ventimiglia in direzione Ventimiglia, code tra Arenzano e Varazze. Sulla stessa autostrada un cantiere provoca circa 9 chilometri di coda verso Genova tra Pietra Ligure e Spotorno. Sulla 14 Bologna-Taranto a causa di un veicolo in avaria code verso Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro. Incidente code sulla statale 148 Pontina all'altezza di Pratica di Mare verso via Cristoforo Colombo. Infine sulla tangenziale di Napoli si verificano tuttora code verso Pozzuoli per incidente tra Secondigliano e Capodimonte. Grazie per l'attenzione.
11: La Zanzara.
13: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7171. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
14: Sono uno che è stato povero, che si è costruito da solo, che ama la vita, ama divertirsi, sa sorridere, ama gli altri. Degli altri ama soprattutto le belle donne, come tutti gli italiani che si rispettano.
15: Scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane. Ma... Mi hanno raccontato una barzelletta su Hitler che è terribile. Sarò criticatissimo. Morale, dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo. Lo cercano dappertutto, lo trovano. Dopo le ricerche in un paese sconosciuto nelle Ande, Führer, devi tornare, la democrazia ha fallito, ti aspettano tutti e per tre giorni vanno... E lui dice sempre di no, di no, di no. Alla fine si convince e dice sì, però ha una condizione. Torno a una condizione. La prossima volta cattivi,
7: Ragazzi, ogni volta che sento sta barzelletta per me è il top.
6: È pazzesca,
7: cioè ogni volta che sento questa barzelletta è una roba pazzesca. Sì. Cioè, una roba.
6: Cosa bella che disse sarò criticatissimo.
7: Sì,
6: capito?
7: Perché già lo sapeva, chiaramente. Già lo sapeva. Davanti a una Meloni, davanti alla
6: Meloni. Tutto gli avete fatto. Vedo tu, che ancora oggi Marco Travaglio, il Fatto Quotidiano, scrive Berlusconi fa 90 anni. Ecco la lista dei regali in sua memoria visti da Marco Travaglio. Una roba ma perché attaccare ancora? Ma perché attaccare ancora? Oggi 29 settembre sarebbe stato il compleanno di Berlusconi. Oggi sono tre date.
7: Sì, anche tuo figlio, anche tuo figlio.
6: Bravissimo. Allora, in questa data importante, 29 settembre è nato Pierluigi Bersani, Silvio Berlusconi e il dottor Nathan Parenzo. Quindi è una data che facilmente da ricordare. Oggi Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni.
7: Vabbè,
6: come
7: lo
6: tu
7: sappiamo,
6: pensai.
7: L'ho detto prima. Che cazzo vuoi che sei incoglionito?
6: No, no,
7: cioè, l'ho detto prima.
6: Sto ripetendo. Mi fa tristezza il fatto che il dottor Travaglio, in occasione
7: ancora,
6: dei 90 anni.
7: Ma chi
6: anni,
7: se ne frega, dai.
6: Ho capito,
7: su.
6: Ma ancora un accanimento nei confronti di una persona.
7: Ma è
6: che,
7: convinto che sia il male, sia
6: ma
7: stato uno dei mali dell'Italia.
6: Chiaro,
7: dai.
6: Diciamocelo, possiamo dirla tutta. Tutta. Berlusconi va rivalutato, ragazzi. Cioè, voglio dire, Berlusconi ha creato, poi ci può non piacere, ma ha creato il centrodestra liberale di questo paese.
7: Ormai sei diventato liberale.
6: Ha creato il centrodestra liberale.
7: Voleva.
6: Ma vi ricordate Antonio Martino?
7: Giù. Gioielliere Zancan, parliamo di legittima difesa come al solito. Senti Zancan.
16: Non si può neanche più chiamarla legittima difesa. È illegittima difesa.
17: In che senso?
16: Perché chi si difende non è legittimato a farlo in questo stato, ma bensì il delinquente è legittimato a fare il proprio lavoro, cioè il ladro, il rapinatore e il terrorista, perché il terrore che ti lascia addosso quando ti sono entrati dentro in casa, nella tua azienda, o che li hai affrontati di prima persona, è devastante.
7: Ottimo Zancan, potrebbe essere un consulente per la legge Giordano Cruciani, un ottimo consulente, più volte rapinato, quello che aveva i ciondoli d'oro con la pistola, ottimo. Senti ancora, la carcerazione di Roggero è ingiusta. Questa cosa bisogna spingerla al massimo, cavalcarla continuamente, ogni cosa viene fuori, bisogna riportarla all'attenzione qui alla Zanzara, bisogna far entrare nel cervello delle persone, in particolare dei deputati e dei senatori, che devono cambiare le carte in tavola, devono venire incontro alle esigenze della gente vera, reale.
1: Ma ti sembra normale? Che adesso fai anche quello, l'estensore di una legge.
7: Certo,
1: ma
7: assolutamente, è un upgrade. Senti,
1: ma
7: senti,
1: ti sembra normale? Sei diventato...
16: Io penso che la carcerazione di Roggero sia completamente ingiusta, perché, ripeto, non è la prima volta, neanche la seconda, forse era la terza, forse è la quarta che subiva, ok? Quando ti fanno del male, come è successo a me dentro casa mia, che ti minacciano i tuoi figli piccoli e che tu vai a riprenderteli
7: molto
16: e
7: bene,
16: pensi che ti abbiano ucciso in quel preciso istante da quello che ti hanno fatto, cioè te non è che hai tante mezze misure in quei momenti lì.
7: Non hai mezze misure, hai il diritto di perdere la testa. Ragazzi, io lo ripeto continuamente, c'è tutto il diritto di perdere la testa, tutto il diritto.
1: Già, questo è già valutato,
7: tutto il diritto.
1: Nella legittima difesa questa roba qui è già valutata.
7: Fammi sentire Vanna Marchi, fammi sentire Vannona contenta di aver ricevuto un premio in Campidoglio, e voi la state criticando perché non può andare in Campidoglio. Ha pagato la sua pena.
1: Questo
7: è fuori dal carcere.
1: Chi l'ha invitata?
7: Vergognati.
1: È incredibile.
7: Vergognati, Parenzo. Domani te la presento qui. Vediamo se hai il coraggio di dirglielo in faccia che non doveva entrare in Campidoglio, secondo te. Vediamo,
1: no,
7: se hai il coraggio.
1: Lei, se hai il coraggio. È stato commesso un errore nel portare a Rico tutti gli annoi.
7: Adesso
1: non è che c'è bisogno.
7: Perché? Perché non può entrare in Campidoglio?
1: Ma certo che può entrare, ma tu capisci?
7: No,
1: ma tu
7: a ricevere un premio. A ricevere un premio.
1: Di quella stranezza di questa cosa. Dai, ti fai entrare Vanna Marchi e la signora Nobile insieme.
7: E perché non possono andare in Campidoglio a ricevere? Ricevere un premio.
1: Ma persone comunque condannate con sentenza definitiva per truppe, per quelle cose incredibili.
7: Allora...
1: Dai, ma ragazzi, insomma, mi sembra. Loro è chiaro, sono invitate, hanno fatto bene, ma chi è che le ha invitate?
7: Sì,
1: e come mai è sfuggito al controllo del comune?
7: Adesso
1: al
7: che bisogna fare? Bisogna mettere wanted, bisogna mettere le barriere
1: wanted,
7: per Nobile,
1: no,
7: per Nobile Marchi.
1: No, le barriere no, io avrei messo del sale, ad esempio. Sai, quei sacchi di sale. Al suo ingresso avrei messo dei sacchi di sale, ad esempio, dentro la sala. Questo avrei fatto.
9: Allora, da Castel Guelfo, uno dei più brutti paesi del mondo,
2: come si permette, però,
9: povero,
2: scusa,
9: piccolo, eccetera eccetera, poi ha una cella in galera, perché lo sapete tutti ed è così, e poi ti ritrovi al Campidoglio osannata. Veramente piena di complimenti, di applausi, di abbracci.
7: Vabbè, ma piace, cioè, ma non ho capito perché dovete martoriare queste signore.
1: Ma
7: hanno pagato,
1: dai,
7: le hanno,
1: ragazzi,
7: invitate in Campidoglio.
1: Sono tutti in imbarazzo. Ma chi le ha invitate intanto?
7: Enzo da Torino.
1: Sono tutti quanti in grandissimo imbarazzo.
7: E vabbè, se ne faranno una ragione.
1: Perché
7: vedere le immagini di Marchi Nobile
1: sì,
7: in Campidoglio, sorridenti,
1: siamo
7: che ricevono un premio.
1: A vederli dentro il Palazzo di Giustizia. Lì siamo abituati a vederli.
7: Ti fa rodere il culo a te l'immagine di due signore che ridono con un libro in mano.
1: Posso dirti, se le vedessi alle Nazioni Unite troverei la loro presenza più adatta.
7: Sei fissato con
17: loro. Dagli tempo.
1: Adatta alle Nazioni Unite. Ci hanno invitato Marchi e Nobile Nazioni Unite. Vabbè, ottimo, ha parlato il dittatore iraniano, quello turco, l'altro cazzo di generale che ha fatto un colpo di stato, e poi ci sono Nobile e Marchi. Perfetto, lo troverei non
7: un posto pieno di criminali, dici, un posto pieno di criminali.
1: Esattamente, bravissimo.
7: Diglielo domani in faccia,
1: è un posto
7: da Torino.
1: Certo che glielo dico, ovvio,
17: Parenzo.
7: Dimmi,
17: tanto, sì, se anche, No, ma tanto se anche tu non sarai mai invitato a parlare, capito? Questo è il problema.
6: Io domani sono invitatissimo. Domani vado a presentare il libro del dottor Occhiuto. Pensa a te, governatore.
17: Cazzo me ne frega il medio Occhiuto. Io sono telefonato perché ho sentito dire che tu sei favorevole, sì? a mandare i droni su Putin. Allora io ho telefonato perché
6: voglio dire, come risposta a una guerra che è praticamente dichiarata. Ma tu hai visto cosa è successo o no? Hai visto cosa sta succedendo? Hai
17: parlato. Io vedo quello che succede e sento, però ho telefonato per questo e anche per dirti.
7: Lei è Vannacciano, questione... no? Lei è Vannacciano.
17: È certo che sono Vannacciano e sono molto anche rispettoso.
6: Benissimo, quindi noi abbiamo un generale che nel momento in cui abbiamo la minaccia russa dice non interveniamo, non ci difendiamo. Ottimo, bello, complimenti.
7: Enzo, che pensi dell'idea di Parenzo di andare lì con i caccia sopra Mosca e di sparare ai russi in Donbass?
6: Scusami, abbiamo visto un elicottero russo che è venuto in territorio polacco. Come lo chiamiamo questo?
17: Ma io voglio parlare, è una coglionata, ma io voglio parlare di Roggero, voglio parlare di cose serie, voglio parlare, non di queste cazzate che dice Parenzo.
7: Vabbè, allora...
17: voglio parlare di cose serie, voglio sono d'accordo, ho telefonato perché voglio che dobbiamo iniziare una petizione alla Zanzara pro Roggero. Bisogna
7: questo
17: da
7: che l'abbiamo fatto, amico mio, ma l'abbiamo fatto da parecchio noi.
17: Dobbiamo fare ancora, non bisogna far morire.
7: Andrea
17: non
7: da Brescia, grazie Andrea. Sì, ho capito benissimo, Andrea da Brescia, raccolgo la tua idea. Vai Andrea, dimmi.
18: Ciao, ciao Giuseppe. Allora, pieno sostegno alla tua proposta di legge.
7: Ma è normale, grazie, avanti tutta.
18: Assolutamente, avanti tutta. Guarda, tratta, però Giuseppe, con un paletto.
7: Qual è il paletto?
18: Adesso so già che ti faccio incazzare.
7: Dimmi.
18: Allora, non deve passare il discorso di Roggero.
7: In che senso?
18: Perché quello che abbiamo visto dai video è un'esecuzione in diretta.
7: Ma non rompere il cazzo. Okay. Hai visto solamente quella parte lì. Tu quello che è successo prima non lo prendi in considerazione. Vergognati. Vergognati. Vergognati. Ti devi vergognare. Roberto da Milano. Roberto da Milano. Vergognati, Roberto. Dimmi.
19: Pezzo di imbecille. Pezzo di imbecille. Hai passato 4 anni a fare la gran cassa di questo governo. Tu
7: no,
19: e Giordano.
7: Non ho fatto la gran cassa di nulla.
19: Sì. Pezzo di
7: imbecille. Avanti tutta con la legge Cruciani. Cruciani, Giordano, avanti tutta, cretino, avanti tutta.
19: Hai fatto la gran cassa.
7: Servirà
19: tu,
7: anche
19: Giordano,
7: a te,
19: non ha risolto. Servirà
7: anche a te quando
19: non
7: qualcuno ti viene a rompere i coglioni.
19: Vuoi fare il pistole a me? Io non mi faccio rompere i coglioni. Se mi vengono a rubare, li faccio rubare la mia vita.
7: Ah, bene,
19: vale
7: fatti rubare.
19: Più,
7: bene, benissimo, fatti rubare. Coglione, bravissimo. Ciao, Roberto. Ciao. Ciao.
20: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
21: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
22: E da oggi anche il mobile.
21: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
23: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
24: Hai già provato Buono Premium?
25: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
26: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
27: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
28: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso.
0: Con il welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito. Nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini.

0: Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
1: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
2: Le 19 e un minuto.
0: GR24, il sole 24 ore.
2: Il rendimento delle BTP vola ai massimi da 3 anni, il caro energia spinge anche i prezzi alla produzione industriale, mentre si allunga la lista degli sconti sui carburanti. Terzo interrogatorio oggi per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre. La Russia tuona contro le esercitazioni della NATO su Kaliningrad, mentre l'Estonia accusa Mosca di sabotaggio per l'incendio di un'industria di armi. Buonasera dalla redazione di GR24, da Roberta Frisani alla parte tecnica e Enrico Pagliarini al microfono. Rendimenti in rialzo all'asta di oggi per i BTP saliti ai massimi degli ultimi 3 anni con il decennale al 4,58%. Lo spread con il Bund tedesco ha sfondato oggi la soglia dei 100 punti per la prima volta dalla primavera 2025. Una volata che si accompagna allo shock energetico e alle tensioni sul debito centrate sui treasury americani e che investono ancora di più la Francia, il cui differenziale sul Bund è salito a 119 punti. E proprio il caro energia spinge i prezzi alla produzione industriale con possibili ulteriori ripercussioni sull'inflazione.
3: I prezzi alla produzione dell'industria aumentano ancora, a pesare, rileva l'Istat, sono i marcati rialzi del comparto energetico, soprattutto sul mercato interno. Ad agosto, stima l'Istituto di Statistica, i prezzi alla produzione dell'industria sono cresciuti del 2,4% su base mensile e del 10,9% su base annua. Ma al netto del caro energia, l'incremento dei prezzi alla produzione registra un rialzo più contenuto sia rispetto a luglio sia ad agosto 2025. I prezzi alla produzione dei prodotti petroliferi sono cresciuti dell'8,9% su base mensile e del 67,7% su agosto 2025. Fra le attività manifatturiere, rileva l'Istat, gli incrementi tendenziali maggiori sono su coke e prodotti petroliferi raffinati, aumentati del 72,6% sul mercato interno, del 10,6% nell'area euro e del 49,2% al di fuori dell'eurozona. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Intanto si allunga la lista delle compagnie che annunciano sconti sui carburanti, anche Kuwait Italia accoglie l'appello del governo italiano e stessa cosa stanno facendo anche altre insegne indipendenti.
4: La Commissione europea, insieme alle autorità nazionali, monitora costantemente i mercati per verificare eventuali comportamenti anticoncorrenziali. Così Bruxelles commenta la decisione di Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti nel giorno in cui anche Kuwait ha annunciato un price cap per 30 giorni a partire da giovedì. Proprio ieri Eni e IP hanno fissato un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio, con code e carburante esaurito in alcuni distributori. La premier Giorgia Meloni parla di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie. I ribassi di Eni e IP, che insieme coprono il 36% della rete nazionale, interessano per ora poco più di 4.000 dei circa 20.000 impianti italiani. Kuwait al terzo posto con 2.600 distributori. Sul fronte fiscale, gli sconti sul gasolio resteranno fino al 5 ottobre. Poi, fa sapere il Ministero dell'Ambiente, il governo interverrà con il meccanismo delle accise mobili, puntando a sostituire gli sconti generalizzati con misure mirate alle categorie più colpite. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Caro Energia al centro della riunione dei ministri dell'energia a Dublino.
5: Pragmatismo e flessibilità, su questo si basa la nostra strategia. Lo ha ribadito il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen nella conferenza stampa che ha chiuso la riunione informale dei ministri dell'energia a Dublino. Non vediamo alcun rischio immediato per l'approvvigionamento energetico in Europa, ma l'aumento del livello dei prezzi attuale non deve diventare la nuova normalità, ha dichiarato il commissario. Quando ci sono tanti cittadini che faticano a pagare le bollette o a fare rifornimento alla pompa, è chiaro che non siamo in una buona posizione, ha sottolineato Jorgensen, il quale ha annunciato che la Commissione UE sta valutando cosa è possibile fare per sostenere l'accessibilità economica dei carburanti per il trasporto. Tra le misure flessibili, il commissario all'energia ha indicato la possibilità di rinviare l'applicazione del regolamento anti-emissioni di metano che

0: dovrebbe entrare in vigore da gennaio 2027. Quanto all'inverno in arrivo, sarà impegnativo, ha detto Jorgensen, sottolineando che nell'UE quasi 50 milioni di persone non riescono a riscaldare le loro abitazioni adeguatamente anche in tempi normali. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A proposito di rincari, poco fa l'ARERA ha comunicato che nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggiore tutela aumenterà, pensate, del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Ci spostiamo in Spagna. Il governo spagnolo ha dato oggi il via libera al terzo pacchetto di misure per contenere il caro energia, prorogando gli sconti ai carburanti e anche un tetto all'aumento della tariffa regolata del gas. L'investimento è di complessivi 12 miliardi di euro. Attualmente lo sconto è di 5 centesimi sulla benzina e di 20 sul diesel. Sempre in Spagna, per parlare delle proteste per il caro affitti e in generale del caro casa, l'episodio che ha fatto scatenare le ultime proteste di piazza è stato lo sfratto di una signora di 87 anni in affitto da 71 nella stessa casa, sfrattata dopo l'acquisto del suo appartamento da parte di un fondo che aveva aumentato il canone di locazione da 500 a 2600 euro.
2: L'ondata di malcontento generata dallo sfratto dell'87enne Mari Carmen a Madrid ha spinto la coalizione di governo a lavorare in tutta fretta ad un accordo per far fronte all'emergenza abitativa in Spagna. In attesa dell'ok definitivo in Parlamento, previsto per venerdì prossimo, il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legge che stabiliscono alcune misure chiave, tra cui la proibizione degli sfratti per persone in condizioni di vulnerabilità fino al 2030 ed una proroga di 2 anni per gli affitti in scadenza entro la fine del 2028, stesso anno entro cui viene inoltre stabilito il divieto d'acquisto di immobili da parte dei fondi di investimento. Nel frattempo sono ancora diverse centinaia le persone accampate nella Plaza del Sol di Madrid, epicentro della rabbia popolare, seguite da analoghi accampamenti di protesta in altre città spagnole. Mari Carmen potrà intanto ritornare nella sua casa dopo l'accordo raggiunto con la società proprietaria dell'immobile, che prevede la firma di un nuovo contratto di locazione della durata di 8 anni. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Di nuovo in Italia è in corso nella questura di Campobasso un nuovo interrogatorio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso a Pietracatella in Molise. È la terza volta oggi che l'uomo varca la porta della questura. Sentiamo il servizio.
3: Si dice serenissimo Gianni Di Vita, nelle ultime ore più volte entrato in questura a Campobasso per firmare documenti, per essere di nuovo ascoltato e per consegnare spontaneamente un hard disk che si trovava nel suo studio da commercialista in città. Ufficio perquisito in mattinata, così come l'altro studio, quello di Pietracatella, proprio di fronte alla casa di famiglia dove si sono sentite male dopo Natale la moglie Antonella di Jelsi, 50 anni, e la figlia 15enne Sara, morte a poche ore di distanza. Fra il materiale acquisito anche la borsa di lavoro di Antonella, che collaborava con il marito come consulente del lavoro. Indagini dunque che proseguono, al momento senza indagati per duplice omicidio, ricorda la procura. In particolare si esaminano i dati relativi alle ricerche sul web e fondamentali saranno anche i risultati delle analisi degli specialisti tedeschi del Robert Koch Institute sui campioni prelevati da casa e uffici. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Adesso il caso Garlasco. Entro la fine dell'anno la procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio di Andrea Sempio.
4: La procura di Pavia ha 9 mesi di tempo, ma con ogni probabilità già entro metà dicembre depositerà la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. La difesa potrebbe chiedere il rito abbreviato che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena. Fu la strada seguita dai legali di Alberto Stasi in occasione del primo processo. Legali che ora, sulla base dei nuovi elementi contenuti negli atti della chiusura delle indagini su Sempio, si preparano a formulare la richiesta di revisione del processo. Così l'avvocata Boccellari.
5: A Stasi un mese più, un mese meno non cambia niente, noi non ci facciamo mettere pressione, puntiamo a dimostrare non il ragionevole dubbio sulla colpevolezza di Alberto Stasi ma la sua innocenza, perché è giusto che sia così.
4: L'elemento chiave sul quale ruoterà l'istanza è il DNA di Chiara Poggi sulla bicicletta di Stasi. Le controanalisi smentirono l'esistenza della traccia, ma i risultati, scrive la procura di Pavia, sono sempre stati tenuti nascosti. Sotto accusa ai RIS di Parma, per l'ex generale Garofano non vi fu alcun depistaggio. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dopo la condanna nel caso di Giulio Regeni, gli imputati pensano all'appello, ma in Italia si guarda avanti con l'intenzione di arrivare agli assassini di Giulio Regeni.
6: Pronti a fare ricorso in appello, le difese dei 3007 egiziani condannati per il caso Regeni sono predisposti ad impugnare la sentenza della Corte d'Assise di Roma, che ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a 3 degli imputati, mentre un quarto è stato invece assolto. Ma in Italia si infiamma il dibattito politico. Dopo le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, che aveva parlato di 3 condanne e non di una condanna all'Egitto, Tajani si dice stupito dalle polemiche, l'impegno ad andare avanti e non strumentalizzare.
7: Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
6: Sul caso l'opposizione chiede a Tajani di intervenire in aula al Senato per illustrare anche le conseguenze nei rapporti tra Italia e Egitto. La segretaria PD Elly Schlein chiede al governo di agire contro il Cairo affinché consegni i responsabili.
8: Nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano, nessuno potrà più negarlo.
6: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: 111 migranti sono arrivati oggi a Lampedusa, 28 con una nave della Sea-Watch, gli altri con un barcone salpato dalla Libia. Attualmente nell'hotspot ci sono un centinaio di persone dopo il trasferimento di 120 migranti con un volo diretto a Bologna. Un bombardiere strategico russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Federazione Russa, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. Ma anche oggi sono altre le notizie che coinvolgono Mosca.
9: L'ultimo episodio della guerra ibrida che si sta intensificando in Europa è ambientato in Estonia, dove le autorità hanno accusato i servizi di intelligence russi per l'incendio del 15 agosto scorso a Tallinn, capitale estone, nella sede di Mirrem Robotics, compagnia specializzata nella produzione di veicoli senza pilota che l'azienda fornisce all'Ucraina. Secondo il ministro degli esteri estone, Margus Tsahkna, l'atto di sabotaggio è stato ordinato dai servizi speciali russi. Un allarme che si unisce alle crescenti preoccupazioni della NATO per l'intensificarsi di attacchi e provocazioni in particolare sul Baltico, nel fianco orientale della NATO più vicino alla Russia. Da Mosca, il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato le accuse dell'Estonia come infondate e surreali, tanto da non poter essere prese sul serio. Passando al contrattacco, il Cremlino ha a sua volta accusato la NATO per le esercitazioni militari dell'estate scorsa presso Kaliningrad, l'exclave russa stretta tra Polonia e Lituania. Per difenderla, avverte una lettera inviata alla NATO, la Russia è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a propria disposizione. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Una notizia di sport per concludere. Con una nota ufficiale, la Premier League ha confermato che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018, nonché della maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione con l'indagine. Il club ha già annunciato ricorso. Infine vi ricordiamo le novità di 24 Ore Podcast, a partire da Le parole che contano. Ogni giovedì spiega l'economia partendo da un termine chiave dell'attualità. Il 6 ottobre debutterà Un punto sulla mappa per accompagnare gli ascoltatori nei luoghi chiave della geopolitica. Per quanto riguarda i podcast di narrazione c'è Medium, i casi occulti della cronaca che indaga il ruolo dei sensitivi, che è il ruolo che hanno avuto in alcuni casi di cronaca. Tutte le altre novità sul sito radio24.it e su 24orepodcast.com. Abbiamo concluso, vi ringraziamo, vi auguriamo una buona serata, prossima edizione con Effetto Notte a partire dalle 21.
10: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
11: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
12: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
13: La Zanzara.

0: Guaggiù, sul parla al telefono che Zazzara da fa l'800240024. Oppure sul manda non ci faccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-7171-701.
1: L'altro giorno David ha detto che il nome giusto per Predappio sarebbe Post Dappio. No David, il nome giusto di Predappio sarebbe Recappio. Recappio, amico
2: carino.
1: Mio
2: carino.
3: Tutto il nuovo scaglione e dove sono finito da 28 a 50, quindi sto pagando 30.
4: Io ci ho provato a diventare una persona migliore, come dice Parenza, a sentire vari suoni, ma dopo un quarto d'ora mi stavo addormentando al volante. Due coglioni veramente. Mamma mia, parlate un po' più semplice. Che cazzo è, soltanto Draghi può ascoltarla questa trasmissione per capire.
5: Scusi, parla in modo molto, anzi ha un grande talento di Barisoni, quello di spiegare l'economia in modo easy, in modo,
6: e questo non capisce,
5: in modo ma non capisce perché è un idiota, ma perché è un idiota lui devo... ma perché ormai hai cresciuto, hai allevato allora, una quantità di idioti che non hanno una capacità cognitiva
6: bassissima. Annunciazione, è l'ora dei grandi annunci, come diceva Lara, è l'ora delle grandi decisioni, direbbe qualcuno, è l'ora delle grandi decisioni.
7: Che Churchill adesso.
6: Sì, allora ragazzi, la grande iniziativa che ci sarà il giorno 7 novembre per lo spettacolo di Roma.
7: Che palle.
6: No, senti, 7 novembre prossimo, spettacolo di Roma, ticketone.it, mi raccomando, ticketone.it, 7 novembre Palazzetto dello Sport di Roma. Ma la grande iniziativa è questa, il titolo è il seguente: è il primo spettacolo che te lo mette nel culo. Il primo spettacolo.
7: Oh, questo è un annuncio che aspettavo, bravo.
6: Esatto, il primo spettacolo che te lo mette nel culo. Cosa vuol
7: questo
6: dire?
7: Questo lo aspettavo.
6: Cosa
7: sì, sì, questa
6: dire?
7: È un'idea che abbiamo partorito insieme, però
6: sì,
7: questa,
6: sì,
7: eh.
6: Esattamente.
7: Voglio
6: è il primo spettacolo dove
7: i
6: chi
7: diritti
6: vuole
7: e la pregenitura. Sì. Cioè è la prima volta che accade. No, questo è davvero importante. È la prima volta che accade al mondo, credo.
6: Sì, al mondo. Il primo spettacolo dove se vuoi se sì. lo infiliamo nel culo. Cosa
7: no,
6: significa
7: no,
6: concretamente?
7: Ma proprio davvero?
6: Sì,
7: ma proprio
6: cosa
7: davvero?
6: Significa concretamente? Significa che chi vuole, ovviamente comprando il biglietto, sa va a Sandir naturalmente,
7: sì, sì,
6: soprattutto
7: sì.
6: in platea, dunque riempite, mancano pochi biglietti, riempite la platea soprattutto perché siete più a portata di mano, ma non escludo altre zone del palazzetto.
7: Forse ne mettiamo
6: sport.
7: Uno anche sopra, adesso vediamo.
6: Non lo so. Postazione. Avrete la possibilità di farvi infilare un dito nel culo da un urologo in carne e ossa, quello accadrà.
7: A quale scopo? Allo scopo unico di sapere se la vostra prostata è a posto.
6: Esattamente.
7: Cioè è la zanzara per la prevenzione, c'è un urologo a disposizione che gratuitamente nel corso dello spettacolo, pensate quanti dite, e ci saranno dei collegamenti, ovviamente tutto avverrà dietro una tenda, cioè non è che vi spogliate davanti a me, ma io verrò lì con la telecamera a raccontare in diretta,
6: sì.
7: in diretta le vostre sensazioni all'entrata,
6: sì.
7: all'uscita,
6: cosa
7: le vostre
6: provate,
7: paure,
6: sì,
7: i vostri timori, esattamente.
6: Il primo spettacolo che ve lo mette nel culo, questo è il punto. Dai,
7: ti do un altro annuncio, claim, siccome questo... io l'ho fatto, ti do un altro annuncio importante,
6: no, aspetta, platea,
7: siccome io ho fatto
6: platea,
7: la visita due anni fa, la rifarò lì.
6: Sì. Ah, questo è buono, questo è buono.
7: Sì,
6: questo
7: sì,
6: è buono, cioè tu farai
7: sì.
6: la tua visita.
7: Sì, beh certo, avendola l'ho fatta due anni fa, il mio dottore mi ha detto guarda, comunque avendo tu 50 anni ti conviene rifarla, allora eccolo quale occasione migliore
6: per farla gratis,
7: se non rifare la visita, bravissimo, a spese del dottor Ruffini.
6: Sì,
7: quale occasione migliore durante lo spettacolo, così mi rilasso quei 5 minuti dove tu dici le due fregnacce,
6: sì.
7: io mi assento quei 5 minuti e certo ci sono 3.000-4.000 occhi, no, di più perché gli occhi
6: non
7: sono
6: lo so.
7: Due in media, fammi calcolare quanti occhi
6: vabbè,
7: sono
6: vabbè.
7: In media.
6: Comunque,
7: quanto
6: ragazzi,
7: tiene il palalottomatica? Quanto tiene?
6: Allora ragazzi, platea, biglietto di platea soprattutto, visita urologica con dito nel culo davanti a tutti, nel senso che tutti aspetteranno l'esito, però non vi vede nessuno, ci sarà un separé. Giovanni da Reggio Emilia, vai, dimmi.
8: Allora, sì, buonasera.
2: Allora, volevo fare ieri ad inizio trasmissione avete fatto vedere una specie di intervista, cos'era, un imprenditore che avrebbe difeso legittimamente la sua proprietà in caso di un furto, di un ladro che entra in casa senza permesso, e di un giornalista che diceva, intervenendo, aveva detto no, ma lei non difende se stesso, lei difende le cose.
6: Sì, Pucciarelli, Pucciarelli,
2: dottor Pucciarelli,
6: incredibile, dottor Pucciarelli di Repubblica, pazzesco.
2: Allora, pazzesco, questa è la sua generata. Pazzesco. Domanda. Allora, se io, no, non voglio concedere, no, le mie cose, come dice questo giornalista, al ladro, perché le ho sudate, ho lavorato.
6: Bravissimo.
2: Domanda.
6: Vai all'attacco, vai all'attacco.
2: Il ladro con chi si rifà? Con chi si vendica se io non gli do le mie cose qui in quel momento? Con me.
6: Sì,
2: quindi
6: certo.
2: È un'aggressione. Quindi io difendo me perché io voglio difendere la mia proprietà, la mia persona, non perché lei difende le sue cose, non difende se stesso.
6: Sì, ma lasciamo perdere, amico mio. Tu giustamente sei incazzato perché è evidente che sei incazzato, perché difendere la roba è come difendere se stessi. La dovete smettere con questa roba, che Parenzo lo sa benissimo, essendo molto attaccato alla roba.
2: In quel momento io prendo la mia roba perché non voglio concederla in quel momento di panico, di
7: concitazione. Ma non ti può aiutare.
2: Il ladro con chi cazzo si rifà?
7: Ma cosa vuol
2: si
7: dire?
2: Si vendica con me, con la mia vita, con me stesso, perché non gli concedo la roba.
6: Ragazzi, io veramente sono contento di questa cosa qua. Sono contento che voi la pensiate come me. Sono contento di avere grande riscontro con questa mia proposta di legge, che io ho ribattezzato Giordano Cruciani. Una proposta di legge semplice che viene incontro ai bisogni degli italiani. Questo è ai bisogni veri, reali degli italiani. Giovanni da Piacenza, vai. Dimmi, Giovanni.
8: Ecco, no, io volevo solamente fare una considerazione, non ce l'ho con nessuno.
6: Ma non ce l'ha con nessuno lui, non ce l'ha con nessuno.
8: No, è merito al
6: male,
8: premio
6: male che se non ce l'hai con nessuno, ma
8: no,
6: cosa hai chiamato a fare? Cosa hai chiamato a fare?
8: Non ce l'ha con nessuno.
7: Ce l'ho col sistema.
8: Perché praticamente la premiazione di Vanna Marchi per quel libro lì, cioè mi sembra...
7: Qualcuno ha commesso qualche errore, non c'è dubbio.
6: Ma perché? Hanno affittato una sala, arrivederci.
7: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
8: Ma in Campidoglio io sono un ex fotografo di guerra, sono stato a Sarajevo.
6: Ma chi se ne frega?
8: No, ne frega un cazzo nessuno, infatti nessuno mi ha cagato. Ma sai perché nessuno mi ha cagato? Perché io sono una brava persona, perché tutti i pescegatti, tutti i delinquenti, se fanno qualche cosa sono gli onori delle cronache.
6: Ma perché sono più famosi di te loro, nonostante quello che hanno fatto?
8: Ma perché sono un pirla io, tutto lì.
6: Ma senta, la devi prendere con gli altri perché non ti si fila nessuno, ma che sei frustrato?
8: Esatto, perché sono una brava persona e non sono un pescegatto.
6: Ma cosa c'entra? Non è che premiano le brave persone in quanto tali. Hanno premiato per i libri che hanno fatto la Marchi e la Nobile, in una sala del Campidoglio regolarmente affittata. C'è gente come Parenzo che dice in Campidoglio non devono andare a ritirare un premio.
7: Ma non devono, è strano che gli sia.
8: Io non sono mai d'accordo con Parenzo.
6: Invece sei d'accordo con Parenzo.
8: In questo caso sono d'accordo con Parenzo.
7: Ma è una cosa strana, è un errore di qualcuno che gli ha concesso la sala.
8: Ma sicuramente. Gente che ha portato al suicidio altre persone.
6: Diglielo in faccia domani quando vengono qua. Abbi il coraggio di dirglielo in faccia.
7: Ma no, ma non è che le colpe rimangono in perpetuo. Però non c'è bisogno di dargli il Campidoglio, dargli un premio alla cultura.
6: Devono vivere nell'anonimato, uno gli può dare il premio.
7: No, uno gli può dare il premio Arsenio Lupin, ad esempio. Questo potrebbe essere un'idea.
8: Allora quello
7: ha un senso. E dice: guarda, ti abbiamo attribuito il premio Lupin.
6: Se tu vai a leggere il premio alla cultura, la cosa è straordinaria.
7: Cioè, premio alla cultura è un'altra cosa.
6: Fa parte della cultura italiana, Vanna Marchi.
7: Ma chi la Vanna Marchi? I coglioni vanno inculati, cazzo. Cioè, voglio dire, gli dai il premio, perché io dico istituiamo un premio
6: della
7: Lupin,
6: cultura italiana,
7: ma
6: Vanna
7: istituiamo
6: Marchi,
7: un premio
6: molto
7: ladri,
6: più di Parenzo,
7: ma io istituire questo può essere, ma istituiamo un premio Lupin, cioè abbiamo attribuito quest'anno il premio Arsenio Lupin a Vanna Marchi, allora glielo dai in pompa magna, fai la cerimonia anche in comune, ci mancherebbe altro. Premio alla cultura mi sembra francamente un po' eccessivo, capito? Ma poi
6: ti segnalo
7: anche
6: che in quella sala dove c'erano le Marchi qualcuno mi dice: la scorsa settimana c'è stato il funerale della signora Sara Bonino nella stessa.
7: Sì, tra l'altro, adesso, questo non vuol dire nulla. Questo,
6: Dino
7: certo,
6: da Siena, Dino
7: questo
6: da
7: non,
6: Siena.
7: Questo non vuol dire nulla. C'è stata una svista sicuramente da qualcuno di qualcuno del comune. Io ho parlato, il sindaco Gualtieri non c'entra nulla. Con
6: sempre
7: questa
6: ad assolvere,
7: storia,
6: tu sempre ad assolvere. Sempre
7: non c'entra
6: assolvere.
7: Nulla, ovviamente.
6: Dino, dimmi.
7: No, ma è vero, però non è una cosa.
6: Sì, per carità.
8: Posso parlare?
6: Io sono un fan di Gualtieri, figurati. Dino da Siena.
7: No, ma non dirlo perché lo danneggi.
6: Può essere.
8: Premetto che sono un fan di Giuseppe.
6: Mi
8: senti?
6: Dimmi.
8: Sono un fan di Giuseppe, però voglio capire attentamente perché il Campidoglio non è la Fiera del Libro,
6: non è la Zanzara, dici.
8: No, perché Vanna Marchi proprio in Campidoglio? C'è un motivo politico?
6: No, perché uno la invita, un signore,
7: no,
6: si affittano le sale, un imprenditore
7: hanno affittato, cioè chi date il premio?
6: Hanno affittato una sala in Campidoglio, certo, poi dovevano controllare, può darsi che se avessero controllato non l'avrebbero affittata, non lo so, per me è sbagliato, sono due persone libere,
8: No,
6: tu mi dirai, anche gli assassini ogni tanto sono liberi, non c'entra nulla, non c'entra nulla, ma sono due persone libere che hanno scritto dei libri e vengono premiate da un'associazione privata con 200 persone davanti per ma qual è il problema? Qual è il problema?
7: Ma, mi sembra evidente che
6: qual è il tuo problema, Dino? Qual è il tuo problema? Dimmi.
7: Dino.
8: Sto dicendo, potrebbe essere una distrazione di massa confondere.
6: Che vuol dire confondere rispetto a che?
8: Sì, il libro di Vanna Marchi per coprire qualche altra cosa, un
6: coprire
8: disegno
6: che?
8: Politico.
6: Disegno politico? Che disegno
7: non
6: politico?
7: Non c'è nessun disegno politico, non troviamo disegni politici.
6: Ma non dire cazzate,
7: disegno
6: dai.
7: Disegno politico.
6: Ma questo è pazzo. Nello da Milano, dimmi.
9: Allora, Peppe, io ho un papà di 76 anni, anziano, cacciatore.
6: Sì,
9: lui ha sempre i suoi fucili in un chiusi regolarmente detenuti, chiusi ad uso caccia.
6: Se qualcuno te li toglierebbe, siccome sono intestati a tuo padre, siccome tuo padre è anziano, secondo Parenzo bisognerebbe toglierli questi fucili.
7: Ma questo è strano che non sia stato già fatto.
9: Non fa il legislatore, meno male che
7: Parenzo non sia stato già fatto, perché in mano di una persona anziana, magari non è il caso di tuo padre, magari rintronata può diventare un problema, non è il caso di tuo padre, però voglio dire, se tu hai una persona anziana magari rintronata, non è il caso di tuo padre, l'idea che ci siano queste armi, questo arsenale nelle mani di un rintronato, non è il caso di tuo padre, la cosa mi preoccupa un po'.
6: Fammi sentire.
9: Ho trovato adagiata dietro la camera da letto una doppietta e sono rimasto interdetto.
6: Hai trovato una doppietta? Una doppietta in camera di tuo padre?
9: In camera da letto, sì.
6: Allora, se l'era piazzata lì.
9: Sì, sono rimasto un attimo interdetto. Magari David, al posto mio, avrebbe dato a mio padre una copia dei delitti e delle pene da mettere sul comodino.
6: Lui invece
9: vuoi sapere cosa io gli ho consigliato a mio padre?
6: Che gli hai consigliato?
9: Ho detto, papà, qualora dovesse entrare qualcuno, non fare rumore, perché quelli si spostano, si girano, seccalo subito. Prima spari e poi chiedi chi è.
6: Benissimo, fermi tutti, era Nello da Milano. Prima spari, poi chiedi chi è. Fermi là.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
13: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
16: Ma dove va con quel veicolo?
17: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
16: Però che design e che capienza.
17: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
16: Allora via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Le borse europee chiudono la seduta senza slancio, pur sostenute dallo scatto dei titoli tecnologici legati all'intelligenza artificiale e dal calo del petrolio, fattori che da soli non bastano a dare una direzione netta ai listini, che guardano anche a inflazione e rendimenti obbligazionari sempre più elevati. Così Milano chiude a più 0,1%, Parigi meno 0,5%, Francoforte più 0,1%, Londra meno 0,5% ed Eurostox 50 più 0,2%. A Piazza Affari Technoprob vola più 6,8%, seguono Fincantieri più 4,5% e Avio più 2,8%. In fondo Team perde il 3,6%, seguono Stellantis meno 3,5% e Poste meno 3,1%, che ormai guarda avanti rispetto all'Opas su Team conclusa la scorsa settimana. Tra le materie prime il Brent arretra a $104 al barile, l'oro spot recupera e si porta intorno ai $4,150 l'oncia, sul valutario infine dollaro forte con l'euro che scende sugli $1,13. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
21: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
22: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
23: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A €21,50 al mese per 12 mesi anziché €24,51 al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
24: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
25: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
26: In collaborazione con
27: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
26: E con
28: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
26: E con Stan, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
29: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
26: La Zanzara.
30: Giuseppe, ho 22 anni, ho il porto d'armi e se qualcuno entra in casa mia, che io sto dormendo, sono lì, mi dispiace, ma sia albanese, italiano, marocchino, rumeno, africano, tedesco, io lo freddo subito all'istante. Domani vado a comprare la prima arma e la tengo nel cassetto, caricatore fuori, carico con le munizioni calde dentro il caricatore, nel caso sento rumori strani, vedo uno dentro casa mia, carico l'arma e lo freddo.
6: L'Italia profonda, l'Italia vera, caro Davide, hai sentito, no? Hai sentito, sì. Cosa pulsa all'interno dell'Italia vera? Vittorio da Roma, il tuo sodale Vittorio da Roma, mi scrivi: avete rotto il cazzo, i ladri simboleggiano, pensa te, i ladri simboleggiano il paese civile e democratico, meglio un ladro che uno psicopatico che fucila le persone dalla finestra.
0: Beh, vabbè, ma
6: Vittorio
0: questo,
6: da Roma, cioè, si deve vergognare di quello che dice. Mettetemelo in collegamento per favore su questa follia.
0: Beh,
6: che
0: uno
6: ha detto,
0: che spara dalla finestra, ha visto
6: ladri,
0: molti film americani.
6: I ladri
0: tra
6: simboleggiano il paese civile e democratico. Si vergogni Vittorio da Roma, si vergogni, anche perché le pensa davvero queste cose. A proposito invece di un'altra polemica, che è la mancata cittadinanza data a una cittadina, a una marocchina di 15 anni che chiedeva la cittadinanza, di 15 anni, che da 15 anni era in Italia, il sindaco di Cadoneghe, o Cadoneghe, adesso non so bene come si, Marco Schiesaro della Lega, ha detto: ho assunto una grande responsabilità, lo rifarei altre mille volte. Oggi il Viminale ha confermato la sospensione decisa dal comune di Cadoneghe, una posizione destinata a fare storia. Abbiamo accertato che la richiedente non conosce la lingua italiana. Non conosce la lingua italiana. Non conosce la lingua. Io non ho nulla contro questa, però non conosce la lingua italiana. Non l'hanno cacciata dall'Italia, non l'hanno messa in un lager, semplicemente non hanno concesso la cittadinanza.
0: Impari
6: l'italiano.
0: Sai quanta gente non conosce? Però scusami, non può essere quello l'elemento. Sai
6: e
0: quanta
6: che cosa è
0: gente,
6: il razzismo allora di principio?
0: Sai quanta gente non conosce l'italiano?
6: Ma quelli sono
0: persone che facciamo un esempio.
6: Ma quelli sono
0: facciamo,
6: già italiani.
0: Facciamo un esempio, facciamo un esempio.
6: Che li vuoi togliere alla cittadinanza?
0: Le persone che chiamano
6: apoli,
0: alla
6: che
0: zanzara, la buona parte delle persone che chiamano alla zanzara non conoscono l'italiano. Ad esempio, quello
6: ma che
0: ci
6: sono già
0: quello
6: italiani,
0: che,
6: sono
0: quello
6: già
0: che
6: italiani.
0: Dice quando, quello a quale abbiamo chiesto: scusi, lei sa che cos'è un editoriale? Sì, rimanda quella, ad esempio, per fare un esempio, quel signore lì che rimane, quell'imbecille al quale a un certo punto abbiamo chiesto: scusi, che cos'è? Magari c'è l'audio, quella regia maledetta e malsana e malata che è lì, quella regia che è diventata ormai una roba che ha preso in ostaggio questa trasmissione, decide le musichette, decide chi manda in onda. Ma mandassi non fai sentire, per dire l'italiano, no? Per dire, no, è per dire chi parla l'italiano. Io la cittadinanza la toglierei a questo qui, quello ad esempio che non sa cos'è l'editoriale.
6: Ma non la puoi togliere, già italiano questo, che fai? Lo rendi apolide? Che cosa fai?
0: Esatto, è un paradosso. Ma a parte che sarebbe una buona idea.
6: Ma se ci sono delle procedure.
0: Ecco, altra idea. Guarda, mi vengono un sacco di idee oggi. Abbiamo parlato a lungo in queste settimane della vicenda di Predappio. E io ho sostenuto, giustamente, ho ricevuto su questo molto consenso, che la città di Predappio ha bisogno di un rebranding. Allora, intanto, primo elemento, spostare la tomba di Sua Eccellenza e mandarla, ad esempio, in Groenlandia o in Antartide o a Mosca, dove volete, spostarla da là. Richiamarla in un altro modo e rendere ad esempio Predappio la città degli apolidi, cioè la città a cui, delle persone a cui noi togliamo la cittadinanza. Molto bello, è un gesto simbolico. Come bisognerebbe togliere la cittadinanza a Mussolini? Sai che spesso hanno dato la cittadinanza onoraria a Mussolini in molte città, no? Ti ricordi che molte città italiane? Benissimo, rendere Predappio la città degli apolidi. Ad esempio, tu hai donato quell'imbecille che chiama e che non parla italiano, via Toni da Cesena, non so come si chiamava, via, gli togli la cittadinanza e lo mandi a vivere a Predappio, che diventa a quel punto il luogo di tutta la grande ignoranza. No, è molto semplice, la capitale dell'ignoranza italiana.
6: Vabbè, Vittorio da Roma, sentiamo Vittorio, dai. Vittorio, dimmi.
1: Predappio dovrebbe essere rinominata la città del buco del culo.
0: No, comunque, vabbè, anche questa è una buona idea. Anche questa, comunque, cioè, non è un'idea sbagliata.
1: Esatto. Sì,
0: la famiglia del Bosco, ad esempio, la famiglia del Bosco non conosce l'italiano. Cosa facciamo con la
6: famiglia del Bosco? La notizia di oggi esiste. Ragazzi, la notizia di oggi è bellissima anche se è troppo tardi, naturalmente. La famiglia nel Bosco si è riunita. La famiglia nel Bosco si riunisce.
0: Ma la famiglia, ma ti voglio chiedere, la famiglia nel Bosco, la famiglia Bosco sa l'italiano? Non cazzo, gli vanno tolti i figli allora. Per la tua logica, la famiglia nel Bosco non sa l'italiano.
6: Ma quelli infatti non sono italiani, che cazzo dici? Non sono italiani.
0: Scusami, ma appunto
6: non sono italiani, non sono italiani, dunque che cazzo dici? Quelli non cercano di essere italiani.
0: Senti l'editoriale, senti l'editorialista, come fa? Senti un attimo.
6: Salvatore, fermo un attimo. Tu sai che cos'è un editoriale, no? Sai cos'è un editoriale?
2: Sì, sicuramente, dimmi.
6: Che cos'è un editoriale?
2: Una persona dice editoriale, dice, ma tipo un negozio di giornale, non lo so.
6: Non è un negozio di giornali, un editoriale. No. Un editoriale, sai che cos'è? Tu hai fatto editoriale, sai che cos'è un editoriale?
2: Ah, sì, diciamo, ho fatto un pochettino di misto, dai.
6: No, non è un misto, non è un. Questo è già italiano, non
0: questo
6: gli puoi togliere la cittadinanza.
0: Che questo qua non ha idea che cosa sia. Ma non sai neanche cos'è l'italiano, non l'italiano, non ha idea di che cosa. Nulla, è un ignorante.
6: Ho commesso un errore prima, perché in realtà sono tornati dopo 11 mesi, pensate 11 mesi, i bambini sono tornati alla casa del bosco, accolti dall'abbraccio di mamma e papà e circondati dagli animali.
0: Quelli sanno l'italiano.
6: Aspetta, e circondati dagli animali nella piccola fattoria. Nathan e Nakatrin, sto leggendo quello che è stato comunicato
0: Nathan
6: dall'avvocato Pillone.
0: Quello
6: si chiama Nathan, il padre, che ti devo dire? Hanno atteso i figli abbracciati tra loro e hanno preparato una grande merenda in giardino. Solo un'ora e mezza, e questo è lo schifo. Solo un'ora e mezza. Che cazzo di stato canaglia è questo? Ancora dopo 11 mesi li hanno rivisti per un'ora e mezza. Molto probabilmente tra 15 giorni si riuniranno. Siete una vergogna! È uno stato di merda! Dopo 11 mesi, mi sono sbagliato, pensavo che fosse un ricongiungimento definitivo. Dopo 11 mesi hanno potuto rivedere per un'ora e mezza i genitori. È uno stato di merda questo qua. È pure troppo. Senti questa merda di Vittorio, senti.
1: Ma tu sei una merda. Cioè, se fossi in quei poveri ragazzini, la grandi li denuncierei ai genitori, perché veramente pensa che povero futuro potranno avere per colpa di
6: ma
1: quei
6: fatti
1: due.
6: I cazzi tuoi, tu pensa ai tuoi di genitori, non pensare a quelli degli altri. Non e pensare
1: infatti,
6: a quelli degli altri.
1: Infatti, mio padre è uno stronzo fascista, quindi lasciamo perdere, guarda.
6: Ah, tuo padre è uno tuo padre è uno fascista.
1: Sì, mio padre
6: come fai a dire uno stronzo fascista a tuo padre? Scusa, ma che cazzo?
1: È uno storico, ci parlo, e quando ci parlo di politica dico che è un pezzo di merda, cioè che gli devo dire? Cioè, io voglio bene, è un pezzo di merda.
6: Ma come un pezzo di merda tuo padre?
1: Mio nonno era comunista perso. Mio nonno era comunista, il suo padre era partigiano e mio padre quel coglione, porca troia, è fascista. Dimmi se è normale.
6: Ma uno se la può prendere col padre perché è fascista, scusami.
1: Che devo dire, che bravo, è un cretino.
6: Ma gli hai detto che è un pezzo di merda, gli hai detto che è un pezzo di merda.
1: Che gli devo dire? Lui dice palesemente che è fascista, segue quell'altro stronzo di Vannacci, che gli devo dire? Che è bravo, gli devo dire. E dire che è un coglione, non capisce un cazzo. Perché i classici vecchi rincoglioniti dopo i 60 anni sono a parte sono da internare a prescindere, cioè guarda, perché i vecchi di merda hanno rovinato questo paese, l'hanno distrutto.
0: Ma è un giudizio molto tranchant, sai, però sarebbe da ragionare su alcune di queste.
1: Tutti quelli della mia generazione sono rovinati per colpa di questi vecchi stronzi che ormai tutti questi vecchi di merda
6: è un giudizio molto duro,
1: ma
6: ti mangiano in testa ancora gli anziani, quelli che tu consideri vecchi, ti mangiano in testa, anch'io ti mangio in testa che ho 60 anni e ti mangio in testa come ragionamento e come rapidità di pensiero. Tu sei un coglione, questo è il punto.
1: Ma tu sei un coglione, infatti dovrai 60 anni lecchi il culo coccoli fascisti, coccoli tutti questi mentecatti del cazzo. Però perché te ti piace proprio, ti piace aizzare questa merda.
6: Vabbè, non ho capito, a parte questo, tu hai detto i ladri, mi hai scritto, i ladri simboleggiano il paese civile e democratico, ma tu sei fuori di testa. Ti è partita definitivamente la brocca. C'è tutta un ladro e uno che spara dalla finestra per difendersi dai ladri o perché perde la testa, preferisci i ladri.
1: Allora, a prescindere che io ho più paura delle guardie che dei ladri, quindi
6: non si può dire
1: qua.
6: Questa cosa,
1: io,
6: ma ragazzi,
1: io quando
6: dai,
1: mi
6: su.
1: Fermano le guardie ho paura. Io ho sempre paura quando mi fermo nelle guardie.
6: Tu sei fuori di testa. Ma Davide, ma digli qualcosa, non gli leccare il culo anche te.
0: No, io dico.
6: Non gli leccare il culo a Vittorio, che attacca le guardie, che quelle che lui chiama guardie in senso dispregiativo.
0: Intanto non si chiama, intanto è ovvio, non mi piace questo modo. È più interessante il discorso sugli anziani, quello è già più interessante.
6: Ma anziani, ci sono anziani che vi mangiano in testa, voi ancora basta con questo giovanismo.
0: È vero, è vero che l'elettorato di Vannacci è fatto da
6: che cosa?
0: Ecco, da rincoglioniti,
1: dai. 60 anni non dovrebbero più votare. Mi spieghi perché un vecchio pezzo di merda sopra 60 anni, uno stronzo, dovrebbe votare che deve decidere il mio futuro? Ma chi se ne strancula?
6: Ma per forza, scusa, che vuoi togliere il diritto di voto? Che vuoi togliere alla gente?
1: Sì, a sollevare il diritto di voto a tutti i vecchi di merda sopra 65 anni.
6: Ma tu sei pazzo.
1: Sono inutili alla società.
6: Musica,
1: non servono
6: musica,
1: un cazzo.
6: Musica. Pazzesco. Allora, fra poco ci sarà, credo, uno scontro, comunque un confronto, perché c'è stata una gravissima discriminazione nei giorni scorsi. Ne abbiamo parlato, abbiamo qui il protagonista. Prima però, alla mia destra, Clizia De Rossi. Buonasera a tutti.
3: Ciao Davide.
0: Ciao mia cara.
6: Stasera sono
3: oggi
6: avvelenato.
3: Sono serena, sono serena. Zen. Sono appena zen. Tornata dal Festival Dantesco Fiorentino.
6: Dove
3: ho fatto la relatrice.
6: E sei andata con le tette di fuori.
3: Smettila di fare subito body shaming.
0: Sei andata con tutto quello che doveva avere.
6: Sei nuda.
3: Ma qui non siamo a Porta a Porta. Lo so che tu ti stai già preparando a prendere il posto di quel vecchiaccio che
0: è stato male, poveretto, è caduto.
6: È caduto pure, poverino. Giugio, gioia, ferma, stai zitta. ma non si può insultare chi non c'è così in maniera Bruno Vespa, perché devi insultare me, il mitologico Bruno Vespa?
3: Sì, Bruno Vespa, sai quanto prende Bruno Vespa? Tu ti stai preparando per prendere il suo posto, vergognati. Allora. E se continui a parlare sempre dei miei vestiti, io una volta mi levo tutto qui in diretta, ti giuro, faccio chiudere questa cazzo di trasmissione con una multa mega galattica. Andiamo in galera insieme, ma pur di far chiudere la zanzara vengo con te, guarda. Un topless in diretta.
6: Ma sai che cos'è topless in diretta?
3: È una multa, perché non si può.
6: Se lo fai così all'improvviso ti caccio dallo studio, non succede nulla, dai.
3: Vediamo.
6: Spiegaglielo tu. Hai visto che comunque
0: volevo dire che la signora Clizia, ovviamente, siccome è una persona, noi litighiamo molto su alcune cose, però non si può dire che non sia una.
6: Ne ha per te, ne ha tante per te.
0: Lo so, però voglio dire questo. Litigheremo, però non si può dire che è una persona che non sa stare al mondo, nel senso che capisce perfettamente che ogni luogo ha il suo dress code. E quindi da questo punto di vista è apprezzabile. Viene qui e si veste da mignotta, perché ovviamente è un po'. Da scollata.
3: Tu sei un porco maniaco, hai già il cazzo duro.
0: Mentre va giustamente al Maggio Fiorentino a presentare il libro
3: al Festival Dantesco Fiorentino
0: e si veste come un'educanda. Ma
6: è
0: un segno di una persona che sa stare al mondo, questo voglio dire, perché l'intelligenza è questo.
3: Stasera sai dove sono, David? Vedere Nazza come tutte le persone colte e intelligenti di questo paese.
0: Io guardo le puntate di Fauda invece,
3: tu devi guardare
0: che
3: cosa fanno gli assassini del tuo paese.
0: Vergognati. Il mio paese è l'Italia.
3: Sono intervistati proprio gente dell'esercito israeliano che racconta come venivano addestrati a sparare come un videogioco ai civili.
0: E chi l'ha detto questo? È una testimonianza di gente che coperta,
3: di gente che era dentro l'esercito israeliano, per cui.
0: E chi l'ha detto questo? E quindi,
3: come chi l'ha detto? Ci sono prove, li hanno seguiti.
0: Ci sono prove di chi? Sono loro che parlano, che sono le prove. Comunque va benissimo. Ebbene le inchieste giornalistiche, va benissimo.
3: È stato genocida occupazionista, vergogna.
6: Sai
3: da dove viene quel nome? Il nome Nazza, che significa?
0: Sì, sono gli effetti collaterali, le vittime collaterali.
6: Sai che Parenzo ci ha commosso a vedere Netanyahu l'altro giorno.
3: Come tutte le guerre, a vedere quel pagliaccio lasciato lì da tutti.
0: Sai perché?
3: Sono messa a masturbare.
0: Anche lui ha goduto. Non si può dire. Probabilmente. Signor Presidente, prima di cominciare vorrei fare soltanto un breve annuncio. Se in quest'aula ci sono altri codardi morali che non se ne sono ancora andati, vi prego di farlo adesso.
3: Sono rimasti quattro stronzi. Ascoltare le puttanate di quel nazista.
0: Attenzione, molto bene che cosa ha detto il presidente.
3: Ora con DDL Zan non si potrà
0: più dire. 14 anni fa mi trovavo su questo podio e tracciai una linea rossa. Vabbè, disse Netanyahu. Promisi che avrei impedito la dittatura.
6: Allora, vorrei capire che cosa c'è di strano a vietare, per esempio, la cittadinanza, la concessione della cittadinanza a una che non sa l'italiano.
3: Che vergogna.
6: A una non sa l'italiano, che vuoi?
3: Lei lo sa meglio di tutti i veneti messi insieme.
6: Perché?
3: La regione. Io l'ho partita storica, questo mi fa incazzare
6: non
3: sempre.
6: Sai la vicenda.
3: È la regione più ignorante d'Italia.
6: No, non puoi dire
3: ma
6: non puoi dire che
3: anche
6: Veneto.
3: Quelli colti hanno quella parlata di merda. Io capisco molto più facilmente il marocchino. Ok.
6: Non si può dire, certo.
3: Io spero che adesso gli avvocati facciano una mega denuncia, che qualcuno aiuti questa donna. Signora, mi contatti, le aiuto io con i miei avvocati, li facciamo un culo così a quel sindaco di merda.
6: Il sindaco non è presente.
3: Vabbè.
6: Io sono dalla sua parte.
3: Ha fatto l'esame anche a quelli che lavorano con lui?
6: Ma che quelli sono
3: a tutto il paesino?
6: Sono già italiani.
3: E che c'entra? Saranno degli analfabeti sicuramente in quel paesino.
6: Ma come fai a dire una cosa e stai attaccando?
3: Perché ne conosco tanti di veneti, sono più ubriachi la mattina della sera.
6: Ancora
3: dai.
6: Con sta storia.
3: Assolutamente
6: non ha concesso la cittadinanza a quella,
3: signora,
6: perché ne aveva facoltà. Il Ministero degli Interni ha approvato questa
3: non
6: decisione.
3: Aveva nessuna facoltà, è illegale, è incostituzionale.
6: Ma che ne sai?
3: E adesso aiuterò la signora a fare ricorso.
6: Va bene.
3: Veneti vergognosi.
6: La terza cosa che ti
3: io metterei dei corsi obbligatori in tutte le scuole del Veneto di dizione. questo gli fa perché onore. A me quella parlata mi fa schifo, mi disturba questo il sistema nervoso.
6: Ma sono italiani,
3: non si capisce neanche non quando so, parla non sono italiani, loro stessi vogliono la secessione, vogliono andare e vabbè, ma io gliela darei, ma magari con l'impero strungarico rimandiamoceli ragazzi, ce li loviamo dai coglioni, una marea di stronzi che votano questo governo, ma anche il Friuli, tutte e due, tutto in un colpo solo, dai, diamogliela sta indipendenza.
6: Scusa un attimo, terza cosa, hai sentito che c'è un nuovo caso Roggero praticamente con... aspetta, fermo,
3: che goduria.
6: Con, con quel tizio che si chiama Mollo, che è uno che si trovava di notte in un casolare e lo stavano prendendo d'assalto, erano erano in 4-5 e ha sparato e ucciso uno. E adesso rischia, purtroppo.
3: Certo, 20 anni deve prendere per omicidio volontario. Ha sparato più volte. Ci sono due proiettili sul corpo di questo disgraziato.
6: Ti devi vergognare.
3: Tra l'altro, l'arma era detenuta illegalmente, anche stavolta, come Roggero.
6: Non poteva forse averla in quella casa.
3: Non poteva averla in quella casa e poteva usarla solo per uso sportivo. Non mi freghi, non mi freghi. Ho letto tutto. Tra l'altro, un disgraziato schifoso che trasportava animali.
0: No.
3: Trasportava animali innocenti stipati come valigie. Vi rendete conto che essere immondo? Mamma mia, al posto dei ladri, tutti devi vergognare. Al posto di quei ladri, potevano esserci dei bambini che giocavano, degli animali che erano lì in cerca di cibo. Alle due di notte, gli animali notturni vanno a mangiare.
0: Bisogna dire che la pazza antisemita ha ragione.
3: Se sei una brava persona, spari per aria.
0: La pazza,
3: se spari alle persone, sei un delinquente.
0: Antisemita ha ragione, la pazza nazza antisemita.
3: Davide, tu hai ancora il cazzo duro. Io ti vedo, no, carino, che stai cercando di distrarmi.
6: Musica, musica,
3: musica. Guarda, allora, se ero qui,
6: stai zitto un attimo. Allora, alla mia sinistra lo voglio abbracciare perché è un simbolo di libertà. Vieni qua, amico mio, vieni qua. Fatti abbracciare. Ecco.
3: Vergognatevi.
6: Ecco.
0: Intanto.
6: Stai zitta un attimo.
3: Giustizia è stata fatta anche in questo caso.
6: Devi stare zitta adesso. Adesso devi stare zitta. Poi avrai da dire quello che devi dire. Allora, è stato cacciato, ma in realtà è lui che se n'è andato. Comunque, lo hanno processato per essere un uomo libero che si esprime come si vuole esprimere. Peter Duper, buonasera.
4: Ciao a tutti,
6: Allora, Peter Duper,
0: ecco, il circo è completo adesso.
6: Allora, stai tranquillo.
0: Il travone e il Duper.
3: Davide,
4: smetti. Dai, nessuno lo manca. Sei più finocchio d'Italia. Tu sei più finocchio d'Italia.
0: Ma come ti permetti? Ma questo è grave, perché non è vero. Ma non è che sia un insulto.
4: La sua donnina,
0: a mia moglie, tutti i sabati e le domeniche. I sabati, le ma il sabato le porto la colazione a letto, mi fa anche piacere prepararla
4: da mattina a sera, perché
0: ma come ti permetti, brutto
4: così,
0: stronzo imbecille, testa di cazzo, brutto
4: cazzo,
0: idiota schifoso, ma stai zitto,
4: cornuto, tu
0: non osare parlare di niente,
4: ma
0: vaffanculo imbecille, coglione, non ti permettere neanche,
4: giù,
0: brutto imbecille, costronzo, pezzo di merda,
6: calma,
0: non ti permettere, non ti permettere,
4: guardando quel coglione.
6: Lasciamo perdere le mogli, i compagni, le mogli, eccetera. Però allora la questione fondamentale, però, ragazzi, adesso, al di là di quello che lui pensa sulla compagna di Parenzo, che ovviamente non c'entra assolutamente nulla, qui la questione è molto seria. Cioè, Peter Duper, perché uno scherza, ride,
0: è uno sfigato di primo livello, e giustamente l'hanno cacciato. No, ma io gliel'ho detto anche l'altra volta, giustamente l'hanno cacciato, è talmente un pagliaccio che è ovvio che l'hanno cacciato.
6: Allora,
0: che cazzo di discorso,
6: allora,
0: è ovvio.
6: Peter Duper è stato segnalato quante volte, Peter?
4: 4-5 mila, sono il più segnalato d'Europa.
6: Ma 4,
0: che cazzo di credibilità?
6: Stai zitto un attimo.
0: Aspetta, che ascolto un attimo Netanyahu. Aspetta un attimo.
6: No, 4-5 mila segnalazioni, soprattutto per interventi, oltre che in un altro podcast che si chiama Il Podcasterone, soprattutto per questi interventi alla Zanzara. Mi dicevi che la commissione di fronte alla quale sei andata, che era una specie di tribunale,
4: sì,
6: che
4: certo,
6: cos'è che ti ha detto, che hanno ascoltato tutte le puntate?
4: Sì, mi hanno incominciato a elencare tutte le nostre, tra virgolette, chiacchierate, diciamo, sì, ti pare. Ma oltre a ciò, a parte il fatto che io non mi sono mai sentito così libero in vita mia, e quindi sono felicissimo di essermi tolto da quell'ordine del cazzo, ok? Perché non è ammissibile che un ordine vieti la libertà di espressione. La libertà di parola deve essere possibile a qualsiasi essere romano, quindi nessuno al mondo mi dirà come cazzo devo parlare, ok? E ora segnalatemi a questo cazzo, ora mi succhiate tutti quanti il cazzo.
0: Certo. L'hanno già fatto,
4: adesso mi segnali a sto cazzo.
0: E te l'hanno fatto,
4: okay?
0: Effettivamente.
4: Tu, che a te piace tanto, mi lecchi il buco del culo.
0: Te l'hanno
4: e
0: fatto,
4: inizia,
0: me,
4: mi fa un colpino.
6: Fermi un attimo, non c'entra niente. Allora, fermi un attimo. Allora, le frasi contestate, le ripetiamo ancora per l'ennesima volta: le donne sono tutte puttane, tutti si prostituiscono per fare un pompino al dio denaro, certo. E nel loro DNA, perché la donna cercherà sempre il più forte del branco, specialmente dal punto di vista economico e anche dal punto di vista fisico, eccetera, eccetera. Poi c'erano anche delle frasi sul fatto di servire la colazione a letto, ma prendevano spunto, diciamo, da Parenzo.
4: Sì, che assolutamente, diceva, è stato lui.
6: Spunto,
4: certo.
6: Per cui anche, secondo te, portare, diciamo, la colazione a letto, un uomo che porta la colazione a letto,
4: un finocchio, certo.
6: Sì, ma io
4: pure, ma tu guardi il tuo amico, guardalo in faccia, è grigio
0: poverito,
4: con questo occhialetto da culandra, hai capito? Cioè, cornuto, con la moglie intanto si diverte.
0: La quantità di no adesso.
4: Allora, io mi scuso di fronte a tutta Italia per la dichiarazione che ho fatto.
6: Quale?
4: Quella delle donne. Ho sbagliato. Mi scuso. Le donne non sono tutte puttane. Le donne sono tutte ultra puttane, hai capito? Certo, sì. Perché per le cose che ho detto, e come del resto anche gli uomini sono tutte le puttane del dio denaro. Tu sei una puttana, Cruciani, che sei qui. Ti offendi, oddio, epidermico, sono offeso, ti denuncio. Ma andatevene a fanculo, tu che cazzo segnali?
6: Ma tu che cazzo segnali?
4: Adesso, che cazzo segnali? Allora, fatti i cazzi tuoi, succhia il pisellino a Parenzo, non rompermi i coglioni a me.
6: Non abbiamo detto una cosa.
0: Come detto, io lo vedo molto instabile.
6: Allora, non abbiamo detto una cosa. Che
0: sembra che l'abbia preso
6: una
0: domani.
4: Adesso sono felice perché sono lì, però mi segnalate questa minchia, coglioni.
6: Abbiamo capito. Dunque, una delle persone che ha segnalato, certo. Non capisco perché. Aspetta.
4: Vuole fare i cazzi miei,
6: esatto,
4: no?
6: Semplicemente per tanto tempo libero. Perché
4: mi sta sui coglioni che non l'ho inculato.
6: No, ragazzi,
4: fermi un attimo. Voleva farmela pagare.
6: Una delle persone che ha segnalato Peter è appunto lei. C'era anche la segnalazione di Clizia De Rossi. Fermi tutti che torniamo.
5: Per le idee che fanno discutere.
6: No, la frase sono per la legalità.
5: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
7: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
5: Per allargare gli orizzonti.
8: La spesa per il PNRR.
5: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
9: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
10: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
11: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
12: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
11: Ma tutto?
12: Tutto.
11: Ma chi? Ma come?
12: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
13: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
14: Ehi, amico!
15: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
14: Evviva!
15: Vai su agenti.it.
13: Agenti.it,
14: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
17: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
31: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
32: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
16: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
18: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risultati.

0: pronto in nuove opportunità.
1: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
2: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
3: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
4: La Zanzara.
5: Se fossi Parenzo, genetica di merda da nano topo ragno, cazzo farei? 100 grammi di pollo o 200 grammi di albume con 3 gallette ogni 2 ore e mezza, mi ammazzerei di squat, rematore, panca e stacchi. Tempo 2 mesi, non sarei più Parenzo genetica di merda, ma sarei Parenzo in forma, alla morte.
6: Questo è il consiglio di Peter Duper a Parenzo per tornare in forma.
7: Personal anche il consiglio, te lo regalo.
8: Personal trainer, ce l'ho già proprio oggi.
7: Il risultato è pessimo.
8: Proprio oggi sono andato, ho reiniziato da qualche settimana.
7: Il risultato è una merda, però va bene. E lo paghi.
8: Ma guarda,
7: anche,
8: piuttosto che diventare... Piuttosto che diventare come te, guarda, piuttosto divento Marty Feldman del film Frankenstein Junior.
6: Vi annuncio che domani il dottor Salvini andrà a trovare il sindaco di Cadone, che è stato insultato dal nostro amico Sheikh Nur. È stato trattato come gli ha detto canaglia, pagliaccio, da noi gli ha detto l'ha mandato a fare in culo, stronzo, eccetera, eccetera. Sheikh Nur che si dovrebbe vergognare, perché la realtà è che ha ragione il sindaco poteva fare questo, perché quella signora non conosceva l'italiano. Non è che ha tolto a quella signora dei diritti, non è che l'ha trasformata in una reietta, non l'ha buttata via, non l'ha messa in galera. Quella signora deve imparare l'italiano e poi avrà tutte le cittadinanze che vuole, anche 10 di cittadinanze, ma impari l'italiano invece di... questa è la situazione.
1: Questo è razzismo di Stato.
6: Giovanni da Verona, poi torniamo con Peter. Giovanni da Verona, dimmi Giovanni, che è incazzato per la cosa che hai detto sui veneti. Peraltro Peter è veneto,
7: dimmi, pure so parlare italiano,
1: pure esatto, veneto,
6: certo. Sì, certo. Giovanni, dimmi.
9: Certo che sono veneto. No, io mi chiedo come cavolo fa a permettersi di dire una cosa del genere sui veneti. È una cosa pazzesca. Io posso capire che non gli
1: perché ne conosco
9: dialetto,
1: tanti,
9: carissima.
1: Tesoro.
9: No, io ne hai conosciuto veramente di quelli brutti, cazzo, perché non è possibile.
1: Siete in tanti, per questo.
9: Una cosa del genere sui veneti, che sono il fiore all'occhiello in Europa. Il Veneto sarebbe la Svizzera d'Italia. Peccato che dobbiamo dargli un sacco di soldini e la nostra capitale per mantenere la gente come te, purtroppo.
1: Sì,
9: capito?
1: Certo, amore.
6: Sì, per mantenere
1: così.
6: Anche i tuoi colleghi.
9: Credici,
1: credici.
9: In tutti i modi di uscire da questo paese, perché siamo un po' austriaci. È vero, cazzo, è
1: ma
9: vero.
1: Magari
9: fossimo austriaci, magari.
1: Ti giuro che se vado in Parlamento lo propongo io, promessa.
9: Ma guarda, io
1: promessa.
9: Fallo per favore, dagli una mano a Zaia e a tutti gli altri della Lega. Che sono nel mio partito, condivido
6: Luca da Udine,
9: che fatto.
6: Luca da Udine, però... grazie Giovanni, Luca da Udine, sì. Vai, dimmi.
10: Eccoci,
6: Luca.
10: Clizio, i tuoi genitori, oltre a non averti dato la figa, non ti hanno dato nemmeno il cervello. E sciacquati la bocca prima di parlare dei veneti e dei friulani, hai capito?
1: Sì, perché sennò
6: che ha ragione Luca, ve l'hai insultato.
10: E friuli e non friuli, ignorante.
1: Sì, certo, dai.
10: Fai tanto la colta, ma sei solo un ignorante.
1: Certo, tu che titolo di studio hai da Udine?
6: Calma,
1: idiota, che titolo di studio hai da Udine?
10: La bocca
1: non rispondi, quindi che c'è la terza media anche te, amore.
10: Idiota,
1: la terza media anche te.
10: Idiota, sei come un minotauro, mezzo uomo
1: sì.
10: E mezzo coglione.
1: Cioè, ma non ti eccitare, però, amore. Non ti eccitare.
10: Per chi? Per te? Ti buttiamo nella
6: Andrea
10: plastica.
6: Da Roma. Che bel clima. Andrea da Roma. Andiamo avanti. Clizia le dice di tutti i colori. È chiaro che attrae persone, chiamano persone incazzate nere.
1: Certo, perché hanno la coda di paglia e sanno che ho ragione
6: sui veneti. su quelli che si difendono dai ladri, sulla, certo, sul sindaco di Cadone, che non hai risparmiato nessuno.
0: Nessuno,
6: carità,
0: nessuno. Andrea, non faccio prigionieri.
6: Andrea da Roma. Pensa sul burka, che ne pensi adesso? Vietare il burka non va bene a scuola, manco quello.
0: Mamma
6: manco
0: mia,
6: quello
0: che
6: va bene.
0: Questo è razzismo di Stato.
6: Razzismo,
0: avete
6: capito? Burka nelle
0: la
6: scuole.
0: Duscetta, la Duscetta su, sta facendo già campagna elettorale, non sa
6: no,
0: dove
6: strano,
0: buttarsi.
6: Grazie,
0: questa prima fa
8: beh,
0: le mancette del bollo a chiappa, bocca.

0: Balboni, sì, ora sta cercando di fare quella di destra per lottare con Vannacci.
1: Tu hai la macchina piccola, non pagherai il bollo, adesso continua a pagarlo.
0: Certo, intanto l'hanno sospeso solo per un anno. È una mancetta. Per un anno. Ti ho visto, dai tuoi amici del cazzo a Rete 4 a dire, diciamolo che era una tazza che gli italiani odiano. Ma l'avete detto te, Porro, e quegli altri coglioni, che è per un anno solo?
1: Sì, l'abbiamo detto.
0: L'avete detto che vale solo per un 40% dei veicoli circolanti?
1: Infatti abbiamo detto che bisognerebbe toglierla
0: a tutti. L'avete detto che la Melona faceva scettola qualunque, prendeva in giro quelli dei 5 Stelle, che diceva è una cosa inattuabile, poi l'ha fatto lei?
1: Qual è il problema del burka? Qual è il problema? Vuoi il burka? Ti piace il burka adesso?
0: Allora, in Italia ci sono neanche 20 ragazze che vanno col burka a scuola. Certo, sono state censite. È una trovata pubblicitaria propagandistica. Signora Meloni, si occupi della scuola vera. Dica che ha dato tutte le risorse alla scuola privata.
1: Sì, vabbè, buonasera, dimmi Andrea, dimmi.
2: Sì, salve Cruciani.
1: Ex carabiniere, leggo ex carabiniere, sì. Certo.
2: Ufficiale di polizia giudiziaria, carabiniere.
1: Insegna a questi due coglioni qua che stanno qui cosa significa difendersi.
2: Io non avrei mai immaginato che qualcuno avrebbe potuto superare Parenzo in comunistaggine, ma del resto Clizia De Rossi,
3: io comunista
2: nomen,
3: mi pare un po' eccessivo.
2: Nomen Clizia De Rossi
0: è fiera.
2: Clizia, si metta a studiare la legittima difesa con la pistola col porto d'armi sportivo può essere benissimo invocata.
0: Quella non era legittima difesa, ignoranzella.
1: Ma questo ha fatto il carabiniere.
2: Allora,
1: tu che cazzo hai fatto nella vita?
0: Non c'erano gli estremi per la legittima difesa.
1: Ma chi l'ha detto?
2: Ma chi è lei? Lo dovrà stabilire un giudice.
0: Sì.
2: Preliminarmente il pubblico ministero si è dimostrato come tanti suoi colleghi, ma ce ne sono tanti altri che sono onesti e diligenti.
0: Certo.
2: Questo PM si è dimostrato fazioso e debordante, perché è un'accusa di omicidio volontario di notte a 30 metri, non sta né in cielo né in terra. Dove sta la volontarietà?
1: No, ma Andrea, io sono
0: d'accordo. La volontarietà sta dove uno spara quando ci sono quattro torce accese.
1: Ma che ne sai?
0: Ad esempio,
2: ma
0: il signore
2: accese,
0: perché è un ex carabiniere?
1: Perché in congedo
2: ha sparato evidentemente
0: l'hanno buttato fuori a pedate nel culo da
2: non
0: arma.
2: Si permetta, non si permetta.
0: E come mai ex carabiniere?
2: Mi sono congedato a domanda in gioventù per andare a fare dell'altro.
0: Cioè? Il pagliaccio che è andata a fare.
1: Vabbè, che c'entra il pagliaccio?
2: Sicuro non la zecca di merda come lei.
0: Certo, e quindi cosa è andata a fare?
2: Innanzitutto sono uno scrittore onorevole. No, un lavoro onorevole. Io sono comandante di navi da diporto, sono un professionista. Adesso questo che cazzo c'entra col caso Mollo?
0: Perché ci devi dare spiegazioni.
1: No, non deve dare nessuna spiegazione. Non devi dare nessuna spiegazione. Non devi dare nessuna spiegazione su cosa fai e cosa non fai, sono cazzi tuoi. Sei andato dai carabinieri, ti sta dando una lezione sul fatto che Mollo, molto probabilmente, non ha certezze, manco lui, si è difeso. Se si poteva difendere, quando verrà assolto, purtroppo tra qualche anno,
0: ma che assolto?
1: Vi faremo tutti così.
2: Posso concludere? Nei panni del PM più severo, più intransigente, più ostile alle armi, io avrei rubricato un avviso di garanzia per eccesso colposo di legittima
1: difesa. Non andiamo nel dettaglio, che ci rompiamo i coglioni. Grazie, Andrea.
0: Pensa a guidare la barca. Ciao.
1: Allora, ricordiamo che Peter Duper è stato radiato dall'ordine degli psicologi anche per colpa di Clizia. In realtà, di fronte alla commissione che lo giudicava, a un certo punto ha detto: senti, se volete cacciarmi, cacciatemi, andate a fare
4: il culo. Ho semplicemente detto che continuerò la mia battaglia per la libertà di espressione, continuerò la mia battaglia contro il politicamente corretto.
3: È la volgarità, non è la libertà di espressione.
4: Io sono volgare, sono una professione che voglio e dicendo cazzo,
1: tra l'altro,
4: adesso culo, quindi succhia.
1: Tra l'altro, adesso tu ti potrai presentare dicendo dottore in psicologia.
4: Assolutamente, quindi tutte le cose che dirò, se prima le dicevo in qualità di influencer, personaggio,
1: e anche psicologo.
4: Okay. Bene, non le dicevo in qualità di psicologo perché non potevo, le dicevo in qualità di attore, come cazzo vuoi chiamarmi? Benissimo, adesso sai come le dirò? In qualità di dottore in psicologia, e adesso toglietemi le mie due lauree col massimo dei voti.
1: Non te le possono togliere.
4: Coglioni, toglimi la laurea, deficiente.
0: Ma che cosa farà? No, Davide, immaginati una signora che
4: assieme a quel coglione di
0: parlare,
4: c'è un occhione cornuto.
0: Posso parlare?
4: Tu stai in radio
3: ancora.
0: Immaginatevi una signora che ha bisogno dello psicologo, no? Va a digitare, qualcuno gli consiglia Petar Duper, che si presenta ancora come dottore in psicologia, va a digitare su Google e trova il podcasterone, cioè due comiche, due pagliacci che facevano a chi ruttava più forte.
4: Ma la mia domanda detto è ciò,
0: detto ciò,
4: allora che cazzo vuoi?
0: Io ho segnalato il signore perché come tu saprai sono una che si fa i cazzi suoi, uscita da qui, non conosco nessuno,
1: non
0: arrivederci, grazie.
1: In questo caso non mi pare.
0: Io ho bloccato quasi tutti. Vabbè, andata a Roma, compagnia bella, compreso lui. Il signore continuava a fare post e commenti.
1: Vabbè,
0: su di me.
1: Dimmi che cosa hai scritto all'ordine dei psicologi.
0: A quel punto divento la più stronza delle stronze. Cortese attenzione del consiglio di disciplina, ordine degli psicologi. Io sottoscrizio a Clizia De Rossi. Intendo presentare formale denuncia disciplinare nei confronti del dottor Petar, psicologo iscritto per comportamenti reiterati che a mio avviso ledono gravemente il decoro della professione, violano i principi fondamentali del codice deontologico degli psicologi italiani rischiano di compromettere la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella figura dello psicologo come operatore sanitario. Ultima cosa.
1: Pensate.
0: Le cose violate, articolo 4, lo
1: pure,
0: psicologo,
1: ma chi cazzo te l'ha scritta,
0: lo psicologo
1: cose?
0: Rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione, all'autonomia di ogni persona, combatte i pregiudizi e le discriminazioni di ogni genere.
1: Quale sarebbe la discriminazione che ha fatto? Spiegami, qualche discriminazione.
0: Le donne sono tutte puttane, oggi si sentono tutti fluidi, ma non se esiste solo uomo e donna, le vostre convinzioni tenetevele per voi.
4: Posso avere le mie opinioni.
0: Ma ne ha dette 3.000, dai. Una donna non può fare lavori manuali mentre l'uomo non può fare la colazione. Gliel'ho elencate tutte, con tutti i video.
4: Allora, questo dimostra quanto fancazzista sei. Cioè, tu non hai un cazzo da fare che non leggerti il codice deontologico.
0: Certo.
4: Invece di sfidarti guardando quel coglione.
0: No, tesoro, io sono una donna di cultura. Mi sono informata.
4: Leggi gli articoli. Ma leggi Dante, segati su Dante. Degli
0: articoli,
4: ma scrivi la lettera al coglione di Parenzo.
0: È andata
4: buon fine,
0: però
4: mi hai fatto un favore perché almeno io adesso sono libero.
0: Certo.
4: Libero adesso la lettera, sai che la scrivi? A sto cazzo la scrivi.
1: Viva Petar Duper, ragazzi! Libero per sempre!
3: Maledetto.
1: Che venga a tutti gli spettacoli della Zanzara! Fermi tutti!
5: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
9: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800-89-8000.
10: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
11: La Zanzara.

0: Allora ragazzi, è rimasta qui Clizia De Rossi, intanto c'è Silvio da Acilia, ma è arrivato anche un altro bodybuilder, diciamo, anche se non è proprio un bodybuilder, ma è un fighter di MMA, ex rapinatore, ultras da spato. Che proviene da
1: grande Davide, non per perorare la tua causa, però mi sono documentato su tua moglie, è veramente
0: una bella,
1: affascinante, veramente l'occhio importante, fluido, elegante,
2: ma non mi rompere ancora il cazzo,
1: l'ho vista in TV, veramente una bella donna,
2: pensa ai parenti tuoi che sono stati tutti arrestati, pensa ai parenti tuoi tutti i mezzi criminali, pensa a quello,
0: Silvio,
2: ognuno c'ha i parenti che si merita, tutti i mezzi criminali.
3: Parlo con quello che c'ha il sorriso di Sean Connery e il fisico di Michael Douglas.
0: Avaretto,
3: vaffanculo, va. Al massimo c'hai il sorriso di Mauro Davanto, va, e il fisico di Zanatti, va, quattro.
0: Vabbè, allora
2: capito, il sorriso di
0: Mauro Davanto, va, e il fisico di Zanatti.
2: Quello di Zanatti,
0: quello oggettivamente no.
2: Questo oggettivamente.
0: Vabbè, Silvio, che volevi, dimmi.
3: Chiamavo per l'ennesima cazzata detta da Parenzo, dal suo palazzo di Dario De Prati, no? Che dice che è contro il limite di stranieri in classe, no?
0: Sì, sì.
3: Ma lui, ma questo, ma che cazzo ne sa, ma che gli frega? Lui tanto i figli ha iscritti alla scuola ebraica, ha detto.
2: Dipende. Mia figlia grande ha fatto sempre le scuole pubbliche, anzi aveva un sacco di compagni di classe, alcuni di origine albanese, altri.
3: A prescindere,
2: mia figlia grande, quindi.
0: Cioè tu dici che va in certe scuole non si può preoccupare di quello che avviene in alcuni zone d'Italia, diciamo.
3: Ma a parte tutto, come cazzo fai a scrivere 2026 ragazzine alla scuola ebraica?
0: Quelli sono cazzi suoi, amico mio.
2: Che cazzo te ne frega te? Scusa, esiste la scuola cattolica, esiste la scuola ebraica, te che cazzo te ne frega te?
3: No, me la fastidio che li scrivi a scuola elitaria dove stanno isolati.
0: Ma che te ne frega a te?
2: Ma isolata sta tua madre, isolata, la tua famiglia sta isolata, che si vergogna a uscire per quanto sei coglione. Quelli stai già vieno, sono isolati per te, imbecille.
0: Musica.
2: Mamma mia.
0: Allora,
2: vaffanculo, va.
0: Dottor Lo Cicero ha una sua teoria sul fenomeno più recente a cui stiamo assistendo nelle periferie italiane, soprattutto qui in Lombardia, cioè Rozzano, ancora prima credo un'altra periferia milanese, o in queste ore un'altra periferia milanese, che sono le ronde, che in alcuni casi sono pacifiche, cioè di gente che va per strada a manifestare per presidiare il territorio e ben vengono, in alcuni casi invece sono delle ronde violente con persone che picchiano i presunti aggressori, i presunti
1: ma
0: delinquenti.
1: Ma violente non mi pare, perché
0: cioè tu per che tipo di ronde sei? Ecco,
1: io sono le ronde con 20 persone giuste, 20 passamontagna, e poi insegniamo l'educazione a quelli che si comportano male,
2: praticamente, ma aggressioni praticamente.
1: Guarda Cicalone aveva iniziato questo blog
2: persone.
1: Scuola di botte, alla fine ha preso solo le botte perché ha preso anche gli schiaffoni da quelli grassi.
0: Però
1: non è che lui prendeva in giro,
0: ma lui è lì per riprendere, non per
1: l'idiota
0: picchiare.
1: Di Carabella è un altro scemo, perché poveretto, uno che parla in terza persona, si mette la maglietta con la sua faccia, è probabilmente un minus aben, e praticamente
2: minus
1: lui
2: abens,
1: è diventato
2: però,
1: famoso,
2: scusi.
1: Sì, colui che ha meno dal latino, lo conosco meglio di te,
2: sì, però
1: coglione.
2: L'hai detto, ma l'hai pronunciato male, meglio
1: comunque
2: non lo so.
1: Lui è famoso solo perché durante la manifestazione, quella contro le norme anti-covid, aveva preso le sbarre dal mio amico Giulianino Castellino, che adesso è in carcere, poverino, gli auguro presto libertà.
0: Amico
1: anche di Parenzo, lo conosce, quindi
2: chi
1: è famoso
2: chi questo?
1: Castellino,
0: vabbè, dai,
1: quello romano,
0: andiamo avanti.
2: Ma è un nazista,
1: il signor
2: Carabella,
1: quello è diventato famoso,
2: ma è un nazista violento,
1: ma che nazista?
0: Vabbè, dai, andiamo avanti, allora?
1: Allora, le ronde devono essere fatte in maniera certosina, in maniera quasi militare,
0: cioè,
1: ma senza
0: ma
1: cellulare.
0: Ronde...
1: A noi che cazzo ce ne frega di avere le visualizzazioni o i mi piace?
0: Ah, tu dici non sei per le ronde moderate, quelle
1: beh, ovvio,
0: quelle
1: ma secondo
0: che
1: te, ma
0: per
1: secondo
0: le ronde
1: te,
0: violente. Ma
1: se
0: come
1: sotto
0: fai a
1: casa tua ci sono 20 allogeni, allo diverso gene, che magari si comportano male o rompono...
0: Ma anche italiani beh,
2: anche
0: possono
2: tu essere.
1: Anche italiani,
2: male.
1: Anche italiani,
2: tu
1: assolutamente.
2: Sei l'esempio di un italiano,
1: certo,
2: che si è comportato molto male.
1: Ma ovvio, ma io sono in Italia, sono italiano e sono nel mio paese, sono anche padovano.
2: Cioè, che c'entra? Come sei italiano puoi delinquere,
0: cioè tu dici meglio un criminale italiano che un criminale
1: beh,
0: straniero.
1: È ovvio, anche perché le carceri sono su 10 detenuti 6 sono stranieri, noi dobbiamo stare in cella con 4 persone quando le cellule dovevano essere singole, dovevamo avere la nostra TV, invece loro devono guardare i suoi cazzo di programmi. C'è anche un problema proprio di gestione,
0: cioè, tu dici,
1: delle carceri italiane.
0: I criminali italiani, tu che fai parte, hai fatto parte dei criminali italiani, vorreste le carceri libere dagli stranieri, perché così siete più larghi.
1: Si stava da Dio, si stava meglio. Puoi parlare anche col signor Manca,
2: è una teoria interessante. stressante, diciamo. Sì, perché i criminali italiani devono stare comodi.
1: È ovvio, le carceri italiane sono fatte per gli italiani, questo... non per i tunisini, i marocchini. Beh, e tutte dunque, le altre etnie, sono anche cinesi, nigeriani o bengalesi.
0: Pochi, in galera pochi.
1: No, cinesi ce ne sono tanti, credimi, in quinta, ma c'erano tre cinesi. Pan Zemin era uno in cella con me, aveva ammazzato Pan Zemin.
2: Ma non facciamo nomi,
1: magari. Ammazzò un cinese a Sant'Elena, nel viso di Sant'Elena, con una coltellata, gli conficò il coltello nel polmone. Sentiamo Pan Zemin che purtroppo l'hanno rimandato a Shanghai perché non aveva il permesso di soggiorno dopo.
0: Vedi, questo siamo riusciti a riportarli a
1: 300.000 volte gli immigrati.
0: Secondo me era più felice in Italia che a scendere le carceri di Shanghai.
1: Con me lui cucinava sempre il riso alla cantonese ogni sera, era veramente era bravissimo.
0: Ammazzato con la coltellata
2: uno. Ammazzato la coltellata
1: uno. Per me era un fratello, cioè il Pan Zemin.
2: Era un fratello.
1: Comunque Davide, posso dirti una cosa? A parte Pan Zemin, che è veramente un bravo ragazzo.
0: Posso dirti che dovremmo fare le cronache del carcere vissute dallo Cicero.
1: Anche come ci si pulisce il culo, perché quello è un problema anche in carcere, quello bisogna affrontarlo, perché non c'è il bidet, Giuseppe, anche quello bisognerebbe affrontare. E anche la masturbazione, perché sai che ci sono tre tipi di masturbazione in carcere.
0: Tre tipi?
1: Cioè,
2: in che senso? Non voglio sapere il
1: Sì, c'è quella con il suicidio, quindi usando un giornaletto, perché là ovviamente un sussidio didattico, quindi ovvio, quella evocativa che magari devi pensare a un fatto che fa, e quella fantasiosa che magari vedi l'infermiera che passa a darti la terapia o darti la tachipirina e pensi di una scena porno. Sono tre tipi.
0: Oppure te la fanno qualcuno dei tuoi
1: succede. Durante la mia detenzione
0: Vabbè, magari... Ma hai raccontato prima di entrare una tu sulle ronde, che dici sulle ronde?
4: Inorridisco la pelle d'oca.
0: Ma lui vuole le ronde, come gli individui delinquenti, che ne sai che quelli sono i delinquenti?
1: Ascolta, se mia mamma abita all'Arcella, nelle case popolari di via Duprè, che conosce Davide, se lei scende, a parte che è rispettatissima perché comunque lì i delinquenti mi conoscono tutti e sanno che è mia madre, però se
2: la madre di un criminale,
1: mentre va a fare la spesa al PAM, viene magari importunato e tenta di rapinarla, stai sicuro che nel giro di mezz'ora io e i miei sodali arriviamo là e sistemiamo la situazione.
2: Ma la polizia lo sistema, non tu, criminale.
1: Ma non sono neanche cicalone. Comunque posso dirti, Davide, io voglio essere il tuo lavitola. Cioè? Io voglio aiutare Davide, perché voglio
2: perorare. Ma io non sono Ranucci, io non ho intenzione di essere Ranucci, però. Non ho nessuna intenzione di essere Ranucci.
1: Sei partito con la tua faccia da snorchi, sai, ti ricordi il cartone animato degli anni 80, ho scritto schierarsi con il giudeo, poi bruciargli la macchina a lui, o a Roma Prati, o il quartiere via d'Acqua Pendente, vicino a pasticceria da Celso dove fare colazione. È una, vicino dove abita lui, a Padova, dove abitava lui con i suoi genitori, gli facciamo bruciare la macchina, i sondaggi schizzano alle stelle, lui supera la soglia del 3% e va in Parlamento.
0: Cioè, tu vuoi bruciare la macchina, un attentato a Parezzo.
1: Facciamo l'assicurazione, perché sennò Davide sai che dopo potresti rimettere il cervello economico, e non voglio, perché so che tu sei attaccato un po' al
2: guarda,
1: denaro.
2: Non c'è nessun bisogno che del tuo aiuto criminale.
0: Aspetta, signor Vizia, questo signore
2: io non ti verrò a trovare neppure in carcere, guarda, io sono stato spesso in carcere
1: Palazzi,
2: io ho iniziato a fare il giornalista lavorando dentro a Due Palazzi.
1: Vabbè, a trovare, io ti aiuto a te.
2: Non voglio avere nessun tipo di rapporto con un criminale come te.
0: Voglio chiedere a Clizia: è un pericoloso fascista? È un pericoloso fascista,
4: ma
0: perché vuole le ronde?
4: È un pericoloso fascista, dai, fa ridere, cioè, i polli. Mi fa ridere, devo
0: perché
4: dire.
0: Perché è un cretino,
4: simpatico.
0: Lo consideri un buffone, no?
4: Ma sì, ma dai, ma è
1: scusa,
4: tutto.
1: Dice a me buffone, tu sei un uomo che ti sei agghindato da donna.
4: Tesoro,
1: tu denunci le persone, tu hai denunciato due miei amici per monetizzare la tua presenza alla Zanzara. Sei un poveretto, Clizio.
4: Veneto.
1: Sei derelitto, demosciato, lavati la bocca,
4: non
1: prendi
4: sai parlare.
1: Tu hai la bocca sporca,
4: sei
1: perché ti piace asciugare i profilatici ripieni, profilatici ripieni. Sei un cazzo di uomo.
0: Giù. Fermo. Vai, dimmi, allora dimmi.
1: A me dice pagliaccio, è finta da donna, un uomo, e mi dice a me buffone.
4: Ascolta, io fino a ieri ero in mezzo a professori, a giornalisti.
1: Io sono laureato in scienze della formazione,
4: mi
1: esperto nei processi formativi,
4: qui,
1: capito? E sono orgogliosamente padovano e veneto.
4: Guarda, oggi non ce la farete a farmi perdere la pazienza.
0: Ha detto che ti fanno schifo tutti i veneti,
1: di veneti?
4: Ma la colpa è tua.
1: Perché?
4: Che mi fai ritrovare qui a parlare coi delinquenti. Io
1: ma
4: devo stare in un salotto culturale.
0: C'è meglio essere criminale che trans.
1: Dai, di essere come
4: per
1: lui,
4: piacere.
1: Un uomo travestito da donna.
4: E poi
1: te
4: li vai a scopare,
1: no,
4: però.
1: Assolutamente,
4: no,
1: assolutamente
4: la certo.
1: Vecchia cara faiga,
4: sì,
1: con c'è
4: certo,
1: là.
4: Immagino.
1: Assolutamente.
4: Lo prenderai nel culo dalla mattina.
1: No.
4: Sai quanti ne hai presi in galera?
1: Non ti scoprirai neanche col cazzo di un altro.
0: Dobbiamo chiudere. Ciao a tutti, dobbiamo chiudere.
4: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ma questo scontro continuerà.
5: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
6: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
7: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
11: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Le borse europee chiudono la seduta senza slancio, pur sostenute dallo scatto dei titoli tecnologici legati all'intelligenza artificiale e dal calo del petrolio, fattori che da soli non bastano a dare una direzione netta ai listini, che guardano anche a inflazione e rendimenti obbligazionari sempre più elevati. Così Milano chiude a più 0,1%, Parigi meno 0,5%, Francoforte più 0,1%, Londra meno 0,5% ed Eurostox 50 più 0,2%. A Piazza Affari Technoprobe vola a più 6,8%, seguono Fincantieri più 4,5% e Avio più 2,8%. In fondo Team perde il 3,6%, seguono Stellantis meno 3,5% e Poste meno 3,1%, che ormai guarda avanti rispetto all'Opas su Team conclusa la scorsa settimana. Tra le materie prime il Brent arretra a $104 al barile, l'oro spot recupera e si porta intorno ai $4,150 l'oncia. Sul valutario infine dollaro forte con l'euro che scende sugli $1,13. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
15: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
16: Finalmente, Franz, con che dati?
15: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
16: E chi lo fa?
15: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
16: Tipo Pantera quello col TH?
17: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
16: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
18: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
19: Aiuto, cadiamo!
18: O ti senti ACT?
20: Oh, che forza!
18: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
21: Funzionalità della prostata?
22: Oh, ti senti così?
21: O ti senti...
22: ACT!
21: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli €19,90. In farmacia e parafarmacia.
23: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: La Zanzara.
19: Tecnica di emergenza per la pisciata in auto. Durante la coda, senza farsi notare, sbottonarsi i pantaloni, tirare fuori l'attrezzo e pisciare nella ciotola del cane. Ciao.
20: Ciao David, sono Roberto da Milano, 44 anni e fiero elettore di Vannacci. Volevo dirti che io piscio sistematicamente in macchina nella bottiglia e c'è di più. Una volta ho pisciato anche nel preservativo allo stadio e l'ho lanciato addosso ai tifosi ospiti.
24: No, ma non riesco a capire però perché lo dicono a me a sfregio, ma a me che cosa me ne frega?
0: No, lo dicono a te perché a te fanno schifo queste cose, allora ti colpiscono nel profondo delle tue emozioni.
24: Ma secondo te mi interessa qualcosa? Secondo te, fatti due domande. Secondo te
0: avrei avuto qualche
24: il mio
0: volta
24: stipendio
0: in situazione...
24: cambia?
0: No, non ti
24: cambia. Rispondimi.
0: No.
24: Quando questi chiamano, mi dici, secondo te cambia il mio stipendio?
0: No, non cambia.
24: No,
0: non cambia.
24: No.
0: Non cambia.
24: La mia giornata cambia.
0: Però aumenta,
24: no, perché
0: quota,
24: devo comunque lavorare.
0: Per una piccola quota aumenta, perché chiamano questi qua, più matti chiamano e più aumenta il tuo stipendio zanzaresco.
24: No, non mi risulta,
0: comunque,
24: magari,
0: caso,
24: non mi risulta.
0: L'immagine di quell'ascoltatore che addirittura piscia in macchina nella ciotola del cane, devo dire la verità, è agghiacciante, perché credo sia una situazione precaria. Molti consigliano, forse l'ho già detto, forse no, l'ho dimenticato, di utilizzare una bottiglia di un famoso tè, di una famosa marca di tè, perché pare che il buco della bottiglia sia largo abbastanza da poter, diciamo, ospitare il pene dell'uomo. Che
24: benissimo.
0: Cazzo ti devo dire? Questo è,
24: non lo
0: questo,
24: so.
0: Questo è. Allora, voi non lo sapete,
24: non lo
0: ma
24: so.
0: Ve lo dico, David Parenzo è terrorizzato dall'ipotesi del tradimento. Cioè dall'ipotesi di essere tradito.
24: Tra l'altro sono assolutamente
0: cosa?
24: Assolutamente
0: certo.
24: Fiducioso. Certo, no, ma stai scherzando.
0: Hai una certezza assoluta.
24: Totale. Ma al di là di questo,
0: cioè,
24: non voglio entrare nel merito.
0: La famosa mano sul fuoco.
24: Tutto quello che vuoi, anche la tua.
0: Metto la mano su queste cose qua, non metto la mano sul fuoco di nessuno, figuriamoci
24: anche
0: la mia.
24: La tua, quella del direttore, quello dell'amministratore legato, di chiunque, non c'ho nessun problema.
0: Sei terrorizzato dall'idea di essere tradito,
24: attento, la colpa è tua, facendo da 15 anni questa trasmissione e assistendo da 15 anni a gente che chiama e che fa mucchi, scambi di coppia, ma soprattutto a me. Quella che è rimasta impressa è una signora che non chiami più perché forse evidentemente chissà dove è andata a finire, che era quella signora che chiamava di nascosto, quella mi faceva impazzire, che ogni tanto chiamava e diceva: sai, sono andata a fare un mucchio con 12 uomini e dico: il suo marito non sa assolutamente niente, poi sono tornato a casa e gli ho preparato la pasta. Ecco, quella lì io me la ricordo ancora, perché è la banalità del male, come direbbe Hannah Arendt, cioè è la persona che tu non ti aspetti, cioè non è quella che chiama e dice: ah, a me piace.
0: No, è vero.
24: Aveva una voce da impiegata.
0: Mi ha riferito recentemente che è arrivata a quota 25.
24: Ma è sempre quella? Perché non chiama più?
0: Sempre
24: questa sgammata dal marito.
0: Non chiama, non viene. Se vuoi, te la invito di nuovo.
24: Posso
0: però
24: dirti?
0: Sì.
24: Quella è inquietante.
0: Sì.
24: Quella è inquietante.
0: Alla mia sinistra, stasera ti voglio presentare una persona che è la country manager di un'azienda, di un'app sostanzialmente, che si chiama Gliden. Tu la conosci Gliden come app, David?
24: No,
0: Gliden.
24: No.
0: È sostanzialmente un'app di incontri
24: in ebraico la parola glida vuol dire gelato, ad esempio. Ataroz e Glida in ebraico. Facciamo un po' di lezioni di ebraico, perché così rispolveriamo la lingua del sionismo, no? Così la gente si arrabbia.
0: Non è che devi mettere sempre il sionismo
24: glida.
0: su tutto. Comunque,
24: Glida
0: è un'app di incontri extra conigali dedicata alle donne. Alle donne ci vanno soprattutto le donne, sostanzialmente per tradire. Lei si chiama Sibyl Schidel. Buonasera. Allora, dunque, questa Glida molti la conoscono, io la conoscevo per nome, naturalmente esiste dal 2009. Uh-huh. Sono iscritti quanti uomini e quante donne più o meno?
1: Allora, al momento abbiamo un 60% di iscritti uomini e un 40% di iscritte donne.
0: Però è dedicata soprattutto alle donne?
1: Sì, però diciamo che questa discrepanza è abbastanza comune sulle app di incontri in generale, perché appunto le donne hanno meno bisogno della tecnologia per incontrare.
0: Cioè, possono trombare molto più facilmente, sì, io lo dico io, non lo può dire perché deve essere, deve tenersi a un certo linguaggio. Le donne hanno più possibilità di trombare anche quando girano l'angolo e dunque non hanno bisogno della tecnologia e di un'app. Però la vostra app è dedicata alle donne, cioè.
1: Sì, dedicata alle donne ed è
0: cioè
1: dedicata...
0: facilitate la vita alle donne che vogliono tradire?
1: Allora, facilitiamo la vita a chiunque in realtà voglia tradire, siamo nati apposta, però sì, soprattutto alle donne, perché è un regno molto, è una zona di grigio molto complessa e per le donne ovviamente.
0: Le donne sposate ovviamente.
1: Sì, sposate, conviventi in una relazione.
0: Hai visto mai che dalle parti di Prati c'è qualcuno iscritto a Gliden?
24: No, maledetto. E ti quereliamo. E noi ti quereliamo e ti portiamo via tutto.
0: Che ne sai che a Prati in una nota famiglia di religione ebraica
24: ti portiamo via tua. Allusioni gravissime.
0: Però scusa.
24: Allusioni che ti costeranno, ti costa altro che quella casa in Umbria. Allusioni di una gravità inaudita. Che ne sai? Guarda, c'è l'avvocato.
0: Posso dire chiaramente, può darsi pure che tranquillamente la signora Zevi sia iscritta a Glider. Che ne puoi sapere?
24: Per carità, ma smettila, che la vigliacco. Ma smettila,
0: io non
24: porca
0: credo,
24: miseria.
0: Però è possibile. Non lo possiamo sapere. Voi avete una statistica su quante donne poi si fanno scoprire? Perché come fai a tenere nascosto Glida? Le donne sposate o comunque...
1: No, in realtà noi possiamo cambiare l'icona dell'app, per esempio. Quindi potete addirittura,
0: gli uomini non sono curiosi, se non... un uomo che va a vedere sul cellulare di una donna potrebbe scoprire che quella là è iscritta a Glida, no?
1: Allora, abbiamo varie funzioni per far sì che la navigazione non sia esattamente così
0: esplicita. Che icone c'hai?
1: Ma uno la mette, cioè, tipo un po' di tempo fa, perché le cambiamo in maniera abbastanza ogni tot, e c'era per esempio l'icona di una calcolatrice.
0: Bellissimo. Vai a controllare, Davide, se magari
1: c'era,
0: non ci fosse.
1: Cambia il colore delle schermate.
0: L'icona di una calcolatrice.
24: Su
0: 10 coppie, quante, signora Silvia?
24: Vergognatevi per quello che fate. Dei distruttori di famiglie siete. Ma vergognatevi. Com'è fatta l'iconcina?
0: La calcolatrice.
1: No, andate a cercare.
0: Quella camuffata, la calcolatrice. Gleden. Vai a vedere. No, la cosa che voglio capire, quante su fatte, diciamo, 10 coppie, mettiamo, quante...
1: Allora sì, perché poi
0: quante
1: appunto,
0: coppie si tradiscono? Diciamo.
1: Quante coppie si tradiscono?
0: Per me 9, per me nella mia... Aspetta, ferma, brigante.
1: Allora, questo in realtà è un dato che non è nostro, è un dato da un osservatorio infedeltà che abbiamo fatto insieme.
24: Osservatorio infedeltà.
1: Perché monitoriamo questa cosa.
24: L'osservatorio della Confindustria, non l'osservatorio infedeltà.
1: Anche quello sull'infedeltà è importante.
24: L'osservatorio infedeltà. Siete dei
1: criminali. Siamo delle brutte persone. E dagli ultimi dati è il 40% in Italia.
24: Mordi la vela. Gleden sarebbe Eden, giardino delle mordi la mela.
1: Come felicità Eden. Mordi
24: Gleden, ma vaffanculo, ma mordi niente, mordi l'avvocato. Mordi l'avvocato, mordi quando ti chiama tra poco, mordi l'avvocato. Quello ti morde. L'avvocato ti morde.
1: Sì, il 40%, 4 su 10, sì, 40%.
0: Anche
1: no, posso dire 40, che è calato. È calato.
4: Ma è un dato fake, ma non esiste un osservatorio per l'infedeltà.
0: Ma Annarita Briganti intanto.
4: Buonasera a tutti, ma non esiste è un osservatorio.
24: Ma che è il presidente dell'osservatorio?
1: L'abbiamo inventato da 10 anni, lo facciamo ogni 2 anni.
0: Tutto vero, non cominciare a mettere in discussione queste cose qua.
24: Ma chi è il presidente dell'osservatorio?
0: Ma non lo so, cioè,
4: da chi è composto?
0: Giuseppe Cruciani. Giuseppe,
1: no, lanciamo delle ricerche mirate con Ipsos, YouGov, IFAP, eccetera.
0: Allora,
24: ricerche mirate.
0: Leggo qua, noi siamo femministe. Ferma un attimo, noi siamo femministe e permettiamo alle donne di tradire con sicurezza, ed è vero. Cioè, tu ti senti molto femminista, anche voi, insomma, voi, il vostro. Cioè, permettere alle donne sposate che hanno altri pensieri per la testa, perché donne sposate, coniugate o comunque persone che convivono, eccetera, perché non si possono fare una trombata? Hanno tutto il diritto ad avere i loro sogni, le loro speranze e i loro desideri, no?
1: Questa è l'equality proprio nella. Cioè, giustamente.
4: Certo, nel peggio degli uomini. Cioè, prendiamo la parte schifosa degli uomini e la copiamo facendoci un business. Quindi la calcolatrice va benissimo.
1: Perché noi siamo donne, siamo tutte angelicate e sante, stiamo ascendendo.
4: Beh, perché
1: al
4: esiste
1: paradiso.
4: La fedeltà, esiste la monogamia, esiste il rispetto della persona con cui sei, esiste la bisessualità. Mi sembra anche un'app terribilmente eterosessuale.
1: No,
4: è certo, certo.
0: Si incontrano anche donne nell'app.
1: Certo, lo puoi stabilire che tipologia di incontri vuoi fare. Se sei una donna che vuole incontrare altre donne, se sei un uomo che vuole incontrare un altro uomo.
4: Ma lo fai con la tua partner, non vieni in questi posti schifosi che dovrebbero essere illegali. Se tu stai con una persona, che sia uomo, donna, non binario, a me non interessa.
0: Allora?
4: Non la tradisci questa persona.
0: Ma siccome succede,
4: perché
0: ma siccome
4: tradire
0: succede,
4: fa schifo. Non è vero.
0: Allora,
4: siete voi che volete lanciare il messaggio di normalizzare il tradimento.
1: Cioè,
4: loro, qui.
1: Stato,
4: voi,
1: ma
4: voi,
1: molto prima
4: e anche
1: di noi.
4: Qui si normalizza il tradimento.
1: Non
4: invece la realtà
1: 2009,
4: è stare insieme alle persone. E quando poi non vuoi più, la lasci questa persona. Punto.
0: Fermala, non ti scaldare. Io voglio capire, voi facilitate questa roba qua, non c'è dubbio. Date, cioè, e le persone che sono evidentemente si rivolgono a voi perché è più semplice, cioè allora, perché iscrivendosi a un'app possono essere più sicure.
1: Ma tutto, siamo nell'epoca della commodity, cioè qualsiasi cosa è facilitata dalla tecnologia. Non vedo perché anche gli incontri extraconiugali non possano esserlo.
24: Ma perché?
1: Semplicemente
4: perché sono sbagliati in sé. Voi
0: ma
4: dovete facilitare qualcosa di
0: sei?
4: Giusto, dei
0: che
4: valori. Questa app dovrebbe essere
24: etica.
4: Illegale.
0: Tu sai, tu
1: allora,
0: sai.
1: Io, no, sono, non dirò
4: io
1: mai
4: preferisco,
1: che siamo
4: io preferisco il moralismo
0: però
4: piuttosto
0: tu sai
4: che queste situazioni.
24: Io questo non ti seguo, cara Briganti, nel senso che, ad esempio, questa app farebbe benissimo a Teheran. Cioè, nelle società chiuse, benissimo, perché andrebbero a disgregare quel sistema perverso.
1: Posso dire una cosa su questa cosa bellissima? Perché il mio secondo mercato è l'India, che è la patria dei matrimoni arrangiati dalle famiglie. Noi Gliden in India è l'app del vero amore.
4: Quindi invece di combattere matrimoni combinati, tra l'altro
1: come facciamo a combinare i matrimoni?
4: Fate tradire non ho i matrimoni combinati. Si informi, fate tradire le persone. Tradire è la cosa più schifosa che ci sia. La fedeltà è uno dei valori più belli. E voi sfasciate le famiglie. Come può una persona tradire, tra l'altro tramite la tecnologia, quindi non per un vero sentimento, e poi tornare a casa? Secondo punto, ma che pavidità
1: è?
4: Ma se io ti tradisco, io lo faccio, torno a casa, te lo dico, ti parlo, ti guardo agli occhi, mica agisco tipo topo di fogna nell'app. A me me ne frega, perché è lo specchio della società. Perciò poi non riesci più ad avere una relazione sana. Si tradiscono tutti.
0: Ferma. Allora, recentemente in una campagna che avete fatto, il claim era questo. Adesso tu ti incazzerai. Un amante costa meno al Servizio Sanitario Nazionale degli antidepressivi.
1: Sì, cioè, la campagna a Parigi, questo lo scorso.
0: Cioè, che vuol dire? Cioè, un amante costa meno degli antidepressivi? Cioè, se tu sei un po' depressa,
1: esatto,
0: perché non trombi, perché tu non stai
1: perché
0: male con tuo marito.
1: Molto spesso è.
0: Risolve molti problemi.
1: Ma
4: non è vero, ne crea solo, ti porta a divorzi costosi. E poi non usate la depressione, che è un tema serissimo, per queste cavolate, per non dire un'altra parola. Dovreste vergognare.
0: Non ho capito. Cioè, questa è un'app che facilita gli incontri extraconiugali. E siccome tu pensi
4: che la fedeltà sia un valore, scusa se dico queste
0: chiudere.
4: Cose così irragionevoli a Radio 24. Dovrebbe essere legale. In più, usa la depressione, che è un tema che non dovreste proprio permettervi
0: qual
4: di
0: toccare. Qual è la città, scusami Sibile, qual è la città in Italia dove si tradisce di più?
1: Allora, in termini assoluti, Milano.
0: Di
1: rapporto con la popolazione è Varese.
24: Varese
1: ha un tasso di tradimento del 12.5%.
0: Cioè, 12% di varesini tradiscono
24: Sulla popolazione.
4: Ma questo lo dice voi.
1: Beh, sono iscritti da noi, noi abbiamo fatto appunto. Il calcolo quanti iscritti
24: pensa
1: abbiamo.
24: Adesso, pensa
1: con
24: al danno
1: popolazione.
24: Di questa trasmissione. Pensa al danno adesso a Varese, dove ci ascoltano. Pensa al danno che fa la zanzara.
0: Perché?
24: A Varese scatterà il panico. Beh, per forza, io fossi un cittadino di Varese, la prima cosa che farei è controllare il giornale di mia moglie.
1: Le calcolatrici. Ma questo,
24: o viceversa, la moglie è quello del marito, ovviamente. Non è che è soltanto il marito, cioè, però che si crea il panico della città di Varese. Io qualcosa già avevo sospettato, perché quando facemmo la scorsa edizione dello spettacolo della zanzara a Varese.
0: Hai visto?
24: Devo dire, io già lì qualcosa avevo sospettato, però, di questo.
0: Ma non
24: avevo visto anche nel tuo camerino strani movimenti. L'avevo visto, strani movimenti. Sì. Tu, stranamente, da Milano quel giorno eri arrivato a Varese molto prima di salire sul palco.
0: Io sono veramente un coglione.
24: Lì, questo me lo ricordo. A me dispiace dirlo, ma questo. Ecco,
0: ma non appunto, diciamo cazzate,
24: Varese,
0: non diciamo
24: io già peraltro Varese dove è nata la Lega, anche se io qualche sospetto già ce l'avevo.
0: Tutti italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
0: ragione, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Buonasera, sulla 4 Milano-Venezia. Segnaliamo 2 km di coda per un incidente fra raccordo per la tangenziale est di Milano e il bivio con la 58 sulla carreggiata in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest milanese. Il traffico è bloccato fra lo svincolo per la statale 412 della Baltidone e l'innesso con la 1 in direzione Bologna. Questo per operazioni di recupero di un carico disperso. Ci spostiamo sulla 14 sul tratto Pescara-Ancona per incidente. Si viaggia in coda fra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio in direzione Taranto, code per lavori inoltre verso Ancona fra Pescara Nord e Pineto. Questa è la situazione al momento, noi ci risentiamo fra un'ora circa. Auguriamo buon viaggio.
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
2: Bentornati a Smart City, questa sera andiamo a Brindisi al laboratorio Idrogeno e nuovi vettori energetici dell'Enea che in collaborazione con l'Università del Salento ha messo a punto e brevettato un nuovo materiale potenzialmente importante per la filiera dell'idrogeno e direi dell'energia elettrica rinnovabile. Diciamo che la ricerca sui materiali che raramente, molto raramente attira l'attenzione del grande pubblico è uno dei settori della ricerca più produttivi in questo momento ed è alla base di molte delle innovazioni che poi cambiano concretamente il mondo in questi anni, anche se di solito non ce ne accorgiamo. Ecco, questo nuovo materiale concepito dall'Enea, per esempio, è candidato a svolgere il ruolo di materiale attivo in dispositivi come celle a combustibile, elettrolizzatori, batterie, metallo, aria di nuova generazione, dove sarebbe in grado di svolgere due funzioni diverse che oggi sono affidate tipicamente a componenti distinti. Questa semplificazione potrebbe rendere dispositivi di questo genere più economici e anche più semplici da costruire. Allora diamo il benvenuto per parlarne a Maria Federica De Riccardis, che è prima ricercatrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'Enea. Buonasera, benvenuta Smart City, bentornata.
3: Buonasera.
2: Allora, l'elettrochimica è una roba veramente complicata da spiegare in radio, ma diciamo che in ogni batteria o cella combustibile, che poi è una specie di batteria anche lei, ma a idrogeno, c'è un materiale attivo che di fatto è quello che ospita le reazioni chimiche che fanno funzionare la batteria o la cella o l'elettrolizzatore. E voi avete progettato un nuovo materiale attivo. Da cosa è composto? Come è fatto?
3: Beh, questo materiale è fatto con una tecnica che viene chiamata elettrospinning o elettrofilatura, detta in italiano. È praticamente un sistema poroso, un materiale abbastanza poroso che è comunque...
2: Quando pensa al tessuto non tessuto, che è una cosa che conosciamo,
3: sì, esatto.
2: Tutti, è una roba del genere come materiale.
3: È una cosa del genere, però formato da fibre molto molto molto sottili, siamo dell'ordine dei centinaia di nanometri, quindi dell'ordine di centinaia di miliardesimi di metro,
2: sì,
3: per intenderci. E all'interno di questi filamenti tanto tanto sottili ci sono delle particelle che svolgono la funzione di elettrocatalizzatori, cioè quella di accelerare e di rendere più favorevoli le reazioni elettrochimiche che danno origine alla produzione dell'idrogeno, della trasformazione dell'idrogeno in energia elettrica. La tecnica che usiamo, come dicevo, è l'elettrofilatura, l'elettrospinning, che è parte che permette di realizzare questo materiale partendo
2: questi
3: da un
2: fili sottilissimi.
3: Che viene sciolto.
2: Ok.
3: Esatto, viene sciolto questo polimero e all'interno di questo polimero sciolto noi disperdiamo le
2: particelle
3: attive. Un campo elettrico ci permette di trasformare questa soluzione di polimero sciolto in fili
2: sottilissimi. Allora adesso sottili. A me viene in mente un paragone che c'entra e non c'entra, lo zucchero filato, no? Che comunque anche lì c'è lo zucchero,
3: esatto,
2: che viene reso prima liquido e poi filato, lì non si usano campi elettrici,
3: esatto,
2: no? Sappiamo tutti,
3: esatto,
2: al Luna Park non c'è niente di così sofisticato, però un po' concettualmente è quello. Poi se uno aggiunge allo zucchero un colorante o qualcosa, ottiene uno zucchero filato migliorato,
3: esatto,
2: e poi voi fate un po' la stessa cosa, naturalmente in modo un po' più raffinato. Allora, che cosa sa fare questo materiale?
3: Beh, una cosa l'avevo già detta prima, cioè è in grado di accelerare o di permettere queste reazioni di trasformazione dell'acqua in ossigeno e idrogeno o viceversa. E l'altra funzione è quella di, diciamo, essendo poroso, quello di permettere il trasporto di questi gas di cui, diciamo, abbiamo parlato prima, o all'interno o all'esterno del dell'elettrolizzatore o della cella a combustibile, per permettere il corretto funzionamento di questi, certo, certo, dispositivi.
2: Perché se si accumulasse tutto lì dentro, il dispositivo smetterebbe di funzionare, nel migliore dei casi, nel peggiore potrebbe succedere anche di peggio. Senta, è una tecnologia, è un materiale scalabile industrialmente?
3: La risposta è sicuramente sì. Noi invece di usare materiali preziosi come il platino e l'iridio, che normalmente vengono usati, usiamo dei materiali molto più comuni, facilmente disponibili, come appunto il carbonio o altri o metalli di ossidi di metalli di transizione. E le tecnologie che abbiamo usato sono poco energivore, sono già note industrialmente e sono sicuramente rapportabili a scale maggiori rispetto a quelle del laboratorio. Ovviamente va ancora fatto un investimento dal punto di vista della ricerca, certo, per migliorare i risultati.
2: Certo, lei insomma dice il materiale volendo è scalabile, poi bisogna scalarlo, nel senso, no, bisogna fare quelle tipiche attività di sviluppo, di ingegnerizzazione tipicamente, che servono per portarle alla produzione industriale. Insomma, speriamo che qualcuno degni di attenzione questo vostro lavoro. Grazie Maria Federica De Riccardis.
3: Grazie a lei.
2: Cari ascoltatori, è tutto, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Nel pieno della transizione dell'automotive, il comparto italiano cerca nuove strategie di sviluppo supportate da concrete misure istituzionali. Tra queste, il Fondo Automotive, che prevede risorse fino al 2030, una misura che punta a rilanciare la competitività della filiera italiana verso una mobilità più sostenibile, sicura e intelligente. Sono Massimo De Donato e oggi approfondiamo questo tema in compagnia di Francesca Subbioni dell'area relazioni istituzionali di Anfia. Ascoltiamo l'intervista.
2: Il DPCM Automotive, approvato prima della pausa estiva, è di fatto lo spacchettamento di tutte quelle che sono le risorse del fondo Automotive nelle varie misure di competenza per il settore, sia per quanto riguarda la domanda che quanto riguarda l'offerta fino al 2030, un respiro quinquennale quest'anno.
1: A chi è rivolto questo provvedimento?
2: Questo provvedimento è rivolto sia alle imprese, in particolar modo per quanto riguarda progetti, diciamo, di ricerca e sviluppo, ai consumatori, dal momento che prevede, diciamo, delle misure di incentivo per gli acquisti delle tecnologie funzionali alla transizione verso la mobilità sostenibile.
1: Quali sono i fondi messi a disposizione dal governo per questo progetto?
2: I fondi, il totale, se il reparto è di 1,3 miliardi, di fatto scorporato in circa 1 miliardo per quanto riguarda accordi di innovazione, a cui saranno destinati circa 600 milioni e restanti 300 milioni per i mini contratti di sviluppo, che sono una versione più piccola del contratto di sviluppo perché arriva a finanziare progetti fino a 20 milioni di euro. Il restante delle risorse sono suddivise in diverse misure che vanno dal rinnovo delle flotte dei veicoli commerciali leggeri alle misure di rinnovo del parco dei motoveicoli, dei veicoli, insomma, di categoria L, al retrofit e alle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, quindi diciamo è un intervento un po' strutturale che è trasversale per tutto il settore. Poi ci sarà una misura specifica per ACI che gestirà ACI sul leasing sociale.
1: Veniamo alle risorse disponibili in questo momento. In questo momento cosa possono e devono fare le imprese che volessero accedere a questi fondi?
2: Allora, prima dell'estate è stato approvato il decreto per quanto riguarda i mini contratti di sviluppo, quindi sono già disponibili questi 300 milioni che hanno un po' regolato la tipologia dei progetti che possono essere finanziati. Per quanto riguarda le risorse destinate al rinnovo dei veicoli commerciali leggeri, la finestra si è di fatto aperta prima dell'estate, quindi le aziende hanno già caricato quelle che sono le domande per il rinnovo delle flotte per i veicoli a basse e zero emissioni, ma appunto la finestra è stata molto rapida, 40 milioni si sono esauriti molto rapidamente, quindi da questo punto di vista bisognerà aspettare poi la nuova finestra del 27 per le ulteriori risorse che verranno messe a disposizione del settore.
1: E poi ci sono le risorse per il retrofit, di cui abbiamo parlato anche nel corso di alcuni precedenti appuntamenti, e quelle per le colonnine di ricarica, che sono arrivate proprio poche settimane fa e che consentono il recupero dell'80% della spesa sostenuta dai privati per le colonnine. Su tutto questo poi c'è il tema del leasing sociale, di cui parlavi poco fa, che sarà gestito dall'ACI. Ecco, su quello abbiamo già delle indicazioni di massima sul funzionamento?
2: Allora, sì, è uscito prima anche qui, prima dell'estate, il decreto che gestisce, diciamo, un pochino la misura, che descrive un pochino la misura, a cui avranno accesso, diciamo, persone con un ISEE un pochino più basso, un ISEE inferiore ai 30.000 euro. Sono 50 milioni le risorse che sono messe a disposizione. ACI organizzerà una gara in cui verranno messe a bando l'acquisto di veicoli che acquisterà direttamente ACI con un'emissione fino a 135 grammi di CO2 per chilometro, e da qui poi verranno selezionati anche all'interno della gara. Il decreto dice appunto che saranno una serie di parametri che ACI utilizzerà per l'individuazione poi di questi veicoli, come la rete di ricambi e una capillarità sul territorio della rete disponibile a sostenere questi veicoli.
1: Bene, termina qui anche questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo la nostra ospite Francesca Subbioni dell'area relazioni istituzionali di Anfia. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura XFIR?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: house.fileni.it.
1: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Il Nizza E torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente.
6: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono

0: Martedì 29 settembre, nuova puntata di Effetto Notte, Sergio Nava in conduzione, Jacopo De Franchi, Cristina Lunghi in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Questa la squadra oggi, dateci 60 minuti e vi porteremo il mondo. Il caro energia fa salire le bollette anche per i clienti vulnerabili, più 37% per l'ARERA, si allunga la lista degli sconti alla pompa sui carburanti, spread oltre quota 100. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO a Kaliningrad, l'Estonia accusa Mosca di sabotaggio per l'incendio a un'industria di armi. La Premier Meloni, dopo la sentenza Regeni, chiudere i canali con l'Egitto rischia di allontanarci dall'obiettivo verità. Calcio, la Premier League conferma Manchester City colpevole di gravi violazioni delle norme finanziarie. E allora, in apertura andiamo un po' a fare la sintesi dei fatti principali della giornata, che sono estremamente, ai noi, verrebbe da dire economici, perché c'è tutta la questione energetica, senza contare che lo spread oggi ha chiuso a 100 punti base, siamo ai massimi dal maggio 2025, piccolo campanello d'allarme, quindi tra i titoli italiani e il Bund decennale tedesco, ma c'è l'annuncio che insomma farà ancora più dispiacere a chi ci ascolta in serata dell'ARERA, che nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Avete capito bene, più 37,3%, aumento dovuto all'incremento dei costi di acquisto dell'energia elettrica, che riflette le attese di crescita del prezzo all'ingrosso nel prossimo trimestre. Questo mentre due dei maggiori fornitori di energia nazionale, Eni ed Enel, annunciano iniziative. Eni offrirà dal 1 ottobre il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas, con prezzo bloccato 2 anni. Enel però ricorda che la sua iniziativa biennale Digital Luce è già più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato all'ingrosso. E si allunga anche la lista delle compagnie che hanno annunciato sconti sui carburanti, anche Kuwait Italia ha accolto l'appello del governo, stessa cosa stanno facendo anche altre insegne indipendenti, facciamo il punto nel servizio.
1: La Commissione europea, insieme alle autorità nazionali, monitora costantemente i mercati per verificare eventuali comportamenti anticoncorrenziali. Così Bruxelles commenta la decisione di Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti nel giorno in cui anche Kuwait ha annunciato un price cap per 30 giorni a partire da giovedì. Proprio ieri Eni e IP hanno fissato un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio, con code e carburante esaurito in alcuni distributori. La Premier Giorgia Meloni parla di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie. I ribassi di Eni e IP, che insieme coprono il 36% della rete nazionale, interessano per ora poco più di 4.000 dei circa 20.000 impianti italiani. Kuwait al terzo posto con 2.600 distributori. Sul fronte fiscale, gli sconti sul gasolio resteranno fino al 5 ottobre. Poi, fa sapere il Ministero dell'Ambiente, il governo interverrà con il meccanismo delle accise mobili, puntando a sostituire gli sconti generalizzati con misure mirate alle categorie più colpite. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Caro Energia spinge i prezzi alla produzione industriale con possibili ulteriori ripercussioni sull'inflazione.
2: I prezzi alla produzione dell'industria aumentano ancora, a pesare, rileva l'Istat, sono i marcati rialzi del comparto energetico, soprattutto sul mercato interno. Ad agosto, stima l'Istituto di Statistica, i prezzi alla produzione dell'industria sono cresciuti del 2,4% su base mensile e del 10,9% su base annua. Ma al netto del caro energia, l'incremento dei prezzi alla produzione registra un rialzo più contenuto sia rispetto a luglio sia ad agosto 2025. I prezzi alla produzione dei prodotti petroliferi sono cresciuti dell'8,9% su base mensile e del 67,7% su agosto 2025. Fra le attività manifatturiere, rileva l'Istat, gli incrementi tendenziali maggiori sono su coke e prodotti petroliferi raffinati, aumentati del 72,6% sul mercato interno, del 10,6% nell'area euro e del 49,2% al di fuori dell'eurozona. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La questione energetica è anche molto alta nell'agenda comunitaria, perché il caro energia è stato al centro della riunione dei ministri di settore a Dublino.
3: Pragmatismo e flessibilità, su questo si basa la nostra strategia. Lo ha ribadito il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen nella conferenza stampa che ha chiuso la riunione informale dei ministri dell'energia a Dublino. Non vediamo alcun rischio immediato per l'approvvigionamento energetico in Europa, ma l'aumento del livello dei prezzi attuale non deve diventare

0: La nuova normalità, ha dichiarato il commissario. Quando ci sono tanti cittadini che faticano a pagare le bollette o a fare rifornimento alla pompa, è chiaro che non siamo in una buona posizione, ha sottolineato Jorgensen, il quale ha annunciato che la Commissione UE sta valutando cosa è possibile fare per sostenere l'accessibilità economica dei carburanti per il trasporto. Tra le misure flessibili, il commissario all'energia ha indicato la possibilità di rinviare l'applicazione del regolamento anti-emissioni di metano che dovrebbe entrare in vigore da gennaio 2027. Quanto all'inverno in arrivo, sarà impegnativo, ha detto Jorgensen, sottolineando che nell'UE quasi 50 milioni di persone non riescono a riscaldare le loro abitazioni adeguatamente anche in tempi normali. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E all'azione europea contro il caro energia dedicheremo il primo dei nostri approfondimenti subito dopo la pausa. Intanto il governo spagnolo ha dato il via libera al terzo pacchetto di misure per contenere il caro energia, prorogando gli sconti ai carburanti e un tetto all'aumento della tariffa regolata del gas. Sempre in Spagna, l'esecutivo Sánchez ha deciso la sospensione degli sfratti per le persone vulnerabili fino al 2030 e la proroga di 2 anni dei contratti d'affitto. A questo, in particolare, dedicheremo invece un ulteriore spazio di approfondimento intorno alle 21:45. L'antiterrorismo britannico ha confermato che non è stato rinvenuto alcun esplosivo sui 3 furgoni fermati domenica nei pressi della base della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. I veicoli sono stati sottoposti a esame approfondito. Possiamo confermare che non sono stati trovati ordigni, mentre è stato recuperato un quantitativo di carburante, ha detto il dirigente Lawrence Taylor. Un bombardiere strategico russo Tu-95 si è schiantato nel corso di un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Federazione Russa, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di 1. E ci sono anche altre notizie che coinvolgono Mosca. Sentiamo.
2: L'ultimo episodio della guerra ibrida che si sta intensificando in Europa è ambientato in Estonia, dove le autorità hanno accusato i servizi di intelligence russi per l'incendio del 15 agosto scorso a Tallinn, capitale estone, nella sede di Mirrem Robotics, compagnia specializzata nella produzione di veicoli senza pilota che l'azienda fornisce all'Ucraina. Secondo il ministro degli esteri estone, Margus Tsahkna, l'atto di sabotaggio è stato ordinato dai servizi speciali russi. Un allarme che si unisce alle crescenti preoccupazioni della NATO per l'intensificarsi di attacchi e provocazioni in particolare sul Baltico, nel fianco orientale della NATO più vicino alla Russia. Da Mosca, il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato le accuse dell'Estonia come infondate e surreali, tanto da non poter essere prese sul serio. Passando al contrattacco, il Cremlino ha a sua volta accusato la NATO per le esercitazioni militari dell'estate scorsa presso Kaliningrad, l'exclave russa stretta tra Polonia e Lituania. Per difenderla, avverte una lettera inviata alla NATO, la Russia è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a propria disposizione. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E le ultime dichiarazioni serali del presidente americano Trump, che ritiene che per l'intelligenza artificiale debba esserci una forte autoregolamentazione e non paletti. Questo ha detto Trump dopo l'incontro alla Casa Bianca con i big del settore, mentre OpenAI lancia un modello di intelligenza artificiale più economico dopo averne scartato uno ritenuto non sicuro. La cronaca ci riporta in Italia, nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne uccise con la ricina a dicembre scorso a Pietracatella. È la 3ª volta oggi che varca la porta della questura, ma non è comunque iscritto nel registro degli indagati. Sentiamo.
3: Si dice serenissimo Gianni Di Vita, nelle ultime ore più volte entrato in questura a Campobasso per firmare documenti, per essere di nuovo ascoltato e per consegnare spontaneamente un hard disk che si trovava nel suo studio da commercialista in città. Ufficio perquisito in mattinata, così come l'altro studio, quello di Pietracatella, proprio di fronte alla casa di famiglia, dove si sono sentite male dopo Natale la moglie Antonella di Jelsi, 50 anni, e la figlia 15enne Sara, morte a poche ore di distanza. Fra il materiale acquisito anche la borsa di lavoro di Antonella, che collaborava con il marito come consulente del lavoro. Indagini dunque che proseguono, al momento senza indagati per duplice omicidio, ricorda la procura. In particolare si esaminano i dati relativi alle ricerche sul web e fondamentali saranno anche i risultati delle analisi degli specialisti tedeschi del Robert Koch Institute sui campioni prelevati da casa e uffici. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dopo la condanna nel caso di Giulio Regeni, gli imputati pensano all'appello e in Italia si guarda avanti con l'intenzione di arrivare agli assassini del giovane ricercatore.
4: Pronti a fare ricorso in appello, le difese dei 3007 egiziani condannati per il caso Regeni sono predisposti ad impugnare la sentenza della Corte d'Assise di Roma, che ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a 3 degli imputati, mentre un quarto è stato invece assolto. Ma in Italia si infiamma il dibattito politico dopo le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, che aveva parlato di 3 condanne e non di una condanna all'Egitto. Tajani si dice stupito dalle polemiche, l'impegno ad andare avanti e non strumentalizzare.
5: Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
4: Sul caso l'opposizione chiede a Tajani di intervenire in aula al Senato per illustrare anche le conseguenze nei rapporti tra Italia e Egitto. La segretaria PD Elly Schlein chiede al governo di agire contro il Cairo affinché consegni i responsabili.
6: Nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano, nessuno potrà più negarlo.
4: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E pochi minuti fa la dichiarazione della Premier Meloni da Praga: voglio ribadire la mia vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, alla loro richiesta, che anche la nostra, di verità e giustizia. Lo Stato italiano è parte civile nel processo, la sentenza non è ancora passata in giudicato, quindi tutto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. In questa ricerca di verità e giustizia abbiamo sempre utilizzato tutti i canali, attenzione poi a quello che dice Meloni, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici col Cairo, ho un po' il dubbio che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi. Queste le dichiarazioni della Premier dalla Repubblica Ceca. Anche al caso Regeni dedicheremo intorno alle 21.30 uno spazio di approfondimento. E chiudiamo con lo sport. Con una nota ufficiale, la Premier League ha confermato che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra 2009 e 2018, nonché della maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione con l'indagine. Il club ha annunciato ricorso. Bene, è tutto per questa sintesi di notizie della giornata, ampia sintesi. Ci fermiamo un attimo, c'è uno spazio pubblicitario e torniamo subito dopo per parlare del tema più caldo del momento, l'energia.
7: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
8: Finalmente, Franz, con che dati?
7: Ah boh, sì, ma non posso fare tutto io.
8: E chi lo fa?
7: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
8: Tipo Pantera, quello col TH?
9: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
10: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
11: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
12: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
13: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
14: Hai già provato Buono Premium?
15: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
17: È Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti.
18: There's no doubt that we are approaching a winter that's going to be challenging. We do not foresee security of supply issues.
1: Non c'è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza negli approvvigionamenti energetici, ma prevediamo prezzi molto alti. A dirlo oggi il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen, in punto stampa a margine del Consiglio informale Energia a Dublino, sottolineando Jorgensen che anche se non dovesse esserci un vero e proprio problema di sicurezza degli approvvigionamenti, per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa. L'Unione Europea sta valutando tutte le idee su come rendere le norme più flessibili per renderle più efficienti. Ben ritrovati a Effetto Notte, Sergio Nava in conduzione, Jacopo De Franchi, Cristina Lunghi in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Questa è la nostra squadra stasera e l'energia è veramente il tema principale di questi giorni, lo sapete, lo vedete quando andate a far benzina, lo vedete nelle bollette e in tanti altri, ahi noi, aspetti della vita quotidiana. Piccolo recap, se così possiamo dire, prima di andare con il nostro ospite, e cioè che sul fronte energetico Eni oggi ha annunciato un'offerta con uno sconto del 30% su luce e gas. Enel ha ricordato che la sua offerta, che è in vigore da aprile, è già più bassa del 50% rispetto al prezzo di mercato all'ingrosso. A2A ha detto che le due offerte prevedono prezzi fissi di durata decennale inferiori di circa il 50% rispetto agli attuali livelli del prezzo medio all'ingrosso. Come potete ascoltare, i principali distributori energetici si stanno facendo un po' una guerra sui prezzi, anche per attirare ovviamente nuovi clienti. E sul fronte carburanti, Kuwait Italia si è aggregata a Eni e IP con sostanzialmente un price cap che non ha ben definito, bisogna dire. Il tetto massimo dei prezzi di Kuwait si applicherà con un approccio modulare, è stato detto. Anche Kuwait è stata ringraziata dalla Premier Meloni, come erano già state ringraziate Eni e IP, con i loro 2,19 euro al litro per gasolio e 1,99 per benzina. Va anche detto che alcune pompe bianche hanno deciso di adeguarsi agli sconti su benzina e gasolio annunciati dalle grandi compagnie, e ci sono piccoli distributori indipendenti che hanno deciso di lavorare addirittura praticamente in perdita per non perdere clienti. Allora, possiamo parlare di circolo virtuoso: qualcuno annuncia l'abbassamento dei prezzi, seguono tutti gli altri. Speriamo sia così e speriamo che le condizioni che hanno portato a tutto ciò non si protraggano ulteriormente. Una di queste, ricordiamo, la guerra in Iran, che doveva finire nel giro di un mese, così disse Trump all'inizio. Siamo a fine settembre, quindi praticamente 7 mesi dopo, e non si intravede ancora la fine da parte della Commissione Europea. Qui ci agganciamo al primo ospite della serata. Non ci sono commenti specifici sui singoli sviluppi in Italia. Da un punto di vista generale, Bruxelles monitora sostanzialmente i mercati, compresi i mercati dell'energia. Buonasera a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles.
19: Buonasera.
1: Buonasera e ben ritrovato soprattutto a Effetto Notte. Insomma, Beda, sicuramente una situazione complicata e difficile, e che è stata al centro, lo abbiamo detto, del Consiglio dei Ministri dell'Energia europei a Dublino, che tu ovviamente hai seguito per il Sole 24 Ore. Quanto allarme c'è, anche da osservatore che sei, insomma, da tanti anni ormai segui l'attualità europea nella capitale belga, quanta preoccupazione sta emergendo con i giorni che l'Europa da un lato possa avere grossi problemi sui prezzi che già ci sono, ma dall'altro, dopo le minacce di Donald Trump di tagli alle esportazioni diesel, si rischia addirittura di trovarsi senza carburante?
19: Sì, no, preoccupazione ce n'è inevitabilmente, preoccupazione derivante da tre aspetti. Prima di tutto lo shock sui prezzi dell'energia, che evidentemente hanno un impatto sia sulle famiglie che sulle imprese, sull'economia reale in generale, primo aspetto. Secondo aspetto, direi, questo shock sta avvenendo in un contesto nel quale molti paesi membri hanno i conti pubblici in disordine, per così dire, e stanno già soffrendo per l'aumento dei rendimenti obbligazionari, perché accanto a questo shock energetico c'è anche uno shock obbligazionario, E poi terzo fattore, gli appuntamenti elettorali, soprattutto nel 2027, in alcuni paesi molto delicati come la Spagna, la Francia, la Polonia e l'Italia. Questi tre fattori insieme rendono complicata la reazione dei singoli paesi membri alla situazione energetica. La Commissione europea ha spiegato oggi che sta valutando varie misure, in particolare sui carburanti. Il tentativo sarebbe quello, per esempio, di rinviare di un anno l'entrata in vigore, l'applicazione di un regolamento che riguarda le emissioni di metano di tutti i prodotti petroliferi che vengono da paesi terzi, prima di tutto, e poi una revisione, un annacquamento delle regole sulla qualità dei carburanti. L'obiettivo nei due casi è quello di evitare oneri alle società petrolifere e agli importatori europei in modo tale da contribuire in un modo o nell'altro a calmierare i prezzi. Il problema è che la situazione è complicata evidentemente e quindi la Commissione sta agendo su vari aspetti, cercando però al tempo stesso di non contribuire con delle scelte sul fronte energetico a una deriva dei conti pubblici, perché inevitabilmente se dovessi in un modo o nell'altro attribuire ai Paesi membri la possibilità di usare la leva fiscale, questo contribuirebbe a una difficoltà ulteriore sul fronte del deficit e evidentemente anche a una difficoltà ulteriore sul servizio del debito, che già è in forte aumento in queste settimane per via dell'aumento dei rendimenti obbligazionari.
1: Diciamo che l'Europa si trova a beda un po' in una morsa tenaglia tra i prezzi, il rischio approvvigionamenti e i conti. Cioè, stiamo in questo momento, temo, un po' vaso di coccio in mezzo a grandi giochi mondiali, geopolitici mondiali, che non riusciamo a controllare. E c'è anche il problema del gas in tutto questo, perché quest'anno le scorte di gas, non in tutti i paesi, l'Italia è uno di quelli messi meglio se vogliamo, ma sono più basse rispetto all'anno scorso. C'è allarme anche su questo?
19: Sì, c'è allarme in particolare per alcuni paesi, la Germania e l'Olanda, ed è un paradosso perché la Germania in particolare è un paese che cerca sempre di prevenire il futuro. E in questo caso la Germania appare in ritardo nel ricreare stock di gas per l'inverno. Apparentemente le autorità tedesche hanno fatto la scommessa di un inverno relativamente freddo, quindi poco bisognoso di gas. Può sorprendere come scommessa, però evidentemente il riscaldamento climatico ha fatto pensare in questa direzione e quindi ci sono alcuni paesi, la Germania e l'Olanda, che hanno difficoltà e che sono in ritardo nell'approvvigionamento di gas. Questo è un altro aspetto. E poi c'è quell'altro aspetto che avete menzionato in precedenza, che è il rischio di blocco delle esportazioni di diesel da parte degli Stati Uniti. Allora, gli Stati Uniti sono anch'essi in difficoltà perché anche loro, pur produttori di petrolio e di gas, anche loro subiscono l'aumento in particolare della benzina, perché è legata al prezzo internazionale di questi prodotti. Siamo a poche settimane da elezioni di medio termine negli Stati Uniti e il presidente Trump ha lasciato intendere che potrebbe bloccare le esportazioni di diesel verso paesi terzi e in particolare l'Unione Europea. Allora, questo aspetto preoccupa l'Unione Europea perché nel corso degli ultimi 2 anni l'Unione Europea ha fortemente aumentato le importazioni di diesel americano. Nel 2025 la quota sul totale delle importazioni europee la quota americana è stata intorno al 20%. Nel 2026 è aumentata a circa il 40%, quindi è praticamente raddoppiata. Se gli Stati Uniti dovessero decidere di bloccare le esportazioni, evidentemente questo complicherebbe ulteriormente la situazione europea. Allora, le informazioni che provengono dagli Stati Uniti sono in parte contraddittorie, nel senso che l'amministrazione Trump ha lasciato intendere che intende sì bloccare le esportazioni di diesel, però negli ultimi giorni la stampa americana ha fatto capire che c'è molto dibattito nell'amministrazione Trump sull'opportunità o meno di bloccare le esportazioni, e le ultime indicazioni sono in realtà rassicuranti, almeno da un punto di vista europeo. Però è chiaro che questo è un aspetto da tenere a mente.
1: E soprattutto quando si parla di Donald Trump non si può purtroppo mai dare nulla per scontato, anche se in questo caso, come giustamente fatto rilevare Beda, l'industria petrolifera americana non è affatto convinta, e sappiamo quanto il presidente americano abbia un orecchio particolare per tutto ciò che arriva dal mondo business, quindi ovviamente staremo a vedere. Beda, io ti ringrazio molto per averci fornito un quadro assolutamente completo di tutte le sfide di un inverno che l'Europa sicuramente, almeno sotto il punto di vista energetico, si prepara a vivere, diciamo pure pericolosamente. Staremo ovviamente a vedere. Ancora buon lavoro a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. E prima di chiudere il blocco, un accenno anche alla questione dei pescatori, perché c'è il rischio di ridurre anche le giornate di pesca, come ha detto oggi a Focus Economia Cristian Maretti, presidente Lega Coop Agro Ittico Alimentare. Sentiamo.
20: L'aumento della temperatura dell'acqua, le mutate condizioni anche solo di insolazione determinano delle condizioni molto diverse del mare rispetto a quelle che erano 30-40 anni fa, senza citare le specie aliene note tipo granchio blu, oppure tutte le altre che stanno arrivando. Questo è un vero problema. C'è un tema anche di sviluppo mucillagini, c'è un tema di temperatura dell'acqua che fa spostare i banchi di pesci diversamente dal passato. Questo è un vero problema che purtroppo negli ultimi 20 anni spesso vedeva come unica soluzione quella di ridurre le nostre giornate
21: lavorative.
1: Allora, questa è la situazione sotto il punto profilo dei problemi anche dei pescatori. Abbiamo cercato di fare un quadro il più possibile dettagliato delle sfide che l'Europa si trova ad affrontare sotto il punto di vista energetico, sfide che sono anche ovviamente nei portafogli di voi ascoltatori che andate appunto alla pompa a far benzina o pagate le bollette della luce e del gas, e che quindi ci toccano veramente da vicino. Tra poco ci occuperemo del tema Regeni, perché tra l'altro la Premier Meloni oggi da Praga ha detto che l'Italia ha utilizzato anche canali politici e diplomatici col Cairo. Ha il dubbio la Premier che chiudendo quei canali poi non si rischi di non avvicinarsi più a quegli obiettivi di verità e di capire chi effettivamente ha ucciso Giulio Regeni 10 anni fa. Ma di questo ci occupiamo tra pochissimo con l'ospite. Ora pausa meteo e torniamo subito dopo.
22: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
23: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
0: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
2: In collaborazione con
3: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
2: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
3: E con
21: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
24: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
2: Tempo in diretta.
25: Bentrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 30 settembre. L'atmosfera rimane sempre stabile grazie all'anticiclone. Tempo quindi soleggiato e clima caldo con massime fino a 28-29 gradi al centro. Da segnalare soltanto una maggiore nuvolosità anche con cielo a tratti coperto sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma senza precipitazioni degne di nota. Venti deboli, scarica l'app de ilmeteo.it.
26: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
27: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
28: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
14: Hai già provato Buono Premium?
15: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
17: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Ben ritrovati a Effetto Notte, oggi condotto da Sergio Nava, Gianmarco Ferronato in regia, Jacopo De Franchi e Cristina Lunghi in redazione, e continuiamo oggi ad approfondire alcuni dei fatti principali della giornata, ed è appunto uno di questi la condanna di alcuni rappresentanti dei servizi segreti, in particolare Usam Elmi, Attar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, gli 007 egiziani colpevoli del sequestro di Giulio Regeni. Un sequestro nel quale il numero 10 torna, perché sono 10 anni, era il 25 gennaio 2016 quando Giulio Regeni, 28enne, scompare al Cairo, il 3 febbraio quando viene ritrovato, torturato e morto lungo la strada che collega il Cairo ad Alessandria d'Egitto, e poi i depistaggi e l'inchiesta e il processo appunto che porta anche a una assoluzione. Il generale Sabiri, il più alto in grado, viene assolto, e poi gli agenti di 007 egiziani che il tribunale ha stabilito essere colpevoli del sequestro, appunto, notizia di ieri, vengono condannati. Io do il ben trovato a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Buonasera.
29: Grazie, buonasera.
1: Allora, innanzitutto partirei dalla la notizia di ieri, ovviamente si riverbera ancora oggi e andremo anche a sviscerare come, però un suo commento su questo, insomma, lei è soddisfatto di questa condanna?
29: Beh, bisognerà leggere la sentenza per intero, però ormai trascorse quasi 30 ore, quello che possiamo dire è che c'è soddisfazione perché 10 anni fa era quasi inimmaginabile che si sarebbe potuti arrivare a far coincidere una verità, chiamiamola storica, con una verità giudiziaria e a giudicare colpevoli 3 funzionari dello Stato egiziano. Non è affatto poco, è una sconfitta per l'impunità, per quel muro di depistaggi, omissioni e tanto altro eretto dall'Egitto nel 2016 e che è stato incrinato in maniera sostanziale con la sentenza di ieri.
1: Appunto, 10 anni di carcere, tra l'altro le difese hanno si sono dette pronte a impugnare la sentenza in appello. Questo potrebbe, per paradosso, dobbiamo ancora capire, come ha detto lei, bisogna ancora capire e leggere poi le motivazioni, portare però a fare ulteriore luce, perché l'appello poi porta ulteriori indagini, porta, potremmo capirne di più.
29: Questa è una possibilità, l'altra negativa è che poi ci si metta tanto tempo e che questa possa essere anche una tattica della difesa per far cadere la prescrizione. Purtroppo per quel reato per cui sono state emesse le condanne, cioè sequestro di persona, non c'è imprescrittibilità, quindi non voglio neanche pensarci in questo momento, perché è un discorso che eventualmente si farà quando e se sarà necessario.
1: C'è stata anche una polemica per quanto riguarda le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, che in una prima dichiarazione ha detto c'è stata una condanna, non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone, e poi si è corretto dicendo la sentenza su Regeni è limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini e sono stupito dalle polemiche, mi sono limitato a fotografare la sentenza e proprio perché è una sentenza limitata noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Allora, lei come legge le dichiarazioni del ministro degli esteri? Prima ha cercato in qualche modo di tenere aperti i rapporti con l'Egitto, sappiamo geopoliticamente ci sono interessi anche ovviamente a tenerli aperti, e poi vista l'eco ha dovuto rettificare. Come leggere queste dichiarazioni?
29: Sì, credo che sia questa l'interpretazione. Io direi buona la prima, purtroppo, perché è stata una reazione naturale e non una correzione di qualcosa detto ore prima, che conferma quello che 6 diversi governi italiani hanno avuto come postura nei confronti dell'Egitto, cioè una grande accondiscendenza, un mantenere sempre ottimi rapporti sul piano commerciale, sul piano militare, sul piano del contrasto all'immigrazione. Quindi quella frase infelicissima di ieri, per cui sembrava che 3 passanti avessero commesso un delitto per futili motivi, è stata veramente terribile. E io penso che poi alle parole, come sempre, debbano seguire i fatti. I fatti quali sono? Che tra poco più di 24 ore in Commissione Difesa alla Camera si vota la proroga del memorandum di cooperazione bilaterale in materia militare tra Italia ed Egitto. Questo è un segnale in continuità con quello che dicevo prima, no? Di questa postura per cui comunque le cose vanno bene. Ecco, quella sentenza non è un piccolo intralcio che è stato superato e adesso si prosegue come se non fosse successo nulla, è una sentenza che deve marcare una profonda discontinuità nei rapporti tra Italia ed Egitto.
1: Tanto che lei ha dichiarato ora interrompere i rapporti. Questo, allora, su un piano, come dire, etico è molto comprensibile, però lei pensa che un governo arriverebbe a tanto, considerati gli interessi in gioco, la strategicità dell'Egitto, le turbulenze in Medio Oriente, gli approvvigionamenti strategici e passano anche dall'Egitto? Qui siamo veramente in una realpolitik e in un momento molto particolare.
29: Io dico questo, è stato assassinato brutalmente un nostro connazionale per 10 anni, è sembrato essere una cosa di poco conto o comunque secondaria. Se vogliamo che i diritti umani condizionino le politiche bilaterali, bisogna fare delle scelte conseguenti, altrimenti c'è solo dell'ipocrisia e questo non aiuta. Io penso che si debba dare un segnale all'Egitto di enorme scontentezza e non possiamo portare avanti i rapporti con un paese cui funzionari dello Stato hanno commesso un crimine di diritto internazionale grave, qual è il codice penale italiano lo chiama sequestro, è una sparizione forzata e, come sappiamo, seguita da tortura e seguita anche dall'uccisione.
1: A distanza di 10 anni cosa ci insegna il caso Regeni? Perché, insomma, lo ha detto lei stesso, sono passati 10 anni, finalmente qualcosa sul piano giuridico è avvenuto e si spera che non finisca qui, non finisca con l'appello, con qualche, insomma, impantanamento processuale, ma cosa ci insegna sul diritto internazionale e sull'epoca in cui viviamo, anche di rapporti tra paesi?
29: Ci insegna che l'impunità può essere scalfita, non è detto che venga abbattuta in un giorno con una sentenza e basta, l'impunità si scalfisce piano piano. Ieri è stato dato un segnale dalla giustizia italiana e questo è importante, vuol dire che non è detto che l'autoritarismo debba sempre averla vinta, che i crimini non vengano puniti, che le relazioni bilaterali debbano essere improntate al business as usual. L'impunità si scalfisce così. E un'altra lezione di questi 10 anni è che quando c'è un sostegno popolare al coraggio di una famiglia e alla bravura di un'avvocata, questo produce effetti positivi. Ultima considerazione, l'indipendenza dei poteri quanto è importante per una magistratura che è andata avanti fino in fondo. C'è stato un esecutivo, 6 governi, ripeto, che ha cercato di evitare che si andasse in quella direzione.
1: Un'ultima cosa al volo, proseguirete con la campagna Verità per Giulio Regeni, quella campagna bellissima con gli striscioni gialli che sono apparsi in tutte le piazze d'Italia?
29: Queste sono decisioni che naturalmente bisognerà prendere con la famiglia. Io, se posso fare una battuta personale, direi che forse ora quello striscione dovrebbe essere giustizia fino in fondo per Giulio Regeni.
1: Grazie a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Noi ci fermiamo per un'ultima pausa con il traffico, torniamo subito dopo e restiamo all'estero, questo ve lo possiamo anticipare.
4: Strade in diretta.
5: Ben ritrovati, non si registrano particolari disagi per quanto riguarda la rete viaria nazionale. Ricordiamo dunque agli ascoltatori che sulla 7 Milano-Genova per lavori è chiuso al traffico lo svincolo di Serra Valle Scrivia in entrata in direzione Milano, questo fino al 15 novembre. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova per segnalare che a causa di lavori è chiuso al traffico lo svincolo di Occhiobello in entrata in direzione Bologna, questo fino al 18 di ottobre. Ci spostiamo infine sulla 4 Milano-Venezia per segnalare che questa notte, fra la mezzanotte e le 4 di domani mattina, resterà chiuso il tratto autostradale fra Montebello e il Bivio con la superstrada Pedemontana Veneta in entrambe le direzioni di marcia, ancora una volta a causa di lavori. Con questo è tutto, buon viaggio e grazie per l'attenzione.
4: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
6: Non lo è logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás, pero eso no significa.
1: Continuerò a lottare, grazie a tutti. Che lezione straordinaria ci ha offerto Mari Carmen Abascal. Potremmo dire l'altra Abascal, perché c'è anche un Santiago Abascal, che è leader dell'estrema destra spagnola Vox. Mari Carmen è diventata invece il simbolo della dignità, dei diritti, del diritto di avere un affitto giusto e non un affitto che da 500 euro al mese passa a 1650 euro al mese. E questa è una storia bellissima che abbiamo anche già trattato a Radio 24, ma su cui torniamo. Sergio Nava in conduzione, Jacopo De Franchi, Cristina Lunghi in redazione, Gianmarco Ferronato in regia e da Barcellona Mario Magarò. Buonasera Mario.
7: Ciao Sergio e buonasera a chi ci ascolta.
1: Mario Magarò, un collaboratore appunto di Radio 24 dalla Ciudad Condal, potremmo dire, tra l'altro oggi oggetto di una quazzona anche abbastanza pesante. Ma Mario, aggiornaci, perché dopo il movimento popolare che c'è stato a favore di Mari Carmen, oggi il governo spagnolo ha varato una sospensione degli sfratti, nello specifico?
7: Allora, nello specifico sono alcune le misure che sono state adottate. Le principali sono la proibizione degli sfratti per persone che si trovano in condizioni di vulnerabilità fino al 2030. È stata poi anche stabilita una proroga di 2 anni per gli affitti in scadenza entro il 31 dicembre del 2028. E poi proprio il 2028 è lo stesso, insomma, 2028, l'anno entro il cui viene anche stabilito il divieto di acquisto di immobili da parte dei fondi di investimento, che si sono un po' convertiti un po' nel nemico dichiarato, diciamo, numero uno di questa protesta popolare. C'è però da sottolineare che queste misure, questi due decreti legge, sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri, però manca ancora l'ok definitivo del Parlamento spagnolo, che dovrebbe arrivare venerdì prossimo. Dico dovrebbe perché le diverse anime che compongono la coalizione di governo spagnola sembra che non abbiano ancora manifestato una totale unità di intenti per quanto riguarda queste misure, soprattutto per quanto riguarda le posizioni di Junts, il partito indipendentista catalano, e Podemos. Quindi non è da escludere che venerdì ci siano delle sorprese in sede parlamentare.
1: Ecco Mario, hai fatto bene a ricordare anche che il palazzo in cui si trovava appunto Mari Carmen è stato venduto a un fondo, perché poi abbiamo anche problemi simili probabilmente anche in Italia, no? Quando poi il proprietario non è più una persona fisica ma un fondo e diventa, come dire, un Mr. X che aumenta e cerca di massimizzare i profitti a scapito ovviamente di anziani, di persone vulnerabili che magari non riescono ad arrivare a fine mese già in condizioni normali, figuriamoci quando l'affitto quadruplica. Però questo episodio di Mari Carmen, che ha animato poi tutto il dibattito iberico per tutto il fine settimana, quanto alla fine ha destapato, per dirla la spagnola, un malessere che covava sotto. Ricordiamo tutti l'Indignados del 2010, no? Quel grande movimento di accampati in Plaza del Sol a Madrid. Quanto ci si ritrova in quel movimento e quanto malessere è emerso con questa goccia che ha fatto traboccare il vaso?
7: Ma ci si ritrova molto, perché d'altronde proprio gli accampados attuali, quelli che attualmente continuano a essere, insomma, la Plaza del Sol, quindi nel cuore di Madrid, oltretutto pare che, insomma, stiano invitando a uno sciopero generale. Sembra a tutti gli effetti una riedizione degli Indignados, movimento da cui poi scaturì, ricordiamo, il partito di Podemos. Questo perché? Perché soprattutto l'emergenza, la questione casa, l'emergenza abitativa, è da anni una delle principali problematiche della società spagnola. Sono sostanzialmente due i fattori che incidono su questo tipo di problematica, di malessere, di malcontento sociale. Uno sono i prezzi, il costo della casa, anche il costo dei fitti, che non smettono, insomma, sono in crescita costante, di anno in anno aumentano di oltre il 10%. Sono costi a cui la maggior parte delle persone, la maggior parte degli spagnoli, non sono in grado di far fronte con i propri stipendi. E poi dall'altro canto c'è la questione turismo. Perché? Perché il turismo è uno dei pilastri del PIL spagnolo, oltre il 15% del PIL spagnolo appunto è rappresentato dal turismo, e questo soprattutto in località come Barcellona, o pensiamo anche all'arcipelago delle Baleari o alle Canarie, quindi dove la pressione turistica è più forte. Questo ha fatto sì che molti fondi di investimento, quindi ripeto un po' il nemico numero uno della protesta sociale, di fatto hanno poi comprato case, appartamenti, palazzi per destinarli ad uso turistico. Il centro di Barcellona, ad esempio, già da anni attraversato e interessato da un fenomeno di gentrificazione. E proprio qui nella capitale catalana negli ultimi anni sono state molte le proteste a favore, insomma, di una riduzione degli affitti e soprattutto degli effetti negativi che ha il turismo sulla società civile spagnola. Quindi, suo malgrado, la signora Mari Carmen si è convertita nell'icona di una protesta, di un malessere sociale che covava già da tempo all'interno della società civile spagnola, e che oggettivamente a questo punto non è dato da sapere quali poi saranno le conseguenze in chiave futura, perché la piazza è furente, è furibonda e va oltre le misure che poi il governo ha appena approvato attraverso i due decreti legge.
1: E qui arrivo all'ultimo punto, Mario, abbiamo un paio di minuti, ma mi proietto all'anno prossimo, perché È interessante anche poi leggere un po' tra le righe tutto quanto sta accadendo. A luglio, crisi di Ceuta, migratoria, la destra, l'estrema destra ne traggono enorme profitto perché chiaramente accusa il governo Sanchez sostanzialmente di aver aperto le porte dell'inferno o aver lasciato passare migliaia di migranti e quindi tema sicurezza. A settembre invece Mari Carmen riporta tutto su un piano più sociale e quei diritti di dignità, di poter vivere con quello che si ha, con quello che si riceve in pensione, un assegno di disoccupazione, in modo dignitoso. E sono temi invece molto più a sinistra. Tua previsione personale da analista, da giornalista e da tanti anni risiede in Spagna, come tutto questo poi si va incanalando verso le elezioni?
7: Ma di fatto sicuramente considerando l'impatto estremamente negativo sul governo Sanchez che ha avuto la crisi migratoria a Ceuta, la signora Mari Carmen, suo malgrado, potrebbe convertirsi in un enorme, fantastico volano a favore della coalizione di sinistra, quindi in chiave appunto di pareggiare sostanzialmente quelle che poi sono le dinamiche politiche su cui si andrà a appoggiare la prossima campagna, la campagna elettorale. Quindi diciamo che questa questione, questa emergenza abitativa ha ulteriormente frazionato, spaccato il tessuto sociale spagnolo e di riflesso anche la politica spagnola, e poi appunto le urne parleranno l'anno prossimo. Allo stato attuale è estremamente complesso, io direi, fare una previsione, però se Sanchez è uscito fortemente indebolito dalla crisi di Ceuta, sicuramente questa crisi abitativa e come il suo governo, come la sua coalizione immediatamente ha lavorato per trovare insomma una soluzione in tutta fretta, potrebbe essere per la sinistra spagnola, appunto, ripeto, un incredibile volano in sede elettorale.
1: E allora grazie a Mario Magarò e buona serata. Mario Magarò, collaboratore di Radio 24 da Barcellona, e noi voltiamo pagina e andiamo allo sport.
8: Voi ragazzi sono stati bravissimi, perché insomma vincere in un contesto climatico ambientale così difficile con dei ragazzi poco più che ventenni, è chiaro che questo è solo il primissimo passo, che però insomma si vede una luce in fondo al tunnel, bisogna molto molto molto lavorare, e il clima all'interno della squadra è molto buono, e su questo credo che Mancini stia facendo secondo me in pieno la sua parte, anche la presenza di Claudio Ranieri, siamo molto contenti, adesso andiamo avanti.
1: La voce di Giovanni Malagò, presidente della FIGC, dopo la bellissima vittoria della nazionale italiana contro la Turchia. E do subito il benvenuto a Dario Ricci, nostro esperto di sport. Buonasera Dario.
9: Buonasera Sergio, ben ritrovato.
1: Che aria tira? Dopo lo shock contro il Belgio, l'euforia contro la Turchia, ma soprattutto sta arrivando la Francia.
9: Eh sì, bravo, sono questi gli assi cardinali lungo i quali si sviluppa la nostra Nations League. Diciamo che la formuletta da recitare è semplice: non eravamo brocchi prima, non siamo fenomeni adesso. Chiaramente è vulgata nella retorica del racconto sportivo e non solo, si enfatizzano degli aspetti. Il KO contro il Belgio era stato per molti elementi troppo brutto per essere vero, probabilmente anche la vittoria contro una Turchia che pure ha fatto il mondiale, che pure pochi giorni fa aveva impegnato la Francia che era passata solo per 1-0, una Turchia che pure però aveva anche le assenze importanti di Çalhanoğlu e Yıldız. Ecco, con tutti questi asterischi è un successo che comunque ridà fiducia, ridà morale, non siamo diventati la Spagna appunto, ma sicuramente è una squadra, quella azzurra che sta assemblando Mancini, che ha delle qualità, dei valori, e ieri se ne sono visti buona parte. È chiaro che arriva subito l'esame più difficile, Parigi, la Francia, Francia di Zinedine Zidane, nuovo timoniere, e direi che non è calciatore e neppure allenatore per quello che ha vinto con Real Madrid, che abbia bisogno di troppe presentazioni. Quindi insomma, successo subito da archiviare quello coi turchi, che ci mette in buona posizione almeno per il terzo posto nel girone, che vorrebbe dire non complicarci troppo sia la Nations League sia anche le qualificazioni europee prossime, e poi andiamo a vedere le carte che metterà in tavola la Francia, ecco.
1: E staremo ovviamente a vedere, ma attenzione perché si sta giocando ancora per la Nations League. Ci dai qualche aggiornamento? Perché ci sono delle big in campo stasera.
9: Sì, sicuramente, ecco, la stessa Spagna che affronta la Croazia, sicuramente partite importanti, no? Spagna che è reduce dalla vittoria con l'Inghilterra, i campioni del mondo si confermano tali, sono i grandi favoriti anche di questo torneo. Però ecco, direi che le parole di Malagò, ritornerei per qualche istante su quelle parole, perché è un momento certo non facile, no? Per Malagò, come sapete c'è questa vicenda un po' capziosa per alcuni aspetti legata al suo mancato tesseramento per la FIGC che lo avrebbe reso ineleggibile come presidente, quindi il suo ruolo di presidente potrebbe essere rimesso in discussione. È una situazione particolare. Chiaro. E non a caso in quelle dichiarazioni che abbiamo appena sentito Malagò ha ribadito la bontà del lavoro che sta facendo sia il CT Mancini, che di fatto è il primo fronte obiettivo degli strali dei critici che indirettamente vogliono colpire anche lo stesso Malagò.
1: Siamo tutti CT, Dario, in Italia.
9: Esattamente, esattamente, sia anche il lavoro che sta facendo dietro le quinte Claudio Ranieri. Insomma, c'è il momento di compattare le fila dal punto di vista di Malagò, ma anche dal punto di vista di chi ha ancora un minimo d'affetto per questa nazionale.
1: Allora io ringrazio Dario Ricci, do al volo degli aggiornamenti perché Dario Ricci ha citato la Spagna che sta vincendo 2-1 sulla Croazia e c'è anche in campo l'Inghilterra che sta vincendo 1-0 contro la Cechia. Era questa anche l'ultima notizia, l'ultimo approfondimento di Effetto Notte. Stasera Sergio Nava in conduzione, Jacopo De Franchi, Cristina Lunghi in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Questa è la squadra che vi ha accompagnato per questi 60 minuti. Speriamo di averlo fatto al meglio. Ovviamente Effetto Notte torna domani sera. Una buona serata a tutti.

0: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
7: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
8: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
9: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stan. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
10: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
11: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
12: Sono le 22.
13: GR24, il Sole 24 Ore.
12: Caro Energia fa salire le bollette anche per i clienti vulnerabili, più 37% per l'ARERA, si allunga la lista degli sconti alla pompa sui carburanti, spread oltre quota 100. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO a Kaliningrad, l'Estonia accusa Mosca di sabotaggio per incendio a un'industria di armi. La Premier Meloni, dopo la sentenza Regeni, chiudere i canali con l'Egitto rischia di allontanarci dall'obiettivo verità. Calcio, la Premier League conferma Manchester City colpevole di gravi violazioni delle norme finanziarie. Erano queste le notizie, i titoli di oggi. GR24 si aggiorna alle 23.

Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.

0: Le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti...
5: ACT!
4: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Per le idee che fanno discutere.
7: No, la frase sono per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
8: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Bene, dopo è arrivata la notizia che molti di voi avranno ascoltato anche nei vari GR24, che aderisce al price cap, come si chiama in gergo, al tetto sul prezzo di carburante, quindi 1,99 euro per la benzina e gasolio 2,19 euro, anche il gruppo Kuwait. Molto si era parlato dell'interessamento, della moral suasion del governo e della Presidente del Consiglio stessa sul gruppo Kuwait, e da questo punto di vista ci stanno già registrando degli effetti sulla media dei prezzi, perché attenzione, d'ora in avanti i prezzi medi che daremo della rete registrati dalla staffetta quotidiana, incameranno già il taglio fatto da Eni Live e IP ieri aveva coinvolto nel price cap 600 punti vendita, ma l'obiettivo è arrivare in un paio di giorni a 2000. Eni, sostanzialmente a 4000 impianti. Alla fine quello che interessa è che Kuwait, che ha accolto l'invito del governo, e Meloni ha ufficialmente ringraziato Kuwait come paese e Kuwait come gruppo petrolifero, si arriva più o meno al 50% di tutti i distributori di carburante italiani, perché Eni più o meno ne ha 3.800, che sono il 19%, IP ne ha 3.400 e poi Kuwait ne ha altri 2.600. Si arriva praticamente a metà della rete. Certo che l'Unione Europea non ha commentato, anche perché, ripeto, già la Francia aveva fatto un'operazione identica con Total. C'è la protesta, o meglio la preoccupazione più che protesta, di Assopetroli, ce l'ha raccontata ieri, perché ci sono due effetti. Da un lato c'è il tema di chi è indipendente, e loro temono un effetto distorsivo sulla domanda, perché ovvio che l'indipendente, l'abbiamo spiegato bene ieri, spero bene, non ha i margini che ha chi ha tutta la filiera, chi ha l'estrazione, il trasporto, la raffinazione e poi la distribuzione, e può spalmare, diciamo, questo lungo la filiera, anche perché i prezzi di raffinazione sono passati da $10 a $40 sul totale del prezzo finale, quindi, e comunque gli utili ci sono, non sto parlando di extra profitti, sto parlando degli utili che con questi prezzi del petrolio aumentano. Allora, quindi il primo aspetto è cosa succede agli altri, perché c'è un problema, insomma, di

dell'intero settore Assopetroli, per esempio, teme che se un operatore efficiente che non può replicare il prezzo, si pone un problema, nemmeno azzerando il proprio margine, si pone un tema concorrenziale, c'è la paura che non reggano gli indipendenti, la dico male. L'altro aspetto è che non è cambiato invece il mercato all'ingrosso, cioè le stesse compagnie continuano a vendere il prodotto all'ingrosso ai distributori indipendenti. Allora la richiesta dei distributori indipendenti è bene, ma se riuscite a fare questo sconto sui vostri distributori, fatelo anche a noi per quello che riguarda il prezzo all'ingrosso. Tra l'altro si sta verificando un effetto paradossale: di solito, come sempre, il prezzo all'ingrosso è più basso del prezzo al consumo, questo vale per qualunque settore merceologico, vale anche per la benzina. Adesso la stessa compagnia pratica invece prezzi al consumo più bassi dei prezzi all'ingrosso. Ecco l'elemento che non piace a tutti gli altri, perché dico, va bene, a sto punto se riesci a farlo per i tuoi, fallo anche quando vengo a comprare io, diciamo, il petrolio. E poi c'è tutto il tema di quanto pagano gli altri, cioè non noi come automobilisti, ma i pescatori. Avremo ospite appunto chi rappresenta anche il mondo della pesca, che è uno dei mondi più colpiti per quello che riguarda il caro petrolio, e i trasportatori. Allora, qualcosa è stato fatto, per esempio penso al settore pesca, c'è stato un credito d'imposta per i pescatori, Confcooperative ha detto bene, le misure sul caro gasolio, quindi sono i pescatori, non solo, ma anche le imprese, non solo le imprese del settore ittico, però sono beneficiari di un credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina. Però dicono, attenzione, serve un piano straordinario, è una boccata d'ossigeno, ma noi abbiamo, ogni peschereccio a strascico medio ha una spesa supplementare di 45.000 euro. Sono vari aspetti che vanno visti, è oggettivamente abbastanza paradossale che il prezzo all'ingrosso oramai sia più basso, più alto per quello che riguarda chi lo acquista rispetto al prezzo con cui gli operatori vendono sulla rete, il che non è una critica, è semplicemente un effetto distorsivo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre. Affronteremo altri due approfondimenti. Uno, ogni tanto anche positivo, non è che non sia che sia negativo quello che hanno deciso Eni, IP e Kuwait, ci mancherebbe. Ma è arrivato oggi l'annuncio che il colosso farmaceutico, la multinazionale AstraZeneca, che è anglo-svedese, ha annunciato un investimento di quasi 70 milioni di euro in Italia nei prossimi 3 anni. Partecipato dal Ministero delle Imprese Made in Italy, ci sono 20 milioni del Fondo per la Ricerca, dalla ricerca clinica alla cosiddetta Digital Health, coinvolgerà oltre 200 centri sul territorio nazionale, sono sia centri di ricerca che ospedali, che istituti sanitari, con un impatto economico complessivo di 180 milioni di euro sul PIL e, cosa che mi sta ancora più a cuore, un risparmio stimato per il sistema sanitario nazionale di 225 milioni. È importante perché comunque sappiamo che da un lato l'Italia è leader europeo ma anche mondiale, è uno dei leader della produzione farmaceutica, che ha avuto dei numeri incredibili soprattutto nella capacità di esportazione, molte volte l'abbiamo raccontato, farmaceutica e nautica hanno riequilibrato il calo, alcuni casi crollo del settore automotive, quando vai a vedere la produzione industriale italiana e soprattutto l'export. Però sappiamo che in tema di ricerca e sviluppo sono molto aggressivi Stati Uniti e Cina. L'Europa, ne parleremo, ha approvato il Consiglio Europeo un insieme di norme per tutelare un po' di più i brevetti, perché il tema dell'industria farmaceutica è quanto poi viene tutelato un tuo brevetto, ma è importante perché è un segnale che comunque in Italia ci sono ricercatori, c'è conoscenza e competenza. Tra l'altro l'industria farmaceutica negli ultimi 5 anni ha fatto un più 54% di investimenti in ricerca e sviluppo, coinvolgendo tra l'altro come ricercatori, la maggioranza sono donne, 53% dei 7.300 ricercatori, e sono anche spesso giovani, è un dettaglio non da trascurare. E anche di questo parleremo. E poi c'è un tema invece che non ha a che fare nulla con la ricerca, ma
Allora, il colosso, insomma, cinese del fast fashion. Il fast fashion è un modo elegante per parlare di quei prodotti che arrivano dalla Cina e per alcuni sono fast fashion, per altri sono accessori di bassa qualità, chiamiamoli così. La preoccupazione era montata, ricorderete, in Francia, poi adesso c'è la tassa, ci sono una tassa sui pacchi a livello europeo dal 1° di luglio, 3 euro sui pacchi extra UE sotto i 150 euro contro l'ultra fast fashion. E poi, tra l'altro, la Commissione europea ha fissato a 2 euro la commissione di gestione sui pacchi extra UE, quindi in questo caso non riguarda i pacchi sotto i 150 euro, e questo si sommerà ai 3 euro a questo punto, dal 1° di novembre si sommerà al dazio di 3 euro che è in vigore dal 1° luglio. Sono misure distinte: il primo è un prelievo sulle merci, l'altro, l'handling fee, quella da 2 euro, serve a coprire i costi sostenuti dalle dogane per gestire il flusso di spedizioni. Quindi non c'è solo diciamo, un prelievo sulle merci, una tassa in più sulle merci, c'è anche un costo che le dogane devono gestire, e quindi sono 3 euro, quelli del 1° di luglio, e dal 1° novembre altri 2 euro per coprire i costi delle dogane europee. Tra l'altro, nel 2025 sono stati 6 miliardi gli articoli contenuti nei piccoli invii di pacchi, per il 90%, arrivati in Europa, per il 90% di provenienza cinese. In Francia poi la Francia, per esempio, ha deciso di mettere comunque dei suoi dazi sull'ultra fast fashion, e l'Italia, da quello che abbiamo capito, era previsto un contributo di 2 euro, però vediamo se adesso verrà confermato, perché tu hai 3 euro del 1° di luglio per tutti i pacchi sotto i 150 euro che entrano in Europa. Poi hai altri 2 euro che scatteranno dal 1° di novembre, sempre per quella tipologia, per pagare le spese delle dogane. Ora, se l'Italia dovesse mettere i 2 euro promessi, andremo a 7. In realtà non so dirti se è tanto o poco, però perché ne parliamo? Perché Shein, come si dovrebbe pronunciare, ha visto un crollo delle sue azioni del 12% alla borsa di Hong Kong, ha avuto un forte calo degli utili trimestrali e sono i primi successivi alla quotazione. Ora, il calo di 2/3 nel primo bilancio della società quotata, cioè da quando è quotata, ha avuto un calo dove l'utile è sceso del 66,6% su base annua a 228 milioni di dollari. Ricordo che è fondata in Cina, ha sede a Singapore, è quotata ad Hong Kong, da inizio settembre, da quando si è quotata, ha perso circa il 28%. Immagino vi sia anche un collegamento con i maggiori costi verso l'Europa, ma lo scopriremo nel corso del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.

Allora, vedo alcuni messaggi. No, io non difendo Asso Petroli, voglio dire, abbiamo avuto ieri ospite il presidente. Ho solo fatto notare che queste iniziative, che ripeto, sono iniziative di soggetti privati, poi che il governo abbia fatto moral suasion, no, ovviamente con l'ENI il caso è un po' diverso, visto la partecipazione di maggioranza relativa dello Stato, però sono iniziative di privati, creano una spaccatura nella distribuzione, perché o tu dai gli stessi prezzi di accesso al mercato all'ingrosso, o se no è chiaro che il timore è anche sulla tenuta della rete. Poi so benissimo che uno che è obbligato a far benzina, se sceglie anche il distributore più vicino, ma qui stiamo notando invece una selezione molto forte da parte di molti automobilisti. Tutto qua, sono contentissimo che c'è stato un price cap da parte di tre grandi gruppi, sono 50% delle pompe di benzina.

0: E nel frattempo, poche, nemmeno di un'ora fa, forse qualcuna è sfuggita, c'è anche un altro annuncio di un price cap. L'Eni ha messo un tetto alle bollette per quello che riguarda le bollette da lei gestite. Dunque, sull'offerta tramite Plan, dunque, è un po' diverso, perché il gruppo offrirà a partire dal 1 ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude il 30% di sconto sui corrispettivi di luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Vale circa 100 euro all'anno sul contratto e gas e circa 100 euro sul contratto luce. Questo mentre appunto il commissario europeo dell'energia Jorgensen dice l'inverno sarà impegnativo, i prezzi dell'energia saranno molto alti, c'è questo consiglio informale dell'energia a Dublino. Allora è vero, anche perché dobbiamo guardare due cose, il prezzo da un lato ma la disponibilità dall'altro. Sappiamo che l'Italia è messa molto bene per esempio negli stoccaggi del gas, non tutti i paesi europei sono messi allo stesso modo. Oggi, durante l'Italian Energy Summit del Sole 24 Ore, organizzato da Sole 24 Ore, il numero uno di Snam ha detto, Skolnajeki, Agostino Skolnajeki, ha detto gli stoccaggi sono all'87% in questo momento, siamo molto avanti rispetto alla media europea e ad altri paesi. Come vanno i prezzi, visto che continuiamo a parlare di materie prime? Allora, sulla benzina ho già detto attenzione, perché adesso si registrano i cali dovuti al price cap messo, che fanno media, perché hai obiettivamente un calo medio di 26 millesimi per la benzina rispetto a ieri e di 34 millesimi per il gasolio, a 2,335 il gasolio in media ieri e 2,126 in media la benzina. Questo perché? Perché è una media tra chi ha messo il price cap e quindi non va oltre l'1,99 sulla benzina e il 2,19 sul gasolio, gli altri non hanno messo e quindi la media risulta più alta, anche se in calo rispetto a ieri. E comunque vale, rispetto al 27 febbraio, il gasolio costa ancora un 36% in più, la benzina un 27% in più, e non parlo della rete autostradale, parlo di quella, diciamo, normale. E poi l'Unione Europea, sempre il commissario europeo, ha fatto sapere che dal 27 febbraio e l'Europa ha avuto 100 miliardi di euro di costi in più per l'energia senza ricevere nemmeno una molecola in più di gas o petrolio. Ecco perché invita comunque a liberarci dalla dipendenza dai combustibili fossili con l'energia prodotta localmente. Chiaro che quello è l'obiettivo. Però lo dico perché è chiara la notizia. Noi per importare la stessa quantità di gas e petrolio abbiamo speso come Europa 100 miliardi in più dal 27 febbraio. Mentre per quello che ha a che fare con i prezzi benzina e i prezzi di petrolio e gas, allora abbiamo un petrolio sostanzialmente in leggero calo a $104 al barile, il WTI, questa è la Brent, è a 91. Siamo sempre a un più 43% per il Brent e un più 37% per il WTI. C'era stata un'apertura in rialzo sui timori di uno stallo USA-Iran, poi invece è iniziato a calare perché i mediatori del Qatar avrebbero deciso di negoziare separatamente con il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi a New York e con la controparte statunitense. Teheran ha detto ci aspettiamo per oggi una risposta americana degli Stati Uniti su Hormuz, nessuna flessibilità sul nucleare, sul tavolo c'è solo Hormuz. Allora, manca solo il gas. Una cosa voglio aggiungere però su quanto resteranno questi price cap posti da IP, Eni e Kuwait. Beh, sentiamo il ministro Pichetto Frattini.
1: Sicuramente al 6 sì, poi si valuterà. Credo che tutti si rendano conto che in questo momento siamo in un, con un quadro internazionale che deve anche portarci a, a un just in time della, delle decisioni.
0: Sì, Pichetto ha detto in maniera un po' ambigua, sicuramente fino al 6 ottobre poi si valuterà. Vabbè, adesso lo sconto su, lui si riferiva però in questo caso allo sconto sul gasolio dei, di 6 cent, che è ridotto a 6 centesimi, di cui parliamo sempre meno perché la notizia è stata superata dall'iniziativa autonoma di Eni, IP e Kuwait. Andando avanti sugli altri mercati, manca ancora il gas e poi arriviamo al resto, perché sul gas c'è stato un calo più significativo rispetto al petrolio, siamo sotto i 70 euro al megawattora, a 69. Certo che al 27 febbraio eravamo a 32, quindi siamo ampiamente più del doppio, più 113%. Invece l'elettricità domani verrà venduta a 200 euro al megawattora, un anno fa a 108. Con questo chiudo carrellata di numeri, poi torniamo con qualche altra notizia che non riguardi necessariamente il mondo dell'energia e del petrolio e poi i temi che ho annunciato. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
2: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
3: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
4: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.

0: house.fileni.it.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
6: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
7: In collaborazione con
8: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
9: Focus Economia.

0: Dunque, vedo molti messaggi sul tema del price cap annunciato da Eni, IP e Kuwait. Dicono, vabbè, ma in questo modo eviteranno la tassa sugli extra profitti energetici. Non lo so. Diciamo che quella tassa lì, a parte che era tutto da dimostrare che sarebbe partita, poi entrava, poteva essere rigirata ai consumatori magari con riduzioni di accise, però un meccanismo un po' più complicato, oltre che essere molto delicato il tema degli extra profitti, perché sappiamo, l'abbiamo già visto, un conto è chiedere un contributo come ha fatto con le banche, che in realtà è un credito d'imposta, uno sconto su future imposte, altra cosa è iniziare con tutto il tema degli extra profitti. È molto delicato, lo dico, perché bisognerebbe stabilire qual è la percentuale di extra profitto, cioè qual è la percentuale di utile che determina l'extra profitto e quando non è merito tuo. Invece due notizie ancora, una riguarda la Francia, perché il debito francese è arrivato al 119% del PIL. A noi può far sorridere, mica tanto, visto che siamo abituati ad avere un debito al 100, l'anno scorso al 137, però per la Francia è la prima volta dal 1946 e continua a crescere. E guardate, questo sta creando tensioni sui titoli di Stato e sui rendimenti. Tra l'altro lo sciopero generale oggi si è svolto in Francia, ha visto 170 manifestazioni nel paese, sciopero generale dei dipendenti pubblici, chiedono una rivalutazione dei salari e mezzi finanziari all'altezza. Tra l'altro c'erano state anche gli scioperi e proteste in 316 licei, staffferugli tra studenti e polizia in diverse città. In tutto questo, perché citavo il debito francese? Perché anche quello crea tensioni. Oggi sui titoli di Stato, per la prima volta da 3 anni, il BTP a 5 anni è andato al 4,08%, quello a 10 anni al 4,58%, sono 60 punti in più e 50 nell'altro caso. Era dall'ottobre del 2023. Lo spread è un po' salito, ha superato i 100 punti, non è niente di allarmante. Secondo me è più, non allarmante, ma più preoccupante che lo Stato debba pagare di più per finanziare il debito per via delle tensioni sui, non sul debito italiano, sui debiti, anche su quello americano e poi c'è quello francese. Nel frattempo la Spagna ha visto registrare una inflazione alta, molto alta, a settembre al 4,9%, è il livello più alto di inflazione dal febbraio del 2023. Sapete che la Spagna nel frattempo ha sospeso gli sfratti per i vulnerabili fino al 2030 e la proroga degli affitti calmierati fino al 2028. E allora andiamo adesso con due notizie, poi arriverà una notizia positiva, però insomma notizie non solo relative al mondo del petrolio. Ah sì, scusatemi, l'Istat oggi ha visto il fatturato nel mese di luglio dell'industria fare più 4,8% annuo in valore sull'anno prima. Attenzione, perché è dovuto soprattutto al boom dei prezzi della parte energetica, perché i prezzi della produzione hanno fatto più 11%, infatti è tutto aumentato il fatturato in valore, non in volume, e la componente energetica è cresciuta come era immaginabile tantissimo. Il 26% nei prezzi alla produzione industriale rispetto all'agosto del 2025, la voce energetica, la media fa più 11, e ci vuole piccola la mirandola per capire che è tutta trainata dai prezzi energetici. Sì, qualcuno mi fa notare, guardi che comunque i profitti sono già tassati. Sì, ma certo che sono già tassati, è per quello che ho detto attenzione a questa cosa dell'extra profitto. La borsa, adesso vi arrivavo, è molto, molto lunga oggi l'introduzione, ma la borsa oggi è invariata. Milano più 0,09%, non è cosa. Mentre Francoforte è invariata anch'essa, e Parigi perde lo 0,50% sui timori anche, insomma, scioperi. Debito, l'America negativa sul Dow Jones di mezzo punto, Standard & Poor's meno 0,20, Nasdaq più 0,16, euro sul dollaro a quota 1,1333, sempre leggermente in indebolimento. Tecnoprobe, ex debuttante, più 6,81%, Fincantieri più 4,5%, Avio più 2,80%, Steam Electronics più 2,5%, Prismian più 1,80%, Fineco più 1,5%, come Campari. Invece, tra l'altro sì, la notizia era di ieri, però voglio ridarla. Gli Stati Uniti e le autorità americane hanno rinviato la certificazione del 737 MAX 10 e ieri Boeing è arrivata a perdere fino al 6,6%. Però, visto che era ieri sera, diamola oggi. Chi è negativo invece in borsa oggi? Poste Italiane meno 3,1% per quello che riguarda i titoli, diciamo, col maggior dato negativo, e Telecom Italia meno 3,67%, Stellantis male meno 3,5%, Tenaris meno 2, l'Automatica meno 1,60, Saipem meno 1,5, Amplifon meno 1,30, Eni meno 1,20, ma Eni ieri non ha avuto nessuna ripercussione dall'annuncio del price cap e si lega molto di più giorno per giorno con l'andamento del prezzo del petrolio, che oggi è un po' calato, al momento era un po' calato. Allora, dicevo, qualche notizia per respirare. Partirei dall'integrazione tra mondo del lavoro e mondo della formazione, perché il colosso del lusso francese Kering ha scelto 7 scuole in Italia in 6 regioni per formare le eccellenze della manifattura del lusso in 40 percorsi didattici. La nostra Maria Piera Cicci ha raggiunto una di queste scuole, che è il Galdus a Milano, e il presidente Diego Montrone.
1: Il paradosso è legato al fatto che, pur riconoscendoci tutto il mondo all'avanguardia proprio per questo tipo di attività, all'avanguardia sul lusso, i nostri giovani in realtà ci stanno lontani, perché hanno una visione un po' obsoleta di questo settore. Quindi la CAPE, Kering Accademia per le Eccellenze, ha come primo scopo quello di diffondere correttamente questa ricchezza, portare più giovani verso queste scuole e presentare all'interno dei corsi che decide di sostenere dei contenuti anche all'avanguardia tecnologica. Queste 6 scuole hanno redatto un'offerta formativa di 40 percorsi molto vicini ai distretti del lusso, a favore non solo di Kering ma di tutto il settore, e alcuni sono già partiti, alcuni partiranno, ma coinvolgono o coinvolgeranno oltre 1500 giovani.

0: Così appunto il presidente di Galdus, Diego Montrone, e su questo percorso didattico che tra l'altro le maison del gruppo Kering accolgono già 1500 studenti, sempre Maria Piera Ceci ha raggiunto la presidente di Kering Italia, che si chiama Sabina Belli.
1: Per far venire i giovani a queste formazioni bisogna assolutamente lavorare sulle famiglie in primis, per convincere i genitori che questi sono percorsi veramente estremamente validi. Bisogna parlare anche con tutti gli addetti ai lavori dell'orientamento scolastico. Quando a un certo punto un ragazzo o una ragazza ha voglia di sviluppare questi talenti delle mani, bisogna veramente avere in mente che queste scuole d'eccellenza esistono e che possono assolutamente garantire un futuro molto brillante e non quello degli asini, tra virgolette, come sono sempre stati un po' visti i ragazzi che facevano le scuole professionali.
2: Secondo lei può dare una mano il fatto che si chiameranno licei?
1: Ah beh, sicuramente, ovviamente questa ha un'enorme importanza.
0: Beh, è importante quando vedi dei colossi, perché Kering non è una multinazionale, è francesissima, però diciamo, le dimensioni di una multinazionale nel lusso, che investono anche nella formazione in Italia. E su questa, diciamo, falsa riga andiamo ad approfondire un'altra buona notizia a proposito di investimenti, anche qui, per ricerca in Italia.

0: una buona notizia, riusciamo a parlare anche di questo quando riusciamo, appunto, perché oggi al Ministero delle Imprese del Made in Italy e alla presenza del Ministro Adolfo Urso è stato annunciato un investimento da parte di AstraZeneca. AstraZeneca, per chi non lo sapesse, è una multinazionale biofarmaceutica, un colosso biofarmaceutico anglo-svedese, dicevo, un piano di investimento da oltre 66 milioni di euro in Italia nei prossimi anni per la ricerca clinica e l'innovazione. Coinvolgerà oltre 200 centri sul territorio nazionale e le stime che possa generare un impatto economico complessivo di 180 milioni di euro sul PIL e un risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale, il Sistema Sanitario Nazionale, l'SSN, di 225 milioni. Ora, non sfugge a nessuno che questo si inserisce in una fase di profonda trasformazione della ricerca biofarmaceutica globale. Noi parliamo spesso di intelligenza artificiale, però c'è anche questa sfida. L'Europa era messa molto bene, sappiamo l'Italia ha visto una crescita enorme dell'industria farmaceutica, anche e soprattutto nelle esportazioni, però attenzione perché negli ultimi anni sul fronte ricerca, anche qui l'Europa ha perso un po' di terreno sugli Stati Uniti e sulla Cina, soprattutto nella capacità di attrarre studi e investimenti. E allora siamo in collegamento con il dottor Claudio Longo, che è il country president di AstraZeneca. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Dunque, 66 milioni che dovrebbero generare un risparmio di 225 milioni al sistema sanitario nazionale e un impatto economico di 180 milioni, ma dove li metterete? Che cosa ne farete di questo investimento? Come si concretizzerà?
1: Allora, innanzitutto il progetto che è nato, o il programma che è nato da una collaborazione con il MIMIT e con la Fondazione Tech and Biomedical avrà un impatto su quattro ambiti, diciamo, di operatività. L'ha detto già, 66 milioni di euro, di cui 48 milioni saranno investiti sulla ricerca clinica, dunque stiamo parlando di maggiormente fase 3, ma anche potenzialmente fase più, diciamo, precoce, fase 1 e fase 2. 12 milioni invece andranno su ricerca osservazionale, dunque alla fine sono quello che noi chiamiamo i real world evidence, per proprio andare a vedere come nella pratica clinica poi agisce diciamo l'efficacia clinica di un farmaceutico. Invece 5 milioni andranno su ricerca sponsorizzata esterna, dunque proprio portata avanti da ricercatori indipendenti, e finalmente 1,2 milioni che andranno su progetti di digital health per migliorare i percorsi diciamo curativi dei pazienti in ambiti
0: come
1: diversi.
0: Si chiama l'ultima parte, perché non ho capito, mi scusi dottor Longo.
1: L'ultima parte digital health, diciamo la sanità digitale, ce lo vogliamo dire.
0: Ecco, come mai, intanto, in che strutture verranno coinvolte?
1: Allora, il programma sarà in collaborazione, innanzitutto è diffuso su tutto il territorio italiano, questo è molto importante, andrà in tutte le regioni senza dubbio, perché saranno più di 200 strutture che sono coinvolti, saranno sia centri di ricerca ma anche proprio strutture sanitarie, IRCCS, ospedali, okay, e così via, che sono partner, diciamo, con noi nel portare avanti questa ricerca.
0: Ecco, da questo punto di vista, perché avete scelto l'Italia? Tra l'altro voi avete in Italia 1300 dipendenti su 96.000 in tutto il mondo, ma è interessante perché avete il 40% dei dipendenti italiani che o sono millennials o sono generazione Z, visto che ne abbiamo parlato la settimana scorsa, e più della metà dei ruoli manageriali sono ricoperti da donne. Lo dico perché è interessante anche capire poi l'età, che mi sembra mediamente molto giovane rispetto alla media, e anche il genere, ma dico, perché l'Italia o è parte di un progetto complessivo di AstraZeneca che riguarda l'Europa?
1: Allora, innanzitutto noi stiamo puntando molto sull'Italia come paese che ha dato segnali importanti negli ultimi anni verso proprio l'identificazione del settore delle scienze della vita e della farmaceutica come un settore strategico. Abbiamo anni di esperienza lavorando con i centri italiani e dobbiamo dire e riconoscere che proprio ci sono eccellenze importanti in tanti ambiti scientifici su cui lavoriamo in Italia. Dunque, inizialmente il primo punto innanzitutto è la qualità del tessuto scientifico italiano, con cui abbiamo lavorato da sempre con altissima qualità. L'ultimo punto sicuramente è che crediamo molto nei passi che l'Italia può fare anche nel futuro. Lei l'ha già detto quando abbiamo iniziato questo punto, che oggi siamo sottoposto come settore a competitività enorme tra l'Europa, la Cina e gli Stati Uniti, e essendo italiano, italo-belgo io stesso, sicuramente ho grande passione e lavoro ogni giorno con il team AstraZeneca con grande passione per assicurare che possiamo mantenere un posizionamento forte dell'Italia e dell'Europa nella filiera industriale della farmaceutica e di qui chiaramente anche la ricerca e lo sviluppo.
0: Ecco, a livello europeo segnalo che ieri il Consiglio europeo ha adottato il cosiddetto pacchetto farmaceutico, è un insieme di norme che migliorerà l'accesso dei pazienti ai medicinali e dovrebbe rendere il settore farmaceutico dell'Unione Europea più equo e competitivo. In particolare dovrebbe aumentare l'accesso equo a medicinali sicuri ed economicamente accessibili. Le aziende che, per esempio, metteranno un nuovo medicinale sul mercato beneficeranno di un periodo di protezione dei dati di 8 anni, in cui disporranno dei diritti esclusivi sui dati e anche delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche. Beneficeranno anche di un anno di protezione del mercato, e che potrà essere prorogato di un ulteriore anno nel caso di medicinali innovativi che devono soddisfare due caratteristiche. Qual è l'obiettivo? Appunto, rendere competitiva l'industria farmaceutica, rendere più accessibili i farmaci e proteggerla, se ho ben capito dal dottor Longo, dagli investimenti effettuati rispetto alla concorrenza. A voi è piaciuto quel pacchetto?
1: Allora, innanzitutto sicuramente è importante che in questo momento sia come Italia che come Europa diamo dei messaggi e segnali positivi. Negli ultimi anni abbiamo perso sicuramente il tanto investimento alla Cina e agli Stati Uniti. Pacchetti come questi sono importanti perché danno segnali. Sì, di una parte c'è un'attenzione verso il settore. Purtroppo quando si tratta della General Pharmaceutical Legislation, la GPL, che ha lavorato sulla protezione brevettuale, quello che si deve dire è che purtroppo siamo andati un passo indietro verso quello che era proprio la protezione brevettuale fino ad ora, e comunque rimaniamo meno competitivi e con un tempo dunque più breve di protezione verso quelli che sono i brevetti negli Stati Uniti. Dunque penso che si può dire che a livello europeo dobbiamo essere potenzialmente più ambiziosi
0: anche sulla protezione. Grazie al Country President di AstraZeneca, Claudio Longo.
1: Grazie dottor Barisone, è stato un piacere.
2: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
6: Focus Economia.

0: dunque, dicevamo del tema Shein, che è crollata del quasi 12% in borsa, ma non è solo una notizia, diciamo, di un crollo di una giornata, perché in realtà da quando si è quotata, se non ricordo male, il primo settembre,
1: sì.
0: Ecco, vedi che Giulia Crivelli già, che ho salutato prima, quindi posso risalutare, adesso le 24 ore, ha perso il 28%. Allora, per chi non lo conoscesse, è il colosso cinese dell'ultra fast fashion, quello che ha molto fatto arrabbiare la Francia, è stato il primo paese a prendere iniziative sul colosso cinese, perché diceva, l'accusa era che inondavi di prodotti a bassissimo prezzo, in dumping, lasciamo stare la qualità, l'Europa. Ora, nel 2025 sono arrivati 6 miliardi di piccoli pacchi sotto i 150 euro in Unione Europea. Il 90% di questi 6 miliardi arriva dalla Cina, e immagino che una buona parte arrivi proprio da Shein. In Francia dal 1 settembre sono entrati in vigore i dazi sull'ultra fast fashion, quindi dazi nazionali. L'Italia aveva messo in finanziaria 2 euro, però adesso dobbiamo capire se e quando scatteranno, perché deve ancora, l'atto delegato deve ancora superare il vaglio del Parlamento europeo per quello che riguarda il fronte europeo. Per quello che riguarda il fronte italiano, attendiamo. Ora, che cosa è successo in Europa? È partita dal 1° luglio il dazio doganale da 3 euro sui pacchi piccoli sotto i 150 euro, e dal 1° novembre la Commissione Europea ha fissato altri 2 euro, che però non sono, diciamo, per impedire i dazi vero e proprio, sono di costi di gestione per le dogane, perché le dogane devono, e questa è la motivazione della Commissione Europea, hanno dei costi ulteriori per mettere in libera pratiche i beni venduti a distanza, e quindi sono ispezioni e costi aggiuntivi, raccolta e verifica dei dati, analisi dei rischi, controlli su merci e infrastrutture. Io non so, e qui saluto di nuovo Giulia Crivelli, se questi 3 più 2 del 1 novembre euro abbiano già creato un effetto su Shein. Che cosa è successo?
1: Ma intanto, appunto, pensate che abbiamo dovuto creare questa definizione ultra fast fashion, perché fast fashion li identifichiamo con le catene come H&M o tutti i marchi di Inditex, quindi Zara. Shein è nativo digitale, quindi non soltanto è fast, cioè sforna novità anche più volte al giorno per quanto riguarda l'abbigliamento, ma è anche sostenibilità ambientale e sociale, questa sconosciuta, perché essendo tutto made in China ha avuto molto successo, proprio perché bassi prezzi e perché internet l'e-commerce ha rivoluzionato tutto, ha accelerato tutto, moda compresa. Voleva quotarsi per avere altre, come sempre quando ci si quota, per avere ulteriori risorse per crescere ancora, e questa IPO erano 2 anni che se ne parlava. All'inizio verrà valutata 100 miliardi, alla fine il 1° settembre siamo scesi a 26, e dal 1° settembre appunto il titolo ha già perso parecchio, perché è un modello sostanzialmente non più sostenibile, un po' perché ci sono queste reazioni dell'Europa. La Francia è stata, diciamo, più coraggiosa di noi avevamo avuto l'idea, ma poi abbiamo deciso, e forse anche corretto essendo parte dell'Unione Europea, di aspettare le misure europee. La Francia invece ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, tra l'altro ci sono state tantissime proteste in Francia perché Shein voleva addirittura aprire un negozio fisico a Parigi e tenerlo lì. E intanto ieri cosa è successo? Che sono arrivati i primi dati semestrali, cioè i primi dati finanziari trasparenti, come deve fare un'azienda quotata. E quindi nel 1° semestre, sentivo prima che parlavi di Kering, tenete presente che comunque ha chiuso il semestre a 20 miliardi di dollari, che è più di quello che Kering fa in un anno, quindi è veramente un colosso. Però ha perso il 13%, c'è stato un calo del 13% in Europa e del 5% negli Stati Uniti, quindi vuol dire che comunque, vuoi per i dazi, vuoi per una maggiore finalmente consapevolezza dei consumatori che va bene pagare poco per però c'è qualcuno che paga per noi, se paghiamo così poco, la situazione insomma è questa. Adesso Shein ha annunciato grandi stravolgimenti, guarda caso vuole posizionarsi con prezzi più alti, vuole aumentare la qualità, però intanto i dati sono questi e ci raccontano insomma una dalle crescita a due cifre degli anni annunciate, poi ripeto non è, a quel tempo non era quotata, quindi sono cifre che venivano annunciate ma verificarle era molto difficile, e adesso i dati verificati sono questi e non sono buoni.
0: Allora mi fanno notare alcuni ascoltatori, non c'è solo Shein, c'è anche Temu, certo. Che c'è anche Temu, ma oggi parliamo del crollo di borsa di Shein e del calo della quotazione di quasi il 30%.
1: Anche perché mentre Temu è veramente una sorta di Amazon, su Temu trovi di tutto, dalle perline per fare le collane agli attrezzi per il fai da te, Shein è molto specializzato nella moda e negli accessori.
0: Ecco, altri ascoltatori mi fanno notare, ed è vero, che i 3 euro sono per singolo prodotto ordinato e non per pacco composto da più prodotti, nel caso uno pensasse di aggirare la cosa. Per cui, tu, se ho ben capito Giulia, per concludere c'è forse un effetto dei dazi europei e americani sull'importazione di pacchi sotto i 150 dollari di valore. 50 euro di valore. Ma tu, c'è stata forse una sovra... aspettativa, un eccesso di aspettative sulla quotazione e quindi anche delle stime che non stavano né in cielo né in terra, poi quando devi pubblicare i dati perché sei quotato si vede la differenza. Tu però ipotizzavi anche forse un cambio di atteggiamento, molti ascoltatori mi dicono guardate la qualità, ma non la qualità intesa come la qualità, ma la qualità con cui viene prodotta, quindi norme europee, norme ambientali, norme dei lavoratori, norme di sicurezza, lascia molto molto molto a desiderare.
1: Sì, ESG proprio, ripeto, questi sconosciuti, nel senso che la società ha sede a Singapore ma la produzione è in Cina e sfugge di fatto a qualsiasi controllo, quindi in un momento in cui siamo probabilmente, anche abbiamo capito che dobbiamo stare più attenti a quello che compriamo e mettiamo sulla nostra pelle, soprattutto magari anche dei bambini, io credo che una maggiore consapevolezza ci sia. E forse aggiungo questa ubriacatura di prodotti a bassissimo costo, perché così si potevano postare ogni giorno 3-4 look diversi, comincia insomma a sfumare un po' come il fenomeno degli influencer, e quindi anche questo forse toglie fascino e toglie vendite a Shein, che appunto invece ha annunciato di volersi posizionare in un segmento diverso.
0: Grazie a Giulia Crivelli, è tutto per questa puntata, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
1: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
2: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
3: www.sistemi.com.
4: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
11: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
12: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
13: In onda ogni domenica alle 6.30.
12: E in podcast con qualche contenuto in più.
13: Tante voci diverse quindi.
12: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
13: E due che non cambiano mai.
12: Le nostre.
10: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
13: Le 23.
14: GR 24, il sole 24 ore.

0: Bollette della luce più 37% nel quarto trimestre, duello sulle tariffe tra fornitori. Lo spread BTP Bund a quota 100, tasso al 4,6%, è la prima volta dall'autunno del 2023. Svolta vicina per il caso Garlasco, Sempio verso la richiesta di rinvio a giudizio, Stasi verso la revisione del processo. Vanna Marchi e la figlia premiate per la cultura, polemica in Campidoglio. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Gianmarco Ferronato in regia. L'attesa stangata sulle bollette è arrivata. ARERA ha annunciato che la tariffa della luce nel quarto trimestre aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. L'aggiornamento riguarda i circa 3 milioni di clienti vulnerabili attualmente serviti in maggior tutela, ma dà un'idea delle tendenze dei prezzi per chi ha il contratto a prezzo variabile. Intanto scatta la sfida sulle tariffe tra fornitori. Eni ha annunciato uno sconto del 30% su un'offerta luce e gas, noi al 50% in meno del mercato da aprile, la replica di Enel. E A2A rimarca che fin dal 2023 ha un'offerta per i consumatori domestici che consente di fissare il prezzo dell'energia da fonti rinnovabili per 10 anni. Intanto si allunga la lista delle compagnie che annunciano sconti sui carburanti.
1: La Commissione europea, insieme alle autorità nazionali, monitora costantemente i mercati per verificare eventuali comportamenti anticoncorrenziali. Così Bruxelles commenta la decisione di Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti nel giorno in cui anche Kuwait ha annunciato un price cap per 30 giorni a partire da giovedì. Proprio ieri Eni e IP hanno fissato un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio, con code e carburante

0: Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Allo shock energetico si accompagna la volata dello spread che torna a 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025, col debito globale in fibrillazione per la crisi di Hormuz e quella dei treasury americani. Il BTP decennale paga un rendimento del 4,59%, mai così alto da oltre 3 anni. Ora la cronaca con il caso Garlasco e la svolta ormai vicina.
2: La procura di Pavia ha 9 mesi di tempo, ma con ogni probabilità già entro metà dicembre depositerà la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. La difesa potrebbe chiedere il rito abbreviato che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena. Fu la strada seguita dai legali di Alberto Stasi in occasione del primo processo. Legali che ora, sulla base dei nuovi elementi contenuti negli atti della chiusura delle indagini su Sempio, si preparano a formulare la richiesta di revisione del processo. Così l'avvocata Buccellari.
3: A Stasi un mese più, un mese meno non cambia niente, noi non ci facciamo mettere pressione, puntiamo a dimostrare non il ragionevole dubbio sulla colpevolezza di Alberto Stasi, ma la sua innocenza, perché è giusto che sia così.
2: L'elemento chiave sul quale ruoterà l'istanza è il DNA di Chiara Poggi sulla bicicletta di Stasi. Le controanalisi smentirono l'esistenza della traccia, ma i risultati, scrive la procura di Pavia, sono sempre stati tenuti nascosti. Sotto accusa i RIS di Parma, ma per l'ex generale Garofano non vi fu alcun depistaggio. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Bufera sul Campidoglio per il premio consegnato il 23 settembre a Vanna Marchi alla figlia Stefania Nobile in un'iniziativa della casa editrice Edizioni 100. I consiglieri di Fratelli d'Italia chiedono di fare chiarezza e l'ex sindaca Raggi parla di un caso sconcertante. Alla fine si scusa il consigliere Nanni del gruppo Misto. Ho chiesto io la concessione della sala ma non conoscevo i nomi dei premiati. Ed è tutto per questa edizione, la prossima è a mezzanotte.

0: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ai, che dolore, mi fa male al piede. Capita, eh? Quante volte ci capita di dirlo e di pensare che magari sia semplicemente un problema di una calzatura un pochino stretta o di una giornata passata troppo in piedi. E invece, quando compare un dolore, come a dire, se il dolore persiste, è meglio vederci chiaro. Ne parliamo oggi col dottor Federico Usuelli, ortopedico, responsabile di ortopedia della caviglia e del piede, Humanitas San Pio X di Milano. Ben trovato!
2: Buongiorno a voi.
1: Dottor Usuelli, credo che la prima cosa da fare sia

0: capire esattamente dove avvertiamo dolore. Localizziamolo.
1: Il piede è una struttura tanto affascinante quanto complessa, e dire dottore ho male ai piedi quando sono a riposo o quando cammino può essere insufficiente. Il paziente che è in grado di individuare l'area dove sente il male dà un'informazione assolutamente utile a chi lo cura per fornire delle indicazioni corrette.
0: Dottor Usuelli, allora un consiglio per noi, magari possiamo prendere spunto dal suo ultimo libro, prossima uscita, che si intitola per l'appunto Il codice dei piedi.
1: Nel codice dei piedi parliamo come la salute del piede possa essere uno strumento di longevità. In che senso? Perché vedete, tra gli indicatori di benessere, un indicatore importantissimo è la capacità di movimento. Senza movimento non è possibile parlare di longevity, e oggettivamente l'artefice del movimento è il piede. E quindi nel mio libro io parlo a tutti quei pazienti che non hanno bisogno di me come chirurgo e che vorrei continuassero a non aver bisogno di me come chirurgo, lavorando con l'esercizio fisico e mantenendo un'attività costante in un piede sano. Un piede che presenta dei problemi ma non drammatici, è possibile mantenere e preservare la propria longevità. È proprio come un investimento sul proprio benessere. Un'indicazione semplice: applicare questo metodo. Osservati, misurati, vedi quanto cammini, metti in atto delle correzioni, lavora sulla tua muscolatura, allenati e rimisurati e osserva quanto sei migliorato. Attraverso questo semplice percorso tu potrai uscire dall'inattività e preservare la tua longevità attraverso la salute dei tuoi piedi.
0: Grazie al dottor Usuelli, per oggi è tutto, ma noi ci ritroveremo mercoledì 30 settembre nel corso della Digital Roundtable dalle 14 alle 16 con Deborah Rosciani, i suoi esperti. Parleremo di longevità, sarà presente anche il dottor Usuelli e lo faremo dal punto di vista della salute e naturalmente dei denari. Per iscriversi c'è ancora tempo, basta un click sul sito di Radio 24. Per ora è tutto, lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. State bene.

deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.

0: Rock. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Il piacere di un incontro tra lettori, il fruscio della carta tra le mani, la copia messa da parte per il cliente che passa tutti i giorni. C'era una volta un'edicola, un servizio un tempo diffuso capillarmente sul territorio e ora in via di estinzione.
2: Da presidio di informazione e civiltà, luogo di confronto e incontro, a vestigia di un mondo che va scomparendo. La disabitudine è crescente ad informarsi, se non spesso superficialmente, solo sul web. Il crollo delle vendite di quotidiani e riviste hanno fatto sì che rispetto a 15 anni fa le edicole siano diminuite del 71%.
3: Allora, le edicole stanno scomparendo. I giornali carta sono pensati, immaginati, rispondono a una macchina produttiva che è finalizzata a fare un giornale che venga messo nelle edicole. Ma se le edicole non ci saranno più, sono calate al 71%, quindi fra un po' scompariranno le edicole. Perché si stampano ancora giornali? Ecco, questa è la domanda che faccio oggi. Mi si può rispondere in 100.000 maniere diverse e vorrei che anche dal pubblico mi venisse qualche ispirazione. Mi ha illuminato un articolo di Claudio Velardi. Claudio Velardi è stato spin doctor di D'Alema, un uomo che conosce tutti i meccanismi della politica, e adesso è sul Riformista, che è un giornale che probabilmente non è nei primi quotidiani che si vendono in Italia, sicuramente, però spiega, facendo una sua riflessione, come cambiano le strategie dei giornali. Dice sinteticamente questo: guardate, noi abbiamo un sistema di misurazione di quanti dei pezzi che noi pubblichiamo vanno nelle rassegne stampa importanti, cioè Camera, Senato, le rassegne stampa istituzionali. Abbiamo visto anche rispetto a grandi giornali con una tradizione, con un nome, con un brand molto forte, noi mettiamo più pezzi nelle rassegne stampa istituzionali. Quindi, paradossalmente, i giornali fanno campagne, vendono pubblicità a copie. Le copie non le compra più nessuno perché nelle edicole non ci va più nessuno. Quello che conta quindi è fare presenza, entrare nei luoghi giusti. Quindi deduco, i giornali sono scritti per i giornalisti che ogni giorno si guardano quanti pezzi sono entrati nei Sancta Sanctorum istituzionali, quindi quanti i loro pezzi saranno letti da persone che contano, quindi quale sarà la ricaduta in termini di prestigio, di gestione dell'opinione, di presenza nei giornali. E il lettore ultimo, tutte queste cose che ha alle spalle, le sa, gli interessa ancora? C'è un futuro per il giornale, c'è un futuro anche per chi fa i giornali, e lo dico sinceramente. Inutile dirsi e illudersi, no, ma l'intelligenza artificiale fa delle cose anonime, fa delle cose senza anima, senza cuore, no, fa delle cose perfette, assolutamente indistinguibili, ve lo assicuro. Guardate, un giornale potrebbe essere fatto soltanto da una persona che dalla mattina alla sera fa scrivere pezzi all'intelligenza artificiale. Non vi illudete, non vi accorgereste nemmeno la differenza. E con questo qual è il futuro? 800240024. Stefano Feltri, buongiorno.
4: Ciao, bentrovati, finalmente di persona qui in Radio 24.
3: Sì. Siamo nella sede centrale di Radio 24, ma chi mi segue lo sa perché sto facendo ogni giorno l'anticipazione della puntata di Melog. La faccio in un mezzo nuovo, diverso, in una newsletter che poco ha a che fare con i giornali tradizionali, si chiama Substack, e Stefano Feltri è l'esempio vivente di un giornalista che un giorno che è stato messo alla porta dal direttore del suo giornale, invece di andare in giro a dire dai mi prendi, mi fai scrivere, mi dai un posticino, uno strapuntino, si è aperto la sua newsletter. Oggi appunti su Substack di Stefano Feltri, è il primo giornale che è in questa nuova area. E Stefano fa un giornale a tutti gli effetti, con editoriali, con opinioni, un giornale soprattutto di opinione. La prima in assoluto è Selvaggia Lucarelli, però grazie, è un personaggio visibilissimo, poi non è che fa un giornale, fa uno zibaldone di cose interessanti in cui lei è al centro delle attenzioni dei suoi follower, racconta di costume, fa anche cose molto interessanti. L'altro giorno abbiamo parlato di un documentario che ha fatto sui ragazzini adescati online dai suprematisti, era una cosa favolosa, va fatta lei con una sua collaboratrice. Allora Stefano, questo passaggio che abbiamo parlato molte volte, passare da un giornale ad appunti, ci siamo sentiti i primi giorni, nasce questa cosa, diciamo, ma poverino, adesso fa una newsletter, che sarà? Oggi a tutti gli effetti tu stai facendo un lavoro esattamente come lo facevi prima.
4: Sì, con la differenza che fare un giornale significa fare tantissime cose che sono, diciamo, obbligate dal formato. Devi parlare di tutto, devi parlarne entro una certa ora, devi rispettare le gerarchie per cui la politica italiana è più importante della cultura, gli esteri sono secondari rispetto alle grandi storie economiche. Se esci e rompi quella gabbia, invece puoi parlare di cose secondo una gerarchia che nel mio caso è di quella dei miei interessi, dei collaboratori che ho, eccetera. Selvaggia Lucarelli, che ha un altro volume, un'altra potenza di fuoco, addirittura sceglie lei quali sono i temi di cui bisogna parlare, quindi lei ha la capacità di imporli sull'agenda come su un giornale non avrebbe potuto fare. E ho il controesempio, perché quando io ero direttore di Domani e Selvaggia Lucarelli scriveva per me, noi pubblichiamo la sua inchiesta su Chiara Ferragni e il Pandoro a novembre 2022 e non se ne accorge nessuno, cioè non succede niente. Poi oggi probabilmente se l'avesse fatta sulla sua newsletter avrebbe avuto molto più impatto.
3: Tu volevi farla vice direttrice, mi ricordo. Ne
4: parlavo. Io pensavo che lei fosse una figura chiave dell'evoluzione che stava seguendo il giornalismo e, diciamo, avevo ragione, solo che lei ha fatto quel salto da diffondere contenuti gratis su Instagram a pubblicare da una sua piattaforma dei contenuti originali, l'ha fatto quando in qualche modo ha potuto trattenere il beneficio, quindi adesso la sua newsletter è una delle più importanti al mondo.
3: È un tema pubblico, nel senso che non è che rivelo segreti. Il Substack di Selvaggia Lucarelli le produce guadagni per 1 milione di euro all'anno.
4: Ma almeno, perché lei ha, almeno, mi sembra, 250-270 mila iscritti, e se ha anche solo il 5% paganti, fate presto i conti, 7 euro al mese. Ma questo,
3: ma tanto le hanno detto: ma non scrivi più sul Fatto Quotidiano? Sì, ci si iscriverò, ma il mio lavoro è questo.
4: È un'attività, diciamo, dal punto di vista economico sicuramente secondaria. La cosa interessante, quello che sta facendo Selvaggia e che ci indica una direzione di evoluzione del giornalismo, è che lei una congrua parte di quei soldi li reinveste producendo cose che non avrebbe mai potuto permettersi di fare in un contesto media tradizionali, perché lei ha fatto appunto podcast originali, produzioni
3: documentari. Il documentario sui ragazzini in rete neonazisti l'ha fatto lei.
4: Esatto, e sono cose che puoi fare in questo nuovo modello, quindi non è per forza detto che rompere gli schemi porti a fare cose più piccole.
3: Ti faccio notare, dopo ne abbiamo parlato in radio per dire i giornali non sono attenti, la Mazzini è stata chiamata a tutti i quotidiani d'Italia
4: ho visto.
3: E da tutte le televisioni italiane a parlare di una cosa che facevano tutti finta che non esistesse, che in realtà era l'unica che dava una lettura concreta a un fenomeno. Continuavano a chiamare crepeli, psicologi, non li capiamo, non li comprendiamo, i bisogni. In realtà c'è qualcosa di concreto, e l'ha trovato
4: questo,
3: la Mazzini.
4: Questo è quello che ho visto anch'io nel percorso di appunti, che all'inizio era guardato, hanno smesso di chiamarmi in alcune trasmissioni perché sembrava che io facessi una cosa amatoriale.
3: Sì, una sfigataggine,
4: non avevo più il titolo sotto di direttore, vice direttore o cosa. Poi in realtà vedi che influenzi l'agenda di più così che mettendo un trafiletto a pagina 27 o un editoriale nelle pagine interne di un grande giornale che leggono in pochi. Ecco,
3: adesso diranno molti colleghi: parlate bene voi perché state fuori, noi stiamo dentro nel Sancta Sanctorum. Ma è vero quello che dice Velarde, che oggi i grandi quotidiani in realtà hanno la necessità di entrare nelle rassegne stampa istituzionali o di fare un gioco di rimpallo, nel senso di poi creare delle occasioni di presenza agli editorialisti che poi vanno in televisione, fanno i talk da cui non esce niente, che però galleggia un brand, ecco, diciamo questo.
4: Io credo che sia soprattutto un'esigenza dei giornali medi, nel senso piccoli come Riformista e tanti altri, che hanno un peso nel, non voglio dire nel dibattito pubblico, hanno un peso nell'agenda politica, nel chiacchiericcio romano.
3: Metti
4: molto
3: foglio,
4: superiore
3: chi è che
4: loro
3: legge
4: copie.
3: Il Foglio come persona, però il Foglio ha un peso enorme, un pezzo sul Foglio se ne parla.
4: Io guardo la rassegna della Camera tutti i giorni e appunto magari del Foglio ci sono 20 pezzi, sul giornale ce ne saranno 45, vuol dire che metà giornale sta nella rassegna della Camera. Io scrivo su un giornale che si chiama Italy Post, che è un giornale economico che non va nelle rassegne della Camera istituzionali, quindi sembra ogni tanto non esistere. Poi in realtà ti rendi conto che quelli che lo devono leggere lo leggono. Cioè è un gioco strano, perché se tu vuoi andare nelle rassegne in qualche modo rinunci ai lettori veri, perché stai cercando un intermediario. In fondo le rassegne stampa erano le piattaforme digitali prima delle piattaforme, cioè tu raggiungevi il tuo pubblico attraverso un mediatore che spesso tratteneva anche gran parte del beneficio, perché poi la Camera si abbona alla rassegna stampa e non si abbona a, non fa 50 abbonamenti
3: non si abbona al giornale. Certo,
4: io quando avevo fondato Domani mi ero ribellato a questo schema, poi alla fine avevo un po' ceduto, perché se vuoi essere rilevante devi stare nelle rassegne.
3: E poi i pezzi della rassegna stampa istituzionale girano.
4: sera no.
3: A me mi arrivano i PDF, mi mandano tutti gli amici. Guarda oggi che è uscito. Quindi il giornale è già scomposto, poi ancora che arrivi in edicola.
4: Da qualche anno in questi PDF ci sono dei strani simboli che servono in teoria a tracciare la diffusione del PDF, ma in realtà nessuno può controllare, perché tu dalle rassegne puoi scaricare il PDF e mandarlo in giro, e quindi il giornale trova magari lettori di cui però non ha contezza e non ha neanche ricavi.
3: Però capisci che vai a cogliere un pubblico, non è quello per cui è finalizzata tutta la macchina di produzione del giornale, di fare un giornale cartaceo che comprino lettori.
4: Sì e no, nel senso che ormai noi abbiamo giornali in perdita strutturale, di fatto senza modello di business, che sono contesi tra imprenditori che li comprano per decine di milioni, per buttarci altri milioni a fine anno in perdita.
3: Come una volta compravi il titolo nobiliare, nobiluomo, commendatore,
4: sì,
3: principe.
4: Alcune operazioni sono abbastanza trasparenti. A Genova il più grande armatore di Genova, Gianluigi Aponte, si è comprato il secolo XIX, ha cacciato il direttore che era in rapporti complicati con il presidente della regione, ce l'ha messo un altro. Cioè, è una cosa che è sempre stata fin dall'origine dei giornali, che i giornali erano di proprietà di persone che avevano degli interessi. Oggi è rimasto in molti casi solo quello, cioè le copie si riducono, le copie digitali non compensano, ma il giornale continua ad avere un potere di dare l'agenda. Fino a quando? Perché la questione non è detto che questo duri per sempre, ecco.
3: Ecco, noi abbiamo già fatto una volta una trasmissione sulle versioni digitali online dei giornali, che non funzionano perché sono a pagamento, uno trova le notizie gratis ovunque,
4: certo.
3: Quindi anche dire ci riconvertiamo sul digitale e ci impegniamo sul digitale è qualcosa che dal punto di vista proprio produttivo del fatturato serve?
4: Dipende come si fa, cioè quello che stanno facendo i giornali che hanno un conto economico in attivo e che, come dire, hanno una logica di profitto contemporanea ma hanno anche un brand forte, è di concepirsi ormai come degli hub di produzione di contenuti che poi vengono monetizzati in forme e modi diversi,
3: distribuiti
4: su
3: varie piattaforme.
4: Cioè il Financial Times per esempio ha un suo servizio super premium, diciamo, che è quello del commento in tempo reale dei mercati finanziari, che vedi solo se sei abbonato. Adesso ne fa una versione diversa, ulteriore, solo su Substack, in cui a fine giornata ti arriva questo commento del chiacchiericcio finanziario, però super stimolante, super interessante. Perché lo fanno? Perché non possono lasciare una nuova piattaforma dove ci sono utenti paganti non presidiata, e quindi fanno un contenuto che va lì, lo fa il New Yorker, lo fa The Economist, non è il loro giornale, non è neanche la versione digitale di quello che c'è su carta, è un ulteriore prodotto che serve a presidiare il brand e a prima o poi spingere persone ad abbonarsi al prodotto base, abbonarsi ai podcast.
3: Un piccolo spin-off laterale che in qualche maniera però alimenta poi la casa madre.
4: Sì, cioè la difficoltà è avere una strategia, non fare tutto dappertutto. Cioè l'Economist o il New York Times praticamente vendono anche i loro podcast, che è quello che in Italia ha fatto il Post, e l'abbonamento al Post di fatto ti permette di ascoltare dei podcast. E non è una cosa ovvia che 10 anni fa sarebbe sembrata sensata. 10 anni fa ti avrebbero detto ma sei pazzo, i podcast servono a spingere prima o poi la gente a comprare i giornali in edicola, non è andata così.
3: Sì, che poi cambia notevolmente, io vedo su Substack la fruizione del pezzo che scrivi attraverso in varie maniere, nell'app te lo dà subito letto, quindi tu scrivi qualcosa che gli altri ti ascoltano, e tu pensa che in questa catena di semplificazione dell'ascolto, tu il giornale te lo leggi ascoltandotelo mentre cammini, ancora pensare che tu compri un paginone grandissimo, te lo porti dietro, lo sfogli col vento, lo leggi male per com'è la stampa rispetto alla stampa digitale, L'occhio non è più abituato, io non sono più abituato a vedere una foto stampata in un quotidiano.
4: Questo è assolutamente vero, rimarranno i giornali di carta, rimarrà qualche cosa, non penso che fra 10 anni ci sarà ancora qualcosa, perché è un'esperienza, un prodotto, cambieranno.
3: C'è un sacco di gente che ancora deve andare in pensione appena.
4: Assolutamente, ci saranno in qualche forma. Però la vera cosa che secondo me sta cambiando è più, diciamo, io ci sono arrivato col tempo, non è tanto il supporto, è che quando tu scrivi per un giornale pensato per essere di carta, scrivi un pezzo pensato per essere effimero, cioè pensi che il giorno dopo verrà sovrascritto da un altro. In digitale, paradossalmente, che è il regno dell'istantaneità, funziona quello che è duraturo,
3: cioè essere archiviabile.
4: Substack, che è questa piattaforma di newsletter che però ha anche al suo interno una specie di social tipo Twitter, ti spinge a scrivere cose che fra un anno devono essere ancora interessanti, perché tu scrivi magari una cosa lunghissima di 40.000 battute, nessuno la pubblicherebbe su un giornale, ma su Substack può avere 1.000 lettori oggi, 10.000 fra un anno, 50.000 quando la tua newsletter sarà cresciuta.
3: Ci fermiamo un istante e poi riprendiamo.
5: Questo no, questo nemmeno, ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium? Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: Arredare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 30 settembre. L'atmosfera rimane sempre stabile grazie all'anticiclone. Tempo quindi soleggiato e clima caldo con massime fino a 28-29 gradi al centro. Da segnalare soltanto una maggiore nuvolosità anche con cielo a tratti coperto sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma senza precipitazioni degne di nota. Venti deboli, scarica l'app de ilmeteo.it.
12: Lei ha una qualche ambizione?
13: Ma...
12: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
13: E lei allora, professore, perché rimane?
12: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
14: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
15: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
16: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Melog.
1: Allora, 80024 0024, stiamo parlando in maniera randomica, non è che abbiamo una scaletta, con Stefano Feltri, che è un giornalista e cura la newsletter Appunti su Substack. Trovate su Substack Appunti, che in questo momento è l'organo di informazione su una piattaforma digitale che in Italia è più seguito. Ma più seguito non è che ci sono persone che guardano, sono persone che pagano per vederlo, quindi è differente, non è un atteggiamento di un giornalista sfigato, non lo vuole più nessuno, e si apre il suo blog, scrive su Facebook, scrive su Instagram, che ha totalmente dignità di farlo, nessuno glielo impedisce. Qua è un giornalista che diventa editore, che è una cosa molto differente, no Stefano?
2: Assolutamente, la grande differenza rispetto alla stagione dei social è che tu potevi essere un giornalista sui social, facevi il post su Facebook, il reel su Instagram, ma poi dovevi andare da un'altra parte a cercarti persone paganti, andavi in teatro, vendevi il libro, cose nel mondo fisico.
1: Sì, Substack, perché il nostro lavoro è un lavoro bellissimo, ma se non ti paga non c'è
2: devono
1: senso.
2: Pagare.
1: No, non c'è senso.
2: È anche la differenza tra chi, come dire, è anche una garanzia di indipendenza, perché se tu lo fai gratis a un certo punto qualcuno ti chiederà dove prendi i soldi. E spesso quelli che lo fanno completamente gratis è perché sono pagati da qualcun altro per diffondere dei messaggi. Substack ti permette di diventare non solo un giornalista autonomo, ma un editore. Puoi fare i podcast, puoi fare i video, puoi fare gli articoli con il paywall o senza paywall. Io adesso faccio perfino i libri digitali, perché sì, con l'intelligenza artificiale puoi impaginare i libri con un livello di professionalità simile a quello di un editore normale.
1: Quindi ti pubblica anche un libro. Se vuoi.
2: Puoi pubblicarti il libro, cartaceo, digitale, puoi fare tutto. E allora lì la differenza, cioè la sfida è che noi giornalisti siamo sempre stati abituati nella stagione della transizione digitale a dire i nostri editori non capiscono niente perché non hanno fatto questo, non hanno fatto quello. Su Substack sei tu l'editore che deve capire dove mettere la risorsa più scarsa, che è il tuo tempo, ma anche un po' la tua competenza, il tuo brand, il tuo rapporto con il pubblico. E ti viene anche da chiedere, dici, ma io che ci sto a fare qua? Perché faccio il giornalista? Cosa posso dare a delle persone? Io che non sono esperto di niente, perché noi giornalisti per definizione siamo dei generalisti. E Substack ti mette davanti a tutte questa a questi dilemmi, e ognuno trova la sua risposta.
1: Il primo problema, te lo dico anche nella mia recentissima esperienza, che all'inizio metti tutto,
2: vuoi fare tutto, vuoi fare troppe
1: tutto,
2: cose,
1: perché ti permette, tipo a me, ho trovato vecchie immagini, disegnini che facevo 40 anni fa in redazione, gli animati, ci ha fatto dei filmati, ci metto un libro non mai pubblicato a puntate, ci scrivo tutto tutti i giorni lo scibile umano, ci metto le anticipazioni, le trasmissioni, i podcast, poi diventa confusivo. Questo ti insegna anche che la vera forza è saper selezionare.
2: Devi selezionare e avere un format e una strategia, cioè devi dire, ma che cos'è quello che io sto facendo? Io la risposta che mi sono dato con Appunti è, alla fine non è così diverso quello che facevo con un giornale normale, cioè voglio alzare un po' la qualità della discussione pubblica su alcuni argomenti, lavorandoci io, coinvolgendo persone che sono più esperte, usando gli strumenti a disposizione per portare elementi, per cui se si parla del tetto alle classi scolastiche, voglio portare degli elementi di fatto e offrire una cornice interpretativa che permetta di ragionarci meglio. E questo lo faccio, e la mia diciamo specificità di Appunti, che non è un prodotto che faccio io sono al centro di una rete in cui ogni tanto interviene l'esperto di malattie infettive, cioè malattie infettive.
1: Quindi hai fatto un giornale a tutti gli effetti.
2: Ho fatto una pagina delle opinioni di un giornale, perché Appunti non può sostituire tutto e Substack non può sostituire tutto, ma non ha neanche senso che lo faccia, non ha senso che io pubblichi le notizie del giorno.
1: I notiziari li trovi ovunque ormai,
2: assolutamente,
1: fatto gratuito.
2: Io ogni mattina ricevo dalla mia intelligenza artificiale un briefing dei temi del giorno, delle notizie del giorno, eccetera. Lo può già fare ChatGPT o Claude per tutti, non c'è bisogno che lo faccia io.
1: Riacquista però la grossa responsabilità di essere mediatore.
2: Assolutamente.
1: Noi abbiamo perso il senso di essere mediatori, perché passando attraverso vari filtri, varie necessità, varie bisogno di aggiustamento, a cominciare dalle misure del pezzo, alla linea editoriale del giornale per cui scrivi, attenzione a non invadere il territorio di colleghi che si occupano di diciamo c'è un'infinità di circostanze
2: che
1: non se ne accorge
2: nemmeno.
1: Adesso sei totalmente libero ma totalmente responsabile, ci arriva tutto sulla tua faccia, anche in negativo.
2: Sì, quindi devi darti le regole da solo, che è la misura della libertà, secondo Kant e altri. Cioè tu decidi quanto devono essere lunghi i pezzi, decidi qual è la frequenza dei pezzi, decidi quali sono le priorità. Non puoi dare la colpa a un caporedattore o a un inserzionista pubblicitario se parli, faccio per dire, di Garlasco invece della crisi climatica. Lo decidi tu e decidi qual è l'identità della pubblicazione che stai facendo. Io seguo moltissimi Substack americani o internazionali. Ognuno trova quelli che funzionano, la sua specificità, che può essere tematica, può essere di linguaggio, può essere di approccio. Per dire, seguo uno che fa la rassegna stampa degli articoli che parlano di Cina e li commenta dalla sua prospettiva di, come dire, nemico del Partito Comunista Cinese. È una cosa che ha una sua identità, una sua specificità, non la trovi da nessun'altra parte. Ovviamente sappiamo bene che il dibattito pubblico non può essere fatto solo di micronicchie, ci vogliono anche dei mediatori delle nicchie, quindi diciamo, non essendo io un esperto verticale di una cosa specifica, anche se mi occupo prevalentemente di economia, cerco di essere un mediatore che offre una prospettiva, diciamo, con i miei approcci, i miei temi, anche ricondividendo cose che sono già uscite da qualche altra parte. Io ho introdotto un livello di appunti di geopolitica nella mia newsletter in cui non pubblico articoli necessariamente originali. Traduco il discorso di uno, il documento dell'altro, faccio la sintesi del documento del think tank, faccio il mediatore di contenuti specialistici prodotti da altri.
1: Poi mi piace molto di questa piattaforma la sua reale e concreta capacità di gestire prodotti multimediali.
2: Assolutamente.
1: Tu puoi prendere il podcast di Mello, se vuoi, e pubblicarlo tutto sulla tua pagina. Quindi chi va da Feltri sa che... spero che venga da me invece venire da te, però la stessa cosa, non cambia nulla. Sai che comunque le cose che a lui interessano le trovo già tutte lì articolate.
2: Puoi costruire delle media company con una persona sola. Mentre noi parliamo, io ho un'intelligenza artificiale che sta mandando delle mail per sollecitare gli abbonamenti a un certo specifico gruppo di abbonati, e faccio, diciamo, puoi fare veramente tutto da solo.
1: Comincia a diventare complicato, però.
2: È complicato e, diciamo, le cose completamente solitarie sono anche poco interessanti, quindi la cosa bella è che puoi fare da solo delle cose che prima non potevi fare, ma che ti mettono anche in condizione di creare delle reti e delle connessioni, perché altrimenti il giornalista non funziona.
1: Tu hai l'impressione, o perlomeno hai distribuito il tuo tempo esattamente come quando eri direttore di un giornale, perché gestisci una redazione a tutti gli effetti, anche se sono opinionisti eccelsi, non sono redattori che scrivono di tutto, figurati, però ogni giorno tu devi farti la tua scaletta mentale, la tua riunione, chiamare
2: devi avere la pianificazione, devi avere delle routine, devi sapere quali cose, come fa un direttore, quali articoli ti richiedono molta attenzione, quali sai già che quel collaboratore non sbaglia niente, quindi devi solo controllare, ma in ogni caso io conto anche su una redazione digitale, nel senso che ogni pezzo faccio la correzione di bozze, anche verifica di contenuti con l'intelligenza artificiale, e poi io verifico i suggerimenti che dà l'intelligenza artificiale. Se mi dice che un numero è sbagliato, chiedo la fonte e controllo se per caso invece il collaboratore lo voleva usare.
1: Attenzione,
2: nel modo giusto.
1: Non è gratuita l'intelligenza artificiale.
2: No,
1: si paga.
2: Io
1: si
2: uso
1: paga.
2: Quella massima da 200 euro al mese, quindi ci sono dei costi.
1: Io me ne sono accorto, io avevo un'intelligenza artificiale limitata, ho cominciato a usarla in maniera potente per lavorare immagini, per creare video e via dicendo, e mi sono arrivati dei conti di centinaia di euro al giorno, non me ne ero accorto.
2: Questa che dici è una distinzione che è utile chiarire a chi ascolta. Nel mondo di Instagram tu potevi metterti lì, farti il tuo videino su TikTok. Se vuoi fare giornalismo su Substack, su queste nuove piattaforme, hai dei costi.
1: Certo.
2: Paghi, non paghi tanto degli esseri umani, paghi delle piattaforme, però c'è quello, se vuoi fare i podcast devi avere delle software che ti ottimizzano l'audio, se vuoi fare immagini devi lavorare le immagini. Alcune di queste intelligenze artificiali fanno molte cose, è difficile che facciano tutto, quindi devi avere
1: non lo fanno gratis,
2: specialisti. E non lo fanno gratis.
1: Sentiamo qualche ascoltatore. Andrea da Padova, buongiorno.
0: Sì, ciao, buongiorno. Io sono un utilizzatore di podcast per gli approfondimenti, ma sono un utilizzatore di bar per leggermi la gazzetta e bere il caffè.
1: Che però non questo la paghi, se la leggi sul frigorifero dei gelati del bar non la paghi, non sei un lettore, quindi che porta a profitto un giornale.
0: Non pago più giornali cartacei, usufruisco di quelli come se fosse uno streaming al bar, e mi pago i podcast per gli approfondimenti che mi interessano.
1: Quindi, diciamo, sei già un livello di fruitore di informazione diverso rispetto a quello tradizionale. Sentiamo Giancarlo, la Frosinone invece mi sembra che affondi i piedi un po' più nella più profonda delle tradizioni. Giancarlo.
3: Buongiorno, dottor Nicoletti, buongiorno pure al suo ospite. Diciamo che io posso essere un po' il testimone del decesso diciamo così, della parte cartacea dei giornali. Noi abbiamo avuto per anni, cioè da famiglia, edicola. Siamo partiti praticamente con un'edicola tipo un metro, per arrivare poi a dell'edicola abbastanza grande, con librerie annesse. E circa 8 anni fa, per cui ecco qua la testimonianza, circa 8 anni fa ci siamo accorti che praticamente tutto questo stava andando indietro.
1: Non c'era soprattutto più... quando nessuno comprava più DVD e cassette VHS. Mm-hmm. Prima l'edicola era anche un centro multimediale, oggi è finita sta cosa.
3: Anche quello, purtroppo ci siamo accorti che poi la parte cartacea veniva meno. Come dice lei, pure altre componenti che si vendevano in edicola stavano scendendo. E ci siamo accorti pure che venendo meno la parte cartacea, dove la mattina, la domenica, dopo la messa, si ci incontrava tra amici per comprare i giornali, per leggere, ci siamo resi conto che pure la parte proprio umana è venuta meno, perché quell'incontro tra amici nelle edicole non c'è più. E allora ecco qua che c'è stato il regresso. Praticamente circa 8 anni fa siamo tornati, abbiamo tolto questa libreria importante, siamo tornati un po' ad avere l'edicola, per cui la parte cartacea dei giornali, fino all'azzeramento. Per cui
1: adesso avete chiuso adesso?
3: Chiuso, perfettamente chiuso.
1: Ma molte edicole vengono trasformate in profumerie, venditori di gadget, quella famosa Piazza Colonna è diventata un baretto, non so bene cosa.
2: Alcuni si sono reinventati per i pagamenti digitali, ricevere i pacchi. Voglio dire, mentre io non ho una particolare nostalgia dei giornali di carta, la scomparsa delle edicole è veramente una fine di un pezzo della nostra organizzazione sociale, perché appunto dalle edicole sono passati per anni i fumetti, sono passati i libri che sono finiti nelle case degli italiani a prezzi più accessibili che in libreria, appunto i film, e sono stati
1: anche
2: appunto...
1: il settore proibito, il settore con le cassette zozze, ti ricordi?
2: Uno dei primi che è stato digitalizzato.
1: È stato l'incubo, il mio edicolante dice da quando sono arrivate le piattaforme,
2: anticipato la transizione,
1: non vendiamo più un DVD, che era una parte grossa del mio fatturato.
2: Sì, e questo è sicuramente un peccato, perché si perde un presidio. Le poste, che avevano un problema simile con gli uffici postali, a un certo punto hanno preso la decisione strategica di tenerli aperti anche se non ci guadagnano, e hanno rivisto tutto il loro business in funzione del fatto di avere questi presidi territoriali. Il nostro mondo dei media, dei giornali, è stato molto più miope e ha invece lasciato andare. Ecco.
1: Ci sentiamo tra un istante.
4: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
5: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
6: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
5: Ma tutto tutto?
6: Tutto tutto.
5: Ma chi? Ma come?
6: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
7: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
8: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
9: In onda ogni domenica alle 6:30.
8: E in podcast con qualche contenuto in più.
9: Tante voci diverse, quindi.
8: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
9: E due che non cambiano mai.
8: Le nostre.
10: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6:30 su Radio 24.

0: Melog.
1: Allora, ringrazio a Milano Martin Garamone e Lorenzo Nespoli, a Roma Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini. Ricordo che sono con Stefano Feltri, che è il giornalista curatore della newsletter Appunti, che trovate su Substack, appunti.substack.com. Certo, c'è qualcosa da cambiare, però anche dire curatore della newsletter Appunti non dà ragione a quello che abbiamo detto finora. Cioè, noi possiamo essere soltanto curatori di una newsletter. Come potrebbe essere definito questa nuova declinazione del mestiere?
2: Questa è una domanda che non mi sono posto, perché in televisione ci metto così tanto a spiegare cosa faccio che di solito a volte mi mettono giornalista come sottopancia, certo, perché non riescono a spiegare.
1: Che te mettiamo sotto?
2: Uno può dire direttore, ma se direttore
1: entri in un meccanismo perverso, direttore, allora è una testata,
2: esatto,
1: registrata.
2: Non hai la redazione.
1: Quanti giornalisti hai?
2: Quindi, insomma, è tutto, lasciamolo in questa nebulosa. Credo che forse la cosa più giusta sia autore, perché alla fine quello che fai è raccontare, spiegare, discutere, scegliendo con la più totale libertà il formato più efficace per il tipo di contenuti che fai. E questa è la cosa che fanno, diciamo, gli autori in senso molto lato. Non dirigi veramente niente e quindi è alla fine in gran parte un lavoro più simile a quello di scrivere un libro, di fare una cosa autonoma, ecco.
1: Ecco, il fatto che alla base sia una newsletter, viene chiamata newsletter, quando poi in fondo la newsletter è soltanto l'apparato di comunicazione, in realtà è un sistema complesso che permette di pubblicare e di interlacciare fra loro i contenuti di ogni tipo, audio, video, testi, schede, anche rapporto con i lettori, con le persone che ti seguono. La newsletter è la maniera che ti arriva sempre sulla mail l'avviso. Non c'è un rischio? A me mi arrivano ogni giorno tutte le email di quello che pubblichi te o quelli che pubblicano le persone che seguo. Non c'è il rischio di esasperazione del lettore perché gli arrivano sempre tante lettere che gli dicono quello che stai facendo? Come ci si comporta in questo caso?
2: Allora, io penso,
1: come fosse un giornale, un articolo che pubblica, ti arriva un'email, dice oggi ha pubblicato Cazzullo questa cosa.
2: Ci ho molto ragionato su questo. La mia sintesi è questa: il lato dell'offerta di informazione sta cambiando più in fretta del lato della domanda. Cioè, adesso è cambiato il modo in cui si producono questi contenuti. A breve cambierà il modo in cui si fluiscono. Cioè, appunto, io stesso mi faccio fare dalla mia intelligenza artificiale un briefing mattutino in cui mi dice anche quali sono le newsletter che devo veramente leggere fra le tante che mi arrivano sulla base di alcuni parametri. Quindi noi adesso usiamo ancora un metodo antico per leggere queste cose, che è ricevere una mail. Probabilmente avremo dei modi in cui sarà il nostro Gmail, la nostra piattaforma
1: a
2: selezionare,
1: più,
2: eccetera. Però è molto importante che nella stagione del giornalismo su Substack rimanga l'email, perché è quello che rende questa esperienza diversa dalle piattaforme, perché le email io ce le ho, sono mie, cioè sono persone che sono iscritte a Substack. Se io domani cambio piattaforma, vengono con me, le posso portare.
1: Diciamo che arriva anche un alert se tu c'hai l'app sul telefono,
2: sì.
1: Mi segnala anche l'app che tu hai scritto un pezzo.
2: Però finora Substack ha spinto in ogni modo l'app e non è riuscita davvero, perché è molto più forte il legame con le mail. Cioè, le mail è rimasto una delle pochissime cose in cui hai un legame forte con chi ti produce
1: il contenuto.
2: Perché
1: anche non ti dà tutti i contenuti come te li dà appunto poi la lettura del
2: sì,
1: sito.
2: Sì, ci sono delle limitazioni, ma l'email è la garanzia di indipendenza, perché l'email è mia, cioè è un rapporto diretto, non è mediato tanto dalla piattaforma. Non sarà mai Substack a decidere se io ricevo o no la mail, finché rimane la mail. Mentre quando entri sulle piattaforme, abbiamo visto con Facebook, TikTok, eccetera, che dopo diventa l'algoritmo che decide cosa leggi.
1: Ecco, dimmi un po' la situazione italiana com'è rispetto a questo esperimento. Tu sei stato un apripista.
2: Io avevo addirittura lanciato il quotidiano Domani su Substack nel 2020 perché avevo visto il potenziale di questa piattaforma. La situazione italiana è che è successo tutto nell'ultimo anno.
1: Pensa che è stata la tua scialuppa di salvataggio.
2: Assolutamente. Da lì sono partito e poi ci sono tornato. È cambiato tutto davvero a giugno, quando Substack, mi sembra giugno, fine maggio, quando Substack ha introdotto le classifiche, che non sono una cosa particolarmente nobile, però le classifiche hanno creato un po' di competizione. C'è la classifica di quelli che, diciamo, guadagnano di più in qualunque misura sia, e di quelli che sono più in crescita, quindi diciamo quelli consolidati e quelli che stanno emergendo.
1: Ma assurdo, io ho aperto 2 settimane fa, ero quarto in classifica, dico come mai?
2: Perché eri uno di quelli tra i nuovi che stava macinando più iscritti. Questo appunto permette anche a chi arriva di avere una visibilità, e si crea anche un meccanismo un po' di competizione, di incentivo.
1: Ricordo il tempo dei blogger.
2: Sta cambiando.
1: Il blogger era una coschetta di amichetti che li rilanciavano a vicenda, cioè quel blog che ha fatto più contatti in Italia. Che poi alla fine...
2: Però hai fatto una puntata interessante ricordando Tommaso Labranca, che ha visto un potenziale nei blog in quel tipo di pubblicazione che il blogger medio non vedeva, e alla fine quella roba è rimasta in qualche modo, ha lasciato comunque una coda lunga, una traccia aperta e nuove piste. Substack sta andando nella direzione di quello, cioè ti permette di fare così tante cose che se hai qualcosa da dire di sensato lo puoi fare in modo professionale, mentre il blog era sempre una roba un po' amatoriale, un po' grezza, che non aveva l'ambizione di competere con quelle professionali.
1: Poi è caduto per fortuna questo pregiudizio apparentemente libertario rispetto ai giornalisti prezzolati: noi pubblichiamo gratuitamente sulla rete. È un senso che non sta in piedi. Il giornalista deve mangiare, quindi
2: la vera libertà deriva solo se hai una sostenibilità economica, cioè, dietro i contenuti che produci, se no sono un hobby oppure sono motivati da altre logiche.
1: Va bene, oggi abbiamo fatto un'analisi secondo me che è rara, perché nessuno sputa sul piatto dove sta mangiando. Noi non sputiamo su nessun piatto, però ci rendiamo conto che sta mutando e cambiando nuovamente anche il nostro lavoro, la nostra professione e il vostro ruolo di lettori o di persone che seguono notizie. Se volete, seguiteci. Alla prossima.

0: Ci sono storie che aspettano solo di essere raccontate e chissà, magari è proprio la vostra. Raccontarsi tiene in vita, raccontarsi è una delle cose più vive che possiamo fare, dare voce a quello che siamo stati, a quello che siamo diventati, a pezzi della nostra vita. Ogni giorno alle 15 su Radio 24 Matteo Caccia racconta, il programma che prende le vostre storie e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Io sono qui ad ascoltarvi. Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo a cui mandare la vostra storia. Alle 15 su Radio 24.
1: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
2: Bentornati a Smart City, questa sera andiamo a Brindisi al laboratorio Idrogeno e nuovi vettori energetici dell'Enea che in collaborazione con l'Università del Salento ha messo a punto e brevettato un nuovo materiale potenzialmente importante per la filiera dell'idrogeno e direi dell'energia elettrica rinnovabile. Diciamo che la ricerca sui materiali che raramente, molto raramente attira l'attenzione del grande pubblico è uno dei settori della ricerca più produttivi in questo momento ed è alla base di molte delle innovazioni che poi cambiano concretamente il mondo in questi anni, anche se di solito non ce ne accorgiamo. Ecco, questo nuovo materiale concepito dall'Enea per esempio è candidato a svolgere il ruolo di materiale attivo in dispositivi come celle a combustibile, elettrolizzatori, batterie, metallo, aria di nuova generazione, dove sarebbe in grado di svolgere due funzioni diverse che oggi sono affidate tipicamente a componenti distinti. Questa semplificazione potrebbe rendere dispositivi di questo genere più economici e anche più semplici da costruire. Allora diamo il benvenuto per parlarne a Maria Federica De Riccardis, che è prima ricercatrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'Enea. Buonasera, benvenuta Smart City, bentornata.
3: Buonasera.
2: Allora, l'elettrochimica è una roba veramente complicata da spiegare in radio, ma diciamo che in ogni batteria o cella a combustibile, che poi è una specie di batteria anche lei, ma a idrogeno, c'è un materiale attivo che di fatto è quello che ospita le reazioni chimiche che fanno funzionare la batteria o la cella o l'elettrolizzatore. E voi avete progettato un nuovo materiale attivo. Da cosa è composto? Come è fatto?
3: Beh, questo materiale è fatto con una tecnica che viene chiamata elettrospinning o elettrofilatura detta in italiano, è praticamente un sistema poroso, un materiale abbastanza poroso che è comunque...
2: Quando pensa al tessuto non tessuto, che è una cosa che conosciamo,
3: sì, esatto.
2: Tutto, è una roba del genere come materiale.
3: È una cosa del genere però formato da fibre molto molto molto sottili, siamo dell'ordine dei centinaia di nanometri, quindi dell'ordine di centinaia di miliardesimi di metro, sì, per intenderci. E all'interno di questi filamenti tanto tanto sottili ci sono delle particelle che svolgono la funzione di elettrocatalizzatori, cioè quella di accelerare e di rendere più favorevoli le reazioni elettrochimiche che danno origine alla produzione dell'idrogeno e alla trasformazione dell'idrogeno in energia elettrica. La tecnica che usiamo, come dicevo, è l'elettrofilatura, l'elettrospinning, che è parte che permette di realizzare questo materiale partendo
2: questi
3: da un
2: fili
3: polimero
2: sottilissimi.
3: Che viene sciolto.
2: Ok.
3: Esatto, viene sciolto questo polimero e all'interno di questo polimero sciolto noi disperdiamo le
2: particelle attive.
3: Un campo elettrico ci permette di trasformare questa soluzione di polimero sciolto in fili
2: sottilissimi. Allora adesso sottili. A me viene in mente un paragone che c'entra e non c'entra, lo zucchero filato, no? Che comunque anche lì c'è lo zucchero,
3: esatto,
2: che viene reso prima liquido e poi filato, lì non si usano campi elettrici,
3: esatto,
2: no? Sappiamo tutti,
3: esatto,
2: al Luna Park non c'è niente di così sofisticato, però un po' concettualmente è quello. Poi se uno aggiunge allo zucchero un colorante o qualcosa ottiene uno zucchero filato migliorato,
3: esatto,
2: e poi voi fate un po' la stessa cosa naturalmente in modo un po' più raffinato. Allora, che cosa sa fare questo materiale?
3: Beh, una cosa l'avevo già detta prima, cioè è in grado di accelerare o di permettere queste reazioni di trasformazione dell'acqua in ossigeno e idrogeno o viceversa. E l'altra funzione è quella di, diciamo, essendo poroso, quello di permettere il trasporto di questi gas di cui, diciamo, abbiamo parlato prima, all'interno o all'esterno del dell'elettrolizzatore o della cella a combustibile, per permettere il corretto funzionamento di questi, certo, certo, dispositivi.
2: Perché se si accumulasse tutto lì dentro, il dispositivo smetterebbe di funzionare, nel migliore dei casi, nel peggiore potrebbe succedere anche di peggio. Senta, è una tecnologia, è un materiale scalabile industrialmente?
3: Allora, la risposta è sicuramente sì. Noi invece di usare materiali preziosi come il platino e l'iridio, che normalmente vengono usati, usiamo dei materiali molto più comuni, facilmente disponibili, come appunto il carbonio o altri o metalli di ossidi di metalli di transizione. E le tecnologie che abbiamo usato sono poco energivore, sono già note industrialmente e sono sicuramente rapportabili a scale maggiori rispetto a quelle del laboratorio. Ovviamente va ancora fatto un investimento dal punto di vista della ricerca, certo, per migliorare i risultati.
2: Certo, lei insomma dice il materiale volendo è scalabile, poi bisogna scalarlo, nel senso, no, bisogna fare quelle tipiche attività di sviluppo, di ingegnerizzazione tipicamente, che servono per portarle alla produzione industriale. Insomma, speriamo che qualcuno degni di attenzione questo vostro lavoro. Grazie Maria Federica De Riccardis.
3: Grazie a lei.
2: Cari ascoltatori, è tutto, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.
4: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
8: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
9: In collaborazione con Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
10: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
11: E con Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
12: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
13: Mezzanotte.
14: GR24, il sole 24 ore.

0: spread BTP Bund a quota 100, tasso al 4,6%, è la prima volta dall'autunno del 2023. Bollette della luce più 37% nel quarto trimestre, duello sulle tariffe tra fornitori. Mosca avverte la NATO, difenderemo Kaliningrad ad ogni costo. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne avvelenate con la ricina, indagine ancora contro ignoti. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Gianmarco Ferronato in regia. Lo spread torna a 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025, col debito globale in fibrillazione per la crisi di Hormuz e quella dei treasury americani. Il BTP decennale paga un rendimento del 4,59%, mai così alto da oltre 3 anni. Una volata che si accompagna allo shock energetico, con la lista delle compagnie che annunciano sconti sui carburanti che si allunga e l'Eni che annuncia un tetto anche alle bollette, ma è polemica con Enel e A2A, mentre Arera avverte nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica aumenterà del 37%. Spero che altri attori diano una mano, dice la Premier Meloni.
1: Negli ultimi 3 mesi dell'anno la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà di oltre il 37% rispetto al trimestre precedente, lo calcola l'autorità di settore Arera. Un rincaro che secondo le associazioni di consumatori corrisponderà ad un aumento medio su base annua di 236 euro. Poco dopo la previsione di Arera, ieri pomeriggio Eni Plenitude ha annunciato un'offerta luce gas scontata del 30% con prezzo bloccato per 24 mesi. Annuncio a cui hanno risposto a stretto giro Enel e A2A, rivendicando le loro di offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Nei distributori di carburanti in autostrada, benzina e gasolio tornano intanto sotto la linea rossa dei 2,2 e 2,4 euro in modalità self-service, mentre le promozioni continuano ad estendersi. Dopo Eni e IP, Kuwait applicherà un price cap di 30 giorni da domani con un approccio modulare e anche reti di distribuzione più piccole come Enerco e singoli benzinai iniziano ad aderire. Gli impianti coinvolti dalle promozioni sono circa 5.300 su 20.000, ma a regime potrebbero essere molti di più. Bruxelles avverte che l'antitrust UE

0: produzione dell'industria sono cresciuti del 2,4% su base mensile e del 10,9% su base annua, ma al netto del caro energia l'incremento dei prezzi alla produzione registra un rialzo più contenuto sia rispetto a luglio sia ad agosto 2025. I prezzi alla produzione dei prodotti petroliferi sono cresciuti dell'8,9% su base mensile e del 67,7% su agosto 2025. Fra le attività manifatturiere rileva l'Istat, gli incrementi tendenziali maggiori sono su coke e prodotti petroliferi raffinati, aumentati del 72,6% sul mercato interno, del 10,6% nell'area euro e del 49,2% al di fuori dell'eurozona. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Seduta ingessata per le borse europee, mentre la marcia indietro del prezzo del petrolio e il nuovo slancio dei titoli tecnologici non sono bastati a fugare i timori legati alle conseguenze della guerra in Medio Oriente su inflazione e politica monetaria, nonché all'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. Il FTSE MIB di Piazza Affari ha così terminato la giornata con un più 0,09% in un panorama contrastato per gli altri principali indici del vecchio continente. Tra i titoli milanesi gli acquisti hanno premiato Tecnoprobe più 6,81% ed Esetti Microelectronics più 2,55%, ma anche Fincantieri più 4,56% e Avio più 2,85%. Male invece TIM meno 3,7% e Stellantis meno 3,48%. Sull'obbligazionario infine risale 100 punti base lo spread tra BTP e Bund. Paolo Paronetto, da Radio Corpo e Radio 24, Sole 24 Ore.
2: Cresce la tensione tra Mosca e la NATO, la Russia avverte: difenderemo Kaliningrad ad ogni costo.
3: L'ultimo episodio della guerra ibrida che si sta intensificando in Europa è ambientato in Estonia, dove le autorità hanno accusato i servizi di intelligence russi per l'incendio del 15 agosto scorso a Tallinn, capitale estone, nella sede di Mirrem Robotics, compagnia specializzata nella produzione di veicoli senza pilota che l'azienda fornisce all'Ucraina. Secondo il ministro degli esteri estone, Margus Tsahkna, l'atto di sabotaggio è stato ordinato dai servizi speciali russi. Un allarme che si unisce alle crescenti preoccupazioni della NATO per l'intensificarsi di attacchi e provocazioni in particolare sul Baltico, nel fianco orientale della NATO più vicino alla Russia. Da Mosca, il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato le accuse dell'Estonia come infondate e surreali, tanto da non poter essere prese sul serio. Passando al contrattacco, il Cremlino ha a sua volta accusato la NATO per le esercitazioni militari dell'estate scorsa presso Kaliningrad, l'exclave russa stretta tra Polonia e Lituania. Per difenderla, avverte una lettera inviata alla NATO, la Russia è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a propria disposizione. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
2: Ci sarà un processo d'appello per la morte di Giulio Regeni. Il secondo grado aumenta il rischio della prescrizione.
4: Pronti a fare ricorso in appello, le difese dei 3007 egiziani condannati per il caso Regeni sono predisposti ad impugnare la sentenza della Corte d'Assise di Roma, che ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a 3 degli imputati, mentre un quarto è stato invece assolto. Ma in Italia si infiamma il dibattito politico dopo le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, che aveva parlato di 3 condanne e non di una condanna all'Egitto. Tajani si dice stupito dalle polemiche, l'impegno ad andare avanti e non strumentalizzare.
5: Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
4: Sul caso l'opposizione chiede a Tajani di intervenire in aula al Senato per illustrare anche le conseguenze nei rapporti tra Italia e Egitto. La segretaria PD Elly Schlein chiede al governo di agire contro il Cairo affinché consegni i responsabili.
6: Nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano, nessuno potrà più negarlo.
4: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: La svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. A nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina.
7: Si dice serenissimo Gianni Di Vita, nelle ultime ore più volte entrato in questura a Campobasso per firmare documenti, per essere di nuovo ascoltato e per consegnare spontaneamente un hard disk che si trovava nel suo studio da commercialista in città. Ufficio perquisito in mattinata, così come

0: L'altro studio, quello di Pietracatella, proprio di fronte alla casa di famiglia dove si sono sentite male dopo Natale la moglie Antonella di Jelsi, 50 anni, e la figlia 15enne Sara, morte a poche ore di distanza. Fra il materiale acquisito anche la borsa di lavoro di Antonella, che collaborava con il marito come consulente del lavoro. Indagini dunque che proseguono, al momento senza indagati per duplice omicidio, ricorda la procura. In particolare si esaminano i dati relativi alle ricerche sul web e fondamentali saranno anche i risultati delle analisi degli specialisti tedeschi del Robert Koch Institute sui campioni prelevati da casa e uffici. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Svolta vicina anche per il caso Garlasco. Entro la fine dell'autunno la procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio di Andrea Sempio. Nel frattempo i difensori di Alberto Stasi presenteranno l'istanza per la revisione del processo. Con una nota ufficiale la Premier League ha confermato che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018, nonché della maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione con l'indagine. Il club ha annunciato ricorso. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
5: Franco da Mantova, dimmi.
6: Non lo so, non mi ricordo più.
5: Come non ti ricordi? Ma vaffanculo, va Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo, Paolo da Modena, dai.
7: Pronto?
8: Perché poverino, scusa?
7: Pronto?
5: L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare.
8: Vabbè.
9: La zanzara.

0: ognuno fa quel cazzo che vuole, sa di essere impunito in questo paese di merda in cui viviamo. Adesso quello che risolverebbe tutto è una sana, e ripeto, sana dittatura. Beh, dove uno prende il comando delle cose, mette a posto la merda che hanno causato, dopo fra 3-4 anni si torna a votare e la gente decide se stava meglio prima o se sta meglio dopo.
1: Sì, ma la cosa che mi fa impazzire è l'altro che dice beh. Uno dice vale la dittatura e quell'altro beh, oh, amico mio.
0: Ma dimmi una cosa, cosa c'è di sbagliato della parola dittatura?
2: Beh, insomma, ma adesso... come? Che fatelo spiegare da quello che dice beh, che sembra la pecora. Beh,
3: stiamo ascoltando la zanzara.
0: Perché se tu facessi una domanda oggi ai cittadini, faresti un referendum, vuoi uno che comanda e decide le cose per 3-4 anni o vuoi continuare con questo sistema del cazzo che abbiamo in Italia di una legge elettorale ridicola?
4: Volevo dire una cosa allo sguainato lì.
5: Hai capito, Marchia? Questo è una come al tempo di Solone. Come?
1: Solone
5: 595 avanti Cristo.
1: Solone adesso.
5: Si basava la democrazia sul senso, cioè
2: Solone, amico mio. Solone.
1: Ma ragazzi, dai, su.
2: Ma dai, ragazzi.
6: Annunciazione. Io e il dottor Mario Giordano abbiamo deciso seriamente di presentare un disegno di legge. Facciamo sul serio, ovviamente lo faremo presentare ai nostri deputati di riferimento, diciamo così, a persone che si fidano del nostro intuito. Il disegno di legge Giordano-Cruciani è presto fatto, ve lo enuncio in maniera molto semplice. Se tu entri in casa mia, nella mia proprietà, nel mio negozio, perdi ogni diritto e io ho il diritto di reagire come cazzo mi pare. Ovviamente quando lo metteremo nero su bianco non potrà avere questo tipo di parole. Appunto. Non potrà avere questo tipo di linguaggio.
1: Sei anche un legislatore, sei vergognati.
6: Ma evidentemente. Però il disegno di legge Giordano Cruciani o Cruciani Giordano, a seconda dell'importanza che date a ciascuno di noi, è abbastanza chiaro. Se tu entri dentro la mia abitazione, dentro il mio negozio, dentro il mio ufficio, eccetera, eccetera, eccetera, in quel momento perdi ogni diritto, perdi ogni possibilità.
2: Cruciani Giordano.
6: Ogni possibilità. E io ho il diritto di reagire come voglio.
2: Ma ti rendi la legge Cruciani Giordano? Ma ragazzi, dai.
6: La sinistra l'abbiamo ascoltato ieri. Fermo, giù.
1: Ma no, fermo, cazzo, perché chiudere niente. Sono in studio a Roma. Cosa vuoi chiudere?
6: La sinistra abbiamo ascoltato ieri. Sostiene che difendere la roba non va bene. Non si può sparare per difendere la roba. Vedete, la divisione ideologica che c'è ancora, ce ne sono poche, però c'è una divisione che resta nella cultura, nella società, ed è questa: considerare la roba come una cosa diversa rispetto all'essere umano. No, io considero la roba esattamente come un essere umano, soprattutto perché la roba, le persone se la sono guadagnata, si sono spaccate la schiena, e dunque difendere la propria roba è come difendere la propria vita. Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, avrebbe fatto 90 anni. E io personalmente, ma credo tutti gli ascoltatori di questa, molti ascoltatori di questa disgraziata trasmissione, hanno una venerazione per zio Silvio, per Silvio Berlusconi. Innanzitutto perché ancora a tanti anni di distanza, a diversi anni di distanza dalla morte, fa impazzire la sinistra. Avete sentito le polemiche sull'inaugurazione di un aeroporto intitolato a Berlusconi? Li fa letteralmente impazzire ancora oggi. E poi abbiamo una venerazione perché ci ha fatto sognare, ci ha fatto sperare in uno Stato che non rompeva i coglioni, in uno Stato che magari ti faceva pagare meno tasso, con meno burocrazia. Purtroppo non è riuscito, non ci è riuscito. Non ha fatto nulla per raggiungere questo obiettivo. E poi noi abbiamo una grande venerazione perché era l'ultimo dei giapponesi, amava in maniera sconsiderata la fessa, cioè a dire la figa. un'ultima cosa riguarda, io sapete mi occupo poco della signora albanese, della signora albanese me ne occupo pochissimo. Aspetta, però ragazzi, fermo, giù un attimo, che figura di merda ragazzi, che figura di merda. Ha detto che l'antisemitismo non riguarda solo gli ebrei. Mamma ed è mia. Stata costretta a scusarsi.
2: Poveretto.
6: Che figura di merda. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: Mi ero riproposto di non commentare nulla che avesse come soggetto.
6: Vabbè, dai,
2: la
6: l'ho
2: signora
6: detto
2: albanese,
6: io, dai, l'ho detto
2: l'hai
6: io,
2: detto tu, diamo per io. Fatto. Mi auguro solo che nessun partito candidi quella persona.
6: Vabbè,
2: mi auguro questo. Solo questo. Ho detto mi auguro.
6: Vabbè, ma
2: posso
6: avrà,
2: dirmi,
6: ma avrà
2: secondo,
6: la facoltà di candidarsi, no?
2: No. Cioè, ho detto mi auguro che nessun partito.
6: Appunto.
2: Allora, dubito che il centrodestra la candidi.
6: No, ti mi torna. Pare molto difficile.
2: Dubito
6: sì.
2: Che il mio amico il dottor Calenda la candidi.
6: Siamo
2: molto d'accordo?
6: Molto difficile, mi sembra.
2: Benissimo. Ho detto mi auguro.
6: Nemmeno.
2: No, mi auguro che tutto ciò che c'è a sinistra di Renzi non candidi la signora
6: non
2: albanese,
6: credo,
2: perché
6: credo.
2: Altrimenti no. Vorrebbe dire condividere tutto quello che l'albanese ha detto e mi sembrerebbe drammatico. Punto fine.
6: Vabbè.
2: La cosa più grave di queste ore, sai cos'è?
6: Qual è?
2: È che Mosca ha detto alla NATO,
6: oddio,
2: no,
6: a te... che palle.
2: No, no, no, aspetta.
6: Ma sei ossessionato
2: no,
6: dalla Russia.
2: Difenderemo
6: sei
2: Kaliningrad
6: ossessionato.
2: Con
6: sei...
2: tutto il nostro arsenale.
6: Certo, certo,
2: un
6: hanno
2: bombardiere
6: ragione.
2: Russo è precipitato durante un addestramento.
6: E che vuoi
2: un
6: fare la guerra alla Russia vuoi fare?
2: Sono loro che la stanno, che la vogliono fare.
6: Ma...
2: a noi, lo capite o no?
6: Ma
2: allora da questo punto di vista io
6: che
2: dico
6: vuole fare la Russia.
2: Zitto! A questo punto di
6: non
2: vista io dico
6: nessuna guerra.
2: Gli 007 danesi hanno detto che Mosca attaccherà
6: basta,
2: la NATO perché
6: la
2: è debole.
6: Gente non gliene frega un
2: posso
6: cazzo
2: dire
6: della
2: una
6: guerra
2: cosa?
6: Russia-Ucraina.
2: Anticipiamo,
6: non gliene frega un cazzo.
2: La NATO avrebbe dovuto difendere Kiev dal minuto 1. È venuto il momento, te lo voglio dire senza...
6: Ma di attaccare la Russia.
2: È venuto il momento
6: di schierare cosa?
2: Quella meravigliosa bandiera blu con il cerchio bianco e la stella bianca, alias la NATO, che sarebbe l'alleanza
6: allora, che sarebbero gli Stati Uniti poi, allora?
2: E che sarebbero soprattutto gli Stati Uniti, far volare gli aerei della NATO sopra Mosca.
6: Ma tu sei
2: e
6: pazzo.
2: Fargli vedere davvero.
6: Cioè, bombardare,
2: che
6: cosa... bombardare
2: no, ho detto
6: Mosca.
2: Ho detto far volare. Loro
6: tu
2: hanno fatto delle provocazioni.
6: Mosca.
2: No, Mosca non va bombardata. Vanno
6: ma
2: bombardate le postazioni russe in Donbass, ad esempio.
6: Ma
2: quelle andrebbero bombardate.
6: Alla NATO
2: quelle
6: deve bombardare. Guardare i russi in Donbass, vuoi la guerra? Vuoi
2: la
6: guerra? Vuoi la guerra?
2: Stanno facendo la loro missie droni kamikaze. Ma
6: dai,
2: tu le
6: giuro,
2: vedi? Le...
6: Giuro, come giuro, questo vuole la guerra. Sentite che ha detto uno, non è che l'hai particolarmente contrastato, uno di potere al popolo. Adesso inviti la gente di potere al popolo, lui. Invita la gente di potere per fare casino. Non rappresentano
2: no.
6: Nessuno, un cazzo. Ma lui che racconta la politica, che racconta la politica.
2: Ma che viene a insegnare a me chi invitare?
6: Invita la gente di potere al popolo per fare casino.
2: Che si presenta alle elezioni.
6: Ma vai a cagare, sì, più serio in quella trasmissione. Granato.
2: Ma come ti permetti?
6: Ma vai a cagare, senti.
7: Noi in questo paese abbiamo intitolato un aeroporto ad una persona condannata per frode fiscale nel 2013.
2: Berlusconi, l'aeroporto di Malpensa.
7: Scusi, questa è una questione fondamentale.
2: Ma vabbè,
7: perché chi sono gli eroi?
2: Scusi,
7: però lei ha parlato in politica, non lo scopri nessuno.
2: Fermi tutti!
7: Ma che frega a me se non riesco io?
6: È ovviamente poi la caciara. Ancora Granato viene considerato un eroe. Qui in Germania mettono le foto wanted sugli evasori fiscali. Senti, posso dire, nessuno ha detto a Granato questa cosa. Gliela voglio dire io per interposta persona. A Granato.
2: Vai ospite, dillo.
6: Berlusconi, fermo. Berlusconi ha contribuito alle casse, al fisco italiano quanto tu non farai in 25
2: vabbè,
6: milioni di vite.
2: Forza,
6: è chiaro?
2: È miliardario.
6: E ho capito, l'avrà pagata le tasse adesso per una condanna per frode fiscale. Ma sti cazzi!
2: Sì, no, ma anch'io
6: dai,
2: su questo
6: senti,
2: penso una
6: sì,
2: frodina
6: tu.
2: Fiscale. Adesso state lì a fare col dittino alzato, condannato per frode fiscale. Dai, ma pensate a fare le cose.
6: Dai,
2: ma
6: senti.
2: Sì, è grave, ovviamente. Ma lì col dittino alzato.
7: È stato condannato
2: adesso,
7: in via
2: però,
7: definitiva
2: scusi,
7: per frode fiscale. No, Parenzo, mi scusi.
2: Ma adesso sarà il problema l'aeroporto intitolato a Berlusconi,
7: paese,
2: quello di Malpensa. Ma
7: paese,
2: sia serio pure lei,
7: considera
2: no?
7: Eroe, tanto intitolato di un aeroporto, una persona condannata in via definitiva per frode fiscale. È un altro paese, al di là delle Alpi, negli aeroporti mette le foto wanted degli evasori fiscali. Io sono per fare come quel paese, la Germania,
2: di mettere
7: e gli evasori fiscali andarli a stanare
2: Garavaglia,
7: perché c'è una rovina di questo. Sono ladri, sono parassiti.
6: Vorrei un tuo piccolo commento al fatto che la signora Stefania Nobile, insieme ovviamente all'amabile madre Vanna Marchi, sono state premiate. Io sono dalla loro parte, l'ho ovviamente, visto, senza sì, se e senza ma. Sono state premiate per la cultura.
1: Assurdo che qualcuno gli ha concesso quella sala. Il comune non c'entra nulla, il dottor Quartieri ha fatto già le verifiche, non c'entra nulla. Non allora, è stato lui.
6: Ma perché non devono andare in Campidoglio? Non ho capito.
1: Va fatta una verifica per.
6: Ma perché non devono andare in Campidoglio? Ma perché?
1: Ma è assurdo. Perché all'ONU? Andassero all'ONU, è un circo l'ONU, andassero all'ONU quelle due lì. Io le manderei all'ONU, nel podio dell'ONU. Lì stanno bene, all'ONU dovrebbero andare. No, in comune, in quella sala, nella promo. Dai, ma ragazzi, ma.
8: Allora ragazzi, sono molto felice perché, come avrete visto, sono stata a Roma con mia figlia per ricevere questo magnifico riconoscimento e devo dire che la vita è davvero una cosa molto strana.
9: Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti!
10: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negate, c'è un po' di sano qualunquismo.
11: Sono uno che è stato povero, che si è costruito da solo, che ama la vita, ama divertirsi, sa sorridere, ama gli altri. Degli altri ama soprattutto le belle donne, come tutti gli italiani che si rispettano.
12: Scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.
13: Mi hanno raccontato una barzelletta su Hitler che è terribile. Sarò criticatissimo. Morale, dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo. Lo cercano dappertutto, lo trovano. Dopo le ricerche in un paese sconosciuto nelle Ande, Führer, devi tornare, la democrazia ha fallito, ti aspettano tutti e per tre giorni vanno. E lui dice sempre di no, di no, di no. Alla fine si convince, dice sì, però ha una condizione. Torno a una condizione. La prossima volta cattivi,
6: Ragazzi, ogni volta che sento sta barzelletta per me è il top.
2: È pazzesca, eh?
6: Cioè, ogni volta che sento questa barzelletta è una roba pazzesca. Sì. Cioè, una roba.
1: Cosa bella che disse: sarò criticatissimo.
6: Sì,
1: capito?
6: Perché già lo sapeva, davanti a una Meloni.
1: Gli avete fatto
6: davanti
1: di tutto, gli avete fatto. Vedo che ancora oggi Marco Travaglio, il Fatto Quotidiano, scrive: Berlusconi fa 90 anni. Ecco la lista dei regali in sua memoria, ma visti da Marco Travaglio. Una roba ma perché attaccare ancora? Ma perché attaccare ancora? Oggi, 29 settembre, sarebbe stato il compleanno di Berlusconi. Oggi sono tre date.
6: Sì, anche tuo figlio,
1: bravissimo. Allora, in questa data importante, 29 settembre, è nato Pierluigi Bersani, Silvio Berlusconi e il dottor Nato Amparenzo. Quindi è una data che facilmente da ricordare. Oggi Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni.
6: Vabbè,
1: come
6: lo
1: tu
6: sappiamo,
1: pensai.
6: L'ho detto prima. Che cazzo vuoi che sei incoglionito?
1: No, no,
6: cioè, l'ho detto prima.
1: Mi fa tristezza il fatto che il dottor Travaglio, in occasione
6: ancora,
1: dei 90 anni,
6: ma chi se ne frega, dai,
1: ho capito,
6: su.
1: Ma ancora un accanimento nei confronti di una persona.
6: Ma è convinto che sia il male, sia
1: ma
6: stato uno dei mali dell'Italia, chiaro, dai.
1: Diciamocelo, possiamo dirla tutta. Dillo. Tutta, sì. Tutta. Berlusconi va rivalutato, ragazzi. Cioè, voglio dire, Berlusconi ha creato,
6: ormai
1: ci può non piacere, ma
6: sei diventato,
1: creato il centrodestra liberale di questo paese.
6: Ormai sei diventato liberale.
1: Ha creato il centrodestra liberale.
6: Voleva.
1: Ma vi ricordate Antonio Martino?
6: Giù. Gioielliere Zancan, parliamo di legittima difesa come al solito. Senti Zancan.
14: Non si può neanche più chiamarla legittima difesa. È illegittima difesa.
15: In che senso?
14: Perché chi si difende non è legittimato a farlo in questo Stato, ma bensì il delinquente è legittimato a fare il proprio lavoro, cioè il ladro, il rapinatore e il terrorista, perché il terrore che ti lascia addosso quando ti sono entrati dentro in casa nella tua azienda o che li hai affrontati di prima persona è devastante.
6: Ottimo Zancan, potrebbe essere un consulente per la legge Giordano Cruciani, un ottimo consulente, più volte rapinato, quello che aveva i ciondoli d'oro con la pistola, ottimo. Senti ancora, la carcerazione di Roggero è ingiusta, questa cosa bisogna spingerla al massimo, cavalcarla continuamente, ogni cosa viene fuori, bisogna riportarla all'attenzione qui alla Zanzara, bisogna far entrare nel cervello delle persone, in particolare dei deputati e dei senatori, che devono cambiare le carte in tavola, devono venire incontro alle esigenze della gente vera, reale.
1: Ma ti sembra normale che adesso fai anche quello, l'estensore di una legge.
6: Certo, ma assolutamente, un upgrade, è un upgrade. Senti,
1: ma
6: senti,
1: ti sembra normale? Sei diventato...
14: Io penso che la carcerazione di Ruggero sia completamente ingiusta. Perché, ripeto, non è la prima volta, neanche la seconda, forse era la terza, forse era la quarta che subiva. Okay? Quando ti fanno del male, come è successo a me dentro casa mia, che ti minacciano i tuoi figli piccoli e che tu vai a riprenderteli
6: molto
14: e
6: bene,
14: pensi che ti abbiano ucciso in quel preciso istante da quello che ti hanno fatto, cioè te non è che hai tante mezze misure in quei momenti lì.
6: Non hai mezze misure, hai il diritto di perdere la testa, ragazzi, io lo ripeto continuamente, c'è tutto il diritto di perdere la testa, tutto il diritto.
1: Già, questo è già valutato.
6: Tutto il diritto.
1: Nella legittima difesa, questa roba qui è già valutata.
6: Fammi sentire Vanna Marchi, fammi sentire Vannona, contenta di aver ricevuto un premio in Campidoglio e voi la state criticando perché non può andare in Campidoglio. Ha pagato la sua pena.
1: Questo
6: è fuori dal carcere.
1: Chi l'ha invitata? Vergognati.
6: Vergognati, Parenzo. Domani te la presento qui. Vediamo se hai il coraggio di dirglielo in faccia che non doveva entrare in Campidoglio, secondo te. Vediamo
1: no,
6: se
1: lei,
6: hai il coraggio.
1: Lei, se hai il coraggio. È stato commesso un errore nel portare a Rico tutti noi. Adesso
6: ma
1: non
6: perché?
1: È che c'è bisogno.
6: Perché? Perché non può entrare in Campidoglio?
1: Ma certo che può entrare, ma tu capisci?
6: No,
1: ma tu
6: a ricevere un premio, a ricevere un premio.
1: Di quella stranezza di questa cosa. Dai, ti fai entrare Vanna Marchi e la signora
6: e perché,
1: nobile.
6: E perché non possono andare in Campidoglio a ricevere? A ricevere un premio.
1: Ma persone comunque condannate con sentenza definitiva per truppe
6: e beh,
1: quelle cose incredibili.
6: Allora...
1: Dai, ma ragazzi, non so, ma, mo, mi sembra. Loro è chiaro, sono invitate, hanno fatto bene, ma chi è che le ha invitate?
6: Sì,
1: e come
6: ma...
1: mai è sfuggito al controllo del comune?
6: Adesso
1: al
6: che bisogna
1: del
6: fare?
1: Comune
6: bisogna mettere
1: questo.
6: Wanted, bisogna mettere
1: no,
6: le barriere
1: wanted,
6: per nobile,
1: io...
6: per nobile
1: no,
6: Marchi.
1: No, barriere no, io avrei messo del sale, ad esempio. Dei, sai, quei sacchi di sale. Al suo ingresso avrei messo dei sacchi di sale, ad esempio, dentro la sala. Questo avrei fatto.
8: Allora, da Castel Guelfo, uno dei più brutti paesi del mondo.
2: Come si permette, però,
8: povero,
2: scusa?
8: Povero, piccolo, eccetera, eccetera. Poi ha una cella in galera, perché lo sapete tutti ed è così. E poi ti ritrovi al Campidoglio, osannata.
2: Osannata.
8: Veramente piena di complimenti, di applausi, di abbracci.
6: Vabbè, ma piace. Cioè, ma non ho capito perché dovete martoriare queste signore.
1: Ma
6: hanno pagato,
1: dai,
6: le hanno,
1: ragazzi,
6: invitate in Campidoglio.
1: Sono tutti in imbarazzo. Ma chi le ha invitate intanto?
6: Enzo da Torino. Enzo
1: sono
6: da Torino.
1: Tutti quanti in grandissimo imbarazzo.
6: E vabbè, se ne faranno
1: tutti
6: una ragione.
1: Vabbè,
6: chi
1: ma
6: se ne
1: cos'è sto? E vabbè.
6: Perché vedere le immagini di Marchi Nobile, Marchi Nobile,
1: sì,
6: in Campidoglio, sorridenti,
1: e siamo
6: che ricevono un premio.
1: A vederli dentro il Palazzo di Giustizia. Lì siamo abituati,
6: esatto,
1: a vederli.
6: Ti fa rodere il culo a te l'immagine di due signore che ridono con un libro in mano, premiate.
1: Se le vedessi alle Nazioni Unite troverei la loro
6: vabbè,
1: presenza più
6: sei,
1: adatta.
6: Sei fissato.
16: Dagli tempo.
1: Più adatta alle Nazioni Unite. Ci hanno invitato Marchi e nome alle Nazioni Unite. Vabbè, ottimo, ha parlato il dittatore iraniano, quello turco, l'altro cazzo di generale che ha fatto un colpo di stato, e poi ci sono Nobile e Marchi. Perfetto, lo troverei non
6: un posto pieno di criminali, dici, un posto,
1: un
6: pieno di criminali.
1: Esattamente, bravissimo.
6: Diglielo domani in faccia. Enzo da Torino.
1: Dico,
16: Parenzo,
1: certo.
16: Parenzo.
6: Dimmi,
16: tanto se anche no, ma tanto se anche tu non sarai mai invitato a parlare, capito? Questo è il
1: ma
16: problema.
1: Io domani
16: sono
1: invitatissimo. Domani vado a presentare il libro del dottor Occhiuto. Pensa
16: che
1: governatore.
16: Cazzo me ne frega il medio Occhiuto. Io sono telefonato perché ho sentito dire che tu sei favorevole,
1: sì,
16: a mandare i droni su Putin.
1: Sì,
16: allora io ho telefonato perché
1: come risposta a una guerra che è praticamente dichiarata. Ma tu hai visto cosa è successo o no? Hai visto cosa sta succedendo?
16: Io vedo quello che succede e sento, però ho telefonato per questo e anche per dirti.
6: Lei è Bannacciano,
16: questione...
6: no? Lei è Bannacciano.
16: È certo che sono Bannacciano e sono
1: molto
16: anche rispettoso.
1: Benissimo, quindi noi abbiamo un generale che nel momento in cui abbiamo la minaccia russa dice non interveniamo, non ci difendiamo. Ottimo, bello, complimenti.
6: Enzo, che pensi dell'idea di Parenzo di andare lì con i caccia sopra Mosca e di sparare ai russi in
1: Donbass?
6: Scusami,
1: abbiamo visto un elicottero russo che è venuto in territorio polacco. Come lo chiamiamo questo?
16: Ma io voglio parlare, è una coglionata, ma io voglio parlare. parlare di Roggero, voglio parlare di cose serie, voglio parlare, non di queste cazzate che dice Parenzo.
6: Vabbè, allora...
16: voglio parlare di cose serie, voglio sono d'accordo, ho telefonato perché voglio che dobbiamo iniziare una petizione alla Zanzara pro Roggero. Bisogna
6: questo
16: far
6: da poco che l'abbiamo fatto, amico mio, ma l'abbiamo questo, fatto da parecchio
16: far,
6: noi.
16: Dobbiamo fare ancora, non bisogna far morire.
6: Andrea
16: non
6: da
16: far
6: Brescia, grazie Andrea. Sì, ho capito benissimo, Andrea da Brescia, raccolgo la tua idea. Vai Andrea, dimmi.
17: Ciao, ciao Giuseppe. Allora, pieno sostegno alla tua proposta di legge.
6: Ma è normale, grazie, avanti tutta.
17: Assolutamente,
6: guarda, avanti tutta.
17: Tratta, però Giuseppe, con un paletto.
6: Qual è il paletto?
17: Adesso so già che ti faccio incazzare.
6: Dimmi.
17: Allora, non deve passare il discorso di Roggero.
6: In che senso?
17: Perché quello che abbiamo visto dai video è un'esecuzione in diretta.
6: Ma non rompere il cazzo.
17: Okay.
6: Hai visto solamente quella parte lì. Tu quello che è successo prima non lo prendi in considerazione. Vergognati. Vergognati. Vergognati.
17: No,
6: ti devi vergognare. Roberto da Milano. Roberto da Milano. Vergognati, Roberto.
18: Pezzo
6: dimmi.
18: Pezzo di imbecille.
6: Dimmi.
18: Pezzo di imbecille. Hai passato 4 anni a fare la gran cassa di questo governo. Tu
6: no,
18: e Giordano.
6: Non ho fatto la gran cassa di nulla.
18: Sì, sì, sì. Pezzo
6: avanti
18: di imbecille.
6: Tutta con la legge. Cruciani
18: imbecille,
6: Giordano, avanti tutta,
18: imbecille,
6: cretino, avanti tutta.
18: Hai fatto la gran cassa.
6: Servirà
18: tu,
6: anche
18: Giordano,
6: a te, servirà,
18: governo,
6: servirà anche a te.
18: Non ha risolto. A me
6: servirà anche a te quando
18: non
6: qualcuno ti viene a rompere i coglioni.
18: Questo, vuoi fare il pistole a me? Io non mi faccio rompere i coglioni. Se mi vengono a rubare, vi faccio rubare la mia vita.
6: Ah, bene,
18: vale
6: fatti rubare,
18: più,
6: bene, benissimo, fatti rubare,
18: coglione,
6: bravissimo. Ciao Roberto, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
18: Imbecille.
6: Ciao, ciao, ciao.

0: Guaggiù, se volete parlare al telefono con Zazzara, da fa l'800024 0024, oppure se volete mandare i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: L'altro giorno David ha detto che il nome giusto per Predappio sarebbe Post Dappio. No David, il nome giusto di Predappio sarebbe Recappio. Recappio, amico.
2: Carino.
1: Mio.
2: Carino.
3: Tutto il nuovo scaglione e dove sono finito da 28 a 50, e quindi sto pagando il 30.
4: Io ci ho provato a diventare una persona migliore, come dice Parenzo, a sentire vari suoni, ma dopo un quarto d'ora mi stavo addormentando al volante. Due coglioni veramente. Mamma mia, parlate un po' più semplice. Che cazzo è? Soltanto Draghi può ascoltarla questa trasmissione, per capire.
5: Scusi, parla in modo molto, anzi è un grande talento di Baresuri quello di spiegare l'economia in modo easy, in modo,
6: e questo non capisce,
5: in modo ma non capisce perché è un idiota, ma perché è un idiota lui, ma perché ormai hai cresciuto, hai allevato, allora, una quantità di idioti che non hanno una capacità cognitiva
6: annunciazione,
5: bassissima.
6: Annunciazione, è l'ora dei grandi annunci. Come diceva Lara, è l'ora delle grandi decisioni, direbbe qualcuno, è l'ora delle grandi decisioni.
7: Che Churchill lo disse.
6: Sì, allora ragazzi, la grande iniziativa che ci sarà il giorno 7 novembre per lo spettacolo di Roma.
7: No,
6: senti, 7 novembre prossimo, spettacolo di Roma, ticketone.it, mi raccomando, ticketone.it, 7 novembre Palazzetto dello Sport di Roma. Ma la grande iniziativa è questa, il titolo è il seguente: è il primo spettacolo che te lo mette nel culo. Il primo spettacolo.
7: Oh, questo è un annuncio che aspettavo, bravo.
6: Esatto, il primo spettacolo che te lo mette nel culo. Cosa
7: questo
6: vuol dire?
7: Questo lo aspettavo. Cosa sì, questa dire? È un'idea che abbiamo partorito insieme, però
6: sì,
7: questa.
6: Sì,
7: eh?
6: Esattamente. Voglio avere il primo spettacolo dove
7: i
6: chi
7: diritti
6: vuole
7: e la pregenitura. Sì. Cioè, è la prima volta che accade. No, questo è davvero importante. È la prima volta che accade al mondo, credo.
6: Sì, al mondo. Il primo spettacolo dove se vuoi se lo infiliamo nel culo. Cosa significa concretamente? Cosa significa concretamente? Significa che chi vuole, ovviamente comprando il biglietto, sa va a San Dir naturalmente, soprattutto in platea. Dunque riempite, mancano pochi biglietti, riempite la platea soprattutto, perché siete più a portata di mano, ma non escludo altre zone del palazzetto.
7: Forse ne mettiamo uno anche sopra, adesso vediamo.
6: Non lo so. Avrete la possibilità di farvi infilare un dito nel culo da un urologo in carne e ossa. Quello accadrà.
7: A quale scopo? Allo scopo unico di sapere se la vostra prostata è a posto.
6: Esattamente.
7: Cioè, Zanzara per la prevenzione. C'è un urologo a disposizione che gratuitamente nel corso dello spettacolo, pensate quanti dite, e ci saranno dei collegamenti, ovviamente tutto avverrà dietro una tenda, cioè non è che vi spogliate davanti a me, ma io verrò lì con la telecamera a raccontare in diretta le vostre sensazioni all'entrata, all'uscita, le vostre paure, i vostri timori.
6: Esattamente. Il primo spettacolo che ve lo mette nel culo, questo è il punto. Dai,
7: ti do un altro annuncio, siccome io l'ho fatto, ti do un altro annuncio importante.
6: Aspetta, platea,
7: siccome io ho fatto la visita due anni fa, la rifarò lì.
6: Sì. Ah, questo è buono. Questo è buono. Questo è buono. Cioè, tu farai la tua visita.
7: Sì. Beh, certo, l'ho fatta due anni fa. Il mio dottore mi ha detto: guarda, comunque avendo tu 50 anni, ti conviene rifarla. Allora, eccolo, quale occasione migliore
6: per gratis,
7: se non rifare la visita, bravissimo, a spese del dottor Ruffini.
6: Sì,
7: quale occasione migliore durante l'ospedale? Così mi rilasso quei 5 minuti dove tu dici le due fregnacce, io mi assento quei 5 minuti e certo, ci sono 3.000, 4.000 occhi, no, di più perché gli occhi sono due. In media, fammi calcolare quanti occhi sono in media.
6: Comunque,
7: quanto
6: ragazzi,
7: tiene il palalotto magico? Quanto tiene?
6: Ragazzi, platea, biglietto di platea soprattutto. Visita urologica con dito nel culo davanti a tutti, nel senso che tutti aspetteranno l'esito, però non vi vede nessuno. Ci sarà un separé. Giovanni da Reggio Emilia, vai. Dimmi.
8: Allora, sì, buonasera.
2: Allora, dimmi, volevo fare ieri ad inizio trasmissione avete fatto vedere una specie di intervista, cos'era un imprenditore che avrebbe difeso legittimamente la sua proprietà in caso di un furto, di un ladro che entra in casa senza permesso, e di un giornalista che diceva, intervenendo, aveva detto no, ma lei non difende se stesso, lei difende le cose.
6: Sì, Pucciarelli, dottor Pucciarelli,
2: fare una
6: incredibile, dottor Pucciarelli di Repubblica, pazzesco.
2: Allora,
6: pazzesco,
2: questa è la sua genialata. Pazzesco. Domanda, domanda. Allora, se io, no, non voglio concedere, no, le mie cose, come dice questo giornalista, al ladro, perché le ho sudate, ho lavorato.
6: Bravissimo.
2: Domanda.
6: Vai all'attacco,
2: il ladro, il ladro con chi si rifà? Con chi si vendica se io non gli do le mie cose qui in quel momento? Con me.
6: Sì,
2: quindi
6: certo.
2: È un'aggressione. Quindi io difendo me perché io voglio difendere la mia proprietà, la mia persona, non perché lei difende le sue cose, non difende se stesso.
6: Sì, ma anche se, ma lasciamo perdere, amico mio. Tu giustamente sei incazzato perché è evidente che sei incazzato, perché difendere la roba è come difendere se stessi, la dovete smettere con questa roba, che Parenzo lo sa benissimo, essendo molto attaccato alla roba, essendo molto attaccato alla roba.
2: In quel momento io prendo la mia roba perché non voglio concederla in quel momento di panico, di concitazione.
7: Ma non ti può aiutare.
2: Chi cazzo si rifà?
7: Ma cosa vuol dire?
2: Si vendica con me, con la mia vita, con me stesso, perché non gli concedo la roba?
6: Ragazzi, io veramente sono contento di questa cosa qua. Sono contento che voi la pensiate come me. Sono contento di avere grande riscontro con questa mia proposta di legge, che io ho ribattezzato Cruciani Giordano. Giordano Cruciani, una proposta di legge semplice che viene incontro,
7: come la turco napoletana,
6: ai bisogni degli italiani. Questo è ai bisogni veri, reali degli italiani. Giovanni da Piacenza, vai, dimmi, Giovanni.
8: Ecco, no, io volevo solamente fare una considerazione, non ce l'ho con nessuno.
6: Sì,
8: ma
6: non ce l'ha con nessuno lui, non ce l'ha con nessuno.
8: No, è merito no. al
6: male,
8: premio
6: se
8: che
6: non ce l'hai con nessuno. Male, no, cosa hai chiamato a fare? Cosa hai chiamato a fare? Non ce l'ha con nessuno.
8: Ce l'ho col sistema,
7: col sistema.
8: Perché praticamente la premiazione di Vanna Marchi per quel libro lì, cioè mi sembra...
7: Qualcuno ha commesso qualche errore, non c'è dubbio.
6: Ma perché? Hanno affittato una sala, rivederci.
7: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
8: Ma in Campidoglio, io sono un ex fotografo di guerra, sono stato a Sarajevo.
6: Ma chi se ne frega?
8: No, non frega un cazzo nessuno, infatti nessuno mi ha cagato. Ma sai perché nessuno mi ha cagato? Perché io sono una brava persona, perché tutti i pescegatti, tutti i delinquenti, se fanno qualche cosa sono gli onori delle cronache.
6: Ma perché sono più famosi di te loro, nonostante quello che hanno fatto?
8: Ma perché sono un pirla io, tutto lì.
6: Ma senta, la devi prendere con gli altri perché non ti si fila nessuno, ma che sei frustrato?
8: Esatto, perché sono una brava persona e non sono un pescegatto.
6: Ma cosa c'entra? Non è che premiano le brave persone in quanto tali.
7: Però...
6: Hanno premiato per i libri che hanno fatto la Marchi e la Nobile, in una sala del Campidoglio regolarmente affittata. C'è gente come Parenzo che dice in Campidoglio non devono andare a ritirare un premio.
7: Ma non
6: perché
7: devono,
8: è strano Parenzo,
7: che gli
8: io
7: sia
8: non sono mai d'accordo con Parenzo. Non
6: invece
8: sempre d'accordo
6: con
8: te,
6: Parenzo.
8: Ma in questo caso sono d'accordo con Parenzo.
7: Ma è una cosa strana, è un errore di qualcuno che gli ha concesso
8: un
7: la sala.
8: Ma sicuramente.
6: Gente che ha portato
8: a suicidio altre persone.
6: Diglielo in faccia domani quando vengono qua. Diglielo in faccia. Abbi il coraggio di diglielo in faccia.
7: Ma no, ma non è che le colpe rimangono in perpetuo. Però non c'è bisogno di dargli il Campidoglio, dargli un premio alla cultura.
6: E cosa devono fare? Devono vivere nell'anonimato?
7: Ma uno gli può dare il premio? No, uno gli può dare il premio Arsenio Lupin, ad esempio. Questo potrebbe essere un'idea.
8: Bravo, io non sono mai d'accordo.
7: Allora, quello ha un senso. Dice, guarda, ti abbiamo attribuito il premio Lupin.
6: Se tu vai a leggere il premio alla cultura, la cosa è straordinaria.
7: Quello dico, c'è il premio alla cultura, è un'altra cosa.
6: Fa parte della cultura italiana la Vanna Marchi.
7: Ma chi? La Vanna Marchi? Perché i coglioni vanno inculati, cazzo. Cioè, voglio dire, gli dai il premio, perché io dico istituiamo un premio Lupin,
6: della cultura italiana,
7: ma istituiamo
6: Marchi,
7: un premio
6: molto
7: ladri,
6: più di Parenzo.
7: Ma io istituire questo può essere, ma istituiamo un premio Lupin, cioè abbiamo attribuito quest'anno il premio Arsenio Lupin a Vanna Marchi, allora glielo dai in pompa magna, fai la cerimonia anche in comune, ci mancherebbe altro. Premio alla cultura mi sembra francamente un po' eccessivo, capito? Ma poi,
6: mi segnalo
7: poi anche...
6: che in quella sala dove c'erano le Marchi qualcuno mi dice la scorsa settimana c'è stato il funerale della signora Bonino nella stessa.
7: Sì, tra l'altro, nella adesso, questo sala. Non vuol dire nulla. Questo,
6: Dino
7: certo,
6: da Siena, Dino
7: questo
6: da
7: non,
6: Siena.
7: Questo, questo non vuol dire nulla. C'è stata una svista sicuramente da qualcuno, qualcuno Dino, del comune. Io Dino. Ho parlato, il sindaco Gualtieri non c'entra nulla. Con
6: sempre
7: questa
6: ad assolvere,
7: storia,
6: tu sempre ad assolvere. Sempre
7: non c'entra nulla, ovviamente.
6: Dino, dimmi, dimmi.
7: No, ma è vero, però non è una cosa.
6: Sì, per carità.
8: Posso parlare?
6: Io sono un fan di Gualtieri, allora, figurati. Dino da Siena.
7: No, ma non dirlo perché lo danneggi.
6: Può essere.
8: Premetto che sono un fan di Giuseppe. Senti?
6: Dimmi.
8: Sono un fan di Giuseppe, però voglio capire attentamente perché Campidoglio non è la fiera del libro, non è un
6: non è la zanzara, dici, non è la zanzara, dici.
8: No, perché Vanna Marchi proprio in Campidoglio? C'è un motivo politico? Una
6: no, perché uno la invita, un signore
7: no,
6: si affittano
7: uno,
6: le sale,
7: è
6: un imprenditore.
7: Ecco, hanno
6: affittato,
7: chiesto, cioè chi date il premio?
6: Hanno affittato una sala in Campidoglio, certo, poi dovevano controllare, sì, può darsi appunto. Che se avessero controllato non l'avrebbero affittata, non lo so, per me è sbagliato, per me è sbagliato, sono
8: politico,
6: due persone libere, libere, tu mi dirai,
8: questo.
6: Anche gli assassini ogni tanto sono liberi, non c'entra nulla, non c'entra nulla, ma sono due persone libere, che hanno scritto dei libri e vengono premiate da un'associazione privata con 200 persone davanti per ma qual è il problema? Qual è il problema?
7: Ma mi sembra evidente che
6: qual è il tuo problema, Dino? Qual è il tuo problema? Dimmi.
7: Dino.
8: Sto dicendo, potrebbe essere una distrazione di massa a confondere.
6: Che vuol dire confondere rispetto a che?
8: Sì, il libro di Vanna Marchi per coprire qualche altra cosa, un
6: coprire
8: disegno politico.
6: Disegno politico? Che disegno
7: non
6: politico?
7: Non c'è nessun disegno politico, se non troviamo disegni politici.
6: Ma non dire cazzate,
7: disegno
6: dai,
7: politico.
6: Ma questo è pazzo. Nello da Milano, Nello da Milano, dimmi.
9: Allora Peppe, io ho un papà di 76 anni, anziano, cacciatore.
6: Sì,
9: lui ha sempre i suoi fucili in un chiusi regolarmente detenuti, chiusi ad uso caccia.
6: E qualcuno te li toglierebbe, siccome sono intestati a tuo padre, siccome tuo padre è anziano, secondo Parenzo bisognerebbe toglierli questi fucili.
7: Questo è strano che
9: meno
7: non
9: male
7: sia
9: che
7: stato già fatto.
9: Non fa il legislatore, meno
7: strano
9: male che Parenzo
7: che non sia
9: fa
7: stato
9: legislatore.
7: Già fatto perché in mano di una persona anziana, magari non è il caso di tuo padre,
9: Ascolta,
7: nel mare di una persona anziana magari rintronata può diventare un problema, non è il caso di tuo padre, grazie, però voglio dire, se tu
9: comunque
7: hai una
9: niente.
7: Persona anziana magari rintronata, non è il caso di tuo padre.
6: Vabbè,
7: l'idea
6: allora...
7: che ci siano queste armi,
9: niente,
7: questo arsenale nelle mani di un rintronato non è il caso,
6: vabbè,
7: di tuo padre.
6: Nello,
7: la, cosa, allora... la cosa mi preoccupa un po',
6: fammi sentire.
9: Ho trovato adagiata dietro la camera da letto una doppietta e sono rimasto interdetto.
6: Hai trovato una doppietta? Una doppietta in camera di tuo padre?
9: In camera da letto, sì.
6: Camera da letto.
9: Allora,
6: lui se l'era piazzata
9: sì,
6: lì.
9: Sì, sono rimasto un attimo interdetto. Magari David, al posto mio, avrebbe dato a mio padre una copia dei delitti e delle pene da mettere sul comodino.
6: No. Lui invece
9: vuoi sapere che
6: invece...
9: cosa io gli ho consigliato a mio padre?
6: Che gli
9: ho detto, papà, qualora dovesse entrare qualcuno, non fare rumore, perché quelli si spostano, si girano, seccalo subito. Prima spari e poi chiedi chi è.
6: Benissimo, fermi tutti, era Nello da Milano. Prima spari, poi chiedi chi è. Fermi là.
10: Giuseppe, ho 22 anni, c'ho il porto d'armi e se qualcuno entra in casa mia, che io sto dormendo, sono lì, mi dispiace, ma sia albanese, italiano, marocchino, rumeno, africano, tedesco, io lo freddo subito all'istante. Domani vado a comprare la prima arma e la tengo nel cassetto, caricatore fuori, carico con le munizioni calde dentro il caricatore. Nel caso sento rumori strani, vedo uno dentro casa mia, carico l'arma e lo freddo.
6: L'Italia profonda, l'Italia vera, caro Davide, hai sentito, no? Hai sentito cosa pulsa all'interno dell'Italia vera? Vittorio da Roma, il tuo sodale Vittorio da Roma, mi scrive: avete rotto il cazzo, i ladri simboleggiano, pensate, i ladri simboleggiano il paese civile e democratico, meglio un ladro che uno psicopatico che fucila le persone dalla finestra.
7: Beh, vabbè, ma
6: Vittorio
7: questo,
6: da Roma,
7: cioè,
6: si deve vergognare di quello che dice, mettetemelo in collegamento per favore su questa follia.
7: Beh,
6: che ha detto
7: uno che spara dalla finestra,
6: ha
7: visto
6: ladri,
7: molti film americani,
6: i ladri
7: tra
6: simboleggiano il paese civile e democratico, si vergogni Vittorio da Roma, si vergogna, anche perché le pensa davvero queste cose. A proposito invece di un'altra polemica, che è la mancata cittadinanza data a una cittadina, a una marocchina di 15 anni che chiedeva la cittadinanza, di 15 anni, che da 15 anni era in Italia, il sindaco di Cadoneghe, o Cadoneghe, adesso non so bene come si chiama, Marco Schiesaro della Lega, ha detto: ho assunto una grande responsabilità, lo rifarei altre mille volte. Oggi il Viminale ha confermato la sospensione decisa dal comune di Cadoneghe, una posizione destinata a fare storia. Abbiamo accertato che la richiedente non conosce la lingua italiana. Non conosce la lingua italiana. Non conosce la lingua. Io non ho nulla contro questa, però non conosce la lingua italiana. Non l'hanno cacciata dall'Italia, non l'hanno messa in un lager, semplicemente non hanno concesso la cittadinanza. Impari l'italiano.
7: Sai quanta gente non conosce? Però scusami, non può essere quello l'elemento. Sai quanta gente?
6: Che cosa è il razzismo allora di principio?
7: Sai quanta gente non conosce l'italiano?
6: Ma quelli sono già italiani.
7: Facciamo un esempio.
6: Ma quelli sono già italiani.
7: Facciamo un esempio. Facciamo un esempio.
6: Le persone che chiamano la
7: Zanzara, la buona parte delle persone che chiamano la Zanzara non conoscono l'italiano. Ad esempio, quello che
6: sono già italiani. Sono già italiani.
7: Quello a quale abbiamo chiesto: scusi, lei sa che cos'è un editoriale? Rimanda quella, ad esempio. Fare un esempio, quel signore lì che rimane, quell'imbecille al quale a un certo punto abbiamo chiesto scusi, che cos'è? Magari c'è l'audio, quella regia maledetta e malsana e malata che è lì, quella regia che è diventata ormai una roba che ha preso in ostaggio questa trasmissione, decide le musichette, decide chi mandare in onda. Ma mandassi in onda, fai sentire, per dire l'italiano, no? Per dire chi parla l'italiano. Io la cittadinanza la toglierei a questo qui, quello ad esempio che non sa cos'è l'editoriale.
6: Ma puoi togliere già italiano questo che fai? Appunto, lo rendi apolide? Che cosa fai?
7: Esatto, è un paradosso. A parte che sarebbe una buona idea.
6: Ma se ci sono delle procedure,
7: ecco, altra idea. Guarda, mi vengono un sacco di idee oggi. Sì. Abbiamo parlato a lungo in queste settimane della vicenda di Predappio. Sì. E io ho sostenuto, giustamente, ho ricevuto su questo molto consenso, che la città di Predappio ha bisogno di un rebranding. Allora, intanto, primo elemento, spostare la tomba di Sua Eccellenza e mandarla, ad esempio, in Groenlandia o in Antartide o a Mosca, dove volete, spostarla da là. Richiamarla in un altro modo e rendere ad esempio Predappio la città degli apolidi, cioè la città a cui, delle persone a cui noi togliamo la cittadinanza. Molto bello, è un gesto simbolico. Come bisognerebbe togliere la cittadinanza a Mussolini? Sai che spesso hanno dato la cittadinanza onoraria a Mussolini in molte città, no? Ti ricordi che molte città italiane? Benissimo, rendere Predappio la città degli apolidi. Ad esempio, tu hai donato quell'imbecille che chiama e che non parla italiano, via Toni da Cesena, non so come si chiamava, via, gli togli la cittadinanza e lo mandi a vivere a Predappio, che diventa a quel punto il luogo di tutta la grande ignoranza. No, è molto semplice, la capitale dell'ignoranza italiana.
6: Vittorio da Roma, sentiamo Vittorio, dai. Vittorio, dimmi.
11: Predappio dovrebbe essere rinominata la città del buco del culo.
7: Anche questa è una buona idea. Anche questo, cioè, non è un'idea sbagliata. La famiglia del Bosco, ad esempio, la famiglia del Bosco non conosce l'italiano. Cosa facciamo con la famiglia del Bosco?
6: La notizia di oggi esiste, ragazzi. La notizia di oggi è bellissima. È bellissima, anche se è troppo tardi, naturalmente. La famiglia nel Bosco si è riunita. La famiglia del Bosco si riunisce.
7: Ma la famiglia del Bosco sa l'italiano? Non cazzo. Gli vanno tolti i figli, allora. Per la tua logica, la famiglia nel Bosco non sa l'italiano.
6: Ma quelli, infatti, non sono italiani. Che cazzo dici? Non sono italiani.
7: Scusami, ma appunto.
6: Non sono italiani. Infatti, non sono italiani. Dunque, che cazzo dici? Quelli non cercano di essere italiani.
7: Senti l'editoriale. Senti l'editorialista. Senti un attimo.
6: Salvatore, fermo un attimo. Tu sai che cos'è un editoriale? Di no? Sai cos'è un editoriale?
12: Sì, sicuramente. Dimmi.
6: Che cos'è un editoriale?
12: Una persona dice editoriale, dice, ma tipo un negozio di giornale, non lo so.
6: Non è un negozio di giornale, un editoriale. No. Un editoriale, sai che cos'è? Tu hai fatto un editoriale, sai che cos'è un editoriale?
12: Sì, diciamo, ho fatto un pochettino di misto, dai.
6: No, non è un misto, non è un. Questo è già italiano, non
7: questo
6: gli puoi togliere la cittadinanza.
7: Che questo qua non ha idea di che cosa sia. Ma non sai neanche cos'è l'italiano, non l'italiano, non ha idea di che cosa. Nulla, è un ignorante.
6: Ho commesso un errore prima, perché in realtà sono tornati dopo 11 mesi, pensate, 11 mesi, i bambini sono tornati alla casa del Bosco, accolti dall'abbraccio di mamma e papà e circondati dagli animali.
7: Sanno l'italiano.
6: Aspetta, e circondati dagli animali nella piccola fattoria. Nathan e Katrin, sto leggendo quello che è stato comunicato
7: Nathan
6: dall'avvocato Pillon.
7: Quello
6: si chiama Nathan, il padre, che ti devo dire? Hanno atteso i figli abbracciati tra loro e hanno preparato una grande merenda in giardino. Solo un'ora e mezza, e questo è lo schifo. Solo un'ora e mezza. Che cazzo di stato canaglia è questo? Ancora dopo 11 mesi li hanno rivisti per un'ora e mezza. Molto probabilmente tra 15 giorni si riuniranno. Siete una vergogna! È uno stato di merda! Dopo 11 mesi, mi sono sbagliato, pensavo che fosse un ricongiungimento definitivo. Dopo 11 mesi hanno potuto rivedere per un'ora e mezza i genitori. È uno stato di merda questo qua. È pure troppo. Senti questa merda di Vittorio, senti.
11: Ma tu sei una merda. Cioè, se fossi in quei poveri ragazzini, la grandi li denuncierei ai genitori, perché veramente pensa che povero futuro potranno avere per colpa di
6: ma
11: quei
6: fatti
11: due.
6: I cazzi tuoi, tu pensa ai tuoi genitori, non pensare a quelli degli altri. Non pensare a quelli degli altri.
11: Infatti, mio padre è uno stronzo fascista, quindi lasciamo perdere, guarda.
6: Ah, tuo padre è uno fascista?
11: Sì, mio padre.
6: Come fai a dire uno stronzo fascista a tuo padre? Scusa, ma che cazzo?
11: È uno storico, ci parlo, e quando ci parlo di politica dico che è un pezzo di merda, cioè che gli devo dire? Cioè, io voglio bene, è un pezzo di
6: ma come un pezzo di merda tuo padre?
11: Mio nonno era un comunista, comunista perso. Vabbè, mio nonno era comunista, il suo padre era partigiano e mio padre quel coglione, porca troia, è fascista, dimmi se è normale.
6: Ma uno se la può prendere col padre perché è fascista, scusami.
11: Che devo dire, che bravo, è un cretino.
6: Ma gli hai detto che è un pezzo di merda,
11: Lui dice palesemente che è fascista, quell'altro stronzo di Vannacci, che devo dire, che è bravo, devo dire, e dire che è un coglione, non capisce un cazzo, perché i classici vecchi rincoglioniti dopo i 60 anni sono sono da internare a prescindere, cioè guarda, perché i vecchi di merda hanno rovinato questo paese, l'hanno distrutto.
7: Ma è un giudizio molto tranchant, sai, però sarebbe da ragionare su alcune di queste.
11: Tutti quelli della mia generazione sono rovinati per colpa di questi vecchi stronzi, che ormai tutti questi vecchi di merda
7: è un giudizio molto duro,
6: ma ti mangiano in testa ancora gli anziani, quelli che tu consideri vecchi, ti mangiano in testa, anch'io ti mangio in testa che ho 60 anni e ti mangio in testa come ragionamento. È come rapidità di pensiero, tu sei un coglione, questo è il punto.
11: Tu sei un coglione, infatti dovrei 60 anni e lecchi il culo coccoli fascisti, coccoli tutti i mentecatti del cazzo. Però perché tu sei te ti piace proprio, ti piace aizzare questa merda.
6: Vabbè, non ho capito, a parte questo, tu hai detto i ladri, mi hai scritto, i ladri simboleggiano il paese civile e democratico, ma tu sei fuori di testa. Ti è partita definitivamente la brocca. Cioè, tu tra un ladro e uno che spara dalla finestra per difendersi dai ladri o perché perde la testa, preferisci i ladri.
11: Allora, a prescindere che io ho più paura delle guardie che dei ladri, quindi
6: non si può dire questa cosa,
11: fermano le guardie ho paura. Io ho sempre paura quando mi fermo nelle guardie.
6: Tu sei fuori di testa. Ma Davide, ma digli qualcosa, non gli leccare il culo anche te.
7: Non gli leccare
6: il culo a Vittorio, che attacca le guardie, che quelle che lui chiama guardie in senso dispregiativo.
7: Intanto è ovvio, non mi piace questo modo. È più interessante il discorso sugli anziani, quello è già più interessante.
6: Ma anziani,
7: non
6: ci sono
7: lo
6: anziani
7: seguo.
6: Che vi mangiano in testa voi ancora, basta con questo giovanismo.
7: È vero che l'elettorato di Vannacci è fatto da rincoglioniti.
11: Sopra i 60 anni non dovrebbero più votare. Mi spieghi perché un vecchio pezzo di merda sopra i 60 anni, uno stronzo, dovrebbe votare, che deve decidere il mio futuro? Ma chi se ne strancula?
13: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali, lo ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per i programmi in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
14: GR24 di mezzanotte.
15: Spread BTP Bund a quota 100, tasso al 4,6%, è la prima volta dall'autunno del 2023. Bollette della luce più 37% nel quarto trimestre, duello sulle tariffe tra fornitori. Mosca avverte la NATO, difenderemo Kaliningrad ad ogni costo. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne avvelenate con la ricina, indagine ancora contro ignoti. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Gianmarco Ferronato in regia. Lo spread torna a 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025, col debito globale in fibrillazione per la crisi di Hormuz e quella dei treasury americani. Il BTP decennale paga un rendimento del 4,59%, mai così alto da oltre tre anni. Una volata che si accompagna allo shock energetico, con la lista delle compagnie che annunciano sconti sui carburanti che si allunga e l'Eni che annuncia un tetto anche alle bollette, ma è polemica con Enel e A2A, mentre Arera avverte nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica aumenterà del 37%. Spero che altri attori diano una mano, dice la Premier Meloni.
16: Negli ultimi tre mesi dell'anno la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà di oltre il 37% rispetto al trimestre precedente, lo calcola l'autorità di settore Arera. Un rincaro che secondo le associazioni di consumatori corrisponderà ad un aumento medio su base annua di 236 euro. Poco dopo la previsione di Arera, ieri pomeriggio Eni Plenitude ha annunciato un'offerta luce gas scontata del 30% con prezzo bloccato per 24 mesi. Annuncio a cui hanno risposto a stretto giro Enel e A2A, rivendicando le loro di offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Nei distributori di carburanti in autostrada, benzina e gasolio tornano intanto sotto la linea rossa dei 2,2 e 2,4 euro in modalità self-service, mentre le promozioni continuano ad estendersi. Dopo Eni e IP, Kuwait applicherà un price cap di 30 giorni da domani con un approccio modulare e anche reti di distribuzione più piccole come Nercom e singoli benzinai iniziano ad aderire. Gli impianti coinvolti dalle promozioni sono circa 5.300 su 20.000, ma a regime potrebbero essere molti di più. Bruxelles avverte che l'antitrust UE monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: E il caro energia spinge i prezzi alla produzione industriale con possibili ulteriori ripercussioni sull'inflazione, mentre le borse restano ingessate.
17: I prezzi alla produzione dell'industria aumentano ancora, a pesare, rileva l'Istat, sono i marcati rialzi del comparto energetico, soprattutto sul mercato interno. Ad agosto, stima l'Istituto di Statistica, i prezzi alla produzione dell'industria sono cresciuti del 2,4% su base mensile e del 10,9% su base annua. Ma al netto del caro energia, l'incremento dei prezzi alla produzione registra un rialzo più contenuto sia rispetto a luglio sia ad agosto 2025. I prezzi alla produzione dei prodotti petroliferi sono cresciuti dell'8,9% su base mensile e del 67,7% su agosto 2025. Fra le attività manifatturiere, rileva l'Istat, gli incrementi tendenziali maggiori sono su coc e prodotti petroliferi raffinati, aumentati del 72,6% sul mercato interno, del 10,6% nell'area euro e del 49,2% al di fuori dell'eurozona. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
18: Seduta ingessata per le borse europee, mentre la marcia indietro del prezzo del petrolio e il nuovo slancio dei titoli tecnologici non sono bastati a fugare i timori legati alle conseguenze della guerra in Medio Oriente su inflazione e politica monetaria, nonché all'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. Il FTSE MIB di Piazza Affari ha così terminato la giornata con un più 0,09% in un panorama contrastato per gli altri principali indici del vecchio continente. Tra i titoli milanesi gli acquisti hanno premiato Tecnoprobe più 6,81% ed ST Microelectronics più 2,55%, ma anche Fincantieri più 4,56% e Avio più 2,85%. Male invece TIM meno 3,7% e Stellantis meno 3,48%. Sull'obbligazionario infine risale 100 punti base lo spread tra BTP e Bund. Paolo Paronetto, da Radio Corpo e Radio 24, Sole 24 Ore.
15: Cresce la tensione tra Mosca e la NATO, la Russia avverte: difenderemo Kaliningrad ad ogni costo.
19: L'ultimo episodio della guerra ibrida che si sta intensificando in Europa è ambientato in Estonia, dove le autorità hanno accusato i servizi di intelligence russi per l'incendio del 15 agosto scorso a Tallinn, capitale estone, nella sede di Mirrem Robotics, compagnia specializzata nella produzione di veicoli senza pilota che l'azienda fornisce all'Ucraina. Secondo il ministro degli esteri estone, Margus Tsahkna, l'atto di sabotaggio è stato ordinato dai servizi speciali russi. Un allarme che si unisce alle crescenti preoccupazioni della NATO per l'intensificarsi di attacchi e provocazioni in particolare sul Baltico, nel fianco orientale della NATO più vicino alla Russia. Da Mosca, il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato le accuse dell'Estonia come infondate e surreali, tanto da non poter essere prese sul serio. Passando al contratto

0: Regeni sono predisposti ad impugnare la sentenza della Corte d'Assise di Roma, che ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a 3 degli imputati, mentre un quarto è stato invece assolto. Ma in Italia si infiamma il dibattito politico dopo le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, che aveva parlato di 3 condanne e non di una condanna all'Egitto. Tajani si dice stupito dalle polemiche, l'impegno ad andare avanti e non strumentalizzare.
1: Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
0: Sul caso l'opposizione chiede a Tajani di intervenire in aula al Senato per illustrare anche le conseguenze nei rapporti tra Italia e Egitto. La segretaria PD Elly Schlein chiede al governo di agire contro il Cairo affinché consegni i responsabili.
2: Nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano, nessuno potrà più negarlo.
0: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: La svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne uccise con la ricina.
4: Si dice serenissimo Gianni Di Vita, nelle ultime ore più volte entrato in questura a Campobasso per firmare documenti, per essere di nuovo ascoltato e per consegnare spontaneamente un hard disk che si trovava nel suo studio da commercialista in città. Ufficio perquisito in mattinata, così come l'altro studio, quello di Pietracatella, proprio di fronte alla casa di famiglia, dove si sono sentite male dopo Natale la moglie Antonella di Jelsi, 50 anni, e la figlia 15enne Sara, morte a poche ore di distanza. Fra il materiale acquisito anche la borsa di lavoro di Antonella, che collaborava con il marito come consulente del lavoro. Indagini dunque che proseguono, al momento senza indagati per duplice omicidio, ricorda la procura. In particolare si esaminano i dati relativi alle ricerche sul web e fondamentali saranno anche i risultati delle analisi degli specialisti tedeschi del Robert Koch Institute sui campioni prelevati da casa e uffici. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Svolta vicina anche per il caso Garlasco. Entro la fine dell'autunno la procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio di Andrea Sempio. Nel frattempo i difensori di Alberto Stasi presenteranno l'istanza per la revisione del processo. Con una nota ufficiale la Premier League ha confermato che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018, nonché della maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione con l'indagine. Il club ha annunciato ricorso. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.
4: Allora, fra poco ci sarà, credo, uno scontro, comunque un confronto, perché c'è stata una gravissima discriminazione nei giorni scorsi. Ne abbiamo parlato, ma abbiamo qui il protagonista. Prima però, alla mia destra, Clizia De Rossi. Buonasera.
5: Buonasera a tutti.
4: Un applauso.

0: Buonasera.
1: A tutto un cazzo.
0: Ciao David.
2: Ciao mia cara, ciao.
1: Stasera sono
0: oggi
1: avvelenato.
0: Sono serena, sono zen, sono appena tornata dal Festival Dantesco Fiorentino, dove ho fatto la relatrice.
1: E sei andata con le tette di fuori,
0: smettila. Smettila di fare subito body shaming.
2: Ma sei andata con tutto quello che doveva venire.
1: Sei nuda.
0: Ma qui non siamo a Porta a Porta, lo so che tu ti stai già preparando a prendere il posto di quel vecchiaccio che
2: no,
0: per
2: no,
0: culo
2: è stato male, poveretto, è caduto.
1: Musica,
2: per è caduto,
1: culi.
2: È caduto pure, poverino.
1: Giuccio, gioia, ferma, stai zitta. Ragazzi, ma non si può insultare chi non c'è così in maniera Bruno Vespa, perché devi insultare me, il mitologico Bruno Vespa?
0: Sì, Bruno Vespa, sai quanto prende Bruno Vespa? Tu ti stai preparando per prendere il suo posto, vergognati.
1: Allora.
0: E se continui a parlare sempre dei miei vestiti, io una volta mi levo tutto qui in diretta, ti giuro, faccio chiudere questa cazzo di trasmissione con una multa mega galattica. Andiamo in galera insieme, ma pur di far chiudere la zanzara vengo con te, guarda. Un topless in diretta.
1: Ma beh, sai che cos'è topless in diretta?
0: È una multa, perché
1: sì,
0: non si
1: multa?
0: Può.
1: Se lo fai così all'improvviso ti caccio dallo studio e non succede nulla.
0: Vediamo.
1: Spiegaglielo tu. Hai visto che comunque
2: volevo dire che la signora la signora Clizia, ovviamente, siccome è una persona, noi litighiamo molto su alcune cose, però non si può dire che non sia una.
1: Ne ha per te, ne ha tante per te.
2: Sì, lo so, però voglio dire questo. Litigheremo, però non si può dire che è una persona che non sa stare al mondo, nel senso che capisce perfettamente che ogni luogo ha il suo dress code. E quindi da questo punto di vista è apprezzabile. Viene qui e si veste da mignotta, perché ovviamente è un po' scollata.
0: Tu sei un porco mania, qua hai già il cazzo duro. Tu ora lo di
2: mentre va giustamente al Maggio Fiorentino a presentare il libro
0: al Festival Dantesco Fiorentino
2: e si veste come un'educanda, ma
1: è un segno
2: di una persona che sa stare al mondo, questo voglio dire, perché l'intelligenza è questo.
0: Stasera sai dove sono, David? A vedere Nazza come tutte le persone molte intelligenti di questo paese.
2: Io guardo le puntate di Fauda invece,
0: che presenterò alla camera, gli assassini del tuo paese.
2: Vergognati, il mio paese è l'Italia.
0: Sono intervistati proprio gente dell'esercito israeliano che racconta come venivano addestrati a sparare come un videogioco ai civili.
2: E chi l'ha detto questo? È una testimonianza di gente che è coperta,
0: di gente che era dentro l'esercito israeliano. Per cui,
2: e chi l'ha detto questo? E quindi,
0: come chi l'ha detto? Ci sono prove, li hanno seguiti.
2: Ci sono prove di chi? Sono loro che parlano, che sono le prove. Comunque va benissimo. È bene le inchieste giornalistiche, viva, va benissimo.
0: È stato genocida occupazionista, vergogna.
1: Sai
0: da dove viene quel nome? Il nome Nazza, che significa?
2: Sì, sono gli effetti collaterali, le vittime collaterali.
1: Sai che Parenzo si è commosso a vedere
2: come
1: Netanyahu
2: tutte le guerre,
1: l'altro giorno?
2: Come tutte
0: sei
2: le guerre,
0: commosso a vedere quel pagliaccio lasciato lì da tutti?
2: Sai perché?
0: Quanto
2: sai perché?
0: Ho goduto?
2: Sai
0: mi sono
2: perché?
0: Messa a masturbare.
2: Anche lui ha goduto. Non si può dire.
0: Anche lui
2: ha goduto probabilmente. Signor Presidente, prima di cominciare vorrei fare soltanto un breve annuncio. In quest'aula ci sono altri codardi morali che non se ne sono ancora andati, vi prego di farlo adesso.
0: Sono rimasti quattro stronzi ascoltare le puttanate di quel nazista.
2: Attenzione,
0: capito.
2: Molto bene, che
0: già
2: cosa
0: ora con
2: ha
0: DDL
2: detto il presidente.
0: Zan non si potrà
2: signore
0: più dire.
2: Signori, 14 anni fa mi trovavo su questo podio e tracciai una linea rossa, disse Netanyahu. Promisi che avrei impedito la dittatura.
1: Allora, vorrei capire che cosa c'è di strano a vietare, per esempio, la cittadinanza, la concessione della cittadinanza a una che non sa
0: che
1: l'italiano.
0: Che vergogna.
1: A una che non sa l'italiano, che vuoi?
0: Lei lo sa meglio di tutti i veneti messi insieme.
1: Perché?
0: La regione, io l'ho partita storica, questo mi fa incazzare
1: non
0: sempre.
1: Non sai la vicenda.
0: È la regione più ignorante d'Italia.
1: No, ma non puoi dire una cosa del genere.
0: Sì.
1: Ma non puoi dire che
0: anche
1: Veneto...
0: quelli colti hanno quella parlata di merda, io capisco molto più facilmente il marocchino.
1: Dai,
0: si può dire, cioè, io spero che adesso gli avvocati facciano una mega denuncia, ma che qualcuno aiuti denuncia? Questa donna
1: non
0: anzi se ci sta
1: ascoltando
0: signora mi contatti, le aiuto io con i miei avvocati, li facciamo un culo così a quel sindaco di merda.
1: No, il sindaco non è presente.
0: Vabbè.
1: Io sono dalla sua parte.
0: Ha fatto l'esame anche a quelli che lavorano con lui?
1: Ma che quelli sono
0: a
1: italiani,
0: tutto il paesino?
1: Sono già
0: e che c'entra?
1: Sono
0: saranno degli analfabeti sicuramente,
1: ma
0: in quel paesino.
1: Ma come fai a dire una cosa e stai attaccando?
0: Perché ne conosco tanti di Veneti, sono più ubriachi la mattina della sera.
1: Ancora
0: dai.
1: Ancora con sta storia.
0: Assolutamente
1: non
0: sì.
1: Non ha concesso la cittadinanza a quella,
0: signora,
1: perché ne aveva facoltà. Il Ministero degli Interni ha approvato questa
0: non
1: decisione.
0: Non aveva nessuna facoltà, è illegale, è incostituzionale.
1: Ma che ne sai?
0: E adesso aiuterò la signora a fare ricorso.
1: Va bene.
0: Veneti vergognosi.
1: La terza cosa che ti volevo
0: io metterei dei corsi obbligatori in tutte le scuole del Veneto di dizione, perché a me quella parlata mi fa schifo, mi disturba
2: questo
0: il sistema nervoso.
1: Ma sono italiani.
0: Uno non si capisce neanche
1: non
0: quando
1: so,
0: parla. Non sono italiani, loro
1: so.
0: Stessi vogliono la secessione, vogliono
1: no,
0: andare. E vabbè, ma io gliela darei. Ma
1: allora,
0: magara con l'impero austro-ungarico, rimandiamoceli ragazzi, ce li loviamo dai coglioni. Una marea di stronzi che votano questo governo.
1: Ma
0: anche il Friuli, tutte e due, tutto in un colpo solo. Dai, diamogliela l'indipendenza.
1: Scusa un attimo, terza cosa, hai sentito che c'è un nuovo caso Roggero praticamente con... aspetta, fermo.
0: Che goduria.
1: Oh, no, con quel tizio che si chiama Mollo, che è uno che si trovava di notte in un casolare e lo stavano prendendo d'assalto, erano in 4-5 e ha sparato e ucciso uno. E adesso rischia, purtroppo.
0: Certo, 20 anni deve prendere per omicidio volontario. Ha sparato più volte. Ci sono due proiettili sul corpo di questo disgraziato.
1: Ti devi vergognare.
0: Tra l'altro, l'arma era detenuta illegalmente,
1: no,
0: anche stavolta,
1: no,
0: come Roggero.
1: Non poteva forse averla in quella
0: non
1: casa.
0: Poteva averla in quella casa e poteva usarla solo per uso sportivo.
1: No, ci si
0: non
1: può
0: mi
1: difendere,
0: freghi,
1: ci si può
0: non
1: difendere,
0: mi freghi.
1: Ci
0: ho
1: si può
0: letto tutto.
1: Ma che non
0: tra l'altro, un disgraziato schifoso che trasportava animali. Trasportava animali innocenti stipati come valigie. Vi rendete conto che essere immondo? Mamma mia, al posto dei ladri, tu ti devi vergognare. Al posto di quei ladri, potevano esserci dei bambini che giocavano, degli animali che erano lì in cerca di cibo. Alle due di notte, gli animali notturni vanno a mangiare.
2: Bisogna dire che la pazza antisemita ha ragione.
0: Se sei una brava persona, spari. Per aria.
2: La pazza,
0: se spari alle persone, sei un delinquente.
2: Antisemita ha ragione. La pazza nazza antisemita.
0: Davide, tu hai ancora il cazzo
2: dubbio.
0: Duro. Io ti vedo,
2: no,
0: carino,
2: sì,
0: che stai cercando di distrarti.
1: Musica,
0: guarda,
1: allora,
0: se ero qui.
1: Ferma, stai zitto un attimo. Allora, alla mia sinistra lo voglio abbracciare perché è un simbolo di libertà. Vieni qua, amico mio, vieni qua. Fatti abbracciare. Ecco.
0: Vergognatevi.
1: Ecco.
0: Sì,
2: aspetta,
0: sì.
2: Che apro intanto.
1: Stai zitta un attimo.
0: Giustizia è stata fatta.
1: Ferma,
0: anche
1: zitta,
0: in questo
1: devi
0: caso.
1: Devi stare zitta adesso. Adesso devi stare zitta. Poi avrai da dire quello che devi dire. Allora, è stato cacciato, ma in realtà è lui che se n'è andato. Comunque, lo hanno processato per essere un uomo libero che si esprime come si vuole esprimere. Peter Duper, buonasera.
3: Ciao a tutti, ciao a
1: buonasera.
3: Tutti.
1: Allora, Peter Duper,
2: ecco, il circo è completo adesso.
1: Allora, stai tranquillo.
2: Il travone e il Duper.
0: David, smetti.
3: Non manca nessuno,
4: non manca. Sei il più finocchio d'Italia. Tu sei il più finocchio d'Italia.
2: Ma come ti permetti? Ma questo è grave, perché non è vero. Ma non è che sia un insulto.
4: La sua donnina,
2: a mia moglie, tutti i sabati e le domeniche. Il sabato, le porto la colazione a letto e mi fa anche piacere prepararla.
4: Ma come ti permetti,
2: brutto
4: così,
2: stronzo, imbecille, testa di cazzo, brutto
4: cazzo,
2: idiota, schifoso? Ma stai zitto,
4: cornuto,
2: non osare parlare di niente. Ma
4: vaffanculo,
2: imbecille, coglione, non ti permettere neanche. Giù, brutto imbecille, costronzo, pezzo di merda.
1: Calma,
2: non ti permettere.
4: Non ti permettere. Guardando quel coglione.
2: Sto guardando, no?
1: Lasciamo perdere le mogli, i compagni, le mogli, eccetera. Però allora la questione fondamentale, però, ragazzi, adesso, al di là di quello che lui pensa sulla compagna di Parenzo, che ovviamente non c'entra assolutamente nulla, qui la questione è molto seria. Cioè, Peter Duper, perché uno scherza, ride,
2: è uno sfigato di primo livello, e giustamente l'hanno cacciato. No, ma io gliel'ho detto anche l'altra volta, giustamente l'hanno cacciato, è talmente un pagliaccio che è ovvio che l'hanno cacciato. Allora, ma che cazzo di discorso,
1: allora,
2: è ovvio.
1: Peter Duper è stato segnalato quante volte, Peter?
4: 4-5 mila, sono il più segnalato d'Europa.
1: Il più segnalato d'Europa.
2: Ma 4, che cazzo di credibilità?
1: Allora,
2: sto 4, poveretto,
1: stai zitto un attimo.
2: Aspetta, 4, che ascolto un attimo Netanyahu. Aspetta un attimo.
1: No, 4-5 mila segnalazioni, soprattutto per interventi, oltre che in un altro podcast che si chiama Il Podcasterone, soprattutto per questi interventi alla Zanzara. Dicevi che la commissione di fronte alla quale sei andata, che era una specie di tribunale, sì, che certo, cos'è che ti ha detto, che hanno ascoltato tutte le puntate?
4: Sì, mi hanno incominciato a elencare tutte le mie, cioè, tutte le nostre, tra virgolette, chiacchierate, diciamo, sì, ti pare. Ma oltre a ciò, a parte il fatto che io non mi sono mai sentito così libero in vita mia, e quindi sono felicissimo di essermi tolto da quell'ordine del cazzo, ok? Perché non è ammissibile che un ordine vieti la libertà di espressione. La libertà di parola deve essere possibile a qualsiasi essere umano, quindi nessuno al mondo mi dirà come cazzo devo parlare, ok? E ora segnalatemi a questo cazzo, ora mi succhiate tutti quanti
2: fatto,
4: il cazzo,
2: certo, e l'hanno già fatto,
4: adesso mi segnali a sto cazzo,
2: e te l'hanno fatto,
4: okay?
2: Effettivamente
4: tu che a te piace tanto, mi lecchi il buco del culo,
2: te l'hanno fatto,
4: e
2: ti
4: inizia
2: a
1: Femminati, non c'entra niente. Allora, le frasi contestate, le ripetiamo ancora per l'ennesima volta: le donne sono tutte puttane, tutti si prostituiscono per fare un pompino al dio denaro, certo, e nel loro DNA, perché la donna cercherà sempre più forte del branco, specialmente dal punto di vista economico e anche dal punto di vista fisico, eccetera eccetera. Poi c'erano anche delle frasi sul fatto di servire la colazione a letto, ma prendevano, certo, spunto, diciamo, da Parenzo.
4: Sì, che assolutamente diceva, è stato
1: prendevano
4: lui,
1: spunto,
4: certo,
1: per cui anche, secondo te, portare, diciamo, la colazione a letto, un uomo che porta la colazione a letto
4: è un finocchio, certo.
1: Sì, ma io
4: pure, ma tu guardi il tuo amico, guardalo in faccia, è grigio, poverito, con questo occhialetto da culandra, hai capito? Cioè, cornuto, con la moglie tanto si diverte.
2: La quantità di no, adesso
4: allora, vabbè, io adesso io mi scuso di fronte a tutta Italia, sì, per la dichiarazione che ho fatto.
1: Quale?
4: Quella delle donne. Ho sbagliato. Mi scuso. Le donne non sono tutte puttane. Le donne sono tutte ultra puttane, hai capito? Certo, sì, perché per le cose che ho detto, e come del resto anche gli uomini sono tutte le puttane del dio denaro. Tu sei una puttana, Cruciani, che sei qui, ti offendi, oddio, epidermico, sono offeso, ti denuncio, ma andatevene a fanculo, tu che cazzo segnali?
1: Non abbiamo detto una cosa,
2: io lo vedo molto instabile.
1: Allora, non abbiamo detto una cosa,
2: che sembra che l'abbia presa
1: una
2: prima,
1: aspetta,
4: no,
1: aspetta,
4: adesso
1: aspetta,
4: sono felice perché sono
2: ti vedo
4: libero
2: proprio
4: e mi segnalate questa minchia,
1: allora,
4: coglioni.
1: Abbiamo capito. Dunque, una delle persone che ha segnalato,
2: certo,
1: non capisco perché, aspetta,
4: se vuole fare i cazzi miei,
1: esatto,
4: no?
1: Semplicemente per tanto tempo libero, perché sennò
4: mi sta sui coglioni che non l'ho inculata,
1: no,
4: per
1: no,
4: quello,
1: no,
4: per
1: ragazzi,
4: quello. Voleva farmela pagare.
1: Una delle persone che ha segnalato Peter è appunto lei. Cioè, c'era anche la segnalazione di Clizia De Rossi. Fermi tutti che torniamo.
5: Se fossi Parenzo, genetica di merda da nano sotto ragno, cazzo farei? 100 grammi di pollo o 200 grammi di albume con 3 gallette ogni 2 ore e mezza, mi ammazzerei di squat, rematore, panca e stacchi. Tempo 2 mesi, non sarei più Parenzo genetica di merda, ma sarei Parenzo in forma, alla morte.
1: Questo è il consiglio di Peter Duper a Parenzo per tornare in forma.
4: Ti regalo anche il consiglio, te lo regalo, personal trainer.
2: Proprio oggi sono andato, ho reiniziato da qualche settimana.
4: È una merda,
2: figure,
4: però va bene, lo paghi.
2: Ma guarda,
4: anche,
2: piuttosto che diventare come te, guarda, piuttosto divento Marty Feldman del film Frankenstein Junior.
1: Vi annuncio che domani il dottor Salvini andrà a trovare il sindaco di Cadone, che è stato insultato dal nostro amico Sheikh Nur. È stato trattato come gli ha detto canaglia, pagliaccio, da noi gli ha detto l'ha mandato a fare in culo, stronzo, eccetera eccetera. Sheikh Nur che si dovrebbe vergognare, perché la realtà è che ha ragione il sindaco poteva fare questo perché quella signora non conosceva l'italiano. Non è che ha tolto tanto ha tolto a quella signora dei diritti. Non è che l'ha trasformata in una reietta, non l'ha buttata via, non l'ha messa in galera. Quella signora deve imparare l'italiano e poi avrà tutte le cittadinanze che vuole, anche 10 di cittadinanze, ma impari l'italiano, impari l'italiano. Invece di... questa è la situazione.
0: Questo è razzismo di Stato.
1: Giovanni da Verona, poi torniamo con Peter. Giovanni da Verona, dimmi Giovanni, che è incazzato per la cosa che hai detto sui veneti. Peraltro Peter è veneto,
4: dimmi. Pure so parlare italiano,
0: pure
4: succhia.
0: Pure esatto, veneto,
1: certo. Sì, certo.
6: Certo.
1: Giovanni, dimmi.
6: Certo che sono veneto. No, io mi chiedo come cavolo fa a permettersi di dire una cosa del genere sui veneti. È una cosa pazzesca. Io posso capire che non gli
0: perché ne conosco
6: dialetto,
0: tanti tesoro.
6: No, io ne hai conosciuto veramente di quelli brutti, cazzo, perché non è possibile.
0: Siete in tanti per
6: una
0: questo.
6: Cosa del genere sui veneti che sono il fiore all'occhiello in Europa. Il Veneto sarebbe la Svizzera d'Italia,
0: di
6: peccato tanti, che dobbiamo dargli un sacco di soldini e la nostra capitale per mantenere la gente come te, purtroppo,
0: sì, sì, certo amore,
1: per mantenere
6: così.
1: Anche i tuoi
6: corsi, credici, in tutti i modi di uscire da questo paese, perché siamo un po' austriaci. È vero, Kat, è
0: ma
6: vero.
0: Magari,
6: ma magari fossimo austriaci,
0: ma
6: magari.
0: Ti giuro che se vado in Parlamento lo propongo io, promessa.
6: Ma guarda, io
0: promessa.
6: Fallo per favore, dagli una mano a Zaia e a tutti gli altri della Lega. Chiaro che sono nel mio partito, condivido
1: Luca da
6: che
1: Udine,
6: fatto.
1: Luca da Udine, però... grazie Giovanni, Luca da Udine, sì. Vai, dimmi.
7: Eccoci, Clizio. I tuoi genitori, oltre a non averti dato la figa, non ti hanno dato nemmeno il cervello. E sciacquati la bocca prima di parlare dei veneti e dei friulani, hai capito?
0: Sì, perché se no che
1: ragione,
0: fai.
1: Hai ragione, Luca, ve l'hai insultato.
7: Comunque è friuli e non friuli, ignorante.
0: Sì, certo,
7: perché
0: dai.
7: Sei, fai tanto la colta, ma sei solo un ignorante.
0: Certo, tu che titolo di studio hai,
7: culo,
0: da Udine?
1: Calma,
0: idiota, che titolo di studio hai,
1: ma
0: da Udine?
7: La bocca prima
0: non
7: di
0: rispondi, quindi che
7: c'è
0: la terza media anche te, amore.
7: Idiota,
0: la terza media anche te.
7: Idiota, sei come un minotauro, mezzo uomo
0: sì.
7: E mezzo coglione.
0: Cioè, ma non ti eccitare, però, amore. Non ti eccitare.
7: Ti buttiamo nella
1: Andrea
7: plastica.
1: Da Roma.
4: Che bel clima,
1: Andrea
4: che
1: da
4: bello.
1: Roma. Andiamo avanti. Clizia le dice di tutti i colori. È chiaro che attrae persone, chiamano persone incazzate nere.
0: Certo, perché hanno la coda di paglia e sanno che ho ragione
1: sui veneti, su quelli che si difendono dai ladri, sul sindaco di Catone che non hai risparmiato nessuno.
0: Andrea, non faccio prigionieri.
1: Andrea da Roma pensa sul burka, che ne pensi adesso? Vietare il burka non va bene a scuola, manco quello.
0: Mamma
1: manco
0: mia,
1: quello
0: che
1: va bene.
0: Questo è razzismo di Stato.
1: Razzismo,
0: avete
1: capito? Burka nelle
0: la
1: scuole.
0: Ducetta, la Ducetta sta facendo già campagna elettorale, non
1: ma
0: sa
1: no,
0: dove
1: strano,
0: buttarsi.
1: Grazie,
0: questa prima fa le mancette
2: fare,
0: del bollo a Chiappa
2: voti,
0: Boccaloni,
2: eh?
0: Sì. Ora sta cercando di fare
1: te
0: quella di destra per lottare con Vannacci.
1: Tu hai la macchina piccola, non pagherai il bollo, adesso continua a pagarlo.
0: Certo, intanto l'hanno sospeso solo per un anno, è una mancetta per un anno.
1: Ti ho visto
0: dai tuoi amici del cazzo a Rete 4 a dire diciamolo che era una tazza che gli italiani odiano,
1: certo, gli italiani
0: ma l'avete
1: odiano
0: detto te Porro
1: sì,
0: e quegli altri coglioni che è per un anno solo, l'avete detto che vale solo per un 40%
1: certo,
0: dei veicoli circolanti,
1: infatti abbiamo detto che bisognerebbe
0: l'avete detto
1: tutti.
0: Che la Melona faceva scetto la qualunque, prendeva in giro quelli dei 5 Stelle che diceva è una cosa inattuabile, poi l'ha fatto
1: volte.
0: Lei
1: qual è il problema del burka? Qual è il problema? Vuoi il burka? Ti piace il burka? Adesso
0: allora in Italia ci
1: così,
0: sono
1: tac.
0: Neanche 20 ragazze che vanno col burka a scuola, certo, sono state censite, è una trovata
1: dici?
0: Pubblicitaria propagandistica.
1: Vabbè,
0: signora Meloni si occupi della scuola vera, dica che ha dato tutte le risorse alla scuola privata.
1: Dimmi Andrea, dimmi.
8: Sì, salve Cruciani.
1: Ex carabiniere, leggo ex carabiniere, sì. Certo.
8: Ufficiale di polizia giudiziaria
1: carabiniere. Insegna a questi due coglioni qua che stanno qui cosa significa
8: allora,
1: difendersi.
8: Io non avrei mai immaginato che qualcuno avrebbe potuto superare Parenzo in comunistaggine, ma del resto Clizia
2: De
8: Rossi,
2: io comunista
8: nomen,
2: mi pare un po' eccessivo.
8: Nomen Clizia De Rossi
0: è fiera.
8: Clizia, si metta a studiare la legittima difesa con la pistola col porto d'armi sportivo, può essere benissimo invocata.
0: Quella non era legittima difesa, ignoranzella.
1: Ma questo ha fatto il carabiniere. Allora, tu che questo, cazzo hai fatto nella vita? Te
0: non c'erano gli estremi per la legittima difesa.
1: Ma chi l'ha detto?
8: Ma chi è lei? Lo dovrà stabilire un giudice.
0: Sì.
8: Preliminarmente il pubblico ministero si è dimostrato come tanti suoi colleghi, ma ce ne sono tanti altri che sono onesti e diligenti.
0: Certo.
8: Questo PM si è dimostrato fazioso e debordante, perché è un'accusa di omicidio volontario di notte a 30 metri, non sta né in cielo né in terra. Dove sta la volontarietà?
1: No, ma Andrea, io sono
0: d'accordo. La volontarietà sta dove uno spara quando ci sono quattro torce accese.
1: Ma che ne sai?
0: Ad esempio,
1: ma
0: il signore
1: accese,
0: perché è un ex carabiniere
1: che è in congedo?
8: Ha sparato evidentemente
0: no, l'hanno
8: a scopo
0: buttato fuori a pedate nel culo dall'arma.
8: Non si permetta.
0: E come mai ex carabiniere? Come mai ex carabiniere?
8: Io mi sono congedato mi sono congedato a domanda in gioventù per andare a fare dell'altro.
0: Cioè il pagliaccio,
8: cioè,
0: che è andata a fare.
1: Vabbè, che c'entra il pagliaccio?
8: Sicuro non la zecca di merda come lei.
0: Certo, e quindi cosa è andata a fare?
8: Sono onorevole, innanzitutto sono uno scrittore.
0: Onorevole.
8: No, un lavoro onorevole. Io sono comandante di navi da diporto, sono un professionista. Adesso questo che cazzo c'entra col caso Mollo?
0: Perché ci devi
1: nulla.
0: Dare
1: allora,
0: spiegazioni.
1: No, non deve dare nessuna spiegazione.
8: Non
1: deve dare alcuna, Andrea, non ti preoccupare, non devi dare nessuna spiegazione.
8: Ti ha detto
1: non devi dare nessuna spiegazione su cosa fai e cosa non fai, sono cazzi tuoi. Te ne sei andato dai carabinieri, ti sta dando una lezione sul fatto che Mollo molto probabilmente, non ha certezze manco lui, si è difeso. Se si poteva difendere,
0: sì.
1: Quando verrà assolto, purtroppo tra qualche anno, purtroppo.
0: Ma che assolto?
1: Vi faremo tutti così.
8: Posso concludere? Allora, nei panni del PM più severo, più intransigente, più ostile alle armi, io avrei rubricato un avviso di garanzia per eccesso colposo di
1: legittima
8: difesa.
1: Adesso non andiamo nel dettaglio che ci rompiamo i coglioni. Grazie, Andrea.
0: Dai, pensa qui dalla barca. Ciao.
1: Allora, ricordiamo che Peter Duper è stato radiato dall'ordine degli psicologi anche per colpa di Clizia. In realtà, di fronte alla commissione che lo giudicava, a un certo punto ha detto: senti, se volete cacciarmi, cacciatemi, andate a fare il culo.
9: Io ho semplicemente detto che continuerò la mia battaglia per la libertà di espressione, continuerò la mia battaglia contro il politicamente corretto.
10: È la volgarità, non è la libertà di espressione.
9: Come cazzo devo parlare?
10: È la volgarità, non è la libertà di espressione.
9: Io sono
10: volgare quanto cazzo voglio.
1: Scusami,
9: posso fare la professione che voglio e dicendo cazzo,
1: tra l'altro, adesso
9: culo, quindi succhia.
1: Tra l'altro, adesso tu ti potrai presentare dicendo dottore in psicologia.
9: Assolutamente, quindi tutte le cose che dirò, se prima le dicevo in qualità di influencer, personaggio,
1: e
9: cazzi,
1: anche psicologo,
9: okay, bene, non le dicevo in qualità di psicologo perché non potevo, le dicevo in qualità di attore, come cazzo vuoi chiamarmi, benissimo, adesso sai come le dirò? In qualità di dottore in psicologia, e adesso toglietemi le mie due lauree col massimo dei
1: non
9: voti.
1: Te le possono togliere.
9: Coglioni, toglimi la laurea deficiente.
10: Ma che cosa farà?
0: No, Davide, immaginati una signora che
9: assieme a quel coglione di
0: posso parlare,
9: finocchione cornuto,
0: posso parlare,
9: tu stai in radio a tutte porte proprie.
0: Immaginatevi una signora che ha bisogno dello psicologo, no? Va a digitare, qualcuno gli consiglia Peter Duper, che si presenta ancora come dottore in psicologia, va a digitare su Google e trova i podcasterone, cioè due comiche, due pagliacci
1: allora,
0: che facevano a chi ruttava
1: vabbè,
0: più
1: allora,
0: forte.
9: Ma la mia domanda
0: detto
9: è
0: ciò, detto ciò,
9: allora che cazzo vuoi?
0: Io ho segnalato il signore perché come tu saprai, io sono una che si fa i cazzi suoi, uscita da qui, non conosco nessuno, arrivederci e grazie.
1: Come non mi pare, in questo caso non mi pare.
0: Io ho bloccato quasi tutti. Vabbè, Anna Garroma, Compagnamella, compreso lui. Il signore continuava a fare post e commenti.
1: Vabbè,
0: su di me.
1: Dimmi che cosa hai scritto all'ordine degli psicologi. Che cosa hai scritto?
0: A quel punto io divento la più stronza delle stronze.
1: Vai.
0: Alla cortese attenzione del consiglio di disciplina, ordine degli psicologi, io sottoscrizio a Clizia De Rossi, intendo presentare formale denuncia disciplinare nei confronti del dottor Peter psicologo iscritto per comportamenti reiterati che a mio avviso ledono gravemente il decoro della professione e violano i principi fondamentali del codice deontologico degli psicologi italiani e rischiano di compromettere la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella figura dello psicologo come operatore sanitario. Ultima cosa.
1: Pensate.
0: Le cose violate, articolo 4, lo
1: pure,
0: psicologo, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione, all'autonomia di ogni persona, combatte i pregiudizi e le discriminazioni di ogni genere.
1: Quale sarebbe la discriminazione che ha fatto? Spiegami, qualche discriminazione.
0: Le donne sono tutte puttane,
2: certo.
0: Oggi si sentono tutti fluidi, certo. Ma non se esiste solo uomo e donna, le vostre convinzioni tenetevele per voi.
2: Posso avere le mie opinioni.
0: Ma ne ha dette 3.000, dai.
2: Allora,
0: una donna non può fare i lavori manuali mentre l'uomo non può fare la colazione. Glielo ho elencate tutte,
2: allora,
0: con tutti i video.
2: Allora, questo dimostra quanto fancazzista sei. Cioè, tu non hai un cazzo da fare che non leggerti il codice deontologico.
0: Certo.
2: Invece di segarti guardando quel coglione di Parenzo.
0: No, tesoro, io sono una donna di cultura.
2: Leggi gli articoli, capito?
0: Mi sono informata.
2: Leggi gli articoli. Ma leggi Dante, segati su Dante. Degli articoli,
0: però è andata.
2: Scrive le lettere, ma scrivi la lettera al coglione di Parenzo.
0: È andata a buon,
2: e comunque
0: buon fine,
2: sia,
0: però
2: mi hai fatto un favore perché almeno io adesso sono libero.
0: Certo.
2: Libero adesso la lettera, sai che la scrivi? A sto cazzo la scrivi.
1: Vabbè, tutti, grazie.
10: Lo vedo molto.
1: Viva Peter Duper, ragazzi, culo, libero per sempre.
10: Maledetto.
1: Che venga a tutti gli spettacoli della Zanzara. Fermi tutti.

0: Allora ragazzi, è rimasta qui Clizia De Rossi, intanto c'è Silvio da Acilia, ma è arrivato anche un altro bodybuilder, diciamo, anche se non è proprio un bodybuilder, ma è un fighter di MMA, ex rapinatore, ultras da spato. Che proviene da
1: grande Davide, non per perorare la tua causa, però mi sono documentato su tua moglie, è veramente
0: affascinante,
1: veramente l'occhio importante, fluido, elegante,
2: ma non mi rompere ancora il cazzo,
1: l'ho vista in TV, veramente una bella donna,
2: pensa ai parenti tuoi che sono stati tutti arrestati, pensa ai parenti tuoi, tutti i mezzi criminali, pensa a quello,
0: Silvio,
2: ognuno c'ha i parenti che si merita, tutti i mezzi criminali.
0: Da Cilia.
2: Pensate.
3: Parlo con quello che c'ha il sorriso di Sean Connery e il fisico di Michael Douglas.
0: Avaresto,
3: vaffanculo, va. Al massimo c'hai il sorriso di Mauro Davanto, va, e il fisico di Zanatti, va, pupazzo.
0: Vabbè, allora
2: ho capito, il sorriso di
0: Mauro Davanto, va, e il fisico di Zanatti.
2: Quello di Zanatti,
0: quello oggettivamente no.
2: Questo oggettivamente.
0: Vabbè, Silvio, che volevi, dimmi.
3: Chiamavo per l'ennesima cazzata detta da Parenzo, dal suo palazzo di Dario De Prati, no? Che dice che è contro il limite di stranieri in classe, no?
0: Sì.
3: Ma lui, ma questo, ma che cazzo ne sa, ma che gli frega? Lui tanto i figli ha iscritti alla scuola ebraica, ha detto.
2: Dipende. Mia figlia grande ha fatto sempre le scuole pubbliche, anzi aveva un sacco di compagni di classe, alcuni di origine albanese, altri.
3: A prescindere,
2: mia figlia grande,
0: tu dici che va in certe scuole non si può preoccupare di quello che avviene in alcuni zone d'Italia, diciamo.
3: Ma a parte tutto, come cazzo fa a scrivere nel 2026 ragazzini alla scuola ebraica?
0: Quelli sono cazzi suoi, amico mio.
2: Che cazzo te ne frega a te? Scusa, esiste la scuola cazzo cattolica, esiste la scuola ebraica, te che cazzo te ne frega a te?
3: No, me la fastidio che li scrivi a scuola elitaria dove stanno isolati.
0: Ma che te ne frega a te?
2: Ma isolata sta tua madre, isolata, la tua famiglia sta isolata, che si vergogna a uscire per quanto sei coglione. Quelli stanno isolati per te, imbecille.
3: Brutto
2: idiota. Mamma mia.
0: Allora,
2: vaffanculo, va.
0: Dottor Lo Cicero ha una sua teoria sul fenomeno più recente a cui stiamo assistendo nelle periferie italiane, soprattutto qui in Lombardia, cioè Rozzano, ancora prima credo un'altra periferia milanese, o in queste ore un'altra periferia milanese, che sono le ronde, che in alcuni casi sono pacifiche, cioè di gente che va per strada a manifestare per presidiare il territorio e ben vengono, in alcuni casi invece sono delle ronde violente con persone che picchiano i presunti aggressori, i presunti delinquenti.
1: Ma violente non mi pare, perché
0: cioè tu per che tipo di ronde sei? Ecco,
1: io sono le ronde con 20 persone giuste, 20 passamontagna, e poi insegniamo l'educazione a quelli che si comportano male,
2: praticamente aggressioni, praticamente.
1: Guarda Cicalone aveva iniziato questo blog Scuola di Botte, alla fine ha preso solo le botte perché ha preso anche gli schiaffoni da quelli grassi. Non è che lui prendeva in giro,
0: ma lui è lì per riprendere, non per
1: l'idiota
0: picchiare.
1: Di Carabella è un altro scemo, perché poveretto, uno che parla in terza persona, si mette la maglietta con la sua faccia, è probabilmente un Minusaben, praticamente
2: Minus
1: lui
2: Abens,
1: è diventato
2: però,
1: famoso, sì, colui sì. che ha meno dal latino, lo conosco meglio di te,
2: sì, però l'hai detto, ma l'hai pronunciato male,
1: lui è famoso solo perché durante la manifestazione, quella contro le norme anti-covid, aveva preso le sbarre dal mio amico Giulianino Castellino, che adesso è in carcere, poverino, gli auguro presto libertà.
0: Amico
1: anche di Parenzo, lo conosce, e quindi
2: chi?
1: È famoso
2: su
1: Castellino.
0: Vabbè,
1: quello romano
0: ha schiaffeggiato il signor
2: Carabella,
1: quello è diventato famoso,
2: ma è un nazista violento,
1: ma che nazista.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti. Allora,
1: e allora le ronde devono essere fatte in maniera certosina, in maniera quasi militare, cioè, ma senza cellulare.
0: Ronde...
1: A noi che cazzo ce ne frega di avere le visualizzazioni o i mi piace?
0: Ah, tu dici non sei per le ronde moderate, quelle
1: ovvio,
0: quelle
1: ma secondo
0: che
1: te,
0: sei per le ronde violente. Ma
1: se
0: come
1: sotto
0: vai a
1: casa tua ci sono 20 allogeni allo diverso gene che magari si comportano male o rompono.
0: Anche italiani possono essere.
2: Tu sei l'esempio di un italiano,
1: certo,
2: che si è comportato molto male.
1: Ma ovvio, ma io sono in Italia, sono italiano e sono nel mio paese, sono anche padovano.
2: Che c'entra? Come sei italiano puoi delinquere,
0: cioè tu dici meglio un criminale italiano che un criminale
1: straniero.
0: È ovvio,
1: anche perché le carceri sono su 10 detenuti, 6 sono stranieri, e noi dobbiamo stare in cella con 4 persone quando le cellule dovevano essere singole, dovevamo avere la nostra TV, invece loro devono guardare i suoi cazzo di programmi. C'è anche un problema proprio di gestione,
0: cioè, tu dici,
1: nelle carceri italiane.
0: I criminali italiani, tu che fai parte, hai fatto parte dei criminali italiani, vorreste le carceri libere dagli stranieri, perché così siete più larghi.
1: Si stava da Dio, si stava meglio. Puoi parlare anche col signor Manca.
4: È una teoria interessante, diciamo. Perché i criminali italiani devono stare comodi.
1: È ovvio, le carceri italiane sono fatte per gli italiani, non per i tunisini, i marocchini e tutte le altre etnie. Ci sono anche cinesi, nigeriani, bengalesi.
0: In galera pochi.
1: No, no, cinesi ce ne sono tanti, credimi, in quinta. Tre cinesi, Pan Zemin era uno in cella con me, aveva ammazzato Pan Zemin.
4: Ma non facciamo nomi, magari.
1: Ammazzò un cinese a Sant'Elena, nell'isola di Sant'Elena, con una coltellata, gli conficcò il coltello nel polmone. Salutiamo Pan Zemin, che purtroppo l'hanno rimandato a Shanghai perché non aveva il permesso di soggiorno. Dopo
0: vedi, questo siamo riusciti a riportare a Shanghai. Secondo me era più felice in Italia che a Shanghai. Pan
1: Zemin in cella con me, lui cucinava sempre riso alla cantonese ogni sera, era veramente bravissimo.
0: Bravissimo, ammazzato con una coltellata a uno.
4: Una,
1: per me era un fratello, cioè il
4: Panzemino era un fratello,
1: veramente incredibile. Comunque Davide, posso dirti una cosa? A parte Panzemino, che è veramente un bravo ragazzo,
0: posso dirti che dovremmo fare le cronache del carcere vissute dallo Ciro.
1: Sì, anche come ci si pulisce il culo, perché quello è un problema anche in carcere, quello bisogna affrontarlo, perché non c'è il bidet, Giuseppe, anche quello bisognerebbe affrontare. E anche la masturbazione, perché sai che ci sono tre tipi di masturbazione in carcere.
0: Tre tipi?
4: Non voglio sapere il secondo.
1: Suicidio, quindi usando un giornaletto, perché là ovviamente un sussidio didattico, quindi ovvio, quella evocativa che magari devi pensare a un fatto che è quella fantasiosa, che magari vedi l'infermiera che passa a darti la terapia o darti la tachipirina e pensi di una scena porno. Sono tre tipi.
0: Oppure te la fanno qualcuno dei tuoi
1: succede. Durante la mia detenzione no.
0: Vabbè, magari... ma tu mi hai raccontato prima di entrare tu sulle ronde, che dici sulle ronde?
5: Non ridisco la pelle d'oca.
0: Ma lui vuole le ronde, come gli individui delinquenti, che ne sai che quelli sono i delinquenti?
1: Ascolta, se mia mamma abita all'Arcella, nelle case popolari di via Duprè, che conosce Davide, se lei scende, a parte che è rispettatissima, perché comunque lì i delinquenti mi conoscono tutti e sanno che è mia madre, però se
4: la madre
1: è
4: di un criminale,
1: donna anziana,
4: dice mentre
1: va a fare la spesa al PAM, viene magari importunata, tenta di rapinarla, stai sicuro che in giro di mezz'ora io e i miei sodali arriviamo là e sistemiamo la situazione.
2: Ma la polizia lo sistema, non tu, criminale maledetto.
1: Non sono neanche cicalone. Comunque posso dirti, Davide, io voglio essere il tuo Lavitola, io voglio aiutare Davide, perché voglio
4: perorare
1: la causa.
4: Io non ho intenzione di essere Ranucci, non ho nessuna intenzione di essere Ranucci.
1: Sei partito con la tua faccia da snorchi, sai, ti ricordi il cartone animato degli anni 80, ho scritto schierarsi con il giudeo, poi bruciargli la macchina a lui o a Roma Prati o in quartiere via d'Acqua Pendente vicino alla pasticceria da Celso dove fare colazione. È una, vicino dove abita lui, a Padova, dove abitava lui con i suoi genitori, gli facciamo bruciare la macchina, i sondaggi schizzano alle stelle, lui supera la soglia del 3% e va in Parlamento.
0: Tu vuoi bruciare la macchina, aiutare... un attentato a Parenzo.
1: Facciamo l'assicurazione, perché sennò Davide sai che dopo potresti rimettere il livello economico e non voglio, perché so che tu sei attaccato un po' al
4: guarda,
1: denaro.
4: Non c'è nessun bisogno che del tuo aiuto criminale.
0: Aspetta, questo signore
4: io non ti verrò a trovare neppure in carcere. Io sono stato spesso in carcere
1: con ristretto Palazzi,
4: io ho iniziato a fare il giornalista lavorando dentro appunto, a due palazzi.
1: Vabbè, che non
4: vuoi
1: a trovare, io ti aiuto a te.
4: No.
1: Nessun bisogno,
4: non voglio avere nessun tipo di rapporto con un criminale come te.
0: Voglio chiedere a Clizia: è un pericoloso fascista? È un pericoloso fascista,
5: ma
0: perché vuole le ronde?
5: È un pericoloso fascista, dai, fa ridere, cioè, i polli. Mi fa ridere, devo
0: perché
5: dire.
0: Perché è un cretino, lo consideri un buffone, no?
5: Ma sì, ma dai, ma è
1: ma
5: tutto.
1: Scusami, dici a me buffone, tu sei un uomo che ti sei agghindato da donna.
5: Tesoro,
1: dici a me buffone.
5: Tu
1: denunci le persone, tu hai denunciato due miei amici per monetizzare la tua presenza nella Zara. Sei un poveretto, Clizio.
5: Veneto.
1: Sei un derelitto,
5: sei
1: debosciato, lavati la bocca,
5: non
1: sai parlare. Tu hai la bocca sporca,
5: sei
1: perché ti piace succhiare profilattici ripieni, profilattici ripieni, sei un cazzo di uomo.
0: Giù. Fermo. Vai, dimmi, allora, dimmi.
1: A me dice pagliaccio, no. Ginda da donna un uomo e mi dice a me buffone.
5: Ascolta, io fino a ieri ero in mezzo a professori, a
1: io
5: giornalisti.
1: Io sono laureato in scienze della formazione,
5: mi
1: esperto
5: fai
1: nei processi formativi, capito? E sono orgogliosamente padovano e veneto.
5: Guarda, oggi non
0: detto
5: ce la farei a farmi perdere la pazienza.
0: Ha detto che ti fanno schifo tutti i veneti,
1: di veneti.
5: Ma la colpa è tua.
1: Perché?
5: Che mi fai ritrovare qui a parlare coi delinquenti. Io
1: ma
5: devo
1: io
5: stare in un salotto culturale.
0: C'è meglio essere criminale che trans.
1: mia, piuttosto di essere come lui, piacere. Un uomo travestito da donna.
5: E poi te li vai a scopare.
1: No,
5: però.
1: Assolutamente, non mi piace la vecchia cara faiga
5: sì, con Gianni certo, da... immagino. Assolutamente. Lo prenderai anche a pezzi. No, no, no, no. Sai quanti ne hai presi?
1: Non ti scoprirai neanche col cazzo di un altro.
0: Dobbiamo chiudere. Ciao a tutti, dobbiamo chiudere.
5: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ma questo scontro continuerà.
6: Tecnica di emergenza per la pisciata in auto. Durante la coda, senza farsi notare, sbottonarsi i pantaloni, tirare fuori l'attrezzo e pisciare nella ciotola del cane. Ciao.
7: Ciao David, sono Roberto da Milano, 44 anni e fiero elettore di Vannacci. Volevo dirti che io piscio sistematicamente in macchina nella bottiglia e c'è di più. Una volta ho pisciato anche nel preservativo allo stadio e l'ho lanciato addosso ai tifosi ospiti.
2: No, ma non riesco a capire però perché lo dicono a me a sfregio, ma a me che cosa me ne frega?
0: No, lo dicono a te perché a te... fanno schifo queste cose, allora ti colpiscono nel profondo delle tue emozioni, nel profondo delle tue emozioni.
2: Ma secondo te mi interessa qualcosa? Secondo te, fatti due domande. Secondo te
0: avrei avuto
2: cioè,
0: qualche
2: il mio
0: volta
2: stipendio
0: in situazione...
2: cambia? No, non ti cambia. Rispondimi. No. Quando questi chiamano, mi dici, secondo te cambia il mio stipendio?
0: No, non cambia.
2: No.
0: Non cambia. No. Non cambia.
2: La mia giornata cambia.
0: Però aumenta,
2: no, perché devo comunque lavorare.
0: Per una piccola quota aumenta. Perché più chiamano questi qua, più matti chiamano e più aumenta il tuo stipendio zanzaresco.
2: No, non mi risulta, magari non mi risulta.
0: L'immagine di quell'ascoltatore che addirittura piscia in macchina nella ciotola del cane, devo dire la verità, è agghiacciante. Perché credo sia una situazione precaria. Molti consigliano, forse l'ho già detto, forse no, l'ho dimenticato, di utilizzare una bottiglia di un famoso tè, di una famosa marca di tè, perché pare che il buco della bottiglia sia largo abbastanza da poter, diciamo, ospitare il pene
2: bene,
0: dell'uomo. Che
2: benissimo.
0: Cazzo ti devo dire? Questo è,
2: non lo
0: questo,
2: so.
0: È, questo è, questo è. Allora, voi non lo sapete,
2: non lo
0: ma
2: so.
0: Ve lo dico, David Parenzo è terrorizzato dall'ipotesi del tradimento. Cioè dall'ipotesi
2: no,
0: di essere
2: no,
0: tradito.
2: Sono
0: come no?
2: No, no, tra l'altro sono assolutamente
0: cosa?
2: Assolutamente
0: certo,
2: fiducioso. Certo, no, ma stai scherzando.
0: Hai una certezza assoluta. Hai una certezza assoluta.
2: Ma totale.
0: Totale.
2: Ma al di là di questo
0: cioè,
2: non voglio entrare nel merito.
0: La famosa mano sul fuoco.
2: Tutto quello che vuoi, anche la tua. Metterei anche
0: io
2: la tua.
0: Metto la mano su queste cose qua. Non metto la mano sul fuoco di nessuno. Figuriamoci
2: anche
0: la mia.
2: La tua, quella del direttore, quello dell'amministratore legato, di chiunque. Non c'ho nessun problema.
0: Sei terrorizzato.
2: Non voglio parlare del mio privato.
0: Dall'idea di essere tradito.
2: Attento. La colpa è tua. Facendo da 15 anni questa trasmissione e assistendo da 15 anni a gente che chiama e che fa mucchi, scambi di coppia, ma soprattutto a me, quella che è rimasta impressa è una signora che non chiami più perché forse evidentemente chissà dove è andata a finire, che era quella signora che chiamava
0: di nascosto,
2: quella mi faceva impazzire, che ogni tanto chiamava e diceva sai sono andata a fare un mucchio con 12 uomini e dico il suo marito, non sa assolutamente niente, poi sono tornata a casa e gli ho preparato la pasta, ecco quella lì io me la ricordo ancora perché è la banalità del male, come direbbe Hannah Arendt, cioè è la persona che tu non ti aspetti, cioè non è quella che chiama e dice a me piace il cavallo,
0: no, è vero.
2: Aveva una voce da impiegata,
0: mi ha riferito recentemente che è arrivata a quota 25,
2: ma è sempre quella, perché non chiama più,
0: sempre
2: perché quella. Sta sgammata dal marito,
0: non chiama, non viene, se vuoi te la invito di nuovo,
2: posso
0: però,
2: dirti,
0: sì.
2: Quella è inquietante, quella è inquietante,
0: alla mia sinistra stasera ti voglio presentare una persona che è la country manager di un'azienda, di un'app sostanzialmente che si chiama Gliden. Tu la conosci Gliden come app, David?
2: No,
0: Gliden.
2: No.
0: È sostanzialmente un'app di incontri
2: in ebraico la parola glida vuol dire gelato, ad esempio. Ataroz e glida, in ebraico. Facciamo un po' di lezioni di ebraico perché così rispolveriamo la lingua del sionismo, no? Così la gente si arrabbia.
0: No, non è che devi mettere
2: glida,
0: sempre il sionismo
2: glida,
0: su tutto, dai.
2: Su tutto.
0: Comunque
2: su
0: Gliden
2: tutto.
0: È un'app di incontri extra conigali dedicata alle donne. Alle donne ci vanno soprattutto le donne. Sostanzialmente per tradire. Lei si chiama Sibyl Schidel. Buonasera.
8: Buonasera.
0: Allora, dunque, questa Gliden molti la conoscono, io la conoscevo per nome, naturalmente esiste dal 2009. Uh-huh. Sono iscritti quanti uomini e quante donne più o meno?
8: Allora, al momento abbiamo un 60% di iscritti uomini e un 40% di iscritte
0: però
8: donne.
0: Però è dedicata soprattutto alle donne?
8: Sì, sì, però diciamo che questa discrepanza è abbastanza comune sulle app di incontro, sì, in generale, sì, perché appunto le donne hanno meno bisogno della tecnologia, esatto, per incontrare. Cioè,
0: possono trombare molto, esatto, più facilmente, sì, io lo dico io, non lo può dire, ecco, perché deve essere, come deve tenersi a un certo linguaggio. Le donne hanno più possibilità di trombare anche quando girano l'angolo e dunque non hanno bisogno della tecnologia e di un'app. Ok. Però la vostra app è dedicata alle donne, cioè.
8: Sì, dedicata alle donne ed è,
0: cioè,
8: dedicata.
0: Facilitate la vita alle donne che vogliono tradire?
8: Allora, facilitiamo la vita a chiunque in realtà voglia,
0: sì,
8: tradire,
0: però
8: siamo nati apposta, però sì, soprattutto alle donne, perché è un regno molto, è una zona di grigio molto complessa, e per le donne ovviamente.
0: Le donne sposate ovviamente.
8: Sì, sì, sposate conviventi, cioè, in una relazione.
0: Hai visto mai che dalle parti di Prati c'è qualcuno iscritto a Gliden?
2: No, maledetto. E ti quereliamo. E noi ti quereliamo. E noi ti quereliamo e ti portiamo via tutto.
0: Che ne sai che a Prati, in una nota famiglia di religione ebraica,
2: ti portiamo via tutto. Allusioni gravissime.
0: Però, scusa,
2: allusioni che ti costeranno, ti costa altro che quella casa in Umbria. Allusioni di una gravità inaudita.
0: Che ne sai? Può darsi pure che tranquillamente la signora Zevi sia iscritta a Gliden. Ma che ne puoi sapere?
2: Per carità, ma smettila, che la vigliacco. Ma smettila,
0: io non
2: porca
0: credo,
2: miseria.
0: Però è possibile. Non lo possiamo sapere.
2: Assolutamente.
0: Scusi, quante, sì. Voi avete una statistica su quante donne poi si fanno scoprire? Cioè, perché come fai a tenere nascosto Gliden? Le donne sposate o comunque.
8: No, in realtà noi possiamo cambiare l'icona dell'app, per esempio. Quindi, addirittura,
0: cioè, gli uomini non sono curiosi. Un uomo che va a vedere sul cellulare di una donna potrebbe scoprire che quella là è iscritta a Gliden.
8: Allora,
0: no?
8: Abbiamo varie diciamo funzioni per far sì che la navigazione non sia esattamente così esplicita.
0: Ma proprio l'icona, c'è l'icona, che icone c'hai tesoro?
8: Ma uno la mette, cioè, tipo un po' di tempo fa, perché le cambiamo in maniera abbastanza ogni tot, e c'era per esempio l'icona di una calcolatrice.
0: L'icona di una calcolatrice, bellissimo. Vai a controllare, Davide, se magari
8: c'era,
0: non ci fosse.
8: Cambia il colore delle schermate.
2: Non controllo
0: l'icona
2: niente
0: di una calcolatrice.
2: Ma sì, che c'era. Vergogna.
0: Scusi, su,
2: guarda,
0: su 10 coppie,
8: un minimo dobbiamo essere,
0: esatto, sì. Su 10 coppie, quante, signora Silvia?
2: Vergognatevi per quello che fate. Ecco, vergognatevi. Siete dei distruttori di famiglie, siete. Ma vergognatevi. Com'è fatta l'iconcina?
0: La calcolatrice. No, quella camuffata, la calcolatrice.
2: La calcolatrice.
0: Scritto Gliden. Vai a vedere. No, la cosa che voglio capire, quante sono fatte, diciamo, 10 coppie, mettiamo, quante.
8: Allora sì, perché poi
0: quante coppie si tradiscono? Diciamo.
8: Quante coppie si tradiscono?
0: Per me 9, per me nella mia.
9: Per me no.
0: Aspetta, ferma, brigante.
8: Allora, questo in realtà è un dato che non è nostro, è un dato da un osservatorio infedeltà che abbiamo fatto insieme.
2: Osservatorio infedeltà.
8: Esiste
2: l'osservatorio della Confindustria, non l'osservatorio infedeltà.
8: L'osservatorio
2: infedeltà. Siete dei criminali.
8: Siamo delle brutte persone. E dagli ultimi dati è il 40%.
2: Ma Mord Gliden, Gleden sarebbe Eden, giardino delle mordi la mela.
8: Come felicità e Eden.
2: Gleden. Ma vaffanculo, ma mordi niente, mordi l'avvocato,
8: gelato, rende tutti
2: mordi
8: contenti.
2: L'avvocato, mordi quando ti chiama tra poco, mordi l'avvocato, quello ti morde, l'avvocato ti morde.
8: Sì, è il 40%, 40%.
0: È anche poco.
8: No, posso dire 40. Che è calato, è tantissimo. È calato in realtà.
9: Ma è un dato fake, no, non esiste un osservatorio per l'infedeltà.
0: Ma Annarita Briganti intanto.
9: Buonasera a tutti, ma non esiste un osservatorio per l'infedeltà.
8: L'hanno inventato da 10 anni, lo facciamo ogni 2 anni.
0: Tutto vero, non cominciare a mettere in discussione queste cose.
2: Ma
0: qua.
2: Chi è il presidente dell'osservatorio?
0: Ma non lo so, cioè,
9: da chi è composto?
0: Giuseppe Cruciani. Giuseppe,
8: no, lanciamo delle ricerche mirate con Ipsos, YouGov, FAP, eccetera. Cioè,
0: allora,
2: ricerche mirate.
0: Leggo qua. Noi siamo femministe.
2: Dai.
0: Ferma un attimo, noi siamo femministe e permettiamo alle donne di tradire con sicurezza. Ed è vero. cioè tu ti senti molto femminista, anche voi, insomma, voi il vostro, cioè permettere alle donne sposate che hanno altri pensieri per la testa, perché donne sposate, coniugate o comunque persone che convivono eccetera, perché non si possono fare una trombata? Hanno tutto il diritto ad avere i loro sogni, le loro speranze e i loro desideri, no?
8: Questa è l'equality proprio nella, cioè giustamente,
9: ma certo, nel peggio degli uomini, cioè prendiamo la parte schifosa degli uomini e la copiamo facendoci un business, quindi la calcolatrice va benissimo.
8: Ma perché
9: come
8: noi siamo donne, siamo tutte angelicate e sante, stiamo ascendendo.
9: Beh, perché
8: al
9: esiste
8: paradiso,
9: la fedeltà, esiste la monogamia, esiste il rispetto, certo, della persona, con cui scegli, esiste la bisessualità, mi sembra, certo, anche un'app terribilmente eterosessuale.
8: No,
9: è certo,
0: aspetta,
9: è certo.
0: Ci sono, si incontrano anche donne nell'app.
8: Certo, lo puoi stabilire, sì, che tipologia di incontri vuoi fare, se sei una donna che vuole incontrare altre donne, se sei un uomo che vuole incontrare un altro uomo.
9: Ma lo fai con la tua partner, non vieni in questi posti schifosi che dovrebbero essere illegali. Se tu stai con una persona, che sia uomo, donna, non binario, a me non interessa,
0: allora?
9: Non la tradisci questa persona,
0: ma succede,
9: perché
0: ma
9: tradire
0: succede,
9: fa schifo, non è vero,
0: allora,
9: siete voi che volete lanciare il messaggio di normalizzare il tradimento,
8: cioè,
9: loro, qui,
8: prestato,
9: voi,
8: ma
9: voi,
8: molto prima
9: e anche
8: di noi,
9: qui si normalizza il tradimento, invece la realtà è stare insieme alle persone, e quando,
0: scusami,
9: poi non vuoi più, la lasci questa persona, punto.
0: Fermala, non ti scaldare, io voglio capire, voi facilitate questa roba qua, non,
9: appunto,
0: c'è dubbio, date, cioè, le persone che sono, evidentemente si rivolgono a voi perché è più semplice, cioè, allora, perché iscrivendosi a un'app possono essere più sicure.
8: Ma tutto, siamo nell'epoca della commodity, cioè qualsiasi cosa è facilitata dalla tecnologia, non vedo perché anche gli incontri extraconiugali non possano esserlo,
2: ma perché?
8: Semplicemente
9: perché sono sbagliati in sé. Voi
0: ma
9: dovete facilitare qualcosa di
0: sei?
9: Giusto, dei
0: che...
9: valori. Quest'app dovrebbe essere
2: etica.
9: Illegale.
0: Tu sai, tu
8: allora,
9: no, io
8: no,
9: sono,
8: non dirò mai che siamo
9: un'app. Io preferisco il moralismo
0: però
9: piuttosto
0: che
9: queste
0: situazioni.
2: Io questo non ti seguo, cara Briganti, nel senso che, ad esempio, questa app farebbe benissimo a Teheran, cioè nelle società chiuse, benissimo, perché andrebbero a disgregare,
8: allora,
2: quel sistema perverso.
8: Posso dire una cosa su questa cosa bellissima? Perché il mio secondo mercato è l'India, che è la patria dei matrimoni arrangiati dalle famiglie. Noi, Gliden in India è l'app del vero amore.
9: Quindi invece di combattere matrimoni combinati, tra l'altro,
8: come facciamo a combinare i matrimoni?
9: Fate,
8: no,
9: tradire,
8: ora, con
9: fate tradire. No, no, i matrimoni combinati, si informi, fate tradire le persone. Tradire è la cosa più schifosa che ci sia. La fedeltà è uno dei valori più belli,
8: vabbè,
9: e voi sfasciate le famiglie. Come può una persona tradire, tra l'altro, tramite la tecnologia, quindi non per un vero sentimento,
0: allora?
9: E poi tornare a casa. Il secondo punto,
0: ma
9: che pavidità è?
8: Ma
9: se io ti tradisco, io lo faccio, torno a casa, te lo dico, ti parlo, ti guardo gli occhi, mica agisco tipo topo di fogna nell'app. A me me ne frega, perché è lo specchio della società, perciò poi non riesci più ad avere una relazione sana, si tradiscono tutti.
0: Ferma, allora, recentemente in una campagna che avete fatto, il claim era questo. Adesso tu ti incazzerai. Un amante costa meno al Servizio Sanitario Nazionale degli antidepressivi.
8: Sì, cioè, la campagna a Parigi lo scorso.
0: Cioè, che vuol dire? Cioè, un amante costa meno degli antidepressivi? Cioè, se tu sei un po' depressa,
8: esatto,
0: perché non trombi, perché tu non stai
8: perché
0: male con tuo marito.
8: Molto spesso è...
0: risolve molti problemi.
8: Risolve molti,
9: ma non è vero, ne crea solo, ti porta,
8: dipende,
9: a divorzi costosi. E poi non usate,
8: dipende,
9: la depressione, che è un tema serissimo, per queste cavolate, per non
8: fatto
9: dire un'altra parola. Parola,
0: cioè,
9: mi dovreste vergognare.
0: Non ho capito. Cioè, questa è un'app che facilita gli incontri extraconiugali, e siccome tu pensi,
9: che la fedeltà sia un valore, scusa se dico queste
0: chiudere
9: cose così irragionevoli a Radio 24,
0: dovrebbe
9: essere legale, in più
0: legale.
9: Usa la depressione, che è un tema che non dovreste,
0: vabbè,
9: proprio permettervi.
0: Qual
9: di
0: è
9: toccare
0: la città, scusami Sibile, qual è la città in Italia dove si tradisce di più?
8: Allora, in termini assoluti, Milano.
0: Sì. No, però in termini di rapporto,
8: in termine di rapporto con la popolazione è Varese ha un tasso di tradimento del 12.5%.
0: Cioè 12% di varesini tradisci.
8: Esatto.
2: Si annoia.
9: Ma questo lo dice
2: gente
9: voi.
2: Che s'annoia.
8: Beh, sono iscritti da noi. Noi abbiamo fatto,
9: appunto,
8: il calcolo quanti iscritti abbiamo.
2: Pensa adesso, pensa al danno di questa trasmissione. Pensa adesso a Varese, dove ci ascoltano. Pensa al danno che fa,
0: esatto,
2: la zanzara.
0: Perché?
2: A Varese scatterà il panico. Beh, per forza, io fossi un cittadino di Varese, la prima cosa che farei è controllare il giornale di mia moglie. Ma questo, o viceversa, la moglie e quello del marito, ovviamente. Non è che è soltanto il marito. Cioè, però che si crea il panico della città di Varese. Io qualcosa già avevo sospettato, perché quando facemmo la scorsa edizione dello spettacolo della zanzara a Varese,
0: sì,
2: sì,
0: visto? Chi
2: se
0: hai visto?
2: Devo dire, io già lì qualcosa avevo sospettato, però, di questo.
0: Ma non
2: avevo visto anche nel tuo camerino strani movimenti. L'avevo visto strani movimenti. Sì. Tu, stranamente, da Milano quel giorno eri arrivato a Varese molto prima di salire sul pacco.
0: Io sono veramente un coglione.
2: Questo me lo ricordo, a me dispiace dirlo, ma questo. Ecco,
0: ma non
2: appunto,
0: diciamo cazzate,
2: Varese,
0: non diciamo cazzate.
2: Io già peraltro Varese, dove è nata la Lega, anche se io qualche sospetto già ce l'avevo.
0: Tutti italiani,
10: voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: so,
10: alle 8,
0: lei ha ragione, lo dica a voce alta.
10: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Spread BTP Bund a quota 100, tasso al 4,6%, è la prima volta dall'autunno del 2023. Bollette della luce più 37% nel quarto trimestre, duello sulle tariffe tra fornitori. Mosca avverte la NATO, difenderemo Kaliningrad ad ogni costo. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne avvelenate con la ricina, indagine ancora contro ignoti. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Gianmarco Ferronato in regia. Lo spread torna a 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025, col debito globale in fibrillazione per la crisi di Hormuz e quella dei treasury americani. Il BTP decennale paga un rendimento del 4,59%, mai così alto da oltre tre anni. Una volata che si accompagna allo shock energetico, con la lista delle compagnie che annunciano sconti sui carburanti che si allunga e l'Eni che annuncia un tetto anche alle bollette, ma è polemica con Enel e A2A, mentre Arera avverte nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica aumenterà del 37%. Spero che altri attori diano una mano, dice la Premier Meloni.
2: Negli ultimi tre mesi dell'anno la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà di oltre il 37% rispetto al trimestre precedente, lo calcola l'autorità di settore Arera. Un rincaro che secondo le associazioni di consumatori corrisponderà ad un aumento medio su base annua di 236 euro. Poco dopo la previsione di Arera, ieri pomeriggio Eni Plenitude ha annunciato un'offerta luce gas scontata del 30% con prezzo bloccato per 24 mesi. Annuncio a cui hanno risposto a stretto giro Enel e A2A, rivendicando le loro di offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Nei distributori di carburanti in autostrada, benzina e gasolio tornano intanto sotto la linea rossa dei 2,2 e 2,4 euro in modalità self-service, mentre le promozioni continuano ad estendersi. Dopo Eni e IP, Kuwait applicherà un price cap di 30 giorni da domani con un approccio modulare e anche reti di distribuzione più piccole come Nerco e singoli benzinai iniziano ad aderire. Gli impianti coinvolti dalle promozioni sono circa 5.300 su 20.000, ma a regime potrebbero essere molti di più. Bruxelles avverte che l'antitrust UE monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E il caro energia spinge i prezzi alla produzione industriale con possibili ulteriori ripercussioni sull'inflazione, mentre le borse restano ingessate.
3: I prezzi alla produzione dell'industria aumentano ancora. A pesare, rileva l'Istat, sono i marcati rialzi del comparto energetico, soprattutto sul mercato interno. Ad agosto, stima l'Istituto di Statistica, i prezzi alla produzione dell'industria sono cresciuti del 2,4% su base mensile e del 10,9% su base annua. Ma al netto del caro energia, l'incremento dei prezzi alla produzione registra un rialzo più contenuto sia rispetto a luglio sia ad agosto 2025. I prezzi alla produzione dei prodotti petroliferi sono cresciuti dell'8,9% su base mensile e del 67,7% su agosto 2025. Fra le attività manifatturiere, rileva l'Istat, gli incrementi tendenziali maggiori sono su coke e prodotti petroliferi raffinati, aumentati del 72,6% sul mercato interno, del 10,6% nell'area euro e del 49,2% al di fuori dell'eurozona. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Seduta ingessata per le borse europee, mentre la marcia indietro del prezzo del petrolio e il nuovo slancio dei titoli tecnologici non sono bastati a fugare i timori legati alle conseguenze della guerra in Medio Oriente su inflazione e politica monetaria, nonché all'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. Il FTSE di Piazza Affari ha così terminato la giornata.